0: lei, un girone dove Spezia, Reggiana, dove Pescara, dove ci sono veramente tante
1: Sì.
0: piazze che hanno un'ambizione forte di vincere, che hanno strutture societarie e tecniche di altissimo livello.
1: Ecco, mister, ma da allenatore, cioè, cosa perché Ronaldinho ha detto che vuole segnare l'ultimo gol della sua carriera, con la maglia del Ravenna. Quindi nel corso della stagione Ronaldinho vuole segnare almeno un gol in Serie C con Ravenna. Ma da allenatore cosa, bisogna fare? Nel senso, Ronaldinho basta dargli il pallone, fa, diciamo, quello che vuole, ha sempre fatto quello che vuole. Però è fermo dal 2015, insomma, sono più di 10 anni che non gioca. E al netto che del gran campione, che è stato, anche quando giocava, non era il fulgido esempio di professionalità, se mi permette il termine. Non era il Cristiano Ronaldo che si allenava 24 ore su 24. Insomma, cosa dovrebbe fare un allenatore per permettere a Ronaldinho di poter fare quello che ha detto, ovvero segnare un altro gol in carriera con la maglia del Ravenna?
0: Premesso che mister Mandolini non ha bisogno dei miei consigli, io le dico cosa
1: No,
0: farei
1: certo.
0: io credo che sia una cosa bella, come ho detto, per la città, per il club, per il calcio italiano. Quindi io non farei niente di che non seguire il filo diciamo, dell'immagine, del marketing. Ronaldinho, quando ha voglia, si allena e secondo me per i ragazzi che lo vedono allenarsi, anche a quell'età lì, sarà
1: sì.
0: spettacolare, saranno ammirati da lui. E quando ha voglia, appunto, si allena e quando dovrà giocare quella partita la giocherà, e i minuti che gli daranno da fare e che gli si darebbe da fare sarebbero quelli corretti per fare quello di cui ha bisogno il club. È vero che non giocava a 10 anni, è vero tutto quello che si è detto, è vero il genere di carriera, ma giocatori che giocare chiede sempre, mi spiego, vedere magari
1: Certo.
0: giocatori di primissimo, di Messa, i giocatori di poter giocare una partita anche a 50 anni, non è un problema, è una bellezza per il calcio, chiaro che dovranno trovare la partita adatta, il momento adatto, il periodo adatto, che questa cosa si incastri nei meccanismi, ma in questo credo che la società Cipriani, il direttore Braida, mister Mandolini, benissimo quando farlo giocare, farlo giocare. E io mi auguro per la presenza del calcio che facciano anche gol, perché sarebbe una figura bellissima di quello che hanno in mente loro.
1: Mister, io la ringrazio per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
0: Grazie a voi e buon calcio a tutti. Grazie dell'invito.
1: Grazie mister, salutiamo mister Simone Banchieri, lo ringraziamo ovviamente come sempre per la sua gentilezza, perché è sempre molto disponibile, è un amico ormai di a tutta ci della nostra trasmissione. Vedremo quello che sarà il futuro, no, di Ronaldinho, vedremo come potrà, cosa potrà dare a Ravenna, al calcio italiano, insomma, vedremo se veramente riuscirà a poter segnare l'ultimo gol della sua carriera con la maglia del Ravenna. Quel che dico io è che sicuramente il giorno in cui, nella lista dei convocati del Ravenna figurerà il nome di Ronaldinho, qualunque sarà lo stadio, se in casa del Ravenna o in trasferta, sarà preso d'assalto da giornalisti da tutto il mondo, senza dubbio, perché rivedere Ronaldinho in campo sarà sicuramente un evento. Anche solo vederlo entrare dal tunnel degli spogliatoi e poi accomodarsi in panchina. Io mi immagino una telecamera costantemente puntata sulla panchina su Ronaldinho, e ovviamente sarà preso d'assalto anche gli spalti, con tutti i tifosi che vorranno esserci per dire io c'ero quel giorno in cui Ronaldinho è sceso in campo in Serie C ed ha segnato in Serie C l'ultimo gol della sua carriera. Io farò di tutto per esserci, no, a parte gli scherzi sarà veramente un evento. Allora andiamo avanti perché sto anche perdendo la voce e penso si possa sentire. Andiamo a sentire invece qualcuno che la voce ce l'ha, ovvero Cancellieri, uno dei nuovi acquisti dello Spezia, che è stato presentato ieri, si è presentato ai canali ufficiali del club. Andiamo a sentire le sue parole.
2: Spezia, raccontaci com'è nata l'opportunità di venire qui a giocare nello Spezia.
3: Allora, innanzitutto buon pomeriggio. E ho saputo da, diciamo, verso fine giugno, inizio luglio, che c'era l'interesse della società e quindi ho detto subito al mio procuratore che la priorità doveva essere Spezia e infatti abbiamo tenuto fino a fine luglio e ce l'abbiamo fatta e siamo venuti.
4: Ciao Damiano, benvenuto, mi hanno parlato molto bene delle tue caratteristiche, insomma, tecniche. Ti chiedo che cosa non è andata con l'Avellino, comunque in una categoria superiore, e che cosa pensi di poter dare allo Spezia in un campionato come quello di Serie C.
3: Allora, io conoscendo il gioco del mister penso di poter dare un grande contributo sia offensivo che anche difensivo per quanto riguarda il suo gioco e quello che vuole lui in campo. E per quanto riguarda Avellino è stata, diciamo, una parentesi un po' condizionata dal primo anno che mi sono fatto subito male e quindi, diciamo, sono andato in prestito, ho cominciato un po' a girare, non ho avuto l'opportunità di poter dimostrare quello che avessi da dare, insomma. Però penso che ogni strada abbia i suoi cammini, insomma. Com'è?
5: Ciao Damiano, benvenuto anche da parte mia. Terzino mezzala, ti possiamo chiamare un po' così, ti ho visto anche l'altro giorno in amichevole, abbiamo un po' imparato a vedere, a studiare il gioco di Mister Turati e vuole questo dai terzini, tu lo conosci benissimo, quindi sei anche un po' avvantaggiato.
3: Sì, sì, ma in carriera ho fatto anche sì, la mezzala, l'esterno alto, mi ritengo un giocatore abbastanza duttile da questo punto di vista, e poi dipende dal mister cosa gli serve, io posso interpretare qualsiasi ruolo c'è bisogno.
2: A proposito di mister, a proposito di questa categoria, il mister sta insistendo molto sull'atteggiamento. Ecco, raccontaci un po' cosa serve in Serie C, visto che è quello poi che chiede il mister.
3: Beh, sicuramente questo lo sappiamo, non è un campionato facile, tutti e tre i gironi non sono facili, non c'è una squadra che dici posso permettermi di giocare tranquillo, anzi ogni domenica devi scendere in campo sapendo che sono tutte battaglie dalla prima all'ultima. Sicuramente fa la differenza la cattiveria, l'atteggiamento, come detto, quella è la cosa più importante, come scendi in campo, l'approccio.
6: Massimo. Ciao, benvenuto. Hai esperienza e volevo chiederti, secondo te l'amalgama del gruppo, che è formato comunque da giocatori più o meno tutti nuovi, a che punto è?
3: No, siamo sicuramente un bel gruppo. A primo impatto, i primi giorni ho avuto sensazioni positive. Siamo un gruppo di ragazzi che siamo tutti devoti, insomma, al lavoro, al sacrificio in campo, a quello che ci chiede il mister, alla fatica, perciò io ho buone sensazioni.
4: Palle inattive, calci d'angolo, piazzati, comunque sono una tua caratteristica, sono un tuo punto di forza, senti di poter far leva su questo e senti che mister Turati possa far leva su questa tua caratteristica?
3: Sì, anche questo è un mio punto di forza, soprattutto le punizioni.
5: Ti porto al campo, visto che domenica c'è l'esordio in Coppa, come ci è arrivata, insomma, questa partita? Tu sei arrivato da poco, effettivamente, però che tipo di gruppo vedi? A che punto pensi tu, che lo conosci bene Turati, sia la squadra dopo le indicazioni che sta dando il mister?
3: No, sicuramente la squadra è a buon punto, perché seguiamo quello che ci chiede, tutti i ragazzi si stanno ambientando bene col suo stile di gioco, ovviamente dobbiamo ancora lavorare, però quello viene giorno dopo giorno e penso che...
2: C'è qualche altra caratteristica tua che ci vuoi raccontare, visto che non ti conosciamo bene, rispetto anche a quello che chiede il mister?
3: Penso che abbiamo detto tutto alla fine. Cioè, sono uno di... No, non credo.
4: Hai avuto modo di vedere un tifo caldo praticamente in tutte le piazze in cui sei stato. Adesso ne arriva un altro qui a Spezia. Ti chiedo un po' un'impressione sulla piazza. Che cosa ne pensi anche del giocare al picco? Ecco, che cosa ti può dare in più?
3: Sicuramente sarò
4: qui a Spezia. Ti chiedo un po' un'impressione sulla piazza. Che cosa ne pensi anche del giocare al picco? Ecco, che cosa ti può dare in più?

0: casa Spezia, allenata, lo Spezia retrocesso in Serie C, allenato da Turati. Andiamo avanti perché alle 18 Coppa Italia, il Parma ospita il Catania, che è l'unica squadra di Serie C ad aver passato il turno a giocarsi quindi 32esimi di Coppa Italia. Andiamo a sentire le parole del tecnico degli Etnei, Emilio Longo.
1: Buongiorno mister, siamo alla vigilia di Parma-Catania, 32esimi di Coppa Italia, certamente un impegno prestigioso per noi, ma è anche l'ultimo giorno di allenamento e di permanenza a Norcia. Ecco, prima di affrontare il tema della partita, se fosse possibile tracciare un bilancio di questi giorni che sono diventati tanti anche a seguito del meritato passaggio del turno di Coppa Italia, appunto.
2: Sì, con la domanda mi dai la possibilità di fare subito un ringraziamento alla struttura che ci ha ospitati, la famiglia Bianconi ci ha fatto sentire a casa e questo è troppo importante per poter lavorare bene, lavorare in armonia, lavorare per la costruzione di un progetto nuovo che deve trovare proprio nelle basi dei valori il proprio punto di forza. Quindi ringrazio loro per la disponibilità, per l'accoglienza, per l'affetto con cui ci hanno gestito questa nostra permanenza, che è una permanenza tendenzialmente giusta. I ragazzi hanno meritato, mi sembrerebbe un eufemismo, il fatto di ritornare in ritiro dopo il passaggio del turno di Vicenza, hanno meritato un incontro importantissimo, quello con una squadra di Serie A. Adesso noi interessa che domani chiunque vada in campo continui a lavorare sui valori, vale a dire so che devo dare il meglio di me stesso, lo metto in campo all'interno di un'organizzazione che si pone l'obiettivo di provare a stare sull'avversario. Domani non sarà sicuramente semplice, ma noi vogliamo fare i 90 minuti, vivere i 90 minuti per dare lustro alla nostra passione, alla passione della gente che sta accompagnando questo nuovo progetto, e quindi proveremo a meritarci il passaggio che abbiamo fatto a Vicenza.
1: Ecco, valori e merito sono forse due delle parole chiave che da quando abbiamo iniziato la preparazione a Catania fino a oggi hanno portato questa squadra a impegnarsi, a soprattutto passare il turno e magari a meritarsi questa che potrebbe essere una sorta di passerella, ma è comunque una partita importante.
2: Sai, io quando sono stato presentato ho detto che avevo un progetto chiaro sui valori, quindi di quelli che tu hai parlato io dico che tutto parte dall'umiltà e dall'ambizione che bisogna avere, e poi la lealtà con cui scendiamo in campo, con cui dialoghiamo tra di noi, quindi è solo, sia un fatto relazionale, sia un fatto proprio di natura tattico-strategico, la capacità di avere cura del dettaglio di quello che facciamo, quindi alcune cose le abbiamo provate a trasformare concretamente in campo, quindi i ragazzi hanno una grande disponibilità, molti di loro o qualcuno di loro, nessuno di loro sa che potrebbe non essere continuativamente quest'anno a Catania, ma la regola che ci siamo dati è stato quello che ogni giorno che passiamo ci meritiamo il giorno successivo, quindi devo dire che la disponibilità dei ragazzi è stata massimale, per me è stato semplice, non ho dovuto impartire regole ma bensì cercare di creare un contesto ideale dove le regole fossero alla base della crescita comune senza dover impartire multe, quindi senza forzare nulla. Mi sembra che tutto ad oggi abbia una sua valenza perché è desiderata da tutti, noi dobbiamo mostrare la volontà di essere competitivi, di accettare i verdetti del campo, ma prima che questo succeda noi dobbiamo dare la nostra vita all'interno del rettangolo di gioco e provare ad essere la migliore versione di noi stessi.
1: Ecco, adesso veniamo a Parma-Catania. Parma è certamente uno stadio da Serie A, con una squadra con un allenatore giovanissimo che proviene da un'altra cultura calcistica, seppur vicina alla nostra come quella spagnola. Ecco, cosa può nascondere o che belle sorprese può regalare questa partita per noi?
2: Ovviamente la partita è stata studiata, giochiamo contro una squadra che quest'anno ha cambiato un po' volto rispetto alla sistemazione, una squadra che si pone come sistema di partenza il 4-3-3 come base ma evolve all'interno della partita con varie scalate, con vari movimenti affinché la struttura iniziale diventa diversa almeno numericamente nell'arco dei 90 minuti. Quindi noi proveremo le nostre idee di cercare di arginare la forza che è sicuramente doppia della nostra, ma quando si fanno le partite nulla è precluso, quindi bisogna anche avere quel minimo di follia, di provare di andare in campo e fare una bella figura. Noi dobbiamo cercare di essere bravi, mantenere il risultato in bilico più a lungo possibile, cercando di essere la migliore versione dell'umiltà possibile, perché è ovvio che domani

0: Il Catania che scenderà in campo deve essere un Catania che alla base di tutto ha il sacrificio e quindi chi si sacrifica sa di essere anche umile. Noi dobbiamo mostrare queste caratteristiche. Domani abbiamo una squadra di fronte che non lo dice solo la categoria, che ci è superiore e per rispettare questa loro superiorità noi dobbiamo rispettare l'impegno con grandissime doti di valori di sacrificio, la potenzialità di un gruppo coeso, la possibilità di andare oltre ogni possibile limite personale e quindi proveremo a meritarci il passaggio. Ripeto, il passaggio del turno di Vicenza è stato meritato, secondo il mio punto di vista, e quindi mi auguro che la squadra, il Catania che scenderà in campo domani con il proprio allenatore, darà sostanza a tutti di allora questa è una squadra giusta che doveva passare il turno. Quindi dopo che ce la siamo meritati, andiamo ancora a meritarci questo prestigio in mezzo al campo.
1: E per chiudere, visto il periodo di fine ritiro, ma visto anche il passaggio del turno contro il Vicenza, secondo lei è una squadra più in fiducia o più in fatica?
0: È una squadra che è in fiducia faticando. È una squadra che è in fiducia faticando perché è la fatica che poi ti dà la possibilità quando si abbasseranno i carichi, soprattutto sull'aspetto cognitivo, perché tutta la prima parte di preparazione capisco che ci sono concetti un attimino diversi. I ragazzi hanno dovuto rimodulare il loro modo di pensare, le loro scelte. Quindi hanno faticato, ma hanno faticato in fiducia perché poi quando vai in mezzo a campo e ti ritrovi che le cose che hai provato durante la settimana, quindi le strutture allenanti che abbiamo creato ti riportano ad avere quell'esperienza tale da poter fare scelte giuste, ti danno anche la fiducia per poter continuare. E noi dobbiamo fare questo, quindi alimentare la fiducia sia dell'esterno attraverso la fiducia dell'interno. Quindi tutti per uno, lavorando su concetti chiari, cercando di essere leali con quelle che sono le proposte e daremo il massimo e dare il massimo per ottenere i risultati.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Andiamo avanti perché abbiamo pronto il nostro prossimo collegamento e visto che parliamo di un periodo pieno di trattative, di annunci e quant'altro, tutto relativo al calciomercato, andiamo a parlare con chi il mercato lo vive quotidianamente, l'agente Alessandro Ranieri. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Buon Ferragosto a tutti.
0: Grazie, grazie a lei ovviamente per aver accettato in questa calda e torrida settimana che ci porterà a Ferragosto, ma anche ai primi impegni ufficiali delle varie squadre. Partirei dal mercato. Innanzitutto, velocemente, che mercato è questo in Serie C? Che cosa ha visto e che cosa si aspetta?
1: Ma classico mercato estivo, tante trattative, società che stanno cercando di completare le rose in vista anche del primo impegno ufficiale questo fine settimana. Mi sembra un mercato abbastanza frizzante e vivace per quanto riguarda una serie di situazioni. Ovviamente ci sono, come spesso accade, tanti giocatori, forse anche troppi allenatori, di fronte a delle squadre che diminuiscono sempre più anno dopo anno, con l'introduzione anche delle seconde squadre per quanto riguarda la Serie A.
0: Ecco, quest'anno ne parlavamo anche nei giorni scorsi con i vari ospiti che abbiamo avuto qui in trasmissione, dirigenti e direttori sportivi. Cambia un po' quest'anno il modo di fare mercato in Serie C con l'introduzione ufficiale del salary cap. Ieri ci spiegava il direttore sportivo del Renate che qualcosa ovviamente è cambiato. Ecco, dal punto di vista dell'agente invece come cambia fare mercato con l'introduzione del salary cap?
1: No, per quanto riguarda il salary cap è una norma che è diventata vincolante e obbligatoria a partire da questa stagione, quindi sono soprattutto le società ad avere dei limiti di spesa sul fatturato, ci sono dei tetti individuali e anche con dei controlli e delle sanzioni, quindi dobbiamo essere anche noi agenti molto attenti per quanto riguarda poi i rimborsi dei calciatori, soprattutto adesso non vorrei scendere nel tecnico, no, per quanto riguarda lo stipendio lordo e il netto, i bonus e altri eventuali ammenicoli. Io sto facendo proprio un rinnovo ieri sera e stamattina, quindi è una situazione che vede le società particolarmente impegnate, anche perché secondo me opportunamente la Lega ha introdotto questi vincoli, un po' come si fa già negli Stati Uniti nel basket, per avere proprio un tetto di spesa. Nel momento in cui poi si sfora, si supera, vanno messe delle garanzie, anche qua tecnicamente sono delle fideiussioni, quindi mi sembra, io la trovo una giusta introduzione per evitare anche situazioni di crisi e di dissesto finanziario che purtroppo in Serie C, anche per una questione numerica, sono state numerose e diverse nel corso degli ultimi anni. Adesso, insomma, mi vengono in mente le situazioni che sono state vissute a Taranto, a Rimini, con le società che erano in grosse difficoltà, e soprattutto poi i calciatori, visto che noi facciamo gli agenti, un po' in balia delle onde, perché non solo non venivano pagati, ma venivano meno anche alcune situazioni relative al vitto e all'alloggio, per cui poi era doppiamente complicato per i calciatori. Quindi, tornando alla domanda, non è un limite fisso uguale per ogni squadra, ma è un parametro proporzionale legato al fatturato, e quindi poi, insomma, ci sono le squadre che ovviamente anche qua può essere vista da un altro punto, come dire, di osservazione, che quelle che hanno più fatturato possono disporre di maggiori possibilità, un po' come succede poi anche di fatto in Serie A o diciamo in Champions League con i famosi top team che possono spendere molto più di altri. Però è un ulteriore parametro. Io che vengo dal sistema finanziario sono definiti dei benchmark, quindi dei parametri di riferimento dei quali tener conto.
0: Sì, fra l'altro, come diceva lei, anche giusto perché spesso quando si parla di calcio, no, tutto il pensiero va ai calciatori magari di Serie A, di club importanti, con magari grossi stipendi che magari, che non dovrebbe succedere, ma se salta un pagamento di uno stipendio non succede niente, se saltano degli pagamenti degli stipendi ai ragazzi che giocano in Serie C, sono stipendi con cui i ragazzi ci vivono, e quindi diventa molto complicato. Ben vengano norme che possano evitare questa cosa. Le chiedo un'ultima domanda, visto che siamo quasi in chiusura di trasmissione, che riguarda uno dei suoi assistiti. Mi riferisco a Luca Ercolani della Pianese, che ha fatto veramente un gran campionato, sia lui che la Pianese, ovviamente sotto la guida di Berindelli lo scorso anno. Poi il mister adesso ha cambiato. Ecco, che stagione è stata e qual è il futuro di Ercolani? Qualcuno ha bussato alla porta della Pianese?
1: Sì, ci sono state diverse trattative. Innanzitutto mi faccia fare in bocca al lupo alla Pianese, al direttore, sì, Cangi, anche perché il rinnovo che stiamo, come dire, l'operazione che stiamo mettendo in piedi è proprio il rinnovo di Luca Ercolani con la Pianese.
0: Ah, perfetto.
1: Il nuovo allenatore è Andrea Zanca, così le do anche una notizia in diretta.
0: Abbiamo anche lo scoop, esatto.
1: L'allenatore che l'anno scorso ha fatto molto bene, Birindelli, speriamo si confermi anche a Novara, mentre invece proprio dal Novara viene Andrea Zanchetta, che, sì, che è un altro ottimo allenatore ex Inter, e insomma speriamo possa far bene. Hanno bussato alla porta diverse società, ci sono state due trattative in particolare, una col Barletta e l'altra con il Savoia, che diciamo non si sono concretizzate nonostante una grande disponibilità da parte di queste due società. Hanno bussato alla porta, per rispondere alla sua domanda, anche altre società, vedi il Forlì, il Carpi, dove domani Luca giocherà in questo esordio in Coppa Italia, e lo stesso Lecco. Quindi insomma il ragazzo sta facendo bene, c'ha questo curriculum importante, perché poi, come qualche volta qualcuno ha rimarcato, lui è un ex Manchester United, quindi compagno con Pogba all'epoca, oltre al mercato Ibrahimovic. Ci stiamo togliendo qualche soddisfazione, diciamo, tornando poi anche al salary cap, un'altra società che era in crisi, dalla quale Luca è ripartita, è stata proprio l'Alessandria, che invece poi è fallita, ha vinto il campionato d'eccellenza, adesso ripartirà in Serie B. Quindi grazie a questo trampolino di lancio con l'Alessandria, poi c'è stato Foggia, dove Luca ci ha lasciato un po' il cuore, e a Piancastagnaio, dove il ragazzo si sta trovando molto molto bene. Speriamo che la società, ripeto, parlando di salary cap, ovviamente ha un fatturato e delle disponibilità sicuramente inferiori a tante società blasonate e importanti,
0: certo,
1: come per esempio quest'anno il girone B, che spesso veniva un po' considerato come il girone un po' più semplice. Ma onestamente quest'anno, vedendo Atalanta Under 23, Pescara, lo Spezia,
0: tosto quest'anno,
1: sì, Livorno, la Reggiana, il Perugia, non vorrei dimenticare qualcuno, ci sono piazze anche importanti come la San Benedettese, ho citato prima il Forlì, c'è il Guidonia che ha fatto un'ottima squadra,
0: sì,
1: il Gubbio che si conferma, quindi sarà un po' una battaglia. Stamattina ho al telefono proprio col direttore Figliomeni, che anche a Campobasso stanno facendo un ottimo lavoro, così come Latina Pineto e la neopromossa Grosseto. Quindi insomma sarà un girone secondo me molto difficile, soprattutto per salvarsi, e vedremo, perché ci sono diverse squadre che si candidano in maniera esplicita, mi vengono così in mente Spezia e Reggiana, insomma, che stanno facendo un bel mercato, oltre alla neopromossa Vado, che ha combattuto e sta combattendo un po' con problemi strutturali, perché oltre al salary cap c'è anche la questione degli stadi, degli impianti, sui quali secondo me poi anche lo Stato
0: dovremmo lavorare tanto.
1: Esatto, che a Taranto è stato fatto, visto che abbiamo citato Taranto, è una società che ha avuto dei problemi economici, mentre invece adesso, grazie ai giochi del Mediterraneo, ha avuto la fortuna di poter visitare l'impianto, è un gioiello che penso possa, potrebbe fare tranquillamente la Serie A. È un peccato che c'è una squadra in eccellenza.
0: Alessandro Ranieri, grazie mille per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Altrettanto per me, grazie dell'invito, ripeto, faccio gli auguri di buon Ferragosto a tutti e buon calcio per quanto riguarda i radioascoltatori. Grazie ancora.
0: Grazie mille, grazie mille. Chiudiamo con anche lo scoop che ci ha dato, la notizia che ci ha dato Alessandro Ranieri del suo assistito Luca Ercolani, che è richiesto da diversi club ma dovrebbe rinnovare con la Pianese. Abbiamo andati lunghissimi, io vi saluto, l'appuntamento ovviamente con la Tuta C è lunedì mattina alle 9:45, sempre qui in diretta su TMV Radio sul 61. Ciao!
2: Calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Tutto mercato web in podcast.
4: Ma perché i tifosi dell'Atletico Madrid, ed è diventato un trend anche incredibile, hanno festeggiato l'addio di Nahuel Molina direzione Roma? C'è molta ingenerosità, perché è un gran colpo per i giallorossi. Ben ritrovati da Marco Conteri. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Se andate sui social, che non raccontano la verità, non raccontano la realtà, e questa sarà la conclusione del nostro podcast, spesso almeno, i social network fatti così per goliardia, i tifosi dell'Atletico Madrid hanno festeggiato l'addio di Nahuel Molina. Allora, la verità è che Molina è un grande esterno destro, grande esperienza internazionale con l'Argentina, però col Cholo Simeone e all'Atletico Madrid con i colchoneros è stato un gran professionista, si è sempre impegnato, eccetera, eccetera, ma non ha sfondato. I mugugni nell'ultima stagione nei suoi confronti, anche sulla stampa, sui quotidiani, sulle radio spagnole, possiamo garantire che sono stati numerosi, perché è difficile capirlo. L'Atletico ha avuto diverse lacune nell'ultima stagione, dei picchi di giocatori straordinari, Julian Alvarez la ranca su tutti, ma con Molina non è mai sbocciato l'amore, un giocatore che i tifosi dell'Atletico Madrid sin dai primi vagiti del possibile addio benedicevano la possibilità. E poi c'è un altro motivo, quei soldi sono stati parte della possibilità di investire su un altro grande argentino, il Cuti Romero, preso beffa per l'Inter dal Tottenham per la difesa. Ecco, questa commissione di cose, un amore mai sbocciato, un feeling con la piazza che non c'è stato, pur, ripetiamo, da grande professionista, ha portato l'Atletico Madrid, i tifosi dell'Atletico Madrid a inscenare, questo poi diventano i trend, diventano anche un po' ridicoli, no? Sui social network, ma tant'è, a inscenare questi grandi festeggiamenti per l'addio di Molina. Ci viene da dire che rischiano di rimpiangerlo, o meglio, i giocatori ce li hanno sicuramente, però rischiano di non aver capito, valorizzato, forse Molina non è stato all'altezza di farsi capire come giocatore. Lui, su tutta la fascia, giocatore di grande corsa, con Gasperini ci sembra veramente un rinforzo perfetto. Fanno bene i tifosi della Roma ad accoglierlo con tutto questo entusiasmo all'aeroporto, evidentemente hanno fatto bene a salutarlo senza lacrime, anzi anche i sostenitori dell'Atletico Madrid, perché c'è sempre un segreto sul mercato, ricordate, una parola, funzionalità. Ci sembra decisamente funzionale Molina Gasperini, e c'è un altro segreto nella vita di oggi: non prendete sempre per oro quel che luccica dai social, anzi.
3: Tutto mercato web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te. Si avvicina la conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni. Naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci vengono gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava, e poi risultano, soprattutto come sempre, è sempre il campo a dare delle risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente negli ultimi giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Quindi, aspettiamoci ancora qualche sorpresa. Speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, cioè non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. Io credo che la situazione dell'Inter sia abbastanza delineata, insomma, sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions, può fare un buon cammino in Champions, oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma quella neo di quella dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita diciamo abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino più avanti, vincere la Champions, io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, o almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza, ancora il gap che c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint Germain naturalmente, che la fa da padrone da anni, sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e quindi credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, di andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto. Sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Kivu e tutta la squadra.
0: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi ai nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però ecco, stando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma è un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
1: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale. Quindi ha cercato Cardinali di fare di necessità virtù, hanno perso tra virgolette la Vlahovic, ma è una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus, che poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari, si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta, quindi stanno un pochino verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
0: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma, pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
1: No, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita tromba con un importante come l'attaccante, quindi sembrava sia aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con il discorso di Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza. Quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa uguale alla Juventus, sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
0: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
1: Ma sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, ha mai dato frutto a quello che è appunto la sua il suo reale valore, perché sta sempre difficile da gestire, e non so come appunto sia i tifosi del Milan possano prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma le sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio il giudizio anche a livello tecnico, però è senza dubbio un giocatore che Milan potrebbe far comodo se gestito la giusta maniera. Amorim senza dubbio ha un compito importante, che può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
0: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
1: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, una squadra già abbastanza completa per certi aspetti, c'è un allenatore nuovo, De Laurentiis ha sempre azzeccato ormai, a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra, una squadra abbastanza completa. Vale il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di puntellare qualcosa anche loro a seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio che possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
0: La Roma ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi, ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
1: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli, di precampionato, che lascia il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovano. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata, Gasperini è un allenatore che vuole cercare di, e lo ha chiesto anche abbastanza, non solo sotto tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve stare a rafforzarsi abbastanza, perché appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre quelle che abbiamo detto, abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus, la Roma insieme a Juventus e Milan sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
0: Senti, invece per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumì.
1: Eh sì, hai detto bene, sono dei giocatori che, come che hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi, soprattutto nel cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande exploit che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante fuori dalla Fiorentina, che senza dubbio tra un altro, non so se può trovare lì gli stimoli di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui, ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di, non credo ripetere, cioè sulla carta è chiaramente una squadra che è dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare un campionato molto, il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesci a formare il gruppo giusto, adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche, non poche difficoltà in questa fase iniziale, deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto.
0: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
1: Beh, insomma, in teoria è un elemento storico, Corvino ha un po' rappresentato Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e i tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto che hanno fatto sì che Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite perché, come quest'anno, il Lecce dovrà cercare insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro. Rotto quell'incantesimo, deve ripetersi. È una cosa non impossibile perché il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato. Quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
0: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Beşiktaş, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
1: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente a una carriera che poteva magari prospettargli altri lidi probabilmente, anche se Beşiktaş senza dubbio è una squadra di tutto rispetto e soprattutto è un squadra che pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Quindi, Vlahovic avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, insomma un giocatore sempre di 26 anni, che però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano, soprattutto nella Juventus, mi pare che ci sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate, pur avendo fatto qualche.
0: Un'ultima considerazione anche su Italiano, che dopo la Fiorentina e il Bologna, riparte dal Besiktas, secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
1: Beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Molte, le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo appunto rischioso che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello anche a livello formativo per un allenatore è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco e vediamo quelle che sono. E poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si vuol dire nel calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano, vediamo quello che.
0: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
1: A presto!
0: dunque dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto, ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È il 14 di agosto, ma noi ci siamo puntuali alle 11.08 minuti primi. Buongiorno da Alessandro Santarelli, buongiorno da Gabriele Latini. Mi raccomando Gabriele, fai il bravo almeno in questa puntata del 14 di agosto che, amici miei, si apre subito con una notizia bomba, perché soprattutto... ai noi per i tifosi della Lazio, perché la Lega ha sospeso il trasferimento di Frattesi alla Lazio. Notizia appena battuta dalle agenzie, ne stiamo parlando proprio con Gabriele Latini e anche con l'amico Tozzi qua vicino. Proprio anche con lui. Il problema, ragazzi, è che la Lazio deve fare un mercato a saldo zero, e anche se fai un'operazione con l'obbligo di riscatto, ma è evidente che l'obbligo di riscatto incide su questa sessione di mercato, e siccome al momento la Lazio cessione non ne ha fatte, è del tutto evidente, questa è la riflessione che stiamo facendo, che l'operazione viene sospesa. Vi potete immaginare il caos che già esiste all'interno del mondo laziale, adesso anche con questa notizia che rischia veramente di far ulteriormente deflagrare un ambiente che, giustamente, dal mio punto di vista, non ne può veramente più. Parleremo di questo, parleremo delle ultime operazioni della Juventus, che si trova all'interno di una situazione paradossale per quanto riguarda il portiere, ma porta a casa Lukumi, che sarà a Torino entro il fine settimana, il Napoli vicino a Badiashile per rinforzare ovviamente la difesa. E insomma, tante cose da analizzare in queste due ore, ma cominciamo con il caro Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio!
2: Ciao, bentrovati a tutti!
1: Buongiorno, allora partiamo proprio da qui, da quest'ultim'ora. Insomma, Frattesi rischia di rimanere all'Inter, ma soprattutto la Lazio rischia di naufragare in una situazione che, io dico, i tifosi veramente non meritano, caro Fabrizio.
2: Ma non lo merita neanche Gattuso,
1: sì, che
2: ogni
1: ragione,
2: volta si ritrova in queste situazioni assurde. Cioè, io adesso non so bene cosa sia accaduto, però non si può arrivare a questo punto nel giorno in cui il giocatore si deve trasferire a Roma per la firma, rendersi conto che non ci sono le condizioni per fare l'operazione. Cioè, mi sembra davvero, stiamo parlando di un livello un po' troppo basso.
1: Sì, sì.
2: Anche perché parliamo di Lazio e Inter, quindi nel senso, non stiamo parlando di due squadrette, di due società alle prime armi. Mi dispiace in primis per Gattuso e poi sicuramente per i tifosi della Lazio. Cioè,
1: guarda, ci sono degli ci sono degli aggiornamenti, così forse la possiamo commentare meglio, caro Fabrizio, perché pare che la questione sia legata nuovamente agli indici di liquidità della società capitolina. Ecco, sembra che sia questo il problema.
2: Siamo sempre lì. Qualcuno avrà fatto male i conti.
1: Ma già la seconda volta, però, Fabrizio, perdonami, perché è successo anche l'anno scorso.
2: Guarda, è veramente frustrante, perché poi parliamo di una società che è seguitissima e amatissima, perché i tifosi della Lazio davvero hanno il cuore biancoceleste, però davanti a questo scempio diventa anche difficile mantenere incrollabile la fede. Cioè, è veramente un peccato. E poi, non lo so, però Gattuso dovrebbe andare a Lourdes,
1: anche secondo,
2: perché ovunque finisce ci sono sempre problemi, sempre e solo problemi, quindi
1: qui Fabrizio
2: è delicatissimo.
1: Però devo dire che confermo il suo viaggio a Lourdes, gli farebbe bene, ma qui lo sapeva che la situazione era molto delicata, Fabri, quando ha preso...
2: Ma secondo me lo sa a prescindere, nel senso, molte sfide che ha intrapreso Gattuso sono state in realtà complicate, penso alla Grecia, la stessa Italia purtroppo, lì non per questioni economiche, però insomma la Lazio è un'opportunità per Gattuso,
1: sì.
2: Certo sì. È che se non gli mettono, mettono le condizioni di fare neanche provare a fare il suo lavoro, diventa tutto in salita.
1: Impossibile. Comunque, seguiremo questa cosa perché è un po' la notizia del giorno. Veniamo ai tanti argomenti da affrontare, Fabrizio, perché la Juventus ieri fondamentalmente chiude l'operazione Lucumi, secondo me è un'operazione molto interessante, intorno ai 20 milioni di euro, però rimane la vicenda portiere, sembrava tutto fatto anche con Suzuki, invece ieri netta frenata e si torna a parlare ancora di Vicario. Si è un po' impantanata la Juve su questa vicenda,
2: Ma guarda, allora, partendo da Lucumi, grande acquisto, sì, l'ennesimo sì. Capolavoro di Carnevali Massara, secondo me è un giocatore sottostimato e quindi alla Juventus lo vedo benissimo, ha fisicità, ha voglia, determinazione, potrebbe essere una grande, grande scoperta per il pubblico bianconero che magari non lo conosce come qualche addetto ai lavori. Sul portiere, guarda, io vi ripeto, io sono convinto che Carnevali sta aspettando la grande occasione, è vero, girano sempre gli stessi nomi, ma io non sarei sorpreso se alla fine ci fosse un colpo di teatro, cioè un nome che non ci aspettiamo, perché mi sembra un po' strano che si continui su queste vie e non trapela mai una terza via. Magari mi sbaglio, poi arriverà Vicario e va bene così. Anche se, detto tra me e te e quelli che ci ascoltano, sì, Vicario è buono, però non è che stiamo facendo un salto di qualità,
1: certo,
2: importante.
1: Certo, certo.
2: Però ecco, io mi tengo questa opzione di un terzo nome che magari alla fine potrebbe saltare fuori. È vero che è un ruolo delicato, soprattutto nel calcio moderno, ma il portiere è un giocatore aggiunto. Quindi il fatto che Spalletti debba allenare la squadra senza il portiere titolare è un piccolo handicap, secondo me potrebbe anche un po' incidere, però sì, d'altronde il mercato questo è, così ormai viene fatto, soprattutto quando non hai tanti soldi e dobbiamo farcelo andare bene così.
1: Senti, è chiaro, poi giriamo pagina, andiamo sulle altre tematiche, è chiaro che Di Gregorio non può più essere il portiere della Juventus, l'hai visto anche contro l'Inter, insomma è un portiere che ha perso totalmente sicurezza.
2: Guarda, sai com'è, no? Soprattutto se giochi alla Juve ti vengono date X occasioni, se le sprechi, poi magari parleremo anche di Vlahovic,
1: certo,
2: alla fine diventa difficile averne delle altre. Secondo me parliamo di un buon portiere che però non è mai riuscito a dare continuità alle sue prestazioni, anzi ti ricordi più degli errori che dei miracoli. E questo incide, perché ragazzi non pensiamo che Di Gregorio sia un brocco, non lo è, per me non lo è, però le sue chance alla Juve le ha avute e purtroppo per demeriti suoi, per sfortuna, per anche magari mancanza di qualità, non è riuscito a sfruttarle, quindi non può restare alla Juve, su questo non ci sono dubbi.
1: Lo hai detto te, era l'argomento che volevo affrontare subito dopo Di Gregorio, cioè Vlahovic, che comunque ormai non è più un giocatore della Juventus.
2: Ma allora, male.
1: La riflessione è questa, al di là poi dell'accoglienza, sappiamo che in Turchia sono così, sono andati anche a prendere in tantissimi Lukaku, quindi insomma capite che lì c'è veramente questa tradizione. Capisco poco però il messaggio che lui ha voluto dare ai tifosi, soprattutto per l'ingaggio che è andato a prendere, perché lui va al Beşiktaş per 7,5 milioni. Ora è vero che ha preso circa 7-8 milioni alla firma, però alla fine va in un campionato, Fabrizio, per l'amor di Dio, emergente, no? Perché i soldi lì ci sono, però per circa 2 milioni in più rinuncia alla Juventus per andare al Beşiktaş. Questo ha fatto riflettere molto i tifosi alla Juve, eh?
2: Sì, io però ci aggiungo anche un aspetto tecnico, nel senso che a mio avviso Vlahovic aveva compreso che restando la Juve non sarebbe stato il 9 titolare.
1: Dici?
2: Anzi, sì, sì, sì. Io ne sono convinto, perché nel momento in cui hanno preso Kolomoani lui ha perso la 9 a prescindere, anche se fosse rimasto. Lì probabilmente ha fatto 1 più 1 uguale 2, nel senso che mi danno un po' più di soldi, sono la stella della squadra e a Vlahovic piace essere la stella della squadra, e quindi va bene così. Poi aggiungiamoci anche il dettaglio italiano, nel senso che ha l'unico, per adesso è l'unico allenatore che davvero è riuscito a fargli fare il salto di qualità che tutti si aspettavano alla Juve, che invece non è arrivato. Insomma, mettendo insieme tutte queste motivazioni, posso capire il Vlahovic che se ne va in Turchia. Detto questo, aggiungo un meno male. Meno male, perché sono arcisicuro che se fosse rimasto al primo stop sbagliato, non al primo gol sbagliato, ma al primo stop, avremmo parlato di Vlahovic non per settimane, per mesi.
1: Sì, questo è verissimo, Fabrizio.
2: Quindi va bene così, gli auguriamo di fare 50 gol, di vincere la Scarpa d'Oro, di fare tutto quello che è in suo potere per diventare il più grande giocatore di Turchia, ma a noi va benissimo così.
1: E ci mettiamo un punto esclamativo, caro Fabrizio. L'Inter è arrivato quest'esterno dal Tottenham, Spence, che sembra comunque un buon giocatore. Certo, l'operazione non è low cost, perché alla fine l'Inter tira fuori circa 35 milioni, 30 più 5 di bonus.
2: Però qua ti dico una cosa che... Allora, spero di sbagliarmi, ma sai che forse hanno preso uno più forte
1: di Dumfries
2: rispetto a Palestra?
1: Ah, rispetto a Palestra, addirittura.
2: Ragazzi, Spence è un giocatore davvero con un potenziale enorme. Oltre al fatto che io non lo so, ma l'ho visto giocare spesso, ha una corsa infinita.
1: Sì, questo
2: in questo ricorda molto Dumfries.
1: È vero, è vero.
2: E poi ha potenziale, tanto potenziale. Con Chivu potrebbe davvero tirar fuori tutto quel potenziale. Palestra ti costava 50. E questo lo prendi a 30, vabbè, più bonus, più tutto quello che vuoi. Non lo so, io spero di sbagliarmi, perché ovviamente faccio il tipo per Palestra, perché chiaramente parliamo di un italiano, parliamo di uno che potrebbe fare benissimo per la nazionale, e speriamo che non sia anche così per la nostra fede, perché comunque, insomma, se Spence dovesse essere un altro grande colpo di Marotta, insomma, vuol dire che comunque l'occhio ce l'ha ancora giusto, e soprattutto ha dei collaboratori che sanno individuare le occasioni, perché Spence, sì, pagato tanto, ma pagato poco rispetto ai canoni della Premier.
1: Bravissimo, questa è un'ottima riflessione. Rispetto ai canoni della Premier, praticamente niente, perché
2: l'ha regalato.
1: Con 30 milioni forse ci prendi un magazziniere la Premier oggi, no?
2: È perfettamente, e un paio di biglietti a vedere Liverpool-Chelsea.
1: Sì, esatto. Sì, sicuramente ci hanno messo un po' di tempo, però poi alla fine il giocatore forte l'hanno preso, e credo che a questo punto l'Inter, se riesce a inserire qualcosa anche in mezzo al campo, è a posto e riparte tutto sommato come favorita.
2: Ma è la favorita assoluta, ma non c'è dubbio, Ale, non c'è dubbio. Hanno un gruppo storico fortissimo. C'è chi dice, però l'età tutte baggianate, soprattutto se parliamo di campionato italiano.
1: Sì, questo è vero.
2: Cioè, partono per vincere, anzi, secondo me, per stravincere il campionato, perché hanno un potenziale infinito, e poi hanno aggiunto elementi, secondo me, di grande qualità. Perché, vabbè, vediamo Jones come sta, vediamo, cioè, c'è da vedere alcune peculiarità fisiche dei nuovi acquisti, però è una squadra ben costruita, ben allenata e con le idee chiare. L'unico dubbio che ho è il fatto che, secondo me, punteranno molto a far bene in Champions. Ecco, quello potrebbe magari un po' danneggiarli nel loro cammino nel campionato, però per il resto nessun dubbio che a oggi siano la squadra da battere, ma anche nettamente.
1: Rimango nella tua città, cioè Milano, perché se da un lato l'Inter compra il sistema, dall'altro io continuo a non capire cosa succede in casa Milano. Ieri messi fuori rosa tre giocatori, voglio dire, Tomori, Nkunku e Fofana, messi così fuori rosa dall'oggi al domani, mi sembra un po' una follia, anche perché adesso diventa difficile piazzarli, cioè li piazzi ma alle condizioni che vogliono gli altri, Fabrizio.
2: Allora, Amorim sta cercando di fare un po' il Mourinho.
1: Sì,
2: però non so se ha lo status per permetterselo. Ho appena visto il documentario su Mourinho.
1: Anch'io, molto bello, devo dire la verità.
2: Molto bello. insomma, quando lui fa vedere la stanza dei trofei, ti rendi conto che questo qua sì, era difficile da gestire, ma ha vinto praticamente ovunque e in maniera continuativa. Amorim è uno che vuole, secondo me, essere tra virgolette diverso, però poi se i risultati non arrivano è un attimo che San Siro ti volta le spalle, È una mossa azzardata,
1: sì, decisamente,
2: molto azzardata, però la capisco, è come un modo per dire: io sono fatto così, ho le mie idee e loro non rientrano nel mio progetto. Va bene, giustissimo, ci sta, però dopo, se i risultati non dovessero arrivare, la colpa è tutta tua.
1: Ma...
2: e il fatto che lui abbia già sbagliato, perché più o meno sta rifacendo le stesse cose che ha fatto il Manchester United.
1: Esattamente. Bravo.
2: Non lo so, potrebbe essere anche un limite del portoghese.
1: Ma anche perché poi alla fine, allora, Fofana, io credo che è un centrocampista, per amor di Dio, non ha piedi educatissimi, che però in Italia può tranquillamente giocare titolare, mi viene da dire, in quasi tutte le squadre. Nkunku, è vero, ha avuto qualche difficoltà, soprattutto nella fase iniziale, però per esempio adesso so che ci va la Roma sopra. Insomma, e Tomori è stato uno degli artefici dello scudetto del Milan insieme a Kalulu. Prenderli e, tra virgolette, cestinarli con questa leggerezza, ora posso capire eventualmente Stupignan, insomma, che non è un giocatore che fa impazzire, però questi sono tre giocatori che possono dirla loro all'interno di una rosa come quella del Milan.
2: Allora, sono d'accordo su Nkunku, che secondo me sfruttato in un certo modo può essere utile, però magari anche un modo per dare più fiducia a Leao.
1: Sì, ci sta, giusto.
2: Non sono d'accordo su Tomori. Secondo me è sceso molto Tomori. Tu hai detto bene, quello dello scudetto era un giocatore superbo. Quello visto ultimamente no.
1: Assolutamente no, giustissimo.
2: Su Fofana la penso come te. Cioè, comunque è un uomo che a centrocampo ti porta tanta fisicità e in certe partite è molto utile. Non lo so, è un azzardo, lo ripeto, però capisco, è nello stile di Amorim, cioè di dire: io vado avanti con le mie idee, toglietemi di mezzo questi. Auguri,
1: auguri.
2: Nel senso, poi vediamo se avrà ragione lui oppure no.
1: Che ne pensi invece del Napoli di Massimiliano Allegri, che in questo momento, insomma, un'emergenza in difesa, ma sembra sia riuscito ad arrivare a Badiashil, del Chelsea? Però è una squadra che dal punto di vista della rosa si è liberata anche di Lukaku, forse avrebbe bisogno di un portiere, perché a me non piacciono né uno né l'altro, cioè né Savic né Meret, però tutto sommato è abbastanza completa.
2: Ma una squadra all'Allegri, nel senso che punterà sugli asset che ha a disposizione, sui giocatori di maggior talento e soprattutto maggiore esperienza. Mi ha stupito un po' anche a me l'addio di Lukaku, pensavo che Allegri ci volesse almeno parlare o comunque capire se poteva essergli utile, invece hanno deciso per la separazione. Una squadra da primi quattro posti, non incanta, però non è assolutamente, diciamo così, di seconda fascia. Sono curioso di vedere se e come sfrutterà De Bruyne.
1: È vero.
2: Quello è un po' un dubbio, nel senso che anche in mondiali si è visto che De Bruyne fisicamente non riesce più a gestire certi ritmi. Modric un po' la nasconde questa cosa, anche perché ha un fisico, secondo me, diverso, più baricentro più basso, quindi fa meno fatica da un certo punto di vista. De Bruyne è più giovane, però si vede che è in affanno a livello fisico quando bisogna accelerare. È anche vero che Allegri non è proprio uno che fa andare a mille le sue squadre, anzi. Quindi potrebbe anche essere De Bruyne il suo uomo. Stiamo sereni, perché Allegri un modo lo troverà, su questo non ho dubbi.
1: Ti chiedo l'ultimissima cosa, Fabrizio, poi tornerà alla Champions, tornerà all'Europa League, con Juventus e Milan che potrebbero fare la protagonista. Champions, vedi sempre un predominio del Paris Saint Germain, che si è portato a casa anche la Supercoppa, cioè sono oggettivamente in questo momento ingiocabili, come si suol dire?
2: No, ingiocabili no, perché nella Champions, per fortuna, la partita no può sempre accadere, però il Paris Saint-Germain ha tanto di quel talento che fa impressione. Poi se adesso prendono anche Ferran Torres,
3: sì.
2: Cioè ragazzi, stiamo parlando veramente di una squadra di un altro livello. Sembrano un po' i Galacticos del Real Madrid, di qualche anno, di qualche decennio. Non lo so, le inglesi sono sempre lì. Vediamo l'Arsenal, soprattutto se dovesse prendere anche Osimhen. Non lo so, ma penso che Mourinho qualcosa a Real Madrid si inventerà. Il Barcellona resta il Barcellona. E poi non dimentico il Bayern, non metto nessuna italiana.
3: No, hai ragione. Invece
2: al momento non c'è nessuna che ha il potenziale per... E poi non dimentico il Bayern, non metto nessuna italiana.
3: No, hai ragione. Invece
2: al momento non c'è nessuna

0: Dopo c'ho il big match
1: Certo,
0: e
1: certo.
0: cerco di far giocare quelli che magari hanno meno spazio in campionato. Basta, non riesci più a riprendere il filo del discorso. E poi c'è anche da fare una considerazione: non ho idea di cosa possano dare Juventus e Milan in più di quello che almeno per oggi hanno come potenziale. Cioè, sì, probabilmente sono forti abbastanza per arrivare fino in fondo, però ci sono le inglesi, le spagnole, cioè non è un cammino, diciamo così, esente da ostacoli, tutt'altro. E non so quanto Juventus e Milan possano ancora migliorare. Cioè, queste sono, secondo me, più o meno.
1: Sono d'accordo. Fabrizio, è sempre un piacere sentirti. Grazie Fabrizio Ponciroli. Ciao caro.
0: A voi, alla prossima.
1: Allora, intanto ragazzi, la notizia del giorno: sospeso il trasferimento di Frattesi. Leggevo che il poro Frattesi, come direbbe il buon Latini, era già in viaggio verso l'aeroporto di Linate per raggiungere Fiumicino e gli hanno detto: guarda, al momento devi tornare indietro perché per motivi economici legati all'indice di liquidità il trasferimento è momentaneamente sospeso, e quindi ha fatto inversione di marcia ed è tornato indietro. Adesso le parti sono al lavoro, ma nel frattempo potete immaginare che sui social si è scatenata la rabbia dei tifosi della Lazio per questa operazione che al momento è saltata, magari non è saltata definitivamente, però vedremo. Ne parleremo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. Il tempo di una breve pausa e poi torniamo con Rotocalcio. A tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiamboredio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che forse tornerà dalle ferie entro il 25 dicembre, chi lo sa, entro Natale, anzi no, perché a quel punto Marangio prenderà le ferie di Natale naturalmente, quindi lo rivedremo nel 2027 naturalmente. Un abbraccio al grande Vincenzino Marangio, detto anche Marangio Vincenzo. Dunque, allora, in attesa di collegarci con Lorenzo Di Benedetto, ovviamente in queste ore, in questi minuti, anzi, la redazione di Tutto Mercato Web sta lavorando alacremente per la vicenda che è un po' la vicenda di Ferragosto, cioè il mancato trasferimento di Frattesi alla Lazio per l'indice di liquidità. E allora leggiamo anche cosa scrive in questo momento in home page la Gazzetta dello Sport. Un aereo prenotato per Roma da Linate, così come
2: infatti
1: è giusto, è corretto, perché l'aereo era prenotato, però a quel punto è arrivato al check-in un no secco.
2: Domani è impossibile.
1: E questo gli hanno detto fondamentalmente a Frattesi. No, domani è impossibile, perché il contratto, tutto ciò che ne consegue, e invece no, lo scrive anche la Gazzetta dello Sport.
2: No!
1: Davide Frattesi è ancora a Milano in attesa di capire se la situazione legata al suo passaggio alla Lazio si sbloccherà. Ma cosa è successo? Ecco la cronaca. Tra Lazio e Inter avevano chiuso il trasferimento di Frattesi. Tra l'altro, vi ricordate, amici, ne abbiamo parlato molto, insomma, questa formula è un po' particolare, perché poi alla fine appena 15 milioni, è anche vero che Frattesi non aveva ricevuto nessun tipo di offerta e di richiesta, quindi la base di un prestito oneroso di 1 milione con obbligo di riscatto a 14, determinato da un paio di condizioni: il decimo posto della Lazio in classifica e il raggiungimento di 22 presenze. Fondamentalmente, insomma, se la Lazio arriva entro il decimo posto e Frattesi non fa 22 presenze, vuol dire che realmente è una stagione stranegativa, quindi di fatto un obbligo di riscatto

0: tutto già segnato. I biancocelesti dovranno risolvere la questione, quale? Quella dell'indice di liquidità, cioè l'obbligo di un mercato a saldo zero, ovvero che i regolamenti federali vietano al club di fare nuovi acquisti a titolo definitivo o con obbligo di riscatto se prima non copre i costi tramite cessioni o delle entrate finanziarie equivalenti. Ora, io, il sottoscritto Alessandro Santarelli, il sottoscritto, anzi, il là scritto Gabriele Latini, che insomma, proprio gli ultimi arrivati su questo aspetto non siamo, ma non siamo neppure dirigenti sportivi, la prima cosa che ci è venuta in mente è proprio quella del discorso dell'obbligo di riscatto, perché l'obbligo di riscatto va evidentemente su questa sessione di mercato.
1: Hanno creato un casino
0: enorme. E allora ci domandavamo, chiaramente ce lo siamo domandati appena uscita la notizia, non prima, perché appunto io faccio, il sottoscritto fa il giornalista, Gabriele fa l'ottimo coordinatore tecnico della radio, ma anche grandi capacità calcistiche, quindi non ce lo siamo chiesti prima, abbiamo immaginato che tutto fosse a posto. Ma quando è venuta fuori questa notizia, siamo detto, ma come fanno a comprarlo con l'obbligo di riscatto su questa sessione di mercato se al momento non hanno ceduto nessuno? Allora la domanda che ci siamo posti noi è la stessa che probabilmente si doveva porre la Lazio in questa situazione. Ora, si riuscirà a trovare una via di uscita? Onestamente me lo auguro per la Lazio, me lo auguro per il popolo laziale, me lo auguro anche per una serenità minima che va data allo stesso calciatore, che non sta vivendo una, non ha vissuto stagioni meravigliose all'Inter, anzi, sempre stato un po' da parte, è stato messo un po' da parte, e riflettevamo anche su questo. Bene o male nell'Inter, chi più chi meno, però tutti hanno trovato spazio quando sono arrivati. Penso allo stesso Susic, penso a Zilinski. L'unico che non ha mai trovato stabilità nelle scelte è Inzaghi.
2: Spostavano solamente i campioni e in Italia venivano solo,
3: esatto,
2: i campioni. Tutti i più forti stavano in Italia. L'Italia era campione del mondo, cioè Michel Platini arriva nella Juventus con 7 giocatori campioni del mondo, lui e Boniek, cioè i migliori giocatori di quel mondiale in Spagna, tolti gli italiani. Era una Juve stellare, la Juve più forte di tutti i tempi, è la Juve che porterò per sempre nel cuore. E le foto sono bellissime, sono le foto originali di Salvatore Giglio, il fotografo storico della Juventus di quegli anni, foto pazzesche. Tra l'altro lui mi raccontò
0: addirittura. Ok, dico a Gabriele, chiamiamolo al telefono, Lorenzo Di Benedetto, chiamiamo subito, farci addirittura una piccolissima plusvalenza se l'operazione va in porto, si accontenta anche di questo tipo di situazione. Tutto quello che sta accadendo però va, sempre poi che non si risolva, ripeto, ce lo auguriamo, da un lato per i tifosi della Lazio, che non è che se arriva Frattesi cambiano l'idea sullo titolo, ma insomma magari hanno un giocatore sul quale poter puntare, seppur da fuori dallo stadio, ma anche per il giocatore. Quindi se l'operazione va in porto, bene, se l'operazione non dovesse andare in porto e al momento non ci sono le situazioni per farlo, io credo che la parte laziale, con questa goccia che farebbe traboccare un vaso già traboccato, veramente esploderebbe al mille per mille. Eccolo Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo.
4: Ciao ciao Ale, buongiorno a tutti.
0: Ovviamente partiamo da qua. Frattesi era lì bello bello pronto per arrivare all'Inate, gli hanno detto no, torni indietro. Situazione quasi paradossale però, eh.
4: Ma togliamo il quasi, dai.
0: Ecco, appunto.
4: Cioè mi viene da dire, sentivo l'ultima parte della sua riflessione sul popolo laziale, che insomma sarebbe una goccia che fa traboccare un vaso già traboccato, e sono d'accordo, cioè sottoscrivo ogni parola, e insomma cioè, non so neanche come commentare una cosa del genere.
0: Hai ragione,
4: perché più che altro se sai, allora, qualcuno la trattativa l'ha fatta, no? Cioè non è che Frattesi si è trattato da solo con l'Inter, o l'Inter ha fatto una trattativa con se stessa. Quindi cioè, vai a fare una trattativa, arrivi alla fumata bianca della trattativa e poi ti accorgi che non puoi prendere i giocatori, cioè è qualcosa di incredibile.
0: No, ma guarda,
4: ma stiamo vedendo delle cose veramente strane quest'anno.
0: Sì, cioè, ora, è vero.
4: La Lazio e non solo, perché insomma, sai quello che penso della Juve e del portiere.
0: Sì.
4: Sì. Che ieri si è...
0: Che è successo ieri? Bravo Lorenzo, tanto ti ci portavo. Che è successo ieri?
4: Ma senti, ieri stiamo cercando di capire per bene, però è possibile che sia anche il giocatore aver detto no, scusate, no, se deve andare al Paris Saint-Germain, vada al Paris Saint-Germain, non vada alla Juve, in prestito un anno. Mm. Però, ti ripeto, stiamo cercando di capire cosa sia successo. Cioè, allora, provo... a spiegare il perché stiamo cercando di capire del calciatore, perché se la Juve un'altra volta si è messa a fare i conti senza il Paris Saint-Germain dopo aver fatto per 3 volte Colomouani, quest'anno è arrivato, è vero, però era la 4ª sessione di mercato che la Juve lo trattava, la prima l'aveva preso in prestito e poi le altre 2 ha provato a comprarlo senza riuscirci, cioè se un'altra volta sono andati lì pensando di strappare il giocatore al Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain non era d'accordo, siamo alla follia totale. Quindi per questo ti dico che probabilmente è stato il giocatore, anche ci arriva anche qualche spiffero, però insomma vediamo quello che succederà, ma Suzuki non arriverà alla Juve.
0: Ecco, questo lo possiamo dare come notizia: Suzuki non arriverà alla Juve, quindi forse arriverà a Vicario, che è lì praticamente da un mese che aspetta.
4: Sì, è un mese che aspetta, ma Spalletti non lo vuole. Detto proprio male, perché non è che Spalletti non lo si mette di traverso e non vuole il giocatore, ma non era il portiere che voleva.
0: So, hai ragione.
4: E quindi si torna lì. C'è delle cose strane che vediamo quest'estate, ovvero una Juventus che sta rincorrendo un portiere da un sacco di tempo. L'ho scritto anche nell'editoriale su tutto Mercato Web stanotte, cioè sembrava, no, quel giorno di 2 settimane fa quando la Juve ufficializzò Colomouani e Alai Begovic, lì abbiamo avuto l'impressione che insomma se potesse essere arrivata la svolta, no, del mercato della Juventus. Ecco, così non è stato, perché dopo quei due colpi lì si cercava. Ora è vero che arriva Lukumi, questo bisogna dirlo per correttezza,
0: sì.
4: Però voglio dire, Lukumi era l'ultimo dei problemi da risolvere della Juventus.
0: Hai ragione,
4: secondo me
0: hai ragione,
4: cioè,
0: hai ragione.
4: Tra una settimana inizia il campionato e la Juve è senza portiere, o meglio, il portiere ce l'ha, nel senso
0: che è Perin.
4: Cioè, per c'è anche Di Gregorio, cioè,
0: sì?
4: Ci sono. Cioè.
0: Fisicamente c'è, hai ragione.
4: Fisicamente c'è.
0: È un ologramma, però fisicamente c'è. Come scrivi giustamente te, Lorenzo, ti avevo letto proprio stamattina, la Juventus e il portiere che ancora non c'è, gestione disastrosa, troppe cose che non tornano, ed è assolutamente corretto, che è quello che si stanno chiedendo fondamentalmente i tifosi della Juventus. Perché è vero che è arrivato Lukumi, ma hai detto benissimo, cioè in questo momento l'emergenza del portiere, il difensore si poteva fare anche negli ultimi giorni di mercato volendo.
4: Esatto, cioè non c'era nessuna fretta, ma più che altro perché Lukumi, cioè non voglio sminuire, però Lukumi era una trattativa che tanto sarebbe andata in porto prima o poi, cioè per forza, perché Lukumi voleva la Juve voleva Lukumi, il Bologna, che è un altro argomento, il Bologna che sta smantellando completamente, perché cioè se noi prendiamo il Bologna 2 anni fa, il tifoso di Bologna li scende a lacrima, perché insomma
0: c'è più nessuno. Zé,
4: Calafiori, Orsolini, Orsolini c'è ancora, Andoi, Zirkzee l'ho detto, Castro venduto, Lukumi venduto, Freuler che non c'è più, insomma tanta roba e poca roba per il Bologna, e anche lì c'è da capire un attimino Saputo che cosa vuol fare. Cioè io, quando una società arriva in Champions League e 3 anni dopo smantella completamente la squadra, cioè viene da chiedersi un perché grosso come una casa.
0: Assolutamente.
4: Però è andata così, c'è poco da fare.
0: Senti, nella giornata di ieri c'è stata anche questa ennesima rivoluzione in casa Milan, fuori tutti, no? Ne parlavamo ieri. Adesso però fuori 3 giocatori che tutto sommato, insomma, sono giocatori, forse a parte Tomori, però Nkunku e Fofana non sono proprio gli ultimi arrivati, eppure sono stati messi in un angolo.
4: Guarda, su Nkunku è stato fatto un errore l'anno scorso, lo possiamo paragonare un po' all'Open Day della Juve, no? Cioè la Juve ha fatto un errore, l'ha dato in prestito, ha preso 3 milioni, sperando di poterlo piazzare se non quest'anno l'anno prossimo, cioè se non la prossima estate quella dopo. Però gli errori ci stanno, ecco. Tomori, che comunque non è una novità, perché la novità di ieri è proprio il nome di Nkunku che è fuori dal progetto del Milan. Tomori, cioè io fossi un club di Serie A l'andrei a prendere, soprattutto perché quando una società come il Milan arriva e fa trapelare, perché poi tanto lo sappiamo come vanno le cose,
0: bravo,
4: fa trapelare il fatto che il giocatore non fa più parte del progetto, appunto lì non dico che te lo deve regalare,
0: ma quasi
4: esatto, perché insomma che fai, vai a dire a giro ai giornalisti chiaramente che poi diffondono la notizia che non fanno più parte del progetto, cioè Nkunku come pensa di recuperare i 37 milioni dicendo che non fa più parte del progetto? Cioè Tomori va bene, ok, tanto l'hanno preso anni fa, quindi ormai a bilancio è praticamente a zero, non è a zero ma praticamente, e quindi va bene, a qualsiasi cifra lo vendi comunque sia non fai minusvalenza, ma 37 milioni sono 37 milioni, cioè che fai? Fai minusvalenza perché hai deciso di spargere la notizia che non fa più parte del progetto, trattalo con qualcuno e non dire niente, cioè mi sembra, guarda, stiamo vedendo veramente di ogni veramente,
0: sì. E prima di salutarti Lorenzo volevo chiederti un commento sul saluto di Vlahovic e sul l'arrivo, il saluto ai tifosi alla Juventus e l'arrivo come un re in Turchia, soprattutto quando lui dice, no, che sarebbe rimasto alla Juve per fare la storia, poi va in Turchia per 7 milioni e mezzo. È vero che si è preso una bella fetta alla firma, però è una storia che finisce veramente male, questo possiamo dirlo. Poi tu, Lorenzo, hai sempre sottolineato l'aspetto di Vlahovic anche quando andò via da Firenze.
4: Ma guarda, io tendo a valutare la gestione di Vlahovic una gestione malandrina da parte dei suoi procuratori.
0: Lo so, sì.
4: Perché il giocatore in sé per sé, cioè Vlahovic non è un giocatore in sé per sé, cioè Vlahovic non è un cattivo, cioè Vlahovic caratterialmente è un buono, è uno che comunque sia ci rimane male delle cose, è uno che è molto sensibile anche quando i tifosi lo fischiavano, lo vedevi che non stava bene, cioè non è un Ibrahimovic, no, strafottente, mi fischi bene, allora sì, ti vengo lì, vengo sotto la curva, apro le braccia e ti sfido, no? Cioè questo era il carattere aggressivo, tra virgolette, di Ibrahimovic, per dire che ha caratterizzato la sua carriera. Ecco, Vlahovic non è così, e quindi secondo me è veramente mal consigliato e mal gestito dai suoi procuratori. Poi un messaggio del genere come quello scritto su Instagram ieri da Vlahovic ne sentiamo di tutti i colori, no? Quando i giocatori vanno via ti dicono no, volevo questo, volevo quest'altro, volevo fare la storia, sono arrivato per vincere e non hai vinto nulla perché hai vinto una Coppa Italia e pensavo di far meglio. E poi però guarda che Vlahovic alla fine lui pensava di poter, cioè se Vlahovic tornasse indietro di due mesi e la Juve gli presentasse l'offerta da quanto era? 6,5?
0: Sì.
4: Perché 7 li prende Indiz, dice quanto Indiz, non te li diamo, quindi 6,5, 1 milione in meno con un bonus alla firma, probabilmente la Juve qualcosina le avrebbe dato, non chiaramente tutti quei soldi che gli danno al Beşiktaş, ma gli avrebbe dato qualcosa. Se avvolgesse il nastro, secondo me firmerebbe.
0: Credo anch'io.
4: Perché io sono convinto che lui fosse convinto di trovare chissà quale offerta, di ricevere chissà quale offerta. E quindi ha fatto un po' il duro e poi comunque si è tornato indietro, perché l'abbiamo scritto anche su tutto Mercato Web qualche settimana fa, che insomma Vlahovic stava pensando di tornare indietro, ma quell'offerta fatta alla Juve non esisteva più, ma giustamente,
0: certo.
4: Cioè nel senso, io ti faccio un'offerta, la rifiuti e poi non è che puoi tornare dopo un mese e dire no guarda ci ho ripensato, no assolutamente, però sono convinto che potesse tornare indietro, firmerebbe per la Juventus, detto che noi ora diciamo, continuiamo a dire no, che il campionato turco, ragazzi, il campionato turco è un campionato che rischia di diventare più competitivo della Serie A,
0: assolutamente,
4: perché
0: sì.
4: se il Trabzonspor si può permettere di prendere Salah a zero, ragazzi, Salah ha 34 anni, ma fa ancora la differenza. L'ha preso il Trabzonspor, quindi se loro si possono permettere di prendere questo giocatore, se Vlahovic va lì, se l'anno scorso sono arrivati a prendere Osimhen 2 anni fa, insomma è tanta roba,
0: è vero,
4: quindi attenzione anche a quello. Cioè, io mi ricordo, ovviamente vivendo qui a Firenze, quando Italiano ha firmato per il Besiktas, la gente che comunque sia a Firenze si è spaccata in due, no? Italiano palladino più o meno,
0: sì.
4: E diciamo che gli anti-italiano hanno cominciato a dire vabbè, guarda che fine ha fatto, secondo me ha fatto una bella fine, perché poi 2 mesi dopo ieri l'altro ha abbracciato Trossard ieri ha abbracciato Vlahovic.
0: Vlahovic
4: gioca in titolare in tutte le squadre di Serie A,
0: voglia. Ma infatti credo, Lorenzo, che dobbiamo aprire una sede a Istanbul di tutto il mercato web, che dici?
4: Non c'è male, sì, potrebbe fare.
0: Ciao Lorenzo, grazie.
4: Ciao Ale.
0: Ciao, caro Lorenzo di Benedetto. Allora, andiamo in pausa, poi giriamo pagina con Luca Calamai. Ci sono tantissime situazioni da dover affrontare. Appunto, partiremo naturalmente da quella che è la notizia della vigilia di Ferragosto, e cioè il fatto che Frattesi al momento non va alla Lazio per...
1: No, spiace.
0: Sì, infatti, più o meno il concetto è quello. Ma credo che dispiaccia anche a Frattesi, perché Frattesi aveva sposato con grande entusiasmo questa avventura. Bisogna capire, caro Gabriele Latini, se ci sono i margini per ricucire. Io credo di no, perché se o la Lazio riesce a fare adesso una cessione, e quindi con quella cessione io leggo di Ratkov, il pro de Ratkov, che però insomma porterà 15 milioni alla Lazio.
1: Ti giuro no.
0: Infatti, invece ti giuro sì, perché forse è l'unico che in questo momento può essere ceduto. Dunque, bando alle ciance, amici miei, c'è una seconda parte di Rotocalcio da non perdere assolutamente. Andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo con Luca Calamai.
3: Ma tu sei Fabio Tozzi?

0: Bentornati cari amici, 12.08 minuti primi di giovedì 14, anzi perdonatemi, venerdì 14 agosto. È stata una lunga settimana questa, domani è Ferragosto, prossima settimana inizia il campionato. Notizia di oggi che stiamo commentando un po' con tutti i nostri ospiti, il fatto che si è interrotta al momento il passaggio di Frattesi alla Lazio, perché fondamentalmente non ci sono le garanzie economiche. Allora, cosa stanno facendo Lazio e Inter? Stanno cercando una nuova formula per far sì che il trasferimento bloccato dalla Lega si possa concretizzare, e c'è evidentemente, cari amici, soltanto una possibilità, cioè il prestito, non con obbligo di riscatto ma con diritto di riscatto. Se lo si fa con diritto di riscatto, a quel punto si può aggirare il blocco che in questo momento chiude la trattativa, e evidentemente se l'Inter vuole andare incontro alla Lazio fa questo tipo di operazione. Se no, non c'è nessun altro modo per far sì che Frattesi possa approdare alla Lazio. Buongiorno al direttore Luca Calamai. Ciao Luca.
1: Ciao Caris. Certo, ti devo dire, non entro nello specifico, perché ovviamente poi la vicenda Lazio è talmente complessa, articolata, bisogna anche viverlo con cautela. Parlo come Luca Calamai,
0: certo.
1: Io sono sempre che deve parlare, a entrare nei problemi al fondo, chi conosce anche i dettagli. Ma una cosa credo che la possiamo dire, ecco, che la storia, il prestigio, il valore della Lazio è messa fortemente sulla graticola in questo momento.
0: Benissimo, Luca, guarda, è quello
1: c'è
0: che
1: un senso di avvilimento. Bravo. Perché io tanti, una vita fa ero, quando sono lavorato a Roma, e ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare nell'anno dello scudetto della Roma, quindi dello scudetto di Lidl, Falcao e compagnia, però ho avuto anche la fortuna di toccare quello che fu il ritorno di Chinaglia alla Lazio per un periodo, e quindi di conoscere, di toccare con mano una passione esplosiva, un senso di appartenenza straordinario, e quello, quindi pensa quanto torno indietro. E poi ci sono stati i momenti straordinari, ci sono stati dei passaggi che testimoniavano di un mondo che rappresenta un vanto, anche se pensi ai risultati che ha ottenuto anche del calcio italiano. Ecco, questa situazione, che non è il problema di un giorno, i problemi di un giorno fanno parte della vita del calcio.
0: Esatto.
1: Ma ormai è un problema che dà la sensazione di essere un problema ormai cronico, strutturale, non è giusto. E allora io dico sempre una cosa, e non faccio riferimento in questo caso a Lotito, perché ribadisco, io faccio una valutazione che è una valutazione di carattere generale. L'ho detto anche tempo fa, quando non mi era piaciuto il comportamento di altri presidenti. I proprietari si devono ricordare che le squadre di calcio non sono loro,
0: certo.
1: Gli sono dati in prestito. La Lazio, la Fiorentina, l'Inter, sono il Milan, sono del mondo che da quando sono nate li accompagna, quindi i tifosi, il senso di appartenenza, il valore del marchio, i presenti sono di passaggio. E allora però, proprio in virtù di questo, Non è criticabile l'errore. L'errore fa parte di chi opera sbaglia, ma nessuno deve poter pensare di poter fare qualsiasi cosa su un qualcosa che non gli appartiene. Ecco, questo credo che sia una riflessione che oggi può essere collegata a Lotito, ma c'è stato un momento in cui anche la famiglia Commisso non si capiva bene che tipo di idea aveva, che cosa. Non è loro, è un prestito, è un appalto. Ecco,
0: condivido.
1: E qui mi pare che stiamo andando incontro ancora una volta a un muro contro muro. Io parlo con giocatori, parlo con allenatori. Guardate, oggi uno ha paura anche a entrare, non paura fisica, è paura calcistica, a entrare in un mondo. Cosa trovi? Cioè, se io sono un giocatore e mi dicono la Lazio, la prima reazione è: cavolo, la Lazio se te levi la primissima fascia è tanta roba, è Roma, è tanta roba, però poi ti dici ma c'è da vivere un anno così? Ha un senso? Questo è un problema, ragazzi.
0: Sì, ma infatti Luca condivido ogni virgola di quello che hai detto, poi alla fine magari questa situazione si risolve perché con il diritto di riscatto credo che si possa fare, però è tutto il contorno che evidentemente non va bene, hai ragione, si può sbagliare, anche se questo sarebbe il secondo errore consecutivo, perché anche l'anno scorso la Lazio si è praticamente fatta un autogol clamorosa sul mercato, Luca?
1: Sì, no, ma lo ribadisco, non sono nemmeno per gli esproprii proletari,
0: no,
1: ecco.
0: Ci mancherebbe.
1: Però allora oggi è evidente che la sensazione che Lotito abbia finito un percorso io ce l'ho, ma non vivo Roma, no? Allora nessuno ha il diritto di rubare un qualcosa che è in questo momento di cui lui è il proprietario, ma se non sei più parte del progetto, se i fatti testimoniano che non sei più in grado di svilupparlo, fai un prezzo. Fai un prezzo e ovviamente poi ci sarà una trattativa. È il concetto del voler a tutti i costi negare un qualcosa che mi sembra evidente. Cioè, oggi la domanda è, nell'ultimo anno e mezzo, il presidente Lotito è stato in grado di sviluppare il progetto Lazio? No,
0: assolutamente no.
1: Perché io ho parlato con Sarri, arrivo a dire se non si può comprare niente. Oggi la situazione della Lazio è imbarazzante, ma se non hai un proprietario che ha la voglia di reinvestire o la possibilità di reinvestire, oggi te devi pensare di andare in Europa, perché per riaccendere il motore devi andare in Europa, ma se non hai soldi per fare la squadra non puoi andare in Europa oggi realisticamente, lo dico con dispiacere perché la Lazio ha un suo perché, ripeto, io ho lavorato tanti anni a Roma, ma oggi la Lazio non è da Europa e quindi che è un qualcosa che dà la sensazione di poter solo continuare il suo percorso di svuotamento. Ecco. E allora c'è un momento il quale è arrivato. Io ti devo dire anche che se ci fosse una proprietà che ha voglia di entrare seria, oggi è anche il momento di avere il coraggio di esporsi.
0: Sì, decisamente.
1: Con cifre, con nomi, con fatti, cognomi, perché poi secondo me ci sarebbe un effetto con serietà, non faccendieri, non avventurieri. Io parlo di un progetto serio, forte, credibile, documentato, ribadisco, con nomi, cognomi, indirizzo e numero di telefono. E ci sarebbe un effetto, perché la Lazio ovunque, un effetto onda che accompagnerebbe inevitabilmente un qualcosa di nuovo. Vabbè.
0: Decisamente.
1: Un po' la tristezza.
0: Però è un'analisi perfetta la tua, Luca. Senti, invece stasera debutta la Fiorentina in Coppa Italia contro il Benevento. C'è attesa, immagino, a Firenze, perché comunque la Fiorentina io la reputo in questo momento la regina del mercato.
1: Allora, 14 d'agosto, caldo insopportabile, penso più o meno Firenze e Roma sotto il punto di vista hanno molto comune.
0: Molto, sì.
1: Non puoi stare chiunque ha la possibilità di scappare scappa. 14.000 biglietti venduti.
0: Hai capito, sì.
1: Questo è il segnale, perché questo è Firenze. La Fiorentina può mettere in vendita solo, credo, 15-16.000 abbonamenti, già tutti venduti. Questo è Firenze. Firenze è un continuo fuoco che, anche quando sembra spento, sotto brucia. Per cui poi basta che metti butti dentro un cerino e riparte tutto. E qui è ripartito tutto, è la passione. Oggi te ti devi immaginare un tifoso della Fiorentina che muore dalla voglia di vedere Mastantonio,
0: certo.
1: Questo fenomeno argentino che arriva via Rive, via Real, è innamorata delle prime cose che ha visto Diatta. Che io, ragazzi... Allora io l'avevo visto a che partita, però ora vedendolo un po' di più mi sembra veramente tanta roba, devo dire. È innamorata di questo Ulai che è un furetto che ha molti ricordi anche per qualità tecniche Pizzarro, e poi c'hai novità dovunque, c'hai qualità ovunque. E quindi questa è la vittoria della Fiorentina. Dopodiché alla riflessione che ci sta, che oggi la Fiorentina forse quella che ha fatto più sul mercato, non bisogna dimenticare la Fiorentina parte da un 14° posto.
0: Sì, sì, certo. Certo,
1: quindi
0: certo,
1: di lì si parte.
0: Cioè, e se vogliamo, quindi, Luca, all'incognita allenatore, se proprio la vogliamo mettere, cercare, no, il famoso pelo nell'uovo, che ha fatto benissimo a Sassuolo, Firenze è un'altra cosa.
1: Sì, io credo che ci siano un paio di incognite e grosso la metto con un punto interrogativo, con una curiosità. All'incognita primaria è che succede con Ken, perché io penso che la Fiorentina nell'idea iniziale lo volesse vendere,
0: sì,
1: proprio perché al momento credo che la Fiorentina va verso 9/11 nuovi di squadra,
0: sì,
1: e quindi non era follia immaginare quello che un po' avevamo intuito da Paratici, cioè noi volevamo cambiare 10/11 a parte De Gea. Poi non c'è dubbio che Ken è un interrogativo complessivo, perché dentro ci stanno problemi fisici, dentro ci sta che non sono fatti di ora. Ti ricordo che nel mercato invernale, non l'ultimo, quello ancora prima, lui fu bocciato alle visite mediche dell'Atletico Madrid,
0: come no?
1: È ovviamente un giocatore un po' vulnerabile dal punto di vista fisico. Poi è un giocatore come Leao, sono giocatori dove chi prende tutto, no?
0: Il pacchetto completo, Luca,
1: completo, come dicevano amici miei,
0: sì,
1: pigli tutto. E se pigli tutto, se quando fai 35 gol nessuno si ricorda delle altre cose, quando c'hai dei problemi queste rivengono a galla. Quindi primo problema è cosa farà la Fiorentina con Ken, perché con il vero Ken questa è una squadra, senza Ken Pellegrino è un buon centravanti, ma ovviamente non è avvicinabile a Ken, poi bisognerebbe vedere chi potrebbe arrivare. Poi una squadra con grandissima qualità, grandissimi talenti, ma anche molto giovane,
0: esatto,
1: perché tutto sommato da Mastantuono, Adattà, che è un po' meno giovane, Ulai, Valdepeñas, tanti giovani, ma stesso Dragusi. Quindi bisogna anche vedere poi tutto questo come verrà riproposto in una realtà comunque che oggi ha grandi aspettative. E poi, come dicevi te, non parlerei di critiche ovviamente, ma curiosità, dubbi, interrogativi, ecco, cosa riuscirà a fare grosso. Allora, su questo fronte io mi autocautelo, se si può dire, perché l'anno scorso pensavo che Pioli avrebbe aiutato la Fiorentina a fare quel salto di qualità per passare dal sesto posto con 65 punti a arrivare ai margini, se non a provare a aggredire la zona Champions, e per poi la Fiorentina retrocede a Natale.
0: Sì.
1: Quindi ciò mi suggerisce grande cautela nelle valutazioni, grosso deve dimostrare tanto, ha una grande pressione, ma chi ha calciato un rigore di un mondiale all'ultimo
0: giusto,
1: rigore,
0: giusto,
1: ragazzi, la pressione
0: giusto,
1: sa come
0: gestirla, sì.
1: Ha alle spalle un dirigente bravissimo che lo ha voluto, avrà bisogno di tempo. E di un'altra cosa, caro amico mio, che noi spesso trascuriamo ma fa parte del gioco, si diceva ai tempi di Arrigo Sacchi, anche l'effetto culo, si può dire,
0: come no,
1: un po' di sana fortuna
0: serve,
1: il lato B.
0: Lato B.
1: Perché, come ricordo sempre, cioè il calcio è fatto anche di questo. L'anno scorso la Fiorentina andò a Cagliari al 93esimo, vinceva,
0: sì, sì,
1: poi commette un errore e pareggia. Va a Torino, Ken praticamente leva di porta un pallone, se lo toccava va dentro, vince la partita. Cioè la Fiorentina le prime due partite 6 punti, prime due partite 2 punti. E il calcio è fatto di sliding door, no? Cioè, di momenti che cambiano da un attimo a seconda. Avrà bisogno di un po' di fortuna, perché purtroppo il tempo è sempre poco per un allenatore, perché uno dovrebbe dire, cavolo, arriva questo, esperienza di Serie A pochissima, squadra nuova per 10/11, progetto tattico che era partito da un'idea, poi arriva Mastantuono e cambia idea, cioè, c'è tutto per concedere a un allenatore il tempo, 5-6 partite, il tempo per trovare un'identità comune, trovare un'idea tattica, creare, ma sai che in Italia è tempo,
0: no, figurati, è proprio la cosa che manca,
1: poco per tutti.
0: Ti chiedo un'ultima cosa, Luca, questione portiere Juventus, ti immaginavi che al 14 agosto quella casella fosse ancora vuota?
1: No, io pensavo che sarebbe stata la prima,
0: anch'io,
1: a essere, però questa è l'altra parte, questa è una parte del calcio italiano. Guarda, riflettevo su un articolo che mi pare abbia scritto Marco, un editoriale abbia scritto Marco Conteri su tutto il mercato, e mi sono riconosciuto molto, cioè Noi rischiamo il sorpasso dalla Turchia, eh?
0: Sì, sì, decisamente.
1: Ve lo dico, questo è un avviso ai naviganti, perché non c'è niente. La Turchia è un paese in fase di decollo economico, calcisticamente avrebbe potuto organizzare l'Europeo da solo, certo, da sola, ma questo vuol dire che fino al 32 è un paese che investirà in tutte le sue anime, quindi produttive, imprenditive, tutte sul calcio. Guardate le cifre di Vlahovic, è un competitor forte, molto forte, molto molto molto forte. Noi siamo l'altra faccia in questo momento. Se la Lazio è la punta della piramide, ma insomma, vediamo le difficoltà che ha il Napoli, le difficoltà clamorose che ha la Roma, i problemi che ha la stessa Inter. Cioè, oggi il calcio italiano è un calcio che sembra ripiegato un po' su se stesso, no? Come,
0: certo,
1: come situazioni. E quindi la Juve c'è dentro perché, come ho scritto, i precedenti gestori tecnici, quindi prima Giuntoli, poi
0: Comolli,
1: ne hanno combinate di tutti i colori, delapidando un patrimonio economico. E nel calcio, ragazzi, certi errori poi te li porti dietro, no? Quando leggo che Spalletti sta cercando di recuperare Milik, Douglas Luiz, cioè, ti rendi conto a che cosa è arrivata la Juve?
0: Sì.
1: È come quando tu vai nel magazzino e ti dici: ragazzi, non c'ho vestiti, devo trovare qualcosa. E allora, questo
0: c'ha
1: pantaloni corti, va, prova allungo l'orlo.
0: Bravo.
1: Quello, e ci prova a vedere, ma non è di moda, pazienza. Intanto, ecco, dentro questo ci sta la storia della Juve. Ti devo dire, immaginare che la Juve risolva il problema del portiere perché, mossa a pietà, il Paris Saint Germain gli presta un giocatore.
0: Sì, è brutto. È oggettivamente
1: sono più
0: brutto.
1: Vecchio di tutti voi, vedetemi, è una roba sono strana. Cioè, la Juve e il Paris Saint Germain. Ora, riporta tutto questo della mia età, indietro di 30 anni, il Paris Saint Germain non si sapeva cos'era. La Juve era il padrona d'Europa, no?
0: È vero, Luca. Luca, grazie, è sempre un piacere
1: abbraccio.
0: Ascoltarti. Ciao, ciao Luca, direttore Luca Calamai, 12:26 minuti primi. Allora, pensate in questa mattinata, prima no, Frattesi non può arrivare, adesso hanno trovato, certo, secondo me lo potevano fare prima, comunque, prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, prestito oneroso a 5, quindi a Lazio a questo punto riuscirà a trovare 5 milioni da una cessione, però io veramente dico, ma ora dovevate arrivare a questo? Vabbè, comunque, possono tirare un sospeso lievo i tifosi a Lazio, ma Luca Calamai è stato perfetto nella sua analisi, comunque la macchia rimane anche su questa operazione. 12:26 minuti primi, andiamo in pausa, poi arriva Alain Valnegri.

0: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
1: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
2: Cari amici, 12:35 minuti primi, allora due notizie. Avete visto che poi vi abbiamo raccontato prima la trattativa bloccata, adesso con questo colpo di genio la Lazio si porta probabilmente a casa Frattesi, non più obbligo ma diritto a 5 milioni, cioè 5 milioni subito più diritto di riscatto e percentuale. Resta comunque la figura, insomma, non proprio bellissima fatta dalla Lazio. E poi vi invito anche a un'altra riflessione su Frattesi, no? Perché qui bisogna ragionare anche sul valore di questo ragazzo. Cioè, se l'Inter è disposta addirittura ad accettare il diritto di riscatto con un prestito oneroso a 5 milioni, vuol dire che su Frattesi si è fatta anche tanta narrazione, ma non ci sono società più o meno importanti, al di là della Lazio, che è una società importantissima ma che vive un momento particolare, che si vogliono avvicinare a Frattesi. Questo perché, per esempio, anche tifosi della Juventus, ma come la Juve non prende Frattesi? Beh, non è soltanto la Juve che non prende Frattesi, mi sembra che è la maggior parte delle società di un certo rango che non si avvicinano a Frattesi. Poi sarà un problema magari caratteriale del giocatore, sarà che l'Inter chiede troppo, saranno tutta una serie di situazioni. Fatto sta che ad oggi vicino a Frattesi c'è soltanto la Lazio, e l'Inter stessa, pur di portare a termine questa operazione, praticamente in questo momento lo regala alla Lazio. L'altra notizia è che il Milan non ha convocato Leao per l'amichevole che si giocherà domani contro il Manchester United. Resta il fatto che Leao è sul mercato. Ora, prossima settimana sentiremo il vulcanico Jacopo Galvani. Il punto è che il Milan continua a mettere sul mercato giocatori, a togliere dalla rosa giocatori. Ne abbiamo parlato anche prima, quindi fuori Nkunku, fuori Tomori, fuori Fofana, Leao non convocato, ma non compra. Quindi Amorim, che sta esattamente facendo il copia e incolla di quello che ha fatto quando era al Manchester United, deve però poi sperare e augurarsi che la sua proprietà, che in questo momento, sì, Cardinale è arrivato con l'elicottero, tutto molto bello, tutto molto scenografico, ma bisogna che poi arrivino anche i calciatori, perché Milan-Torino è dietro l'angolo. Ci sono Rabiot e Maignan che non sono rientrati, ma rimane sempre nel range delle loro possibilità, quindi torneranno in questo fine settimana e probabilmente non saranno a disposizione per la partita contro il Torino. E quindi, insomma, il Milan sta attraversando un momento veramente delicato. Sapete cosa ha detto Lukaku? Sono sulle pagine di Tutto Mercato Web, indovinate un po', però stavolta ha leggermente cambiato. Non è sempre stato tifoso del Fenerbahce, ma ha detto: la Turchia è la mia seconda casa, ha detto Lukaku, che è sì, è bravo, credo che non ci sia mai stato in Turchia, però è la sua seconda casa, e ha detto che vuole vincere tutto con il Fenerbahce. Va bene, va bene. Comunque sì, insomma, la Turchia ha ragione Luca Calamai. Noi ci scherziamo un po' anche sulla questione turca, però al momento la Turchia non dico che avanti al nostro campionato, ma quasi. Nel frattempo leggo che, appunto, ritornando al Milan, c'è un primo piano proprio su tutto mercato web. Amorim ha chiesto al Milan di cedere Leao, contatto con gli agenti che abbassano anche le pretese. Dunque, alla lista, Nkunku, Fofana, Tomori, si può aggiungere anche Leao. Realmente io non so con quale formazione andrà il Milan a giocare contro il Torino, perché tra quelli che sono infortunati, tra quelli che sono stati messi fuori rosa, tra quelli che non rientrano nel progetto, tra quelli che rientrano dalle vacanze, insomma il Milan farà fatica a trovarne 11. E nel frattempo, naturalmente, in tutto questo il plenipotenziario del Milan, Ibrahimovic, continua le sue vacanze, che è lui che gliene frega del Milan, giustamente. Ha fatto il commentatore dei mondiali, è stato quello che ha tagliato le teste a Tare, ad Allegri, a Furlani, andate via tutti, poi si è andato a fare il mondiale, e adesso, mentre il Milan, sì, che per carità, per l'amor di Dio, è vero, ha piazzato subito un paio di colpi, perché ha preso Gonzalo Ramos per circa 70 milioni, ha preso Ghila, ottimo difensore, per 30 milioni, ma poi si è fermato. E Amorim ci sta mettendo del suo, praticamente facendo tabula rasa dei calciatori, per cui vedremo anche il rebus Milan come si andrà a risolvere. Ora lo dice anche la Gazzetta dello Sport: prima lo stop per i conti Lazio, poi l'affare si sblocca. Caos Lazio, cosa è successo? Ma noi ve l'abbiamo raccontato proprio in presa diretta, da come si è bloccata a come si è sbloccata. Salutiamo adesso il caro Alain Valnegri. Ciao Alain!
3: Ciao Ale, buongiorno.
2: La domanda che mi faccio, non so se hai seguito questa mattinata convulsa sul caos Frattesi: prima chiaramente trattativa bloccata perché la Lazio non poteva mettere l'obbligo, poi adesso si è sbloccata con il diritto. Ma secondo te perché a Frattesi non si è mai avvicinato nessuno di ora, senza sminuire la Lazio, però insomma di club un pochino più importanti? Perché?
3: Soprattutto la Premier, perché secondo me è il giocatore da Premier proprio Frattesi. È da andata e ritorno, un box to box, è uno che comunque si inserisce bene. Probabilmente perché l'Inter o lo voleva vendere comunque a un prezzo fuori mercato per comunque un panchinaro, perché comunque Frattesi è bravo, però nell'Inter faceva panchina, oppure perché non lo voleva proprio vendere, o lui voleva provare ad imporsi a Milano. Adesso comunque il tempo è passato e... ma Frattesi è un po' l'emblema, comunque secondo me è molto illustrativo di cosa vive un giovane italiano. Che alla fin fine già sono pochi che possono avere il diritto di sbagliare in Serie A, e poi quando danno il salto a una grande, se non trovano spazio, preferiscono non giocare in una grande che essere giocatore stella di una squadra con altre ambizioni. Ormai è così, ricordati Ale, negli anni 80-90 comunque avevamo delle bandiere ovunque, o giocatore simbolo, neanche bandiera, però c'erano due, tre giocatori simbolo a livello tecnico che avrebbero potuto giocare a più alti livelli, però preferivano essere protagonisti in provincia. L'esempio più lampante è Totò Di Natale.
2: Come no, Totò Di Natale, è vero, assolutamente. Senti Alain, invece, il Milan, allora, ieri ha fatto fuori Nkunku, Tomori, Fofana, e notizia insomma di queste ore, fuori pure Leao, che non verrà convocato per l'amichevole con lo United, ma in più Amorim ha praticamente detto: amico mio, trovati un'altra squadra perché con me non troverai spazio. Ora, condividi queste scelte drastiche del Milan una settimana all'inizio del campionato?
3: Arrivano un po' tardi, secondo me, perché comunque lì lo fai o da inizio del ritiro, e comunque fai capire anche allo spogliatoio che hai un po' di chiarezza. Amorim, ma secondo me, sta pagando un po' la mancanza di progettualità. Ricordati che a fine giugno non sapevamo chi era l'allenatore, chi era il direttore sportivo, cioè c'era un caos tremendo, poi gente al mondiale, gente non presente a Milanello. Il Milan è vittima di una società assente, quei fondi che comprano e poi comunque incaricano, mettono qualcuno, ma chi decide nel Milan?
2: Ah, bella domanda. Bella domanda. Non lo so.
3: Lì è una società così importante, comunque se non hai una figura che, ma che va anche a comunicare con i mezzi di comunicazione. Poi comunque è tutto underground. E questo la squadra lo ne risente, perché fai quel che hai voglia. È sparito lo stile Juve, è sparito lo stile Milan. Ormai sono alla ricerca di un po' di coerenza, un po' di organizzazione. È peccato, perché comunque i dirigenti italiani ci sono, che sanno gestire quel tipo di società, però si fanno altre scelte e comunque loro vengono a far soldi. Dunque è chiaro che con i soldi che ha speso il Milan per due calciatori, perché comunque per due calciatori ha speso 100 milioni,
2: sì, Ghila
3: e poi devi far tornare i conti con quel tipo di società. Prima c'era il presidente che, se poteva spendere, li spendeva, e non c'era quella mentalità dei fondi di inversione. E ormai siamo infetti da questi fondi di inversione.
2: Sì.
3: Vediamo che comunque la maggior parte di quei fondi di inversione, a meno di avere qualcuno che gestisce, come Marotta nell'Inter o come Paratici adesso a Firenze, c'è tanto caos. C'è tanto caos, si cambia direttore sportivo ogni anno, e non c'è il direttore generale un anno, l'anno prossimo ne prenderemo uno. Cioè cambia sempre la struttura societaria, e quando una società comunque non lavora bene, comunque la squadra perde 10-15 punti, e il Milan secondo me sta soffrendo anche l'assenza di serietà e di progettualità.
2: Alain, sei curioso di vedere la tua Fiorentina stasera che debutta? Ci diceva prima Luca Calamai, 14.000 biglietti venduti il 14 di agosto a Firenze contro il Benevento in Coppa Italia. Sei curioso?
3: Sì, sono curioso di vedere un po' cosa vuole Grosso, sono curioso di vedere anche a livello individuale certi calciatori, ma voglio capire un po' la struttura a centrocampo, perché per me le grandi squadre si costruiscono dal centrocampo. E sento parlare di un dualismo Ulai-Fagioli, con un Fagioli che sarebbe in uscita. Questo non lo capisco proprio. E voglio capire stasera anche l'11 titolare, tra parentesi, di Grosso, perché probabilmente sarà l'11 che debutterà all'Olimpico per la prima di campionato.
2: Hai fiducia in questa Fiorentina? Dai, ne parlavamo ieri.
3: La fiducia, guarda, cioè, parte con l'handicap Fiorentina, col tifoso Viola. La fortuna è stata di trovare Paratici, che è riuscito a risedurre Firenze. E comunque era difficile, tu lo sai
2: come
3: bene,
2: no?
3: Sei toscano, lo sai bene che a Firenze comunque quando inizia la gente inizia a essere comunque... non aver fiducia, inizia a essere molto critica. L'equilibrio è difficile da trovare a livello emozionale. E poi quella stagione scorsa, cioè, solo lui poteva fare quel che ha fatto.
2: Sì, perché, sì, decisamente.
3: Cioè, alla fin fine, ha cambiato quasi tutta la squadra. Però devi saperlo fare, devi sapere comunque, non far quadrare i conti, perché comunque... Joseph Comisso, secondo me, gli ha dato carta grigia, non bianca, perché comunque una vendita la dovrà fare.
2: Certo.
3: E adesso vedremo se è Chieno o Fagioli, però uno dei due, secondo me, lascerà Firenze.
2: Sì, penso anch'io. Senti, invece, ieri, quando tutto sembrava definito, si è bloccata l'operazione Suzuki-Juventus, quindi la Juve al momento non ha ancora il portiere titolare, dall'altra parte però arriva Lukumi. Quindi, un giudizio su... porta ancora vuota della Juve e Lukumi che andrà a fare coppia con Bremer.
3: Beh, Lukumi è un gran bel colpo, al prezzo che l'ha pagato ha fatto l'affare, un grande affare secondo me. Abbiamo visto anche il mondiale, comunque centrale serio Lukumi, e poi è cresciuto tantissimo in Italia. I due anni con l'italiano abbiamo visto un Lukumi avere degli errori quando si parlava di una vendita l'anno scorso, ricordati la partita,
2: sì,
3: a Roma, che perse il Bologna per un errore suo, però poi comunque si è calato nella realtà e ha fatto una stagione comunque ad alto livello. Adesso era destinato a fare il salto a una grande, 20 milioni, credo che sia il prezzo, 20 milioni, no Ale?
2: Sì, 20 milioni più 5 di bonus.
3: 20 milioni è un affare, secondo me è un affare quando guarda un po' in giro i prezzi di certi difensori. Muharemovic mi sembra che sia andato in Inghilterra per 40 milioni.
2: Esatto.
3: e non penso che ci sia così tanta differenza, anzi penso che Lukumi è avanti rispetto a Moira.
4: Sì, credo anch'io.
3: Tante cose.
4: Credo anch'io.
3: E anche Christensen 22 all'Atalanta, Lukumi secondo me è più completo, e lì ha fatto un bel affare Carnevali, e poi bisogna capire, perché comunque ha ancora 2-3 colpi in canna, ce li ha, bisogna capire quando lui li farà. Sta speculando evidentemente col prezzo del mercato, sta speculando anche del bisogno di certe società di vendere o cedere certi calciatori. Suzuki, per PSG non si può permettere di conservare Suzuki e mandarlo in panchina per l'investimento fatto, lo devono mandare a giocare, e la Juve comunque è una grande realtà, e comunque il PSG secondo me anche con l'affare con Colomani ha sanato una relazione con la Juve, dunque sì, secondo me si farà quel colpo.
4: Dici, anche se oggi da quello che sappiamo, insomma, è emerso che tutto sommato forse è proprio il giocatore che non è convinto di andare a Torino, perché veramente ieri
3: adesso questo era un altro discorso.
4: Appunto, ieri eravamo ai dettagli, oggi invece sta emergendo il fatto che lui vuole restare a Parigi.
3: Ma per vivere, sì, Parigi, vivendo in una certa dimensione socio-economica è bella da vivere, però poi sei calciatore, devi giocare, e un anno fuori, quante volte, quanti calciatori sono rimasti un anno fuori per tensioni con le società, non esatto. Rinnovi, tensioni con gli allenatori, ma poi ti perdi, tornare è difficile, il portiere forse è un po' differente, però secondo me perdi anche l'occhio, perdi quel mezzo secondo che hai in più, esci da un bel mondiale, tu devi giocare, a quell'età devi giocare, andare a far panchina a Parigi, sì, economicamente, ma non hai bisogno comunque di tutti questi soldi. Non capisco, certe volte non capisco certe decisioni, guarda il lato sportivo, PSG sì, è una bella sfida, però sei il terzo portiere, e poi a Parigi arrivano due portieri italiani nell'Under 20 in primavera che arrivano forti, dunque non so, non l'ho capita l'acquisto del PSG con Suzuki, non l'ho capita, non so se sia una mossa di Campos per fare una plusvalenza senza farlo giocare con la squadra parigina, è la teoria più coerente che ho trovato.
4: Penso anche l'ultima cosa che ti chiedo, Napoli fatta per Badiashile ex Chelsea, secondo te è un difensore che può far bene nel nostro campionato?
3: Ma bisogna vedere come sta, bisogna vedere come sta. Napoli si lamentano che Buongiorno ha perso tante partite, Badiashile ha perso il doppio di partite nello stesso arco di tempo. Badiashile a 17 anni sì, interessava il Real, debuttò col Monaco in prima squadra con Enrico come allenatore, fu una delle poche note positive di quel Monaco post scudetto 2016-2017, e poi si è perso 3 anni a Londra. Quanto ha giocato? Neanche la metà delle partite.
4: Sì, neanche la metà delle
3: per
4: partite.
3: Per lui bisognerà capire come sta fisicamente e poi se riesce a prendere il ritmo. Se torna quello del Monaco è un gran affare, sì.
4: Va bene, Alain, buon Ferragosto, grazie Alain.
3: Buon Ferragosto.
4: Un abbraccio, ciao, un abbraccio. Allora, alle 12:54 minuti primi chiudiamo questa puntata dell'editoriale di Rotocalcio che nell'arco delle 2 ore ha visto l'editoriale di Rotocalcio che nell'arco delle 2 ore ha visto Frattesi arrivare all'aeroporto

vi ricordo che finalmente torna Maracanà da lunedì, quindi con Marco Piccari e Stefano Impallomeni, quindi toglieremo finalmente Lucio Marinucci, che farà soltanto la prima ora, l'anteprima Maracanà, ma torna i due padroni di casa, Stefano e Marco. Però oggi purtroppo vi dobbiamo presentare ancora Lucio dalle 14:17, e sicuramente anche la questione Frattesi, ma anche quella di Leao, che è stato di fatto messo sul mercato, saranno in primo piano. Alessandro Santarelli, grazie. Io sarò con voi non lunedì, bensì martedì, quindi lunedì no, ci sarà Lorenzo Beccarisi. Tornerò con voi martedì per accompagnarvi nella settimana che porta poi al debutto del campionato. Grazie ovviamente anche all'ingegner Gabriele Latini in cabina di regia. Adesso vi rigustate, per chi lo ha perso, l'editoriale molto interessante con Fabrizio Poggiroli, poi dalle 14 Lucio Marinucci. Grazie a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te. Si avvicina alla conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni. Naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Eh sì, ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci fanno gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava, e poi risultano soprattutto, come sempre, è sempre il campo a dare delle risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente negli ultimi giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Aspettiamoci ancora qualche sorpresa. Speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? Di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era il bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. Io credo che la situazione dell'Inter sia abbastanza delineata, insomma, sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions, può fare un buon cammino in Champions, oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma quella di Neo dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita diciamo abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino più avanti, vincere la Champions, io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, o almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza, ancora il gap che c'è tra le squadre italiane, quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint Germain naturalmente, che la fa da padrone da anni, sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e quindi credo che sarà importante cercare di fare dei progressi.

0: sì, andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto, sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Chivu e tutta la squadra.
1: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi a nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però accostando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma è un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
0: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale, quindi ha cercato Cardinali di fare di necessità virtù, hanno perso tra virgolette la Vlahovic, ma è una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus, e poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari, si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta, quindi stanno un pochino verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
1: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
0: No, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita tromba con importante come l'attaccante, quindi sembrava aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con il discorso di Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza, quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa uguale alla Juventus, sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
1: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
0: Ma sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, ha mai dato frutto a quello che è appunto la sua il suo reale valore, perché sta sempre difficile da gestire, e non so come appunto sia i tifosi del Milan possono prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma le sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio il giudizio anche a livello tecnico, però è senza dubbio un giocatore che il Milan potrebbe far comodo se gestito nella giusta maniera. Amorim senza dubbio ha un compito importante, che può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
1: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
0: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, la squadra già abbastanza completa per certi aspetti, c'è un allenatore nuovo, De Laurentiis ha sempre azzeccato ormai, a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra, una squadra abbastanza completa. Va il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di puntellare qualcosa anche loro a seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè l'Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio quelle che possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
1: La Roma è ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi. Ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
0: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli, di precampionato, che lasciano il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovano. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata, Gasperini è un allenatore che vuole cercare, e lo ha chiesto anche abbastanza, non solo tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve puntare a rafforzarsi abbastanza perché, appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre quelle che abbiamo detto, abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus. La Roma insieme a Juventus e Milan sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
1: Senti, invece per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumì.
0: Eh sì, hai detto bene, sono dei giocatori che, come quelli che hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi, soprattutto nel cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande exploit che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante fuori dalla Fiorentina, che senza dubbio tra un altro, non so se può trovare lì gli stimoli di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui, ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di, non credo ripetere, cioè sulla carta è chiaramente una squadra che è dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare un campionato molto. Il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesci a formare il gruppo giusto, adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche non poche difficoltà in questa fase iniziale. Deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto negli.
1: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
0: Beh, insomma, in teoria un elemento storico, Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e i tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite perché, come quest'anno, il Lecce dovrà cercare, insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro. Rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile perché, il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato, quindi il fatto di riuscire a azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
1: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Besiktas, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Sergio italiano che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
0: Eh beh, sì, è un'esperienza, senza dubbio, non è una scelta legata esclusivamente alla una carriera che poteva magari prospettargli altri lidi, probabilmente, anche se il Besiktas, senza dubbio, è una squadra di tutto rispetto e soprattutto è un squadra che mi pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Quindi, Vlahovic avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, insomma, un giocatore sempre di 26 anni, però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano. Nella Juventus mi pare che ci sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate, pur avendo fatto qualche.
1: Un'ultima considerazione anche su Italiano, che dopo la Fiorentina e il Bologna riparte dal Besiktas. Secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
0: Beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che Italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Molte, le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo rischioso, che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello anche a livello formativo, per un allenatore è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco e vediamo quelli che sono. Che poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si vuol dire nel calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano, vediamo quello che.
1: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
0: A presto!
1: dunque dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto, ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Ben trovati in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Ben ritrovati in questa puntata del venerdì 14 d'agosto, vigilia di Ferragosto. Infatti le strade anche della capitale sono sempre più vuote, perlomeno il traffico ci ha abbandonati in queste settimane, in questi giorni. Quindi un po' di tregua dal caos capitolino, meno dal caldo che comunque continua ancora discretamente ad imperversare. Qui in studio, comunque, appunto dagli studi di Roma, Lucio Marinucci per accompagnarvi. No, non Fabio Tozzi, confermo Lucio Marinucci per non neanche questa puntata, dicevo, del venerdì fino alle ore 17, l'ultima puntata di TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri. Non ci sarà Fabio Tozzi né Tozzi Fabio lunedì, ma ci sarà invece il direttore Marco Piccari insieme a Stefano Impallomeni, a tutti gli ospiti. Perché? Perché alle ore 13, segnate la data sul calendario e l'ora sull'orologio, sul cronometro, dove volete, perché alle ore 13 torna Maracanã con la nuova stagione. Alle ore 13, come sempre, alle ore 17, 4 ore quotidiane di approfondimento su tutto praticamente. Non si tralascia nulla, e quindi ormai possiamo dire che quando ricomincia Maracanã, ricomincia la stagione calcistica. Però nel frattempo ci sarà anche da discutere sul mercato, sui movimenti, sulle operazioni, sul completamento delle varie rose. Ancora c'è chi deve operare veramente tanto, e già oggi poi andiamo su quelli che sono stati gli ultimi interessi e, come dicevo, gli ultimi movimenti di queste ore, anche perché ci sono state delle trattative che ieri sembravano definite, oggi sembravano saltate, poi sono state ridefinite. Insomma, è accaduto tutto nell'arco di poche ore, per non dire di pochi minuti. Noi ne parliamo a breve. Io comunque vi ricordo come sempre il numero per i messaggi WhatsApp, 331 8200 213. Tanto in cabina di regia, grande tandem offensivo, Gabriele Latini, Costantino Fazzari, che stanno operando come sempre con grande precisione. Li ringraziamo e quindi, come detto, ci avviamo a discutere dei temi della puntata di oggi, con, come dicevo, trattative che sembravano saltate. Non nascondiamoci il riferimento. No, infatti non ci nascondiamo, è a Davide Frattesi, che sembrava praticamente non dover più approdare alla Lazio. Ieri abbiamo discusso della trattativa che aveva riguardato l'Inter e la Lazio, e appunto sembrava ad un certo punto che fosse tutto saltato, perché per i parametri economici biancocelesti sembravano non potessero essere rispettati, ecco, dei parametri, quindi era stato bloccato tutto. Poi invece sono stati un po' ridefiniti, sono stati cambiati, variati i termini della trattativa, e quindi in realtà poi il calciatore classe 1999 arriverà in biancoceleste, arriverà nella capitale pronto a rimpolpare le fila di Gennaro Gattuso, che di certo ha bisogno di colpi. E poi ci sono gli aggiornamenti anche sulle altre trattative, un'altra che sembra essersi arenata, ma stavolta senza risvolti positivi, perlomeno al momento, è quella inerente agli ultimi movimenti per la porta della Juventus, ossia Zion Suzuki. Come sappiamo, il giapponese ormai in direzione Parigi, dopo aver lasciato Parma, sembrava diretto a Torino, sponda bianconera, in prestito, però nelle ultime ore della giornata di ieri improvvisamente si è arenata la trattativa, perché il calciatore starebbe valutando anche la permanenza direttamente a Parigi. Anche il Paris Saint-Germain starebbe pensando di non cedere più in prestito Suzuki, ma di farlo maturare in casa e quindi metterlo in competizione eventualmente con Safo. E però, ecco, questo cambia notevolmente i piani della Juventus, che quindi deve virare rapidamente su un altro profilo. Il prediletto rimane in questo senso sempre Vicario, che è in uscita dal Tottenham, che non fa parte più del progetto tecnico di Roberto De Zerbi, quindi potrebbe essere l'italiano il nome spendibile per la porta della Juventus. Certo è che bisognerà accelerare, perché come ha fatto capire Spalletti, l'obiettivo sarebbe quello di avere un portiere titolare in vista dell'esordio. Campionato esordio che abbiamo detto più volte, sì, ancora non è vicinissimo, ma che si sta avvicinando, fra meno di 10 giorni,
2: questa è una cosa molto bella,
1: fra 9 giorni, cosa molto bella, non credo, proprio per Luciano Spalletti. Quindi 9 giorni all'esordio con il Frosinone non sarà il test più probante, ma la Juventus non può permettersi di partire con un handicap, e non può permettersi al momento di partire con un portiere non titolare. Di Gregorio, anche nelle amichevoli precampionato, ha dimostrato di non essere pienamente in condizione, probabilmente anche più dal punto di vista mentale che non dal punto di vista fisico-tecnico. Per quanto riguarda Perin, anche lui ha risposto un po' sì e no, un po' alte e basse, quindi serve dell'altro. Poi per quanto riguarda anche il resto, il Como continua a cercare un centravanti, la squadra di Fabregas, devo dire, ha impostato un mercato decisamente positivo per completare la squadra, per completare i vari reparti, però ecco, al momento se c'è una casella quasi libera è quella del centravanti, perché il Como ha sì tanti giocatori, ma bisogna prima definire. Intanto possiamo andare, comunico alla regia, a sentire Niccolò Ceccarini per questo blocco, quindi andiamo subito ad approntare il collegamento telefonico per avere gli ultimi aggiornamenti sulle trattative di calciomercato e sui movimenti che, come detto, si stanno caratterizzando. Io stavo dicendo invece sul centravanti del Como ci si sta muovendo magari anche in direzione Premier League. Leggevamo di interessi per calciatori del Chelsea, il club sta valutando delle operazioni in prestito, quindi poi magari andiamo anche a capire che cosa può accadere. Non dimentichiamoci del resto che il Como è una squadra sempre alla ricerca di tanti profili, e fra questi c'era Moiseken, che comunque, per carità, potrebbe rimanere anche alla Fiorentina, ma non erano esclusi nei giorni scorsi dei possibili stravolgimenti, ecco, in ottica Como per il calciatore classe 2000. Quindi ecco, se dovesse invece essere Delap, il nome lo diamo, del Chelsea, il profilo ricercato, Ken si avvierebbe sempre di più alla permanenza in viola, il che permetterebbe, devo dire, anche a Fabio Grosso di avere un tandem offensivo non male, che giochino insieme o che uno sia titolare e l'altro in panchina. Pellegrino e Ken rappresenterebbero comunque, devo dire, un bel binomio d'attacco. Intanto però ce l'abbiamo per fare chiarezza su tutte le trattative, gli ultimi stravolgimenti dei movimenti di mercato, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben ritrovato.
3: Buon pomeriggio, ciao Lucio, buon pomeriggio. Siamo sempre gli stessi, siamo sotto Ferragosto, ma siamo sempre gli stessi. Forza Lucio.
1: Non molliamo, non molliamo, non si molla di un millimetro, caro Nick. Però ecco, non si molla neanche dal punto di vista del mercato, perché prima dicevo c'erano delle trattative che sembravano per un momento saltate, però non si molla anche lì, e pare che alla fine invece Frattesi possa lasciare l'Inter.
3: Sì, hanno rimodificato la formula del trasferimento. Frattesi domani farà le visite mediche con la Lazio, quindi tutto regolare, tutto a posto. È chiaro che c'era la questione, no, della Lazio da valutare, evidentemente in base a quello che naturalmente rappresentava oggi la situazione economica del club. Questo modulo di operazione doveva essere modificata, e comunque questa è una grande opportunità per la Lazio, perché prendere un giocatore come Frattesi, secondo me, vuol dire tanta roba, non avendo fatto praticamente mercato, no, per 2 sessioni o quasi. È chiaro che poi comincia a mettere dentro qualche giocatore di un certo spessore, di un certo peso. Beh, io non gli avessero detto qualche tempo fa, no, anche ad alcuni addetti ai lavori, che Frattesi sarebbe andato alla Lazio, ci avremmo creduto in pochi, no?
1: Vero.
3: Perché pensavamo che potesse andare all'estero, a Nottingham Forest. Sono curioso di vedere adesso la Lazio che cosa farà là davanti, no? Perché Ivanovic era il giocatore preferito, e su quello mi sembrava che anche Gattuso avesse espresso un parere estremamente favorevole, e invece lui ha scelto il Lens. Ora vediamo se va
1: Pinamonti, Luca, per esempio. O Luca, non lo so.
3: Sì, secondo me servono due tipi di attaccanti di questo tipo, cioè Pinamonti mi sembra parecchio avanti, io penso che Pinamonti lascerà il Sassuolo, però secondo me se riuscissero a prendere Luca, io ho visto Luca molto motivato negli ultimi tempi, quindi come se avesse proprio la voglia di dimostrare che ancora
1: ha segnato anche in amichevole.
3: Sì, ha segnato in amichevole, ha fatto un bel gol, ha fatto partire poi anche l'azione della rete. Beh, io credo che se riuscissero in qualche maniera a prendere o Pinamonti o Luca, io devo dirti, mi sembra parecchio avanti Pinamonti, però per quanto mi riguarda mi piacerebbe vedere Luca, perché Luca è un ragazzo particolare, un carattere che se ti esplode in mano rischia di farti una stagione clamorosa,
1: Beh, poi valorizzato in un certo modo avrebbe senso, la Lazio comunque se ha dei valori ce li ha sulle fasce, che avere un centravanti con quella struttura abile anche di testa potrebbe magari diventare la soluzione giusta, quindi stiamo a vedere per il centravanti biancoceleste, anche se ecco poi Nick, a proposito di centravanti, a Firenze abbiamo visto arrivare Pellegrino, quindi ti chiedo innanzitutto che colpo è, poi leggevo del Como che sappiamo ha insomma adocchiato Ken già da tanto tempo, però leggevo che si possa spostare anche adesso l'attenzione verso qualche giocatore di Premier League, quello cambierebbe anche i piani un po' della Fiorentina, manterrebbe
3: il discorso di Ken, ci abbiamo già capito tutti che il Como se offre 35 milioni di euro per 5 di bonus, la partita sta tutta nel capire se questa cifra può bastare o meno alla Fiorentina, se la Fiorentina pensa che questo sia il valore accettabile per Ken può partire la trattativa, se pensano che valga molto di più, cioè io credo che il Como neanche comincia, cioè il Como ha quest'idea secondo me 35 più 5, ma la Fiorentina per me ne ha un'altra, quindi alla fine la vedo difficile che questa operazione possa decollare, non è impossibile ma è altamente difficile, comunque poi la Fiorentina si è presa Pellegrino che è un giocatore che ha anche della prospettiva, perché io credo che loro l'abbiano preso non per fare solo e soltanto il vice Ken, ma perché gli vogliono dare un domani una possibilità, una prospettiva importante di essere anche magari dopo Ken, se dovesse esserci poi un'offerta più avanti e Ken dovesse lasciare la Fiorentina, ha molti margini di miglioramento, è stato fortemente voluto da Fabio Paratici, ne parlano tutti molto bene e quindi la Fiorentina da questo punto di vista ci punta, se no non avrebbe speso 22,5 milioni di euro più 2,5 di bonus, sono veramente tanti soldi per un vice Ken o un potenziale vice Ken, se ci pensate bene sono tantissimi soldi.
1: Beh sì, fa capire che ci sia un piano anche poi sul futuro, non solo sul futuro immediato ma anche su quello un po' più remoto, e mi sento di dire anche comprensibilmente. E poi però ecco, anche sulle altre trattative, Nick, ti chiedo aggiornamenti, ti chiedo anche che cosa è successo sul fronte Suzuki, perché fino a ieri a quest'ora sembrava che verso Torino potesse, non voglio dire stendersi un tappeto rosso, ma quasi, mi sembra che le cose si siano complicate notevolmente, quasi di colpo.
3: Sì, sai, allora, diciamo che non era proprio il massimo della vita per la Juventus presentarsi con un portiere preso in prestito dal Paris Saint-Germain. Questo io parlo anche a livello di immagine,
1: certo.
3: A livello di strategia.
1: Seppur forte, livello... perché è un buon portiere Suzuki.
3: No,
1: però...
3: certamente, nessuno mette in discussione. Diciamo che loro erano partiti, diciamo così, allora, loro erano partiti da Alisson.
1: Esatto.
3: Era convinti di avere in mano Alisson e poi Alisson si è ritrovato con Liverpool che gli ha rinnovato il contratto di un anno e che quindi non era più praticabile fare l'operazione a determinate cifre. Sono scivolati su Dibo Martinez, che però come richiesta dell'Aston Villa era una richiesta giudicata troppo alta. Allora hanno pensato a Suzuki, però sapendo che c'avevano la concorrenza del Paris Saint-Germain, magari su Suzuki ci avrebbero fatto alcun investimento, non certo le cifre che sta pagando il Paris Saint-Germain per prenderlo, cioè 35 milioni di euro. E allora che è successo? È successo che se c'era l'opportunità del prestito, bene, ma vedendo che ancora non c'era una decisione del Paris Saint-Germain, essendo il 14 di agosto, secondo me la Juve non poteva più aspettare per il portiere. E allora prenderanno Vicario, e per me lo prenderanno con la formula del prestito, con diritto di riscatto, e a mio avviso l'anno prossimo proveranno con Alisson, cioè proveranno a bloccare Alisson, secondo me, già a gennaio. Questa è l'idea che mi sono fatta. Poi sulla punta vediamo, perché... Ma ora cercheranno, alla fine prendono anche Lucomi, secondo me nel giro di 48 ore.
1: Ormai si sta avvicinando anche lì, o sbaglio?
3: Sì, io penso che nel giro di 48 ore prenderanno Lucomi. c'è un po' di distanza, ma tanto Lucumì non vuole restare a Bologna, Bologna sa che non può, lo perderebbe a parametro zero. Secondo me a 20-22 trovano la quadratura del cerchio e Lucumì sarà un giocatore della Juve. E poi vediamo sulla punta, perché ho visto Dusan Vlahovic, che no, era molto felice della sua scelta di andare al Besiktas, a cifre sinceramente
1: discrete, qualcosina prenderà lui e gli agenti.
3: Sì, devo dirti, fossi stato lui avrei valutato di rimanere alla Juventus, perché non mi sembra 7 milioni di euro netti, è vero un bonus a 10 milioni alla firma, più le commissioni e tutto quanto eccetera, però un conto è giocare nella Juve. Ma, e sì, secondo me un conto è andare a giocare anche un altro campionato. Senza nulla togliere l'entusiasmo e la forza economica e anche, voglio dire, sportiva del Besiktas,
1: che però fa l'Europa League.
3: Sì, esatto, ho visto una grande tifoseria e tutto quanto eccetera, però senti, se doveva finire così, meglio così, perché tanto penso che nessuno oggi alla Juventus si strappi i capelli, ecco, per questa scelta di Dusan Vlahovic.
1: No, mi sembra francamente, anche leggendo commenti e sentendo le opinioni, di no. È una scelta di vita, però inevitabilmente anche di carriera, perché a 26 anni quando vai in Turchia, ripeto, il Besiktas è un club storico, però non può essere all'altezza dei club di prima fascia o di medio-alta fascia europei, quindi anche qui, però la scelta è stata sua, gli facciamo l'in bocca al lupo, mentre per il resto, poi, prima di lasciarti andare, Nick, qualche ultima domanda che arriva anche tramite messaggi. Prima io ti chiedo di Spence, anche qui ormai mi sembra di capire che siamo in addirittura d'arrivo, mentre nei messaggi chiedevano di Icardi se può rientrare in ottica Serie A. Roberto diceva del Milan, ma il Milan ormai il centravanti l'ha preso, mi pare si dicesse fosse accostato alla Lazio.
3: Alla Lazio, sì, sì, è un'idea suggestiva di Mauro, che magari vorrebbe tornare in Italia e, sai, da svincolato, chiaramente lui ha sempre guadagnato cifre molto importanti.
1: Sì.
3: Io penso avrebbe bisogno la Lazio di prendere due centravanti di un certo spessore, anche perché il campionato è lungo, ci possono essere gli infortuni e magari, ecco, l'unico dubbio che ho è che magari se arrivasse Icardi, un Pinamonti o un Lucca finirebbero per essere un po', tra virgolette, schiacciati, no? E diventa difficile poi non far giocare Icardi se ce l'hai a disposizione, e gli altri sarebbero più, perché Icardi poi lo prendi a parametro zero, gli altri li vai a prendere in prestito con diritto di riscatto. Non lo so, è una suggestione, vediamo se dalla suggestione si arriva alla realtà dei fatti, però ecco, io credo che Icardi, insomma, per chi lo prende, se lo prende a condizioni economiche giuste, posso ancora dare qualcosa, ecco, di importante.
1: Chiaro. E Suspense, Nick, invece, anche qui dicevo, ormai mi sembra di capire,
3: sì,
1: obiettivo numero uno,
3: milioni,
1: numero due e tre.
3: Sì, sì, diciamo, Spence l'hanno preso e ora vediamo se con Frattesi rivanno, dopo la cessione di Frattesi, rivanno su Curtis Jones, oppure se riescono a dare Luis Enrique, perché per ora diciamo c'è un accordo verbale, ma non c'è l'ok del giocatore, no? Al trasferimento alla Roma, per cui se non va alla Roma Luis Enrique si blocca tutto, e se dovesse andare, oppure dovesse anche uscire Luis Enrique, a quel punto le alternative sono Fofana del Lione, Diaby dell'Al-Ittihad e poi eventualmente il solito Nico Gonzalez, che a ogni sessione riappare magicamente per gli obiettivi dell'Inter.
1: Eh sì, l'eterno ritorno di Nico Gonzalez, che non scompare mai dai radar. Nick, e io a questo punto ti ringrazio per questa raffica di mercato iniziale, ti lascio come sempre al tuo tanto lavoro. Grazie ancora, Nick, a presto.
3: Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao, ciao, ciao.
1: Grazie al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, che ci ha accompagnato in questi primi minuti. Leggevo comunque poi altri messaggi, Perri arriverà al Torino, ma caro Paolo, ho letto adesso il messaggio, altrimenti l'avrei posto subito un interrogativo a Nick. Sembrava più vicino tempo fa, poi si è complicato, devo dire. Perri al momento mi sembra di capire che è in stand-by come tipo di trattativa, perché comunque è un portiere che in realtà è stato accostato a tante squadre nel corso delle ultime settimane, e il Marsiglia è alla ricerca di un portiere, e quindi sono stati effettuati dei sondaggi da parte del club francese abbastanza approfonditi, e quindi adesso anche il giocatore stesso starebbe valutando, perché ovviamente il Torino rappresenta un club storico della nostra Serie A, però eventualmente il Marsiglia comunque potrebbe proporgli un'altra stagione a livello europeo, perché il Marsiglia farà come sappiamo, l'Europa League. Al momento è questa la situazione, tant'è che il Torino sta pensando anche ad altri profili. Per ultimo, addirittura, devo dire, ancora non è una trattativa vera, però si sta parlando anche addirittura di Di Gregorio per un eventuale accordo. Però ripeto, tutto su Di Gregorio, tutto ancora molto in fase preliminare. Ripeto, vediamo Perry che cosa accade. È in stand-by, non è saltata come trattativa, è interrotta. Si parlava di un accordo fra il giocatore e il club granata. Però devo ammettere anche personalmente che nel calciomercato di accordi verbali da parte dei giocatori e delle agenti nei confronti dei club ce ne sono tanti, e ci sono state quasi altrettante volte in cui poi queste parole date non hanno lasciato adito invece alla chiusura della trattativa, ma poi l'entourage, se riceve un'offerta migliore da altre parti, valuta l'offerta da altre parti e spesso l'accetta. Quindi attendiamo. Però ecco, questa era la situazione. Noi stiamo per arrivare alla fine di questo primo blocco di Tempo Radio Sport calciomercato e ritiri, ma mi raccomando, rimanete con noi, perché nel prossimo avremo già qualche approfondimento e potremo recuperare sempre i messaggi al 331 82 00213, messaggi WhatsApp. Quindi se avete delle domande, appunto, cerchiamo sempre di rispondere sugli sviluppi di mercato, e se avete invece considerazioni di varia natura, siamo sempre ben disposti ad accettarle, a chiacchierare qui insieme. Poi più avanti avremo gli ospiti della puntata odierna di TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri, anche con esperti di alcuni giocatori, esperti di Sud America, con cui capiremo magari qualcosa di più anche sulle scommesse fra il sottoscritto e Gabriele Latini in cabina di regia, ma qui poi ci arriviamo più tardi. E in chiusura, ma ancora fra circa 2 ore e mezza, avremo l'ultima raffica di mercato di questa settimana, ma ancora c'è tanto di cui discutere a Tempo Radio Sport Calciomercato e Ritiri. A fra poco.

0: Eccoci nuovamente in diretta TMV Radio Sport Calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci qui in studio, continuiamo ad accompagnarci in questo pomeriggio di approfondimenti. Ribadiamo, l'ultimo pomeriggio purtroppo a nostra disposizione per TMV Radio Sport Calciomercato e ritiri. La pacchia è finita da lunedì, torna il direttore Marco Piccari. Ora
1: qualcuno piace dormire,
0: di certo non a Maracanà, non si dorme mai a Maracanà, e il palinsesto estivo lascerà.
1: No, domani è impossibile.
0: Beh, domani è impossibile perché è Ferragosto ed è anche sabato, quindi no, sicuramente no. Se ne riparla per lunedì alle ore 13, ricomincia la stagione di Maracanà tutti i giorni.
1: Questa è una cosa molto
0: bella.
1: Lunedì
0: al venerdì, una cosa molto bella, 20 ore settimanali per 4 ore al giorno dalle 13 alle 17. Beh, bisogna di certo dosare la voce quando si parla così a lungo e quando si approfondisce così tanto per 4 ore. Siamo fiduciosi che possa proseguire anche questa stagione di Maracanà. Dicevo, torna Marco Piccari, ma anche Stefano Impallomeni e anche tutti gli ospiti numerosi ogni blocco per approfondire i temi poi di quello che sarà anche l'inizio del...
2: È da un po' che sto sentendo questa cosa e iniziano un pochettino a girare.
0: Eh beh, ormai però dobbiamo ribadirlo, caro Gabriele e Soblobino, perfetto. Del resto la verità è questa: Ale Ajacta Est, il dado
3: you
0: è tratto.
3: Speak about bla bla bla.
0: Non bla bla bla, parliamo solo di solide realtà senza alcun dubbio. Quindi ribadisco, da lunedì si riparte alle 13 con Maracanà. Qui però intanto recupero qualche messaggio.
3: Dele den, dele don, come on.
0: We are in Champions League, speriamo che qualcuno possa fare bene in Champions League delle italiane, ma anche qui poi bisognerà attendere i sorteggi. Diceva Roberto da Sassari, anche Osimhen andò in Turchia, non mi sembra che per lui si parlò di carriera sminuita, il campionato turco è in crescita, non stiamo parlando del campionato arabo.
1: No,
0: su questa ultima considerazione, no. Vedi, Gabriele Latini non è d'accordo con te sull'ultima considerazione che hai fatto, io sono d'accordo con te invece. Devo dire, il campionato turco sta un po' ripartendo, il valore tecnico negli ultimi anni è cresciuto, rappresenta un po' una via di mezzo probabilmente tra l'Europa del
4: ma che è stato attaccato dalla Piva, è stato attaccato,
0: ecco è molto chiaro Gabriele, per voce di Claudio Ranieri dalla cabina di regia, però ecco, ancora inferiore rispetto ai top campionati europei, anche rispetto alla Serie A che ha tutti i difetti del mondo delle ultime stagioni. Però ecco, ti devo dire invece, mi sento di dissentire su Osimhen. Quando andò in Turchia al Galatasaray, un passo indietro rispetto al Napoli, ma soprattutto rispetto alle prospettive che poteva avere, ci fu, venne considerato. Poi il Galatasaray è un club prestigioso del calcio turco, anche del calcio europeo. Osimhen ha segnato tantissimi gol, 59 gol nell'arco di due stagioni. Però rispetto a quello che sembrava potesse essere il suo futuro al momento dell'addio del Napoli, ecco, quello che è adesso Osimhen, un ottimo attaccante del campionato turco, fa sorgere magari qualche interrogativo. Sono scelte di carriera e di vita, perché sono scelte anche economiche, l'abbiamo detto tante volte. Però ecco, se io penso a quello che poteva essere Vlahovic qualche anno fa, o se poteva essere Osimhen qualche anno fa, se mi avessero detto che adesso sarebbero stati rispettivamente al Beşiktaş e al Galatasaray, non l'avrei vista come una prospettiva così florida. Però magari può essere, chi lo sa, un trampolino di lancio anche per Dusan Vlahovic, sfruttare questa avventura sotto la guida di Vincenzo Italiano, per poi tornare nel calcio europeo, nel calcio che conta a tutti gli effetti, è il calcio europeo, anche la Turchia, ci mancherebbe, intanto il calcio però europeo del top. Quindi vedremo come sfrutterà questa occasione Dusan Vlahovic. Io dico sempre però che quando si firmano questi contratti a livello economico molto molto onerosi, è difficile pensare ad un addio immediato. Però ribadisco che
1: no,
0: ancora tutto può essere. No, mi dispiace, però questa è la mia visione. Intanto,
5: ma tu sei Fabio Tozzi?
0: Non sono Fabio Tozzi, ma riporto invece le frasi di Daniele De Rossi su Tutto Mercato Web, perché poi tra non molto avremo anche un blocco di approfondimento a tema Genoa, perché i rossoblù si stanno muovendo tanto per cercare di completare la rossa a disposizione proprio di DR. Il Genoa viene comunque da un campionato concluso con una salvezza tranquilla, sì, un po' in calo devo dire negli ultimi mesi di campionato, però alla fine De Rossi ha portato in porto la barca con una salvezza,
2: certo, se no non mi piava.
0: Relativamente tranquilla. Beh, chiaro, mister, se no non l'avrebbero preso. Peraltro lui che è subentrato, era subentrato in corso d'opera a novembre, poi alla fine è riuscito a raddrizzare un po' la barra del timone. Però perché De Rossi e perché Genoa? Perché tra l'altro si disputerà fra non molto la sfida d'esordio a livello stagionale contro l'Ascoli in Coppa Italia, e De Rossi ha parlato anche di giocatori che sono sul mercato, principalmente chi? Norton Caffi, esterno che ormai conosciamo tutti, ha detto: io non guardo al mercato, mi viene detto di guardare al mercato, faccio scelte solo in base a delle condizioni. Ad oggi Brooke, Norton Caffi, gioca, poi vedremo perché va rispettato sempre l'interesse di mercato, economico e societario, ma oggi nulla mi è stato detto. Quindi Daniele De Rossi, sempre molto sicuro, sempre molto netto, ribadisce che al momento Norton Caffi, nonostante sia sul mercato, o meglio nonostante possa partire, rimane a tutti gli effetti arruolabile per titolare. Una cosa molto bella per i tifosi del Genoa, che mantengono pur sempre un calciatore che nell'ultimo anno devo dire è cresciuto, era stato accostato anche a delle big poi del nostro campionato, perché quando si è parlato di Inter significa che si è fatto un percorso virtuoso, deve ancora sgrezzarsi probabilmente, non avremo mai un calciatore tecnicissimo sotto ogni punto di vista, però preponderanza fisica, la struttura del calciatore non si discute, è il classico esterno moderno a tutta fascia, con una muscolatura invidiabile, con un passo potentissimo, potrebbe però lasciare, perché dicevo ci sono ancora tante voci di mercato. Altri messaggi poi al 3318200213 che stanno arrivando. La cattiva digestione di Thiago Motta e Giuntoli ha fatto sì che la Juventus avesse il portiere e poi è andato al Barcellona gratis. Oggi come
2: vergogna.
0: Oggi la Juventus giocherebbe la Coppa Campioni, la vergogna, secondo Gabriele Latini. Peraltro Szczęsny, conoscenza anche della Roma, il riferimento ovviamente al portiere polacco.
2: Sì,
0: sì, è proprio lui il riferimento. Beh, ce lo ricordiamo quando lasciò la Juventus Szczęsny, appunto accasandosi al Barcellona. Si era in realtà inizialmente ritirato, lo ricorderete, era l'estate del 2024. Poi il Barcellona si ritrovò senza portiere e ebbe bisogno di un estremo difensore, e arrivò proprio Wojciech Szczęsny, che si ritirò dal ritiro, per utilizzare una espressione singolare. Venne salutato da qualcuno quasi con il sorriso in casa Juventus, perché l'ultimo Szczęsny forse non era stato di certo all'altezza del primo Szczęsny, però parlavamo comunque ancora, secondo me, di un portiere discretamente valido, che poi a posteriori forse avrebbe fatto meglio anche di altri. Certo, a posteriori è tutto più facile, devo dire la verità, però all'epoca sembrò quasi come se la Juventus si fosse liberata dell'ultimo scarto.
2: Faccio questo mestiere per sbaglio, devo fare altra roba.
0: Sono d'accordo, anche io dovrei fare altra roba, ho fatto questo mestiere per sbaglio, quindi su questo non c'è veramente dubbio. Come dicevo, però tanto si sta muovendo in queste ultime ore, quindi noi siamo qui per riportarvela. Riporto anche poi altri aggiornamenti in casa Milan. Più avanti avremo un altro approfondimento anche sui rossoneri. Musa e Loftus-Cheek sono confermati. Ieri c'è stato questo summit fra Cardinale e Amorim, e c'è stato un punto su varie trattative, o meglio tra varie situazioni interne. Sono stati messi nella lista dei cedibili alcuni giocatori, a sorpresa devo dire Nkunku, mentre ci sono state anche delle conferme inaspettate,
5: e sono cose che fanno parte del tempo e dello spazio.
0: Beh, se lo dice lei, mister, noi ci fidiamo senza dubbio alcuno. No, dicevo, le conferme però sono state un po' a sorpresa, perché riguardano per il centrocampo dei giocatori che non hanno dato tanto nelle ultime stagioni. Uno è Musa, che è arrivato in rossonero dall'Atalanta, lo ricorderemo poi dopo il prestito l'anno scorso. Il Milan peraltro l'aveva acquistato per 20 milioni nel 2023, più anzi di 20 milioni, fu uno uno sforzo importante, non è mai riuscito ad imporsi a Milano. Sembrava in uscita, invece ne ha apprezzato le qualità Ruben Amorim, e quindi pare che il classe 2002 statunitense verrà confermato insieme a Loftus-Cheek, che tra l'altro per i vari infortuni anche lui non è mai riuscito ad imporsi nella Milano rossonera. L'anno scorso pensate che ha appena collezionato 1150 minuti in Serie A, ha segnato 3 gol, però poco, anche lui sembrava pronto a lasciare Milano, e invece anche qui Ruben Amorim starebbe pensando di confermarlo e lo riterrebbe anche idoneo poi nel suo 3-4-2-1. Ovviamente parliamo dei due ruoli dietro al centravanti, insomma una soluzione nuova, interessante per un calciatore che per me ha delle qualità indubbie, anche per il tipo di struttura sarebbe idoneo a fare la differenza in Serie A, poi per atteggiamento, attitudine, per infortuni non è mai riuscito a farla. Però ecco, come sempre diciamo, chissà che non possa essere Amorim l'uomo giusto per valorizzare alcuni elementi e per valorizzare di conseguenza anche Ruben Loftus-Cheek, che dicevo in Inghilterra aveva fatto vedere anche grandi cose con Maurizio Sarri in panchina nella stagione 2018-2019. A breve comunque avremo l'approfondimento invece sul Genoa, torno a parlare ancora dei rossoblù, perché poi ci sono anche delle trattative di mercato da dover riportare per quanto riguarda il centravanti, ma ci arriviamo subito, perché nel frattempo è proprio in collegamento con noi Andrea Piras.
6: Pam, pam, pam, e si va dentro.
0: E si va dentro con i temi sul Genoa. Andrea, ben ritrovato e grazie per la tua disponibilità.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora, parto dal campo, Andrea, perché ci si sta avvicinando sempre di più a questo esordio in partite ufficiali. C'è questo test in Coppa Italia con l'Ascoli. Ti chiedo come arriva il Genoa alla luce anche di quelli che erano stati gli ultimi test amichevoli. Noi ci avevamo sentito dopo quella sconfitta contro il Bournemouth, però in generale come arriva il Genoa alla gara con l'Ascoli?
7: Ma allora, ci arriva con ovviamente con un precampionato che è stato avaro di risultati. È vero che comunque calcio estivo, è vero che comunque calcio di luglio, però lo ha ribadito anche oggi in conferenza stampa De Rossi, però è chiaro che alcuni segnali sono arrivati, segnali comunque di gambe che dovevano ancora mettere la benzina giusta all'interno, quindi dovevano essere tutto in fase di preparazione. Però noi che osserviamo le partite bisogna anche valutarle da fuori, certamente sono state prestazioni un po' così altalenanti, però comunque ci arriva con la curiosità di vedere a che punto è il lavoro al cospetto di una squadra che, l'ha detto De Rossi, è inferiore sulla carta, perché comunque non è nella nostra Serie A, è vero,
0: beh, certo,
7: un campionato, però comunque è una squadra che, ha detto, ti fa fare figuracce, che sa giocare a pallone ma che può farti fare figuracce se non sei attento, e quindi ovviamente predica attenzione De Rossi in vista di questo inizio di stagione ufficiale. Ha detto anche, facendo un po' una battuta, ha detto che non vuol tornare, ecco, indietro nel tempo e pensare com'era appunto l'inizio di stagione, l'altro inizio di stagione che ha fatto sulla panchina qua della Roma, perché poi sappiamo è finita anzitempo la storia molto molto presto, tra l'altro con Marassi, dopo una gara pareggiata contro il Genoa. Però chiaramente c'è curiosità di vedere com'è questo Genoa di De Rossi all'inizio della stagione, e vedere appunto se i dettami poi tecnico-tattici e oltre a quelli fisici del precampionato di questo pre-season sono stati recepiti dalla squadra.
0: Eh beh, i responsi del campo bisogna attenderli esclusivamente appunto sul campo nelle gare ufficiali, su questo non c'è dubbio. Però poi, Andrea, inevitabilmente quando si arriva alla metà di agosto i temi di campo e di mercato si intrecciano, quindi ti chiedo un commento anche su Norton Caffi, un po' per quello che può accadere sul mercato e un po' sulle parole di De Rossi, che ha detto sì, guardiamo al mercato, ma al momento praticamente il sunto è resta arruolabile, se lo devo far giocare lo faccio giocare, alla faccia di tutti i discorsi poi appunto di mercato.
7: Certo, no, questo è chiaramente inconfutabile, che lui finché comunque è un giocatore del Genoa è utilizzabile, e francamente ovviamente è un titolare Norton Caffi, quindi certamente è utilizzabile da quel punto di vista. Certo che però il mercato, l'hai detto, si interseca appunto con le dinamiche di campo, si parla sempre di Premier per quanto riguarda appunto Norton Cappi, si parla di Everton, si è parlato anche della City che ha fatto un'offerta non evidentemente che non ha soddisfatto la società, vedremo poi anche quali saranno, però ripeto, finché è arruolabile è un titolare, quindi lo mettiamo come
0: neanche di poco conto,
7: no? esatto come si fanno al campetto, e noi nel campetto ce lo mettiamo Norton Cappi.
0: Eh sì, nonostante le piste dalla Premier League, ma c'è qualcuno più avanti rispetto ad altri a livello di club o ancora siamo più o meno tutti sullo stesso piano?
7: Allora, diciamo che si parlava molto più, secondo me, più di Everton, ma più un'impressione personale. È vero che comunque dalla Premier c'è più possibilità, ci sono più possibilità economiche, più possibilità anche per lui, perché comunque è un giocatore inglese, quindi tornerebbe nel suo campionato, e poi la Premier è sempre un campionato dove con cui tu ti puoi mettere alla prova, ti puoi misurare certamente con grandi campioni, senza nulla togliere ovviamente alla nostra Serie A, però chiaramente sono passi avanti la Premier rispetto a noi, decisi, e quindi è una possibilità per lui per potersi misurare appunto con i grandi campioni, e quindi dal mio punto di vista sarebbe un passo chiaramente avanti per lui, no?
0: Stavo per dire esattamente la stessa cosa, ma non per il Genoa, ma per il campionato in generale.
7: No, esattamente, sul massimo rispetto.
0: Il campionato più competitivo del mondo, per forza un salto in avanti. Esatto.
7: Paragone.
0: No, son pienamente d'accordo con te, anche se poi proprio di Premier League si continua a parlare anche per l'attaccante. Quindi ti chiedo quanto c'è già di approfondito su Ivan Ferguson, il calciatore che abbiamo conosciuto in Italia l'anno scorso nella non fruttuosa avventura giallorossa, che continua ad avere già da tempo vari intoppi di natura fisica. Ti chiedo se può diventare lui l'obiettivo principale, ma poi sono curioso di capire anche a Genova, sponda rossoblu, che cosa se ne dice, perché voglio capire se ci sia più ottimismo, più in qualche interrogativo, su questa possibile trattativa.
7: No, ottimismo comunque all'interno dei tifosi ci può stare, perché comunque sarebbe un innesto, qualora dovesse arrivare sarebbe chiaramente un innesto di valore. È vero, hai detto anche tu, tanti problemi fisici, e quindi un punto di domanda ci può anche essere, però per il momento diciamo che è un'idea che può fare al caso della formazione rossoblu. L'ha detto anche oggi appunto in conferenza stampa De Rossi, ha un'idea precisa di come deve essere l'attaccante, quindi che cerca la profondità, che insomma che ti dà diverse opzioni in campo. Ferguson potrebbe dunque rispondere a questo identikit, vedremo quali saranno le mosse poi dalla società in futuro. Vedremo, può essere un'opzione, appunto un'idea in prestito per quanto riguarda appunto il club rossoblu. Vedremo se poi si svilupperà qualcosa, penso in generale, cioè non soltanto per Ferguson, anche in generale più per la prossima settimana.
0: È quando ci si inizia ad avviare poi alla deadline.
7: In generale, cioè non soltanto per Ferguson, anche in generale più per la prossima settimana.
0: È quando ci si inizia ad avviare poi alla deadline.

0: calciatore comunque di relativa esperienza, soprattutto in Bundesliga. Che cosa ci attendiamo da Sow per questa stagione? Perché sulla carta può essere un calciatore, ecco, per caratteristiche molto spendibile per la Serie A, per ricoprire un ruolo di primo piano.
1: Certo, certo, no, ci si aspetta ovviamente la qualità che un giocatore come lui ti può dare. Forse non partirà, quasi sicuramente non partirà dall'inizio magari in Coppa Italia, però l'ha detto De Rossi di voler dar minutaggio a lui e a Østigard, che sono i due giocatori che sono diciamo comunque in forma, perché hanno giocato entrambi il mondiale, ma devono un attimino riequilibrare la forma giusta e ritrovare magari il minutaggio, però li vedremo, ecco, magari già da domenica contro l'Aspi, forse non dall'inizio. Vedremo, poi sono valutazioni che farà ancora nell'ultimo allenamento di domani, però ci si aspetta naturalmente che dia il giusto apporto di qualità, com'è il giocatore, com'è il curriculum di questo giocatore. Può dare tanto al Genoa, la speranza appunto dei tifosi che possa rispettare le attese e soprattutto il suo curriculum anche.
0: Beh sì, appunto dicevo, l'esperienza non gli manca. E poi ultima domanda prima di salutarti, Andrea, è stato un giocatore, è vero, ha vissuto tanti prestiti, ma comunque nato e cresciuto nel Genoa, Masini al Frosinone, che cosa potrà combinare secondo te? Perché appunto poi era un ragazzo sempre molto affezionato ai colori rosso-blu.
1: Tanto permettimi di dire, tanto è un grande ragazzo, un bravo, bravissimo ragazzo. Masini l'abbiamo conosciuto in questa esperienza al Genoa nelle varie interviste che abbiamo avuto. È una persona,
0: si vedeva,
1: ragazza, molto
0: devo
1: intelligente,
0: dire.
1: Bravo, esatto, molto intelligente e soprattutto era molto legato, molto lo è ancora, molto legato alla sua squadra del cuore che è il Genoa. Ma allo stesso tempo in campo è un giocatore che ha da subito mostrato tanta personalità, la cosiddetta garra anche proprio. Quindi può essere un rinforzo importante per il Frosinone da quel punto di vista, della dinamicità in campo e nell'interruzione dell'azione, ecco, da quel punto di vista lì è un giocatore che può essere molto, molto prezioso. Evidentemente cercava più spazio per giocare ed evidentemente non lo trovava così tanto in rosso-blu, alla luce anche magari degli ultimi innesti di mercato. Ha voluto fare questa scelta che è assolutamente condivisibile, per carità, è legittima, e dunque inizia questa sua avventura. È un peccato perché comunque, ripeto, è un giocatore molto legato ai colori rosso-blu, legato alla piazza, ed è un ragazzo molto semplice, ma nel senso bello della parola, ecco.
0: Sì, ma ripeto, si vedeva, io che non lo conosco minimamente, però si vedeva anche dagli atteggiamenti in campo, quindi gli auguriamo il meglio per il prosieguo di carriera. Andrea, grazie per il tuo tempo e per questa finestra di approfondimento sul Genoa, ti lascio al tuo lavoro e ti auguro anche un buon Ferragosto e fine settimana, a presto.
1: Grazie anche a te, saluto a tutti.
0: Grazie ad Andrea Piras per un Genoa che, come detto, ormai si avvicina sempre di più all'esordio stagionale. Genoa che invece poi comincerà il campionato con il botto, prima ospitando il Napoli nella prima giornata e poi volando a Roma per affrontare la Lazio e successivamente di nuovo riospitare il Como. Insomma, anche qui non è un inizio così agevole, così in discesa per Daniele De Rossi, ma c'è la possibilità comunque nel corso di questa stagione di improntare qualcosa di interessante. Intanto, prima di lasciarci per andare in pausa, vi ricordo ulteriori approfondimenti di mercato che trovate su tutto Mercato Web. Ormai, ecco, ulteriori dettagli giungono per quanto riguarda Frattesi, che ormai sta lasciando l'Inter, ma sta lasciando anche fisicamente Milano. Stasera ci saranno le visite mediche, le usuali visite mediche di rito, e poi domani firmerà il contratto, quindi ormai tutto fatto per Frattesi. La Lazio aveva, ricapitoliamo un po' quello che è successo, ha trovato l'accordo con l'Inter per un prestito oneroso di 1 milione di euro più 14 per l'obbligo di riscatto condizionato poi o alle presenze o al piazzamento della squadra più il 50%. Qualcuno diceva sulla futura rivendita, qualcuno sulla plusvalenza della futura rivendita, e il problema però è che i capitoli hanno il mercato a saldo zero. La cessione di Chila non sarebbe bastata, pensate, per coprire l'interno.

intero costo dell'operazione, quindi si è dovuto un po' rivisitare il tutto. È stata raggiunta una nuova intesa, la percentuale sulla futura rivendita rimane intatta, ma il passaggio di Frattesi avviene in prestito oneroso e 5 milioni di euro con il diritto di riscatto invece fissato a 10. Insomma, sono state un po' rivisitate le cifre dell'operazione, che però rimane praticamente uguale e che vedrà comunque Frattesi approdare in bianco celeste. Stiamo per andare in pausa, nel prossimo blocco invece approfondiamo altre notizie di mercato e anche quello che potrebbe essere l'impatto di alcuni calciatori, in particolar modo argentini e sudamericani. Dunque restate con noi, ci ritroviamo tra pochissimo dopo il break.

0: ora di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue nel pomeriggio di oggi. Diamo subito un'ultima ora di mercato perché è raggiunto l'accordo con il Bologna per Lukumi per quanto riguarda la Juventus, 20 milioni di euro più bonus, quindi ormai si sta definendo l'operazione che arricchirà il reparto difensivo di Luciano Spalletti. Anche questa possiamo definirla a tutti gli effetti una telenovela di calciomercato, con il Bologna che a lungo è rimasto fermo sulle proprie posizioni e invece ormai è tutto fatto, perlomeno appare tutto fatto per Lukumi al Bologna, dal Bologna alla Juventus, ribadisco, per 20 milioni di euro più bonus, quindi delle cifre decisamente più contenute rispetto alla famosa clausola scaduta ormai circa un mese fa, ma comunque il Bologna è riuscito a mantenere almeno la base di 20 milioni, sono rimasti quasi irremovibili e rossoblù dalle loro posizioni. Come avevamo detto prima, fra qualche minuto avremo un approfondimento con un agente, un esperto anche di calcio sudamericano, a cui chiederemo un po' i responsi dunque anche su quello che potranno fare alcuni giocatori argentini nel prossimo campionato, perché di innesti ce ne sono stati tanti, alcuni devo dire sono saltati, altri invece si sono concretizzati. Vedremo che tipo di percorso potranno intraprendere nel campionato di Serie A. Intanto però vi riporto anche delle dichiarazioni di Gattuso, perché prima nei messaggi arrivava una domanda su Mauro Icardi, che appunto viene accostato ai biancocelesti. Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara dei 32esimi di Coppa Italia contro il Mantova, ma ha parlato anche di Icardi e ha rilasciato delle parole abbastanza interessanti, perché ha detto che vuole un giocatore completo, non un bomber e basta, quindi richiede delle caratteristiche anche differenti rispetto a quelle di profili che sono stati accostati.
1: No, questa è una stupidata.
0: Ecco, questo è il punto della regia e insomma bisognerà vedere adesso se cambieranno anche le voci di mercato, perché per esempio prima discutevamo con Niccolò Ceccarini, Lucca non è forse il giocatore più idoneo, il centravanti più idoneo per legare il gioco, per essere un uomo anche così incisivo al di fuori dell'area di rigore. Per carità, si è sgrezzato negli anni dell'Udinese, ma il meglio di sé lo riesce a dare quando è il punto di riferimento negli ultimi 15 metri di campo. Quindi attenzione, perché sembra, non voglio dire escludere Icardi, ma quasi, completando quello che ha detto Gattuso, ha detto Mauro ha scritto la storia del calcio, è un bomber, ma anche là bisognerà vedere se può essere funzionale o no. Cerchiamo uno che abbia gamba, che faccia pressione veemente, che la butti dentro, insomma richiesta poi non neanche facilissime da trovare a prezzi contenuti. Forse Fabio Tozzi potrebbe rappresentare l'ipotesi a più a buon mercato, no? A parte le battute, certo, trovare chi la butta dentro, chi pressa e chi ha anche gamba e possa costare poco non è facile, ribadisco. Comunque ha detto che ecco, il profilo da ricercare, giuro, però, no, è quello di un giocatore completo e non di un bomber e basta. Vediamo quindi che cosa può succedere, che cosa può cambiare anche nelle idee del tecnico biancoceleste e della Lazio stessa, che come detto si deve muovere in direzione. L'altro profilo a questo punto forse più idoneo sarebbe quello inerente a Pinamonti, che è pur sempre un centravanti, sì, ma che ha magari anche delle caratteristiche leggermente differenti e che è un po' più tecnico, sa un po' più dialogare rispetto agli altri, quindi rispetto agli altri profili che abbiamo fatto. Chi lo sa che non possa essere questo poi il profilo giusto per la Lazio, lo scopriremo come si suol dire solo vivendo le prossime settimane. Per quanto riguarda invece le altre operazioni di calciomercato, riporto altri aggiornamenti sul sito e sull'app di tutto mercato web. Si potrebbe muovere qualcosa intorno al Milan per quanto riguarda Fikayo Tomori, che rimane in uscita. C'è una valutazione da fare sui termini economici, e qui viene scritto su tutto mercato web che un anno fa poteva partire per 25 milioni di euro. Adesso invece le cose sono totalmente cambiate. Perché? Perché Tomori è nell'ultimo anno di contratto, è stato quasi ufficialmente epurato dal suo allenatore. Mancano poco più di 2 settimane alla chiusura della finestra estiva. Insomma, possono solo sperare di incassare, qui viene scritto, la metà di quanto poteva essere incassato l'anno scorso. Quindi difficile pensare che ci si possa avvicinare anche già solo ai 12 o 13 milioni di euro per un calciatore che sembrava potesse fare un percorso, devo dire, migliore qualche anno fa. Anche lui era stato comunque uno degli elementi importanti nella conquista del campionato. Poi la crescita non è stata secondo le aspettative. Intanto però abbiamo il piacere di avere in collegamento per la prima volta in questa estate Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao, grazie a voi per l'invito.
0: Grazie a te per essere qui oggi. Si sta muovendo tanto in questo mercato di Serie A. Sappiamo poi, Lorenzo, che tu, da esperto di calcio sudamericano, puoi darci di calcio argentino, puoi darci ulteriori ragguardi su dei giocatori. E ti introduco il primo tema. Perché? Perché con Gabriele Latini in cabina di regia abbiamo già una scommessa. Sostanzialmente Gabriele, che segue anche il campionato argentino con grande interesse, è tifoso della River, quindi ora immaginerai è depresso per la
2: non è il momento
0: stagione.
2: Migliore
0: no, direi non è assolutamente il momento migliore, ogni giorno lo trovo disperato,
3: giuro, no.
0: Ecco, appunto, però ecco, lui mi parla tanto di Mastantuono, che io devo dire ho visto solo a Sparazzi l'anno scorso in Liga, in Argentina non l'avevo praticamente mai visto, e lui ritiene che possa fare più di 10 gol addirittura in campionato in Serie A. Io sono più scettico, però devo dirlo, conosco di meno. Palla a te, chi ha più probabilità di vincerla questa scommessa, io o il buon Gabriele?
2: Guarda, potenzialmente Gabriele secondo me ha inquadrato il tipo di giocatore, perché io mi sono sbilanciato dicendo che se trova le condizioni giuste, quindi sappiamo bene che il punto di domanda può essere il feeling con l'allenatore, col nuovo ambiente.
0: Certo.
2: Questo è un giocatore che a mio avviso può avere un impatto paragonabile a quello che ha avuto Nico Paz a Como.
0: Ah.
2: Perché è un giocatore che per caratteristiche, per qualità, per personalità, perché poi a volte ci dimentichiamo che è un giocatore che proprio oggi compie 19 anni,
0: esatto.
2: Quindi insomma è un ragazzo che poi dopo ha un margine di crescita molto molto importante. E ovviamente è un ragazzo che, se pensiamo che i nostri 2007 quest'anno molti faranno ancora la primavera, lui sì, ha già giocato e ha fatto cose molto importanti con una delle squadre, se non la squadra più importante del Sud America. Ha fatto una prima stagione al Real, dove ha avuto anche la sfortuna di trovare un'annata molto particolare,
0: sì,
2: quindi evidentemente
0: insomma,
2: non ha trovato le condizioni ideali. Però è un giocatore che io ho avuto modo, viaggiando spesso in Argentina, è un giocatore che già quando aveva 14-15 anni, in un ambiente qualitativo e competitivo come quello del River, si parlava di Mastantuono e Echeverri come due giocatori completamente diversi dagli altri. Poi, se vogliamo, Mastantuono, proprio per le caratteristiche, per l'eleganza che ha, per la prospettiva che ha, è stato pagato una cifra altissima, la più alta della storia del River, non a caso, perché è un giocatore che con quella qualità, quel modo di stare in campo, quell'eleganza, quella sfrontatezza, anche ha fatto subito intendere che ci fosse qualcosa di diverso. E se vuoi, la sua scelta molto molto affascinante ma anche molto molto difficile è stata un po', ha ricalcato quella che aveva fatto Julian Alvarez, che con tutte le pretendenti che aveva scelto il City di Haaland, quindi ha avuto un po' di difficoltà a trovare spazio all'inizio, però poi quando ha trovato una situazione comunque di altissimo livello come l'Atletico ha fatto vedere tutto il suo talento.
0: Eh sì, di certo, ecco, adesso bisognerà capire poi quello che potrà dare l'approccio di questa stagione, ma vedo, ecco, Gabriele che gongola, quindi ora ho un paura, concedetemi un po' di paura su questa scommessa. Però poi ci sono tanti altri nomi su cui mi piace andare, Lorenzo, giocatori che magari, ecco, argentini sono già in Serie A o sono già stati in Serie A. Sugli acquisti ti chiedo che cosa ti aspetti da Molina, perché l'abbiamo rivisto comunque nei mondiali con l'Argentina. A Madrid non ha confermato, non ha riconfermato quello che aveva fatto vedere invece all'Udinese, dove era stato veramente prepotente. Un po' di alti e bassi, più bassi devo dire che alti. Può essere utile per la Roma di Gasperini, secondo te, Molina?
2: Per me molto, è un acquisto che mi piace molto. Credo che comunque sia il fatto di aver già giocato in Italia sicuramente sia un valore aggiunto. È un giocatore che magari, come dicevi giustamente tu, a volte ha avuto un po' degli alti e bassi in rendimento, però quando trova gli alti è un giocatore che anche a livello offensivo è molto molto importante, e quindi lo vedo veramente molto molto alto nel gioco di Gasperini, che sarà sicuramente contento oltre a lui di aver avuto anche Castro, con tutto che sappiamo il mercato della Roma era partito e tuttora avrebbe altre priorità a livello di ruolo, però visto che le priorità su tutte quelle dell'esterno non si incastrano, oggi bisogna fare un po' di necessità virtù col campionato che si avvicina, e credo che nelle ipotetiche formazioni Molina sicuramente ha tante possibilità di partire titolare e di fare molti minuti nel binomio campionato Champions.
0: Beh, di certo gli impegni saranno tanti per la Roma, quindi il minutaggio non gli dovrebbe mancare, così come potrebbe non mancare a Castro. Poi Lorenzo, ecco, rimango in tema Roma, passa da una squadra italiana a una squadra italiana, ti chiedo se può essere magari anche la corte di Gasperini il posto giusto per crescere. L'investimento è stato oneroso, perché 35 milioni di euro comunque per il campionato di Serie A non sono pochi. Castro è un giocatore che piace un po' a tutti, devo dire piace anche al sottoscritto. Penso che se dovesse fare un salto di qualità potrebbe diventare un attaccante di caratura superiore. Ecco, anche qui ti chiedo che cosa ti aspetti, perché Gasperini con gli attaccanti e con gli attaccanti anche tecnici ha dimostrato di saperci fare grandi cose.
2: Piace tanto anche a me, è un giocatore che quando era stato acquistato con lungimiranza, con la solita lungimiranza sarebbe da dire, da Bologna, da Sartori, e qualcuno aveva detto però sono tanti soldi, pare la clausola 9 milioni più 24 di tasse per un ragazzo di questa età qua, poi insomma i fatti gli hanno dato ampiamente ragione. Esatto, è un giocatore che a me in più di qualcosa ricorda Lautaro Martinez, è un giocatore che ha anche le pause a volte di Lautaro Martinez, che è un giocatore straordinario, però che a volte ha questi momenti lunghi, no? Dove si assenta dal gol. E Castro mi sembra che abbia un po' avuto, almeno nelle prime due stagioni col Bologna, questo tipo di andamento. Però sono convinto che possa essere un giocatore molto importante. Non lo vedo solo in alternativa a Malen, anche perché se la Roma dovesse continuare con queste difficoltà sugli esterni, io non mi sento neanche di escludere che poi alla fine, con un po' di dispiacere di Gasperini, si possa anche pensare di giocare con un 3-5-2, un 3-4-1-2, perché mancando, essendoci oggi carenza di esterni, inevitabilmente bisogna pensare che poi dando per scontato la difesa a 3, dando per scontato l'utilizzo degli esterni, quindi con Wesley, Molina, Rensch, chissà che poi possa arrivare anche qualcos'altro, oggi a Roma sicuramente dovessimo fare una scommessa sulla formazione della prima giornata di campionato contro la Fiorentina, credo che in mancanza d'altro potrebbe pensare di giocare con Malen più uno, che poi questo più uno sia Soule, Dybala, che possa essere una punta proprio più di ruolo come Castro, poi ce lo diranno i prossimi giorni.
0: Hai praticamente anticipato poi quella che voleva essere la mia ultima domanda, perché io penso che potrebbero essere, non voglio dire complementari, ma perlomeno giocare insieme, convivere, coesistere Castro e Malen per caratteristiche, perché che giorni scorsi invece si leggeva, qualcuno pensava che fossero totalmente incompatibili, tu invece io li penso anche potenzialmente insieme, quindi mi sembra di capire all'evenienza anche tu, Lorenzo.
2: Sì, cioè io credo che oggi siano due giocatori che poi devono chiaramente affinare l'intesa, però sono due giocatori che poi trovano la porta, che tengono in allarme i difensori, che comunque si muovono tanto, quindi poi possono anche scambiarsi le posizioni, e questo può tornare, il lavoro dell'uno può tornare utile all'altro. È chiaro che poi magari in una ipotetica situazione iniziale, oggi la Roma può pensare di affiancare a uno e due centravanti un giocatore magari più seconda punta o più tre quarti, come può essere Dybala o come può essere Solea, sempre ammesso che poi dopo le strade del mercato non facciano fare altre valutazioni. Però credo, come dicevamo, che sicuramente l'arrivo di Castro è un'alternativa importante e alza notevolmente il livello della Roma rispetto a quello che era la proposta di Dobbic dell'anno passato. Però non mi sorprenderei se in più di un'occasione invece Gasperini voglia trovare il modo per farli coesistere.
0: Eh sì, io sono, devo dire, molto curioso, ma con accezione positiva, di capire come potranno lavorare insieme, se e come potranno lavorare insieme. Però proseguo sui profili degli argentini, perché ho ancora tre domande. Uno su un giocatore che conosciamo, due che dobbiamo imparare a conoscere, quindi tu sicuramente ci potrai dare delucidazioni al riguardo. Parto da quello che conosciamo, Pellegrino, ovviamente, che è il nome degli ultimi giorni, ormai approdato a Firenze, anche con un discreto investimento. Ora, Lorenzo, bisognerà capire che cosa farà la Fiorentina con Ken, perché se dovesse partire o rimanere, le cose cambierebbero notevolmente anche per Pellegrino. Però ti chiedo se Pellegrino ha meritato questo salto in avanti a Firenze e se questo può essere poi l'ambiente giusto per, ecco, fare un passo ulteriore di carriera.
2: È un attaccante che piace molto, un attaccante che con cui vedo più di una similitudine con Retegui. Sono due attaccanti che hanno avuto bisogno di qualche cambio di maglia in Argentina prima di trovare la continuità e anche un buon numero di reti. Retegui aveva trovato col Tigre, lui l'ha trovato col Platense e anche lì il Parma è stato lungimirante perché ha acquistato il 50% del cartellino, l'altro 50% è rimasto al Vélez per 2 milioni e mezzo. Quindi con solo una stagione è stata fatta una plusvalenza molto importante e a mio avviso non è un caso, perché oggi è quel tipo di attaccante che non fa impazzire gli argentini, che preferiscono invece l'attaccante alla Castro, alla Union Alvarez, a Lautaro Martinez, mentre come sappiamo il 9-9 alla Retegui, alla Pellegrino, da noi funziona tanto, perché comunque fa reparto da solo, perché comunque è un giocatore in grado di risolverti tanti problemi e questi due sono due giocatori che hanno comunque anche a livello di gol già dimostrato di poter fare cose importanti. Io credo che, come fu per Retegui al primo anno al Genoa, che poi il passaggio all'Atalanta gli ha giovato perché è andato in una squadra con mentalità più offensiva e con molte più occasioni da gol, lo stesso potrebbe succedere con Pellegrino, che veniva da un Parma che si difendeva molto bene ma che poi non gli dava tantissime occasioni faccia alla porta. Passando in una squadra decisamente più offensiva come la Fiorentina, io credo che Pellegrino possa, anche a livello numerico, anche a livello di fantacalcio, essere uno di quei giocatori che di bonus ne può portare tanti.
0: Questo è un parallelismo interessante, devo dire, perché poi se guardiamo, è vero, il Parma ha segnato veramente poco e proponeva poco a livello offensivo, ma Pellegrino ha già segnato nello scorso campionato più di quanto Retegui avesse segnato il primo anno con il Genoa, quindi fai bene anche a ribadire un po' questo tipo di possibile somiglianza. Glielo auguriamo, ovviamente, possibile somiglianza, perché poi Retegui è esploso a livello realizzativo. Però poi, come ti ho detto, Lorenzo, ci sono due nomi che mi interessano e quindi qui mi ricollego anche a Retegui. Perché? Perché Retegui, appunto, l'abbiamo visto arrivare dal Tigre e dal Tigre sempre sta per arrivare in Serie A un altro giocatore, che è David Romero, che ormai è vicinissimo al Parma. Anche lui è un profilo interessante del calcio argentino. Che attaccante è?
2: È un attaccante sicuramente diverso per caratteristiche da Pellegrino, chissà che possa essere un attaccante però più adatto invece al gioco di Questa, al quale piace difendersi basso e poi riuscire a ripartire. Questo è un attaccante che comunque ha più gamba sicuramente di Pellegrino, ha una struttura diversa, è alto circa 1,80 m, esatto. ed è un giocatore che fa proprio delle ripartenze e anche del movimento la sua forza. Quindi mi aspetto comunque che il Parma, che l'anno scorso aveva Pellegrino davanti e poi aveva tanti incursori che poi traevano beneficio comunque dal grande lavoro sporco che faceva l'attaccante argentino, in questo caso mi aspetto qualcosa possa cambiare, perché non è un giocatore in grado di reggerti da solo il peso dell'attacco, di far reparto, però altre caratteristiche sicuramente ha, comunque anche a livello numerico dimostrato al Tigre di poter essere un giocatore meritevole di un'opportunità qui da noi in Italia.
0: Sarò anche qui curioso capire come cambieranno alcune cose. Il Parma sta provando, devo dire, a sfruttare già il gioco in maniera differente rispetto all'anno scorso. Sì, sono calciatori rispetto a Pellegrino decisamente differenti, ecco, proprio per il tipo di peso specifico che possono avere. E l'ultimo nome, però, invece, Lorenzo, te lo faccio su un altro ruolo, perché voglio capire. Prima parlavamo del Bologna, gli investimenti rossoblù e Sartori non li fanno mai a caso. Spendere 10 milioni per un calciatore dall'Argentina, ancora con relativamente poca esperienza, non è scontato. Amondarain è un giocatore di cui si parlava bene, è cresciuto nelle Estudiantes, ha già incamerato un po' di esperienza. Ripeto, 10 milioni non sono pochi. Vale veramente, può valere questa cifra qui il classe 2005?
2: Secondo me sì, ripeto, sappiamo bene che poi negli ultimi anni il Bologna ha pescato spesso e bene, e questo è un giocatore che era sul taccuino, ti posso dire, di diversi altri club, altri direttori sportivi di Serie A mi avevano comunque fatto domande, visto la mia conoscenza del calcio argentino, comunque ci eravamo confrontati su un giocatore che piaceva tanto, un giocatore che poi dopo fa parte delle Studiantes, il presidente è quello Juan Sebastian Verón, che ha giocato anche tanti anni qui da noi, che abitualmente è una bottega cara, come anche il Vélez, quindi sono squadre che poi hanno meno bisogno di altre argentine di vendere a tutti i costi. Avevano fissato questo prezzo del cartellino, c'erano stati degli interessi anche stranieri, e bravo è stato il Bologna, a mio avviso, a prendere un giocatore che è un centrocampista completo, al quale io vedo comunque una buona adattabilità al campione italiano, perché è 1,85 m, un giocatore di buona struttura, per la struttura che ha non è un centrocampista lento, ed è un centrocampista che abbina comunque a una buona tecnica, anche una buona capacità di sapersi inserire, quindi io credo che possa trovare in Bologna, come già stato per altri argentini, una situazione ideale per muovere i primi passi da noi. Sono molto molto curioso, perché comunque al rispetto della giovane età, comunque un classe 2005, ha già messo una buona esperienza ed è un giocatore che mi incuriosisce davvero tanto.
0: Guarda, a questo punto, Lorenzo, mi sento di dire che hai risposto a tutti i miei quesiti, ai quesiti su questi singoli che poi dovranno dare risposte in Serie A, chi all'esordio, chi dopo già anni di esperienza. Grazie ancora, Lorenzo, è stato un piacere chiacchierare con te, ti lascio al tuo pomeriggio, alla prossima.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie a Lorenzo De Santis, esperto di calcio argentino, che appunto ci ha dato delucidazioni anche su dei nomi meno conosciuti, devo dire anche poco conosciuti, dal sottoscritto, oltre a Leonardo Tozzi, ecco, anche i tanti profili che sono approdati, anche al netto, ecco, di corrispettivi economici non secondari, come dicevo, a Mondaraín 10 milioni di euro non sono pochi per un ragazzo che poi aveva neanche 30 presenze con le Studiantes, però del Bologna e di Sartori l'abbiamo detto tante volte, ci fidiamo quasi ciecamente, quindi se hanno speso così tanto un motivo ci sarà. E poi vedremo anche Mastantuono adesso, la paura attanaglia il sottoscritto, perché anche Lorenzo addirittura parlava dello stesso apporto di Nico Pass per la Fiorentina. Caspita, devo dire, sorriderebbero i tifosi della Fiorentina, sorriderebbe meno il sottoscritto, che ha una cena in ballo con Gabriele Latini. Quindi adesso, magari già da stasera, poi per carità stasera si faranno magari anche delle scelte differenti a livello di utilizzo, però poi dalle prime giornate, dalla prima giornata contro la Roma a Roma, chi lo sa se Mastantuono non potrà già dare un saggio di quelle che sono le proprie qualità. Noi comunque siamo arrivati già alla metà di questa ultima puntata del 2026 di TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri. Prossimo blocco con altri approfondimenti. Ritorneremo anche sulla capitale per fare un po' chiarezza su Frattesi e su quello che può accadere prossimamente in casa Lazio, e poi più avanti con gli ulteriori approfondimenti. A tra poco.

0: Seconda metà di questa puntata odierna di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, ore 15.33, Lucio Marinucci qui in studio per accompagnarvi ancora per un'altra ora e mezza di approfondimento sul calcio giocato, perché ormai siamo arrivati alle porte del campionato e della Coppa Italia, ma anche del calciomercato, perché come abbiamo detto tante cose si stanno muovendo. Io ribadisco la notizia di qualche decina di minuti fa, ormai pare si sia conclusa con il sorriso per la Juventus l'operazione per John Lucumi, che finalmente, mi sento di dire, dopo settimane di trattative, di discorsi, di interessi, è pronto ad approdare a Torino, alla corte di Luciano Spalletti, qui anche su Tutto Mercato Web, dove io vi invito sempre di andare ad informarvi per rimanere appunto aggiornati su ogni notizia. Il club bianconero ha trovato nelle ultime ore l'accordo totale con il Bologna, infatti è pronta ad accogliere il difensore colombiano che arriva a Torino per 20 milioni di euro. Sosterrà infatti nella giornata di domenica gli esami medici e poi arriverà la firma sul contratto. 20 milioni si leggeva anche più bonus, un'occasione per mettersi alla prova, per fare un salto di carriera a 28 anni. Non parliamo di certo di un giocatore giovane che a Bologna era arrivato ancora più grezzo, lo ricorderete 4 anni fa quando arrivò dal Genk, dal Belgio, con soprattutto Vincenzo Italiano, ma anche con Thiago Motta ha imparato anche a giocare il pallone, anche a gestire soprattutto il pallone, che era una caratteristica che nei primi tempi in Italia gli mancava decisamente. Ora è migliorato molto, poi parliamo di un calciatore comunque anche discretamente rapido, atletico, ma con struttura. Insomma, come dicevo ieri, è un buon colpo. A queste cifre è un buon colpo, un calciatore che può dare decisamente qualcosa. Certo, poi buono, positivo in tutte queste caratteristiche, ma non parliamo di un fenomeno, ecco. Un buon giocatore, un buon difensore che rappresenta comunque un'ulteriore alternativa di discreto livello. Però non cambia, credo, la storia della Juventus, non cambia o stravolge la caratura del pacchetto arretrato bianconero, con tutto il rispetto, ripeto, per un ottimo giocatore. Poi arrivano altri messaggi WhatsApp al 331 8200213. Qui ci si chiedeva perché poi Pellegrino sia costato così, tra virgolette, poco alla Fiorentina, mentre prima le richieste per la Juventus erano più alte. Ma non credo ci siano favoritismi di alcun tipo in questo senso, credo semplicemente che alla fine il Parma abbia un po' abbassato le richieste, perché stiamo entrando nelle ultime settimane di mercato e quindi poi, come sempre accade, il gioco delle parti porta le società che devono cedere alcuni giocatori ad abbassare le richieste. La Juventus non era mai stata troppo convinta di mettere anche poco più di 20 milioni, 20 più bonus sul piatto, perché voleva un calciatore, tra virgolette, più pronto. Colomoni non ha fatto grandi cose alla Juventus, aveva iniziato bene la propria avventura, però non aveva rubato poi l'occhio nelle settimane successive. Però più esperienza, un calciatore che comunque è stato tra le fila della Paris Saint-Germain, che ha esperienza nella nazionale francese, quindi poi le valutazioni le ha fatte la Juventus, ha preferito andare su Colomani e investire più di 40 milioni per il francese che non investire una trentina o anche poi poco meno qualora avesse aspettato per Pellegrino. Sui prezzi si può discutere, mi sento di dire che la Juventus abbia fatto bene ad un certo punto a virare su altro, perché poi immaginatevi se la Juventus ad oggi, 14 d'agosto, avesse aspettato Pellegrino. Sì, forse avrebbe potuto strappare delle condizioni più favorevoli, ma non avrebbe avuto l'attaccante fino a pochi giorni dall'inizio del campionato, sarebbe stata una cosa assurda. Quindi anche Carnevali, che conosce bene le richieste del proprio tecnico, ha deciso di affondare il colpo per Colomani e di lasciar perdere poi l'ipotesi di Pellegrino. Sono valutazioni anche progettuali, insomma Alla fine poi si è scelto di proseguire per questa strada qui. Fra poco comunque avremo, fra qualche minuto, un collegamento anche per la Lazio, come dicevo, per parlare dell'affare Frattesi, ma anche di altre ipotetiche trattative per finalmente arricchire di qualità un po' la rosa della Lazio, che finora ha ancora qualche vuoto da colmare. Ma intanto vi riporto un altro aggiornamento sull'altro lato del Tevere, sull'altra sponda del Tevere, dunque lato Roma, perché ci sono state delle dichiarazioni di Francesco Farioli, l'allenatore italiano del Porto, che ha parlato anche di Rodrigo Mora. Non c'è bisogno che io ve lo ricordi, riassumo solo rapidamente: Rodrigo Mora, classe 2007, talento del Porto, interessa da tanto alla Roma, che sembrava poter mettere 50 milioni ma divisi in più tranche sul tavolo. Vyas Boas, il presidente del Porto, ci ha pensato più volte e poi ha detto di no, ancora disposto a trattare, ma si è un po' arenata la trattativa. Comunque Farioli ha parlato del ragazzo e ha detto: è un giocatore molto professionale, giovane ma già con molta esperienza e sufficienza e sostanza per gestire tutto questo rumore. È un grande tifoso del Porto ed è, come sapete, un giocatore del Porto, pertanto sotto questo aspetto non ci sono dubbi su come lo utilizzeremo e se quando, sul contributo che ci darà finché sarà un giocatore del Porto. Insomma, molto chiaro il tecnico italiano, che vuole continuare a valorizzare finché lo ha a disposizione Rodrigo Mora. Però, come detto, rimbalziamo dalle sponde del Tevere, ripassiamo alla sponda biancoceleste e lo facciamo in compagnia non di Tozzi Fabio, direi, ma di bensì neanche Fabio Tozzi, è Lorenzo, no, neanche Leonardo Tozzi, è Lorenzo Beccarisi. Ce la facciamo a presentarti, Lorenzo? C'è lo stracismo e l'ostruzionismo soprattutto da parte della regia, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti. Un po' come la partenza di Frattesi oggi, esatto. Oggi da Linate, un po' complicata.
0: Sì, esatto, l'attesa per Frattesi. Però intanto, Lorenzo, bisogna dire il lato positivo è che alla fine può arrivare Frattesi, perché come abbiamo detto prima c'erano stati degli impedimenti che ad un certo punto sembravano poter far saltare l'operazione. Poi è stata brava la Lazio insieme all'Inter a rimodulare la proposta.
1: Sì, spieghiamo un po' quello che è successo. Intanto partiamo dalla notizia certa, ovvero che Frattesi fra poco partirà da Milano e nel tardo pomeriggio è atteso a Roma. Dovrebbe arrivare poco dopo le 17, ma stiamo cercando di capire, perché il volo parte alle 16 da Milano e lui non è ancora arrivato all'Inate, quindi è possibile che ci sia qualche minuto di ritardo. Diciamo cosa è successo. Lazio e Inter avevano trovato l'accordo per un'operazione da 15 milioni complessiva, prestito con obbligo. E c'è però il problema legato al mercato a saldo zero della Lazio. La Lazio dovrà fare un mercato in cui le entrate corrispondono alle uscite, e per quanto sia un prestito con obbligo condizionato, l'operazione incide sul mercato attuale e quindi la Lazio avrebbe dovuto scalare 15 milioni da ciò che ha incassato. Se andiamo a vedere però le operazioni che ha fatto la Lazio in uscita e in entrata, dall'operazione Hila, da cui ha preso il 50% della rivendita, a Provedel, sono entrati poco meno di 20 milioni, però ci sono state gli arrivi a parametro zero di Galassi, Pedrazza e Duchi, che avevano tolto circa una piccola parte di questo budget. La rimanenza era 13 milioni, motivo per cui la Lega ha fermato l'operazione Frattesi, o meglio, aveva detto ai club: potete farla, ma la Lazio, fino a che non ottiene questi 2 milioni in più, o con un aumento di capitale o con una cessione, non potrà tesserare Frattesi. L'operazione la potete fare, ma poi Frattesi non sarà a disposizione. La Lazio, piuttosto che aspettare, ha scelto di cambiare la formula, aiutata anche dall'Inter. Non è più un prestito con obbligo, è un prestito con diritto, ma un prestito molto elevato, 5 milioni di euro per il prestito oneroso, e riscatto a 10 milioni più confermato il 50% sulla futura rivendita. Quindi le cifre sono le stesse, e cambia la formula che permette così alla Lazio di accogliere Frattesi. Il punto interrogativo lato Lazio rimarrà poi sul riscatto, perché la Lazio dovrà essere brava a non avere il mercato bloccato a gennaio in estate, certo, altrimenti non potrà riscattare Frattesi. Ma questo è un problema che la Lazio vivrà e analizzerà fra qualche mese.
0: Eh sì, è un problema della Lazio e del Lotito del futuro, non remoto, ma comunque pur sempre del futuro. Comunque sei stato chiarissimo, Lorenzo, su quindi ecco il cambio di trattativa, di termini della trattativa per portare Frattesi a Roma, posto che poi la Lazio serve anche altro sul mercato per cercare di completare la rosa. Ci sono state delle parole di Gattuso, che in conferenza stampa ha presentato un po' la sfida contro il Mantova. Gli è stato chiesto di Cardi, che è uno dei tanti profili un po' costati, seppur con un ingaggio percepito in Turchia decisamente, penso, un po' fuori mercato, però diceva delle caratteristiche, vuole non solo un bomber, vuole qualcuno che sappia anche legare il gioco, che abbia anche altre caratteristiche. Quindi ti chiedo adesso che cosa può succedere per il centravanti, perché tra Lucca, tra Pinamonti, tra Icardi, i profili che ci sono tanti, sono diversi, c'è qualcuno davanti?
1: Allora, in questo momento il giocatore che piace di più è Pinamonti. Non, su questo ci sono pochi dubbi dal punto di vista di caratteristiche. Il problema per la Lazio è che il Sassuolo non apre a una formula simile Inter, e quindi il Sassuolo vuole un obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, specialmente dopo l'arrivo di Frattesi, fino a che non cede non può garantirlo. L'idea della Lazio era quella di cedere Ratkov per poi accelerare su Pinamonti, ma per Ratkov al momento non ci sono spiragli, perché è il giocatore che non apre. Ci sono state due proposte, una della Dinamo Mosca e l'altra dal Southampton, che però il giocatore ha rifiutato, e quindi al momento Lazio, fino a che non fa un'uscita, non può arrivare a Pinamonti, certo. Ecco perché un'opzione come quella di Icardi può essere più interessante, perché economicamente è percorribile per la Lazio. Il problema è che Icardi guadagna tanto. La Lazio può offrire un contratto circa di 2 milioni e mezzo a stagione, non di più. Ad oggi Icardi non apre a questo tipo di cifra. Bisogna vedere se magari fra un paio di settimane non avrà trovato altra squadra, e la Lazio magari non avrà trovato un altro centravanti, e a quel punto le due situazioni possono combaciare. Ma ad oggi possiamo dire che il nome è quello di Pinamonti, non però le condizioni che vorrebbe il Sassuolo. E il Sassuolo non apre le condizioni che vorrebbe la Lazio, quindi ad oggi è molto complicato.
0: C'è distanza, insomma, questo, questo è chiaro, ma del resto è un'altra di quelle tarantelle che si sta trascinando, devo dire, già da parecchio tempo. E poi però ci sono anche altri giocatori che devono un po' definire il proprio futuro, anche su quelli presenti in rosa. Quindi ti chiedo che sviluppi ci possono essere per, anche qui a proposito di telenovele, per Romagnoli, che non è mai riuscito a prendere il suo volo verso l'Oriente, qualcuno pensava potesse accasarsi all'Atalanta, quindi ti chiedo se può esserci questa prospettiva qui, e poi anche su altri giocatori, perché Nuno Tavares comunque sarebbe destinato ad essere un giocatore al momento titolare in questa Lazio, anche se poi su di lui non si sono mai veramente placate tutte le voci. Quindi ti chiedo su Romagnoli e su Tavares se e in caso cosa può succedere.
1: Allora, su Tavares c'è da dire che lui di fatto ha saltato quasi interamente la preparazione per un problema al ginocchio che non è stato ben ravvisato dallo staff medico della Lazio. Un po' proviamo una soluzione che vada bene a tutti, così risolviamo il problema, e nel frattempo non mi alleno. Ad oggi però non sono arrivate le offerte che soddisfano la Lazio per 15 milioni di euro può lasciar partire Tavares, ricordando che ha un 40% da riconoscere all'Arsenal sulla rivendita. Romagnoli è un altro giocatore che può partire in qualsiasi momento, ma ad oggi offerte non ce ne sono, e visto quanto è difficile per la Lazio trovare anche alternative ad oggi, non è da escludere anche una possibile permanenza di Romagnoli. In uscita poi ci sono altri giocatori: Pellegrini può partire, Lazzari può partire, Cancellieri può partire, tutti i giocatori da Lazzari a Cancellieri in scadenza del 2027, e quindi la Lazio, diciamo, può anche fare una sorta di mini rivoluzione. Il problema è che chiede delle cifre fuori mercato, e ad oggi nessuno si è neanche avvicinato a quelle che sono le richieste della Lazio. È molto complicato fare mercato in entrata perché devi fare le uscite. È difficile fare le uscite perché chiedi cifre fuori mercato, ed ecco che la Lazio ad oggi è abbastanza bloccata.
0: Eh sì, un cane che si morde la coda, quindi bisognerà trovare al più presto delle soluzioni, posto che poi anche, Lorenzo, ci stiamo avvicinando al calcio giocato. Quindi ti chiedo come arriva in generale anche la Lazio a questo primo test. Ovviamente test di Coppa Italia contro una squadra di cadetteria, però bisogna già aspettarsi qualcosa, quindi che Lazio potremo vedere in questa partita contro il Mantova e poi anche che cosa ci aspettiamo dall'esordio in campionato, perché non è il più facile esordio a Bologna contro il Bologna. Prima dell'ultimo campionato praticamente Bologna era un fortino inespugnabile per la Lazio, poi era arrivata una vittoria, però pur sempre un campo molto molto ostico.
1: Sì, è un campo complicato, prima però c'è la partita di domenica sera alle 21:15 all'Olimpico in Coppa Italia col Mantova. La Lazio ci arriva con un 6-6 nelle amichevoli estive, però con 4 partite in cui ha subito gol, una Lazio molto diversa da quella che abbiamo visto lo scorso anno con Sarri, più aggressiva, gioca tanto uomo su uomo e concede qualcosa lì dietro. Vedremo se riuscirà a trovare il giusto equilibrio, non tanto domenica, dove ovviamente parte con i favori del pronostico contro il Mantova, però è una partita che servirà tanto anche a preparare quella che sarà la sfida di Bologna. Ci aspettiamo una Lazio migliore possibile, non penso, anzi quasi sicuramente non con Frattesi a disposizione. Per il resto però vedremo anche almeno 10-11esimi della Lazio, che poi inizierà la Serie A. Vedremo se poi Frattesi sarà in condizione per essere a disposizione magari già dal primo minuto a Bologna fra una settimana. Per il resto credo vedremo una Lazio molto simile a quella vista nel primo tempo contro il Frosinone, con quel dubbio in attacco fra Dia e Ratkov. Ha fatto molto meglio nel precampionato, ma Dia viene visto più da Gattuso e dovrebbe essere lui a partire al centro dell'attacco.
0: Chiarissimo. Lorenzo, io allora a questo punto ti ringrazio per questi aggiornamenti biancocelesti e ti lascio ai tuoi impegni. Grazie ancora Lorenzo, a presto.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Lorenzo Beccarisi per aver ricapitolato un po' quanto accaduto sull'affare Frattesi, ma anche poi in ottica altre operazioni e in ottica esordio stagionale. Qui scriveva Massimo, la vicenda romagnola alquanto ridicola da un anno ad oggi. Beh, devo dire più che ridicola, grottesca, Massimo, perché un calciatore che praticamente per due volte aveva lasciato, la prima è stato bloccato da, possiamo dirlo poi in realtà senza troppi giri di parole, dalla società che prima aveva dato la propria parola, poi è tornata indietro. Poi non se n'è rifatto di nuovo nulla qualche mese fa, quando sembrava nuovamente si potesse riaprire la pista verso il Medio Oriente, e adesso chi lo sa, all'Atalanta ha trovato un altro difensore come Christensen, ce ne parlava proprio ieri Filippo Di Santo. Non è un'assoluta priorità adesso quella di Romagnoli. Potrebbe diventare un'occasione negli ultimi giorni, neanche nelle ultime settimane, perché ormai ci siamo, negli ultimi giorni di mercato, potrebbe magari strappare delle condizioni più facili, però sono tutti se. Certo, la domanda che mi pongo io è: Romagnoli come potrebbe riuscire a ricalibrarsi di nuovo da titolare in questa situazione? Già la Lazio di base vive una situazione folle da mesi, gli ultimi anni in particolare, ma da mesi proprio nello specifico folle. Ritornare a fare il titolare, comunque poi il giocatore più rappresentativo per il tifo che ha sempre avuto, per il desiderio di tornare alla Lazio, quindi ritornare anche un punto di riferimento dopo di fatto essere andato via due volte, perché soprattutto la prima ma anche la seconda aveva visto Romagnoli lasciare la squadra, aveva anche salutato. Ma sì, sono d'accordo con te Massimo, ridicola a tutti gli effetti. E qui poi arrivava un'altra considerazione di Max, diceva che sul mercato ci sono due centrali difensivi, niente male, Romagnoli e Tomori, che vanno via pure a prezzo di saldo, ma possono rappresentare sicuramente delle occasioni al giusto prezzo. Abbiamo detto i parametri economici sono simili, prima discutevamo di Tomori, dove potrebbe bastare anche meno di 15 milioni. Certo, sono da valutare. Allora, Romagnoli rimane un ottimo difensore, lo ha dimostrato comunque nelle ultime stagioni anche alla Lazio. Certo, a gennaio compie 32 anni, quindi parliamo di un profilo che ormai si avvia a vivere l'ultima finestra della propria carriera. È un difensore centrale, quindi ci si può ancora fare affidamento, però ecco, non parliamo più neanche di un giocatore giovanissimo. Roberto Mori invece è più giovane, di anni ne ha 28, è un 97, ne compirà 29 a dicembre. Però ecco, su Tomori secondo me le domande o gli interrogativi che mi porto dietro io è come approccerà un eventuale prossimo anno, non perché non abbia giocato, ma perché mentalmente è stato un calciatore discontinuo nelle ultime stagioni, non sempre sul pezzo. Per me rappresenta un difensore di buon valore, di buon livello, perché Tomori ha gamba, ha fisico, tecnicamente non sarà eccellente, ma comunque abituato anche a talvolta a giocare il pallone. Insomma, è un difensore moderno. A me è sempre piaciuto discretamente, anche qui non parliamo di un fenomeno, ma ve lo ricorderete, in Serie A nei primi anni del Milan era un calciatore che sapeva dare qualcosa, e nell'assetto tattico di Pioli era un giocatore importante. Ora, le ultime stagioni l'hanno un po' relegato a un ruolo non troppo più marginale a livello di minutaggio, ma marginale a livello di importanza sì. Detto ciò, Max, se Tomori fosse in grado di rilanciarsi e venisse acquistato ad un giusto prezzo da una squadra magari con una media ambizione, potrebbe, sono d'accordo con te, rappresentare un bel colpo. Un colpo ben condotto. Certo, ad ora non ci sono grandissime piste. Io, se ti devo dire la verità, da quello che sto leggendo, mi aspetto che possa lasciare la Serie A, finire all'estero, magari fare ritorno proprio in Premier League. Non è detto, non vi sto dando una notizia, però non sarebbe una follia o qualcosa di così remoto vederlo appunto lasciare il nostro campionato, e poi gli faremo gli auguri, la buona fortuna. Lui che in Inghilterra c'era cresciuto, inglese, potrebbe chissà magari rilanciarsi. Stiamo per entrare nell'ultima ora del 2026 di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ma abbiamo ancora svariati collegamenti da dover approntare in questo pomeriggio. Nel prossimo blocco avremo un altro gradito ospite per parlare in generale di come si stanno avvicinando a questo campionato le varie squadre di Serie A. Poi avremo anche un altro focus sulla Fiorentina, perché non possiamo non parlare nuovamente di Pellegrino, nuovamente di Ken e nuovamente anche di questo esordio contro il Benevento, che potrebbe già rappresentare un'indicazione importante. E poi nel blocco ancora successivo, oltre alla, ormai siete abituati, l'usuale raffica di mercato con la redazione di Tutto Mercato Web, avremo anche un piccolo spazio proprio, dove magari potremo parlare anche di Tomori, dedicato al Milan, che ieri ha visto Cardinale Amorim fare questo summit con, come abbiamo detto più volte, delle conferme a sorpresa e anche dei possibili partenti a sorpresa. Siamo arrivati alla fine del blocco, allora direi che ce ne possiamo andare tranquillamente in pausa, e poi tra poco entriamo nell'ultima ora di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. A fra poco.

0: Rieccoci in diretta, Lucio Marinucci qui in studio, Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri per chiudere questa settimana che poi ci porta, come detto, alle prime gare ufficiali di Coppa Italia per le squadre di Serie A e che ci porta anche agli ultimi giorni, agli ultimi fine settimana senza campionato, perché poi questo sarà l'ultimo weekend senza Serie A. Dalla prossima si ritorna con le gare del campionato di calcio italiano, alcune addirittura alle ore 18:30, quindi anche questo è un altro tema molto discusso, con delle temperature ancora molto elevate. Devo dire, si spera, facendo gesti apotropaici, che tra qualche giorno possano leggermente abbassarsi le temperature, però ecco, comunque si rimarrà con dei tetti di gradi abbastanza alti. Fra poco avremo già gli ospiti di questo blocco, ma intanto recupero un altro messaggio al 3318200213. Siamo a fine settimana, mi perdonerete, ormai qualche strafalcione. Veniva chiesto su Spence, la mia opinione innanzitutto, dico sempre che conta il giusto, perché poi c'è sempre chi è più esperto del sottoscritto, però avendolo seguito tanto in Premier League, io l'ho detto nei giorni scorsi, Spence fra i nomi girati nelle ultime settimane, dopo che era saltato anche Calaili, probabilmente per caratteristiche è il giocatore più giusto su cui investire, il calciatore più idoneo a ricoprire il ruolo di Dumfries. Le caratteristiche sono leggermente diverse, è meno prepotente dal punto di vista fisico, anche se è un giocatore molto intenso, devo dire anche Spence, ma Dumfries lo era ancora più esuberante, però è leggermente più tecnico il calciatore inglese rispetto all'olandese, quindi sono caratteristiche un po' differenti. Bisognerà vedere anche come si affinerà l'intesa con Di Marco, perché Di Marco e Dumfries funzionavano terribilmente bene insieme, perché lo ricorderete, Di Marco, insomma, a livello di precisione di cross non ha bisogno delle mie presentazioni. Dumfries ormai aveva imparato a chiudere sistematicamente con dei tempi di inserimento perfetti sul secondo palo, e quindi era un asse, il famoso quinto a quinto, che funzionava benissimo. Spence deve crescere nell'incisività nell'area di rigore avversaria, quindi al momento perde qualcosina l'Inter, secondo me, per quel tipo di sviluppo e per quel tipo di manovra e di azione che era un marchio di fabbrica, però non escludo che possa completarsi. Comunque è un buon colpo a quei prezzi, 30-35 milioni di euro, ripeto, non poco, però neanche cifre esorbitanti, è un buon colpo, devo dire, quello di Spence, quindi ora dovrebbe poi formalizzare il proprio approdo a Milano e dovrebbe diventare il padrone della fascia destra. Per quanto riguarda invece gli altri approfondimenti su tutto mercato web che stanno arrivando anche sulla Serie A, ci sono degli aggiornamenti interessanti su Leao. Poi, come ho detto prima, avremo nel prossimo blocco anche un approfondimento a tema rosso-nero, perché rimane ancora con svariati interrogativi attorno Rafael Leao. Insomma, ci sono delle aperture da parte del Milan. La notizia è proprio di oggi, e dopo che Ruben Amorim, come viene scritto anche su tutto mercato web, ha valutato con attenzione il portoghese nelle ultime settimane, il club rossonero si è messo in contatto con l'entourage del numero 10 per valutare delle offerte. Sappiamo che c'era stato l'interesse del Galatasaray, 35 milioni di euro inclusi i bonus, era stata rispedita al mittente, ma adesso le valutazioni dei rossoneri potrebbero eventualmente anche abbassarsi un pochino, quindi non più i 50 milioni fino a qualche giorno fa, ma magari un po' più basso, avvicinarsi un po' di più verso i 40. Ribadisco che il Galatasaray ha fatto sapere di non voler rilanciare per il giocatore, 35 era il tetto massimo, inclusi bonus, e quindi ora o l'Inter troverà un altro acquirente sulla base di una quarantina di milioni di euro, o dovrà trovare o dovrà abbassare le richieste ulteriormente, o altrimenti Leao semplicemente rimarrà al Milan e si dovrà giocare le sue carte con Ruben Amorim. Intanto però invece andiamo a ricapitolare, a fare una chiacchierata più in generale sull'avvicinamento al campionato che ormai è sempre più dietro l'angolo, e lo facciamo in compagnia, lo ringraziamo per la disponibilità, di Antonio Paganin. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito.
0: Allora Antonio, parto da un po' in generale. La domanda che ci stiamo ponendo già da qualche giorno: qual è la squadra che ti ha al momento convinto di più sul mercato? Perché c'è chi ha operato meno, c'è chi ha operato di più, c'è chi ha speso tanto, c'è chi ha speso meno. Qual è la squadra che ti ha convinto di più? Io personalmente dico la Fiorentina a livello di mercato, poi bisognerà vedere sul campo, però anche Roma, Como, la Juventus si sta muovendo, insomma, chi è che ti sta rubando un po' l'occhio? Poi bisognerà vedere sul campo, però anche Roma, Como, la Juventus si sta muovendo, insomma, chi è che ti sta rubando un po'?

0: penso che possa essere per certi versi quello che è stato il Como lo scorso anno. È un allenatore che è molto capace, l'ha dimostrato, negli ultimi anni ha fatto veramente molto bene. Ha una società alle spalle che ho l'impressione al netto di quello che è successo negli ultimi anni, dispiace, però è una società solida, che ha grande ambizione, e ho l'impressione, vado molto a sensazione, mi fido molto del mio istinto, ho l'impressione che la Fiorentina possa essere veramente una delle piacevoli sorprese del prossimo campionato.
1: Una mina vagante, sicuramente. Sai che cos'è che la secondo me, Antonio? È che i colpi, l'ho detto tante volte nel corso degli ultimi giorni, sono tutti giocatori che sanno giocare il pallone. Mastantuono, anche Valdepeñas, Ulai, nonostante il suo dinamismo, è anche un giocatore discretamente tecnico. Jiménez come terzino, un terzino tecnico di molta spinta. Attà non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista tecnico. Insomma, sono tutti giocatori strutturati più o meno, Antonio, per giocare palla al piede. Sono anche, devo dire, tutti mediamente giovani. Questo può essere la cosa bella, ma anche un po' l'interrogativo. Però ecco, è questo che ruba, secondo me, l'occhio. Sono giocatori tutti tecnici.
0: Sì, ti hai detto bene. Sono tutti funzionali. Hanno le caratteristiche giuste per fondersi bene con quello che è l'idea tecnica dell'allenatore. È stato fatto un po', passami il termine, un po' un restyling, una squadra che è stata molto ringiovanita, è stato inserito dentro del talento, perché tutti i giocatori che hai citato, Mastantuono, Attà, che ho avuto piacere l'anno scorso di vedere all'Udinese, sono giocatori veramente interessanti, e quando hai quel tipo di mix lì è come avere una tannica di benzina e devi solo pensare ad accenderla. E Grosso dovrà essere, diciamo, molto bravo a gestire questo grande talento che gli è stato messo a disposizione. Però, come ho detto prima, l'impressione è che la Fiorentina abbia fatto veramente bene sul mercato quest'anno.
1: Sì, e poi bisognerà capire l'esordio in campionato, che cosa potrà regalare. Ecco, la Fiorentina ha un calendario non facile nelle prime settimane, però ecco, forse questo lo rende ancora più interessante. Il banco di prova arriverà subito. Mentre per le altre squadre, Antonio, che cosa stai vedendo? Prima parlavo di Como e Roma, anche qui devo dire che io sono molto curioso, in senso positivo, perché hanno operato anche loro parecchio, hanno anche speso, ma come ho detto più volte, calibrandosi bene, possono riconfermarsi secondo te per la lotta alla Champions League, posto che avranno anche poi da disputare la Champions League stessa conquistata sul campo nella passata stagione?
0: Guarda, dico, io ho avuto modo di vedere qualche giorno fa anche il Como, che ha giocato con l'Arsenal. È una squadra che sta cominciando pian piano a entrare nella dimensione delle grandi. Lo dico sottovoce, perché non vorrei che magari far passare il Como per una squadra presuntuosa, certo. Però piano piano sta prendendo quel tipo di dimensione. Anche proprio le amichevoli che ha strutturato in questo periodo denotano il fatto che c'è la volontà di crescere. È chiaro che, ripeto, la base parte da una squadra che è provinciale, ma si è costruita una sua identità molto forte. E per quello che riguarda la Roma, è un precampionato un po' così a fasi alterne, con qualche risultato negativo che ha destato magari qualche dubbio, però sì, però diciamo così, poi è molto legata a che tipo di squadra vai ad affrontare, perché magari se trovi squadre tedesche e inglesi in questo momento sono molto più avanti, perché il campionato inizia a breve, e chiaramente, come spesso succede, dipende molto poi dopo dal tipo di preparazione che fai. La Roma poi deve andare ad affrontare la Champions League, e mi immagino, per quello che si sente dei tantam di come, diciamo così, vuole arrivarci Gasperini, memore dell'esperienza dell'Atalanta, magari usa un campionato un pochino più impegnativo, perché per crearsi quella benzina necessaria di poter affrontare il doppio impegno.
1: Servirà sicuramente, ecco, anche varietà dal punto di vista numerico per riuscire a gestire il doppio impegno, che porta via sempre tante energie. E poi c'è chi però il doppio impegno ce l'avrà, ma con l'Europa League, chi è rimasto deluso, la Juventus, il Milan. Io, come ho detto più volte, vedo la Juventus un po' più avanti rispetto ai rossoneri. Si sono ripresi un po' la Juventus, anche per merito probabilmente dei dirigenti che ci sono. Milan è molto indietro, ha fatto poco, a parte un paio di colpi. Ti chiedo se anche tu hai le stesse impressioni. Io l'ho detto nei giorni scorsi, al momento, personalmente, è una mia opinione, ma al momento non mi stupirei se il Milan dovesse addirittura rimanere fuori ancora dalle prime quattro. Però, ripeto, non so qual è la tua opinione.
0: No, ma guarda, è strano, cioè avere, diciamo così, la stessa opinione, ma la sensazione che danno è quella. Abbiamo visto anche nella tournée australiana, sì, asiatica, è una squadra che in questo momento non ha un'identità ben precisa, al contrario della Juventus, tu la

0: può avere qualche difficoltà diciamo così, in questo momento legata principalmente a dover inserire pian piano i giocatori nuovi, ma ha l'impressione già di una squadra che ha un'idea ben precisa di come vuole giocare, come vuole arrivarci attraverso il gioco che Spalletti vuole andare ad organizzare, mentre dall'altra parte sembra ancora tutt'oggi un cantiere aperto. Non dimentichiamoci che la Juventus, a mio modo di vedere, uno degli acquisti più importanti è con l'arrivo di Carnevale, che è una
1: Sono
0: persona
1: d'accordo.
0: che io reputo veramente molto, ma molto brava. Per cui ha probabilmente colmato quella lacuna che negli ultimi anni aveva un po', diciamo così, per certi versi anche un po' penalizzato quello che era stato poi il percorso della Juventus. Adesso ho l'impressione che tutti i tasselli siano dati a disposizione. Se devo andare a pensare ad una griglia ipotetica, ci metto l'Inter davanti perché ha vinto lo scudetto e dietro ci metto Roma, Napoli e con la Juventus lì a ridosso. Vedo il Milan un pochino più staccato, con un pochino più di difficoltà.
1: Sì, il Milan anche io lo vedo decisamente più indietro, non di un abisso, però più dietro rispetto alle altre per il progetto. E mentre il Napoli stavi dicendo proprio Antonio, che idea ti stai facendo? Perché il mercato non è stato un mercato scoppiettante anche per colpa poi delle ultime finestre passate, dove è stato speso tanto, i giocatori non sempre hanno reso, sono rimasti un po' tra virgolette sul groppone, quindi ora bisogna prima vendere tanto prima di poter acquistare. È un Napoli comunque che può convincere con Massimiliano Allegri?
0: Sì, Allegri è Allegri, io non lo conosco, cioè, personalmente mi piace dal punto di vista perché è molto pratico, l'ho imparato a conoscere nei trascorsi con la Juventus, anche nel primo periodo con il Milan, è un allenatore che è molto pratico. Ho il forte dubbio che l'anno scorso, se non ci fossero state, diciamo così, un po' di ingerenze dal punto di vista societario, che a prescindere lui sarebbe riuscito a centrare l'obiettivo della Champions League. Per molti motivi non è stato per un allenatore che, se tu devi affidare una squadra, il Napoli ha qualità, perché a prescindere dal mercato, diciamo così, un po' scarno, però all'interno ha una squadra che comunque ha fatto secondo posto e qualche anno prima aveva vinto anche lo scudetto. Non è cambiato molto al netto dell'uscita di Lukaku, però dentro ha un mix di giocatori con esperienza, con qualità, e che si sposano molto bene con quello che è il suo modo di fare calcio. Ho l'impressione che comunque manchi qualche cosa per poter lottare lì davanti con le prime, però, come tu giustamente hai detto prima, in questo momento hanno più necessità di sistemare gli esuberi e poi eventualmente di fare qualche colpo che li può portare ad innalzare quello che è il livello.
1: Chiarissimo. Allora, prima poi di salutarti, Antonio, invece l'ultima domanda te la faccio sull'Atalanta, perché sta per esordire, dovrà fare anche i preliminari di Conference League. Sarri non è un grande fan della Conference League, mentre l'Atalanta è una grande fan dei percorsi europei. Ti chiedo anche qui che cosa può succedere, perché l'Atalanta che torna a giocare più o meno con una difesa a 4, un qualcosa a cui c'eravamo fortemente disabituati. Sarri è un maestro di calcio, però sarà curioso vedere come si potranno unire le due cose, Atalanta e Sarri insieme. Anche qui comunque c'è un direttore sportivo che, nonostante la sfortunata parentesi alla Juventus, con Sarri a Napoli come giuntoli, ha scritto pagine importanti.
0: È forse il progetto che mi incuriosisce di più, perché questo cambiamento epocale per l'Atalanta degli ultimi anni di Gasperini e poi di Palladino, con la parentesi Juric. Sono veramente molto curioso, ho avuto modo di vederla penso in una o due amichevoli, proprio perché mi incuriosiva questo aspetto, però è troppo presto per poter dare un giudizio. E lì si vedrà, come tu hai detto, se il binomio Giuntoli-Sarri sapranno incidere in un ambiente che gli permette di poter lavorare in assoluta tranquillità. È risaputo che la proprietà dell'Atalanta ti permette di poter fare, diciamo così, le cose al meglio. E sono molto curioso di vedere Sarri, dopo il post Lazio, quanto riuscirà ad incidere, quanto il suo calcio da quel punto di vista lì potrà ritornare, perché ci è rimasto ancora sotto gli occhi quello che lui aveva fatto a Napoli. Non si è più riproposto per tanti motivi, vuoi per la difficoltà che anche dietro a Lazio che lui ha avuto. Però è sempre un allenatore che propone un calcio affascinante. Sono molto curioso di vedere, quando a breve cominciano ad andare a regime, di vedere che cosa ci propone con l'Atalanta. Se riesce a far passare, a entrare nella testa dei giocatori, penso che l'Atalanta possa che stanno a divertirsi.
1: Se lo aspettano a Bergamo, glielo auguriamo anche noi, perché poi pur sempre Conference League, ma anche magari andare avanti in Europa non sarebbe male. Antonio, allora io a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo pomeriggio, alla prossima.
0: Grazie mille a voi, un abbraccio a tutti, buona giornata.
1: Grazie ad Antonio Paganin per questa breve chiacchierata insieme. Tra poco avremo un altro aggiornamento anche per chi esordisce proprio a stretto giro di posta nelle prossime ore. Qui intanto arrivavano il messaggio, arriva un altro messaggio, Mario e Tommy da Settimo Torinese, che appunto chiedono su qualcosa che possa muoversi in ottica Torino sul portiere. Qui veniva chiesto chi sarà il portiere della Juventus, Trubin, ma in realtà, ragazzi, come ben sapete, già da un po' il nome prioritario, qualora Suzuki dovesse saltare, è quello di Vicario. Suzuki si sta complicando molto, quindi Vicario diventa di nuovo l'obiettivo prioritario per i pali bianconeri. Eventuale offerta sarebbe con un prestito più diritto di riscatto. Trubin è uno dei nomi alternativi, lui insieme a Lunin del Real Madrid, ma al momento sono piste un pochino più lontane. Questo per fare il riassunto sul discorso porta della Juventus, ma invece, come detto, passiamo anche più al campo, perché poi a stretto giro di posta, appunto, come dicevamo, fra poche ore la Fiorentina esordirà in gara ufficiale in questa stagione 2026-2027, quindi ringraziamo Niccolò Righi per essere in collegamento con noi per parlarne. Ciao Niccolò.
2: Buon pomeriggio e grazie a voi per l'invito.
1: Grazie a te per la solita disponibilità, Niccolò. Beh, come dicevo, l'attesa è finita finalmente. Qualche giorno fa parlavamo dei comunque relativamente tanti italiani venduti, c'è entusiasmo in attesa di questo esordio alle 21:15.
2: Assolutamente sì, l'attesa è finita per Firenze, c'è tanta curiosità di vedere la Fiorentina che questa sera farà il suo esordio in Coppa Italia a ore 21:30, stadio Artemio Franchi, i 32esimi che la vedranno di fronte al Benevento. Nonostante sia metà agosto, insomma 14 di agosto, c'è tanto entusiasmo in città, previste tra le 14, oltre anzi le 14.000, l'ultimo dato di vendita a ieri parlava di 14.000 tagliandi venduti, ma secondo me nelle ultime ore si potrebbe arrivare anche a 15.000, tanto che la Fiorentina ha fatto un vero e proprio comunicato per dire che per questioni di, anche di ordine pubblico, i cancelli del Franchi saranno aperti già dalle 19:15 per consentire il miglior flusso possibile delle persone. Per cui, insomma, per essere metà agosto c'è tanta attesa per assistere a questa partita. Insomma, uno stadio, lo ricordiamo, il Franchi per i lavori che ha nella curva Fiesole ha un massimo, una capienza massima di 20, 22, 23 mila spettatori, per cui insomma due terzi dello stadio sarà pieno per una gara che non è assolutamente di cartello, che però insomma si inizia già subito a fare sul serio, perché è inutile negarlo, in questo momento un trofeo a Firenze manca da tantissimo tempo, da 25 anni, quest'anno, l'anno del centenario, riuscire a sollevare la Coppa Italia sarebbe sarà sicuramente un obiettivo, esatto, e quindi insomma già da stasera non si può sbagliare, perché la gara è da dentro o fuori.
1: Eh sì, già gara ovviamente ad eliminazione diretta dei 32esimi, e se nei giorni scorsi ti chiedevo che tipo di approccio avrebbe potuto avere questa Fiorentina, adesso posso anche passare a chiederti già che tipo di formazione proprio a livello di interpreti possiamo aspettarci, perché leggevo di qualche ballottaggio soprattutto per quanto riguarda la linea mediana, però chiedo a te, che 11 ci possiamo aspettare questa sera?
2: Allora, effettivamente ci sono tanti ballottaggi, soprattutto a centrocampo. Noi su tutto il mercato web abbiamo raccontato nella giornata di oggi, lo potete trovare anche sul nostro sito, che Mandragora, salvo clamorose sorprese, non dovrebbe esserci. Lo aveva già un po' anticipato ieri Grosso in conferenza stampa, di questi problemi alla schiena che hanno un po' messo un po' KO negli ultimi giorni il centrocampista, e quindi non dovrebbe essere neanche convocato addirittura. Chiaramente Grosso, con l'imminente inizio di stagione del campionato, non vuole correre rischi, per cui insomma non forzerà l'eventuale presenza di Mandragora, e quindi potrebbe essere davvero l'occasione per vedere per la prima volta dal primo minuto Ulai e Fagioli insieme. Al momento sono loro i favoriti per agire a centrocampo, con Dur a completare il tridente e Attac spostato sulla tre quarti, ma chiaramente il ballottaggio è aperto, perché chissà che non possa giocare addirittura Mastantuono dal primo, con attacchi a quel punto arretrerebbe e quindi ci sarebbe soltanto posto per uno tra Fagioli e Ulai. Mastantuono è difficile che comunque che possa partire dal primo minuto, lo ha fatto capire Fabio Grosso ieri in conferenza stampa, e quindi insomma noi ci spingiamo ad un 4-3-2-1, pardon, con appunto Fagioli, Ulai e Endur a centrocampo, con Assà e Gudmundsson dietro l'unica punta Moise Kean. Qualche ballottaggio anche per quanto riguarda la difesa, soprattutto a destra, perché secondo me João Mario scalpita e io non escludo che possa partire dal primo minuto. Mi giocherei un 51-49 in favore del portoghese, ma sono pronto chiaramente a essere smentito. Più certezze invece per quanto riguarda il resto dei difensori, perché insomma Dragusin dovrebbe partire dal primo, così come Valdepeñas a sinistra. C'è qualche incertezza anche sull'altro difensore centrale, sulla sinistra, al momento Ranieri in leggero ballottaggio, in leggero vantaggio su Vieri, però insomma anche qui vedremo poi cosa deciderà di fare Grosso. Chiaramente il portiere sarà David De Gea.
1: Eh sì, vedremo i ballottaggi, mi ricordo comunque che già ci avevi anticipato nei giorni scorsi questa idea su João Mario, però poi vado anche sul mercato e quindi ti chiedo sempre degli attaccanti, perché c'è stata anche questa ufficialità, alla fine Pellegrino arriva, quindi ti chiedo di ricapitolare un po' comunque un innesto importante, come sempre in attesa di capire quello che accadrà con Kean, un altro discorso che ci portiamo dietro già da tanto tempo.
2: Sì, ieri la Fiorentina ha ufficializzato insomma questa trattativa che comunque era nell'aria, piccoli out, Pellegrino in. L'arrivo di Pellegrino alla fine sarà un titolo definitivo, poco più di 20 milioni di parte fissa, 22 milioni più un paio di milioni di bonus che dovrebbero portare appunto la cifra finale, la spesa finale dei Viola intorno ai 24-25 milioni. Per quanto riguarda piccoli è un prestito con obbligo condizionato alla salvezza del Bologna per un totale di 18 milioni, per cui insomma quindi ha deciso di fare questa operazione la Fiorentina. Se me lo chiedete a me, secondo me è un tentativo comunque da parte della Fiorentina di tutelarsi in caso di un'offerta per Moise Kean. Io non credo che la Fiorentina voglia svendere Moise Kean, ma è disposta ad ascoltare delle offerte importanti che possono arrivare dal Como, anche se oggi per esempio i colleghi di Sky hanno dato il Como in trattativa con il Chelsea per Delap, per cui chissà che magari il Como possa cambiare obiettivo. Però ecco, io credo che questo sia un tentativo della Fiorentina comunque per atterrare in piedi qualora poi dovesse arrivare un'offerta veramente irrinunciabile per Moise Kean. Il ha detto ieri Fabio Grosso in conferenza stampa, non è assolutamente finito. Noi qui ci aspettiamo almeno altri 2-3 colpi prima della fine del mercato. So che di ufficialità ne sono già arrivate 9, però ecco, in questo momento manca un esterno e Grosso l'ha fatto capire che Gudmundsson non gli piace in quella posizione di esterno sinistro. Manca anche un centrocampista qualora la Fiorentina riuscisse a liberarsi dei suoi esuberi, due su tutti, Brescianini e Fabian, e qui abbiamo individuato da tempo Torsvet come principale obiettivo qualora questi due dovessero salutare Firenze. E poi occhio anche a un possibile innesto come nella corsia di sinistra di difesa, perché insomma in questo momento c'è soltanto Valdepeñas in attesa di Parisi, che comunque sta recuperando dall'infortunio al crociato patito a Torino contro la Juventus lo scorso campionato, e che secondo me lo terrà fuori, non so se fino all'inizio del 2027, però insomma secondo me si parlerà comunque di fine novembre, inizio dicembre.
1: Beh sì, i tempi di recupero ormai li conosciamo molto bene, sono quelli lì, sono lunghi, quindi bisognerà ancora attenderlo. Niccolò, ti sto già per salutare, non ti voglio rubare troppo altro tempo, però un ultimo piccolissimo passaggio volevo chiedertelo su un nome che ormai, non voglio dire, si è dimenticato dai discorsi principali, però ma su Dodò che cosa poi potrà accadere? Perché si è tentato più volte di magari provare a ricucire lo strappo, però rimane in scadenza nel 2027, questa finestra di mercato sta arrivando alla conclusione, che cosa può accadere per il brasiliano?
2: Allora, secondo me Dodò è ormai un nome da ultimo giorno di mercato, quando le squadre avranno bisogno a quel punto di un terzino destro che possa essere affidabile, che possa conoscere la Serie A, a quel punto io penso che la Fiorentina si aspetti un'offerta in quei giorni lì. Le trattative per il rinnovo sono ormai ferme e non credo ci siano possibilità di un dietro front, anche perché lo stesso Dodò e i suoi agenti hanno fatto capire da tempo che non volevano appunto il rinnovo di contratto. Io quello che posso dire è che Dodò si è un po' sopravvalutato. Un periodo si parlava addirittura del Liverpool e del Barcellona. Secondo me queste voci lo hanno ingolosito ed è per questo che lui ha messo in stand-by il rinnovo con la Fiorentina. Chiaramente poi queste squadre non ci sono, ma insomma anche altre squadre. Si è parlato del Napoli, però il Napoli poi è andato su Favasuli. Si è parlato della Roma, ma poi la Roma è andata su Molina. Per cui insomma, secondo me per questo giocatore, secondo me lui si aspettava molto più mercato di quello che ha avuto, fermo restando che comunque è un difensore che conosce la Serie A e che può far comodo. La Fiorentina per liberarlo comunque vorrebbe almeno 13 milioni di euro, però ecco, io poi penso che se negli ultimi giorni arrivasse un'offerta anche intorno a 10 milioni la Viola la prenderebbe in considerazione, ecco.
1: Ha tutto perfettamente senso. Niccolò, allora io ti ringrazio ancora una volta per il tuo approfondimento sulla Fiorentina. A questo punto buon lavoro e buon fine settimana, alla prossima.
2: Grazie mille a voi, buon Ferragosto a questo punto.
1: Grazie altrettanto Niccolò Righi, tutti i colleghi di Radio Firenze Viola, i colleghi di Tutto Mercato Web. Siamo arrivati all'ultima mezz'ora, ormai siamo agli sgoccioli di Tiempo Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, ma abbiamo ancora un ultimo approfondimento e poi la raffica di mercato con appunto la redazione di Firenze di Tutto Mercato Web. Fra poco.

0: Eccoci in diretta di nuovo per l'ultimo blocco della puntata di oggi di TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri, l'ultima puntata in generale di questo 2026, di questa estate, perché poi, come ho detto già in precedenza, lo ricorderemo alla fine della mezz'ora, tornerà da lunedì il palinsesto normale, non più estivo, e quindi ripartirà Maracanã dalle ore 13 alle ore 17. Adesso però proviamo a fare anche qualche ultimo approfondimento in compagnia per concludere un po' il giro anche dell'analisi, e poi recupereremo anche alcuni messaggi che stanno arrivando al 331 82 00213, messaggi che chiedono anche di ulteriori trattative. Vi ricordo che comunque poi ci sarà il solito punto di mercato nella parte conclusiva. Intanto vi riporto però anche un'ufficialità che è arrivata proprio pochi istanti fa. Prima ne discutevamo con Lorenzo De Santis, esperto di calcio sudamericano e in particolare argentino, di Romero, che arriva dal Tigre, attaccante che ha firmato fino al 2031. Quindi ufficiale l'arrivo di Romero al club bianco scudato. Qui intanto dicevo i messaggi al 331 82 00 213, messaggi WhatsApp. Veniva scritto che, guardando le formazioni delle squadre, il campionato sta diventando un campionato senza nomi importanti. I più famosi, dice Lautaro e De Bruyne. Speriamo che non ci addormenteremo, ma speriamo questo. Guarda, a me va bene anche che non ci siano i campioni, ma che perlomeno ci sia un po' di ritmo, che è la cosa che secondo me manca principalmente al campionato italiano, ancora più che la qualità, perché la qualità non è così infima, ma il ritmo è quello che è, ed è secondo me quello che poi rende anche questo campionato meno competitivo rispetto agli altri. Però è una questione solamente di ritmo. Intanto vediamo se riusciamo ad approntare il collegamento in questi minuti, tutto live, quindi daremo aggiornamenti live anche al nostro Gabriele Latini. Intanto però, ecco, come dicevo, sì, i nomi sarebbe meglio che ci fossero, i campioni sarebbe meglio che ci fossero, però sappiamo che la situazione dell'attuale Serie A non può essere comparabile rispetto a quella del passato. I campioni non ce li possiamo avere, che perlomeno ci sia un po' di ritmo, una cosa o l'altra. La Serie A ha perso i campioni, ne ha qualcuno sulla fase calante, però senza ritmo rischia di diventare difficile anche da seguire alcune partite, pregando poi che dal punto di vista arbitrale si possa avere un percorso più o meno lineare dopo il caos sul campo e fuori dell'ultimo anno e degli ultimi anni. Poi altro rinforzo, il primo rinforzo doveva essere il portiere. Mi domando ancora perché si sia acquistata qui viene definito Di Gregorio senza tenersi Szczęsny, che giunto gli fosse un agente segreto della Spectre al servizio della Marotta League. Beh, devo dire, il riferimento a James Bond mi ha fatto molto ridere, non me l'aspettavo. Quelle sono state valutazioni del momento. Dicevo, a posteriore è più facile. Io ricordo quando Szczęsny venne poi salutato quasi come fosse una liberazione da molti tifosi juventini. Non fu un qualcosa di giusto per quello che aveva dato, ma non fu anche qualcosa poi di giusto per quello che poteva ancora dare. Si poteva virare anche su altri obiettivi, quello è un altro paio di maniche. Intanto possiamo andare a collegarci con Antonello Gioia. Ci aveva dato il via proprio pochi istanti fa, quindi proviamo a contattarlo, vediamo se è disponibile proprio a stretto giro di posta per fare giusto un rapidissimo approfondimento prima dell'ultimo collegamento con tutto mercato web. Qui abbiamo addirittura gli squilli in diretta, beh, ci dà le prove il buon Gabriele Latini, giustamente, che sta provando ad approntare il collegamento. Del resto confermo il numero, c'è anche Antonello Gioia in collegamento. Ciao Antonello, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Antonello, ti tengo pochi minuti, però ti chiedo un aggiornamento su quello che è stato il summit di ieri. Abbiamo visto tante discussioni fra Morim e Cardinale, un po' per fare il punto su esuberi e su invece conferme. Ti chiedo quindi un riassunto, anche perché a quello che abbiamo letto ci sono delle sorprese, sia un po' fra le conferme che in realtà anche nella lista dei possibili partenti.
1: Sì, intanto io sono qui a Malpensa, dove la squadra sta per partire verso la Polonia, dove si giocherà domani l'amichevole con United, e qui capiremo eventuali altri risvolti che magari non conosciamo del summit di ieri. Sicuramente conosciamo che Fofana, Atekame, Odogu, Nkunku e Tomori sono praticamente dei fuori rosa, sostanzialmente eh sì. Non faranno parte del progetto tecnico di Amorim, con il loro pugno duro. Devono essere ceduti in qualche modo, altrimenti restano in tribuna tutto l'anno. Tra i convocati non c'è neanche Leao per un infortunio, non c'è anche Gabbia per una botta alla caviglia. Su Leao anche lui resta sulla lista dei partenti. Vedremo se il Milan accetterà magari un'offerta un po' inferiore rispetto alla precedente richiesta di 50 milioni, però insomma il pugno duro di cui si legge in queste ore è confermato, perché insomma Morim va in Polonia in difficoltà numerica, ma sostanzialmente se ne frega, convoca chi vuole convocare, pazienza. Senti, Lucio, ti devo assolutamente lasciare perché sta partendo la squadra, vedrete le immagini su Milan News e su tutto.
0: Allora
1: web,
0: vai tranquillo sì. Antonello, anzi grazie per questo aggiornamento, proprio un flash immediato da Malpensa. Impegnatissimo Antonello Gioia, che però perlomeno ci ha ragguardato un po' della situazione legata agli esuberi dei rossoneri. Certo, diceva poi anche delle necessità numeriche. Adesso il Milan avrà bisogno di capire come strutturare la stagione, perché non ci sarà la Champions League, ma ci sono due impegni comunque, perché l'Europa League porta via tante energie e tante partite, e l'obiettivo del Milan inevitabilmente deve essere quello di puntare ad arrivare quanto più a fondo possibile in Europa League, perché ci sono delle avversarie ostiche, ma il Milan ha le carte per arrivare avanti. Quindi occhio anche alla composizione banalmente numerica della rosa. Intanto altri messaggi al 331-8200-213. Veniva scritto: gli arbitri devono far giocare, altrimenti ogni 4 minuti si ferma tutto. Amen, rispondo così da questo punto di vista, perché gli arbitri devono essere bravi a gestire il regolamento, ma anche ad avere, io dico sempre, senso calcistico. Può sembrare un'espressione un po' aleatoria, ma fa la differenza capire quali sono dei contatti di gioco e quali sono invece dei falli. Devo dire, al mondiale si è discusso degli arbitri, poi è inevitabile in realtà quando ci sono le grandi partite il tifo porta a discutere degli arbitri, ma secondo me la gestione arbitrale del mondiale sul ritmo è stata positiva. Si è lasciato giocare tanto, i fischi, le interruzioni sono poche, c'è un giocatore anche a terra, si continui a giocare. In Italia gli arbitri hanno paura a far proseguire il gioco, fermano in continuazione anche quando il calciatore è palesemente finito a terra, solamente per perdere tempo, per spezzare una ripartenza avversaria, e ne subisce, ne perde il prodotto, ne perde la partita, ne perde lo spettacolo. Bisogna anche avere un certo tipo di gestione arbitrale e di gestione dei ritmi. Del resto io dico sempre, adesso c'è anche una misura sui colpi di testa per cautelarsi in caso di quelle vengono definite in inglese le concussions, ossia i colpi alla testa, si interrompe subito il gioco. Però anche qui secondo me bisognerebbe fare una discussione, perché ora io non ho mai giocato ad altissimi livelli, ma a livello giovanile e di dilettanti, prima dei 20 anni, comunque ero arrivato a giochicchiare. E posso assicurare, ma di certo non lo devo insegnare io, che anche quando si sale di livello gli infortuni gravi alla testa sono pochi. Il giocatore che rimane a terra per un colpo alla testa veramente contuso, veramente che quasi sta perdendo i sensi, sono cose rarissime. Spesso i giocatori vengono sfiorati alla testa, si buttano per terra perché sanno che l'arbitro deve interrompere. Anche quella è una cosa che andrebbe rivista, perché così non si può proseguire. I calciatori sono furbi, si utilizzerebbero anche, soprattutto qui a Roma, altre espressioni, ma diciamo furbi, se ne approfittano, e quindi bisogna anche avere talvolta un po' più di polso. Ecco, infatti qui veniva ribadito, infatti il mondiale è andato benissimo. Secondo me sì, da quel punto di vista è andato benissimo. L'esempio da seguire dovrebbe essere quello. Talvolta non me ne vogliano non tutti i direttori arbitrali in Italia, ma tanti non hanno la personalità, perché è una questione questa qui di personalità, di saper non fischiare, non interrompere il gioco. Però ecco, non voglio tornare a parlare di arbitri prima che cominci il campionato, per carità. Sono stato benissimo mesi a non dover parlare di direzioni arbitrali, quindi finché non comincia il campionato non voglio illivorirmi su questi temi. Anzi, piuttosto recupero altri messaggi. Franco, intanto grazie per gli auguri di buon Ferragosto, li rivolgo a mia volta a te. Qui era un messaggio sulla Juventus, scriveva Franco che secondo lui sarebbe pericoloso iniziare la stagione senza portiere. Vicario è un super ripiego, ci voleva un nome forte come quello di Martinez. Ma super ripiego non lo so, di certo era considerato dalla Juventus e da Spalletti come una seconda opzione, non come l'obiettivo prioritario. Io credo anche per quello che è stato il suo ultimo anno, non positivo al Tottenham, qualche alto più bassi. Era finito anche poi infortunato, aveva saltato l'ultima parte di stagione. Per me è un portiere valido, Vicario, in Serie A ha fatto vedere ottime cose, non, di certo non è uno scarto, però deve rilanciarsi, quindi è un po' più una scommessa rispetto già a Suzuki, operazione diversa, ripeto, profili diversi, però Suzuki era in fase di lancio, Vicario in fase di rilancio. Martinez era più grande, devo dire, a livello di età, portiere esperto, che negli ultimi anni, soprattutto fra Aston Villa e Argentina, ha incamerato appunto tanta esperienza, però il problema è che la Juventus, Franco, non ha mai voluto investire per la porta, ha preferito dirottare altrove. Sono scelte economiche, scelte di direzione sportiva e progetto tecnico, e a quel punto però quando devi andare a acquistare un calciatore che non è a scadenza e devi borsare, e sappiamo che i club inglesi poi se devono lasciare partire un calciatore chiedono il cash, chiedono il trasferimento con una cifra. L'Aston Villa ha sempre chiesto almeno una quindicina di milioni, e per la Juventus non se n'è mai parlato, quindi Martinez poi alla fine è tramontato definitivamente. Non lo so, vedremo se poi Vicario effettivamente diventerà la pista in grado di concretizzarsi in questi ultimi giorni, queste ultime settimane di calcio mercato. Qui altro messaggio sempre sul tema arbitri, appunto veniva scritto ammonite subito ai simulatori e fare giocare, beh anche questo credo che proprio per una questione non solo calcistica ma di buon senso sia la strada da dover perseguire. Intanto comunicazione poi di servizio subito alla regia, dovrebbe esserci Lorenzo Di Benedetto in collegamento video, credo, da quel che si sa, quindi ti darò aggiornamenti, ecco, in diretta per capire appunto come affrontare l'ultimo collegamento proprio di questa settimana e di questa puntata di TMV Radio Sport Calcio Mercato e ritiri. Io intanto ricordo nuovamente poi anche gli impegni calcistici di oggi, perché ci sono queste gare di Coppa Italia con alle 18 Parma-Catania, alle 18.30 Cagliari-Arezzo, alle ore 20.45 Monza-Avellino, alle 21.15 Fiorentina-Benevento, gare valide per i 32esimi di Coppa Italia. Poi ve ne saranno altre invece per quanto concerne il fine settimana, quindi anche per domani e per dopodomani, considerando anche che poi l'ultima tornata ci sarà anche lunedì per definire quantomeno le prime 32 squadre di questa edizione della Coppa Italia. Intanto recupero anche altri messaggi, ma lo faccio più tardi, perché intanto abbiamo in collegamento con noi per l'ultima raffica di mercato della settimana, in generale di questa estate di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri. Lorenzo Di Benedetto è in collegamento con noi. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao, ben ritrovati.
0: Allora Lorenzo, ti chiedo da dove vogliamo partire. Abbiamo parlato tanto oggi di Frattesi, vedevo anche l'ufficialità per il Parma di Romero, insomma ci avviciniamo alle ultime due settimane di agosto e logicamente si inizia a muoversi qualcosina in più.
2: Sì assolutamente, insomma sono giorni caldi, quella di Frattesi insomma rischiava di diventare una telenovela, ma forse si arriva alla quadra. Cioè nei giorni scorsi, soprattutto ieri, no, si era data per fatta la trattativa tra l'Inter e la Lazio, poi però la Lazio non poteva e non può chiudere il colpo se non con un diritto di riscatto e non con l'obbligo, e quindi i club stanno lavorando con l'idea insomma di inserire un prestito oneroso molto alto, si parla di 5 milioni di euro, con il diritto di riscatto fissato a 10, che imporrebbe poi alla Lazio a fine stagione di riscattare un giocatore per non perdere i 5 milioni dei quali insomma abbiamo parlato poco fa. Sono al lavoro le due società, ma la sensazione che stamattina sembrava essere una sensazione negativa per la trattativa, invece diciamo che nelle ultime ore si è riaperto tutto. Hai detto giustamente del Parma, che ha ufficializzato Romero dal Tigre, sarà il sostituto di Pellegrino, contratto fino al 30 giugno 2031, mentre poi dobbiamo parlare chiaramente anche di Rafa Leao e del Milan, perché certo. Il Milan, che ieri ha detto insomma ha fatto trapelare di aver messo fuori rosa, no non fuori rosa, fuori dal progetto,
0: sì, in diciamo uscita così. Diciamo
2: esatto, in uscita anche in Kunku, che è il nome nuovo oltre chiaramente a quello di Tomori, che era già da un po' nella lista dei partenti. Però dicevo giustamente bisogna parlare anche di Rafa Leao, perché dopo un'attenta valutazione fatta da Amorim in questo suo primo mese di Milan, chiaramente non ha avuto Leao tutto il mese perché Leao era impegnato al mondiale, però Amorim avrebbe capito insomma che si potrebbe fare a meno di Leao, perché si vede non ha visto un Leao spumeggiante, ecco, per far capire il discorso.
0: Niente
2: e quindi
0: di
2: il
0: nuovo,
2: Milan esatto, e quindi il Milan ha fatto sapere agli agenti di Rafa Leao di trovare insomma una sistemazione per il proprio assistito. Leao stesso aveva detto prima del mondiale di sentire la sua avventura al Milan terminata, però insomma poi c'era stato un riavvicinamento anche per mancanza di offerte concrete. Ecco, questo potrebbe far pensare che il Galatasaray, che era l'unica società che ha presentato un'offerta a 35 milioni bonus compresi per il cartellino di Leao, potesse farsi avanti un'altra volta, ma invece non è così, perché il Galatasaray non rilancerà, quindi anche se il Milan si potrebbe accontentare di 40-45 milioni di euro, diversamente dai 50 che aveva richiesto al Galatasaray, Galatasaray ha virato su altri obiettivi, uno su tutti Martinelli dell'Arsenal. Quindi qualora appunto il Milan dovesse abbassare ancora di più le pretese e arrivare a 35 milioni, cosa comunque molto complicata e difficile, allora il Galatasaray potrebbe tornare di moda, altrimenti insomma dobbiamo scartare l'ipotesi Galatasaray, perché non è non vuole il club turco spendere più di quei 35 milioni. Altra ufficialità in casa Frosinone, invece scatenata anche il Frosinone, ha ufficializzato poco fa Alexa Terzic, che è una vecchia conoscenza del calcio italiano perché aveva vestito la maglia della Fiorentina, il classe 99, ha firmato fino al 2029. E poi chiuderei con la Juventus,
0: esatto,
2: perché
0: Lukumi
2: è fatta
0: più
2: per Lukumi, esatto, sì. Sono state fissate le visite mediche per la giornata di domenica, quindi Lukumi chiaramente domani, essendo Ferragosto, non si fa niente. Però domenica Lukumi dovrebbe arrivare a Torino, svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto. Sarà una pezza parziale al disastro che sta facendo la Juventus sul fronte portiere, perché insomma l'abbiamo raccontato e riraccontato.
0: Ha fatto un giro del mondo e poi si ritorna a Vicario. Il riassunto è questo qui.
2: Esattamente, esattamente. Ma è un portiere che Spalletti non reputa il suo principale obiettivo, per usare un eufemismo, ma alla fine sono dell'idea che secondo me dovrà accontentarsi di Vicario, perché la Juve non riesce a prendere un altro portiere. Ci ha provato con Alisson, poi ci ha provato con il Dibu Martinez, poi ci ha provato con Suzuki, per un motivo o per l'altro ha preso tutti no. E adesso insomma il favorito numero uno è Vicario.
0: Eh sì, si ritorna al punto di partenza, veramente paradossale. Lorenzo, io ti ringrazio allora per questa raffica finale e come sempre buon lavoro, e a questo punto buon Ferragosto e fine settimana.
2: Grazie, grazie anche a te, ciao Lucio.
0: Grazie a Lorenzo Di Benedetto, e noi ormai stiamo arrivando a nostra volta alla fine della puntata di oggi e in generale alla fine di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. Ci siamo lasciati alle spalle queste settimane di approfondimento sportivo, di approfondimento di calcio mercato e della preparazione delle squadre. Ormai il campionato si avvicina sempre di più. Quindi io ricordo, da settimana prossima ritorna il palinsesto usuale, quindi ritorna anche Maracanà, Marco Piccari, dalle 13 alle 17 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con Stefano Impallomeni e tutti i suoi ospiti. Quindi ormai siamo rientrati a pieno regime a tutti gli effetti. Io ringrazio Gabriele Latini che mi ha accompagnato in questi giorni. A questo punto non mi resta che augurarvi buon Ferragosto, buon fine settimana e ci rivediamo lunedì.
3: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te. Si avvicina alla conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni. Naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Eh sì, ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci vengono fuori gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava, e poi risultano, soprattutto come sempre, è sempre il campo a dare delle risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente negli ultimi giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Quindi, aspettiamoci ancora qualche sorpresa. Speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma, l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? Di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era il bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. Io credo che la situazione dell'Inter sia abbastanza delineata, insomma, sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions, può fare un buon cammino in Champions, oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma, quella neo di dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita, diciamo, abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino più avanti, vincere la Champions, io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, o almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza, ancora il gap che c'è tra le squadre italiane, quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint-Germain, naturalmente, che la fa da padrone da anni, sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e quindi credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, di andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto. Sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Chivu e tutta la squadra.
0: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi ai nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però accostando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma è un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
1: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale. Quindi ha cercato Cardinali di fare di necessità virtù, hanno perso tra virgolette la Vlahovic, ma è una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus, e poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari, si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta. Quindi stanno un pochino verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
0: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
1: No, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita tromba con importante come l'attaccante, quindi sembrava aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza. Quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa uguale alla Juventus, sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato insomma soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
0: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
1: Beh sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, ha mai dato frutto a quello che è appunto la sua il suo reale valore, perché sta sempre difficile da gestire, e non so come appunto se i tifosi del Milan possano prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma le sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio il giudizio anche a livello tecnico, però è senza dubbio un giocatore che il Milan potrebbe far comodo se gestisse la giusta maniera. Amorim dubbio ha un compito importante, può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
0: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
1: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, una squadra già abbastanza completa per certi aspetti, c'è un allenatore nuovo, De Laurentiis ha sempre azzeccato ormai, a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra, una squadra abbastanza completa, vale il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di stellare qualcosa anche loro, a seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio che possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
0: La Roma è ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi, ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
1: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli di precampionato che lascia il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovano. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata, Gasperini è un allenatore che vuole cercare di, e lo ha chiesto anche abbastanza, non solo sotto tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve stare a rafforzarsi abbastanza, perché appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre, quelle che abbiamo detto, come abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus, la Roma insieme a Juventus e Milan, sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
0: Senti, invece per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma, non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumì.
1: Eh sì, hai detto bene, sono due giocatori che, come quelli che hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi, soprattutto nel cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande esploanzo che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante fuori dalla Fiorentina, che senza dubbio tra un altro, non so se può trovare lì l'insimori di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui, ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di, non credo, ripetere, cioè sulla carta è chiaramente una squadra che è dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare un campionato molto, il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesce a formare il gruppo giusto adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche non poche difficoltà in questa fase iniziale, deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto nel.
0: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
1: Beh, insomma, in teoria è un elemento storico, Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e i tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto, che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite perché, come quest'anno, il Lecce dovrà cercare, insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro, rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile perché, beh, il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato, quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
0: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Besiktas, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
1: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente a una carriera che poteva magari prospettargli altri lidi probabilmente, anche se Besiktas senza dubbio è una squadra di tutto rispetto e soprattutto è un, guarda che mi pare di aver capito, lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Quindi Vlahovic avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, insomma un giocatore sempre di 26 anni, però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano, soprattutto nella Juventus, mi pare che sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate, pur avendo fatto qualche.
0: Un'ultima considerazione anche su Italiano, che dopo la Fiorentina e il Bologna riparte dal Besiktas, secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
1: Beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo appunto rischioso, che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è appunto rischioso, che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere.

0: grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco e vediamo quelle che sono. E poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si vuol dire nel calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano. Vediamo quello che sta fuori.
1: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima.
0: A presto.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto. Ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo venerdì 14 agosto, siamo in piena estate, lo si nota anche dalle temperature esterne che sono già bollenti, siamo in pieno mercato, ma siamo anche molto vicini alla ripresa delle attività, perché si scenderà in campo in questi giorni con i primi impegni ufficiali in Coppa Italia. Per esempio il Catania è l'unica squadra di Serie C ad essere andata avanti ed è ai 32esimi di Coppa Italia, dove sfiderà il Parma questo pomeriggio, e poi anche tante gare di Coppa Italia Serie C. Ovviamente siamo anche in pienissimo calcio mercato, con le presentazioni poi delle varie rose, delle varie squadre, con dichiarazioni anche importanti, ne andremo a parlare più tardi. Chiedo alla regia se è pronto il primo collegamento. Costantino in cabina di regia. Intanto leggiamo quello che sta succedendo. Perché? Perché ci sono tante notizie che arrivano a flusso continuo in questi giorni, ufficialità eccetera e quant'altro. L'ultima notizia che vado a leggere arriva proprio dagli amici di Tutto C .com e riguarda il Foggia, la notizia intesa di massima con Musso, Foggia, accordo biennale con la punta, la trattativa con Antonino Musso, arrivato poi dal Crotone, arrivato in Calabria la scorsa stagione, autore di 9 reti in 16 partite con la maglia dei pitagorici. Secondo quanto raccolto da Tutto C, i pugliesi hanno raggiunto un'intesa di massima con il giocatore, pronto a firmare un contratto biennale con opzione di rinnovo. L'operazione entrerà nel vivo soltanto la prossima settimana, ma tra le parti filtra ottimismo. Andiamo, dovremmo avere il collegamento pronto con gli amici di tuttoc.com, appunto, dove ritrovo Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, caro Matteo, come stavo dicendo, tanto mercato in questi giorni, in queste settimane, e non potrebbe essere altrimenti, con la sensazione anche condivisa ieri con Nino Sergi di un mercato che non ha subito il classico rallentamento di agosto, di queste settimane, magari nei prossimi giorni, ovviamente col weekend, con Ferragosto, con la Coppa Italia Serie C qualcosina rallenterà, però è un mercato che in queste settimane è continuato ad andare

0: avanti, spedito, ma la sensazione è che comunque le big si riserveranno gli ultimi giorni di mercato per piazzare gli ultimi colpi, per finire la costruzione delle rose. Sei d'accordo?
1: Sì, del resto poi il mercato di Serie C, ma in realtà il mercato in generale in Italia, diciamo che si muove sempre abbastanza a rilento e attende le ultime ore proprio
0: Sì.
1: perché, diciamolo chiaramente, mancano i soldi. Ecco, in molti casi mancano proprio i soldi e le risorse per poterlo fare il mercato. Quindi si attende magari, ecco, soprattutto nel caso delle big, qualche esubero dalla Serie B che non ha trovato una sistemazione. Staremo a vedere poi chi riuscirà a piazzare il colpo migliore. Sul mercato c'è una notizia che è abbastanza importante perché che riguarda il Catania, perché il mercato del Catania era bloccato dalla famosa fideiussione che tra l'altro causerà dei punti di penalizzazione alla squadra, che però sembra essere stata risolta, almeno così riferiscono i colleghi del quotidiano La Sicilia. È una notizia importante anche perché il Catania stasera gioca e non gioca una partita banale, ma gioca a Parma in Coppa Italia, la Coppa Italia Frecciarossa e non la Coppa Italia di Serie C. E, insomma, per lungo avere a disposizione i nuovi acquisti che erano congelati senza la fideiussione è
0: Sì.
1: sicuramente una notizia particolarmente importante, ecco.
0: Sì, senza dubbio, anche ne parlavamo ieri con degli amici dei colleghi di Catania. La penalizzazione dovrebbe essere forse di un punto, perché non dovrebbe esserci la recidiva, perché è successo la volta precedente nella stagione 2024, quindi non è consecutiva, c'è stato uno stop di un anno. Certo, fa strano, vedere il Catania di nuovo in questa situazione, anche perché dal Catania, non ci si aspetta una situazione del genere. Anzi, il Catania lo indichiamo tutti gli anni come la pretendente, una delle pretendenti per la vittoria, per la vittoria del campionato e la promozione in Serie B. L'obiettivo della società, dichiarato è questo. Grella, in un incontro con il vicepresidente, con il tifo organizzato, che giustamente dopo questa notizia era preoccupato, ha detto che non ci sono problemi, la squadra verrà comunque rinforzata, l'obiettivo resta quello. A tal proposito, Matteo, il girone C lo definiamo sempre molto, molto combattuto, molto equilibrato. Cosa ti aspetti quest'anno da questo girone? Perché? Perché ci sono, oltre alle squadre rimaste, Catania, Salernitana, Casertana, Cosenza, Crotone, eccetera, eccetera, c'è un certo Bari che, per carità, ha avuto delle difficoltà, però una piazza come Bari sposta gli equilibri.
1: Sì, però può spostarli anche in maniera negativa, nel senso che se verrà effettivamente
0: Certo, sì.
1: confermata questa presa di posizione della tifoseria, cioè di non andare allo stadio, di disertare gli abbonamenti, la campagna abbonamenti e le partite, insomma, giocare in uno stadio da 60.000 spettatori nel deserto più assoluto, credo che sposti, ma in maniera negativa, ecco come ho appena detto, perché non è bello per nessuno giocare senza tifosi, soprattutto in un impianto del genere, che rende ancora più altisonante il deserto. Non lo so, il Bari sta facendo una campagna acquisti tutto sommato anche abbastanza intelligente. Però
0: Sì.
1: questa spada di Damocle della protesta dei tifosi è abbastanza pesante. Poi comunque, come ti ho sottolineato po poco prima del collegamento in chat, il girone C è già concluso, già sappiamo chi l'ha vinto.
0: Sì, è vero, poi ne parliamo, cioè la teniamo la chicca per la chiusura, perché volevo ricollegarmi proprio alla polemica, dei tifosi del Bari. A tutto questo si è aggiunta anche la polemica, sulle nuove maglie del Bari, perché i tifosi hanno detto sono la copia di quelle usate dal Napoli.
1: Sì, è anche vero, cioè, è difficile anche dargli torto ai
0: Sì,
1: tifosi in
0: l'altro
1: questo
0: sì,
1: caso.
0: l'altro sì.
1: Tra l'altro, diciamo che anche in questo caso spesso le operazioni di mercato sono state condotte, se non in sinergia, proprio con la totale condivisione del Napoli, perché spesso poi il Bari va a prendere giocatori del Napoli o comunque esuberi del Napoli, ex primavera del Napoli. Cioè, fossi un tifoso del Bari non sarei proprio felicissimo di essere considerato una sorta di succursale minore trattata in questa maniera. Però questo è il calcio attuale. Vedremo poi, tra l'altro, se effettivamente le comproprietà, insomma, le gestioni doppie avranno una conclusione l'anno prossimo, come era stato annunciato, visto quello che Claudio Rotito ha dichiarato nel corso della conferenza stampa quando si è insediato come nuovo presidente della Regina. Ha lanciato questa bomba che ci auguriamo non sia poi confermata, però intanto l'ha lanciata.
0: Sì, ha lanciato tante, tante cose, anche un po' di slogan un po' nostalgici il nostro Claudio Lotito, ma vabbè, ma questo ci passiamo sopra. Stavamo dicendo proprio prima di fare questa parentesi sulle polemiche, sulle multiproprietà, di chi vincerà il girone C e lo vincerà a marzo più o meno.
1: Sì, a marzo. Beh, tra l'altro è anche abbastanza tardi,
0: Marzo.
1: calcolando che il campionato finisce ad aprile. Insomma, diciamo, lo vincerà con
0: Vabbè,
1: 3-4 giornate d'anticipo, dai. E stiamo parlando di
0: umiltà.
1: Felice Romano, l'umilissimo presidente della Scafatese, neopromossa. Tra l'altro ritrova la Lega Pro dopo 16 anni e veniva dalla D. Non è una squadra che veniva dalla B e non giocava in C da 16 anni. Che nel corso della la presenta festa di presentazione della squadra l'altro ieri sera intanto ha detto che la Salernitana che sia una big l'hanno detto loro e poi lo dovrà dimostrare sul campo. E io una cosa del
0: Perfetto,
1: genere
0: e
1: a
0: intanto
1: 48 ore da una partita, cioè, tenderei ad evitare di dirlo, però vabbè, per carità, non metto in discussione quelle che sono le ambizioni della società. Però ha detto anche che l'anno scorso aveva dichiarato che a dicembre avrebbero vinto il campionato, e poi l'hanno vinto qualche mese dopo, ma comunque l'hanno stravinto. Va detto pure che
0: da imbattuti, ricordiamo
1: alla
0: comunque.
1: Scafatese era stato apparecchiato un gironcino non particolarmente complicato, ecco,
0: Certo,
1: mettiamola così,
0: però
1: visto.
0: comunque da vincere da imbattuti è comunque tanta
1: Sì,
0: roba.
1: assolutamente, però ricordo che secondo è arrivato il Trastevere che ha speso penso 150 euro in tutto l'anno per fare la squadra, quindi insomma, non è che avesse proprio delle corazzate insormontabili nel girone. Detto
0: Ok,
1: questo,
0: perfetto.
1: Romano ha dichiarato che l'anno scorso, insomma, ha detto che avrebbero vinto a dicembre, quest'anno si è tenuto un po' più largo, ha detto vinceremo a marzo. Quindi abbiamo già una promossa per il prossimo anno. Mi ricorda molto un nostro caro amatissimo presidente che purtroppo quest'anno non avremo modo di trattare direttamente, ma sono certo che troveremo il modo di trattarlo indirettamente, che è l'inimitabile Valerio Antonini.
0: Che poi queste dichiarazioni non portano benissimo, cioè non è che al Trapani hanno portato tanto bene di fare certe dichiarazioni. Magari io
1: No.
0: poi di
1: Esatto,
0: solito si dice
1: entro 3 anni in Serie
0: Campania.
1: A e in Serie D il Trapani, insomma, io ci avrei pensato un attimino
0: Esatto, no,
1: prima
0: ma
1: di
0: poi
1: dirlo.
0: ora, al di là dei luoghi comuni, spesso i nostri amici campani sono molto scaramantici, no? E quindi magari i tifosi della Scafatese potrebbero anche fare qualche gesto scaramantico, visti i precedenti. Vedremo come si comporterà. Certo, il girone C è tosto. Cioè, fosse un girone tipo il girone A, dove c'è una squadra e poi tanto equilibrio, ancora. Ma vincere nel girone C è veramente complicato. Lo sa bene il Catania, lo sa bene la Salernitana, che l'anno scorso comunque il Catania sembrava dovesse dominare il campionato. Poi c'è stato il cambio in panchina a Benevento con Floro Flores che ha di fatto dominato. Benevento che ritroveremo questa sera in Coppa Italia alle 21:15 in diretta su Italia 1 contro la Fiorentina. Altre sfide di Coppa Italia, ce ne sono ben quattro oggi, tutte sfide, non lo so, la Coppa Italia a me non è un format che non piace, non so se sei d'accordo, preferirei di gran lunga un format stile inglese dove tutte le squadre possano sognare di andare avanti e non limitare le squadre di Serie C alla Coppa Italia Serie C, non so se sei d'accordo.
1: Sì, credo che siamo d'accordo più o meno 60 milioni di
0: Tutti.
1: italiani su questo tema, però a
0: Esatto,
1: quanto
0: sì.
1: pare non c'è modo di ribaltare un sistema che ormai si è consolidato, incancrenito su questa posizione di giocare la Coppa, che poi è una Coppa, sostanzialmente la Coppa Italia è una Coppa di Lega, ecco perché non le giocano le squadre delle leghe inferiori, quindi le altre vengono di fatto ospitate da questa Coppa. È brutta, è sicuramente un format che non piace, tra l'altro al di là del fatto che le giocano solo squadre di serie A e B e qualche sporadica squadra di serie C, c'è anche il discorso proprio della formula per cui gioca in casa la squadra che è anche favorita,
0: Casa la più
1: quindi non
0: forte,
1: c'è
0: sì.
1: nulla di bello nella Coppa Italia, però così è, così ce la teniamo.
0: Ma poi anche un discorso anche di pubblico, cioè se Catania-Parma, Parma-Catania ovviamente, se Catania-Parma lo giochi a Catania, il Massimino lo riempi, ma stessa cosa si può dire di Benevento-Fiorentina, lo stadio lo riempi. Io non credo che il 14 d'agosto al Franchi stasera, al netto del fatto che è un cantiere aperto, ci sarà del tutto esaurito, anzi mi immagino uno stadio abbastanza deserto, se fosse giocata a Benevento forse forse qualche spettatore in più si sarebbe visto, forse.
1: L'esempio ce l'abbiamo avuto l'anno scorso con Verona Cerignola Verona, è la Verona che si doveva giocare a
0: Esatto.
1: Verona, poi non ricordo il motivo per cui insomma in sostanza dovettero invertire il campo, a Cerignola era stracolmo lo stadio, penso che se si fosse giocata al Bentegodi avremmo
0: Giustamente.
1: assistito alla classica partita con 75 spettatori, modello giovanissimi fascia B, insomma.
0: Va bene, Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
0: Ringraziamo Matteo Ferri, sempre, sempre un piacere averlo qua in diretta, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Siamo ovviamente in diretta su TMV Radio, potete scaricare la nostra app per seguirci 24 ore su 24, ma anche su il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. Sto cercando di capire qual è il nostro prossimo ospite, chiedo a Costantino in cabina di regia di farmi sapere. Intanto vado a leggere sempre da tuttoc.com che il direttore sportivo del Latina, ovviamente Luigi Condò, ha parlato di una trattativa che ha detto è tutto fermo per Parigi. Cederemo 4 o 5 giocatori, quindi un Latina che dovrà prima cedere i giocatori e poi puntare sulle entrate. Allora, mi fa sapere Costantino che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io ringrazio e do il ben ritrovato qui su A Tutta C a mister Simone Banchieri. Salve mister.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie ovviamente a lei mister per aver accettato che siamo in pieno agosto, siamo venuti a disturbarla, quindi grazie per aver accettato. Mister, le chiedo, visto che siamo in pieno calciomercato, che mercato ha visto in Serie C? È un mercato che potrà sicuramente dire qualcosa nei giorni finali come sempre, ma si aspetta ancora qualche bel botto di mercato soprattutto dalle big?
1: Sì, mi aspetto come tutti gli anni il mercato in questo momento qui è abbastanza normale, poi dopo si sa bene, lo diciamo sempre e sembra anche retorica, ma alla fine negli ultimi 2-3 giorni di mercato si fa tutto quello che non si è fatto nel mese precedente, va sempre così, sarà sempre così, i tecnicismi del mercato evidentemente portano a questo, perché prima evidentemente certe operazioni non si riescano a fare e quindi sarà così, però io credo che le squadre che hanno ambizione di vincere si siano tutte nei tre gironi mosse direi bene. Hanno stabilizzato la loro rosa e l'hanno rafforzata con giocatori di qualità, dal Brescia alla Salernitana al Catania al Novara, a tutte quelle squadre che devono avere ambizioni di vincere.
0: Ecco mister, parlava proprio del Brescia che si è mosso già bene sul mercato, la base era ottima, non a caso l'Union Brescia è arrivato a giocarsi la finale promozione dei playoff lo scorso anno, qualche settimana fa di fatto contro l'Ascoli, una finale ovviamente che l'Ascoli poi il doppio confronto lo ha vinto ed ha conquistato la promozione. Il Brescia a questo punto parte con i pronostici, con i favori del pronostico nel girone A, sembrerebbe la squadra da battere. Lei ha fatto il nome del Novara fra le altre squadre in Leeds. Ecco, quali sono le possibili contendenti alla vittoria per l'Union Brescia? Chi deve stare attento alla squadra di Corini?
1: Ma guardi, il fatto che loro siano arrivati alla finale hanno dei vantaggi, perché hanno una rosa, un allenatore bravo e hanno una rosa già forte per quello. Però io credo che ogni anno poi si riparta da zero e squadre come appunto il Novara, che ha preso Moretti, Zambataro, ha preso giocatori comunque importanti per la categoria, sia già una di quelle che come piazza, come storicità, come augurio, visto che sono stato tanti anni a Novara, debba essere quello la possibilità di vincere. Il Lecco stesso e Renate, che è arrivato terzo, una squadra che comunque si è rafforzata, c'ha davanti un attaccante che io ho avuto come Carson, che garantisce comunque i 15 gol. A Novara hanno Lanini e da Graca, che sono due giocatori da 15-20 gol a testa se le cose vanno in maniera normale. Quando hai quegli attaccanti davanti le ambizioni ci possono essere. Il Lecco so per certo che sta cercando, avendo ceduto Sipos, un attaccante di livello, quindi queste squadre qui comunque giocheranno. Il Trento è una squadra che stabilmente ormai nei primi posti da qualche anno, e anche lei ha fatto secondo me un mercato molto intelligente e qualitativo, e quindi ci sarà come sempre da lottare. È chiaro che, come ha detto lei, il Brescia parte in un fatto casuale quando arrivi a dire che hai delle qualità, e quelle qualità l'anno successivo, come sta facendo la società con i giocatori che è andata a prendere, per cercare di vincere, ecco.
0: Mister, mi sposto sul girone B, e al netto del grande equilibrio, del grande innalzamento del valore di un girone che negli ultimi anni comunque ha sempre portato più squadre di tutti in Serie B, perché negli ultimi anni prima il Pescara e lo scorso anno l'Ascoli sono state la quarta squadra ad essere promossa in Serie B, segno evidente che il livello è cresciuto, ma quest'anno ancora di più, perché ci saranno tutte le tre delle quattro retrocesse dalla Serie B vanno a giocare nel girone B. In un girone B dove c'è una squadra che lo scorso anno da neopromossa ha fatto molto bene, come il Ravenna, una squadra che giovedì prossimo verrà presentata ai tifosi, no? È una festa, una grande festa in spiaggia, in cui verrà presentato anche un certo Ronaldinho. Ecco, mister, che effetto le fa vedere un giocatore come Ronaldinho, che dopo una decina d'anni dal ritiro torna, vedremo in che veste e in che modo, però nel mondo del calcio, e lo fa con il Ravenna?
1: Beh, sicuramente per il calcio italiano è una cosa importante. Ravenna ha una proprietà incredibile come Cipriani, è una bellissima città come tante città d'Italia.
0: Sì.
1: Lo scorso anno appunto è arrivata a giocarsi il campionato fino alla fine, e il fatto di Ronaldinho sicuramente è un'operazione, immagino, da quello che leggo, di marketing, un'operazione di immagine. Leggo anche che Ronaldinho poi diventerà socio del Ravenna, quindi io credo che sia una cosa bellissima per il movimento del calcio italiano, per il movimento della Serie C e chiaramente per il Ravenna, perché alza sicuramente la sua ambizione, alza le aspettative. Poi Ravenna, andando sul campo, era già una squadra molto forte, e con i giocatori che vedo che sta cercando di prendere, e poi prenderà, perché il potenziale economico certamente non gli manca, sarà una squadra di quelle competitive. Lei un girone che, dove Spezia, Reggiana, dove Pescara, dove ci sono veramente tante piazze, sì, che hanno un'ambizione forte di vincere, che hanno strutture societarie e tecniche di altissimo livello.
0: Ecco, mister, ma da allenatore, perché Ronaldinho ha detto che vuole segnare l'ultimo gol della sua carriera con la maglia del Ravenna, quindi nel corso della stagione Ronaldinho vuole segnare almeno un gol in Serie C con Ravenna. Ma da allenatore cosa bisogna fare? Nel senso, Ronaldinho basta dargli il pallone, fa, diciamo, quello che vuole, ha sempre fatto quello che vuole, però è fermo dal 2015, insomma sono più di 10 anni che non gioca, e al netto che del gran campione che è stato, anche quando giocava non era il fulgido esempio di professionalità, se mi permette il termine, non era il Cristiano Ronaldo che si allenava 24 ore su 24. Insomma, cosa dovrebbe fare un allenatore per permettere a Ronaldinho di poter fare quello che ha detto, ovvero segnare un altro gol in carriera con la maglia del Ravenna?
1: Premesso che mister Mandolini non ha bisogno dei miei consigli, io le dico cosa fare.
0: Certo.
1: Io credo che sia una cosa bella, come ho detto, per la città, per il club, per il calcio italiano, quindi io non farei niente di che non seguire il filo del, diciamo, dell'immagine, del marketing. Ronaldinho quando ha voglia si allena, e secondo me per i ragazzi che lo vedono allenarsi anche a quell'età lì sarà spettacolare, sì, saranno ammirati da lui, e quando ha voglia appunto si allena, e quando dovrà giocare quella partita la giocherà, e i minuti che gli daranno da fare e si darebbe da fare sarebbero quelli corretti per fare quello di cui ha bisogno il club. È vero che non giocava a 10 anni, è vero tutto quello che si è detto, è vero il genere di carriera, ma abbiamo giocatori che possono giocare che si chiede sempre, no? Mi spiego, vedere magari certo, giocatori di Messa, i giocatori di giocare una partita anche a 50 anni non è un problema, è una bellezza per il calcio, certo, dovranno trovare la partita adatta, il momento adatto, il periodo adatto, che questa cosa si incastri nei meccanismi, ma in questo credo che la società, Cipriani, il direttore Braida, mister Mandolini, sapranno benissimo quando farlo giocare, come farlo giocare. E io mi auguro per la persona del calcio che faccia anche come, perché sarebbe una figura bellissima di quello che hanno in mente loro.
0: Mister, io la ringrazio per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi, grazie a voi, e buon calcio a tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie mister, salutiamo mister Simone Banchieri, lo ringraziamo ovviamente come sempre per la sua gentilezza, perché è sempre molto disponibile, è un amico ormai di A Tutta C, della nostra trasmissione, e vedremo, vedremo quello che sarà il futuro, no, di Ronaldinho, vedremo come, come potrà, cosa potrà dare a Ravenna, al calcio italiano, insomma vedremo se, se veramente riuscirà a poter, a poter segnare l'ultimo gol della sua carriera con la maglia di Ravenna. Quel che dico io è che sicuramente il giorno in cui, nella lista dei convocati del Ravenna figurerà il nome di Ronaldinho, qualunque sarà lo stadio, se in casa del Ravenna o in trasferta, sarà preso d'assalto da giornalisti da tutto il mondo, senza dubbio, perché rivedere Ronaldinho in campo sarà sicuramente un evento. Anche solo vederlo entrare dal tunnel degli spogliatoi e poi accomodarsi in panchina, io mi immagino una telecamera costantemente puntata sulla panchina su Ronaldinho, e ovviamente sarà preso d'assalto anche gli spalti, con tutti i tifosi che vorranno esserci per dire io c'ero quel giorno in cui Ronaldinho è sceso in campo in Serie C ed ha segnato in Serie C l'ultimo gol della sua carriera. Io farò di tutto per esserci, no, a parte gli scherzi sarà veramente un evento. Allora andiamo avanti, perché sto anche perdendo la voce e penso si possa sentire. Andiamo a sentire invece qualcuno che la voce ce l'ha, ovvero Cancellieri, uno dei nuovi acquisti dello Spezia, che è stato presentato ieri, si è presentato ai canali ufficiali del club. Andiamo a sentire le sue parole.
2: Spezia, raccontaci com'è nata l'opportunità di venire qui a giocare nello Spezia.
3: Allora, innanzitutto buon pomeriggio. E ho saputo da, diciamo, verso fine giugno, inizio luglio, che c'era l'interesse della società, e quindi ho detto subito al mio procuratore che la priorità doveva essere Spezia, e infatti abbiamo tenuto fino a fine mese, fino a fine luglio, e ce l'abbiamo fatta e siamo venuti.
4: Ciao Damiano, benvenuto, mi hanno parlato molto bene delle tue caratteristiche, insomma tecniche. Ti chiedo che cosa non è andata con l'Avellino, comunque in una categoria superiore, e che cosa pensi di poter dare allo Spezia in un campionato come quello di Serie C.
3: Allora, io conoscendo il gioco del mister penso di poter dare un grande contributo sia offensivo che anche difensivo per quanto riguarda il suo gioco e quello che vuole lui in campo. E per quanto riguarda Avellino è stata, diciamo, una parentesi un po' condizionata dal primo anno, che mi sono fatto subito male, e quindi diciamo sono andato in prestito, ho cominciato un po' a girare, non ho avuto l'opportunità di poter dimostrare quello che avessi da dare, insomma. Però penso che ogni strada abbia i suoi cammini, insomma, com'è.
5: Ciao Damiano, benvenuto anche da parte mia. Terzino mezzala, ti possiamo chiamare un po' così, ti ho visto anche l'altro giorno in amichevole. Abbiamo un po' imparato a vedere, a studiare il gioco di Mister Turati e vuole questo dai terzini. Tu lo conosci benissimo, quindi sei anche un po' avvantaggiato.
3: Sì, ma in carriera ho fatto anche sì, la mezzala, l'esterno alto, mi ritengo un giocatore abbastanza duttile da questo punto di vista, e poi dipende dal mister cosa gli serve, io posso interpretare qualsiasi ruolo c'è bisogno.
2: A proposito di mister, a proposito di questa categoria, il mister sta insistendo molto sull'atteggiamento. Ecco, raccontaci un po' cosa serve in Serie C, visto che è quello poi che chiede il mister.
3: Beh, sicuramente questo lo sappiamo, non è un campionato facile, tutti e tre i gironi non sono facili, non c'è una squadra che dici posso permettermi di giocare tranquillo, anzi, ogni domenica devi scendere in campo sapendo che sono tutte battaglie, dalla prima all'ultima. Sicuramente fa la differenza la cattiveria, l'atteggiamento, come detto, e quella è la cosa più importante, come scendi in campo, l'approccio.
6: Massimo. Ciao, benvenuto. Hai esperienza e volevo chiederti, secondo te l'amalgama del gruppo, che è formato comunque da giocatori più o meno tutti nuovi, a che punto è?
3: No, siamo sicuramente un bel gruppo. A primo impatto, i primi giorni ho avuto sensazioni positive. Siamo un gruppo di ragazzi che siamo tutti devoti, insomma, al lavoro, al sacrificio in campo, a quello che ci chiede il mister, alla fatica. Perciò io ho buone sensazioni.
4: Palle inattive, calci d'angolo, piazzati, comunque sono una tua caratteristica, sono un tuo punto di forza. Senti di poter far leva su questo e senti che Mister Turati possa far leva su questa tua caratteristica.
3: Sì, anche questo è un mio punto di forza, soprattutto le punizioni.
5: Ti porto al campo, visto che domenica c'è l'esordio in Coppa. Come ci è arrivata, insomma, questa partita? Tu sei arrivato da poco, effettivamente, però che tipo di gruppo vedi? A che punto pensi tu, che lo conosci bene Turati, sia la squadra dopo le indicazioni che sta dando il mister?
3: Ma sicuramente la squadra è a buon punto perché seguiamo quello che ci chiede, tutti i ragazzi si stanno ambientando bene col suo stile di gioco. Ovviamente dobbiamo ancora lavorare, però quello viene giorno dopo giorno e penso che.
2: C'è qualche altra caratteristica tua che ci vuoi raccontare, visto che non ti conosciamo bene, rispetto anche a quello che chiede il mister?
3: Penso che abbiamo detto tutto alla fine. Cioè, sono uno
2: Non
3: di.
2: ci sono
3: No, non credo, anzi.
4: Hai avuto modo di vedere un tifo caldo praticamente in tutte le piazze in cui sei stato, adesso ne arriva un altro qui a Spezia, ti chiedo un po' un'impressione sulla piazza, che cosa ne pensi anche del giocare al picco, ecco, che cosa ti può dare in più?
3: Sicuramente sarà una grandissima emozione. Conosco il tifo, ho visto molti video, insomma, tante immagini. So che piazza è, so cosa vogliono i tifosi da noi. A noi ci resta solamente da metterci in gioco, lavorare tutti i giorni e poi dimostrare sul campo.
0: E queste erano le parole di Cancellieri, uno dei volti nuovi in casa Spezia, allenata lo Spezia retrocesso in Serie C, allenato da Turati. Andiamo avanti perché alle 18 Coppa Italia, il Parma ospita il Catania, che è l'unica squadra di Serie C ad aver passato il turno a giocarsi, quindi 32esimi di Coppa Italia. Andiamo a sentire le parole del tecnico degli Etnei, Emilio Longo.
7: Buongiorno mister, siamo alla vigilia di Parma-Catania, 32esimi di Coppa Italia, certamente un impegno prestigioso per noi, ma è anche l'ultimo giorno di allenamento e di permanenza a Norcia. Ecco, prima di affrontare il tema della partita, se fosse possibile tracciare un bilancio di questi giorni che sono diventati tanti anche a seguito del meritato passaggio del turno di Coppa Italia, appunto.
8: Sì, con la domanda mi dai la possibilità di fare subito un ringraziamento alla struttura che ci ha ospitati, la famiglia Bianconi ci ha fatto sentire a casa e questo è troppo importante per poter poter lavorare bene, lavorare in armonia, lavorare per la costruzione di un progetto nuovo che deve trovare proprio nelle basi dei valori il proprio punto di forza. Quindi ringrazio loro per la disponibilità, per l'accoglienza, per l'affetto con cui ci hanno, hanno gestito questa nostra permanenza, che è una permanenza tendenzialmente giusta. I ragazzi hanno meritato, quindi sembrerebbe un eufemismo, il fatto di ritornare in ritiro dopo il passaggio del turno di Vicenza. Hanno meritato un incontro importantissimo, quello con una squadra di Serie A. Adesso a noi interessa che domani chiunque vada in campo continui a lavorare sui valori, vale a dire so che devo dare il meglio di me stesso, lo metto in campo all'interno di un'organizzazione che si pone l'obiettivo di provare a stare sull'avversario. Domani non sarà sicuramente semplice, ma noi vogliamo fare i 90 minuti, vivere i 90 minuti per dare lustro alla nostra passione, alla passione della gente che sta accompagnando questo nuovo progetto, e quindi proveremo a meritarci il passaggio che abbiamo fatto a Vicenza.
7: Ecco, valori e merito sono forse due delle parole chiave che da quando abbiamo iniziato la preparazione a Catania fino a oggi hanno portato questa squadra a impegnarsi, a soprattutto passare il turno e magari a meritarsi questa che potrebbe essere una sorta di passerella, ma è comunque una partita importante.
8: Sai, io quando sono stato presentato ho detto che avevo un progetto chiaro sui valori. Quindi di quelli che tu hai parlato, io dico che tutto parte dall'umiltà e dall'ambizione che bisogna avere, e poi la lealtà con cui scendiamo in campo, con cui dialoghiamo tra di noi, quindi è solo, sia un fatto relazionale, sia un fatto proprio di natura tattico-strategico, la capacità di avere cura del dettaglio di quello che facciamo. Quindi alcune cose le abbiamo provate a trasformare concretamente in campo. Quindi i ragazzi hanno una grande disponibilità, molti di loro o qualcuno di loro, nessuno di loro sa che potrebbe non essere continuativamente quest'anno a Catania, ma la regola che ci siamo dati è stato quello che ogni giorno che passiamo ci meritiamo il giorno successivo. Quindi devo dire che la disponibilità dei ragazzi è stata massimale, per me è stato semplice, non ho dovuto impartire regole, ma bensì cercare di creare un contesto ideale dove le regole fossero alla base della crescita comune, senza dover impartire multe, quindi senza forzare nulla. Mi sembra che tutto ad oggi abbia una sua valenza perché è desiderata da tutti. Noi dobbiamo mostrare la volontà di essere competitivi, di accettare i verdetti del campo, ma prima che questo succeda noi dobbiamo dare la nostra vita all'interno del rettangolo di gioco e provare ad essere la migliore versione di noi stessi.
7: Ecco, adesso veniamo a Parma Catania. Parma è certamente uno stadio da Serie A, con una squadra con un allenatore giovanissimo che proviene da un'altra cultura calcistica, seppur vicina alla nostra come quella spagnola. Ecco, cosa può nascondere o che belle sorprese può regalare questa partita per noi?
8: Ovviamente la partita è stata studiata, giochiamo contro una squadra che quest'anno ha cambiato un po' volto rispetto alla sistemazione, una squadra che si pone come sistema di partenza il 4-3-3 come base, ma evolve all'interno della partita con varie scalate, con vari movimenti affinché la struttura iniziale diventa diversa almeno numericamente nell'arco dei 90 minuti. Quindi noi proveremo le nostre idee di cercare di arginare la forza che è sicuramente doppia della nostra, ma quando si fanno le partite nulla è precluso, quindi bisogna anche avere quel minimo di follia di provare di andare in campo e fare una bella figura. Noi dobbiamo cercare di essere bravi, mantenere il risultato in bilico più a lungo possibile, cercando di essere la migliore versione dell'umiltà possibile, perché è ovvio che domani il Catania che scenderà in campo deve essere un Catania che alla base di tutto ha il sacrificio, e quindi chi si sacrifica sa di essere anche umile. Noi dobbiamo mostrare queste caratteristiche. Domani abbiamo una squadra di fronte che non lo dice solo la categoria, che ci è superiore, e per rispettare questa loro superiorità noi dobbiamo rispettare l'impegno con grandissime doti di valori di sacrificio, la potenzialità di un gruppo coeso, la possibilità di andare oltre ogni possibile limite personale, e quindi proveremo a meritarci il passaggio. Lo ripeto, il passaggio del turno di Vicenza è stato meritato secondo il mio punto di vista, e quindi mi auguro che la squadra, il Catania che scenderà in campo domani con il proprio allenatore, darà sostanza a tutti di allora questa è una squadra giusta che doveva passare il turno. Quindi dopo che ce la siamo meritati andiamo ancora a meritarci questo prestigio in mezzo al campo.
7: E per chiudere, visto il periodo di fine ritiro, ma visto anche il passaggio del turno contro il Vicenza, secondo lei è una squadra più in fiducia o più in fatica?
8: È una squadra che è in fiducia faticando. È una squadra che è in fiducia faticando, perché è la fatica che poi ti dà la possibilità quando si abbasseranno i carichi, soprattutto quello sull'aspetto cognitivo, perché tutta la prima parte di preparazione capisco che ci sono concetti un attimino diversi, i ragazzi hanno dovuto rimodulare il loro modo di pensare, le loro scelte, quindi hanno faticato, ma hanno faticato in fiducia, perché poi quando vai in mezzo a campo e ti ritrovi che le cose che hai provato durante la settimana, quindi le strutture che allenanti che abbiamo creato ti riportano ad avere quell'esperienza tale da poter fare scelte giuste, ti danno anche la fiducia per poter continuare, e noi dobbiamo fare questo, quindi alimentare la fiducia sia dell'esterno attraverso la fiducia dell'interno, quindi tutti per uno, lavorando su concetti chiari, cercando di essere leali con quelle che sono le proposte, e daremo il massimo e dare il massimo per ottenere i risultati.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Andiamo avanti perché abbiamo pronto il nostro prossimo collegamento e visto che parliamo di un periodo pieno di trattative, di annunci e quant'altro, tutto relativo al calciomercato, andiamo a parlare con chi il mercato lo vive quotidianamente, l'agente Alessandro Ranieri. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Buon Ferragosto a tutti.
0: Grazie, grazie a lei ovviamente per aver accettato in questa calda e torrida settimana che ci porterà a Ferragosto, ma anche ai primi impegni ufficiali delle varie squadre. Partirei dal mercato. Innanzitutto, velocemente, che mercato è questo in Serie C? Che cosa ha visto e che cosa si aspetta?
1: Ma classico mercato estivo, tante trattative, società che stanno cercando di completare le rose in vista anche del primo impegno ufficiale questo fine settimana. Mi sembra un mercato abbastanza frizzante e vivace per quanto riguarda una serie di situazioni. Ovviamente ci sono, come spesso accade, tanti giocatori, forse anche troppi allenatori, di fronte a delle squadre che diminuiscono sempre più anno dopo anno, con l'introduzione anche delle seconde squadre per quanto riguarda la Serie A.
0: Ecco, quest'anno ne parlavamo anche nei giorni scorsi con i vari ospiti che abbiamo avuto qui in trasmissione, dirigenti e direttori sportivi. Cambia un po' quest'anno il modo di fare mercato in Serie C con l'introduzione ufficiale del salary cap. Ieri ci spiegava il direttore sportivo del Renate che qualcosa ovviamente è cambiato. Ecco, dal punto di vista dell'agente invece come cambia fare mercato con l'introduzione del salary cap?
1: No, per quanto riguarda il salary cap è una norma che è diventata vincolante e obbligatoria a partire da questa stagione, quindi sono soprattutto le società ad avere dei limiti di spesa sul fatturato, ci sono dei tetti individuali e anche con dei controlli e delle sanzioni, quindi dobbiamo essere anche noi agenti molto attenti per quanto riguarda poi i rimborsi dei calciatori, soprattutto adesso non vorrei scendere nel tecnico, no, per quanto riguarda lo stipendio lordo e il netto, i bonus e altri eventuali ammenicoli. Io sto facendo proprio un rinnovo ieri sera e stamattina, quindi è una situazione che vede le società particolarmente impegnate, anche perché secondo me opportunamente la Lega ha introdotto questi vincoli, un po' come si fa negli Stati Uniti nel basket, per avere proprio un tetto di spesa, nel momento in cui poi si sfora, si supera, vanno messe delle garanzie, anche qua tecnicamente sono delle fideiussioni, quindi mi sembra, io la trovo una giusta introduzione per evitare anche situazioni di crisi e di dissesto finanziario che purtroppo in Serie C, anche per una questione numerica, sono state numerose e diverse nel corso degli ultimi anni. Adesso, insomma, mi vengono in mente le situazioni che sono state vissute a Taranto, a Rimini, con le società che erano in grosse difficoltà e soprattutto poi i calciatori, visto che ne facciamo gli agenti, un po' in balia delle onde, perché non solo non venivano pagati, ma venivano meno anche alcune situazioni relative al vitto e all'alloggio, per cui poi era doppiamente complicato per i calciatori. Quindi, tornando alla domanda, non è un limite fisso uguale per ogni squadra, ma è un parametro proporzionale legato al fatturato, e quindi poi insomma ci sono le squadre che ovviamente anche qua può essere vista da un altro punto, come dire, di osservazione, che quelle che hanno più fatturato possono disporre di maggiori possibilità, un po' come succede poi anche di fatto in Serie A o diciamo in Champions League con i famosi top team che possono spendere molto più di altri. Però è un ulteriore parametro. Io che vengo dal sistema finanziario, sono definiti dei benchmark, quindi dei parametri di riferimento di quali tener conto.
0: Sì, fra l'altro, come diceva lei, anche giusto, perché spesso quando si parla di calcio, no, tutto il pensiero va ai calciatori magari di Serie A, di club importanti, con magari grossi stipendi che magari, che non dovrebbe succedere, ma se salta un pagamento di uno stipendio non succede niente, se saltano degli pagamenti degli stipendi ai ragazzi che giocano in Serie C, sono stipendi con cui i ragazzi ci vivono, e quindi diventa molto complicato. Ben vengano norme che possano evitare questa cosa. Le chiedo un'ultima domanda, visto che siamo quasi in chiusura di trasmissione, che riguarda uno dei suoi assistiti. Mi riferisco a Luca Ercolani della Pianese, che ha fatto veramente un gran campionato, sia lui che la Pianese, ovviamente sotto la guida di Berindelli lo scorso anno, poi il mister adesso ha cambiato. Ecco, che stagione è stata e qual è il futuro di Ercolani? Qualcuno ha bussato alla porta della Pianese?
1: Sì, ci sono state diverse trattative. Innanzitutto mi faccia fare in bocca al lupo alla Pianese, al direttore, sì, Cangi, anche perché il rinnovo che stiamo, come dire, l'operazione che stiamo mettendo in piedi è proprio il rinnovo di Luca Ercolani con la Pianese.
0: Ah, perfetto.
1: Il nuovo allenatore è Andrea Zanca, e così le do anche una notizia in diretta.
0: Abbiamo anche lo scoop, esatto.
1: L'allenatore che l'anno scorso ha fatto molto bene, Birindelli, speriamo si confermi anche a Novara, mentre invece proprio dal Novara viene Andrea Zanchetta, che è un altro ottimo allenatore ex Inter, e insomma speriamo possa far bene. Hanno bussato alla porta diverse società, ci sono state due trattative in particolare, una col Barletta e l'altra con il Savoia, che diciamo non si sono concretizzate nonostante una grande disponibilità da parte di queste due società. Hanno bussato alla porta, per rispondere alla sua domanda, anche altre società, vedi il Forlì, il Carpi, dove domani Luca giocherà in questo esordio in Coppa Italia, e lo stesso Lecco. Quindi insomma il ragazzo sta facendo bene, c'ha questo curriculum importante, perché poi, come qualche volta qualcuno ha rimarcato, lui è un ex Manchester United, quindi compagno con Pogba all'epoca, oltre al mercato Ibrahimovic. Ci stiamo togliendo qualche soddisfazione, diciamo, tornando poi anche al salary cap, un'altra società che era in crisi, dalla quale Luca è ripartita, è stata proprio l'Alessandria, che invece poi è fallita, ha vinto il campionato d'eccellenza, adesso ripartirà in Serie B. Quindi grazie a questo trampolino di lancio con l'Alessandria, poi c'è stato Foggia, dove Luca ci ha lasciato un po' il cuore, e a Piancastagnaio, dove il ragazzo si sta trovando molto molto bene. Speriamo che la società, ripeto, parlando di salary cap, ovviamente ha un fatturato e delle disponibilità sicuramente inferiori a tante società blasonate importanti,
0: certo,
1: come per esempio quest'anno il girone B, che spesso veniva un po' considerato come il girone un po' più semplice, ma onestamente quest'anno, vedendo Atalanta Under 23, Pescara, lo Spezia,
0: tosto quest'anno,
1: Ravenna, sì, Livorno, la Reggiana, il Perugia, cioè, non vorrei dimenticare qualcuno, ci sono piazze anche importanti come la San Benedettese, ho citato prima il Forlì, c'è il Guidonia che ha fatto un'ottima squadra,
0: sì,
1: il Gubbio che si conferma, quindi sarà un po' una battaglia. Stamattina ho al telefono proprio col direttore Figliomeni, che anche a Campobasso stanno facendo un ottimo lavoro, così come Latina Pineto e la neopromossa Grosseto. Quindi insomma sarà un girone secondo me molto difficile, soprattutto per salvarsi, e vedremo, perché ci sono diverse squadre che si candidano in maniera esplicita, mi vengono così in mente Spezia e Reggiana, insomma, che stanno facendo un bel mercato, oltre alla neopromossa Vado, che ha combattuto e sta combattendo un po' con problemi strutturali, perché oltre al salary cap c'è anche questa la questione degli stadi, degli impianti, sui quali secondo me poi anche lo Stato
0: dovremmo lavorare tanto.
1: Esatto, che a Taranto è stato fatto, visto che abbiamo citato Taranto, è una società che ha avuto dei problemi economici, mentre invece adesso, grazie ai giochi del Mediterraneo, ho avuto la fortuna di poter visitare l'impianto, è un gioiello che penso potrebbe fare tranquillamente la Serie A. È un peccato che c'è una squadra di eccellenza.
0: Alessandro Ranieri, grazie mille per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Altrettanto per me, grazie dell'invito, ripeto, faccio gli auguri di buon Ferragosto a tutti e buon calcio per quanto riguarda i radioascoltatori. Grazie ancora.
0: Grazie mille, grazie mille. Chiudiamo con anche lo scoop che ci ha dato, la notizia che ci ha dato Alessandro Ranieri del suo assistito Luca Ercolani, che è richiesto da diversi club ma dovrebbe rinnovare con la Pianese. Siamo andati lunghissimi. Io vi saluto, l'appuntamento ovviamente con la Tuta C è lunedì mattina alle 9:45, sempre qui in diretta su TMV Radio sul 61. Ciao.
2: Calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Tutto mercato web in podcast.
4: Ma perché i tifosi dell'Atletico Madrid, ed è diventato un trend anche incredibile, hanno festeggiato l'addio di Nahuel Molina direzione Roma? C'è molta ingenerosità, perché è un gran colpo per i giallorossi. Ben ritrovati da Marco Conteri. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Se andate sui social, che non raccontano la verità, non raccontano la realtà, e questa sarà la conclusione del nostro podcast, spesso almeno, i social network fatti così per goliardia, i tifosi dell'Atletico Madrid hanno festeggiato l'addio di Nahuel Molina. Allora, la verità è che Molina è un grande esterno destro, grande esperienza internazionale con l'Argentina, però col Cholo Simeone all'Atletico Madrid, con i colchoneros, è stato un gran professionista, si è sempre impegnato, eccetera, eccetera, ma non ha sfondato. I mugugni nell'ultima stagione nei suoi confronti, anche sulla stampa, sui quotidiani, sulle radio spagnole, possiamo garantire che sono stati numerosi, perché è difficile capirlo. L'Atletico ha avuto diverse lacune nell'ultima stagione, dei picchi di giocatori straordinari, Julian Alvarez la ranca su tutti, ma con Molina non è mai sbocciato l'amore, un giocatore che i tifosi dell'Atletico Madrid sin dai primi vagiti del possibile addio benedicevano la possibilità. E poi c'è un altro motivo, quei soldi sono stati parte della possibilità di investire su un altro grande argentino, il Cuti Romero, preso beffa per l'Inter dal Tottenham per la difesa. Ecco, questa commissione di cose, un amore mai sbocciato, un feeling con la piazza che non c'è stato, pur, ripetiamo, da grande professionista, ha portato l'Atletico Madrid, i tifosi dell'Atletico Madrid, a inscenare, questo poi diventano i trend, diventano anche un po' ridicoli, no? Sui social network, ma tant'è, a inscenare questi grandi festeggiamenti per l'addio di Molina. Ci viene da dire che rischiano di rimpiangerlo, o meglio, i giocatori ce li hanno sicuramente, però rischiano di non aver capito, valorizzato, forse Molina non è stato all'altezza di farsi capire come giocatore. Lui su tutta la fascia, giocatore di grande corsa, con Gasperini ci sembra veramente un rinforzo perfetto. Fanno bene i tifosi della Roma ad accoglierlo con tutto questo entusiasmo all'aeroporto, evidentemente hanno fatto bene a salutarlo senza lacrime, anzi anche i sostenitori dell'Atletico Madrid, perché c'è sempre un segreto sul mercato, ricordate, una parola, funzionalità. Ci sembra decisamente funzionale Molina a Gasperini, e c'è un altro segreto nella vita di oggi: non prendete sempre per oro quel che luccica dai social, anzi.
3: Tutto mercato web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te. Si avvicina alla conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni. Naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Eh sì, ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci fanno gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava, e poi risultano soprattutto, come sempre, è sempre il campo a dare delle risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente negli ultimi giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Quindi aspettiamoci ancora qualche sorpresa. Speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? Di stravolgimenti a livello di mercato, però il suo difensivo ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? Di

0: anche per la Champions, può fare un buon cammino in Champions oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un po' il tallone di Achille, insomma, quella neo dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita, diciamo, abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino di avanti. Vincere la Champions, io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza ancora, il gap che c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint-Germain, naturalmente, che la fa da padrone da anni, sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e quindi io credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto. Sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Kivu e tutta la squadra.
0: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi ai nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però ecco, stando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki, ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma. È un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
1: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale, quindi ha cercato di fare di necessità virtù, hanno perso tra virgolette la Vlahovic, ma è una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus. E poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari. Si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta, quindi stanno un pochino vedendo, verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
0: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma, pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
1: No, no, no, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita tromba con questo importante come l'attaccante, quindi sembrava aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con il discorso di Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza. Quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa, uguale alla Juventus. Sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
0: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
1: Ma sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, non ha mai dato frutto a quello che è appunto il suo reale valore, perché sta sempre difficile da gestire. E non so come appunto i tifosi del Milan possano prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma alcune sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio il giudizio anche a livello tecnico. Però è senza dubbio un giocatore che la potrebbe far comodo se gestito nella giusta maniera. Amorim, stato, ha un compito importante, può essere rimanere quello di recuperare.

0: che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
1: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
0: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, squadra già abbastanza completa per certi aspetti. C'è un allenatore nuovo, De Laurentiis ha sempre azzeccato ormai, a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra. Una squadra abbastanza completa, vale il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di puntellare qualcosa anche loro. A seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio che possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
1: La Roma è ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi. Ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
0: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli di precampionato che lasciano il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovano. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata, Gasperini è un allenatore che vuole cercare e lo ha chiesto anche abbastanza. Non sfogo sotto tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve puntare a rafforzarsi abbastanza perché, appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre quelle che abbiamo detto, abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus. La Roma insieme a Juventus e Milan sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
1: Senti, invece per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumí.
0: Eh sì, hai detto bene, sono dei giocatori che, come quelli che hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi, soprattutto nel cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande exploit che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante, fuori dalla Fiorentina, che senza dubbio tra un altro, non so se può trovare lì gli stimoli di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui, ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di, non credo ripetere, cioè sulla carta è chiaramente una squadra che è dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare un campionato molto. Il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesci a formare il gruppo giusto, adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche non poche difficoltà in questa fase iniziale. Deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto.
1: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
0: Beh, insomma, è un elemento storico, Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e i tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto che hanno fatto sì che Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite perché, come quest'anno, il Lecce dovrà cercare insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro. Rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile perché il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato. Quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, e formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
1: Senti, prima accennavi a Vlaovic, che è arrivato adesso al Beşiktaş, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlaovic in termini di gol.
0: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente alla una carriera che poteva magari prospettargli altri liti probabilmente, anche se Beşiktaş senza dubbio è una squadra di tutto rispetto e soprattutto è un squadra che pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Quindi, Vlahovic avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, insomma un giocatore sempre di 26 anni, che però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano, soprattutto nella Juventus, mi pare che ci sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate, pur avendo fatto.
1: Un'ultima considerazione anche su Italiano che dopo la Fiorentina e il Bologna riparte dal Beşiktaş. Secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
0: Beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che Italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Molte, le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo rischioso che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello formativo, per un allenatore è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco e vediamo quelle che sono, che poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si vuol dire nel calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano, vediamo quello che.
1: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
0: A presto!
1: dunque dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto, ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È il 14 di agosto, ma noi ci siamo puntuali alle 11.08 minuti primi. Buongiorno da Alessandro Santarelli, buongiorno da Gabriele Latini. Mi raccomando Gabriele, fai il bravo almeno in questa puntata del 14 di agosto che, amici miei, si apre subito con una notizia bomba, perché soprattutto... ai noi per i tifosi della Lazio, perché la Lega ha sospeso il trasferimento di Frattesi alla Lazio. Notizia appena battuta dalle agenzie, ne stiamo parlando proprio con Gabriele Latini e anche con l'amico Tozzi qua vicino. Proprio anche con lui. Il problema, ragazzi, è che la Lazio deve fare un mercato a saldo zero, e anche se fai un'operazione con l'obbligo di riscatto, ma è evidente che l'obbligo di riscatto incide su questa sessione di mercato, e siccome al momento la Lazio cessione non ne ha fatte, è del tutto evidente, questa è la riflessione che stiamo facendo, che l'operazione viene sospesa. Vi potete immaginare il caos che già esiste all'interno del mondo laziale, adesso anche con questa notizia che rischia veramente di far ulteriormente deflagrare un ambiente che, giustamente, dal mio punto di vista, non ne può veramente più. Parleremo di questo, parleremo delle ultime operazioni della Juventus, che si trova all'interno di una situazione paradossale per quanto riguarda il portiere, ma porta a casa Lucumi, che sarà a Torino entro il fine settimana, il Napoli vicino a Badiashile per rinforzare ovviamente la difesa. E insomma, tante tante cose da analizzare in queste due ore, ma cominciamo con il caro Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Buongiorno. Allora, partiamo proprio da qui, da quest'ultima ora. Insomma, Frattesi rischia di rimanere all'Inter, ma soprattutto la Lazio rischia di naufragare in una situazione che, io dico, i tifosi veramente non meritano, caro Fabrizio.
2: Ma non lo merita neanche Gattuso,
1: sì, che
2: ogni
1: ragione,
2: volta si ritrova in queste situazioni assurde. Cioè, io adesso non so bene cosa sia accaduto, però non si può arrivare a questo punto nel giorno in cui il giocatore si deve trasferire a Roma per la firma, rendersi conto che non ci sono le condizioni per fare l'operazione. Cioè, mi sembra davvero, stiamo parlando di un livello un po' troppo basso.
1: Sì, sì.
2: Anche perché parliamo di Lazio e Inter, quindi, nel senso, non stiamo parlando di due squadrette, di due società alle prime armi. Mi dispiace in primis per Gattuso e poi sicuramente per i tifosi della Lazio. Cioè,
1: guarda, ci sono degli ci sono degli aggiornamenti, così forse la possiamo commentare meglio, caro Fabrizio, perché pare che la questione sia legata nuovamente agli indici di liquidità della società Capitolino. Ecco, sembra che sia questo il problema.
2: Siamo sempre lì.
1: Sì.
2: Qualcuno avrà fatto male i conti.
1: Ma già la seconda volta, però, Fabrizio, perdonami, perché è successo anche l'anno scorso.
2: Guarda, è veramente frustrante, perché poi parliamo di una società che è seguitissima e amatissima, perché i tifosi della Lazio davvero hanno il cuore biancoceleste, però davanti a questo scempio diventa anche difficile mantenere incollabile la fede. Cioè, è veramente un peccato. E poi, non lo so, però Gattuso dovrebbe andare a Lourdes.
1: Anche secondo
2: me. Perché ovunque finisce ci sono sempre problemi, sempre e solo problemi, quindi
1: qui, Fabrizio,
2: situazione delicatissima.
1: Però devo dire che confermo, il suo viaggio a Lourdes gli farebbe bene, ma qui lo sapeva che la situazione era molto delicata, Fabri, quando ha preso...
2: Ma secondo me lo sa a prescindere, nel senso, molte sfide che ha intrapreso Gattuso sono state in realtà complicate, penso alla Grecia, la stessa Italia purtroppo, lì non per questioni economiche, però insomma la Lazio è un'opportunità per Gattuso,
1: sì.
2: Certo, sì, è che se non gli mettono, le condizioni di fare neanche, di provare a fare il suo lavoro, diventa tutto in salita.
1: Impossibile. Comunque, seguiremo questa cosa perché è un po' la notizia del giorno. Veniamo ai tanti argomenti da affrontare, Fabrizio, perché la Juventus ieri fondamentalmente chiude l'operazione Lucumi, secondo me è un'operazione molto interessante, intorno ai 20 milioni di euro, però rimane la vicenda portiere, sembrava tutto fatto anche con Suzuki, invece ieri netta frenata e si torna a parlare ancora di Vicario. Si è un po' impantanata la Juve su questa vicenda,
2: Ma guarda, allora, partendo da Lucumi, grande acquisto, sì, l'ennesimo, sì, capolavoro di Carnevali Massara, secondo me è un giocatore sottostimato e quindi alla Juventus lo vedo benissimo, ha fisicità, ha voglia, determinazione, potrebbe essere una grande, grande scoperta per il pubblico bianconero che magari non lo conosce come qualche addetto ai lavori. Sul portiere, guarda, io vi ripeto, io sono convinto che Carnevali sta aspettando la grande occasione, è vero, girano sempre gli stessi nomi, ma io non sarei sorpreso se alla fine ci fosse un colpo di teatro, cioè un nome che non ci aspettiamo, perché mi sembra un po' strano che si continui su queste vie e non trapela mai una terza via. Magari mi sbaglio, poi arriverà Vicario e va bene così, anche se, detto tra me e te e quelli che ci ascoltano, sì, Vicario è buono, però non è che stiamo facendo un salto di qualità,
1: certo,
2: importante.
1: Certo, certo.
2: Però ecco, io mi tengo questa opzione di un terzo nome che magari alla fine potrebbe saltare fuori. È vero che è un ruolo delicato, soprattutto nel calcio moderno, ma il portiere è un giocatore aggiunto, quindi il fatto che Spalletti debba allenare la squadra senza il portiere titolare è un piccolo handicap, secondo me potrebbe anche un po' incidere, però sì, d'altronde il mercato questo è, così ormai viene fatto, soprattutto quando non hai tanti soldi e dobbiamo farcelo andare bene così.
1: Senti, è chiaro, poi giriamo pagina, andiamo sulle altre tematiche, è chiaro che Di Gregorio non può più essere il portiere della Juventus, l'hai visto anche contro l'Inter, insomma è un portiere che ha perso totalmente sicurezza.
2: Guarda, sai com'è, no? Soprattutto se giochi alla Juve ti vengono date X occasioni, se le sprechi, poi magari parleremo anche di Vlahovic,
1: certo,
2: alla fine diventa difficile averne delle altre. Secondo me parliamo di un buon portiere che però non è mai riuscito a dare continuità alle sue prestazioni, anzi ti ricordi più degli errori che dei miracoli, e questo incide, perché ragazzi non pensiamo che Di Gregorio sia un brocco, non lo è, per me non lo è, però le sue chance alla Juve le ha avute e purtroppo per demeriti suoi, per sfortuna, per anche magari mancanza di qualità, non è riuscito a sfruttarle, quindi non può restare alla Juve, su questo non ci sono dubbi.
1: Lo hai detto te, era l'argomento che volevo affrontare subito dopo Di Gregorio, cioè Vlahovic, che comunque ormai non è più un giocatore della Juventus.
2: Ma allora, male.
1: La riflessione è questa, al di là poi dell'accoglienza, sappiamo che in Turchia sono così, sono andati anche a prendere in tantissimi Lukaku, quindi insomma capite che lì c'è veramente questa tradizione. Capisco poco però il messaggio che lui ha voluto dare ai tifosi, soprattutto per l'ingaggio che è andato a prendere, perché lui va al Beşiktaş per 7,5 milioni. Ora è vero che ha preso circa 7-8 milioni alla firma, però alla fine va in un campionato, Fabrizio, per l'amor di Dio, emergente, no? Perché i soldi lì ci sono, però per circa 2 milioni in più rinuncia alla Juventus per andare al Beşiktaş. Questo ha fatto riflettere molto i tifosi alla Juve, eh?
2: Sì, io però ci aggiungo anche un aspetto tecnico, nel senso che a mio avviso Vlahovic aveva compreso che restando la Juve non sarebbe stato il 9 titolare.
1: Dici?
2: Anzi, sì, sì, sì. Io ne sono convinto, perché nel momento in cui hanno preso Kolomoani, lui ha perso la 9 a prescindere, anche se fosse rimasto. Lì probabilmente ha fatto 1 più 1 uguale 2, nel senso che mi danno un po' più di soldi, sono la stella della squadra e a Vlahovic piace essere la stella della squadra, e quindi va bene così. Poi aggiungiamoci anche il dettaglio italiano, nel senso che ha l'unico, per adesso è l'unico allenatore che davvero è riuscito a fargli fare il salto di qualità che tutti si aspettavano alla Juve, che invece non è arrivato. Insomma, mettendo insieme tutte queste motivazioni, posso capire il Vlahovic che se ne va in Turchia. Detto questo, aggiungo un meno male. Meno male, perché sono arcisicuro che se fosse rimasto al primo stop sbagliato, non al primo gol sbagliato, ma al primo stop, avremmo parlato di Vlahovic non per settimane, per mesi.
1: Sì, questo è verissimo, Fabrizio.
2: Quindi va bene così, gli auguriamo di fare 50 gol, di vincere la Scarpa d'Oro, di fare tutto quello che è in suo potere per diventare il più grande giocatore di Turchia, ma a noi va benissimo così.
1: E ci mettiamo un punto esclamativo, caro Fabrizio. L'Inter è arrivato questo esterno dal Tottenham, Spence, che sembra comunque un buon giocatore. Certo, l'operazione non è low cost, perché alla fine l'Inter tira fuori circa 35 milioni, 30 più 5 di bonus.
2: Però qua ti dico una cosa che... allora, spero di sbagliarmi, ma sai che forse hanno preso uno più forte
1: di Dumfries
2: rispetto a Palestra?
1: Ah, rispetto a Palestra, addirittura.
2: Ragazzi, Spence è un giocatore davvero con un potenziale enorme. Oltre al fatto che io non lo so, ma l'ho visto giocare spesso, ha una corsa infinita,
1: questo
2: ricorda molto Dumfries.
1: È vero, è vero.
2: E poi ha potenziale, tanto potenziale. Con Chivu potrebbe davvero tirar fuori tutto quel potenziale. Palestra ti costava 50, e questo lo prendi a 30. Vabbè, più bonus, più tutto quello che vuoi. Non lo so, io spero di sbagliarmi, perché ovviamente faccio il tipo per Palestra, perché chiaramente parliamo di un italiano, parliamo di uno che potrebbe fare benissimo per la nazionale, e speriamo che non sia anche così per la nostra fede, perché comunque, insomma, se Spence dovesse essere un altro grande colpo di Marotta, insomma, vuol dire che comunque l'occhio ce l'ha ancora giusto, e soprattutto ha dei collaboratori che sanno individuare le occasioni, perché Spence, sì, pagato tanto, ma pagato poco rispetto ai canoni della Premier.
1: Bravissimo, questa è un'ottima riflessione. Rispetto ai canoni della Premier, praticamente niente, perché
2: l'ha regalato.
1: Con 30 milioni forse ci prendi un magazziniere la Premier oggi, no?
2: Perfettamente, e un paio di biglietti a vedere Liverpool-Chelsea.
1: Sì, esatto. Sì, sicuramente ci hanno messo un po' di tempo, però poi alla fine il giocatore forte l'hanno preso. E credo che a questo punto l'Inter, se riesce a inserire qualcosa anche in mezzo al campo, è a posto e riparte tutto sommato come favorita.
2: Ma è la favorita assoluta, ma non c'è dubbio, Ale, non c'è dubbio. Hanno un gruppo storico fortissimo. C'è chi dice, ah, però l'età tutte baggianate, soprattutto se parliamo di campionato italiano.
1: Sì, questo è vero.
2: Cioè, partono per vincere, anzi, secondo me, per stravincere il campionato, perché hanno un potenziale infinito, e poi hanno aggiunto elementi, secondo me, di grande qualità. Perché, vabbè, vediamo Jones come sta, vediamo, cioè, c'è da vedere alcune peculiarità fisiche dei nuovi acquisti, però è una squadra ben costruita, ben allenata e con le idee chiare. L'unico dubbio che ho è il fatto che, secondo me, punteranno molto a far bene in Champions. Ecco, quello potrebbe magari un po' danneggiarli nel loro cammino nel campionato, però per il resto nessun dubbio che a oggi siano la squadra da battere, ma anche nettamente.
1: Rimango nella tua città, cioè Milano, perché se da un lato l'Inter compra il sistema, dall'altro io continuo a non capire cosa succede in casa Milano. Ieri messi fuori rosa tre giocatori, voglio dire, Tomori, Nkunku e Fofana, messi così fuori rosa dall'oggi al domani, mi sembra un po' una follia, anche perché adesso diventa difficile piazzarli, cioè li piazzi ma alle condizioni che vogliono gli altri, Fabrizio.
2: Allora, Amorim sta cercando di fare un po' il Mourinho.
1: Sì,
2: però
1: hai ragione.
2: Non so se ha lo status per permetterselo. Ho appena visto il documentario su Mourinho.
1: Anch'io, molto bello, devo dire la verità.
2: Molto bello. insomma, quando lui fa vedere la stanza dei trofei, ti rendi conto che questo qua sì, era difficile da gestire, ma ha vinto praticamente ovunque e in maniera continuativa. Amorim è uno che vuole, secondo me, essere tra virgolette diverso, però poi se i risultati non arrivano è un attimo che San Siro ti volta le spalle, eh. È una mossa azzardata,
1: sì, decisamente,
2: molto azzardata, però la capisco, è come un modo per dire: io sono fatto così, ho le mie idee e loro non rientrano nel mio progetto. Va bene, giustissimo, ci sta, però dopo, se i risultati non dovessero arrivare, la colpa è tutta tua.
1: Ma...
2: e il fatto che lui abbia già sbagliato, perché più o meno sta rifacendo le stesse cose che ha fatto il Manchester United.
1: Esattamente. Bravo.
2: Non lo so, potrebbe essere anche un limite del portoghese.
1: Ma anche perché poi alla fine, allora, Fofana, io credo che è un centrocampista, per amor di Dio, non ha piedi educatissimi, che però in Italia può tranquillamente giocare titolare, mi viene da dire, in quasi tutte le squadre. Nkunku, è vero, ha avuto qualche difficoltà, soprattutto nella fase iniziale, però per esempio adesso so che ci va la Roma sopra. Insomma, e Tomori è stato uno degli artefici dello scudetto del Milan insieme a Kalulu. Prenderli e, tra virgolette, cestinarli con questa leggerezza, ora posso capire eventualmente Stupignan, insomma, che non è un giocatore che fa impazzire, però questi sono tre giocatori che possono dirla loro all'interno di una rosa come quella del Milan.
2: Allora, sono d'accordo su Nkunku, che secondo me sfruttato in un certo modo può essere utile, però magari è anche un modo per dare più fiducia a Leao.
1: Sì, ci sta, giusto.
2: Non sono d'accordo su Tomori. Secondo me è sceso molto Tomori. Tu hai detto bene, quello dello scudetto era un giocatore superbo. Quello visto ultimamente no.
1: No, no, assolutamente questo, giustissimo.
2: No. Su Fofana la penso come te. Cioè, comunque è un uomo che a centrocampo ti porta tanta fisicità e in certe partite è molto utile. Non lo so, è un azzardo, lo ripeto, però capisco, è nello stile di Amorim, cioè di dire: io vado avanti con le mie idee, toglietemi di mezzo questi. Auguri,
1: auguri.
2: Nel senso, poi vediamo se avrà ragione lui oppure no.
1: Che ne pensi invece del Napoli di Massimiliano Allegri, che in questo momento, insomma, un'emergenza in difesa, ma sembra sia riuscito ad arrivare a Badiashile, del Chelsea? Però è una squadra che dal punto di vista della rosa si è liberata anche di Lukaku, forse avrebbe bisogno di un portiere, perché a me non piacciono né uno né l'altro, cioè né Savic né Meret, però tutto sommato è abbastanza completa.
2: Ma una squadra all'Allegri, nel senso che punterà sugli asset che ha a disposizione, sui giocatori di maggior talento e soprattutto maggiore esperienza. Mi ha stupito un po' anche a me l'addio di Lukaku, pensavo che Allegri ci volesse almeno parlare o comunque capire se poteva essergli utile, invece hanno deciso per la separazione. Una squadra da primi quattro posti, una squadra da primi quattro posti, non incanta, però non è assolutamente, diciamo così, di seconda fascia. Sono curioso di vedere se e come sfrutterà De Bruyne.
1: È vero.
2: Quello è un po' un dubbio, nel senso che anche in mondiali si è visto che De Bruyne fisicamente non riesce più a gestire certi ritmi. Modric un po' la nasconde questa cosa, anche perché ha un fisico, secondo me, diverso, più baricentro più basso, quindi fa meno fatica da un certo punto di vista. De Bruyne è più giovane, però si vede che è in affanno a livello fisico quando bisogna accelerare. È anche vero che Allegri non è proprio uno che fa andare a mille le sue squadre, anzi. Quindi potrebbe anche essere De Bruyne il suo uomo. Stiamo sereni, perché Allegri un modo lo troverà, su questo non ho dubbi.
1: Ti chiedo l'ultimissima cosa, Fabrizio, poi tornerà alla Champions, tornerà all'Europa League, con Juventus e Milan che potrebbero fare la protagonista. Champions, vedi sempre un predominio del Paris Saint Germain, che si è portato a casa anche la Supercoppa, cioè sono oggettivamente in questo momento ingiocabili, come si suol dire?
2: No, ingiocabili no, perché nella Champions, per fortuna, la partita no può sempre accadere, però il Paris Saint-Germain ha tanto di quel talento che fa impressione. Poi se adesso prendono anche Ferran Torres,
1: sì,
2: cioè ragazzi, stiamo parlando veramente di una squadra di un altro livello. Sembrano un po' i Galacticos del Real Madrid, di qualche anno, di qualche decennio. Non lo so, le inglesi sono sempre lì. Vediamo l'Arsenal, soprattutto se dovesse prendere anche Osimhen. Non lo so, ma penso che Mourinho qualcosa a Real Madrid si inventerà. Il Barcellona resta il Barcellona. E poi non dimentico il Bayern, non metto nessuna italiana.
1: No, hai ragione. Invece,
2: al momento non c'è nessuna che ha il potenziale per dar fastidio alle Big d'Europa, ma non ci sono dubbi.
1: E invece mi sembra di vedere un'Europa League molto alla portata delle due italiane, Fabrizio?
2: Io me lo auguro, sì, però siamo sempre lì. Bisogna vedere l'approccio che avranno Juventus e Milan. Cioè, l'Europa League è veramente un torneo che devi affrontare, ma sin dalla prima partita, con la testa giusta. Se inizi, dopo c'ho il big match, cerco di far giocare quelli che magari hanno meno spazio in campionato, basta. Non riesci più a riprendere il filo del discorso. E poi c'è anche da fare una considerazione. Non ho idea di cosa possano dare Juventus e Milan in più di quello che, almeno per oggi, hanno come potenziale. Cioè, sì, probabilmente sono forti abbastanza per arrivare fino in fondo, però ci sono gli inglesi, le spagnole, cioè non è un cammino, diciamo così, esente da ostacoli, tutt'altro. E non so quanto Juventus e Milan possano ancora migliorare. Cioè, queste sono, secondo me, più o meno,
1: Sono d'accordo. Fabrizio, è sempre un piacere sentirti. Grazie Fabrizio Ponciroli. Ciao caro.
2: A voi, alla prossima.
1: Allora, intanto ragazzi, la notizia del giorno: sospeso il trasferimento di Frattesi. Leggevo che il poro Frattesi, come direbbe il buon Latini, era già in viaggio verso l'aeroporto di Linate per raggiungere Fiumicino e gli hanno detto: guarda, al momento devi tornare indietro perché per motivi economici legati all'indice di liquidità il trasferimento è momentaneamente sospeso, e quindi ha fatto inversione di marcia ed è tornato indietro. Adesso le parti sono al lavoro, ma nel frattempo potete immaginare che sui social si è scatenata la rabbia dei tifosi della Lazio per questa operazione che al momento è saltata, magari non è saltata definitivamente, però vedremo, ne parleremo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. Il tempo di una breve pausa e poi torniamo con Rotocalcio. A tra poco.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che forse tornerà dalle ferie entro il 25 dicembre, chi lo sa, entro Natale, anzi no, perché a quel punto Marangio prenderà le ferie di Natale naturalmente, quindi lo rivedremo nel 2027 naturalmente. Un abbraccio al grande Vincenzino Marangio, detto anche Marangio Vincenzo. Dunque, allora, in attesa di collegarci con Lorenzo Di Benedetto, ovviamente in queste ore, in questi minuti, anzi, la redazione di Tutto Mercato Web sta lavorando lacrimente per la vicenda, che è un po' la vicenda di Ferragosto, cioè il mancato trasferimento di Frattesi alla Lazio per l'indice di liquidità. E allora, leggiamo anche cosa scrive in questo momento in home page la Gazzetta dello Sport. Un aereo prenotato per Roma da Linate, così come
2: infatti
1: è giusto, è corretto, perché l'aereo era prenotato, però a quel punto è arrivato al check-in un no secco.
2: Domani è impossibile.
1: Questo gli hanno detto fondamentalmente a Frattesi. No, domani è impossibile. Perché? Il contratto, tutto ciò che ne consegue, e invece no, lo scrive anche la Gazzetta dello Sport.
2: No!
1: Davide Frattesi è ancora a Milano in attesa di capire se la situazione legata al suo passaggio alla Lazio si sbloccherà. Ma cosa è successo? Ecco la cronaca. Tra Lazio e Inter avevano chiuso il trasferimento di Frattesi. Tanto vi ricordate, amici, ne abbiamo parlato molto, insomma, questa formula è un po' particolare, perché poi alla fine appena 15 milioni, è anche vero che Frattesi non aveva ricevuto nessun tipo di offerta e di richiesta, quindi la base di un prestito oneroso di 1 milione con obbligo di riscatto a 14, determinato da un paio di condizioni: il decimo posto della Lazio in classifica e il raggiungimento di 22 presenze. Fondamentalmente, insomma, se la Lazio arriva entro il decimo posto e Frattesi non fa 22 presenze, vuol dire che realmente è una stagione stranegativa, quindi di fatto un obbligo di riscatto già segnato. I biancocelesti dovranno risolvere la questione, quale? Quella dell'indice di liquidità, cioè l'obbligo di un mercato a saldo zero, ovvero che i regolamenti federali vietano al club di fare nuovi acquisti a titolo definitivo o con obbligo di riscatto se prima non copre i costi tramite cessioni o delle entrate finanziarie equivalenti. Ora, io, il sottoscritto Alessandro Santarelli, il sottoscritto, anzi, il là scritto Gabriele Latini, che insomma, proprio gli ultimi arrivati su questo aspetto non siamo, ma non siamo neppure dirigenti sportivi, la prima cosa che ci è venuta in mente è proprio quella del discorso dell'obbligo di riscatto, perché l'obbligo di riscatto va evidentemente su questa sessione di mercato.
2: Hanno creato un casino
1: enorme. E allora ci domandavamo, chiaramente ce lo siamo domandati appena uscita la notizia, non prima, perché appunto io faccio, il sottoscritto fa il giornalista, Gabriele fa l'ottimo coordinatore tecnico della radio, ma anche grandi capacità calcistiche, quindi non ce lo siamo chiesti prima, abbiamo immaginato che tutto fosse a posto. Ma quando è venuta fuori questa notizia, siamo detto, ma come fanno a comprarlo con l'obbligo di riscatto su questa sessione di mercato se al momento non hanno ceduto nessuno? Allora la domanda che ci siamo posti noi è la stessa che probabilmente si doveva porre la Lazio in questa situazione. Ora, si riuscirà a trovare una via di uscita? Onestamente me lo auguro per la Lazio, me lo auguro per il popolo laziale, me lo auguro anche per una serenità minima che va data allo stesso calciatore, che non sta vivendo una, non ha vissuto stagioni meravigliose all'Inter, anzi, sempre stato un po' da parte, stato messo un po' da parte, e riflettevamo anche su questo. Bene o male nell'Inter, chi più chi meno, però tutti hanno trovato spazio quando sono arrivati. Penso allo stesso Susic, penso a Zielinski. L'unico che non ha mai trovato stabilità nelle scelte, e di Inzaghi, ma anche di Chivu, è proprio Frattesi. Ed ecco perché poi alla fine le richieste, vi ricordo che l'anno scorso l'Inter lo valutava intorno ai 40 milioni di euro 35-40. Ma se continui a non giocare con continuità, è normale che poi le offerte non arrivano. Ed è normale che poi si può affacciare la Lazio a 15 milioni e l'Inter, che lo ha ancora a bilancio, ma che potrebbe in qualche modo riuscire a farci addirittura... ok, dico a Gabriele, chiamiamolo al telefono, Lorenzo Di Benedetto, chiamiamo subito, farci addirittura una piccolissima plusvalenza se l'operazione va in porto, si accontenta anche di questo tipo di situazione. Tutto quello che sta accadendo però va, sempre poi che non si risolva, ripeto, ce lo auguriamo da un lato per i tifosi della Lazio, che non è che se arriva Frattesi cambiano l'idea sullo titolo, ma insomma magari hanno un giocatore sul quale poter puntare, seppur da fuori dallo stadio, ma anche per il giocatore. Quindi se l'operazione va in porto, bene, se l'operazione non dovesse andare in porto e al momento non ci sono le situazioni per farlo, io credo che la parte laziale, con questa goccia che farebbe traboccare un vaso già traboccato, veramente esploderebbe al mille per mille. Eccolo Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo.
3: Ciao, ciao Ale, buongiorno a tutti.
1: Ovviamente partiamo da qua. Frattesi era lì bello bello pronto per arrivare a Linate, gli hanno detto no, torni indietro. Situazione quasi paradossale però, eh.
3: Ma togliamo il quasi, dai.
1: Ecco, appunto.
3: Cioè, mi viene da dire, sentivo l'ultima parte della tua riflessione sul popolo laziale, che insomma sarebbe una goccia che fa traboccare un vaso già traboccato, e sono d'accordo, cioè sottoscrivo ogni parola, e insomma cioè, non so neanche come commentare una cosa del genere.
1: Hai ragione.
3: Ma perché più che altro, se sai, allora, qualcuno la trattativa l'ha fatta, no? Cioè, non è che Frattesi si è trattato da solo con l'Inter, o l'Inter ha fatto una trattativa con se stessa. Quindi cioè, vai a fare una trattativa, arrivi alla fumata bianca della trattativa e poi ti accorgi che non puoi prendere i giocatori, cioè è qualcosa di incredibile.
1: No, ma guarda,
3: stiamo vedendo delle cose veramente strane quest'anno.
1: Sì,
3: cioè, ora,
1: è vero.
3: La Lazio, e non solo, perché insomma sai quello che penso della Juve e del portiere.
1: Sì.
3: Che ieri si è...
1: Che è successo ieri? Bravo Lorenzo, tanto ti ci portavo. Che è successo ieri?
3: Ma senti, ieri stiamo cercando di capire per bene, però è possibile che sia anche il giocatore aver detto no, scusate, no, se devo andare al Paris Saint-Germain, vado al Paris Saint-Germain, non vado alla Juve, in prestito un anno. Però ti ripeto, stiamo cercando di capire cosa sia successo. Cioè, allora, provo a spiegare il perché stiamo cercando di capire del calciatore, perché se la Juve un'altra volta si è messa a fare i conti senza il Paris Saint-Germain dopo aver fatto per tre volte Colomouani, quest'anno è arrivato, è vero, però era la quarta sessione di mercato che la Juve lo trattava, la prima l'aveva preso in prestito e poi le altre due ha provato a comprarlo senza riuscirci, cioè se un'altra volta sono andati lì pensando di strappare il giocatore al Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain non era d'accordo, siamo alla follia totale. Quindi per questo ti dico che probabilmente è stato il giocatore, anche ci arriva anche qualche spiffero.
1: Sì.
3: Però insomma vediamo quello che succederà, ma Suzuki non arriverà alla Juve.
1: Ecco, questo lo possiamo dare come notizia: Suzuki non arriverà alla Juve, quindi forse arriverà a Vicario, che è lì praticamente da un mese che aspetta.
3: Sì, è un mese che aspetta, ma Spalletti non lo vuole. Detto poco male, perché non è che Spalletti non lo si mette di traverso e non vuole il giocatore, ma non era il portiere che voleva.
1: So, hai ragione.
3: E quindi si torna lì. C'è delle cose strane che vediamo quest'estate, ovvero una Juventus che sta rincorrendo un portiere da un sacco di tempo. Ho scritto anche nell'editoriale su tutto Mercato Web stanotte, cioè sembrava, no, quel giorno di due settimane fa quando la Juve ufficializzò Colomouani e Alai Begovic, lì abbiamo avuto l'impressione che insomma potesse essere arrivata la svolta, no, del mercato della Juventus. Ecco, così non è stato, perché dopo quei due colpi lì si cercava. Ora è vero che arriva Lukumi, questo bisogna dirlo per correttezza.
4: Sì. Sì.
3: Però voglio dire, Lukumi era l'ultimo dei problemi da risolvere della Juventus. Secondo me
4: hai ragione.
3: Cioè,
4: hai ragione.
3: Tra una settimana inizia il campionato e la Juve è senza portiere, o meglio, il portiere ce l'ha, nel senso
4: che è Perin.
3: Cioè, per c'è anche Di Gregorio, cioè,
4: sì?
3: Ci sono. Cioè.
4: Sì, fisicamente c'è, hai ragione.
3: Fisicamente c'è.
4: È un ologramma, però fisicamente c'è. Come scrivi giustamente te, Lorenzo, cioè, avevo letto proprio stamattina, la Juventus e il portiere che ancora non c'è, gestione disastrosa, troppe cose che non tornano ed è assolutamente corretto, che è quello che si stanno chiedendo fondamentalmente i tifosi della Juventus. Perché è vero che è arrivato Lukumi, ma hai detto benissimo, cioè in questo momento l'emergenza del portiere, il difensore si poteva fare anche negli ultimi giorni di mercato volendo.
3: Esatto, cioè non c'era nessuna fretta, ma più che altro perché Lukumi, cioè non voglio sminuire, però Lukumi era una trattativa che tanto sarebbe andata in porto prima o poi, cioè per forza, che Lukumi voleva la Juve voleva Lukumi, il Bologna, che è un altro argomento, il Bologna che sta smantellando completamente, perché cioè se noi prendiamo il Bologna due anni fa, il tifoso di Bologna riceve la lacrima, perché insomma
4: c'è più nessuno.
3: Zizek, Calafiori, Orsolini, Orsolini c'è ancora, Ndoi, Zirkzee l'ho detto, Castro venduto, Lukumi venduto, Freuler che non c'è più, insomma tanta roba e poca roba per il Bologna.
4: Sì.
3: Anche lì c'è da capire un attimino Saputo che cosa vuol fare. Cioè io, quando una società arriva in Champions League e tre anni dopo smantella completamente la squadra, cioè viene da chiedersi un perché grosso come una casa.
4: Assolutamente.
3: Però è andata così, c'è poco da fare.
4: Senti, nella giornata di ieri c'è stata anche questa ennesima rivoluzione in casa Milan, fuori tutti, no? Ne parlavamo ieri. Adesso però fuori tre giocatori che tutto sommato, insomma, sono giocatori, forse a parte Tomori, però Nkunku e Fofana non sono proprio gli ultimi arrivati, eppure sono stati messi in un angolo.
3: Guarda, su Nkunku è stato fatto un errore l'anno scorso, lo possiamo paragonare un po' all'Openda della Juve, no? Cioè la Juve ha fatto un errore, l'ha dato in prestito, ha preso 3 milioni sperando di poterlo piazzare, se non quest'anno l'anno prossimo, cioè se non la prossima estate quella dopo, però gli errori ci stanno. Ecco, Tomori, che comunque non è una novità, perché la novità di ieri è proprio il nome di Nkunku, che è fuori dal progetto del Milan. Tomori, cioè io fossi un club di Serie A l'andrei a prendere, soprattutto perché quando una società come il Milan arriva e fa trapelare, perché poi tanto lo sappiamo come vanno le cose,
4: bravo,
3: fa trapelare il fatto che il giocatore non fa più parte del progetto, appunto lì non dico che te lo deva regalare,
4: ma quasi
3: esatto, perché insomma che fai, vai a dire a giro ai giornalisti chiaramente che poi diffondono la notizia che non fanno più parte del progetto, cioè Nkunku come pensa di recuperare i 37 milioni dicendo che non fa più parte del progetto? Cioè Tomori va bene, ok, tanto l'hanno preso anni fa, quindi ormai a bilancio è praticamente a zero, non è a zero ma praticamente, e quindi va bene, a qualsiasi cifra lo vendi comunque sia non fai minusvalenza, ma 37 milioni sono 37 milioni, cioè che fai? Fai minusvalenza perché hai deciso di spargere la notizia che non fa più parte del progetto, trattalo con qualcuno e non dire niente. Cioè, mi sembra, guarda, stiamo vedendo veramente di ogni veramente.
4: Sì. E prima di salutarti, Lorenzo, volevo chiederti un commento sul saluto di Vlahovic e sul l'arrivo, il saluto ai tifosi della Juventus e l'arrivo come un re in Turchia, soprattutto quando lui dice, no, che sarebbe rimasta alla Juve per fare la storia, poi va in Turchia per 7 milioni e mezzo. È vero che si è preso una bella fetta alla firma, però è una storia che finisce veramente male, questo possiamo dirlo. Poi tu, Lorenzo, hai sempre sottolineato l'aspetto di Vlahovic anche quando andò via da Firenze.
3: Ma guarda, io tendo a valutare la gestione di Vlahovic una gestione malandrina da parte dei suoi procuratori.
4: Lo so. Sì.
3: Perché il giocatore in sé per sé, cioè Vlahovic non è un cattivo, cioè Vlahovic caratterialmente è un buono, è uno che comunque sia ci rimane male delle cose, è uno che è molto sensibile anche quando i tifosi lo fischiavano, lo vedevi che non stava bene, cioè non è un Ibrahimovic, no, strafottente, mi fischi bene, allora sì, ti vengo lì, vengo sotto la curva, apro le braccia e ti sfido, no? Cioè questo era il carattere aggressivo, tra virgolette, di Ibrahimovic, per dire che ha caratterizzato la sua carriera. Ecco, Vlahovic non è così, e quindi secondo me è veramente mal consigliato e mal gestito dai suoi procuratori. Poi un messaggio del genere, come quello scritto su Instagram ieri da Vlahovic, ne sentiamo di tutti i colori, no? Quando i giocatori vanno via ti dicono no, volevo questo, volevo quest'altro, volevo fare la storia, sono arrivato per vincere e non hai vinto nulla perché hai vinto una Coppa Italia e pensavo di far meglio. E poi però guarda che Vlahovic alla fine lui pensava di poter, cioè se Vlahovic tornasse indietro di due mesi e la Juve gli presentasse l'offerta da quanto era? 6.5?
1: Sì,
3: perché 7 li prende Indiz, dice quanto Indiz non te li diamo, quindi 6.5, 1 milione in meno con un bonus alla firma, probabilmente la Juve qualcosina gli avrebbe dato, non chiaramente tutti quei soldi che gli danno al Besiktas, ma gli avrebbe dato qualcosa. Se avvolgesse il nastro, secondo me firmerebbe.
4: Credo anch'io.
3: Perché io sono convinto che lui fosse convinto di trovare chissà quale offerta, di ricevere chissà quale offerta. E quindi ha fatto un po' il duro. E poi comunque si è tornato indietro, perché l'abbiamo scritto anche su tutto il mercato web qualche settimana fa, che insomma Vlahovic stava pensando di tornare indietro, ma quell'offerta fatta alla Juve non esisteva più, ma giustamente,
4: certo.
3: Cioè, nel senso, io ti faccio un'offerta, la rifiuti e poi non è che puoi tornare dopo un mese e dire no guarda ci ho ripensato, no assolutamente, però sono convinto che potesse tornare indietro, firmerebbe per la Juventus, detto che noi ora diciamo, continuiamo a dire no, che il campionato turco, ragazzi, il campionato turco è un campionato che rischia di diventare più competitivo della Serie A,
4: assolutamente,
3: perché se il Trabzonspor si può permettere di prendere Salah a zero, ragazzi, Salah ha 34 anni ma fa ancora la differenza, e l'ha preso il Trabzonspor, quindi se loro si possono permettere di prendere questo giocatore, se Vlahovic va lì, se l'anno scorso sono arrivati a prendere Osimhen 2 anni fa, insomma è tanta roba,
4: è vero,
3: quindi attenzione anche a quello. Cioè io mi ricordo chiaramente, vivendo qui a Firenze, quando Italiano ha firmato per il Besiktas, la gente che comunque qui a Firenze si è spaccata in due, no? Italiano palladino più o meno,
4: sì.
3: E diciamo che gli anti-italiano hanno cominciato a dire vabbè guarda che fine ha fatto, secondo me ha fatto una bella fine, perché poi 2 mesi dopo ieri l'altro ha abbracciato Trossard ieri ha abbracciato Vlahovic,
4: cioè,
3: Vlahovic gioca il titolare in tutte le squadre di Serie A,
4: voglia. Ma infatti credo, Lorenzo, che dobbiamo aprire una sede a Istanbul di tutto il mercato web, che dici?
3: Non c'è male, sì, potrebbe fare.
4: Ciao Lorenzo, grazie.
3: Ciao Ale, ciao.
4: Caro Lorenzo Di Benedetto. Allora andiamo in pausa, poi giriamo pagina con Luca Calamai. Ci sono tantissime situazioni da dover affrontare. Appunto, partiremo naturalmente da quella che è la notizia della vigilia di Ferragosto, e cioè il fatto che Frattesi al momento non va alla Lazio per...
5: No, spiace.
4: Sì, infatti più o meno il concetto è ma credo che dispiaccia anche a Frattesi, perché Frattesi aveva sposato con grande entusiasmo questa avventura. Bisogna capire, caro Gabriele Latini, se ci sono i margini per ricucire. Io credo di no, perché se o la Lazio riesce a fare adesso una cessione, e quindi con quella cessione io leggo di Ratkov, il pro de Ratkov, che però insomma porterà 15 milioni alla Lazio.
5: Ti giuro no.
4: Infatti, invece ti giuro sì, perché forse è l'unico che in questo momento può essere ceduto. Dunque, bando alle ciance, amici miei, c'è una seconda parte di Rotocalcio da non perdere assolutamente. Andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo con Luca Calamai.
6: Ma tu sei Fabio Tozzi?

bentornati cari amici, 12.08 minuti primi di giovedì 14, anzi perdonatemi, venerdì 14 agosto. È stata una lunga settimana questa, domani è Ferragosto, prossima settimana inizia il campionato. Notizia di oggi che stiamo commentando un po' con tutti i nostri ospiti, il fatto che si è interrotta al momento il passaggio di Frattesi alla Lazio, perché fondamentalmente non ci sono le garanzie economiche. Allora, cosa stanno facendo Lazio e Inter? Stanno cercando una nuova formula per far sì che il trasferimento bloccato dalla Lega si possa concretizzare, e c'è evidentemente, cari amici, soltanto una possibilità, cioè il prestito, non con obbligo di riscatto ma con diritto di riscatto. Se lo si fa, e c'è evidentemente, cari amici, soltanto una possibilità, cioè il prestito, non con obbligo di riscatto ma con diritto di riscatto.

0: certo, ti devo dire, non entro nello specifico, perché ovviamente poi la vicenda Lazio è talmente complessa, articolata, bisogna anche viverlo con cautela. Parlo come Luca Calamai,
1: certo.
0: Io sono sempre che deve parlare, entrare nei problemi al fondo, chi conosce anche i dettagli. Ma una cosa credo che la possiamo dire, ecco, che la storia, il prestigio, il valore della Lazio è messa fortemente sulla graticola in questo momento.
1: Benissimo, Luca, guarda, è quello,
0: c'è
1: che
0: un senso di avvilimento. Bravo. Perché io tanti una vita fa ero, quando sono lavorato a Roma, e ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare nell'anno dello scudetto della Roma, quindi dello scudetto di Lidl, Falcao e compagnia. Però ho avuto anche la fortuna di toccare quello che fu il ritorno di Chinaglia alla Lazio per un periodo, e quindi di conoscere, di toccare con mano una passione esplosiva, un senso di appartenenza straordinario. E quello, quindi pensa quanto torno indietro. E poi ci sono stati i momenti straordinari, ci sono stati dei passaggi che testimoniavano di un mondo che rappresenta un vanto, anche se pensi ai risultati che ha ottenuto anche del calcio italiano. Ecco, questa situazione, che non è il problema di un giorno, i problemi di un giorno fanno parte della vita del calcio,
1: esatto,
0: ma ormai è un problema che dà la sensazione di essere un problema ormai cronico, strutturale, non è giusto. E allora io dico sempre una cosa, e non faccio riferimento in questo caso allo Tito, perché ribadisco, io faccio una valutazione che è una valutazione in carattere generale. L'ho detto anche tempo fa, quando non mi era piaciuto il comportamento di altri presidenti. I proprietari si devono ricordare che le squadre di calcio non sono loro,
1: certo,
0: gli sono dati in prestito. La Lazio, la Fiorentina, l'Inter, sono il Milan, sono del mondo che da quando sono nate li accompagna, quindi i tifosi, il senso di appartenenza, il valore del marchio, i presenti sono di passaggio. E allora, però, proprio in virtù di questo, non è criticabile l'errore. L'errore fa parte di chi opera sbaglia, ma nessuno deve poter pensare di poter fare qualsiasi cosa su un qualcosa che non gli appartiene. Ecco, questo credo che sia una riflessione che oggi può essere collegata allo Tito, ma c'è stato un momento in cui anche la famiglia Commisso non si capiva bene che tipo di idea aveva, che cosa. Non è loro, è un prestito, è un appalto. Ecco,
1: condivido.
0: E qui mi pare che stiamo andando incontro ancora una volta a un muro contro muro. Io parlo con giocatori, parlo con allenatori. Guardate, oggi uno ha paura anche a entrare, non paura fisica, è paura calcistica, a entrare in un mondo. Cosa trovi? Cioè, se io sono un giocatore e mi dicono la Lazio, la prima reazione è: cavolo, la Lazio, se te levi la primissima fascia è tanta roba, è Roma, è tanta roba. Però poi ti dici: ma c'è da vivere un anno così? Ha un senso? E questo è un problema, ragazzi.
1: Sì, sì, ma infatti, Luca, condivido ogni virgola di quello che hai detto. Poi alla fine magari questa situazione si risolve, perché con il diritto di riscatto credo che si possa fare. Però è tutto il contorno che evidentemente non va bene. Hai ragione, si può sbagliare, anche se questo sarebbe il secondo errore consecutivo, perché anche l'anno scorso la Lazio si è praticamente fatta un autogol clamorosa sul mercato, Luca?
0: Sì, no, ma lo ribadisco, non sono nemmeno per gli espropri proletari,
1: no,
0: ecco.
1: Ci mancherebbe.
0: Però allora oggi è evidente che la sensazione che lo Tito abbia finito un percorso io ce l'ho, ma non vivo Roma, no? Allora nessuno ha il diritto di rubare un qualcosa che è in questo momento di cui lui è il proprietario, ma se non sei più parte del progetto, se i fatti testimoniano che non sei più in grado di svilupparlo, fai un prezzo e ovviamente poi ci sarà una trattativa. È il concetto del voler a tutti i costi negare un qualcosa che mi sembra evidente. Cioè, oggi la domanda è: nell'ultimo anno e mezzo, Presidente

0: lo dico, è stato in grado di sviluppare il progetto Lazio? No,
1: assolutamente no.
0: Perché io ho parlato con Sarri, arrivo lì, se non si può comprare niente. Oggi la situazione della Lazio è imbarazzante, ma se non hai un proprietario che ha la voglia di reinvestire o la possibilità di reinvestire, perché oggi te devi pensare di andare in Europa, perché per riaccendere il motore devi andare in Europa, ma se non hai soldi per fare la squadra non puoi andare in Europa. Oggi realisticamente, lo dico con dispiacere, perché la Lazio ha un suo perché, ripeto, io ho lavorato tanti anni a Roma, ma oggi la Lazio non è da Europa, e quindi che è un qualcosa che dà la sensazione di poter solo continuare il suo percorso di svuotamento. Ecco. E allora ecco, c'è un momento il quale è arrivato. Io ti devo dire anche che se ci fosse una proprietà che ha voglia di entrare seria, oggi è anche il momento di avere il coraggio di esporsi,
1: sì, decisamente,
0: con cifre, con nomi, con fatti, cognomi, perché poi secondo me ci sarebbe un effetto con serietà, non faccendieri, non avventurieri, io parlo di un progetto serio, forte, credibile, documentato, ribadisco, con nomi, cognomi, indirizzo e numero di telefono, e ci sarebbe un effetto, perché la Lazio ovunque, un effetto onda che accompagnerebbe inevitabilmente un qualcosa di nuovo. Vabbè,
1: decisamente
0: un po' la tristezza.
1: Però è un'analisi perfetta la tua, Luca. Senti, invece stasera debutta la Fiorentina in Coppa Italia contro il Benevento. C'è attesa, immagino, a Firenze, perché comunque la Fiorentina io la reputo in questo momento la regina del mercato.
0: Allora, 14 d'agosto, caldo insopportabile, penso più o meno Firenze e Roma sotto il punto di vista hanno molto comune.
1: Molto, sì.
0: Non puoi stare in chiunque ha la possibilità di scappare scappa. 14.000 biglietti venduti.
1: Hai capito, sì.
0: Questo è il segnale, perché questo è Firenze. La Fiorentina può mettere in vendita solo, credo, 15-16.000 abbonamenti, già tutti venduti. Questo è Firenze. Firenze è un continuo fuoco che anche quando sembra spento sotto brucia. Per cui poi basta che metti butti dentro un cerino e riparte tutto. E qui è ripartito tutto, è la passione. Oggi te ti devi immaginare un tifoso della Fiorentina che muore dalla voglia di vedere Mastantonio,
1: certo,
0: questo fenomeno argentino che arriva via Rive, via Real, è innamorata delle prime cose che ha visto Diatta. Che io, ragazzi, allora io l'avevo visto a che partita, però ora vedendolo un po' di più mi sembra veramente tanta roba, devo dire. È innamorata di questo Ulai che è un furetto, che ha molti ricordi anche per qualità tecniche, Pizzarro, e poi c'hai novità dovunque, c'hai qualità ovunque, e quindi questa è la vittoria della Fiorentina. Dopodiché alla riflessione che ci sta, che oggi la Fiorentina forse è quella che ha fatto più sul mercato, non bisogna dimenticare che la Fiorentina parte da un 14° posto.
1: Sì, certo.
0: Quindi
1: certo,
0: di lì si parte.
1: E se vogliamo, quindi, Luca, all'incognita allenatore, se proprio la vogliamo mettere, cercare, no, il famoso pelo nell'uovo, che ha fatto benissimo a Sassuolo, Firenze è un'altra cosa.
0: Sì, io credo che ci siano un paio di incognite e grosso la metto con un punto interrogativo, con una curiosità. All'incognita primaria è che succede con Ken, perché io penso che la Fiorentina nell'idea iniziale lo volesse vendere,
1: sì,
0: proprio perché al momento credo che la Fiorentina va verso 9/11 nuovi di squadra, e quindi non era follia immaginare quello che un po' avevamo intuito da Paratici, cioè voleva cambiare 10/11 a parte De Gea. Poi non c'è dubbio che Ken è un interrogativo complessivo, perché dentro ci stanno problemi fisici, dentro ci sta che non sono fatti di ora. Ti ricordo che nel mercato invernale, non l'ultimo, quello ancora prima, lui fu bocciato alle visite medie della Atletico Madrid,
1: come no?
0: È ovviamente un giocatore un po' vulnerabile dal punto di vista fisico. Poi è un giocatore come Leao, sono giocatori dove chi prende tutto, no?
1: Il pacchetto completo, Luca,
0: completo, come dicevano amici miei, sì, pigli tutto.
1: Bravo.
0: E se pigli tutto, se quando fai 35 gol nessuno si ricorda delle altre cose, quando c'hai dei problemi queste rivengano a galla. Quindi primo problema è cosa farà la Fiorentina con Ken, perché con il vero Ken questa è una squadra, senza Ken Pellegrino è un buon centravanti, ma ovviamente non è avvicinabile a Ken, poi bisognerebbe vedere chi potrebbe arrivare. Poi una squadra con grandissima qualità, grandissimi talenti, ma anche molto giovane.
1: Esatto.
0: Perché tutto sommato, da Mastantuono ad Attà, che è un po' meno giovane, Ulai, Valdepeñas, tanti giovani, ma stesso Dragusi. Quindi bisogna anche vedere poi tutto questo come verrà riproposto in una realtà comunque che oggi ha grandi aspettative. E poi, come dicevi te, non parlerei di critiche ovviamente, ma curiosità, dubbi, interrogativi. Ecco, cosa riuscirà a fare grosso? Allora, su questo fronte io mi autocautelo, se si può dire, perché l'anno scorso pensavo che Pioli avrebbe aiutato la Fiorentina a fare quel salto di qualità per passare dal sesto posto con 65 punti a arrivare ai margini, se non a provare a aggredire la zona Champions, e per poi la Fiorentina retrocede a Natale.
1: Sì.
0: Quindi ciò mi suggerisce grande cautela nelle valutazioni. Grosso deve dimostrare tanto, ha una grande pressione, ma chi ha calciato un rigore di un mondiale all'ultimo rigore, ragazzi, la pressione
1: sa come gestirla, sì.
0: Ha alle spalle un dirigente bravissimo che lo ha voluto, avrà bisogno di tempo. E di un'altra cosa, caro amico mio, che noi spesso trascuriamo ma fa parte del gioco, si diceva ai tempi di Arrigo Sacchi, anche l'effetto culo, si può dire.
1: Come no?
0: Un po' di sana fortuna
1: serve.
0: Lato B. Perché, come ricordo sempre, cioè, il calcio è fatto anche di questo. L'anno scorso la Fiorentina andò a Cagliari al 93esimo, vinceva,
1: sì.
0: Poi commette un errore e pareggia, va a Torino, Ken praticamente leva di porta un pallone, se lo toccava va dentro, vince la partita. Cioè la Fiorentina le prime due partite 6 punti, prime due partite 2 punti. E il calcio è fatto di sliding door, no? Cioè, di momenti che cambiano da un attimo a seconda. Avrà bisogno di un po' di fortuna, perché purtroppo il tempo è sempre poco per un allenatore. Perché uno dovrebbe dire, cavolo, arriva questo, esperienza di Serie A pochissima, squadra nuova per 10 undicesimi, progetto tattico che era partito da un'idea, poi arriva Mastantuono e cambia idea. Cioè, c'è tutto per concedere a un allenatore il tempo, 5-6 partite, il tempo per trovare un'identità comune, trovare un'idea tattica, creare, ma sai che in Italia è tempo,
1: no, figurati, è proprio la cosa che manca,
0: poco per tutti.
1: Ti chiedo un'ultima cosa, Luca, questione portiere Juventus, ti immaginavi che al 14 agosto quella casella fosse ancora vuota?
0: No, io pensavo che sarebbe stata la prima.
1: Anch'io.
0: A essere, però questa è l'altra parte, questa è una parte del calcio italiano. Guarda, riflettevo su un articolo che mi pare abbia scritto Marco, un editoriale abbia scritto Marco Conteri su questo mercato, e mi sono riconosciuto molto. Cioè, noi rischiamo il sorpasso dalla Turchia, eh?
1: Sì, decisamente.
0: Ve lo dico, questo è un avviso ai naviganti, perché non c'è niente. La Turchia è un paese in fase di decollo economico, calcisticamente avrebbe potuto organizzare l'Europeo da solo.
1: Certo.
0: Da sola, ma questo vuol dire che fino al 32 è un paese che investirà in tutte le sue anime, quindi produttive, imprenditoriali, tutte sul calcio. Guardate le cifre di Vlahovic, è un competitor forte, molto forte, molto molto molto forte. Noi siamo l'altra faccia in questo momento, cioè, se la Lazio è la punta della piramide, ma insomma vediamo le difficoltà che ha il Napoli, difficoltà clamorose che ha la Roma, i problemi che ha la stessa Inter. Cioè, oggi il calcio italiano è un calcio che sembra ripiegato un po' su se stesso, no? come
1: certo,
0: come situazioni. E quindi la Juve c'è dentro, perché, come ho scritto, i precedenti gestori tecnici, quindi prima Giuntoli, poi
1: Comolli,
0: ne hanno combinate di tutti i colori, delapidando un patrimonio economico. E nel calcio, ragazzi, certi errori poi te li porti dietro, no? Quando leggo che Spalletti sta cercando di recuperare Milik,
1: Douglas Luiz,
0: cioè ti rendi conto a che cosa è arrivata la Juve? Sì. È come quando tu vai nel magazzino e ti dici, ragazzi, non c'ho vestiti, devo trovare qualcosa. E allora questo c'ha pantaloni corti, va, prova a lungo l'orlo.
2: Bravo.
0: Quello e ci prova a vedere, ma non è di moda, pazienza, intanto che, ecco. Dentro questo ci sta la storia della Juve, ti devo dire, immaginare che la Juve risolva il problema del portiere perché mossa a pietà il Paris Saint-Germain gli presta un giocatore.
1: Sì, è brutto. È oggettivamente
0: sono più
1: brutto.
0: Vecchio di tutti voi, vedetemi, è una roba sono strana. Cioè, la Juve e il Paris Saint-Germain. Ora, riporta tutto questo, della mia età, indietro di 30 anni, il Paris Saint-Germain non si sapeva cos'era.
1: Cos'era?
0: La Juve era il padrona d'Europa, no?
1: È vero, Luca. Luca, grazie, è sempre un piacere abbraccio. Ascoltarti. Ciao, ciao Luca, direttore Luca Calamai, 12 e 26 minuti primi. Allora, pensate in questa mattinata, prima no... Frattesi non può arrivare, adesso hanno trovato, certo secondo me lo potevamo fare prima, comunque prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, prestito oneroso a 5, quindi la Lazio a questo punto riuscirà a trovare 5 milioni da una cessione, però io veramente dico, ma ora dovevate arrivare a questo? Vabbè, comunque, possono tirare un sospiro sollievo i tifosi della Lazio, ma Luca Calamai è stato perfetto nella sua analisi, comunque... La macchia rimane anche su questa operazione. 12 e 26 minuti primi, andiamo in pausa, poi arriva Alain Valnegri.

0: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
1: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
2: Cari amici, 12:35 minuti primi, allora due notizie. Avete visto che poi vi abbiamo raccontato prima la trattativa bloccata, adesso con questo colpo di genio la Lazio si porta probabilmente a casa Frattesi, non più obbligo ma diritto a 5 milioni, cioè 5 milioni subito più diritto di riscatto e percentuale. Resta comunque la figura, insomma, non proprio bellissima fatta dalla Lazio. E poi vi invito anche a un'altra riflessione su Frattesi, no? Perché qui bisogna ragionare anche sul valore di questo ragazzo. Cioè, se l'Inter è disposta addirittura ad accettare il diritto di riscatto con un prestito oneroso a 5 milioni, vuol dire che su Frattesi si è fatta anche tanta narrazione, ma non ci sono società più o meno importanti, al di là della Lazio, che è una società importantissima ma che vive un momento particolare, che si vogliono avvicinare a Frattesi. Questo perché, per esempio, anche i tifosi della Juventus, ma come la Juve non prende Frattesi? Beh, non è soltanto la Juve che non prende Frattesi, mi sembra che è la maggior parte delle società di un certo rango che non si avvicinano a Frattesi. Poi sarà un problema magari caratteriale del giocatore, sarà che l'Inter chiede troppo, saranno tutta una serie di situazioni. Fatto sta che ad oggi vicino a Frattesi c'è soltanto la Lazio, e l'Inter stessa, pur di portare a termine questa operazione, praticamente in questo momento lo regala alla Lazio. L'altra notizia è che il Milan non ha convocato Leao per l'amichevole che si giocherà domani contro il Manchester United. Resta il fatto che Leao è sul mercato. Ora, prossima settimana sentiremo il vulcanico Jacopo Galvani. Il punto è che il Milan continua a mettere sul mercato giocatori, a togliere dalla rosa giocatori. Ne abbiamo parlato anche prima, quindi fuori Nkunku, fuori Tomori, fuori Fofana, Leao non convocato, ma non compra. Quindi Amorim, che sta esattamente facendo il copia e incolla di quello che ha fatto quando era al Manchester United, deve però poi sperare e augurarsi che la sua proprietà, che in questo momento sì, Cardinale è arrivato con l'elicottero, tutto molto bello, tutto molto scenografico, ma bisogna che poi arrivino anche i calciatori, perché Milan-Torino è dietro l'angolo, ci sono Rabiot e Maignan che non sono rientrati, ma rimane sempre nel range delle loro possibilità, quindi torneranno in questo fine settimana e probabilmente non saranno a disposizione per la partita contro il Torino. E quindi, insomma, il Milan sta attraversando un momento veramente delicato. Sapete cosa ha detto Lukaku? Sono sulle pagine di Tutto Mercato Web, indovinate un po'. Però stavolta ha leggermente cambiato. Non è sempre stato tifoso del Fenerbahce, ma ha detto: la Turchia è la mia seconda casa, ha detto Lukaku. Sì, è bravo, credo che non ci sia mai stato in Turchia, però è la sua seconda casa, e ha detto che vuole vincere tutto con il Fenerbahce. Va bene, va bene. Comunque sia, insomma, la Turchia ha ragione Luca Calamai. Noi ci scherziamo un po' anche sulla questione turca, però al momento la Turchia non dico che avanti al nostro campionato, ma quasi. Nel frattempo leggo che, appunto, ritornando al Milan, c'è un primo piano proprio su tutto mercato web. Amorim ha chiesto al Milan di cedere Leao, contatto con gli agenti che abbassano anche le pretese. Dunque, alla lista, Nkunku, Fofana, Tomori, si può aggiungere anche Leao. Realmente io non so con quale formazione andrà il Milan a giocare contro il Torino, perché tra quelli che sono infortunati, tra quelli che sono stati messi fuori rosa, tra quelli che non rientrano nel progetto, tra quelli che rientrano dalle vacanze, insomma il Milan farà fatica a trovarne 11. E nel frattempo, naturalmente, in tutto questo il plenipotenziario del Milan, Ibrahimovic, continua le sue vacanze, che è lui che gliene frega del Milan, giustamente. Ha fatto il commentatore dei mondiali, è stato quello che ha tagliato le teste a Tare, ad Allegri, a Furlani, andatevi a tutti, poi se n'è andato a fare il mondiale, e adesso, mentre il Milan, sì, che per carità, per l'amor di Dio, è vero, ha piazzato subito un paio di punti.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Scade oggi la tregua tra Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano, ma Teheran replica che non basta un tweet. Gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele in Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 morti.
3: L'Ucraina ha lanciato nella notte una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra contro il territorio russo, con centinaia di droni diretti verso Mosca, mentre la Russia rispondeva con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. Il bilancio nei due paesi parla di almeno 12 persone morte nei raid. Sul fronte diplomatico, intanto, Francia, Germania e Regno Unito stanno lavorando a un proprio formato per i futuri negoziati sull'Ucraina, nel tentativo di assicurare all'Europa un ruolo diretto in un eventuale processo di pace e scongiurare un'intesa tra Washington e Mosca che lascia ai margini gli alleati europei.
4: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. L'ipocentro si trovava ad una profondità di 18 chilometri. La nuova scossa arriva due giorni dopo il potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati.
3: Nuova intensa attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna. È stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est, ossia verso l'aeroporto di Catania. Intanto una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci anche intensi sull'Italia. La protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico per 13 regioni.
4: La Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato un cittadino italiano sequestrando circa 2 kg di hashish. Sequestrate inoltre 3 pistole con matricola brasa, complete di caricatori e munizioni, nonché materiale utilizzato per il confezionamento della droga. I finanzieri hanno individuato un uomo incensurato, trovandolo in possesso anche di 15 grammi di marijuana nel suo negozio di ortofrutta a Napoli.
3: L'europeo di atletica Birmingham porta 22 medaglie all'Italia, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Si confermano campioni continentali Tamberi nell'alto, Fabbri nel peso e Nadia Battocletti con i suoi 2 ori. Larissa Iapichino vince il suo primo europeo all'aperto, Derkash la regina del triplo femminile, Diaz re in quello maschile. Stano e Fiorini regalano ori nella marcia, commovente impresa della 4x400 maschile che chiude in bellezza la rassegna. Negli europei di nuoto a Parigi l'hanno invece spuntata i britannici, nonostante le 17 medaglie in più vinte dagli azzurri.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato, Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TNV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TNV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
0: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati. Dall'altra parte del vetro Costantino Fazzari che ci permette di essere in contatto, di poterci interfacciare per raccontare tutte le novità, per fare tutti gli approfondimenti del caso dedicati al mondo della terza serie del calcio italiano. Prima di iniziare con la nostra solita liturgia, andiamo un po' a ricordare tutti i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è invece il nostro storico e immutabile numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp. Direi che ci siamo, abbiamo apparecchiato la tavola come di consueto, e allora iniziamo subito collegandoci con la redazione di tuttoc.com, dove quest'oggi c'è con noi Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
2: Ciao Luca, ben ritrovato, ciao a tutti.
1: Allora, arriviamo portandoci dietro un weekend di gare ufficiali, le prime gare ufficiali per quanto riguarda questa seconda metà di agosto. Sono andate in scena le partite valide per i 32esimi, per il primo turno ufficiale di Coppa Italia di Serie C. Giuseppe, per tutto il weekend ci sono state gare, ci sono state anche sorprese, perché mi viene da dire che una su tutte l'eliminazione della Salernitana per mano della Scafatese è sicuramente un qualcosa di inatteso. Poi per il resto più o meno siamo andati secondo pronostico. Diciamo l'eliminazione dell'Under 23 venerdì contro il Vado, ma ai calci di rigore può essere etichettata un po' come un'altra sorpresa. Lascio a te un po' il racconto invece di quello che è successo nella giornata di ieri.
2: Sì, sicuramente ieri si è concluso questo primo antipasto, questo primo assaggio della nuova stagione. E forse ieri sono stati rispettati più i pronostici, nonostante una sconfitta casalinga del Pescara, che dovrebbe essere una delle squadre più accreditate del girone B. Però c'è da dire comunque che è calcio d'agosto, la Coppa Italia, Matteo nell'editoriale di qualche giorno fa e anche Seba l'hanno definita come una competizione molto strana, perché comunque ti mette di
1: Vero.
2: fronte subito una gara secca e si affrontano praticamente le squadre per vicinanza. Insomma, è un torneo molto strano che prenderà forma forse dai turni successivi. Sicuramente però il primo campanello d'allarme, l'hai detto benissimo, è quello della Salernitana, che tra tutte le squadre in campo forse è stata la delusione più grande. Ed è un campanello d'allarme che parte forse dalla fine della scorsa stagione, dal dubbio se tenere o meno Cosmi in panchina e di capire come strutturare un mercato, e abbiamo visto anche un po' di nervosismo da parte del tecnico in conferenza stampa, ma non solo. Forse la squadra ha bisogno di qualcosa in più. Tornando ai risultati di ieri, invece, il Bari, per quanto abbia vinto comunque di misura, sembra un po' aver convinto. Affrontava comunque una, forse la sorpresa dello scorso anno del girone C, il Casarano di
1: Vero.
2: Bari. E il Foggia comunque si può giudicare poco perché è stato costruito al volo, anzi, forse qualcosina di bello è già stato fatto. Nel derby invece tra Crotone e Cosenza ha
1: E
2: vinto
1: allora
2: Nemintisi con.
1: andiamo, Giuseppe, andiamo con, grazie all'aiuto di Costantino, andiamo a vedere anche il riepilogo di quelli che sono i risultati, così abbiamo preparato una grafica per fare il riepilogo di quello. Giornata di ieri, eccolo qua, partendo dalla vittoria della Dolomiti Bellunesi 1-0 sul Treviso, neopromosso in Serie C. Juventus Forlì è terminata con il passaggio del turno della formazione biancorossa ai calci di rigore, vittoria netta dello Spezia, e questa è la prima prova di forza della formazione di Turati, 4-1 sulla Torres. Alcione Novara 0-1, Bari Casarano 1-0, Crotone Cosenza 0-2. Bella prestazione dei lupi, che si sono sicuramente mostrati più in palla rispetto al Crotone, al nuovo Crotone. Come ricordavi giustamente tu, Foggia ha sconfitto 2-1 in casa dall'Altamura. Poi ci sono grandi calci di rigore per Gian Erminio, Folgore Caratese con la Giana che passa al turno, Giuliano Sorrento col Sorrento che passa, Latina Ostia Mare idem con i pontini che staccano il pass, Lecco Desenzano terminata 0-0, poi il Desenzano neopromosso ad approdare ai sedicesimi. Concludiamo proprio con Pescara, col Pescara sconfitto all'Adriatico dalla San Benedettese per 1-0. Ci sono già anche gli accoppiamenti del secondo turno. Ringrazio il buon Costantino per il supporto. Per il supporto grafico, turno di sedicesimi che vedrà già degli accoppiamenti piuttosto interessanti che ci saranno già nelle prossime settimane. Per quanto riguarda invece tutto il resto, diciamo sul fronte mercato. È stata abbastanza tranquilla. Nel frattempo ho recuperato tramite computer gli accoppiamenti dei sedicesimi, perché mi si era impallato il browser, quindi non ce l'avevo fatta a leggerli in tempo. Le gioie della diretta: Campobasso Scafatese, Guidonia Latina, Vado Spezia, Novara Livorno, Potenza Monopoli, Bari Picerno, Catania Savoia, Sorrento Cosenza, Altamura San Benedettese, Gubbio Vispesaro, Desenzano Trento, Arzignano Dolomiti Bellunesi, Carpi Provercelli, Ravenna Forlì, Brescia Giana, Cittadella Renate. Quindi c'è già ci sono già delle partite piuttosto interessanti. Arriva l'Union Brescia, arriva il Cittadella in gioco. C'è curiosità per vedere il nuovo Catania il nuovo Catania prendere forma. Mi stuzzica, sono sincero, Novara Livorno, ma come partita anche Bari Picerno non sarà niente male. Torniamo alla questione mercato. Dicevo, fine settimana abbastanza tranquillo, non ci sono state ufficialità nella giornata di ieri, però nel periodo non collegato, sabato invece qualcosa si è mosso in termini di operazioni ufficiali.
2: Sì, e qui come hai detto prima c'è un Foggia che è un cantiere aperto e che sta provando a costruire una rosa anche abbastanza competitiva. Il dubbio su chi potrebbe in qualche modo prendere la palma di miglior squadra del girone C c'è, perché abbiamo detto che la Salernitana forse è stata la più deludente di questo weekend e si porta dietro un mercato strano. Il Catania è un nuovo progetto e il Bari parte con i favori del pronostico, ma sappiamo tutto ciò che c'è attorno alla situazione dei pugliesi, quindi il Foggia potrebbe essere la classica outsider che ha, cioè che ha acquistato due giocatori che potrebbero fare la differenza, soprattutto il 2006 Sek, che è arrivato in prestito dalla Roma per quanto riguarda sabato. Sicuramente poi il Livorno, prendendo Mancini dalla Juventus Next Gen, ha puntellato quello che serviva. Il Latina ha avuto un ottimo rinnovo, secondo me, perché far firmare Cioffi e partecipare a quel girone lì non è la cosa più semplice al mondo. Entrambe le operazioni sono molto complicate, perché forse il girone B è una sorta di B2, ma non ce lo dobbiamo nascondere neanche dietro un dito. Detto questo, però,
1: Vero.
2: sicuramente entriamo nella fase calda del calciomercato. Forse da qui a domenica qualche movimento ci sarà, ma secondo me la prima giornata, come al solito, come ogni anno, sarà quella che metterà un pochino di frizzantezza all'interno perché alla prima delusione la società vorrà immediatamente intervenire. Con tutto in campo nel weekend,
1: Sì.
2: potrebbe esserci più di qualche spunto interessante sul mercato. Ripeto, occhio tantissimo a queste big che Andaluso, abbiamo parlato della Salernitana, la Reggiana anche non ha brillato particolarmente. Dicevi benissimo tu prima, lo Spezia forse è stata l'unica a imporsi bene. Reggiana e Pescara, due retrocesse che affrontano così la Coppa Italia, insomma. C'è tantissima carne al fuoco in vista di questo weekend, che aprirà ufficialmente la stagione di Serie C del campionato, ovviamente.
1: Tra l'altro, sì, perché venerdì, se Dio vuole, si torna a parlare di campionato. C'è un anticipo di Serie B, tra l'altro tra una neopromossa in B, quindi una vecchia conoscenza del nostro campionato come il Vicenza, che ospiterà la finalista, la squadra che è uscita sconfitta dalle finals dei playoff per andare in Serie A, il Catanzaro, un Catanzaro profondamente rinnovato sia per la panchina sia per l'organico. Oggi a disposizione di Gorgone, quindi ci sarà tanto interesse, ma ovviamente per quanto ci riguarda ce ne sarà ancora di più per la Serie C, che scende in campo con sei partite tutte alle ore 21 nella serata di venerdì, con Alcione Milano, Renate, Union Brescia Carpi, vado Atalanta, le sto leggendo così al volo, ma tanto ne avremo modo in questa settimana di parlare e di approfondirne i temi. Bari Cavese, Giuliano Scafatese, Potenza Casarano. Quindi venerdì si torna a parlare e a goderci le gioie del campo, e non solo quelle che arrivano dal calciomercato. Prima di salutarti, Giuseppe, ti chiedo di fare un po' il punto, anche legato alle dichiarazioni successive alla Coppa Italia e in tema mercato, quindi partirei da lì. Ci sono un paio di verdi su tuttoci.com, un paio di verdi sono le esclusive, le notizie di mercato che trovate su tuttoci.com, così come trovate su tutto mercato web. .com, Catania Crise, TIG, Bari, Mendicino, insomma, iniziamo da quelle due e poi se c'è qualche dichiarazione interessante dal post-coppa.
2: Sì, Mendicino dovrebbe arrivare a Bari in queste ore, l'accordo è stato trovato, mentre il Catania comunque ha cambiato tantissimo. C'è da dire che nonostante un campionato comunque fatto molto bene, non è riuscito a smaltire la delusione per un torneo che poi il Benevento ha dominato nell'ultima parte di campionato. Detto questo, credo che il Catania in questo momento possa essere, ecco, la favorita del girone. Ecco che un Krstić che ha esperienza pluriennale, non solo in categoria ma anche superiore, può diventare l'ago della bilancia. Ecco, forse il Catania deve un attimo risolvere qualche piccolissimo intoppo dietro. Detto questo, Bari e Catania, in questo preciso momento, le hai menzionate tu, sono le squadre che più si stanno muovendo sul mercato. A proposito di dichiarazioni post partita, c'è Cosmi che a fine partita comunque ha sottolineato l'esigenza, cioè neanche la richiesta, proprio quanto l'esigenza numerica, di avere giocatori a disposizione, soprattutto per il gioco proposto dallo stesso tecnico. Ecco che forse il girone C tra tutte è quello che avrà più visibilità nel mercato in questa settimana. Il girone B, lo dicevamo prima, ha troppe protagoniste in questo caso e già la prima giornata potrebbe far scattare un po' qualche sirena di mercato e forse anche qualche preoccupazione, perché la prima giornata è veramente interessante. Quindi tra Reggiana e Pescara potrebbe esserci qualche movimento in più, anche inatteso, c'è da dire, soprattutto in attacco.
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo con queste prime ore, con queste prime gare ufficiali che potranno anche cambiare, intaccare, come dicevi giustamente tu, le strategie in questo finale calciomercato. Ricordo che, come di consueto, la finestra di mercato si chiuderà col finire del mese di agosto, deadline alle ore 20, ovviamente sia su tuttoci.com che su tutto mercato web, che ovviamente su TMV Radio. La seguiremo con dovizia di particolari questa volata finale. Tra l'altro, notizia che verrà ufficializzata in queste ore, oramai un ex protagonista della della nostra Serie C, mi riferisco all'interista Behrenbruch che saluterà l'Under 23 nerazzurra per approdare a titolo definitivo all'Avellino nella giornata di domani, visite mediche e firma per il giovane centrocampista che si appresta alla prima esperienza in una grande piazza come quella di Avellino. Sono arrivate anche le dichiarazioni di Antonio Boucher nel post partita che si è, dopo il capo con la San Benedettese, qui chiudiamo un po' il capitolo, si è detto arrabbiato soprattutto per il primo tempo, ma ha visto una squadra viva, ha visto una squadra che nel secondo tempo praticamente, e oggettivamente i dati poi lo raccontano, è stata capace di tenere le redini della partita. Non è arrivato il gol, ma anche il Pescara oggettivamente è un cantiere aperto, perché non ha perso solo Insigne, ha perso Brugman, ha perso Bettella, Di Nardo, non c'è formalmente, non rientra nei piani tecnici per la prossima stagione, quindi ci sono tantissime novità, iniziando dalla stessa panchina, dallo stesso Boucher che lo scorso anno era a Cosenza. Giuseppe, grazie mille, ci risentiamo presto e buon lavoro.
2: A te Luca, grazie a tutti.
1: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di Tutto Mercato Web per quanto riguarda la Serie C. Serie C che trovate, ve lo ricordo sempre, continuerò sempre a farlo anche su TMV e su TMV Radio. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecon beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le due staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa della Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
1: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare alla ricerca degli alibi. Mi ha fatto male, è una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì, è una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
0: Nelle altre partite giocate ieri il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. In mercato la Juventus ha sciolto il nodo portiere, sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano testa di serie numero 17 sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti che batte Altmaier in due set all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico Giocabet TV, tutto dedicato alla nostra Serie A. Partiamo subito con la partita tra Genoa e Napoli. Napoli favorito al 51% rispetto al 21% concesso al Genoa, con l'ex al 28%. Nell'altra partita Juventus favorita al 65% sull'appena 14% concesso al Frosinone, con l'ex infine stipulata al 21%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di lunedì 17 agosto 2026. Siamo nel day after del turno di gare dei 32esimi di finale della Coppa Italia di Serie C, che hanno ufficialmente, prima del campionato, aperto le danze per quanto riguarda la terza serie del calcio italiano, campionato che è conosciuto a menadito come pochi altri dal nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, mister Luciano Foschi. Ben ritrovato, mister.
1: Buongiorno a voi, buongiorno Luca.
0: Allora, mister, partiamo ovviamente da quello che è successo, dai fatti di questo weekend, prima nell'analisi con gli amici, i colleghi di TuttoC.com, evidenziavamo come ci siano state già delle sorprese. La Salernitana sconfitta in casa dalla Scafatese ne è probabilmente l'esempio più lampante. Poi c'è stata la situazione della Reggiana, la sconfitta del Pescara contro comunque una squadra di categoria come la San Benedettese. Le chiedo non tanto sul singolo risultato quanto sulla validità delle prime impressioni, cioè, nel senso, queste sono le prime gare di un certo peso per quanto riguarda le squadre di Serie C. Possono essere già una cartina di tornasole valida per capire anche in proiezione mercato cosa fare nelle ultime due settimane?
1: Ma queste partite sicuramente dicono molto. Chi racconta che non dicono niente perché sono partite d'agosto racconta delle favole, delle frotte, delle storie che fanno comodo a chi viene eliminato, a chi fa male. Mentre invece certo, questo turno, il primo turno di Coppa Italia, intanto ha detto che le neopromosse sono agguerrite, vogliono far vedere di essere pronte, e non stanno tanto a specchiarsi a vedere se giocano contro il Perugia, contro il Pescara, la Salernitana, la Reggiana stessa. Le neopromosse sono pronte vogliono farsi valere a discapito anche di chi ha blasone. Dall'altra parte, chi ha blasone deve svegliarsi, deve capire che non vinci col nome, non vinci col blasone. In Serie C vinci se corri, se giochi meglio degli altri, se ti adatti alla categoria, se lotti su ogni pallone. Sono un po' sempre queste sono state le caratteristiche che contraddistinguono poi le squadre che alla fine la fanno franca. Raramente chi gioca meglio, no, perché poi sono tutte sullo stesso livello. Quindi questa Coppa Italia deve dare un campanello d'allarme a chi non ha capito che cosa significa questo campionato, e poi far capire che comunque non ci sono partite semplici, non ci saranno partite semplici, saranno in tutte e tre i gironi delle partite molto molto equilibrate, dei campionati equilibrati, e quindi è bello poi vedere che non basta il nome o il blasone, ma che anche le piccole realtà possono togliersi delle soddisfazioni. Quindi complimenti a chi sta lavorando in questo senso, e poi finisco. È anche vero, l'unica attenuante che posso dare è che probabilmente le neopromosse sono figlie magari di un campionato del trascorso all'insegna dell'entusiasmo, sono già pronte, amalgamate.
0: Certo.
1: Sicuramente l'inizio per loro è più semplice di chi deve ripartire da zero, però insomma è un po' un palliativo, insomma, ripeto, chi deve fare la voce grossa deve capire che deve fare in fretta, perché altrimenti rischiano di sbatterci il muso poi.
0: Anche perché poi, come tradizione vuole, in questo stranissimo paese nel quale abitiamo, sia la Coppa Italia di Serie C che la Coppa Italia, la sorella maggiore, diciamo, quella ufficiale, vengono un po' prese sotto gamba da tutte le squadre, finché a un certo punto magicamente si rendono conto che, al di là del trofeo, che comunque rimane la cosa più importante, ti può portare qualcos'altro di buono. La sorella maggiore, la Coppa Italia, ti porta una qualificazione europea, la Coppa Italia di Serie C ti porta l'accesso diretto alla fase nazionale dei play-off, che non è roba di poco conto, perché sappiamo benissimo quanto poi la corsa nei play-off sia complicatissima e assolutamente imprevedibile. Un giorno magari qualcuno ci spiegherà anche, perché spesso e volentieri vengano prese sotto gamba fin dall'inizio queste due competizioni, ma non sarà sicuramente un giorno che arriverà presto. Polemica mia del giorno, aperta e conclusa. Mister, quest'anno, a dispetto degli altri anni, credo che sia il girone B quello più equilibrato, più competitivo, col maggior numero di piazze di alto profilo. Non che non ci siano nell'A e nel C soprattutto, ce ne sono, però ce ne sono tante di queste che sono in fase di rinnovamento, quindi magari il livello è leggermente più basso rispetto allo scorso anno. Il girone B invece mi sembra che sia veramente una sorta di B2 per le partecipanti, per le ambizioni, per la tradizione che c'è.
1: Torno al discorso di prima, per il blasone soprattutto, perché poi vado a vedere le prime amichevoli e le prime partite di Coppa Italia. Intanto il girone B tutti parlano di Reggiana, di Spezia, di Pescara. Io metterei al primo posto, dal mio punto di vista, per il mercato che ha fatto, per l'entusiasmo che ha, io davanti a tutti ci metto Ravenna, perché per me Ravenna a oggi, per come è stata costruita e per le ambizioni che hanno, è la squadra, secondo me, la squadra da battere, più del Pescara, più della Reggiana, più dello Spezia, che vengono dalla B. Come dicevo prima, non vinci perché vieni dalla B, ma vinci se sei organizzato, se fai la squadra giusta. Credo che lo Spezia sia un gradino di sopra rispetto alle altre, e dopo c'è anche Perugia, che bisogna capire, che visto che ha fatto un po' ha cambiato molto la società, l'allenatore all'ultimo momento, quindi ci sono ancora 15 giorni di mercato per cercare di capire che tipo di squadra farà. E poi ci sono delle sorprese, o chiamiamole così, o comunque squadre che si confermeranno come alternativa a chi ha blasone, perché poi comunque c'è da capire la Torres che tipo di campionato farà. Ci sono tantissime squadre nel girone B che potrebbero ambire al salto di categoria. È normale che sì, ci sono ancora 15 giorni di mercato che possono cambiare tante tante cose. Io credo che tante di queste squadre che ho nominato, come Reggiana e Pescara soprattutto, e Perugia, in questi 15 giorni di mercato faranno, spero per loro, faranno tante cose sul mercato che possono migliorare la qualità della squadra attuale.
0: Mister, lei arriva da un'esperienza nel girone A, e quest'anno il girone A, a detta di tutti, ha già, diciamo, una capofila chiara e ben identificata. Quello che manca sembra essere una rivale credibile per l'Union Brescia, che era la squadra di cui stavamo parlando. C'è chi mette in prima fila, diciamo, come possibile contender il Trento, c'è chi ci mette il Cittadella. Dovesse scommetterci una liquirizia o comunque scegliere su chi puntare, mister, su quale squadra la convince di più?
1: Ma è chiaro che il Brescia, un po' per quello che ha fatto l'anno scorso, anche per le dichiarazioni che fa, sarà la squadra da battere. Ma io in quel girone lì sarei molto attento, sì. C'è il Trento e secondo me il Treviso, che sono appena quelle sotto, che secondo me possono fare un campionato come il Brescia. E poi dopo, appena sotto, direi di stare attento al Cittadella, al mio Renate, che tutti gli anni comunque lotta sempre per posizioni di classifica importante. Non dimentichiamo che l'anno scorso siamo arrivati terzi e quest'anno più o meno lotta sempre per posizioni di classifica importante. Non dimentichiamo che l'anno scorso siamo arrivati terzi e quest'anno

0: mi aspetto più un Brescia, io mi aspetto un Brescia che sicuramente sarà la favorita, ma che avrà diverse squadre, e in questo io vedo tra le prime ci metto appunto Trento, Treviso e Cittadella, quindi avrà, e poi occhio al Novara, che il Novara mi sembra che abbia costruito una buonissima squadra con un allenatore emergente che l'anno scorso ha fatto molto bene, e quindi dico che queste squadre qui, poi ripeto, ci sono le sorprese in quel girone lì, proprio perché c'è grande equilibrio, sono sempre all'ordine del giorno.
1: Assolutamente. Mister, adesso che è fuori, speriamo momentaneamente, dai giochi, ecco, a posto, basta, a posto, abbiamo già risolto la situazione, quindi un pochino più a mente fredda, questa FVS, questa tecnologia nel mondo della Serie C, come le sembra che sia entrata, cosa va cambiato, perché io cerco sempre di raccogliere più opinioni possibile su questo tema, non perché voglio essere ripetitivo, ma perché mi piace capire da chi vive il campo, da chi vive il calcio da dentro il campo, da dentro il rettangolo verde, come si percepisce, perché dall'esterno magari abbiamo delle osservazioni da fare, ma chi poi ne è protagonista ne può avere altre.
0: Allora, io l'ho già detto, lo ripeto, allora, l'idea è geniale, l'idea è perfetta e secondo me può essere riportata anche alla Serie A e alla Serie B, semplicemente perché si dà la possibilità agli allenatori, agli addetti ai lavori, di non incappare in contraddizione quando dicono ma l'arbitro, no, soprattutto in Serie A, non è andato a vedere il VAR, poteva andarci
1: l'episodio,
0: l'episodio dal dettaglio, diamo la possibilità agli allenatori che dalla panchina sono sempre convinti di vedere cose che spesso non ci sono, lo dico per esperienza personale, io gioco l'FVS il più delle volte inutilmente, è più un time out che più però diciamo che è un'opportunità per togliere delle polemiche. È chiaro che in Serie C va migliorata, nel senso ci devono essere, cioè l'FVS deve servire affinché più telecamere possano vedere ciò che l'occhio umano, che sia quello dell'allenatore o quello del direttore di gara, non è importante, non riescono a vedere per la velocità dell'azione, per tante cose, ma ci sta. Quindi dal punto di vista dell'allenatore e di tutte queste polemiche, secondo me la trovo perfetta. Faccio un appello anche dal punto di vista degli arbitri, non devono pensare che chi gioca l'FVS sta dicendo tu hai sbagliato, no, sto dicendo che c'è una situazione in cui sia io che l'arbitro non l'abbiamo visto, e quindi ci sta che magari rivedere alla TV, al monitor, rivedere una situazione e per capire come sono andate veramente le cose, ma senza che nessuno si senta offeso da quello che è successo, perché mi sembra che un po' spesso gli arbitri si sentano un po' richiamati, come per dire guarda questo qui si gioca a FWS per una cosa che ho visto benissimo. Va bene, se ha visto benissimo va benissimo così, però se magari quel benissimo non è così, si può fare giustizia su una situazione che magari non è chiara, tutto lì.
1: Mister, la faccio smettere per un minuto di fare l'allenatore e le rimetto gli scarpini e la faccio tornare difensore quale è stato nel corso della sua carriera da calciatore. Quindi torniamo al difensore che ha chiuso la carriera inizio anni 2000. Qual è il talento difensivo che le piace di più in Serie C, che ha avuto modo di vedere?
0: Ma io
1: da collega a collega, che,
0: no, nel senso che oggi faccio fatica a riconoscere un difensore tale, nel senso che purtroppo lo dico, mi sento vecchio, lo dico, forse l'hanno detto in molti e lo ripetono tutti, purtroppo l'insegnamento ai difensori non è più quello del vero difensore. Adesso ci preoccupiamo troppo del difensore che deve costruire, del difensore che deve saper giocare, del difensore che deve fare il passaggio filtrante. Io credo che se si chiama difensore deve saper difendere, e questa cosa purtroppo manca. Certo.

0: faccio un esempio, qualche anno fa a Ravenna avevo come secondo avevo Marcello Montanari che per quanto a essere difensore fra Inter e Bari ha fatto, non so, 500 partite per essere Serie B e era un marcatore, sì, che con Fascetti giocava uomo un po' come me, quindi tutte le basi per sapere cosa significhi fare difensore c'erano. Gli ho detto un giorno, prendi i ragazzi che venivano da, ripeto, primavera dell'Inter, dell'Atalanta, erano tutti ragazzi che avevano una scuola dietro, spiegagli un po' come si fa la base dei difensori. E lui gli ha semplicemente detto, partiamo dalla presa di posizione. Questi ragazzi l'hanno guardato come un marziano perché non sapevano cos'era la presa di posizione, quindi questo dice molto sull'insegnamento. Gli insegnano a fare la linea, a mantenere le distanze, ma il contatto con l'avversario, l'uno contro uno, come usare le braccia, come usare il proprio corpo, non ce l'hanno, ma non ce l'hanno perché non glielo insegnano, è molto semplice. Quindi è anche vero che gli allenatori del settore giovanile adesso vengono mandati via e non hanno tempo magari per insegnare queste cose, perché se perdono tre partite anche loro vengono esonerati, cosa che ai nostri tempi non succedeva. È un po' tutto un po' troppo più veloce, secondo me bisogna fermarsi un attimo e capire da dove partire più che dove dobbiamo arrivare. Io sento, vedo anche le vicissitudini della nazionale, ci stiamo preoccupando troppo di dove vogliamo arrivare e ci preoccupiamo meno da dove dobbiamo partire, che è quella la base per poter ottenere o per raggiungere un traguardo. Altrimenti, se non sappiamo da dove partire, diventa tutto improvvisato, diventa difficile. Quindi dirti quali difensori, non c'è in questo momento, dei miei difensori ideali non ce ne sono, cioè, posso fare dei nomi che ho avuto ma penalizzerei magari qualcun altro, quindi dico,
1: ho capito.
0: Cioè, ce ne sono tanti. Io a Lecco ho vinto il campionato con dei ragazzi come Battistini, come Ricci, come Celiac, Lepore, che erano dei difensori che non ce n'era per nessuno. A Renate lo stesso, con Auriletto, Spedalieri, Riviera, giovani che adesso si stanno facendo spazio, che si fanno spazio in mezzo alle loro categorie, ma comunque lavorando su delle mancanze come quelle che ho detto prima. Quindi è un po' la situazione, è un po' questa, certo, ma è generica, non è solo mia, tutti gli allenatori hanno queste problematiche. Ripeto, preoccupiamoci da dove dobbiamo partire per capire dove vogliamo andare.
2: Allora, in un flash l'ultima domanda a questo punto, visto che ha parlato di basi anche in relazione alla nazionale, le chiedo come valuta in quest'ottica, perché l'aspetto poi imprenditoriale, economico e di bilancio per le dirette interessate è un altro discorso, il progetto delle Under 23 che oramai è prossimo a compiere 10 anni, mi sembra stia per iniziare la nona stagione di conseguenza, diciamo, si può dire, si può tracciare un bilancio di quello che era un progetto nato per cercare di dare una strada diversa di sviluppo e di crescita ai nostri talenti. In questo momento vado a memoria, ma in azzurro con continuità se ne sono visti pochi. La speranza è che Bartesaghi e Palestra su tutti possano sovvertire questo pronostico, questo bilancio più che pronostico. Quindi come la vede in quest'ottica il progetto?
0: Ma anche lì torniamo al discorso dell'FVS, cioè le cose vanno fatte, ma vanno fatte per bene. Io credo che l'Under 23 sia una grande idea, è un progetto per il futuro, a patto che mettano delle regole dove ci possano essere più italiani. Adesso io qualche mese fa ho fatto una dichiarazione, forse alla vostra radio o comunque su qualche giornale, dicendo io l'Under 23 la farei fare anche a 20 squadre, aumentando un girone del girone C invece che togliendo le squadre, ma solo con italiani. Fate un Under 23 solo con italiani o con un numero di italiani elevati, minimo 6, che ne so, un 6+5, di modo che i Palestra, sì, di turno possano essere 10 fra 3 anni, fra 2 anni, altrimenti noi lavoriamo per gli altri, perché l'Under 23... Io gioco contro l'Inter, non c'è neanche un italiano, gioco contro la Juve, ce ne sono 2 e così via. Facciamo l'Under 23 che possa essere utile alla nostra nazionale, non oggi ma fra 2 anni, perché Palestra, quando giocava nell'Under 23 dell'Atalanta, quell'Under 23 lì, intanto complimenti a Modesto per come la faceva giocare, era veramente un Under 23 che si vedeva che aveva tanti talenti e ne aveva diversi di italiani. Però voglio dire, facciamo questa cosa qua, pensiamo a proporre il discorso dell'Under 23 ma con più italiani, mettiamo un obbligo invece che farci giocare tre giovani a noi che poi si perdono perché tanto in Serie A non li prenderanno mai. Un po', a volte facciamo delle regole inutili quando magari basterebbe pensare a qualche regola molto più utile. Credo che questa idea, io l'ho già detta e la ripeto, fare l'Under 23 con, pensi lei 20 squadre Under 23 in Serie C, che ne so, 5 per girone con tutti italiani, anche sbagliando almeno 4-5 ne verranno fuori che possono entrare in nazionale, ecco, sì. questo è un po' un progetto, è un pensare al futuro, questa è una base di partenza che all'inizio magari saranno squadre che possono far fatica, ma alla lunga verranno fuori dei giovani. Anche dietro bisogna preoccuparsi di creare dei giovani per portarli nell'Under 23, è tutta una catena che può funzionare, però bisogna applicarle, altrimenti Ranieri poverino dice delle cose sacrosante ma non vengono poi applicate,
2: rischia di predicare nel deserto, effettivamente così. Mister, grazie mille, come sempre un piacere parlare con lei, grazie ancora e spero di risentirla presto, magari anche di rivederla in panchina abbastanza veloce.
0: Quello è solo rimandato, mi sono solo preso un'estate di vacanza, adesso fra un mese quando sono finite le ferie avevo solo bisogno di tornare a casa dopo tanti anni in cui ero preso dai ritiri e cose del genere, adesso fra qualche mese cominceremo a guardarsi intorno e capire cosa può succedere per il futuro.
2: Grazie ancora mister, buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
2: Salutiamo Luciano Foschi, tecnico col quale abbiamo fatto un po' un'analisi, una prima analisi su quello che sta succedendo e succederà in questa stagione di Serie C. Un paio di notizie al volo di mercato prima di andare in pausa. Innesto dalla Serie B sia per la Reggiana che per il Ravenna, per le due squadre emiliano-romagnole il mittente delle due operazioni di mercato è il medesimo ed è una corregionale, ovvero il Cesena che lascia partire Michele Castagnetti in direzione reggiana, quindi un innesto di assoluto valore per la formazione di Reggio Emilia, mentre in direzione Ravenna arriva ed è direzionato appunto verso il giallorosso un difensore di grande esperienza come Giovanni Zaro, quindi Cesena che manda due giocatori che in Serie C possono fare assolutamente la differenza, ricordiamolo, Castagnetti alla Reggiana e Zaro al Ravenna. Siamo arrivati in conclusione della seconda fascia, vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp che è il 331 82 00 213. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa come di consueto e poi torniamo con la parte finale della nostra trasmissione.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona, corriva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecon beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le due staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa dalla Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
1: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, è una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì, è una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
0: Nelle altre partite giocate ieri il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. In mercato la Juventus ha sciolto il nodo portiere, sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham, col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano, testa di serie numero 17, sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti che batte Altmaier in due set all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza ed ultima parte di A tutta Cina, il suo appuntamento di lunedì 17 agosto 2026. Luca Bargellini al microfono in cabina di regia, il buon Costantino Fazzari per gli ultimi minuti della nostra trasmissione, ultimi minuti che dedichiamo, lasciamo spazio ad uno dei contributi che abbiamo preparato per voi, ovvero quello legato alle parole nella conferenza stampa post partita di Roberto Boscaglia. Roberto Boscaglia, tecnico della San Benedettese, che nella giornata di ieri ha messo a segno di fatto il colpo di giornata andando all'Adriatico di Pescara, eliminando il Delfino di Mister Boucher con una vittoria per 1-0. Quindi noi ci salutiamo, vi lasciamo alle parole di Roberto Boscaglia. Ringrazio il buon Costantino dall'altra parte del vetro. Vi ricordo di non mollare neanche per un secondo tutto il palinsesto di TMV Radio, perché c'è tantissimo calciomercato, non perdete neanche un minuto. Mentre per quanto riguarda A tutta Cina, l'appuntamento è alla giornata di domani, quindi un buon proseguimento di giornata di trasmissione con TMV Radio. Ascoltiamoci Boscaglia e l'appuntamento è a domani. Ciao ciao.
1: Che manca e che probabilmente

0: appena finito la conferenza Boucher, lui ha detto che ha visto una partita bruttissima, primo tempo bruttissimo, secondo tempo solo Pescara. Io forse sono stato operato di 20 agli 8, mi è sembrato di vedere una buona Samp che ha avuto diverso tempo, intanto che era 4-0 sugli angoli, per esempio, con un paio di uscite del portiere, diciamo, buone sui nostri attaccanti, poi il gol eccetera eccetera. La Samp secondo tempo è calata. Quindi qual è la tua versione?
1: No, la mia versione è normale, ognuno giustamente dice quello che vuole, io non un collega molto rispettabile. No, noi abbiamo fatto la nostra partita per come volevamo farla, tenendo bene il primo tempo, facendo molto bene la fase di non possesso e ripartendo benissimo. Quando abbiamo avuto l'opportunità di tenere le redini del gioco l'abbiamo fatto, abbiamo creato tanti angoli, tante situazioni, abbiamo fatto gol nel secondo tempo e ci aspettavamo tutto questo per una semplicissima ragione che ve la spiego subito, che è quella che noi strutturalmente siamo il doppio di quello del Pescara in tutti i reparti, reparto difensivo, di centrocampo e d'attacco, strutturalmente. E noi, questa è una delle prime partite che facciamo e per andare in condizione abbiamo bisogno di tempo e di minutaggio. Sapevamo di soffrire nel secondo tempo perché loro sono una squadra veloce, rapida, breve linea e molto tecnica, hanno giocato bene, sapevamo di soffrire, abbiamo cercato sempre di portarli esternamente proprio per questo motivo, per fargli mettere palloni dentro. Ogni volta che mettevano palloni dentro non ce n'era per nessuno. Abbiamo sofferto in due occasioni, su un tiro da lontano e su una giocata bella del loro attaccante che è andata a fil di palo. Per il resto non gli abbiamo mai dato possibilità di essere pericolosi. E proprio per questo motivo, perché sapevamo che si poteva soffrire se fossimo andati a prenderli altri, perché oggi noi a livello proprio strutturale, fisico, non siamo nella stessa condizione loro, che entrano prima in condizione proprio per struttura fisica. Però abbiamo tenuto bene, l'unico rammarico è che comunque in molte situazioni di ripartenza dove loro spessissimo si sono trovati in 2 contro 2 con i nostri, addirittura anche in inferiorità, non abbiamo affondato bene. Però poi abbiamo tenuto bene la partita fino alla fine.
0: L'espulsione
1: mi sono lamentato 2 o 3 volte con l'arbitro, perché secondo me è iniziato la partita facendo correre tantissimo il gioco, tanto, e da un momento all'altro invece ha fischiato tutto. Però gli stessi falli nostri non li fischiava al Pescaglia, ha fischiati tantissimi dal mio punto di vista. Ho protestato un poco ed c'è stata l'espulsione, che per me è ingiusta perché quantomeno doveva ammonire. L'espulsione diretta proprio non ci sta, però ripeto, sono cose che possono succedere. Grazie. E basta.
2: Davide Palestra?
3: Cioè, no, semplicemente qual è l'aspetto che rende più soddisfatta?
1: La vittoria.
3: Di questa vittoria?
1: La vittoria per i nostri tifosi, per noi, per il passaggio del turno. Ripeto, oggi è una partita difficilissima per noi, contro una squadra che ha giocatori importanti, giocatori che entrano subito in condizione di una qualità importante, giocatori che hanno fatto quasi sempre categoria superiore, e quindi è difficilissimo per noi, proprio per una questione tecnica e soprattutto, ripeto, strutturale. Oggi noi non siamo nelle condizioni fisiche, siamo a 50-60%, abbiamo una settimana ancora di lavoro per il campionato, quindi questo mi rende felice e orgoglioso dei ragazzi, perché comunque hanno saputo lottare fino alla fine, ripeto, dando poco spazio al Pescara.
2: Leonardo Trattali.
4: Buonasera mister. Non so. Se ripensa qualche settimana fa, no? Magari anche all'inizio, prima del ritiro, così, pensava ad arrivare a oggi, all'inizio ufficiale della stagione, la prima partita ufficiale, in questa situazione, parlo in generale, sia a livello di gioco, composizione della rosa, insomma...
1: Ma sì, nel senso che comunque prima dell'inizio del campionato manca sempre qualcosa, sia sotto l'aspetto fisico che sotto l'aspetto anche numerico della rosa. Noi oggi abbiamo fatto almeno di 2 giocatori nuovi fondamentali per noi, che sono Tuneo, Vuplic, mancavano anche altri giocatori, Candellori tutta la settimana non si è allenato, abbiamo avuto tanti problemi, come li ha avuti anche il Pescara, perché diciamo la verità. E però noi guardiamo noi, quindi ci è mancata a metà campo, ci è mancato qualcosa, soprattutto nel secondo tempo, un giocatore che dettasse i tempi, un giocatore che potesse farci tenere un po' più palla, perché loro quando hanno preso le redini del gioco hanno dato continuità e noi non l'abbiamo saputo spezzare tranne in 2 o 3 situazioni. Quello è il momento in cui, ma oggi in questo momento non abbiamo quel tipo di giocatore.
5: Io penso che noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Siamo in una fase di costruzione. Tanti ragazzi sono arrivati piano piano un po' dopo.
6: No, no, al netto di
5: stiamo cercando comunque di fare in modo che entrino dentro al gruppo, che facciano le cose che stiano facendo gli altri, e di conseguenza è evidente, e lo sapevo, l'ho detto anche ai ragazzi, che sarebbe stata una partita difficile, una partita dove c'era da soffrire, ma mi importava vedere il carattere, la determinazione, di far vedere comunque delle cose che avevamo preparato durante la settimana, e sapevamo del valore del Casarano, è una squadra che gioca da più di 2 anni allo stesso modo, si conoscono a memoria, hanno dei principi del gioco già ben riconosciuto, e ripeto, noi siamo stati tosti, abbiamo lottato su tutti i palloni, è quello che avevo chiesto alla squadra, abbiamo fatto anche tante belle cose, e soprattutto poi con l'ingresso di Esposito abbiamo avuto anche 2 o 3 occasioni per chiuderla. Abbiamo anche rischiato naturalmente di che il Casarano pareggiasse, però ripeto, sono molto molto soddisfatto. Per me sono tutti titolari. Questi ragazzi dal primo giorno in ritiro hanno fatto un lavoro straordinario, si sono messi a disposizione, non hanno sbagliato un allenamento. Come dicevo prima, ci sono alcuni che hanno iniziato il ritiro. Darbo, dopo 12 giorni, ha iniziato a fare un po' la palla, perché veniva comunque da un infortunio importante. E poi piano piano sono arrivati nuovi che stiamo cercando, come ho detto in precedenza, di farli raggiungere una condizione decente, diciamo così. E quindi piano piano ho cercato anche di gestire i primi 11 che dovevo mettere in campo. Ho chiesto a Tribuzzi un grande sacrificio. Tribuzzi è un altro che non aveva fatto neanche un amichevole, non aveva minutaggio. Lo stesso Butic aveva fatto solo 20 minuti contro il Gravina, quindi capite che anche la gestione poi della gara dei 90 minuti non era semplice, quindi ho dovuto chiedere il sacrificio iniziale ad alcuni ragazzi di iniziare la gara, e mi sono conservato qualche cambio per poter avere una squadra credibile fino alla fine, e i ragazzi hanno risposto bene. Per quanto riguarda queste situazioni qua, naturalmente dovete parlare con la società, io ho i ragazzi a disposizione, li alleno, sono contento. Ripeto quello che ho detto in precedenza, non hanno sbagliato un allenamento, sono disponibilissimi, e poi ci sono queste situazioni che normalmente ha fatto una grande partita, è un portiere importantissimo, nella categoria fa la differenza, ce l'abbiamo noi, io sono contentissimo di averlo, poi quello che succederà non lo so.
7: Mister, su Sibilli non posso non fargliela, non l'abbiamo vista neanche in panchina, scelta chiara questa, insomma. Sembra destinare il ragazzo all'addio.
5: Dico quello che ho detto in precedenza, di queste cose di sviluppi di mercato naturalmente non ne sono a conoscenza, il ragazzo comunque si sta allenando e quindi vediamo quello un po' che succede. Mancano 15 giorni alla chiusura del mercato, è chiaro che sapete che per noi allenatori non vediamo l'ora che si chiuda il prima possibile, in modo da sapere perfettamente qual è l'organico su cui puntare, e fin quando i ragazzi stanno qua con me si allenano, poi quello che succede lo vedremo.
8: Focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
9: Tutto mercato web in podcast.
10: Se c'è un talento sul quale possiamo puntare uno scellino e scommettere in questa stagione, è Martin Baturina. Il croato del Como è il protagonista del podcast insieme al centrocampo della formazione di Cesc Fabregas, del podcast di oggi, di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate e ben ritrovati da Marco Conterio. Il Como ha stravolto la sua rosa, l'attacco, Nico Paz, la difesa, ha confermato un portiere, ma ha deciso che il fulcro attorno al quale gravita tutto non si cambia. Anzi, si rinnova Lucas Da Cunha, blindato. La volontà di confermare Nico Paz, ma questo è tutto un altro discorso. Seconda punta, trequartista, giocatore totale, l'argentino, sui 60 milioni investiti per prenderlo dal Real Madrid. E poi quello che ci immaginavamo come suo erede sul campo designato, ma che convivrà con Nico Paz e Martin Baturina. La partita degli scorsi giorni, l'amichevole contro l'Arsenal, ci ha fatto vedere un genio del calcio. È incredibile come nessun club italiano abbia scommesso quei soldi tanti che ha speso il Como per prenderlo dalla Dinamo Zagabria. Ok, lo puoi convincere con Fabregas, col progetto, eccetera, eccetera. Però il Como era una formazione che in Serie A doveva fare e dimostrare. E come se l'ha fatto e come si è convinto poi Baturina, e lo sta facendo con molti altri di altro spessore. Ecco, la scommessa è vincente, quella di Baturina. Questa sarà la stagione dove può diventare il Nico Paz, il nuovo Nico Paz, l'altro Nico Paz, cioè l'altro giocatore da prima pagina del Como. E poi ci sono gli altri centrocampisti, Maxence Cacré, un altro del quale si parla veramente poco, che ci colpito una dichiarazione di Fabregas. Sapete dirmi che ruolo sa fare Cacré? Che ruolo fa Cacré nel Como? Perché a volte l'avete visto seconda punta, a volte l'avete visto interno, a volte l'avete visto regista, a volte l'avete visto box to box. È il giocatore che completa il Como in questo momento, e poi c'è bisogno di regia, di interdizione, e in mezzo con Massimo Perrone. Il Como è un altro giocatore preziosissimo. C'è una scommessa che può diventare il nuovo Nico Paz, era già in rosa, è un centrocampo che non si tocca. Questo è un altro dei grandi segreti del nuovo Como che sta nascendo.
8: Tutto mercato web in podcast. Tutto mercato web in podcast.
10: Il Venezia è una delle squadre che maggiormente ha cambiato, maggiormente si è plasmata nel corso di questa stagione. Diamo un'occhiata allora alla rivoluzione dei lagunari nel podcast di oggi di Tutto Mercato Web. .com. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. La rivoluzione del Venezia passa veramente da tanti giocatori presi. È una squadra che vogliamo scoprire. Giovanni Stroppa dovrà essere molto bravo a metterla tutta insieme. Aiko Adams dal Siviglia, attaccante nigeriano, è certamente il calciatore al quale ci attendiamo di più, perché è l'acquisto più costoso della storia del Venezia, perché prenderlo per 16 milioni dal Siviglia è certamente un acquisto molto importante. Davanti è cambiato tutto. Almion Rahmani dallo Sparta Praga, kosovaro, per oltre 7 milioni, è un altro giocatore che probabilmente giocherà al fianco dello stesso Adams, loro due, e Yeboah come prima alternativa. Certo, sono giocatori molto importanti. Siamo curiosi di scoprire Redouane Halhal, il centrale franco-marocchino preso dal Mechelen, dal Belgio, 23 anni, pronto per il grande salto. Dovrebbe formare una difesa, ci immaginiamo, tutta nuova, perché il Venezia dietro ha preso Bella Kochap, giocatore dal Verona, giocatore di grande esperienza internazionale, giocato in Bundesliga, giocato in Premier League, giocatore di grande esperienza. Dalla Fiorentina è arrivato Matias Moreno, non è arrivato alla Fiorentina ha deluso, giocatore che ha provato altre strade in carriera, in Serie A, in Argentina e poi adesso al Venezia. Lui e poi Cincen a completare una difesa di fatto anche questa nuova, ma ci sarà modo anche di vedere all'opera Bartol Franic dal Wolfsburg, ci sarà modo di vedere anche altri giocatori sbarcati come il giovane Ale Gomez, preso dal Real Saragossa, 18 anni, ben 2 milioni investiti per prenderlo, altro giocatore che siamo curiosi di vedere. Beh, sulla destra in questo 3-5-2 certamente Thierry Correia dal Valencia, un grande colpo. Dalla parte sinistra c'era già Haps, e in mezzo al campo, oltre al capitano Busio, l'esperienza di Basic, Toma Basic, preso a parametro zero dalla Lazio, e poi altro giocatore che al Parma aveva ben figurato, a Firenze ha deluso, Simon Zom. Il Venezia ci ha creduto tanto e tantissimo. E poi tra giovani, scommesse, giocatori ripescati, rilanciati, insomma ci sono veramente lo stesso Helgason preso dal Lecce a parametro zero, ci sono tanti calciatori interessanti in quest'estate del Venezia, completamente stravolta da Filippo Antonelli. La cui strategia è chiara: bilanciare i quattro poli tra giocatori di grande esperienza, giovani, rising stars e giocatori consolidati. La rosa del Venezia, non squilibrarla o troppo giovane, troppo esperta o troppo scommesse. Beh, in questo caso le scommesse non mancano, per questo è andato a puntellarla anche con i vari Som, Moreno, Bella Kochap, e non soltanto. Siamo tanto curiosi soprattutto di vedere come mettere insieme questi volti nuovi, giovani Stroppa e questa Aiko Adams, che ci ingolosisce davvero tanto là davanti.
8: Tutto mercato web in podcast.
11: Caffè di Marzio. non può non iniziare quest'ultima fase finale di calciomercato con un bel caffè di marzo, anzi tornare un bel caffè di marzo, quello che vi ha accompagnato per gran parte di quest'estate. Poi ci siamo presi una pausa anche con calciomercato originale, che torna oggi, e quindi torna oggi anche l'appuntamento con il caffè di marzo. Torna calciomercato originale alle 23 da Riva del Garda, settimana prossima poi l'appuntamento finale sarà a Capri, e il mercato chiude il 1 settembre, quindi chiude martedì 1 settembre alle ore 20, per tutti quelli che ancora mi hanno chiesto o non sanno quando è proprio il Big Ben finale del calciomercato. E è arrivato anche proprio oggi il tormentone finale, è arrivato alla fine, diciamo, il tormentone sul portiere della Juventus, perché la Juventus, dopo aver ufficializzato Lukumi, dopo aver preso Kolomani, Alaibegovic, Selic e Kator, ha risolto il mistero dedicato al suo nuovo portiere e ha preso Guglielmo Vicario, operazione in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro, il giocatore oggi a Torino per le visite mediche. È stato un inseguimento, un lungo inseguimento al nuovo numero uno, partito già intorno alla fine dello scorso campionato, intorno ad aprile, quando evidentemente le indicazioni di Spalletti portavano a scegliere un nuovo portiere, no? Un portiere con più personalità, anche per le difficoltà avute da Di Gregorio, che dovrebbe tra l'altro ripartire dal Monza. E il primo nome che la Juventus ha cercato di prendere è stato Alisson. La Juve è andata in missione a Liverpool con il direttore sportivo Ottolini, aveva trovato l'accordo col giocatore, con la famiglia, da quello che so avevano scelto anche il numero di maglia in quei giorni. Poi però il Liverpool, che inizialmente sembrava propenso a lasciarlo andare, ha deciso che con il cambiamento tecnico, con la perdita di Salah, non avrebbe voluto cominciare la nuova stagione senza due riferimenti importanti come Alisson, che è ancora il portiere della nazionale brasiliana, tra l'altro poi aveva il mondiale da fare, e senza Van Dijk. Quindi Alisson e Van Dijk dovevano rimanere come punti di riferimento almeno per un altro anno a Liverpool. La Juve ha insistito, ma alla fine si è spostata da Liverpool e è andata a Birmingham, dove ha capito che il Dibu Martinez voleva provare una nuova esperienza, e soprattutto ha capito che all'Aston Villa ci poteva essere la possibilità di prendere Dibu Martinez, altro portiere di grande personalità, quindi dal portiere della nazionale brasiliana al portiere della nazionale argentina. Col mondiale in corso la Juventus non è riuscita ad avere questa spinta da parte del giocatore per far accettare delle condizioni economiche favorevoli. L'offerta iniziale della Juve non è mai stata presa in considerazione dalla Aston Villa, che chiedeva cifre molto più alte. Poi c'è questo discorso del dito, della mano di Bu Martinez, che non è al 100%, non sembrerebbe dovesse operarsi, ma potrebbe anche operarsi. Quindi la Juventus poi non si è voluta prendere il rischio anche nelle ultime ore, quando ha cercato di nuovo di riaprire i contatti con l'Aston Villa. E sono rimasti sempre sullo sfondo Suzuki e Vicario. Su Suzuki la Juventus avrebbe dovuto fare un investimento da 30 milioni per prenderlo, la stessa cifra che hanno messo sul tavolo PSG ed Aston Villa. Poi alla fine il giocatore è andato proprio all'Aston Villa, ma la Juventus, per il fair play finanziario, dopo aver speso tanto per Kolo, per Alaibegovic, per lo stesso Lukumi, avrebbe dovuto prendere il portiere in prestito o comunque a condizioni economiche sicuramente più basse. Arriva quindi Vicario, che sicuramente parte già con il peso di tante trattative che la Juventus ha portato avanti parallelamente a lui, prima di lui, ragionate come volete, quindi dovrà conquistarsi sul campo quella che è la fiducia da parte dell'ambiente Juventus, del mondo Juve. È un ragazzo molto serio, Vicario, che ha aspettato la sua occasione, ha aspettato il momento giusto per dire sì alla Juventus, ha aspettato anche che il Tottenham aprisse al prestito, perché poi fino a qualche settimana fa il Tottenham chiedeva comunque un esborso economico, e quindi anche la Juventus ha trovato il momento giusto per poter andare sul Tottenham quando il giocatore era in uscita e capire che si poteva fare questa operazione e prendere un giocatore che è un portiere della nazionale, cioè è comunque in questo momento il vice di Donnarumma, è un portiere che Spalletti ha conosciuto bene in nazionale, quindi sa benissimo quello che può dare, è italiano, ed è importante che i giocatori italiani possano giocare, e in questo caso anche un portiere. Carnevali ha sempre puntato sui giocatori italiani quando era al Sassuolo, e in questo inizio di calciomercato alla fine ha preso soltanto all'inizio Ekator, quindi il fatto di poter prendere un portiere italiano è sicuramente importante. I numeri sono dalla parte di Vicario, i numeri, i dati, è sempre stato un portiere affidabile sotto tutti i punti di vista. È un portiere, ripeto, che l'Inter aveva sedotto e abbandonato a maggio, perché l'Inter aveva l'accordo con Vicario, aveva deciso di prendere Vicario. Poi sono cambiate le strategie all'interno soprattutto della proprietà, si è deciso di puntare su Martinez, e quindi Vicario, che aveva chiesto al Tottenham di essere lasciato libero, di potersi operare per poter essere pronto poi per andare via in una nuova squadra, alla fine il Tottenham ha preso un altro portiere, ha deciso di puntare su Kinski, e quindi Vicario è finito, diciamo, fuori dal progetto, anche per sua volontà. Per sua volontà ha aspettato l'occasione giusta. Sicuramente si aspettava di poter trovare squadra prima, perché era come dicevo prima, stato promesso all'Inter, si era promesso all'Inter, ma adesso torna in Italia dalla porta principale e si prende la porta principale della Juventus, con l'obiettivo di conquistare tutti sul campo con i fatti e non con le parole, perché poi Vicario è un ragazzo che ama soprattutto rispondere e far bene sul campo e non con proclami o con promesse o con chissà quali parole sui social. È un ragazzo che sicuramente da questo punto di vista ha lo stile Juve e può con le sue prestazioni dimostrare di essere un portiere da Juve, il nuovo portiere della Juventus.

0: Un giorno dalla redazione.
1: La cronaca in primo piano: in coma farmacologico, ora stabile ma ancora in pericolo di vita, Nicola Maggiotto, il giovane 21enne di Treviso, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Barcellona dopo essere stato brutalmente picchiato nei giorni scorsi all'uscita di una discoteca. Scattata la denuncia alle autorità locali, le forze dell'ordine spagnole hanno avviato le indagini per riuscire a risalire all'identità dei giovani coinvolti nella rissa e accertare le responsabilità.
0: Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. I primi allarmi erano scattati già nella serata di domenica, a poche ore di distanza dalla regolare riapertura dello scalo, che aveva fatto ben sperare i viaggiatori dopo una settimana di disagi.
1: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale, accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi, infatti, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
0: Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato che lo dichiarerà territorio americano. E gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 morti. I membri del Likud, il partito di Netanyahu, voteranno oggi per scegliere i candidati che si presenteranno alle elezioni parlamentari di ottobre.
1: Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. 6 persone sono state uccise e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. Nella notte invece l'esercito russo ha colpito a Odessa un centro logistico, un deposito di droni a Dimitrovka e una base temporanea di truppe ucraine nel Donetsk.
0: Lo sport col tennis: debutto senza difficoltà per Lorenzo Musetti, il carrarino è al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati a seguito della vittoria contro il tedesco Daniel Altmaier col punteggio di 6-4-6-2 in 1 ora e 29 minuti di gioco. Per l'azzurro si tratta della terza vittoria in Ohio, la 17ª in stagione. Al prossimo turno Musetti si la vedrà contro l'americano Zheng, che ha battuto il francese Humbert.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Inizia la settimana che ci porterà la prima giornata della Serie A lunedì 17 agosto 2026, giornata con l'editoriale Rotocalcio che apriamo però con una notizia di cronaca che arriva da Cagliari. Perché? Perché ha ricoverato in terapia intensiva Yael Trepi, l'attaccante del Cagliari che ha rischiato di annegare in piscina questa notte. Ovviamente vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso della mattinata, mattinata in cui parleremo anche ovviamente di notizie, di mercato con la Juventus che si muove, l'ufficialità di Gianluca Umi, l'arrivo di Vicario che già quest'oggi sarà a Torino per effettuare le visite mediche, tante altre notizie di mercato, la Roma che si avvicina sempre di più a Rodrigo Moro e poi il calcio giocato. Perché? Perché abbiamo detto questa è la settimana che ci porterà all'inizio della Serie A, ma sono già iniziate le partite ufficiali in Italia con la Coppa Italia e con sorprese importanti su tutte, quella di ieri sera allo Stadio Olimpico dove la Lazio inizia malissimo la sua stagione cadendo in casa 2-0 contro il Mantova, mentre invece tutte le altre squadre di Serie A hanno ottenuto il successo, dal Genoa al Frosinone, il Torino, le squadre che hanno giocato anche nei giorni scorsi, la Fiorentina, la nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Si chiuderà tra l'altro oggi la giornata di Coppa Italia per definire le squadre che parteciperanno poi ai sedicesimi di finale. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi in questo lunedì 17 agosto qui all'interno dello studio di TMV Radio. Al mio fianco il nostro direttore Marco Piccari. Marco, buongiorno.
2: Ciao Lorenzo, ben trovato e buongiorno a tutti, ben ritrovati tutti quanti.
1: Allora ci
2: saluto,
1: ritroviamo
2: anche a Gabriele Latini.
1: Un saluto ovviamente a Gabriele Latini in cabina di regia che anche in questo weekend ha fatto le ore piccole per un po' di sano calcio argentino, che per una volta l'ho fatto dormire sogni tranquilli in un lunedì, Marco, in cui partirei dal calcio giocato perché questi 32esimi di Coppa Italia ci hanno regalato qualcosa. Partirei dalla notizia più fresca, ovvero quella dell'eliminazione della Lazio. Già nei giorni scorsi ti avevo sentito, avevi parlato di una situazione della Lazio un po' complicata. Ecco, forse non c'era modo peggiore per iniziare.
2: Sì, ribadisco però quello che ho detto, mi sembra una settimana fa, se non erro, proprio qui a Rotocalcio. Ribadisco, questa è una squadra che è in grandissima difficoltà, non soltanto a livello societario, perché insomma questo ormai è abbastanza consolidato, l'aspetto societario negativo. Abbiamo parlato l'altra settimana che mancava ancora dopo l'acquisto di Frattesi, di un difensore, di un attaccante. Va bene, sicuramente questi sono elementi che dobbiamo sottolineare. Però per me manca pure l'allenatore, senti Lorenzo, io voglio essere veramente schietto e chiaro sin dall'inizio. Dopo 40 giorni di lavoro, una squadra di Serie A che affronta una squadra di Serie B non può far vedere niente. Se non fai vedere niente, lui stesso lo ha ammesso, per carità, però non è una giustificazione. Manca la guida tecnica, lo dico veramente, perché qui quando si parla di Gattuso bisogna sempre dire il rispetto della persona, che non c'entra niente. Anche ieri io nel post-gara vedo sempre delle situazioni molto tenere, perché Gattuso porta l'entusiasmo, ci mancherebbe, se non porta nemmeno quello che si mette a fare in panchina, scusate, io voglio essere veramente molto sincero, non c'è mercato che tiene quando tu fai una partita così contro una squadra di Serie B, non ci si può appellare al mercato, ragazzi, sennò stiamo sbagliando completamente ogni tipo di giudizio. Siamo di fronte ad una squadra che è vero che ha tante problematiche e questo le conosciamo, però dopo 40 giorni io mi aspetto di vedere contro una squadra di Serie B che ci deve essere qualcosa di differente, se non c'è è preoccupante. Io ribadisco, questa è una squadra che deve lottare per non retrocedere, l'ho detto una settimana fa, lo ribadisco ancora adesso, e ieri ho avuto ancora questa sensazione più forte
1: all'interno di una giornata di Coppa Italia dove tutte le squadre di Serie A hanno vinto, quella che comunque parte con, che era la testa di serie più alta perché era arrivata nona in classifica l'anno scorso, è l'unica che viene eliminata. Giustamente c'è l'aspetto del campo, poi c'è anche l'aspetto dell'extracampo e del mercato. Mi ha fatto particolarmente riflettere sentire le prime parole ufficiali della società in questa stagione, perché fino a ieri non aveva mai parlato nessuno della società in casa Lazio, e con il sorriso il direttore sportivo che dice: Gattuso che ha chiesto un difensore e un attaccante, gli abbiamo preso Frattesi. E in più dice: abbiamo richieste per tante per tanti giocatori, una società che deve fare il mercato a saldo zero, e dice: abbiamo tante richieste per i nostri giocatori, e quindi è un bene che arrivino tante richieste per i giocatori, perché devi cedere per poi poter fare gli acquisti. E poi va a vedere l'ultima cessione datata 10 luglio. È veramente difficile capire anche quella che è la strategia della Lazio. Ti vengono chiesti due ruoli, vai a prendere l'unico dove non hai richieste. Hai bisogno di cedere, ti vengono richiesti i giocatori e non li cedi. Cioè, qual è la strategia della Lazio? Ma ti direi fuori dal campo, e allora mi leggo anche al discorso di Gattuso, dentro al campo, perché io non ho minimamente capito cosa voglia fare la Lazio in campo dopo quello che ho visto
2: ieri. No, ma guardate, io ti ripeto, quello che tu hai detto, quello è il quadro che noi abbiamo, e quindi... sono d'accordo, ed è difficile aggiungere altro, non si capisce la strategia, siamo a pochi giorni dall'inizio del campionato e questa è di fatto una squadra incompleta, ma lo era dall'inizio del mercato, non è che lo scopriamo a due settimane, una settimana dall'inizio del campionato.
1: Lo era anche l'anno scorso.
2: Lo era anche l'anno scorso, e quindi è stato un mercato che lascia perdere l'occasione Frattesi, che io ancora sinceramente mi meraviglio come si possa essere arrivati a questo tipo di soluzione. È un giocatore comunque importante, è un giocatore che si andrebbe ad unire a Taylor e Rovella e sarebbe una mediana di tutto rispetto, attenzione.
1: Sì.
2: Però il problema è che io ieri sera, al di là dei nomi, quando tu vedi una partita, la prima partita ufficiale, oltre a vedere naturalmente i giocatori che sono arrivati, quelli che possono giocare o meno, ma te ti aspetti da vedere anche uno straccio di gioco, che idea vuole fare... E ti senti dire stiamo cambiando i metodi di Sarri, ma quali sono i metodi di Gattuso? Cioè, io faccio questa domanda: qual è il metodo di Gattuso? Ieri sera si è capito qualcosa? Dai, contro una squadra di Serie B, per carità, nel calcio si può perdere con chiunque, parliamo di questo, però contro una squadra di Serie B tu devi far vedere qualcosa, non puoi appellarti al fatto che ti manca un difensore, che ti manca un attaccante, perché non stai giocando contro il Real Madrid, anzi hai giocato contro una squadra che almeno era organizzata.
1: Sì, sì.
2: E questa è la differenza, cioè se non c'è l'organizzazione a una settimana dall'inizio del campionato, in questi 40 giorni che cosa hanno fatto? Su che cosa si è lavorato? Mi fermo qui perché io penso che c'è poco da aggiungere, Lorenzo, cioè nel senso...
1: Sì, sì.
2: Poi ti dico anche questo, io ripeto, perché sennò qui ogni volta sembra che uno ce l'ha con l'allenatore, ma Gattuso viene da un fallimento enorme, non ce lo dimentichiamo, un fallimento enorme, quello della nazionale, cioè non è arrivato ai mondiali perché non è riuscito a battere la Bosnia, cioè la valutazione deve essere fatta anche sull'allenatore, non è che può essere fatta solo su...
1: Beh, se andiamo a vedere le ultime due partite da allenatore di Gattuso, l'eliminazione con la Bosnia e... la prima in carica la Lazio, squadra
2: col Mantova,
1: squadra reduce dalla finale di Coppa Italia giocata tre mesi prima, certo. Eliminazione col Mantova,
2: due squadre il cui tasso tecnico è veramente basso
1: e dovrebbe esserci una differenza netta,
2: esatto.
1: che a prescindere poi dai due risultati finali non si è vista in campo, perché ieri la Lazio non è mai stata superiore al Mantova e a marzo l'Italia anche in parità numerica non era mai stata superiore alla Bosnia, quindi vedremo come andrà avanti. Chi invece ha preso un giocatore bosniaco è la Juve che si sta rendendo molto attiva sul mercato in queste ore, Marco, perché è arrivato Lukumi, sta per arrivare anche Vicario, sistema anche la difesa. Ti chiedo intanto, con l'arrivo di Lukumi e Vicario la Juve quanto migliora?
2: Ma senti, io sono molto sincero, non vorrei far passare Lukumi per Thuram. Possiamo dire questo?
1: Sì,
2: quindi
1: certo.
2: Non esageriamo.
1: Io non farei passare nessun difensore della Serie A attuale per Thuram.
2: Ecco apposta, non esageriamo con Lukumi, perché ho visto veramente un'esagerazione. È un buon difensore, però insomma abbiamo visto delle partite positive, ma abbiamo visto anche degli scempi da parte di Lukumi. Quindi io non so quanto sia da Juventus questo difensore. Ti devo dire la verità. Non so quanto... si ha una necessità di un mercato veramente povero e difficoltoso e vai a prendere Lukumi, però non so veramente questo quanto possa fare la differenza. Cioè la differenza, faccio fatica a pensare che possa essere Lukumi là dietro. Per me il difensore più forte l'ha preso il Milan, che è stato Ghila, appunto. Poi gli altri sono tutti dei buoni difensori, Vicario, vengo a Vicario, sicuramente un buon portiere, però io non ho capito tutta questa strategia del portiere, cioè si è partiti con un nome, si è andato ad un altro, si è passato da Dibu Martinez, poi si è andato a Suzuki, da Suzuki si è tornato a Dibu Martinez e da Dibu Martinez si è tornato a Vicario.
1: Cioè, sì, mi è sembrato che come la Juve fosse partita con l'idea di prendere un portiere di status internazionale, col Dibu Martinez, un portiere pronto, usato sicuro, con esperienza, con personalità. Poi, quando si è resa conto che era complicato andare sul Dibu Martinez, ha pensato all'investimento per il futuro con Suzuki, e poi però su Suzuki ha perso, tra virgolette, l'asta con prima il Paris Saint-Germain e poi l'Aston Villa. Sul Dibu Martinez è tornata, ma costava troppo, il problema al dito, eccetera, eccetera. E poi mi sembra che si sia buttata sull'occasione Vicario. Io la sensazione che ho, Marco, non so se sei d'accordo, è che Vicario possa essere un altro Di Gregorio, nel senso, nessuno mette in dubbio il valore tecnico di Di Gregorio, secondo me, né quello di Vicario. Io penso che Di Gregorio abbia sofferto il peso della Juve. Nessuno mette in dubbio il valore tecnico di Di Gregorio, secondo me, né quello di Vicario. Io penso che Di Gregorio abbia sofferto il

0: anche dal punto di vista della personalità, era quello che serviva realmente alla Juventus sotto questo aspetto. Poi Vicario adesso, per carità, mica lo vogliamo bocciare oggi prima di vederlo all'opera, mi sembra un portiere che ha dei buoni mezzi. Oggi tra l'altro ne parleremo con chi questo ruolo lo ha fatto e chiederemo anche qualche parere nel corso del pomeriggio di Maracanà. Però ripeto, io non ho capito bene tutta la strategia, come ci si è mossi per poi arrivare a Vicario, però è un portiere che meglio di Gregorio, ma non stiamo parlando di una netta differenza clamorosa tra i due. Ecco.
1: Ecco, poi a proposito di operazioni che si dovrebbero fare, il condizionale d'obbligo perché è stata una telenovela ormai nelle ultime due settimane, ci spostiamo in casa Roma per l'operazione Rodrigo Mora, per regalare a Gasperini questo trequartista, questo fantasista, questo giocatore da mettere tra le linee, che possa portare la Roma a giocare come? Perché io continuo a chiedermi, nel momento in cui tu hai confermato Dybala, è vero che Dybala è un'incognita dal punto di vista economico, dal punto di vista fisico, perché economicamente adesso è migliorato perché sicuramente ti costa meno rispetto al passato, però hai fatto due grandi investimenti, uno Castro e l'altro, qualora dovesse arrivare, Rodrigo Mora. Come pensi di giocare a Roma? Perché ho la sensazione che la Roma possa andare verso questo cambiamento e la doppia punta, quindi con Castro e Malen, e poi gioca uno fra Rodrigo Mora e Dybala. Ti aspetti un cambiamento alla Roma da questo punto di vista, oppure, viste le tante partite della Champions, sarà una Roma un po' più camaleontica, se dovesse arrivare Rodrigo Mora? E che colpo sarebbe Rodrigo Mora?
0: Ma intanto sarebbe un bel colpo. Mi sembra un giocatore che ha delle potenzialità, ecco. Quindi poi qualcosa devi dare a Gasperini, perché pure lui, stiamo parlando di un altro mercato veramente difficoltoso, quello della Roma, quindi
1: fermo a Castro,
0: fermo a Castro, che a me piace molto, e secondo me è un attaccante molto interessante. Vediamo poi come giocherà, che se riuscirà a giocare anche in coppia con Male, non meno, quindi forse Gasperini ha l'idea di cambiare qualcosa con questi giocatori che un po' sono un po' tutti simili, no? Tolto Malen, sono un po' tutti simili, sì, sì, questi, sì, giocatori sulla tre quarti, quindi può darsi pure che lui voglia cambiare qualche cosa. E comunque sono giocatori anche tecnici, che quindi vogliono la palla, quindi devono giocare con la palla, quindi può darsi pure che ha in testa qualcosa di diverso. Però ripeto, intanto qualcosa devono fare, perché non mi sembra che, anche la Roma mi sembra che abbia avuto un mercato un po' immobile fino adesso, no? Quindi vediamo, di questo ragazzo se ne parla un gran bene. E vediamo, insomma, se riesce a portare a casa questo tipo di acquisto.
1: Mercato un po' immobile per diverse squadre,
0: sì,
1: per
0: di Serie A. Non è stato un mercato semplice. Non è stato un mercato semplice per nessuno, Lorenzo, ma questo lo avevamo detto da giugno noi, mica perché siamo dei fenomeni, perché basta vedere la situazione generale del calcio italiano.
1: La sensazione è che sia un po' cambiato il mercato, nel senso, la Serie A è nettamente il secondo campionato per investimenti, perché ha speso molto di più della Liga e della Bundesliga, ma un divario enorme rispetto alla Premier. E ci sono società che hanno comunque speso cifre importanti, anche facendo pochi acquisti. Il Milan ha preso due giocatori e ha speso 100 milioni.
0: Certo.
1: La Fiorentina
0: spende un po' di soldi da anni,
1: esatto,
0: solo da sto campo.
1: Poi
0: la stessa
1: vedere
0: Juventus.
1: Come.
0: Cioè, il problema non è che non ci sono i soldi, cioè non ce ne sono più come prima, ma il problema è come vengono spesi questi soldi, cioè come vengono investiti, in che operazioni. Perché se vai a vedere negli anni, quando sento dire ma non ci sono, è vero che allora la potenza economica non è paragonabile a quella della Premier e a quella di altri campionati, e su questo siamo d'accordo. Anche il fascino del campionato,
1: esatto,
0: è un campionato che ha perso, no, quel tipo di appeal che aveva praticamente negli anni passati. Detto questo, però, alcune squadre, Juventus e Milan, hanno speso un sacco di soldi negli ultimi anni.
1: Sì, sì.
0: Non è che le sono stati lì a... E allora il problema è, li hanno spesi male. E qui torniamo a un vecchio ragionamento che si faceva anche l'anno scorso, quanto oltre alla capacità economica conta la competenza. Se non c'è quella, dopo spendi male.
1: Sì, no, ma infatti la sensazione è che in questo momento la Serie A non riesca a prendere i giocatori top assoluti, pronti a diventare i protagonisti per i prossimi 5-10 anni. Probabilmente l'unico che ha preso quest'anno nella Serie A, vediamo poi che effetto avrà, è Gonzalo Ramos, ma comunque non era il titolare al Paris Saint Germain. Però poi vai a vedere,
0: è un giocatore che può far bene qui,
1: assolutamente,
0: può far bene,
1: assolutamente,
0: come è successo, se tu ti ricordi, lo stesso Higuaín a Real Madrid, sì, non era un giocatore titolarissimo, sì, quando, sì, il, sì, Napoli, sì, lo prende, però Higuaín era forte,
1: sì.
0: Napoli fa un grande affare, lo prende, viene qui e ce lo ricordiamo Higuaín quello che fa,
1: come
0: no?
1: No, come no.
0: Quindi io non dico che Gonzalo

0: Ramos è a quel livello, però mi sembra un attaccante che possa
1: è un'operazione,
0: è anche
1: un messaggio, oltre che un attaccante, esatto, incidere, è un messaggio perché comunque era uno degli attaccanti sicuramente più interessanti che potevi trovare sul mercato. Lo ha fatto anche la Juve con Colomouani, magari un'operazione leggermente diversa perché lui era proprio un esubero al Paris Saint-Germain, però comunque è un attaccante che comunque ha status.
0: È più forte Gonzalo Ramos di Colomouani.
1: Secondo me sì, cioè, secondo me sì.
0: Vediamo però, poi come andrà a finire il prossimo questo campionato. Però.
1: La sensazione è che in realtà non è che non si spenda in Serie A, è che ci manchi quella via di mezzo fra l'operazione molto importante e il trovare i giocatori da formare in Serie A, provando a fare delle operazioni magari senza spendere cifre folli. Per esempio, il fatto che la Roma per prendere un trequartista di prospettiva debba spendere 25 milioni più il 50% sulla rivendita per Rodrigo Mora, o la Juve debba spendere oltre 30 milioni per Alai Begovic, mi fa pensare, ma non c'è un modo in Italia per arrivare a questi giocatori un po' prima? E quindi magari poter acquisire poi potere economico perché i giocatori li paghi di meno, e quindi invece che spendere, che ne so, 70 milioni per Alai Begovic e Colomouani, prendi un esterno giovane a 10 milioni e invece di spenderne 25 per Lucumi ne spendi 50 per un difensore molto forte. Cioè, mi sembra però di poter dire in questo momento in Italia manchi l'arrivare primi. Cioè, noi arriviamo secondi.
0: Perché però devi arrivare primi? Lì, quando è che arrivi primo? Arrivi quando c'è la competenza, che qualcuno lo vede prima.
1: Esatto.
0: Se non c'è questa, tu arrivi sempre dopo.
1: Sì.
0: È così, vabbè, arrivo dopo perché lo vedo. Lo vedono tutti, non è che lo vedi solo
1: perché
0: tu.
1: Perché, per esempio, anche su Gonzalo Ramos, la Serie A arriva seconda. Perché Gonzalo Ramos esplode in Portogallo. La Serie A non ha i soldi per prenderlo subito, arriva al Paris Saint-Germain. Poi, quando è in uscita da lì, arriva la Serie A. Ecco, ci manca... sì, il lato economico, ma anche un po' la competenza. Però l'abbiamo detto, Marco, siamo nella settimana che ci porterà alla prima giornata, sì, di Serie A. E allora, in queste settimane, in questi giorni, va tanto di moda, no? Le graduatorie, le file, le griglie
0: che le faremo anche noi. Questa sarà la settimana delle griglie, dei pronostici, bla bla bla. E ci sta, perché poi ti diverti anche a vedere poi a fine anno chi ci è andato vicino o chi non ci ha preso per niente.
1: Guarda, io non ti faccio la griglia, arriverà, non so se la farete venerdì, settimana, eccetera.
0: Io direi anche che sarebbe più corretto quest'anno aspettare la chiusura del mercato.
1: Sì, che tanto poi alla fine sono iniziate si giocano due giornate prima della chiusura del mercato.
0: Quindi sarebbe giusto, infatti, propenderei per aspettare.
1: Ti chiedo i gruppi. Ti chiedo i gruppi partendo.
0: Le fasce, diciamo,
1: le fasce,
0: così.
1: Esattamente.
0: Le fasce.
1: Ti chiedo quante e quali squadre vedi in lotta per lo scudetto?
0: Due. Due squadre.
1: Inter Napoli?
0: Inter e Napoli, e una terza che si può inserire. E come terza, faccio un po' fatica. Però Inter e Napoli le vedo proprio davanti, insomma, l'Inter.
1: Nonostante
0: sembra...
1: sia una squadra che hanno fatto meno sul mercato.
0: Sì, però l'Inter ha preso un altro giocatore importante che è Stones. E secondo me questo è un giocatore proprio giocatorone, che ancora può dare tanto nel nostro campionato, che insomma è un campionato che chi arriva, che ha fatto un certo percorso all'estero, anche se ha 33 anni, 34 anni, ancora può incidere nel nostro campionato. I ritmi sono diversi, l'intensità è minore.
1: L'ho fatto a Gangi l'anno scorso.
0: Sì, ma l'hanno fatto tutti, l'ho fatto anche Modric a 40 anni, quindi non capisco perché. Cioè, Stones è un giocatorone, Stones è uno che può fare il centrale, può fare il centrocampista. L'Inter ha preso un giocatorone. Io su questo non ho avuto modo di dirlo, perché quando è stato acquistato ero in ferie, però convinto che abbia preso veramente un gran giocatore.
1: Spence?
0: Spence, io su lui ho qualche dubbio, ti devo dire la verità, ho qualche dubbio, non mi sembra sto grandissimo esterno che vogliamo, però l'hanno
1: la
0: preso.
1: Bolla mondiale, no? Ci sono questi giocatori che fanno bene
0: preso,
1: al mondiale,
0: però ecco, non mi sembra proprio uno che possa fare sfracelli, però magari sbaglio e verremo smentiti dal campo. Quindi, sai, come squadra, come terza, io non lo so, perché io nutro un po' di fiducia nel Milan quest'anno. Ti devo dire la verità, a me Amorim mi sembra uno preparato. A che ne dico di qualche influencer che già l'ha bocciato dopo mezza partita, che poi dopo viene smentito dalla partita stessa, no? Però a me mi sembra uno che sta lavorando nel dare un'identità a questa squadra, sta facendo un cambio che non è facile da quello che era l'anno scorso a quest'anno, e magari in questo cambio può anche rivitalizzare qualche calciatore. Un punto di riferimento importante lo ha preso, che è Gonzalo Ramos lì davanti, un altro lo ha preso che è Ghila dietro. Manca ancora qualcosa, ecco, mi aspettavo. Il Milan ha fatto una partenza clamorosa, che si è piazzato subito davanti sul mercato, E poi si è fermato.
1: Penso che sia molto sospeso sulla questione Leao.
0: Sì, Leao, onestamente, io proverei a darlo via in qualche maniera.
1: No, anche perché manca quel trequartista in più, quel giocatore sulla tre quarti da mettere vicino a Pulisic alle spalle di Gonzalo Ramos. È chiaro che se però ti resta, ora è brutto da dire, però se ti resta sul gruppone, tra virgolette, Leao, e prendi questo giocatore, magari investendo anche tanto, poi conoscendo Amorim che gioca in quel modo, punto, con questo 3-4-2-1, e poi se di tre ne devono giocare due,
0: sì.
1: Cioè, Leao se ti resta poi sul gruppone e dopo la stagione che ha fatto diventa una riserva e non gioca mai, e poi i 40-45 che hai adesso...
0: Chi te li dà? No, sono d'accordo, infatti è un momento, questo è un bivio
1: la questione
0: che va
1: risolto. O la risolvi in un modo oppure devi ripartire
0: poi,
1: da Leao.
0: Ci sono altre squadre interessanti, che per esempio il Como ha fatto un grande mercato.
1: Al secondo gruppo, che è quello Champions.
0: Esatto, il Como ha fatto un grande mercato, ha speso un'altra volta un sacco di soldi, io credo che gli serva una punta. Ieri ho visto anche lì la partita Liverpool-Como. Per carità, Liverpool è una squadra nettamente più forte, però sai, si vede sempre, no, l'idea che vuole mettere in campo questa squadra, ma davanti gli manca qualcosa.
1: Ken quella cosa che manca?
0: Guarda, io potrebbe essere un colpo di mercato finale del Como. E poi sai, c'è una cosa da dire, sono curioso di vedere che impatto avrà sul Como la Champions, perché sì, è la prima volta per i giocatori, è la prima volta per l'allenatore, devi cambiare una gestione, devi andare a affrontare delle squadre comunque corazzate forti, devi cambiare tutta la settimana di lavoro.
1: Per una squadra molto giovane.
0: È molto giovane, è molto interessante, cioè potrebbe avere un impatto e limitarti qualche cosa sul campionato, perché non vuoi andare a fare brutte figure lì. Sì. E quindi qualche cosa potresti perdere. Sono curioso di vedere che tipo di impatto ha.
1: Anche perché dipende poi come la vivi. Per esempio, ricordo il Bologna, quando andò un paio d'anni fa, la viste veramente come una festa. Ma
0: esatto. Ma Fabregas non la vuole vivere
1: esatto,
0: così. Fabregas non la vuole vivere in questa
1: maniera.
0: Secondo
1: me hanno voglia proprio
0: convinto
1: di mettersi in mostra.
0: Poi sai, in quella fascia ci mettiamo il Como, ci mettiamo la Roma, ci mettiamo
1: il Milan, ha già citato la Juve.
0: Sì, la Juve ce la metto, però la Juve davanti manca ancora qualcosa, vediamo se ci sono davanti, in mezzo,
1: finché non esce David non
0: lo so, io credo che ci voglia un po' di qualità anche in mezzo al campo, che in questo momento non vedo, quindi vediamo, però la metto in quella fascia. Poi sai, l'Atalanta pure è un altro discorso molto curioso, perché c'è Sarri che sta cambiando l'intero metodo di lavoro,
1: sì. E quindi, beh, lì è veramente un prendere il foglio e strapparlo completamente
0: tutto, e ricominciare tutto, quindi vediamo che tipo di impatto avrà. Ecco, quella è la seconda fascia dove ci sono tutto quel gruppone lì.
1: La Fiorentina?
0: Di la Fiorentina la ritengo adesso un'incognita.
1: La prima
0: senso,
1: delle altre?
0: Sì, la prima delle altre, perché io voglio capire non tanto il valore dei calciatori, che mi sembra molto interessante in alcuni elementi, però voglio capire l'allenatore.
1: Con una squadra totalmente nuova, perché la Fiorentina cambia almeno 7-8 undicesimi.
0: Io voglio capire
1: titolare.
0: L'allenatore, se, cioè, anche qui noi dobbiamo capire, l'allenatore lo fa lo step, perché mo lo deve fare.
1: Sì.
0: Dopo che ha fatto bene con squadre la cui pressione era minore e le richieste erano minori. Questa è una piazza tosta, questa è una piazza che vuole fare qualcosa, questa è...
1: E che ha entusiasmo.
0: Esatto, quindi adesso lui ha una bella macchina e la deve sapere guidare.
1: Dice, ha voluto la bicicletta.
0: Capito, quindi lì c'è l'incognita grosso, voglio capire che tipo di campionato riesce a fare.
1: Ecco, e poi c'è, diciamo, abbiamo detto, il gruppo delle altre, dove in questo momento io vedo per esempio 4-5 squadre da cui mi aspetto una stagione tranquilla. Penso l'Udinese, il Sassuolo, il Torino. Oppure ti aspetti che veramente ci sia un gruppone di 10-12 squadre che veramente lotteranno, non dico tutte per non retrocedere, ma dalle quali in qualsiasi momento con due sconfitte magari puoi veramente ritrovarti in una situazione complicata. Cioè, per esempio, tu hai detto la Lazio lotterà per non retrocedere. Io credo, nonostante
0: la Lazio rischia,
1: nonostante quello che ho visto ieri, credo che faccia parte di quel gruppo con Udinese, Sassuolo,
0: sì,
1: e Torino,
0: ma ci sono
1: che
0: squadre...
1: arriveranno a metà
0: allora,
1: classifica.
0: È chiaro che io ti dico, ci sono squadre nettamente inferiori alla Lazio,
1: sì.
0: dietro, non davanti, dietro. Però poi i campionati sono strani, ragazzi.
1: Vabbè, la Fiorentina l'anno scorso
0: che era una squadra che doveva lottare per non retrocedere,
1: no.
0: Voglio dire, i campionati bisogna vedere pure come, che tipo di situazione si crea nel gruppo, cioè la Lazio parte in una situazione di negatività totale, e qui serve un gruppo di uomini prima e di calciatori dopo, e ci sono questi elementi? Io non lo so, non li conosco, quindi devo vedere che dirà il campionato.
1: Bel banco di prova questo campionato. Per chiudere, per salutarti Marco, poi ricorderemo ovviamente anche il ritorno di Maracanà fra poco. Chi vedi più indietro? Quali squadre? Se già hai tre nomi delle squadre maggiormente in difficoltà.
0: Ma Frosinone lo vedo indietro. Poi vediamo, non... c'è tutto un gruppo di squadre che più o meno sta.
1: Io Lecce vedo abbastanza,
0: sì, Lecce, Frosinone.
1: Lecce che oggi chiuderà la giornata di sì. Coppa Italia, hanno ancora fatto l'esordio. Frosinone e Monza, che è un'altra secondo me è ancora,
0: sì,
1: un po' indietro.
0: Queste qui le
1: hanno
0: squadre
1: iniziato
0: che
1: bene
0: stanno...
1: in Coppa Italia, però.
0: Sì, vabbè, ma non lo so. Sono squadre che poi le devi vedere sul campionato, è un'altra cosa. Sì. Della singola partita, ecco. Vediamo, dai, questo sono un po' il gruppo di squadre.
1: Saremo a vedere. Come si riparte oggi con Maracanà?
0: Ma si riparte, dai, si ripartiamo intanto oggi dopo un mese di stop con Stefano, con tutta la squadra. È chiaro che oggi ci concentreremo un po' su quello che sono un po' le news di questa giornata. Mercato sempre molto, focus sempre sul mercato, quindi andremo a commentare queste operazioni che stanno arrivando in queste ore. È chiaro che si ripartirà dal KO della Lazio di ieri sera, da quello che ha detto la Coppa Italia. Anche perché non abbiamo detto della Fiorentina, ci sono stati segnali, sì, anche di Gudmundsson che sono, sì, interessanti, beh, che sì, è sì, stato sempre quello un po' criticato lo scorso anno. Quindi dai, facciamo un po' un quadro generale, poi piano piano ci avviciniamo alla giornata di campionato,
1: che ricordiamo inizierà sabato e ci darà il via alla stagione 26-27 in Serie A. Grazie Marco Piccari.
0: Grazie Lorenzo, buon proseguimento a tutti.
1: E noi tra pochissimo torniamo con Rotocalcio, saremo all'interno della redazione Tutto Mercato Web per le ultime notizie di mercato. A fra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecon beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le due staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa dalla Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
1: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, è una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì. Una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
0: Nelle altre partite giocate ieri il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. In mercato la Juventus ha sciolto il nodo portiere, sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham, col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano testa di serie numero 17 sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti che batte Altmaier in due set all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico Giocabet TV, tutto dedicato alla nostra Serie A. Partiamo subito con la partita tra Genoa e Napoli. Napoli favorito al 51% rispetto al 21% concesso al Genoa, con l'ex al 28%. Nell'altra partita Juventus favorita al 65% sull'appena 14% concesso al Frosinone, con l'ex infine stipulata al 21%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Ancora buongiorno da Lorenzo Beccarisi in questo lunedì 17 agosto 2026, con quelle che sono novità di mercato che abbiamo detto, già l'abbiamo già parlato durante l'editoriale, tra poco lo faremo con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto, e partiremo ovviamente da Guglielmo Vicario, che sta per diventare il nuovo portiere della Juventus, operazione da 10 milioni di euro in prestito con diritto di riscatto. L'accordo è arrivato nella nottata di fatto di ieri, e poi quest'oggi gli ultimi dettagli definiti prima di quello che sarà il viaggio che porterà il nuovo portiere della Juve a Torino che ha accolto nella giornata di ieri anche John Lucumi, nuovo difensore della Juve, che vedremo se poi chiuderà il suo mercato in entrata. In realtà forse almeno un'operazione andrà fatta, un attaccante in più, vedremo se poi anche un colpo a centrocampo da regalare a Luciano Spalletti per permettere ai bianconeri di essere competitivi tanto in Europa League quanto in Serie A, e poi ovviamente le tante notizie che dovranno arrivare sul fronte mercato, tanti colpi che ci dobbiamo aspettare, come detto l'operazione Rodrigo Mora, e poi quello che dovranno fare ancora tante squadre, che sono diverse squadre in Serie A che sono ancora incomplete e che dovranno definire l'operazione da qui alle prossime ore, ai prossimi giorni, in attesa di quello che sarà l'inizio del campionato previsto per sabato alle 18:30, le prime partite che daranno il via alla stagione 2026-2027 della Serie A. Non so se ce l'abbiamo, mio caro Gabriele Ladini in cabina di regia, al quale rinnovo il buongiorno. Ancora no, e allora aspettiamo ancora qualche secondo per andare all'interno. No, ok, no, vedi, ecco, è arrivato anche in voce il no ufficiale. Allora, andiamo a vedere un pochino quelli che sono i 10 affari di Serie A che sono in chiusura in questa settimana. Il focus a cura di Ivan Cardia su Tutto Mercato Web. Abbiamo detto di Vicario alla Juventus, e poi c'è l'operazione Suzuki alla Aston Villa, 30 milioni più 5 di bonus che andranno al Parma, il calciatore giapponese che sta di fatto già svolgendo le visite mediche con il club di Birmingham, e poi definirà il tutto. E poi il Napoli, la prima operazione importante del Napoli, o meglio le due operazioni del Napoli, perché domani dovrebbe fare le visite Favasuli con il club azzurro, e poi soprattutto l'operazione Benoit Badashil con il difensore del Chelsea, che dovrebbe arrivare per un prestito a 3 milioni di euro più 27 per il riscatto, e poi ci saranno ancora da definire gli ultimi dettagli, insomma operazioni che poi ce ne sono anche altre, ma di cui andiamo a parlare con la redazione Tutto Mercato Web. Lo facciamo con Lorenzo Di Benedetto. Lore, buongiorno.
2: Ciao Lore, buongiorno a tutti.
1: Allora, partiamo da quella che era la notizia di giornata, ovvero la Juve che, dopo aver trovato il centrale, probabilmente da affiancare a Bremer ieri con Lucumi, ha trovato anche il portiere in Guglielmo Vicario.
2: Esatto, sì, perché la notizia di stamattina l'abbiamo scritta su Tutto Mercato Web, che la Juventus ha trovato l'accordo definitivo con il Tottenham, ed è un accordo perfetto per la Juventus. La Juventus voleva soltanto il prestito con diritto di riscatto, e così è stato, ma c'è di più, perché comunque nelle ultime ore, anche ieri sera, si parlava del diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Invece la novità è che la Juventus ha chiuso a 10 milioni di euro per il diritto di riscatto. Quindi, qualora la Juventus dovesse decidere di scattare Vicario la prossima estate, dovrà versare le casse del Tottenham soltanto 10 milioni di euro per un'operazione, insomma, che dovrebbe sistemare la porta della Juventus. Un mercato della Juventus un po' rivedibile, secondo me, sotto questo punto di vista, sia perché c'è voluto veramente troppo per arrivare al portiere, sia perché anche per quel che riguarda Lucumi, insomma, sono tanti soldi spesi, perché sono 19 milioni e mezzo più 2 di bonus per un giocatore che andava in scadenza. E tu dicevi giustamente, dovrebbe essere lui a giocare al fianco di Bremer. Ecco, io i miei dubbi ce li ho, perché non vedo Lucumi troppo migliore di Kelly, per esempio. Cioè, non credo che la Juve con l'acquisto di Lucumi abbia migliorato in maniera incredibile la difesa. Poi magari mi sbaglio, magari Lucumi sarà il miglior difensore della storia della Juventus, però insomma vedremo quello che sarà. A me non convince tanto quest'ultimo tratto di mercato della Juventus.
1: Che non è finito? Cosa che dobbiamo aspettare ancora dai bianconeri da qui al gong finale?
2: Ma ci dobbiamo aspettare un centrocampista, però anche in questo caso, ma non perché la Juve non voglia fare mercato, ma perché non ha le possibilità per farlo, perché non ha budget, non ha ceduto nessuno degli esuberi, quindi sicuramente ci dobbiamo aspettare un centrocampista e il nome di Fofana del Milan è uno da tenere sotto osservazione, però se pensiamo che la Juve ha come obiettivo uno scarto del Milan, ecco, si capisce bene, no, di quello che è il momento sul mercato della Juventus. E poi tutto è legato alle uscite, soprattutto per quel che riguarda l'attacco, perché la Juventus sta cercando in ogni modo di cedere Jonathan David, anche in prestito, ma tanto cambia poco, per poi poter andare a dare l'assalto magari a un'altra punta dopo Colomani. E il nome da tenere in considerazione è senza ombra di dubbio quello di Zirkzee, ma non è il solo, anche perché lo diciamo da settimane, no, che dopo Ferragosto si scatena un po' tutto. Ecco, Ferragosto ce lo siamo lasciato alle spalle e quindi adesso ci dobbiamo aspettare davvero che si creino tante occasioni per i club italiani che stanno cercando nuovi giocatori, Juventus compresa.
1: Ecco, poi c'è una squadra che stavo leggendo prima di accoglierti, di fatto ancora deve iniziare il suo mercato in entrata, che è il Napoli. È questa la settimana del via per la squadra di Massimiliano Allegri?
2: Sì, è questa la settimana del via, è una settimana che dicevi prima, no, di Balashvili, che dovrebbe essere l'acquisto del Napoli per quel che riguarda la difesa. È un Napoli che fino a questo momento, diciamo, è stata quella più immobile di tutti, però lo sappiamo e lo sapevamo perché De Laurentiis, nel giorno in cui fu presentato Massimiliano Allegri, nel suo consueto show, questa volta fatto al Teatro San Carlo, disse candidamente e chiaramente: per me non dovremmo comprare nessuno, anzi dobbiamo cedere. Poi è logico che l'infortunio di Buongiorno legato a quello di Marianucci hanno fatto sì che il Napoli, insomma, dovesse andare a prendere un difensore, e probabilmente dal Chelsea appunto arriverà il rinforzo che il Napoli sta cercando. Poi per il resto io credo che sarà un mercato, quello del Napoli, che dipenderà in grosso modo dalle eventuali cessioni che ci potranno essere, perché non è un Napoli che ha tutta questa voglia di investire dopo i tanti investimenti fatti l'anno scorso. Però faccio due nomi: se partirà Lang, per esempio, il Napoli può andare a cercare un altro esterno; se partirà Lucca, il Napoli potrà andare a cercare un'altra punta. Quindi questo, diciamo, che è quello che in casa Napoli si sta cercando di fare. È andato via Lukaku. Per quel che riguarda De Bruyne, le ultime settimane ci portano a pensare che possa restare al Napoli, quindi direi che il mercato del Napoli potrebbe rimanere immobile anche nelle prossime settimane.
1: Ecco, che si è un po' fermato dopo aver iniziato forte al Milan, perché comunque le due operazioni Gila e Gonzalo Ramos avevano posto un bel accento su quello che era stato l'avvio del Milan, poi da quel momento ci si è tendenzialmente fermati. Tutto ruota intorno a Leao?
2: Tutto ruota intorno a Leao, e ti dico che la strategia del Milan non mi sembra una strategia di quelle, insomma, di quelle più giuste in questo mercato. Mi spiego meglio. Cioè, andare a dire che Nkunku non fa parte del progetto, che Odogwu non fa parte del progetto, che Tomori non fa parte del progetto, che Leao Amorim preferirebbe, o meglio ha detto al club che se andrà via non sarà un peccato, dire, cioè, non è che il Milan lo ha detto, ma lo sappiamo come funziona, no? Fanno trapelare i club italiani, e non solo, le notizie che vogliono far uscire, e quindi le dicono, diciamo, il giornalista, come sempre succede, è il tramite, no, tra il club e tutto il mondo esterno, che siano gli altri club o che siano i tifosi. Quindi il Milan ci ha fatto sapere che Leao potrebbe anche partire, e che si accontenterebbe di molto meno rispetto a quanto chiedeva, e chiedeva 50 milioni di euro, adesso probabilmente per 40 il Milan lo può cedere. Ecco, non mi sembra una strategia ottimale, perché gli altri club ti tirano per il collo, perché sanno benissimo che hai messo dei giocatori fuori dal progetto, e che da 50 sei passata a 40 per Leao, con Leao che sa benissimo che il Milan ha fatto trapelare questa cosa, E chiaramente un club adesso ne offre 35 invece magari 45 per quando la valutazione era 50. Quindi diciamo che il Milan sta cercando di piazzare gli esuberi che ha definito tali, e quindi vedremo, insomma, quando partiranno gli altri giocatori, il Milan andrà alla caccia dei giocatori che mancano. La partita contro il Manchester United ci ha dato delle indicazioni ben precise, perché la prima mezz'ora il Milan è stato veramente in difficoltà piena, poi dopo è uscito alla distanza e ha vinto la partita. Gonzalo Ramos ha segnato, Gonzalo Ramos ha fatto vedere di essere un giocatore molto importante, è forse recuperato del tutto Chukwueze, perché questo è ciò che Amorim è riuscito a fare in questo mese poco più alla guida del Milan. Poi per il resto però servono innesti, citavi giustamente dei due colpi, no? In casa Milan, Gonzalo Ramos da una parte e Chila dall'altra, però ti dico la verità, il Milan, secondo me, l'ho sempre detto, ha fatto questo doppio colpo in tempo zero, perché dopo il disastro che aveva fatto nel giorno dopo la sconfitta col Cagliari, che è costata la Champions League ai rossoneri, ovvero col comunicato dove sono stati fatti fuori tutti, Allegri, Tare, Moncada e Furlani, il Milan doveva dare una risposta al popolo rossonero, e quindi ha fatto questo doppio colpo.
1: E anche il casting allenatore, Lore, non era stato perfetto, diciamo.
2: Come?
1: Dico, anche il casting allenatore aveva avuto un po' di problematiche, non era stato proprio
2: esatto, perfetto. Esatto, esatto. E quindi, insomma, sono stati tanti problemi in casa Milan, che poi alla fine ha deciso di piazzare questo doppio colpo per mettere l'ambiente un po' più in serenità. Così è stato. Adesso però i tifosi si aspettano altro, si aspettano nuovi giocatori. Vedremo, guarda, in queste due settimane può succedere veramente di tutto ovunque. E ti dirò, ci metto anche un'altra cosa, a giocare un ruolo fondamentale saranno anche gli infortuni che ci saranno da adesso alla fine del mercato. Ti faccio un esempio, cioè, l'anno scorso, probabilmente il 17 di agosto, non avremmo mai pensato che il Napoli potesse comprare Højlund, per esempio.
1: Sì.
2: Poi lo sappiamo, no? Si fece male Lukaku, e allora il Napoli ha preso un giocatore che adesso gli fa comodissimo. Quindi occhio a tante situazioni, occhio agli infortuni, occhio a quello che potrà succedere sul mercato, sia in uscita dei club che in entrata.
1: Ecco, poi non so quale tra le varie telenovele che ci sono state vincerà l'Oscar per questo mercato. Però mi sento di dire che se c'è una protagonista delle telenovele, probabilmente la Roma si candida come squadra numero uno, perché la questione Somerville, adesso il caos quasi, no? Per Rodrigo Mora col Portogallo, col Porto che cambia idea, penso veramente come mette giù il piede dal letto il presidente Villas-Boas la mattina. È difficile adesso esporsi tanto. Prossimo a dirlo, non è mai stato così vicino a Giallorossi, il talento portoghese?
2: Allora, hai detto giustamente, non è inutile sbilanciarsi, perché il Porto sta cambiando idea giorno dopo giorno. Quindi la Roma sta cercando di prendere questo benedetto esterno. Hai citato Somerville, ti cito anche Greenwood,
1: sì,
2: che comunque è stata un'altra telenovela, un po' meno telenovela di Somerville, ma comunque anche quella è stata telenovela, che poi, insomma, ha deciso di andare, questi giocatori, no? Uno ha deciso di andare in Arabia, Summer, per l'altro ha deciso di andare in Turchia, poi questo glorioso calcio turco l'abbiamo visto subito, no? Con Fenerbahce e Galatasaray, uno ha pareggiato il Galatasaray e l'altro ha perso, quindi figuriamoci, e ride italiano che ha vinto 1-0 in attesa di Vlahovic, che ancora non era a disposizione. Però detto questo sul calcio turco, ti dico che Mora è un giocatore che la Roma sta seguendo da tanto, che sta provando a prendere in ogni modo, e che però deve fare i conti con il Porto, che è un cliente ostico. È una Roma che comunque ha dimostrato anche col Borussia Dortmund di essere squadra vera, di essere squadra che potrebbe tranquillamente fare a meno anche di un altro acquisto. Adesso si prova a fare l'altro acquisto per alzare ancora di più il livello, però il livello è già molto alto. E detto questo, la Roma non si farà tirare per il collo, e se riuscirà a prenderlo bene, se no altrimenti entrerà nella giungla delle ultime due settimane di mercato, dove comunque un giocatore nuovo e forte lo potrebbe prendere. Vediamo insomma quello che dovrà succedere, però per dirti, hai iniziato con una battuta, no? Qual è stata la telenovela più grande dell'estate? Okay. Io continuo a dirti Colomboani, perché anche. Comunque è una telenovela che è durata un anno e mezzo, quindi è giusto che la palma della telenovela poi finita spetti a Colomboani.
1: In attesa di capire cosa succederà in queste due settimane di mercato, perché comunque diciamo ci aspettiamo ancora delle situazioni, definiamole particolari. Hai accennato a quello che è stato per esempio anche la situazione di squadre che si sono mosse presto, parlando del Milan. Chi si è mossa presto è stata la Fiorentina e si è mossa tanto. Ad oggi vince la palma di sicuramente squadra più attiva sul mercato. Anche la squadra che si è mossa meglio, secondo te, in Serie A?
2: Guarda, ti direi di sì, però guarda, io sto già pensando ai voti da dare alle varie società, esatto. Perché come sempre su tutto il mercato web uscirà il pagellone di fine mercato, no? Quest'anno insomma finirà di martedì 1 settembre, quindi il primo sera quando finirà il calcio mercato. Farò il consueto pagellone, che poi vengo sempre smentito dal campo, però fa parte del gioco, quindi è questo, no, un po' il discorso. E sulla carta la Fiorentina secondo me ha fatto un supermercato che ancora non è finito, perché comunque manca un esterno e, se ti devo dire la verità, secondo me ne mancano anche due, perché la Fiorentina e lo ha detto Grosso dopo la vittoria contro il Benevento in Coppa Italia per 4-1, che gli aspetta, non l'ha detto chiaramente ma l'ha fatto intuire molto bene, che sta aspettando gli esterni per poter fare il suo 4-3-3. Sulla carta, ti ripeto, la Fiorentina ha fatto un ottimo mercato, perché Dragusin è un buonissimo difensore, perché Ulai è giovane ma comunque può essere un ottimo centrocampista, perché Attà è un grandissimo giocatore. Attà forse è passato un po' in secondo piano, no? il nome del francese arrivato all'Udinese, ma è veramente un giocatore fortissimo. Poi sono arrivati Valdepeñas, un altro terzino che secondo me potrà fare molto bene. Insomma, la Fiorentina sulla carta ha comprato dei giocatori molto molto interessanti, poi sarà il campo a parlare. Però ti dovessi dire oggi, dovessi dare i voti, la Fiorentina probabilmente sarebbe quella col voto più alto, in attesa degli esterni, da capire insomma come e quando la Fiorentina riuscirà a prendere, soprattutto chi si era sparsa un po' la voce a Firenze, non solo, della possibilità che la Fiorentina potesse andare su Leao. Ecco, ieri è arrivato il classico messaggio da parte del club Viola, nel gruppo, tanto ce l'hanno tutte le società, no? I gruppi dove ti danno le varie notizie sugli allenamenti, su chi si fa male, chi non si fa male. Ecco, ieri la Fiorentina ci ha tenuto a precisare che non c'è nessuna possibilità che possa arrivare Leao. Se si guarda cosa è successo in quest'estate, la Fiorentina ci aveva detto che non c'era nessuna possibilità che Mastantuono potesse arrivare a Firenze e non c'era nemmeno nessuna possibilità che Ulai potesse arrivare a Firenze. Quindi insomma tendiamo a non chiuderla come opportunità, anche se insomma sarebbe un investimento molto importante, e soprattutto il problema enorme sarebbe legato all'ingaggio, perché le ha insomma tanti soldi.
1: Direi di sì. Mi verrebbe da fare una battuta quando hai parlato di gruppi, perché i gruppi di WhatsApp ce l'hanno tutte le società, poi non tutte le usano, ma quello è un problema che non riguarda le latitudini fiorentine, riguarda un po' più a sud, ma quello è un altro discorso, è meglio non aprire anche quella pagina. Per salutarti, Lore, visto che stiamo entrando nella settimana che darà il via alla Serie A, hai fatto questo riferimento al pagellone, allora ti chiedo un'altra anticipazione, poi ovviamente cambierà. Hai detto il voto più alto, ad oggi a chi daresti il voto più basso?
2: Sul mercato?
1: Sì.
2: Ma è la Lazio per forza, dai. Cioè,
1: la Lazio, per tornare al discorso dei gruppi e tutto.
2: Esatto, un disastro. Cioè, ieri ha iniziato la stagione come la doveva iniziare, perché parliamoci chiaro, è giusto che alla fine la Lazio abbia perso ieri, ma non perché voglia dar contro a Gattuso o ai biancocelesti, ma perché è un mercato che non ha né arte né parte. Frattesi può aver riacceso un attimino l'entusiasmo che si è già spento dopo 90 minuti. nei quali la Lazio probabilmente non avrebbe neanche meritato di perderla quella partita, perché comunque ha creato. Però guarda, ci ho fatto un pezzo uscito poco fa su tutto mercato web, cioè il Gattuso ai limiti della strafottenza, passami le virgolette, che ha parlato venerdì di Icardi dicendo ma noi non cerchiamo un bomber che segni e basta, perché ci serve un giocatore che abbia gamba, che abbia corsa, che abbia qui, che abbia di là. Poi Gattuso nel post gara dice ma noi abbiamo creato, però poi bisogna buttarla dentro. Ecco, forse ha cambiato idea Gattuso su Icardi qualora si dovesse davvero presentare questa opportunità per la Lazio. Però è una Lazio insomma in netta difficoltà, che deve cercare di prendere quegli ultimi giocatori che possano dare un senso a questa squadra, perché altrimenti si fa veramente dura. E torno indietro di qualche settimana, il fatto che Gattuso litighi con Taylor e lo allontani dall'allenamento ci fa capire anche che l'ambiente Lazio dentro Formello non è proprio al top, e in un momento come questo l'unica cosa che ci dovrebbe essere sarebbe la serenità, dovrebbe essere la serenità all'interno dello spogliatoio e all'interno del campo di allenamento. Se non c'è nemmeno quella, allora in casa Lazio la stagione che sta per cominciare sarà molto molto molto, aiutami a dire, molto complicata.
1: E lo è già stata, visto che la squadra finalista della scorsa Coppa Italia, la prima partita ufficiale, ha già abbandonato la competizione. Lorenzo, grazie, buona giornata e buon lavoro.
2: Ciao, buon lavoro a tutti.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto, a tutta la redazione di Tutto Mercato Web, ovviamente. Tutti gli aggiornamenti, minuto dopo minuto, sul mercato e non solo, li trovate su tuttomercatoweb.com. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Ci sarà Mirko Nicolino a fare il punto di quello che è un po' l'avvicinamento alla Serie A. Siamo una settimana dall'inizio, allora cerchiamo un po' di capire quali saranno le squadre protagoniste e magari, soprattutto, quali saranno le squadre un po' più interessanti da seguire in questa stagione. Ci fermiamo e torniamo tra poco.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La Russia ha costruito e ampliato almeno 10 basi militari lungo i confini con l'Ucraina e la Bielorussia, progettate per il lancio massiccio di droni di ultima generazione al fine di indebolire e sfondare sistematicamente le difese aeree ucraine. Lo scrive il quotidiano britannico The Telegraph a seguito di un'inchiesta. Pioggia di droni ucraini intanto su Mosca nella notte tra sabato e ieri. Il tradizionale festival internazionale delle orchestre militari, che si tiene ogni agosto sulla Piazza Rossa, non si terrà quest'anno a causa dell'aumento degli attacchi ucraini contro la capitale russa.
3: Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 vittime. L'inviato statunitense Jared Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu dopo aver avuto colloqui con leader di Hamas in Egitto, volti a rilanciare il piano di pace per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti, finora respinto da Israele.
4: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale e il fulmine lo ha colpito. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo, pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
3: Un 33enne è morto dopo essere stato investito da un'auto a Vico Pisano, in provincia di Pisa. Il conducente si è poi dato alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso. La tragedia è avvenuta la notte scorsa, poco dopo le 3. I carabinieri, che hanno svolto i rilievi, sono riusciti a individuare il pirata della strada poche ore dopo l'investimento.
4: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
3: L'Europeo di Atletica Birmingham porta 22 medaglie all'Italia, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Si confermano campioni continentali Tamberi nell'alto, Fabbri nel peso e Nadia Battocletti con i suoi due ori. Larissa Iapichino vince il suo primo europeo all'aperto, Derkash la regina del triplo femminile, Diaz re in quello maschile. Stanno i fiorini, regalano ori nella marcia, commovente impresa della 4x400 maschile che chiude in bellezza la rassegna. Negli europei di nuoto a Parigi l'hanno invece spuntata i britannici, nonostante le 17 medaglie in più vinte dagli azzurri.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ancora in diretta a questo appuntamento con Rotocalcio, sempre con Lorenzo Beccarisi in studio, Gabriele Latini in cabina di regia. Diamo degli aggiornamenti sulle condizioni di Yael Trepi, perché dopo l'incidente che ha avuto nel tardo pomeriggio di ieri in piscina, ci sono aggiornamenti e il ragazzo è ricoverato in terapia intensiva. Le condizioni del calciatore ventenne sono gravi, ricoverato da ieri sera nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attacco toracica eseguita sull'attaccante ha rilevato la presenza di grandi quantità di liquido nei polmoni, situazione che rende difficile lo scambio di ossigeno. Per evitare sofferenza al paziente, riporta Sport Mediaset, e consentire la somministrazione di una terapia, i medici tengono il giovane in coma farmacologico sotto costante monitoraggio. Questi dunque gli aggiornamenti che arrivano, qualsiasi novità poi ovviamente la daremo nel corso della giornata. Abbiamo detto, siamo a pochi giorni, in realtà a 5 giorni, questa è la settimana che ci porta all'inizio della Serie A, ma fra 5 giorni già si inizia, e quindi non so se ce l'abbiamo già, mio caro Gabriele Latini, in cabina di regia. Un secondo e ci siamo. Perché? Perché tra poco saremo con Mirko Nicolino per fare un po' il punto di quella che sarà la nuova Serie A. Allora vado subito a salutarlo. Mirko, buongiorno.
1: Ciao Lorenzo, un caro saluto a tutti.
0: Allora, con te Mirko volevo fare un pochino tra poco il punto sulla Serie A che verrà. Prima però ti volevo chiedere un'analisi sulla doppia operazione che ha finalizzato la Juve, ovvero Lukumi, che è già ufficiale, e l'arrivo imminente di Guglielmo Vicario per sistemare la porta bianconera. Quanto cambia, quanto migliora, se migliora la Juventus con questa doppia operazione?
1: Ma intanto una curiosità: arriva un difensore fortemente richiesto da Spalletti e arriva il portiere che Spalletti in teoria non voleva, perché Spalletti soprattutto nelle ultime ore ha fatto di tutto per convincere la Juventus a prendere Thibaut Martinez, e invece poi alla fine visto che Vicario stava per firmare con un'altra squadra e Martinez rappresentava, aveva delle incognite sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista fisico, la Juventus per non farsi scappare Vicario alla fine ha svoltato, no, sul portiere del Tottenham. E questo è un po' il racconto globale del mercato della Juventus, che ha cercato degli equilibri tra situazione finanziaria, aspettative della società e richieste anche dell'allenatore. Secondo me la Juventus ovviamente si rinforza con questi innesti, quanto ce lo dirà il campo. È chiaro che questo mercato, che qui ha risolto delle criticità, altre rimangono in piedi, perché il centrocampo non è stato sostanzialmente rafforzato, visto semplicemente il ritorno di Arthur e di Douglas Luiz, con il primo che sicuramente non rientra nei piani della Juventus, e il secondo che viene considerato un osservato speciale a prescindere. E poi c'è questa punta di peso che non è mai arrivata. Ora, con l'arrivo di Vicario, la Juventus ha 30 giocatori di prima squadra alla continasta. Qualche giovane del settore giovanile aveva pensato di promuoverlo, quindi intanto ci vogliono 5-6 cessioni per riportare la rosa in equilibrio con le liste. E poi, se la Juventus vorrà fare altri innesti, dovrà cederne altri ancora, e il tempo stringe. Secondo me fare tutte queste cessioni non è semplicissimo, però diciamo che in linea generale la Juventus oggi rispetto allo scorso anno è un po' rafforzata.
0: Ecco, allora da qui partiamo un po' Mirko, su quella che è l'analisi della Serie A che verrà, partendo da quelle che sono le squadre che in questo momento, se uso il plurale, ma magari ne vedi una sola, le squadre che partono un pochino più avanti nella corsa al titolo, secondo te ad oggi?
1: Ad oggi secondo me l'Inter parte strafavorita e c'ha l'80% secondo me di possibilità di rivincere il titolo. Poi sappiamo bene che le gerarchie sotto l'ombrellone durante la stagione possono cambiare, però ad oggi diciamo che lo scudetto estivo lo ha in mano l'Inter, perché è una squadra consolidata, perché ha preso pochi elementi ma dove servivano, probabilmente qualcosa ancora farà, e quindi l'Inter per me è strafavorita per lo scudetto, è un gradino sopra rispetto a tutte le altre. Poi potrebbero esserci 5-6 sorelle che se la giocano alla pari alle spalle, però in questo momento vedo l'Inter nettamente avanti a tutti.
0: Ecco, allora mi sposto già in quella che è la seconda fascia, la fascia delle squadre che, come vogliamo definirle, lotta Champions e sogno titolo, possiamo definirle così? Quante ne vedi? Quante ne vedi solo in corsa per la Champions e quante magari pensi possano anche provare a insidiare l'Inter?
1: Ma io credo, ragionando su un'ipotetica griglia come quella della Formula 1, che possa inserirsi di fianco all'Inter forse il Napoli di Allegri, se riesce a sistemare alcune cosette in uscita perché ha tanti esuberi, se riesce a mettere a segno come sta facendo, pare che sia imminente anche Badiashile dopo Favasuli, e questo mi fa pensare che Allegri abbia chiesto quei colpi mirati in grado di riportare il Napoli nella prima fascia, nella prima fila, ecco, della griglia di partenza. Le altre le vedo tutte un po' alla pari dietro: il Milan, la Roma, il Como, la Juventus, un po' più c'è la Fiorentina, che può essere una grandissima sorpresa per il mercato che sta facendo. Un po' più indietro credo la Lazio, che tra l'altro subisce secondo me psicologicamente una brutta botta con questa eliminazione dalla Coppa Italia. Diciamo che il nuovo progetto parte con un capo che qualche strascico lo può lasciare.
0: Sì, di strascichi ne possono rimanere dopo la sconfitta di ieri. Mi voglio soffermare però su alcune squadre, Mirko. Detto un po', diciamo, la graduatoria orientativamente l'abbiamo fatta. Qual è ad oggi, vedendola da fuori, la squadra che ti intriga di più? Quella che vedrai con maggiore interesse a cominciare dalla prima giornata di Serie A?
1: Ah, la Fiorentina, credo che sia la mia più grande curiosità per una serie di motivi. Intanto perché ha preso Grosso, che è un allenatore che seguo da qualche anno e mi pare che stesse facendo un percorso interessante, non ha sbagliato nulla nemmeno lui secondo me, ragionando per step, senza andare dopo i primi risultati positivi subito in un top club rischiando di bruciarsi, quindi allenatore molto molto interessante. In più la Fiorentina ha Paratici, qui subito in un top club rischiando di bruciarsi, quindi allenatore molto molto interessante. In più la Fiorentina ha

0: perché abbiamo visto due versioni molto diverse di Amorim. Amorim che in Portogallo era veramente uno degli allenatori più intriganti a livello internazionale, e in Inghilterra invece è stato, ora non voglio dire lo zimbello del calcio inglese perché è estremo, però era veramente visto come il grande freno del Manchester United, e poi quando è andato via effettivamente l'United ha fatto molto meglio rispetto a quando c'era lui. Cosa ti aspetti dal Milan?
1: Devo essere molto onesto, il Milan per me in questo momento è una grandissima incognita, proprio per questo motivo qui che tu hai enunciato, cioè Amorim è un allenatore molto interessante in Portogallo, ha fatto vedere un gioco interessante che ha portato anche alla vittoria, perché il gioco fine a se stesso per quanto mi riguarda non serve a nulla se poi non porta i risultati. L'Inghilterra è stato secondo me un po' troppo vittima delle sue idee, cioè non ha compreso che quando fai uno step in avanti e vai in un top club mondiale devi trovare un compromesso, e a forza di insistere con il suo 3-4-2-1 è andato contro un muro a 100 all'ora e alla fine si è schiantato. Il suo successore, un allenatore privo di esperienza, mette la squadra in campo 4-4-2 scolastico e la porta in Champions League, e questo fa riflettere molto. Spero per Amorim che abbia imparato da questa esperienza e che abbia capito che ok, il modulo e il modello di gioco che ti piace di più poi ti devi adattare ai giocatori che hai e anche alle esigenze che ha un ambiente come quello del Milan, che deve tornare assolutamente in Champions League. Al Milan che tu faccia 3-4-2-1 o 4-5-1 o 4-4-2 non importa, il Milan quest'anno deve tornare in Champions League. Quindi spero che Amorim abbia imparato dall'esperienza del Manchester United e che voglia anche lui rimettersi in discussione dal punto di vista culturale calcistico, perché è importante per fare degli step in avanti nella sua carriera, ed è importante per lui perché qualora si dovesse bruciare nuovamente anche al Milan poi sarebbe un po' difficile ritrovare un'altra occasione di questo tipo.
0: Assolutamente sì. Detto del Milan che cambia tanto, c'è poi una rivoluzione culturale, calcistica, sportiva che vivremo quest'anno, che è quella di forse della realtà più interessante degli ultimi 10 anni della serie, ovvero dell'Atalanta, perché passa da quello che è stato il calcio di Gasperini e da un anno con due figli di Gasperini, Juric prima e soprattutto Pallardino poi, a Maurizio Sarri, che è l'antitesi del calcio gasperiniano. Che ti aspetti in questa prima stagione di rivoluzione a Bergamo? Ovviamente oltre all'aspetto di campo c'è anche l'aspetto extracampo, perché c'è anche l'arrivo di Giuntoli, che comunque è una figura importante e diversa rispetto a quella che è stata la società Atalanta negli ultimi anni.
1: Io credo che l'Atalanta sia, a livello di conoscenze calcistiche, abbia inserito in società persone che di calcio ne masticano da tanti anni e che come Giuntoli e Sarri, appunto, che comunque hanno un background importante e credo che abbiano tutta la voglia di fare bene. Poi è chiaro che dal punto di vista dell'allenatore, lo abbiamo visto anche alla Lazio, no? Nell'ultima esperienza di Sarri, passare da una difesa a 3 o a 5, che dir si voglia, a un 4-3-3 come lo intende Sarri, stiamo andando quasi verso due sforzi diversi, quindi sono curioso di vedere come sarà gestito questo passaggio di consegne, perché come dicevi giustamente tu, l'Atalanta passa da Gasperini a due suoi discepoli che comunque con le loro personalizzazioni comunque hanno cercato di emularlo. Oggi si passa a un modello di gioco totalmente diverso, e quindi ci sarà sicuramente uno shock dal punto di vista tecnico-tattico. Vedremo come i giocatori dell'Atalanta reagiranno a questo shock. Di sicuro dal punto di vista atletico mi pare che questa squadra abbia avuto un continuum in questi anni e non dovrebbe avere dei problemi, però diciamo che a livello tattico mi aspetto uno scossone che può avere delle ripercussioni subito positive di stabilità e quindi portare subito dei risultati, oppure richiedere un periodo di ambientamento che quindi porterà

0: delle incognite.
1: E sicuramente l'Atalanta è una delle squadre che cambia tanto e vedremo quelle che saranno le risposte. Stiamo vedendo un po' i numeri di questa Serie A, perché la Serie A rimane abbastanza stabilmente il secondo campionato che ha speso di più sul mercato. Siamo prossimi al miliardo di euro, 929 milioni, citando Transfer Market come fonte. Inutile fare il confronto con la Premier League, che ha speso 2 miliardi e mezzo, però 600 milioni la Liga, 600 milioni la Bundesliga, 500 milioni la Ligue 1. La Serie A spende tanto di più rispetto agli altri top campionati europei. Allora ti chiedo, abbiamo detto delle squadre un po' più intriganti, ti chiedo di qualche singolo. Fammi un po' di nomi, partendo dal primo, quello che ti intriga di più, il nuovo arrivo che ti intriga di più vedere quest'anno in Serie A.
0: Di quelli che sono arrivati in Serie A, secondo me è quello che è più interessante vedere, anche perché è molto giovane, Alej Begovic, perché ho visto il mondiale, onestamente non l'avevo seguito tanto e mi ha sorpreso per questa sua intraprendenza, ecco, pur essendo molto giovane ha l'iniziativa, lo spunto, non ha problemi a calciare da lontano, cosa che ormai in Italia si fa pochissimo, ma in generale nel calcio che tutti definiscono moderno, con questo tiki-taka che ha l'obiettivo addirittura di entrare in forma con la palla, per me quando vedo giocatori di questo tipo, intraprendenti, che prendono l'iniziativa, tecnici, che calciano da lontano, che non hanno paura di cercare la giocata, allora lì sono molto intrigato. Quindi se devo dire un nome, di quale è Begovic.
1: Ecco, te ne offro qualcun altro io. Parto dall'operazione più importante che è stata fatta quest'estate in Serie A, ovvero Gonzalo Ramos al Milan. Dovrà garantire 15 gol almeno, perché un attaccante che viene pagato così tanto ti deve garantire gol importanti. Quanto può dare al Milan Gonzalo Ramos in termini numerici e in termini anche di status e di peso per l'attacco rossonero?
0: Intanto, per quanto è stato pagato, me ne aspetto almeno 20 di gol. Poi è chiaro che ci sarà un ambientamento, perché il calcio italiano lo conosciamo benissimo, molto tattico, i difensori, la fase difensiva soprattutto è molto curata, quindi sono curioso, sì, di vederlo. È chiaro che arriva con altissime aspettative, quindi dovrebbe essere una certezza Gonzalo Ramos per il Milan, dovrebbe da solo garantire almeno quegli 7-8 punti in più rispetto allo scorso anno. Vedremo se sarà così.
1: Ecco, poi non è ancora arrivato, ma diciamo si stanno definendo gli ultimi dettagli per Rodrigo Mora alla Roma. Considerando Gasperini, conoscendo Gasperini, e penso per esempio anche facendo il paragone, no, con quella che è stata l'estate scorsa, ovvero la Roma che prende due attaccanti, uno pronto subito, ovvero Malen, e l'altro un giovane da far crescere in prospettiva, ma investendo tanto, come Robinho Vaz. Ecco, Gasperini a me ha sempre dato l'idea di essere un allenatore che sì, ha lavorato con i giovani, però mi sembra un allenatore che ama il giocatore pronto subito. I Papu Gomez, Ilicic, Zapata, l'Ederson arrivato a Bergamo. Secondo me è un allenatore che sul giocatore pronto te lo valorizza al massimo, sul giovane non sempre lo ha fatto. Ecco, un investimento e un talento come Rodrigo Mora agli ordini di Gasperini, come lo vedresti all'interno di un reparto offensivo dove comunque ad oggi ci sono Dybala, Sule che bisognerà capire cosa fare, Malen, Castro, come lo inquadri?
0: Ah, secondo me è un ottimo acquisto, considerato che Sule pare che sia ancora sul mercato, dovrebbe partire. Sì. Dybala ormai lo conosciamo, ha dei limiti atletici che gli consentiranno di giocare al massimo una ventina di partite, di cui molti saranno spezzoni, quindi secondo me è un ottimo acquisto. Poi io penso che Gasperini sia un allenatore molto intelligente, che sappia benissimo che nessuno vince per solo con i giovani, e quindi vince chi ha il giusto mix di giocatori che hanno un bagaglio di esperienza importante e calciatori che magari corrono un po' di più e sono un po' più spensierati. Solo con una delle due fazioni non vai da nessuna parte, lo dice la storia del calcio. Gasperini lo sa benissimo, e quindi secondo me quelle che sono le sue richieste vanno proprio in questa direzione, quindi vedremo come ne uscirà poi sul campo la Roma, però tra l'altro con un anno alle spalle alla guida di Gasperini la situazione dovrebbe addirittura migliorare sia dal punto di vista della proposta di gioco sia dal punto di vista dei risultati.
1: Vedremo anche quello che riuscirà a fare a questo punto la squadra giallorossa. L'ultimo nome che ti faccio, perché l'hai citata prima, la Fiorentina, anzi te ne faccio più di uno, che la Fiorentina ha più di un nome, Mastantuono, a Talo conosciamo quindi magari viene meno, e l'altro è Ulay. Chi secondo te può essere il nome più intrigante da seguire in casa viola?
0: Io credo a Ta, perché fa uno step in più e può dimostrare, perché secondo me è stato uno dei giocatori più interessanti dello scorso campionato, sì. Può dimostrare quanto sia vicino o meno allo status di grandissimo giocatore, perché ha una prospettiva di grande giocatore, può diventare un grandissimo se conferma che facendo lo step dall'Udinese alla Fiorentina si è in grado di reggere alcune altitudini, no? E questo mi intriga tanto. Mastantuono è un ragazzo che conosciamo, nel senso che è arrivato al Real Madrid con grandissime aspettative, poi lì hai di fianco nello spogliatoio, in allenamento, in partita, dei mostri sacri che hanno la precedenza poi per giocare, però è un altro calciatore che secondo me quest'anno può dare lustro alla Serie A.
1: E vedremo allora anche cosa tirerà fuori la Fiorentina, una squadra sicuramente nuova e piuttosto intrigante. Mirko, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
0: Grazie a te, un caro saluto a tutti.
1: Grazie, grazie a Mirko Nicolino. Ci fermiamo, ultimo break al rientro. Torniamo su quanto è successo ieri all'Olimpico con la sconfitta della Lazio per 2-0 contro il Mantova. E poi, come sempre, chiuderemo la giornata di Rotocalcio con Alen Valnegri. Ci fermiamo, torniamo tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecconne beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le due staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa della Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
1: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare alla ricerca degli alibi. Mi ha fatto male, è una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
0: Nelle altre partite giocate ieri il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. In mercato la Juventus ha sciolto il nodo portiere, sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano testa di serie numero 17 sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti che batte Altmaier in due set all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però no, no, scherzo, sì, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto.
1: Puntuali.
2: La data, puntuali.
1: Perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã, la vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
0: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ultima parte di questo appuntamento con Rotocalcio, sempre Lorenzo Beccarisi in studio, Gabriele Latini in cabina di regia. Lunedì 17 agosto 2026, la settimana che dà il via alla Serie A 2026-2027, ma come abbiamo detto la stagione è iniziata venerdì con le prime partite di Coppa Italia. In realtà, prima di andare a fare il punto su quanto è successo nell'ultima partita di Coppa Italia disputata, ovvero quella di ieri sera all'Olimpico fra Lazio e Mantova, non abbiamo detto quelli che sono stati i risultati, perché comunque ci sono state tante partite che si sono giocate. Il Parma che ha battuto 2-0 il Catania, il Cagliari 1-0 l'Arezzo, il Monza passa battendo 3-0 l'Avellino e la Fiorentina che batte 4-1 il Benevento nella giornata di venerdì. Sabato la vittoria del Sudtirolo in trasferta in casa del Catanzaro ai calci di rigore, l'1-0 dell'Udinese contro il Padova, il Venezia che vince 3-2 contro il Modena, il Torino che batte 1-0 la Carrarese. Ieri, oltre alla vittoria del Mantova all'Olimpico con la Lazio, la vittoria ai rigori del Verona contro l'Entella, il 4-1 del Genoa contro l'Ascoli, stesso risultato per il Frosinone contro la Juve Stabia. Tradotto, una sola squadra di Serie A è stata eliminata dai 32esimi di finale di Coppa Italia, è stata la Lazio di Gennaro Gattuso. Ce l'abbiamo, mio caro Gabriele Latini, in cabina di regia? Sì. E allora era presente ieri nel fresco e temperato Stadio Olimpico di Roma Michele Cerrotta. Mick, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Da dove vogliamo partire?
1: Io mi soffermerei anche il giusto su una partita che ha detto quello che conoscevamo già da un anno, ossia una squadra, la stessa squadra, perché poi sì, è vero, è andato via Pedro che non era un titolare, sì, è vero, è andato via Basic che era tristemente un titolare, è andato via Isai, insomma poca roba, con tutto il bene, è andato via Gila, lui non è poca roba, prove delle neanche lo considero, perché ritengo Mandas un portiere almeno sullo stesso livello, comunque potenzialmente sullo stesso livello, la rosa è più o meno la stessa, e la Lazio dopo essere arrivata in finale con Sarri esce ai 32esimi con Gattuso, ma dicevo ne parlerei il giusto della gara in sé, perché abbiamo visto i soliti problemi, una squadra che ha davanti degli attaccanti che non sanno fare gli attaccanti, ha dei difensori che non sanno fare i difensori e ha dei centrocampisti che avrebbero sì qualità, ma io credo che abbiano anche una certa, diciamo, stanchezza di un ambiente insostenibile, non per colpa dell'ambiente, ma per colpa di una società che fa cabaret durante le interviste per partita. Io non capisco come Fabiani, direttore sportivo della Lazio, possa permettersi in questo contesto di andare in TV e ridere dicendo ah sì, Gattuso chiedeva un attaccante, un difensore, gli abbiamo preso un centrocampista. A me non fa ridere, a netto di Frattesi, a me fa paura tutto ciò.
0: No, tra l'altro considerando che queste sono anche state le prime parole ufficiali della stagione da parte della società, visto che non ha mai parlato fino a questo momento, stavo vedendo anche un po' i numeri di questi 32esimi di finale di Coppa Italia, 10 squadre di Serie A che sono scese in campo, 9 vittorie, nessuna ha pareggiato, perché nessuna è andata ai calci di rigore, perché tra l'altro ricordiamo non c'erano neanche i tempi supplementari in questi 32esimi di finale. L'unica a perdere è stata la squadra che è arrivata più avanti di tutte in classifica l'anno scorso, nonché la squadra che ha fatto la finale lo scorso anno, ovvero la Lazio. Basterebbe questo per spiegare quella che è stata l'estate della Lazio, però torno un po' su quella che è la situazione, definiamolo, del cabaret fatto nel prepartita, che spiega perfettamente quella che è, non lo definirei neanche il progetto Lazio, perché parlare di progetto sarebbe veramente vendere fumo in un momento in cui bisognerebbe essere molto realisti. Quando un allenatore ti dice dobbiamo fare poche cose, quelle poche cose che dobbiamo fare dobbiamo fare bene perché possiamo farne poche, e ti dice servono un difensore e un attaccante e te prendi un centrocampista, tra l'altro ridendo, secondo me tu hai spiegato perfettamente quella che è la situazione, oltre al fatto che di ciò che dice l'allenatore non te ne frega nulla, ma l'avevi già neanche fatto capire, l'avevi detto l'anno scorso con Sarri, fai capire che tu vivi il mercato per vediamo quello che passa al convento e ridiamoci su tendenzialmente.
1: Ma il problema è che la Lazio è diventata da diversi mesi a questa parte, io vedo nell'effetto scatenante, non nella causa in sé, però nell'effetto scatenante vedo ciò che accadde a gennaio 25 ormai con l'allontanamento del falconiere.
0: Come no?
1: Tutto quanto da quel momento in poi è nato proprio, cioè si è fatto sempre peggio. Oggi parlare di quello che è successo col falconiere significa parlare della cosa meno grave che è successa nella Lazio in un anno e 8 mesi, ed è grave che sia così, Però nella Lazio ormai la sensazione è che si faccia vuota retorica e tanta propaganda, cioè Frattesi, nome che mi lascia estremamente contento perché è un giocatore che non c'entra nulla con il livello attuale della Lazio, così come non c'entra nulla, per dirne uno, Taylor, e si è visto ieri sera quanta poca voglia avesse di giocare. Frattesi è propaganda per dire no, avete visto, abbiamo fatto un mercato importante, ma purtroppo per loro l'ambiente non si lascia più, come dire, avvincolare dalla propaganda, dalla retorica. L'ambiente è stanco, è uscito un nuovo comunicato del tifo organizzato, è una situazione onestamente con la data di scadenza già ampiamente superata. Non so fino a quando si vorrà portare avanti questo cibo avariato che è oggi la Lazio, perché onestamente nulla di quello che la Lazio rappresenta, significa, e di quella che è la storia della Lazio è oggi riscontrabile in questa dirigenza, in questa società.
0: Ecco, per salutarti, discorso Frattesi che hai aperto, l'operazione Frattesi è un po' l'emblema, no, di quella che è la Lazio in questo momento, perché la Lazio definisce l'operazione con l'Inter senza fare bene i calcoli su quelli che sono su quello che è il budget del mercato a saldo zero. Deve cambiare la formula diventa un prestito con diritto di riscatto che dovrà essere esercitato entro il 30 giugno con la Lazio che ad oggi al mercato a saldo zero, visto che i conti non sono migliorati e non miglioreranno da qui al termine del mercato, la Lazio a gennaio avrà il mercato bloccato molto probabilmente, a meno che non farà un aumento di capitale di almeno 30-40 milioni di euro, mi sembra di poter dire già ad oggi che non verrà fatto. E quindi c'è il rischio concreto che la Lazio sia passata dall'avere Frattesi tutto su un prestito con obbligo di riscatto a pagare di più col prestito e a non sapere come farà per riscattarlo, perché avrà il mercato bloccato. A prescindere da questo, ma detto anche questo, da qui al 31 agosto cosa dobbiamo aspettarci dalla Lazio sul fronte entrate, uscite e mercato?
1: Ma uscite credo proveranno a piazzare qualche giocatore.
0: Detto, scusami, che ieri ci si è gongolati di quante offerte arrivino per i giocatori che sono così desiderati, per una società che al mercato a saldo zero avrebbe tremendamente bisogno di vendere, l'ultima cessione è datata 10 luglio.
1: Anche l'unica cessione, se non sbaglio, al netto.
0: Vabbè, c'è Provedella.
1: Ah, beh, giusto, è vero. Sì, è vero. Due cessioni per una società che deve svendere mezza squadra, perché tra l'altro mezza squadra è a scadenza tra 10 mesi, quindi esatto. Meglio venderli a poco. Però questa è una società che chiede 15 milioni per Cancellieri. Ieri avete visto tutti, chi non l'ha fatto si è risparmiato un supplizio, cosa sia Cancellieri e quanto valga Cancellieri. Certo non 15 milioni. Questa è una società che era convinta di poter piazzare serenamente Luca Pellegrini, 2,7 milioni di ingaggio e penso due assist negli ultimi 3 anni, di poter piazzare serenamente Lazzari, che ha smesso di avere un peso in Serie A quando la Lazio ha iniziato a giocare a 4. Questa è una società che non fa i conti con quello che ha, che sopravvaluta quello che ha. Il presidente Olito ci aveva detto di aver già venduto Dia per 18 milioni. Anche qui a trovarlo qualcuno che è così folle da spendere 18 milioni per un attaccante che non segna da 2 anni, la Lazio da qui a fine estate, a fine mercato, diciamo, immagino che proverà a fare un attaccante. Non vedo come si possa arrivare a Pinamonti, neanche voglio parlare di Gimenez, ancor meno di Icardi, che sarebbe anche difficile da spiegare a livello giornalistico. E un difensore a questo punto credo che non si farà, a meno che non escano tanti giocatori. Fabiani ha detto di avere tanti giocatori richiesti, vediamo se magari l'ultima settimana, perché poi sappiamo la Lazio si riduce a questo, alle corse nel finale, magari porterà, ma non ci credo per niente, una rivoluzione della rosa. La Lazio rimarrà questa, avrà forse molto probabilmente, come dicevi tu, il mercato bloccato a gennaio, rischierà, se questa è l'aria che tira, di vivere una stagione non solo anonima ma anche pericolosa, e si andrà via navigando alla deriva verso un'altra annata così e verso chissà quante altre annate così, finché non cambierà qualcosa. È chiaro, lo Tito ha tutto il diritto di mantenere il possesso della Lazio, però io credo che un presidente, un proprietario di un club debba anche avere la responsabilità di far sì che la propria proprietà venga nobilitata e non svalutata, derisa e sbeffeggiata da chiunque.
0: E vedremo allora cosa succederà in questa stagione alla Lazio e poi eventualmente anche in futuro. Michele, grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, un saluto a tutti.
0: Grazie a Michele Cerrotta. Come sempre in chiusura di Rotocalcio andiamo da Len Valnegra. Len, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora, riparto anche con te da qui, da quello che si è visto o non visto ieri per la Lazio in questa Coppa Italia. Poi arrivo anche forse alla nota più lieta, soprattutto penso dal tuo punto di vista, ovvero la Fiorentina. Però partire dalla Lazio, che è la notizia di questo weekend. Cosa hai visto?
2: Sì. Ma è una conferma della gestione autodistruttiva del signor Lotito. Niente, ormai... Io ho la speranza di vedere una Lazio ripartire quest'estate, ripartire con delle idee chiare, con trasparenza anche sullo stato economico della società, con un progetto sportivo, sì, con in logica con i problemi economici che ha creato il signor Lotito. Adesso... se guardiamo la rosa calciatori per calciatori, comunque è una squadra da salvezza tranquilla. Adesso sappiamo che comunque quando lavori con stress, con tensione e con abbandono, perché comunque visto l'Olimpico ieri, la squadra con i tifosi che hanno giustamente abbandonato il progetto Lotito, questo la squadra ne risente. E poi la scelta di Gattuso, penso più che sia una scelta di chi accetta di venire ad allenare la Lazio. Perché con tutto rispetto a me, Gattuso è stato uno dei calciatori che mi faceva più vibrare, però da allenatore comunque ovunque è andato, ovunque ha perso il posto e ovunque ha lasciato comunque un amaro in bocca. Dunque, niente, sono dei progetti, io che sono tifoso Viola mi ricorda comunque dei progetti fallimentari della Fiorentina, dove c'erano problemi economici, sì, e c'erano dei presidenti che volevano uscire, e questo ha significato due retrocessioni. Dunque, non voglio pensare male, però con questa energia, con questa atmosfera, con questo allenatore, potrebbe essere una stagione molto complicata.
0: Mentre invece, ecco, mi è sembrato di vedere un entusiasmo ben diverso venerdì a Firenze, Alenna. C'era tanta curiosità per la prima uscita della Fiorentina. Cosa ti ha lasciato?
2: Beh, mi ha lasciato che è l'anno zero del progetto con Grosso e con Paratici. Con una squadra rinnovata, una squadra che gioca con un altro piglio, con un'altra energia, che non gioca con paura. E quando giochi così, comunque anche gli eventi durante una gara comunque vanno al tuo favore. E non ricordo da quando non vedevo una Fiorentina segnare così presto sulla prima azione. E gol di Gudmundsson potrebbe anche essere un segnale, no, di una rinascita di certi calciatori che avevano deluso a Firenze. E poi i nuovi comunque... I nuovi, abbiamo capito che comunque Paratici sa far mercato, che ha portato dei calciatori per migliorare la squadra, dalla difesa all'attacco. Adesso c'è il nodo Ken, non ce lo possiamo nascondere, il Como dovrebbe presentare un'offerta oggi o domani. E poi vendere Ken non è difficile, però a che cifra? E poi chi sarebbe il sostituto? Perché sento parlare di Luca o Pinamonti, ma con tutto rispetto, comunque se vendi Ken per andare su Pinamonti o Luca, soprattutto Luca, sinceramente mi farebbe pensare non male di Paratici, però pensare che comunque lì forse sta sbagliando.
0: Sicuramente il discorso centravanti è uno dei temi centrali per quanto riguarda la Fiorentina adesso. Non solo per la Fiorentina, per diverse squadre come sempre in questa Serie A, Allen. A pochi giorni dall'inizio della stagione, visto che c'è ancora il mercato aperto, prima in altri collegamenti abbiamo fatto un po' la graduatoria, ma con te che sarà tutta la settimana per farla, ti chiedo: qual è la società che vedi ancora un pochino più indietro sul mercato rispetto alle altre lì nella zona alta della classifica? E qual è il colpo magari di cui si sta parlando che può spostare maggiormente, se c'è un colpo che può fare particolarmente la differenza in questo momento?
2: La Juve secondo me sta recuperando terreno, perché l'arrivo di Lukumi, Vicario, sempre che arrivi, e se dovesse arrivare pure Zirkzee, secondo me lì non dico che colma il gap con l'Inter, però si mette lì all'altezza del Napoli. Adesso vedremo. Carnevali ha giocato molto bene le sue carte fino adesso, perché è stato molto discreto, ha portato comunque dei calciatori di gran valore a un prezzo normale, giusto piuttosto, se dovesse portare Vicario e Zirkzee, gli mancherebbe solo un regista per me, e forse un terzino destro, però poi sarebbe una rosa molto competitiva. Il Milan, sto aspettando qualcosa dal Milan, è partito forte con Gila e con Ramos, però sto aspettando che possa risolvere soprattutto i 7 calciatori che devono uscire, perché non puoi arrivare a Ferragosto e dire quei 7 calciatori li metto fuori rosa, perché anche lì comunque nello spogliatoio ci sono delle amicizie, ci sono delle relazioni tra i calciatori, e tra i 7 probabilmente ci sono giocatori che hanno delle simpatie per altri calciatori in rosa, dunque già a partire da lì crei malumore. E Amorim vorrei capire come vuol giocare ancora, mi manca un'idea concreta. E poi il Napoli, non so, il Napoli ha fatto poco mercato quest'anno, vedremo se negli ultimi giorni comunque fa qualcosa.
0: Sicuramente già in settimana qualcosa la dovrebbe fare, dovrebbe arrivare Favasuli, soprattutto dovrebbe arrivare Badiashil in difesa. Quanto può aiutare in un reparto dove il Napoli ha sicuramente un'emergenza, perché Buongiorno sarà fuori per qualche mese, Rachmani non è al 100%, anche lui spesso ha avuto gli infortuni. Il centrale del Chelsea può veramente dare una mano, e se sì, quanto può aiutare il Napoli?
2: Ma è un mistero, sinceramente è un mistero, perché quanto ha giocato negli ultimi 3 anni nel Chelsea?
0: Poco.
2: Se Badiashil lo andavi a prendere quando era nel Monaco, che esordì con 17 anni, era un potenziale fenomeno, e eravamo tutti d'accordo, c'era pure Real che lo seguiva. E poi nel Chelsea ha giocato sì 20-25 partite, ma quali partite? Che competizioni? Perché in Inghilterra giocano 4 competizioni, le grandi squadre. Dunque, se tu giochi Conference, Coppa di Lega e le prime di Cup, arrivi ai 20-25 partite. Io un calciatore lo voglio vedere nei conti diretti in Premier, e Badiashil ne ha giocati molto pochi. E bisogna vedere come sta a livello atletico. Per la Serie A, secondo me, con il calcio posizionale di Allegri, secondo me si farà il suo posto e diventerà un giocatore da buon rendimento. Adesso per il prezzo pagato comunque si aspetta un giocatore di alto rendimento. Vedremo come si adatta, però gli ultimi anni comunque non ha rispettato comunque il margine di progressione che aveva quando giocava nel Monaco.
0: Assolutamente sì, bisognerà vedere se effettivamente potrà tornare a essere quel tipo di giocatore. Ad oggi è un po' complicato capire anche che tipo di contributo potrà dare al Napoli. Hai parlato della situazione attacco della Fiorentina, perché? Perché c'è la questione Ken, su cui potrebbe tornare il Como. Sarebbe il colpo che può far fare un altro step al Como, secondo te, Ken, Allen, ovvero
2: Il sì, Como ti dà profondità.
0: No, ma dico, profondità. Candida il Como addirittura a un posto, ora non dico per una lotta per lo scudetto, ma quasi?
2: Ma per lo scudetto no, però con l'esigenza di confermare la Champions sì, perché se vai a prendere Kane e Chalobah comunque sono 80-90 milioni su 2 calciatori, quante squadre se lo possono permettere in Serie A?
0: Poche.
2: Dunque a partire da lì tu devi confermare la Champions. Sappiamo che giocare in Champions, quando fai quel salto devi avere profondità di rosa, devi saper cambiare pelle anche durante le partite, e Fabregas cerca quello, perché anche per Mia è un tuttofare, il centrocampo può fare tante cose, può anche fare l'interditore, il ruba palloni piuttosto, però è andato a prendere un calciatore che viene da Getafe. Il Getafe è proprio l'anti-Fabregas ball, lo sai meglio di me, Lore, è un calcio più diretto e più catenacciaro. In Spagna non esiste del Getafe, e lui comunque si esaltava per Emilia in quel sistema. E secondo me Fabregas vuol dare questa versione pure al Como, perché quando andrai al Camp Nou, quando andrai all'Etihad, o se vai a Parigi, se devi andare a giocare a Monaco di Baviera, per evitare figuracce devi saper difendere. E questo Como l'anno scorso, con tutto rispetto, è andato in Champions, ha fatto un'impresa, però in determinate partite, e mi riferisco soprattutto a San Siro contro l'Inter, in determinate partite, quando doveva saper difendere, avere il grado di aggressività necessario per fare un altro tipo di partita, faceva molta fatica.
0: E infatti può essere un'arma in più per il Como, anche avere un attaccante come Moise Kean. Allen, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
2: Ciao, buona giornata, ciao.
0: Grazie, grazie ad Alain Valnegri. Noi ci salutiamo per questo appuntamento con Rotocalcio. Un ringraziamento a Gabriele Latini in cabina di regia. Mi raccomando, restate qui su TMV Radio perché oggi torna Maracanà, Marco Piccari, Stefano Impallomeni e tutta la squadra che torna per avvicinarci a quello che sarà poi il ritorno in campo per la Serie A. L'appuntamento con l'editoriale Rotocalcio, come sempre, è dalle 11 qui domani su TMV Radio. Ciao!
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Cade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Due droni lanciati dall'Iran hanno preso di mira l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime. Intanto raid di Israele in Libano contro Hezbollah. Il bilancio è di 11 morti. L'inviato statunitense Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu.
3: Addio all'attrice statunitense Aiden Panettiere. La star di Heroes, Scream 4 e Nashville è morta a 36 anni. Non ci sono ancora informazioni certe sul motivo della sua scomparsa, ma proprio ieri, giorno del decesso, la polizia sarebbe intervenuta in un incidente che ha coinvolto Panettiere. Lo confermano fonti delle forze dell'ordine, secondo le quali sarebbe ora in corso un'indagine.
4: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di domani sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
3: Stiamo in Sicilia dove proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare colleghi nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della Città dello Stretto. La procura ha aperto un'inchiesta. Il colpo, ricordiamo, è andato a segno poco prima delle 22 del 15 agosto, quando alcuni malviventi col volto coperto da caschi sono riusciti a introdursi nel museo, trafugando sei opere del celebre artista rinascimentale.
4: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
3: Il tennis con i Masters 1000 di Cincinnati, debutto senza difficoltà per Lorenzo Musetti, il canarino è al terzo turno a seguito della vittoria contro il tedesco Altmaier. Al prossimo turno Musetti se la vedrà contro l'americano Zheng. Oggi Flavio Cobolli affronterà per un posto gli ottavi il giovane Alexander Block. In campo anche Sasha Zverev e Rafa Hodar. Esordio nel torneo di doppio maschile per Musetti Arnaldi, Bolelli Vavassori e Darder in coppia con Echeverri. Nel femminile Serena e Venus Williams tornano a giocare insieme dopo 4 anni. Le due sorelle più vincenti della storia del tennis affronteranno Kostiuk e Stiens.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Stai ascoltando TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Maracanã, eccola qua, è tornata, quindi un saluto da Marco Piccari
2: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ciao. Ritrovato.
1: Ben ritrovato anche a te,
2: Lucio. Maracanà,
1: ben ritrovato anche a te, grazie naturalmente come sempre a tutti coloro che hanno continuato in questo con le vari turni che abbiamo fatto la nostra estate in radio.
2: Estate, no? Di calcio mercato.
1: Prosegue
2: calda,
1: naturalmente, sì,
2: devo
1: sì.
2: Dire. Beh, insomma, sotto ogni punto di vista, sì. Forse più delle temperature che del mercato.
1: Bravo, ecco, realtà. Volevo dire, sei stato,
2: sono stato generoso.
1: Hai corretto la cosa. Serie. Insomma, salutiamo anche Gabriele Latini in cabina di regia e tutta la squadra tecnica, come sempre, così come la redazione. Ci siamo, parte questa nuova stagione. Questa è una settimana un po' di. Possiamo dire così, dobbiamo carburare l'avvicinamento al
2: calcio. Noi dobbiamo cominciare il campionato.
1: Esatto, si comincia il campionato, quindi. Veniamo dalla Coppa Italia, già ci sono degli spunti molto interessanti che andremo ad analizzare oggi, come sempre, poi tutte le news di mercato che ci accompagneranno in questi giorni. Tra le altre cose, colgo l'occasione anche già di dirlo in anticipo, ci prepariamo anche ad uno speciale che sarà particolare quest'anno per quanto concerne la chiusura del mercato, perché in realtà saranno due giorni pieni di mercato che andremo a seguire.
2: Ah, quindi una 48 ore,
1: esatto,
2: praticamente.
1: Perché saremo a Milano già dal lunedì 31, quindi lo sto comunicando anche
2: diretta,
1: Gabriele.
2: Dai, live.
1: Dalle 13 fino alle 20:30 faremo questo. E poi il primo di settembre uguale, quindi due
2: ma
1: giorni.
2: Sempre da su?
1: Ci alterniamo.
2: Dal mercato. Sì, noi siamo certo, qui. Certo, sempre collegati.
1: Noi siamo qui. E poi c'è la squadra che sta a Milano, allo Sheraton,
2: certo,
1: e ci racconterà un po' tutto con interviste, cose, approfondimenti. Quindi gli ultimi due giorni, e quindi ripeto, lunedì 31 di agosto e martedì 1 di settembre, saranno due giorni completamente dedicati al calciomercato. Quindi l'ultimo giorno, il penultimo e l'ultimo
2: tutto
1: giorno.
2: Tutto mercato a tutti gli effetti.
1: A tutti gli effetti. Uno speciale di calciomercato che seguiremo, insomma, con la speranza di. Trovare qualche colpo perché è stata
2: tutte quelle
1: un'estate
2: ore
1: molto.
2: Mi auguro che qualcosa possa esserci.
1: È stata un'estate a livello di mercato dove ci ha regalato poche emozioni.
2: Siamo abituati,
1: poche emozioni, soliti nomi, sai quelle cose che allora in questi giorni che non c'ero mi sono divertito anche a seguire i giornali. Però sai che cos'è? Alla fine era sempre la stessa cosa. Ne leggevi uno, erano tutti uguali. Insomma,
2: i pezzi,
1: quindi
2: colleghi,
1: però,
2: giustamente.
1: Non per i colleghi,
2: non
1: ci mancherebbe. No,
2: ma anche noi.
1: Ma pure noi in radio.
2: Analizzavamo sempre le stesse narrative.
1: Noi la cosa che siamo riusciti quando vi seguivo era interessante, insomma, sentire i vari corrispondenti che almeno loro ti davano anche ulteriori notizie su allenamenti, cose perché. A livello di grandi nomi,
2: sì, infatti,
1: di mercato.
2: Io vedevo sempre delle amichevoli, qualche cosa,
1: sì,
2: anche
1: perché
2: di campo,
1: ti danno qualche spunto,
2: perché
1: insomma.
2: Almeno hai qualcosa
1: è
2: di
1: vero,
2: cui parlare.
1: È vero. No, per quanto concerne Maracanã, insomma, la veste di Maracanã è più o meno sempre la stessa, e quindi con le dirette che saranno dalle 13 alle 17, i vari blocchi, insomma, ritroveremo diciamo i fedelissimi, e si aggiungeranno anche degli altri, perché poi quest'estate è stato bello anche per sentire altre persone che entreranno poi a far parte della squadra. Luigi, ti ringrazio e ti ringraziamo anche noi per aver
2: troppa
1: diciamo
2: grazie,
1: così traghettato a tutto mercato in questo mese, insieme a Beccarisi, insieme a Francesco Tringali e a tutta la squadra che ha accompagnato come sempre il pomeriggio. Ricordiamo anche la mattina con A Tutta Cipo, l'editoriale Rotocalcio e tutti gli appuntamenti che man mano riprenderanno praticamente anche seguendo i vari eventi. Detto questo, caro Lucio, andiamo anche un po', lanciamo un po' di argomenti qua e là, perché poi alle 13:30 il lunedì, come sempre, arriverà il nostro Luca Calamai, che farà Penne e Calamai, l'apertura di, come sempre, lunedì. Beh, lanciando un po' di argomenti qua e là.
2: Qualcosina si muove, dai,
1: sì,
2: a livello di mercato.
1: Tanto la Juventus
2: esatto,
1: che prende Vicario, quindi Lucumi, Vicario,
2: esatto.
1: due colpi della Juventus, mancava il difensore, mancava il portiere, è stato veramente un permettetemi di dire un parto lungo questo del portiere, perché siamo arrivati a pochi
2: tortuoso
1: giorni, mamma mia, ma poi anche diciamo mi sento di dire anche un po' disorientante, perché si è partiti molto con un'idea, si è arrivati ad un'altra, si voleva una cosa, si era impresa un'altra. Poi, per carità, il calciomercato è anche questo, devi sempre avere, no, il piano B di supporto a quello che sì, è la tua idea principale.
2: Juventus però è arrivata al piano E praticamente a un certo punto, sì, era il piano A vicario, poi era diventato il piano C, il piano D, tra Alisson, Emiliano Martinez, Suzuki, poi si è ritornati a vicario. Poi il discorso è sempre lo stesso, Marco, quando si ha poca disponibilità economica o meno rispetto ad altri campionati, operare diventa più complicato. Comunque sui temi, sì, ricordiamo che per Lukumi c'è stato l'annuncio proprio nella mattinata di oggi. Il difensore colombiano ha firmato un contratto fino al 2030, quindi 4 anni, affare fatto con il Bologna su una base di un'offerta a titolo definitivo pari a 20 milioni di euro. Poi Caballa potrebbe anche andare verso Bologna, ma quella è una trattativa ormai a tutti gli effetti separata. E poi, come dicevi, si sta ormai arrivando si spera a Dama per vicario, che comunque copre il vuoto della
1: dovrebbe
2: porta.
1: Essere fatta la,
2: sì, ormai è cascata, fatta, ecco, per carità, sembrava fatta anche Suzuki al Paris Saint Germain e poi Suzuki alla Juventus, poi sì, è saltato tutto il mercato,
1: però, qui
2: attendiamo,
1: davano per
2: però
1: fatta,
2: ormai
1: insomma,
2: ecco,
1: Sky, quindi
2: ufficiosamente dovrebbe essere lui il portiere,
1: diciamo che
2: della
1: dovrebbe
2: Juventus
1: essere lui, e dovrebbe essersi chiusa questa telone. Ecco qui, poi non so se possiamo andare anche su tutto mercato web, chiedo a Gabriele, ma abbiamo anche sul nostro sito Vicario Juve, Mora Roma e Lucas Perri, 10 colpi che dobbiamo aspettarci in questa settimana, però Vicario lo danno veramente in addirittura,
2: beh, sì,
1: in addirittura d'arrivo. E poi ne parleremo, perché oggi abbiamo anche chi ci potrà commentare bene anche le mosse e la mossa in porta della Juventus. E poi naturalmente tutto quello che riguarda anche il Milan, perché anche sul Milan bisogna analizzare un po' di cose,
2: ne abbiamo discusso tanto in questi
1: sì,
2: giorni.
1: Ma io Milan, guarda, ti dico subito in questa anteprima, così che buttiamo là un po'
2: vai,
1: di argomenti, io penso che Amorim stia andando nella giusta direzione. Io questo
2: tu hai delle sensazioni più positive?
1: Io ho sensazioni più positive che negative, quindi
2: per me era al contrario invece.
1: Vediamo, ho visto qualche spezzone di partita sia contro l'Inter che contro il Manchester United, cioè ci sono dei principi che lui sta portando e sicuramente sono diversi da quelli che sono stati messi in atto,
2: certo,
1: fino a pochi mesi fa, però io ho delle sensazioni positive, mi sembra che insomma stia dando un'indicazione anche sul discorso Leao, ha fatto capire insomma che non è che lui, perché è Leao, perché può fare quello che gli pare, che quindi c'ha il posto garantito,
2: no,
1: quindi
2: no, è stato molto onesto, devo dire,
1: vediamo, perché a me dà questa sensazione. Poi
2: a me non convince ancora la rosa,
1: campo,
2: e io il dubbio,
1: ma manca
2: più
1: qualcosa,
2: altro,
1: perché Milan è partito fortissimo,
2: sì, poi
1: però
2: si è
1: arenato,
2: non ha fatto niente,
1: e credo che un po' tutto ruoti intorno alla situazione Leao, e vediamo come andrà,
2: sì,
1: a finire da qui,
2: io, sì,
1: al termine
2: curioso
1: del, allora,
2: in negativo, però
1: vediamo. Mentre per quanto riguarda l'Inter, dico subito, io penso che abbia preso un gran giocatore.
2: Ti sentivo stamattina all'editoriale, Stones dice,
1: sì, sì, sì,
2: bisogna valutarne le condizioni fisiche,
1: sì,
2: devo
1: però
2: dire la verità.
1: È uno che nel nostro campionato secondo me ancora può dare tanto.
2: Beh, se sta bene sono d'accordo,
1: bene. Poi
2: certo, il grande interrogativo è quello lì.
1: Vediamo.
2: L'ultimo anno ha giocato pochissimo.
1: Però per me ha preso un bel giocatore e sono convinto che possa dare un contributo importante all'Inter. Su Spence ho qualche dubbio, vediamo.
2: Da valutare.
1: Non mi sembra sto fenomeno che vogliamo dipingere.
2: Non ne abbiamo di fenomeni in Serie A, Marco, neanche quelli che arrivano dal mercato. Però secondo me per caratteristiche è quello che tra i nomi girati forse aveva più senso. Più che un
1: vediamo.
2: Nico Gonzalez, un Diaby, secondo me ha più senso Spence.
1: E poi per quanto concerne praticamente, abbiamo detto Inter, abbiamo detto Milan, la Juventus, insomma la Roma, siamo in attesa di Mora, di capire come va a finire. Anche qui sembra una trattativa molto avanzata, eccetera, un trequartista. Oggi ho detto, sono tutti giocatori, Castro, Mora, Dybala, che hanno delle caratteristiche simili,
2: beh,
1: no?
2: Sono tutti molto
1: quindi,
2: tecnici.
1: Molto tecnici, quindi è una Roma che va molto in direzione di una squadra molto, molto tecnica. Il Napoli, che ho sempre detto che è una squadra completa e sta facendo qualcosa in questi giorni, però insomma parte già
2: con
1: delle certezze. Ecco.
2: Però ecco, in difesa serve qualcosa, perché con gli infortuni manca. Io sono curioso di capire anche
1: poi
2: come
1: ecco,
2: si
1: ieri ho dato un'occhiata anche a Liverpool Como. Mi sono divertito a guardare un po' la partita.
2: Discrete risposte.
1: Sì,
2: manca un attaccante,
1: esatto, bravissimo. Manca un attaccante. Credo che quello sia un problema. Allora, le idee ci sono e sono evidenti. C'è ancora differenza con gli avversari di quel tipo e si vede. Manca un attaccante. Quindi vediamo che cosa succede, perché Ken sembra essere un obiettivo proprio importante del Como, quindi sembra andare in pressione. Poi più tardi ci collegheremo anche per capire come stanno le cose. Poi ieri sera si è giocata pure, cioè si sta giocando anche la Coppa Italia, la situazione negativa arriva dalla Lazio e qui dobbiamo aprire più discorsi, ossia i problemi societari sono ormai abbastanza evidenti e cronici, c'è poco da fare.
2: Ambientali
1: non ne parliamo. Tra l'altro vado proprio sul sito di Tutto Mercato Web, perché qui c'è una risposta dei tifosi molto dura. Preso Frattesi, sti puntini puntini, immagino che potete capire voi. Ci interessano gli acquirenti, non gli acquisti. Quindi questa è la cosa che avevamo già detto, no? Tu puoi prendere chi vuoi in questo momento, ma non interessa questo. Poi si può discutere se è giusto o sbagliato, quello che volete, però questa è la linea ormai che è stata presa e si è fedeli a questo tipo di pensiero per quanto riguarda i tifosi. Dall'altra parte la società sinceramente ha attuato un piano di ridimensionamento totale, perché questo è il messaggio che sta arrivando.
2: Evidente, Marco.
1: Non capisco come sia arrivata a Frattesi, la soluzione Frattesi, perché comunque lo ritengo un centrocampista importante,
2: valido
1: che inserito in quel centrocampo con Taylor e Rovella può far qualcosa, cioè una mediana comunque interessante, ma io dico che c'è un problema anche di guida tecnica, perché a prescindere dal mercato, quello che volete, manca, perché tutte le squadre hanno delle mancanze, poi qualcuno di più, la Lazio manca qualcosa, però ieri, dopo 40 giorni di lavoro, se tu non mi fai vedere niente contro una squadra di Serie B, io dico che sei un problema anche tu, sei un problema anche chi è l'allenatore. E lo dico perché io voglio subito dire una cosa, oggi sarà uno dei temi, caro Lucio. Gattuso ogni volta Gattuso è una brava persona, non discutiamo la persona, ieri addirittura ho sentito porta l'entusiasmo, e ci mancherebbe che non porta l'entusiasmo, cioè se non porta nemmeno quello che fa, cioè se non porta nemmeno quello, quindi non è che io posso valutare l'allenatore per l'entusiasmo e la grinta. A me non mi interessa proprio niente. Poi, per carità, è una caratteristica questo di un allenatore, ma non è che ci si può limitare a dire sempre questo. Ieri non si è visto niente.
2: Sì, poi per carità, il calcio d'agosto, Coppa Italia, può
1: calcio
2: esserci.
1: D'agosto, primo appuntamento ufficiale.
2: Sì, non hai
1: mostrato
2: nulla.
1: Contro una squadra
2: nulla.
1: Di Serie B, l'unica squadra di Serie A a non battere
2: una squadra
1: di Serie B.
2: Hanno vinto tutte.
1: Questo è un campanello, questa è una sirena proprio
2: una
1: grossissima,
2: campana,
1: una campana che si deve suonare tutti i giorni, perché è una figuraccia clamorosa. Ma ripeto, una squadra che non ha fatto pedale. E questa è una sirena proprio grossissima,
2: campana,
1: una campana che
2: si
1: deve suonare tutti i giorni. Perché è una figuraccia clamorosa.

0: un disastro. No, però, voglio credere che non arrivi a lottare per la salvezza.
1: Però Lucio, facciamo una piccola precisazione. Siccome dall'altra parte non c'avevi Real Madrid e non c'avevi Guardiola, Maresca,
0: sufficiente.
1: A proposito, Maresca è partito malissimo.
0: Dopo 24 secondi già perdeva. Con
1: mamma mia, poi ne parliamo.
0: Però anche qui
1: no, dicevo, non è che davanti c'avevi, sai, il Real Madrid o non so il City o non so
0: ma
1: il Liverpool.
0: Altro.
1: E non è che c'avevi, con tutto il rispetto per Modesto, non è che davanti avevi un super allenatore che ti ha imbrigliato la partita. No, però c'era una squadra organizzata.
0: Adesso è un buon tecnico, esatto, per quelle categorie. Però ecco,
1: però
0: è una squadra di serie
1: qualcosa.
0: B, certo, in
1: tu
0: casa.
1: Non hai fatto vedere niente. Tu non hai fatto vedere niente.
0: Poco, pochissimo.
1: Quindi,
0: vuoto davanti, evidente.
1: Per tutte le scusanti che possiamo trovare, mercato compreso, però io mi aspetto da vedere dopo 40 giorni. Tu mi dici, dopo 40 giorni non è facile cambiare il metodo, no, però qual è il metodo tuo? Cioè qualcosa io devo anche vedere e non si è visto, quindi c'è anche un problema di guida tecnica, non ci nascondiamo, se no prendiamo in giro la gente. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi come sempre. Prima di sentire, non so, mi vuoi dare qualche aggiornamento, caro Lucio, subito?
0: Di mercato?
1: Non so, c'è qualcosa che vuoi aggiungere?
0: Beh, sulle varie
1: parli
0: trattative.
1: Adesso non parli più, cioè fa come te pare.
0: No, anzi, il mercato, finalmente, se si può parlare di mercato con qualche trattativa, è nelle ultime due settimane, perché ormai abbiamo imparato che in Italia quello che si muove sul finale. No, ti do degli aggiornamenti anche per quanto riguarda altri giocatori. Intanto ti dico che Freuler non giocherà più in Serie A, perché lascia il Bologna e se ne va in Grecia all'Olympiakos, quindi salutiamo comunque quello che è stato un giocatore con grandissima esperienza tra Bologna e Serie A. Poi sto vedendo che anche Van der Bremt, che comunque è una delle rotazioni del Como, sta per lasciare ormai ai dettagli la trattativa con il Genoa, che comunque è un discreto colpo, devo dire, per De Rossi. E poi su Mora, lo stavamo dicendo prima, stanno continuando a trattare Roma e Porto, tra bonus e clausole rischia di diventare però al momento un'operazione molto complicata, veniva scritto su tutto Mercato Web. Ti riporto un pezzettino dell'articolo. Dicevano, la formula per il trasferimento riporterebbe questo 25 milioni, con però la società portoghese che manterrebbe il 50% sulla futura rivendita, mentre i giallorossi dall'altra parte avranno la possibilità di ridurre o annullare questa percentuale versando altri 25 milioni di euro. Quindi o 25 milioni e il 50% sulla futura rivendita, o addirittura la Roma, se decidesse, potrebbe fare 25 milioni adesso e poi 25 milioni in futuro. Però attenzione, perché le formule per Rodrigo Mora sono cambiate 3 o 4 volte,
1: certo,
0: quindi ancora temporeggiamo. È molto complicato, è molto complesso.
1: Molto complesso la situazione, va bene. Poi tra l'altro ho letto, Lucio, non so se ti risulta qualcosa anche a te, che nell'eventualità in cui Mora dovesse andare in porto come operazione, il Porto potrebbe anche dirottarsi verso Tavares.
0: Ah, tu dici un altro obiettivo? Sì, si leggeva nelle ultime ore come interesse.
1: Questo,
0: sono ovviamente
1: so
0: due giocatori diametralmente opposti.
1: Sì, però no.
0: Però sì, ci sono
1: operazione.
0: Dei contatti in corso. Sicuramente
1: vabbè,
0: ieri
1: vediamo,
0: sono stati
1: vediamo,
0: riportati.
1: Vediamo, noi vi riportiamo il tutto. No, poi stavo leggendo questa cosa invece del Cagliari che veramente mi ha colpito oggi.
0: Devo dire a sorpresa.
1: Poi magari vediamo di fare un collegamento dopo a Cagliari per sapere ulteriori, diciamo così, delucidazioni. Per Trepi, perché incidente domestico, qui io stavo leggendo anche il comunicato del Cagliari. Eccolo qui, il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Trepi è attualmente ricoverato presso l'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova in terapia intensiva.
0: Sì.
1: Un incidente domestico, il club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l'evolversi delle condizioni. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto appunto al ragazzo e ai suoi familiari. Il tutto sembra l'incidente accorso durante il pomeriggio di ieri, quando il giovane attaccante ha perso conoscenza. È stato fondamentale il trasferimento immediato in ospedale, dove è stato intubato. Mamma mia. A quanto pare sono gravi le condizioni del calciatore di 20 anni ricoverato ieri sera nel reparto appunto di rianimazione. Come abbiamo detto, la TAC toracica eseguita sull'attaccante ha rivelato la presenza di grandi quantità di liquido nei polmoni.
0: Purtroppo sì, perché c'è da quanto viene riportato, ragazzi, insomma, non era abilissimo a nuotare, non aveva grandi capacità e quindi Cioè, gli facciamo un grosso in bocca al lupo, ci stringiamo sì, ovviamente attorno alla famiglia, attorno al ragazzo che è così giovane, che peraltro ha giocato proprio da titolare la gara di Coppa Italia contro l'Arezzo. Lui era in campo dal primo minuto, è uno dei giovani da attenzionare per il Cagliari, quindi intanto gli facciamo un in bocca al lupo per tornare poi sul campo, si
1: assolutamente vedrà. Assolutamente. Allora andiamo a prendere

0: Un po' di messaggi al 331-8200213, perché tra pochi minuti arriva con noi anche Luca Calamai per iniziare questa nuova stagione di Maracanà. Qualcuno può spiegarmi come facciano Gattuso e Frattesi a scegliere di andare alla Lazio proprio ora? Una mossa di carriera incomprensibile. Ma per Gattuso secondo me non c'erano altre soluzioni.
1: Penso siano due discorsi differenti, Marco.
0: Mentre Frattesi poteva sicuramente scegliere, se ha fatto questa scelta avrà valutato, ma Gattuso non ci aveva scelte, ragazzi.
1: Non viene da un periodo facile, per usare un eufemismo, quindi di meglio non so quanto potesse ambire.
0: Allora, bentornato Marco, facile stare in vacanza perché io Lucio lo ringrazio e sono molto contento, insomma, di questi messaggi che leggo.
1: Troppo gentile.
0: Allora,
1: grazie,
0: ciao Marco, io non vedo l'ora che inizi il campionato, ma sinceramente spero in una svolta fra gli arbitri e il VAR per una annata più tranquilla. Beh, gli indizi
1: speriamo bene.
0: Cioè, ci sono degli indizi di voler utilizzare il VAR in una determinata maniera. Orsato mi sembra uno molto
1: netto,
0: netto,
1: nelle sue idee.
0: Rigido, uno veramente tosto, quindi speriamo, dai.
1: Io ho promesso che non voglio parlare di arbitri prima che cominci il campionato.
0: No, dai, veramente,
1: speriamo.
0: Allora,
1: sia...
0: che ne pensate del Milan? A me dà l'impressione di essere una polveriera pronta a esplodere in qualsiasi momento. Salvatore, no, non mi dà questa impressione. Io invece, non lo so, io ho delle sensazioni positive, però ripeto, sono mie, quindi
1: vediamo. Ho degli interrogativi grossi, ce l'ho. Io al Milan non mi fido al momento, però sai, attendiamo. Tanto arriva la spicciolata,
0: l'ho visto.
1: Si ricompone la squadra, non
0: 17,
1: diciamo che è già al di là del vetro, ma
0: tra poco.
1: È qui a pochi metri
0: di agosto. Il disastro per la Lazio è già totale, eliminata ancora prima di iniziare a giocare in Coppa Italia, una squadra con poche idee, ben confuse, molto povera tecnicamente, disordinata tatticamente. Senza il maestro Sarri la differenza è netta, quest'anno si rischia seriamente la retrocessione. Quest'anno può lottare per la retrocessione anch'io.
1: Ma tu pensi che possa rischiare di replicare
0: qualcosa,
1: la Fiorentina dell'anno scorso?
0: Se non arriva qualcosa, sì.
1: Sarebbe un'impresa, Io lo dico sempre, retrocedere sarebbe un'impresa.
0: Allora, il discorso
1: però
0: è questo.
1: Anche solo avvicinarti
0: mi prendo un minuto, ma nemmeno. Ci sono squadre nettamente inferiori.
1: Secondo me, non voglio
0: essere cattivo, ma alcune hanno già un piede in Serie B e quindi lo devono togliere. Vediamo se lo riescono a togliere.
1: Qualcuno che viene dalla Serie B?
0: Sì.
1: Immaginavo fosse. Qualcuno sta operando nelle ultime ore,
0: secondo
1: però, certo,
0: me sì.
1: Ancora.
0: Detto questo, io parlo sempre che quando inizia una stagione così, in una situazione molto difficile, ambientale, di squadra, di allenatori, questo ha un peso. Non è soltanto la questione tecnica. E soprattutto inizia una stagione così, proprio avvelenata su tutti i fronti, devi avere gente in campo di grande personalità.
1: E nella Lazio non li vedi?
0: Non lo so, non li conosco. Magari tirano fuori degli attributi.
1: No, ecco, questo invece mi sento di espormi molti no, secondo me.
0: Quindi devo dire che questo è il rischio, perché la Fiorentina l'anno scorso ci insegna, ma come altre squadre in passato, che non è detto che se tu hai una squadra tutto sommato allestita tecnicamente discreta, non rischi se poi si incanala una situazione ambientale storta. E l'anno scorso quello è successo alla Fiorentina, ha rischiato di retrocedere avendo comunque tutto sommato una squadra non scarsa, non era da retrocessione.
1: No,
0: ecco perché dico, la Lazio non è una squadra da retrocessione sulla carta, perché ci sono squadre inferiori, ma è il contesto generale, ambientale, tutto quello che c'è, che la può portare sul baratro. Allora, siccome non può essere aiutata da nessuno, né dal presidente né dai tifosi,
1: si deve aiutare da sola
0: con l'allenatore, che io ho dei grossissimi dubbi da sempre su Gattuso, da sempre, e con una squadra che adesso si trova lì in mezzo a questa bufera. C'è un gruppo che riesce a guidare in questa bufera? Io non lo so. E questo è il punto interrogativo in casa.
1: Poi quando vendi leader...
0: Io spero di sbagliarmi su tutto, perché
1: così,
0: a me non mi piace dare dei giudizi definitivi e netti su nessuno. Però il quadro in questo momento ti fa pensare malissimo.
1: I leader sono andati via, rimane solo Zaccagni, Romagnoli ancora lì, ma come? Quindi ecco, a livello di leadership mancano tanti elementi. Io va dico bene. Sempre, vediamo, voglio sperare che non sia così disastroso.
0: Ci sono delle domande interessanti anche di Maurizio sui portieri, me la tengo lì perché sì, questa la proponiamo anche più tardi ad un nostro amico portiere, perché possiamo dirlo, ci sarà Michelangelo Rampulla più tardi, però questo è un tema interessante.
1: Lui ha parlato, Michelangelo non anticipo nulla, però nei giorni scorsi ha parlato in giro, ho letto delle parole.
0: Ho letto pure io delle cose,
1: è stato anche lui molto chiaro, però
0: molto
1: ecco,
0: chiaro,
1: non anticipiamo nulla.
0: Ma lui
1: poi
0: è sempre molto chiaro.
1: No, no, ben venga, ben venga.
0: Anzi, noi dobbiamo avere personaggi così che poi sono...
1: Pure qui io su questa griglia ce l'ho netta la risposta.
0: Pure tu?
1: Per me sì, più forte dei tre Suzuki.
0: Suzuki, va bene. Vabbè, allora vabbè, diciamolo, leggiamolo al volo perché stiamo andando in pausa.
1: Chiedeva
0: Maurizio, faceva una domanda: chi è più forte tra questi tre portiere, Suzuki, Vicario o Perin? Io da juventino dico il terzo, Perin.
1: Per me è il più scarso invece dei tre.
0: Addirittura?
1: Sì. Ormai è un discreto portiere, ma
0: a me Suzuki non piace.
1: Suzuki secondo me è destinato a fare un grande salto.
0: Vediamo.
1: Però anche qui vediamo.
0: Allora, già ci siamo scaldati. Allora, caro Lucio, ci fermiamo.
1: Messaggi arrivano, era attesa Maracanà. Dai, dai.
0: Ci fermiamo.
1: Adesso arriva Luca Calamai.
0: Arriva Luca Calamai come sempre con penna e Calamai. Torniamo tra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio alla Juventus, nuovo portiere, accordo raggiunto tra i bianconeri e il Tottenham per Guglielmo Vicario, che arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Il giocatore sarà oggi già a Torino. Trattativa che si è chiusa dopo i contatti continui delle ultime ore con l'agente di Vicario, che da giorni nel capoluogo piemontese per parlare con la Juve. È ufficiale intanto l'ingaggio di John Lucumi, il difensore colombiano in arrivo dal Bologna, ha firmato un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2030. Sono ore di ansia in casa Cagliari per le condizioni di Jael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Si è trovato in difficoltà perché, a quanto si è appreso, non saprebbe nuotare. È stato tirato fuori, ma la gravità della situazione ha reso necessario l'intervento del 118. L'attaccante intubato è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. Ai mondiali di atletica, l'Italia si è confermata la regina d'Europa. L'appuntamento principale della stagione è andato ufficialmente in archivio con un bilancio trionfale per l'atletica italiana, con gli azzurri che sono riusciti nell'impresa di vincere il medagliere per la seconda edizione consecutiva. L'Italia reduce anche da due successi consecutivi nella Coppa Europa, ha collezionato 10 titoli, 6 argenti e 6 bronzi, per un totale di 22 medaglie, una in più rispetto alla Germania. La nazionale è stata la migliore dell'otto anche nella classifica a punti e per piazzamenti nelle prime 8 posizioni. Nuova giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati con Flavio Cobolli protagonista. Il tennista romano, testa di serie numero 7 in Ohio, viene dalla vittoria al debutto contro Kecmanovic in 3-7 e affronterà per un posto agli ottavi di finale il giovane Alexander Block, numero 32 al mondo. Sarà la seconda sfida tra i due che si sono già incontrati nel corso di questa stagione. Dopo le vacanze estive, la Formula 1 torna in pista in Olanda nel weekend. Il GP del Bahrain, invece non disputato ad aprile, verrà recuperato in una location diversa, la Malesia Sepang, dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio.
4: Si allunga il pallone, tira, calcio, epitoga, azione.
1: La radio di chi ama il calcio.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Beh, ci siamo perché stiamo per cominciare, quindi vediamo un po' che cosa ci dice lui. Luca Calamai, ben trovato, buon pomeriggio. Ciao Luca.
2: Ciao Luca.
1: Non lo sento.
3: Ti ritroviamo con grande gioia e con grande piacere. Grazie, ma Luca, ti devo dire, sei stato sostituito in maniera splendida. Non abbiamo avvertito un cambio di campo, ecco, quindi
1: meglio
3: titolari
1: così,
3: sempre e comunque. Quindi
1: bene.
2: Torna noi titolari, però dai, siamo finito il turno.
3: Allora,
1: caro Luca, iniziamo, voglio sentire subito da dove vuoi partire, perché insomma un po' di indicazioni già arrivano tra Coppa Italia, amichevoli, mercato. Da dove parti?
3: Sì, allora parto da innanzitutto, e penso di interpretare il pensiero di tutti, parto con un grande in bocca al lupo a questo ragazzo Trepi, che sta lottando dopo quella, è in coma farmacologico, letto in terapia intensiva, ha rischiato di affogare in una piscina in Sardegna, 20 anni, mi pare insomma, gli siamo tutti vicini e gli diamo tutti un grande in bocca al lupo. Tra l'altro ti devo dire che questa storia delle piscine, che quest'anno ha toccato anche purtroppo delle tragedie legate a bambini invece o a giovani, insomma è un tema d'attualità che secondo me meriterà di essere valutato, non da Maracanã naturalmente, ma da chi ha il titolo per poter fare delle situazioni di attenzione. Nel caso dei 3P mi sembra sia proprio un'ingenuità di questo ragazzo e pare non sapesse nuotare. Comunque un grande in bocca al lupo. E poi invece parto da una storia, caro Marco, di cui abbiamo parlato spesso in questi giorni, anche quando te non c'eri, cioè di questo caso Lazio. Guardate, il calcio è spietato, il calcio sembra che sia quasi delle volte pilotato, ve lo dico da figura che ha più anni di tutti voi e quindi ha un aspetto che può mettere sul piatto, che è l'esperienza. Sembra quasi che ci sia un pilota che si diverte a colpire situazioni che sono magari di grande difficoltà o di grande entusiasmo. In questo caso parliamo di grande difficoltà, e qui poi voglio il vostro parere, perché io l'ho già detto giovedì scorso nell'intervento con gli opinionisti. Cioè, quello che sta succedendo a Lazio è una cosa che per me è terribile, è inaccettabile. Io ho vissuto da giovane giornalista un momento a Roma nel quale c'era la Roma che vinceva lo scudetto, ma ho rivissuto l'orgoglio del ritorno di Giorgio Chinaglia. Cioè, e in quell'opportunità io, giovane fiorentino, ho scoperto cosa vuol dire Lazio. Ecco, ha un valore importante, un valore di appartenenza fortissimo. Io non so se si può continuare così, io non lo dico per la millesima volta, nessun presidente può avere l'arroganza di pensare che una società di calcio è sua. Questo non vale in assoluto, per me, lo certo. Diceva anche ai tempi, quando c'è stato per esempio un momento di grande blackout anche con Commisso. Nessuno può giocare con i sentimenti. Una società è affittata a un presidente, appaltata, consegnata per un periodo. Ecco, io qui ci trovo una situazione paradossale. Capisco che è molto difficile fare qualsiasi cosa. Io mi auguro, ma ribadisco, poi voglio il vostro parere, io mi auguro che esca pubblicamente, non è facile, lo capisco che non è facile, una figura vera, credibile, forte, una realtà imprenditoriale di livello che abbia voglia di cavalcare un qualcosa di formidabile, tanto è, questo è il mondo Lazio, perché sceglierebbe anche l'ultimo alibi, perché tante volte mi è capitato di sentire anche per altre società, ma chi la compra? Ecco, mi auguro che ci sia questo passaggio anche per togliere quest'ultimo aspetto, ma iniziare una stagione così, beh, io la trovo molto molto complicata e provo un grande dispiacere, Marco.
1: Ma guarda, c'è poco da aggiungere a quello che hai detto, Luca. Bisogna prendere, non capisco come si possa andare avanti in questa maniera, prendere coscienza che insomma stiamo parlando comunque di un club importante del campionato di Serie A, non puoi lasciarla andare in questa maniera. C'è stato, adesso leggevamo su tutto Mercato Web proprio uno striscione che è apparso dei tifosi della Lazio che fa capire, no, il sentimento, sì, non gli interessa nulla poi di chi acquista, cioè loro hanno un unico interesse, quello di capire chi compra la Lazio, punto. Quindi questo È una situazione dove non, secondo me non c'è una via d'uscita, Luca. Noi possiamo stare qui per quello che riguarda il contesto, diciamo, societario. Non c'è una via d'uscita. Ai tifosi non interessa il giocatore che arriva, non interessano i risultati. Anzi, ti dico, e questo io sinceramente non so quanto sia condivisibile, magari mi interessa sapere anche il tuo pensiero. I tifosi in questo momento sono anche contenti se la Lazio va male. E io, questa è una cosa che sinceramente, personalmente, faccio fatica ad accettare, ma questo è un mio pensiero, quindi rispetto.
3: In tutto questo poi c'è una figura come Gattuso, che io, ragazzi, ho avuto l'onore e il privilegio di vivere da calciatore, e credetemi, grandissimo giocatore, figura di riferimento del gruppo, straordinario. Gattuso mi sembra condannato alle storie complicate, sai che ognuno nasce con qualche, cioè, se voi andate a prendere la carriera di allenatore di Gattuso, è tutta una storia. Mi ricorda i tempi di Pisa, vado indietro, in cui pagava lui lo stipendio al magazziniere e la lavanderia, affittava lui il pullman, è venuto a Firenze, è durato 3 giorni, è andato via perché aveva capito che c'erano delle figure sbagliate, ha preso una nazionale in una difficoltà assoluta e non è stato nemmeno fortunato. Cioè, io vedo veramente il mondo Lazio in questo momento. Io mi auguro che ci sia da parte del presidente Lotito, io sono, lo dicevo anche giovedì scorso, io non sono per rubare niente a nessuno,
1: no.
3: è proprietario e nessuno ha il diritto di rubargli le cose, ma che lui comprenda che così ferisce il sentimento di un popolo, e questo non è, ti svegli male la mattina con questo stato d'animo, perché no, qui non è che ho sbagliato un acquisto, ho sbagliato un allenatore, ho sbagliato un nome. Qui hai proprio la sensazione di un qualcosa che è imbarazzante. Va bene, andiamo avanti.
1: Vai.
3: Sta per partire il campionato. Io vi devo dire che siamo ancora, oggi è il 19, siamo ancora, oggi siamo al 17. No? Siamo ancora a 14 giorni dalla fine del mercato, tra l'altro TMV Radio, tutto mercato web, insomma, stanno preparandovi cose straordinarie per gli ultimi giorni di mercato, anche la televisione che ci accompagna e con la quale condividiamo un percorso, quindi state con noi perché vi stupiremo. Ecco, però a oggi, e anche tu vorrei il vostro parere, il vostro riferimento, prima di fare un discorso più specifico sulla Juventus, il Milan, la Roma e compagnia, io ho la sensazione di un calcio italiano che non esce migliorato, più forte, più credibile. E io vi dico, occhio alla Turchia, perché la Turchia è un paese in grande slancio, un paese che vivrà l'europeo come un momento di riconoscimento internazionale, italiano, Vlahovic, ma voglio dire, ci sono tanti giocatori che ora non hanno nessun problema a riconoscere la Turchia come un campionato credibile. L'Italia io la vedo, non vedo una squadra che oggi mi sento di dire è salita di livello internazionale. Vedo un po' di difficoltà dappertutto, anche l'Inter, che è la più forte oggettivamente oggi in Italia, però se la paragono, la parametro ai livelli internazionali delle grandi di Champions, non mi pare si sia avvicinata. No. Che ne pensate?
1: Lucio,
2: non vi rubo troppo tempo, ma è evidente, la direzione è la stessa da tanti anni. L'Italia non riesce, non può pensare di uscire da questo vuoto schioccando le dita. Serve un progetto a lungo termine che coinvolga tutti, ne parliamo tantissimo, dalla federazione ai club alle giovanili, però ogni volta poi alle belle parole segue il nulla, e quando alle belle parole segue il nulla non si può pensare che la direzione migliori. All'estero la Turchia, insomma, ha una condizione un po' singolare, perché poi tutta questa ricrescita economica del calcio, Marco, è dovuta anche a delle misure del governo che qualche anno fa sostanzialmente ha, non voglio dire, permesso ai club di azzerare i propri debiti che erano enormi, però con dei tassi di interesse molto vantaggiosi con le banche turche, per dare anche un risalto alla Turchia, ha permesso ai grandi club quindi di risolvere tutti i propri problemi economici e di permettere a questi suddetti club poi di sperperare delle cifre che vediamo quasi da nessuna parte, tra ingaggi, ma ormai anche cartellini. Noi non possiamo permetterci di certo una misura del genere, dovremmo avere più inventiva, più coraggio, e però al momento non abbiamo né l'uno né l'altro, quindi sì, sono d'accordo con Luca, chiudo
1: anche
2: il cerchio,
1: perché Luca,
2: non siamo migliorati.
1: È vero quello che dici tu, però stamattina stavamo facendo una riflessione proprio in diretta all'editoriale, no? Che squadre come Juventus, Milan, in questi anni hanno speso, ma hanno speso un sacco di soldi. Ora il problema è come li hanno spesi sti soldi. Cioè, perché se tu ce li hai, se non ce li hai è un discorso, hai delle difficoltà economiche, è un discorso, ma se tu ce li hai e li spendi male, lì hai fatto un disastro, cioè vuol dire che non c'è la competenza, sì. Che è ancora più grave secondo me di non avere i soldi, cioè se non hai la competenza preferisco uno povero ma competente che quello ricco e incompetente.
2: Questo è vero.
3: Assolutamente, grande, è correttissimo Marco, li abbiamo spesi male, li abbiamo spesi per non mettere tra l'altro basi, perché in questo parametro che noi facciamo, questa comparazione facciamo con la realtà turca, in Turchia ci sono degli stadi bellissimi ragazzi, bellissimi, cioè loro potrebbero tranquillamente ospitare l'europeo da soli, ma proprio tranquillamente, a noi ce l'hanno regalato come quando fai l'elemosina a un amico ricco caduto in disgrazia, no?
1: Certo.
3: Ecco, loro invece sono tutti lanciati, noi abbiamo speso male, e qui ritorniamo all'attualità, all'attualità che tocca alcune realtà. La Juventus, ragazzi, ma io l'ho anche scritto nell'editoriale dell'altro giorno, ma io capisco anche che John Elkann sia stanco, sia stufo di continuare a mettere denaro fresco, a ricapitalizzare, ma ragazzi, oggi in un mondo normale verrebbero chiesti danni a prima alla gestione Giuntoli, ora poi alla gestione francese, sono danni che questa squadra si porta adesso. Io allora guardate anche la scelta del portiere, ma vi sembra da Juve? Cioè la Juve ne ha inseguito un portiere, ora è arrivato Vicario che è un buon portiere, io vi ricordo che con la nazionale anche a tempi di Spalletti non andò benissimo, ma comunque quello può permettersi la Juve oggi,
1: sì,
3: vedo Spalletti riprovare dei giocatori che sono stati bocciati e strabuttati, come quando te vai a guardare nel tuo armadio e dici vediamo se c'è qualcosa che posso riutilizzare, ma non che non puoi trovare poi le cose giuste, perché magari hai sbagliato delle valutazioni, ma ti dà proprio la dimensione. E questa è la Juventus, quindi voglio dire la realtà che ha più tifosi in Italia. Prendete il Milan sta facendo una scelta che è molto coraggiosa. Il Milan ha consegnato un progetto a un allenatore. Allora, in assoluto a me questo non piace, ve lo dico subito. Poi io trovo giustissimo Leao fuori. Leao è il simbolo di che cosa non ha funzionato degli anni, questi ultimi anni, della poca credibilità, della poca partecipazione, della poca continuità. Va bene, se non ci credi più va bene, rischi di fare un bel bagno economico, va bene. Però ragazzi, tutto questo potere ad un allenatore? Ma mi sembra troppo. Cioè, qual è chi interloquisce con Amorim? Chi gli dice no, questo fermati, ferma le macchine? Ragioniamoci un secondo, perché il Milan era partito benissimo, ora mi sembra alla ricerca di chissà qualcosa, di chissà che cosa, E se vuoi possiamo andare avanti con il Napoli, dove lì invece c'è una struttura, sono tutte braccia e carezze tra De Laurentiis e Allegri. Non so se sarà così tutta la stagione, molto tosti, ma anche il Napoli non ti dà l'idea di crescita, ti dà l'idea di un progetto in difesa che gestisce valori importanti, che prova a proteggere. E così andiamo avanti. La Roma, ho letto che ha avuto il via libera ora da Friedkin per prendere Mora, cioè stai aspettando gli extra budget. Questo è uno scenario del calcio italiano che secondo me, ragazzi, ci deve far riflettere.
1: C'è poco da aggiungere su quello che dici, perché questa è la situazione. Aspetta, c'è un messaggio audio di un nostro ascoltatore, lo facciamo sentire, magari c'è una riflessione anche su, al 331 8200 213, vai.
4: Ciao Marco, riguardo a quello che stavate dicendo sulle spese, che squadre che hanno comunque i soldi in aspetto, Oggi guardando Studio Sport Italia 1,
5: Conte hanno detto che il secondo campionato per spese.
1: Sì, sì.
5: Dopo quell'inglese è quello che ha speso di più.
1: È vero.
5: Quindi dovrebbero imparare a spendere, non
1: no, no, guarda,
5: che non ci sono i soldi.
1: No, no, hai fatto, ringrazio Roberto, il nostro amico, al 331-8200-213, però questa riflessione che facevamo proprio in apertura con Lucio, mi sembra, dove appunto la Serie A ha speso, è il secondo campionato che ha speso alle spalle della Premier. Quindi,
2: sì, beh, certo, comunque gli investimenti come sono stati, non c'è paragone.
1: Il problema è poi come li spendi, cioè questo io... Evidentemente Luca, c'è un problema anche di... parliamoci chiaro, di competenza, di scelta, altrimenti... Non so come possiamo...
2: Sì, ma poi il concetto che ancora una volta noi in Italia ancora parliamo di instant team.
1: Sì, sì,
2: ancora
1: sì.
2: In Italia parliamo di instant team. Quando il progetto fallisce, instant team. Come pensare di ricostruire un edificio in 30 giorni dopo che è crollato un castello costruito, sì, in anni. Sì. Non si può fare così. Bisogna pensare alla progettualità, alla sostenibilità. Ancora si pensa agli instant team. E la Juventus, l'errore di tanti anni è stato cercare, inseguire questo instant team e spendere decine e decine di milioni per singoli giocatori per avere la parvenza dell'instant team, ma con l'instant team non si va da nessuna parte nel calcio contemporaneo. E infatti poi i risultati si sono visti, sì, dal, sì, punto, sì, di vista economico e dal punto di vista calcistico.
1: Non c'è nulla da aggiungere.
3: E poi si arriva anche a situazioni, quello è il calcolo di quello che abbiamo speso. Poi c'è il calcolo più importante, se mi permettete, che, vai, è l'equilibrio di bilancio, no? Cioè, la Juve deve vendere una squadra, il Milan deve vendere tre o quattro importantissimi,
1: sì, sì,
3: altrimenti quale sarà poi il punto di equilibrio? Guardate, dentro questo punto di equilibrio ci sta anche la Fiorentina, che credo che abbia fatto, vorrei dire, uno dei campionati dei calciomercati più divertenti, vorrei usare questo termine.
1: Vero.
3: Perché la Fiorentina ha puntato su giovani, a me piace questo della Fiorentina, da Elai, Valdepeñas, Mastantonio, anche se Mastantonio è solo un prestito semplice, cioè è andata a cercare progettualità nel tempo, non solo nel presente. Questo mi piace molto. Lo stesso Dragusin è giovane, ma la Fiorentina, ragazzi, ora ha la necessità di vendere qualche giocatore, perché se no i conti sono in difficoltà. Gli investimenti ci sono stati, però ve lo ribadisco, io ritorno. Abbiamo appena salutato il primo gol di Ramos nel Milan,
1: sì.
3: Che Ramos sia un ottimo giocatore io credo che siamo tutti d'accordo, sì. Ma la cifra mi sembra molto alta, quella che ha speso,
2: spropositata, ha speso secondo me, sì.
3: Bisogna vedere come poi questi soldi vengono spesi,
1: sì.
3: Perché questo è un passaggio non indifferente sotto questo punto di
1: però,
3: vista
1: però Luca, perdonami, ma su queste valutazioni ormai qui noi dobbiamo, cioè, adesso con tutto il rispetto, bene per l'Atalanta, ma perché Palestra valeva quei soldi?
3: No, assolutamente.
2: Però forse i soldi di Gonzalo Ramos sono anche, secondo me, folli rispetto alle valutazioni folli di oggi. Cioè, per me è proprio eccessivo anche rispetto a parametri odierni.
1: Sì.
2: Però valutazione puramente personale.
1: No, ma siamo di fronte a delle valutazioni su alcuni giocatori che ti lasciano veramente...
2: Vero che erano stati spesi per l'intento di evitare poi che potessero arrivare delle contendenti, però 75 milioni di euro per la Serie A, peraltro, sono delle cifre che non vediamo mai.
1: Vero.
2: Non lo
3: sì,
2: so.
3: Certo.
2: Francamente.
3: Poi, per carità, c'è chi spende 110 milioni per 120 per Tonali, ecco, va bene, loro se lo possono permettere,
2: sì, loro sì, hanno problemi.
3: Tonali vale queste cifre, secondo me, per carità di Dio. Poi lì sono tutte cifre un po' architettate. Fatemi chiudere invece con una riflessione che ho trovato in una notizia molto divertente che ci deve far riflettere. Ora torno finalmente a parlare di calcio e di tattica, cioè sul fatto che la seconda linea degli attaccanti dell'Inter non hanno ancora segnato, e con riferimento soprattutto a Pio e a Bonni. Ora torna Lautaro, chiaramente la coppia titolare è Lautaro Thuram. Ecco, però io penso che se l'Inter può fare uno scatto in avanti importante, questo può passare proprio dalla maturità, dalla capacità di Pio Esposito di fare quello scatto di qualità che lo può in grado di portarlo dall'essere un formidabile progetto a giocatore che determina poi anche a livello internazionale, perché ormai i parametri dell'Inter sono quelli. E quindi mi aspetto un anno molto complicato per Pio Esposito, perché il secondo anno è sempre più difficile per i giovani talento, e quindi si parte da questo dato statistico e sono molto curioso di vedere cosa farà questo ragazzo poi durante la stagione regolare.
1: Sì, sì, perché poi ci sono stati degli accostamenti veramente importanti a questo giocatore, ho letto, quindi andiamoci
2: anche
1: piano.
2: Una speranza,
1: andiamoci piano anche
2: quando
1: sotto...
2: abbiamo un giovane
3: anche per la nazionale, ragazzi.
1: Sì,
3: beh,
1: sì,
3: io parlo anche per la nostra nazionale perché
1: senti Luca,
3: perché dire Teddy abbiamo perso le tracce in quel mondo sconosciuto.
2: Sì, all'Alcazia.
3: Ken sì, è importante, ma con Ken c'è sempre il grande punto interrogativo legato alle sue condizioni fisiche.
1: Ma rimane la Fiorentina, Luca?
3: Cioè Ken, io penso che siamo arrivati agli ultimi 3-4 giorni su per Ken, cioè o arriva l'offerta quella giusta del Como, ma io senti, dell'offerta del Como ne sento parlare da inizio giugno e questa offerta non è mai arrivata. Il Como non è una società che lesina sull'euro, cioè non fa operazioni di pura speculazione calcistica per risparmiare un euro. Deve preparare una squadra per la Champions, il ruolo del centravanti è un ruolo strutturale anche in una squadra molto organizzata come quella di Fabregas. Io la domanda che mi faccio è qui, non è che si parla di una valutazione di un giocatore a 100 milioni, 40 milioni la Fiorentina lo libera. Se il Como volesse veramente Ken, io penso l'avrebbe già preso, però magari
1: pure questo,
3: tra un'ora,
1: pure questo non
2: ha senso secondo me.
1: Sì, sì,
2: c'era stato un avvicinamento qualche settimana fa, ma poi coi parametri non ci si è neanche avvicinati, Marco, quindi
1: assolutamente. Senti Luca, siccome ci avviciniamo al calcio d'inizio del campionato, ti faccio questa domanda: l'Inter è davanti a tutti oppure in questa prima fascia ci metti anche un'altra squadra?
3: Se dovessimo fare Inter un gradino davanti a tutti, poi il Napoli. Il Napoli, se Allegri però ci metterà del suo stavolta, e non, perché non basta gestire il Napoli, bisogna lavorarci sul Napoli, soprattutto per la parte offensiva. L'Inter più su, Napoli e Juve e Milan con tanti punti interrogativi, ma il Milan davanti alla Juve in questo momento, l'Atalanta è un po' così, la Roma è un po' così, il Como per me sarà una cosa divertentissima, perché se poi supera anche le fatiche mentali, lo stress della Champions, allora diamogli altri, non è solo un miracolo calcistico, è un qualcosa di fuori dalle regole, ma l'Inter in questo momento secondo me ha veramente qualcosa in più rispetto a tutti.
1: Staremo a vedere e così ci gusteremo un po' questo inizio di campionato. Luca, grazie per il momento e buon proseguimento.
3: A
1: prestissimo con Luca Calamai. Lucio, abbiamo proprio una news finale prima di salutarci.
2: Sì, riportiamo qualche aggiornamento sempre sul mercato, sulle ultime notizie che si stanno muovendo. Intanto ti dico che Jimenez va al Porto. Quindi l'attaccante del Milan, il messicano, che insomma in Serie A per vari motivi non ha trovato fortune, sembra essere ormai vicino al Porto, ancora nulla di definito, però il messicano dovrebbe arrivare dal Milan in prestito con diritto di riscatto, quindi va a cercare un po' di fortuna. Diritto di riscatto fissato a 20 milioni, in uscita poi c'è anche, lo sappiamo, Amorim ha dato la lista dei partenti, anche in Kunku ci sono stati dei sondaggi da parte del Borussia Dortmund e del Newcastle, quindi adesso Milan deve lavorare anche all'uscita agli esuberi.
1: Bene, caro Lucio, noi ci siamo arrivati al termine di questa anteprima di Maracanã. Grazie come sempre.
2: Grazie a te,
1: ti lascio
2: Marco.
1: Il tuo lavoro in redazione oggi.
2: Grazie.
1: Giornata lunga
2: domani.
1: Anche per te. A domani. Noi adesso facciamo un break. Sta arrivando Stefano Impallomeni. Cominciamo con tutti gli amici. Si riparte e vediamo un po' di analizzare alcune cose insieme a voi al 331 82 00 213. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Restano difficili i negoziati tra Iran e Oman sul futuro dello stretto di Hormuz. Il ministero degli esteri iraniano conferma che i colloqui sono complessi e delicati, ma proseguono con impegno. Teheran torna anche sul dossier nucleare e sulla revoca delle sanzioni, sostenendo che il termine di 60 giorni previsto per i negoziati è ormai diventato irrilevante.
0: Paura per Yael Trapi, giovane attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Portocervo. Il calciatore, che non saprebbe nuotare, sarebbe finito nella parte più profonda della piscina. Soccorso e trasferito in elicottero, è stato intubato e si trova ora in coma farmacologico sotto costante monitoraggio. Il Cagliari è in contatto con la famiglia e con i medici.
1: E restano gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane, ricoverato in coma farmacologico, sarebbe stato colpito alla nuca e poi nuovamente aggredito da alcuni ragazzi che lo avevano circondato. Il movente resta ancora da chiarire. I medici stanno valutando nelle prossime ore un progressivo risveglio dal coma farmacologico.
0: Sull'Etna, un turista americano di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre tentava di raggiungere la vetta del vulcano in eruzione, in una zona vietata. Intanto l'attività dell'Etna provoca nuove limitazioni all'aeroporto di Catania, con gli arrivi ridotti a 10 voli ogni ora. Sul fronte meteo, dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia. Temporali, raffiche di vento e possibili grandinate sono attesi su gran parte del paese, con allerta gialla in 13 regioni e temperature in progressivo calo.
1: Voltiamo pagina, il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei motori dell'economia. Nei primi 5 mesi del 2026 le presenze sono aumentate del 4%, trainate soprattutto dai viaggiatori italiani. Il settore vale ormai circa il 9,6% del PIL e ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Restano però alcune criticità: salari bassi, difficoltà nel reperire personale e caro affitti. Soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica rischiano di frenare la crescita del comparto.
0: Lo sport: Italia protagonista assoluta agli europei nel nuoto a Parigi. Simona Quadrella conquista l'oro anche nei 400 stile libero e completa la tripletta dopo 800 e 1500. Argento per Benedetta Pilato nei 50 rana e Thomas Cecconna nei 100 dorso, oltre ai due secondi posti delle staffette 4% miste. Nell'atletica a Birmingham l'Italia chiude invece prima nel medagliere con 22 podi e 10 ori. Nell'ultima serata trionfano Larissa Iapichino nel lungo e la 4x400 maschile, mentre è bronzo la staffetta femminile.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ci siamo, bentornato Stefano.
5: Ciao Marco, ciao a tutti, buon
4: ben
5: pomeriggio.
4: Ritrovato.
5: Eccoci qui. Si
4: mi sono mancato un po',
5: beh,
4: sì, un pochettino, dai.
5: Certo.
4: Anche a me un pochettino. È un piacere ritrovarti, dai, siamo partiti con questa nuova stagione. Oggi con tante cose da analizzare, ci avviciniamo al calcio inizio del campionato, mercato che va avanti con tra alti e bassi, poi adesso ne parliamo un po' perché mi sono divertito a seguire, però a un certo punto leggevo, erano sempre un po' più o meno le stesse cose che si portavano avanti per giorni. Qualcosa si è sbloccato. E vediamo, no? Si comincia a giocare tra amichevoli e impegni ufficiali. Vediamo un attimo
5: sia in entrata che in uscita, perché poi le sorprese sono dietro l'angolo e adesso noi valutiamo le squadre, magari no con i colpi in entrata, però ci possono essere anche uscite clamorose.
4: Assolutamente. Poi vediamo un po'.
5: Le cose possono cambiare.
4: Senti, prima di dare il buon pomeriggio ai nostri amici che ci accompagnano in questa prima parte, saluto come sempre cabina di regia Gabriele Latini e Claudio Ferrarese. Andiamo ai titoli, oggi facciamo così, cominciamo con i titoli, lanciamo i titoli di Maracanà e poi apriamo subito a... chi deve arrivare con noi in questo tratto di trasmissione. Vai! Lazio, subito KO eliminata in Coppa Italia dal Mantova, squadra di Serie B. Un cazzotto è arrivato, ha detto così Gattuso, ne parliamo. Eliminazione molto, diciamo, amara, che diciamo, ha lasciato anche strascichi da parte dei tifosi, con alcune dichiarazioni dei tifosi, alcuni striscioni molto forti all'indirizzo sempre della società. Juventus, scatto vicario, sarà lui il portiere titolare della Juve per la prossima stagione, quindi alla fine batte Dibu Martinez. Como, serve un 9. Ieri importante amichevole contro il Liverpool, la squadra ha fatto vedere sempre i suoi principi, ma lì davanti manca qualcosa e occhio adesso al pressing su Ken. Amorin, giusta direzione, il tecnico del Milan sta dando dei principi sia di campo ma anche fuori dal campo, uno in particolare all'indirizzo di Leao. Napoli, idea Gabriel Jesus, sembra essere anche lui un possibile obiettivo del Napoli che intanto va a puntellare la difesa. Caro Stefano, alcuni spunti, poi altri ne andremo a affrontare durante la giornata. E qual è quello che subito ti ha dato un po', ti ha attirato l'attenzione?
5: Beh, insomma, sono 5 temi molto interessanti. Gabriel Jesus, che potrebbe essere l'uomo giusto per il Napoli.
4: È uscito Lukaku, quindi serve comunque un attaccante di spessore.
5: Un riferimento,
4: là davanti, no?
5: Esperto, bravo. Ha avuto un momento un po' particolare, però insomma, questo è stato un giocatore molto importante. Nell'Arsenal, voglio dire, ha fatto una carriera importante e sa far gol.
4: Vediamo, intanto il Napoli si sta muovendo per quanto riguarda la difesa, Badascilli dovrebbe arrivare, e quindi però è chiaro che anche lì davanti, come abbiamo sempre detto, uscendo Lukaku, serve comunque un altro attaccante di spessore, perché gli impegni
5: League,
4: sono tanti, no?
5: Devi contendere almeno sulla carta il titolo all'Inter, no? Che è la favorita, perché resta la favorita secondo me, e quindi ti serve un centravanti di peso, esperto, bravo, diverso da Højlund.
4: Senti, mentre stiamo perfezionando i primi collegamenti, ti chiedo invece l'operazione, doppia operazione della Juventus, Lukumi in difesa e Vicario, quindi va a sistemare il reparto difensivo.
5: Beh, la Juve, voglio dire, mi aspettavo, no? Un lavoro profondo, difficile, non tanto agevole da parte della coppia Cannavali-Massara, credo che ci sia un'unità di intenti con Spalletti. Sta lavorando bene, c'è da sistemare la porta. Lukumi mi sembra un ottimo acquisto, Aria Begovic non ne parliamo, c'è un ottimo, diciamo così, batterie di tre quarti, Colomani può essere, diciamo così, l'alter ego del Vlahovic che fu, però in mezzo al campo c'è qualcosa ancora da completare secondo me, ma non ci siamo ancora.
4: Manca qualcosa, sempre manca lì, qualcosa. Sempre il solito reparto.
5: Di qualità, di tecnica, di giocatore diverso, no? Che possa magari migliorare anche quelli che ci sono.
4: Certo, certo, certo. E allora diamo subito il buon pomeriggio in questa riapertura di Maracanã, direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao, ciao Nick, ben trovato.
6: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
4: Adesso
6: ciao.
4: Veniamo subito da te, Nick, con le situazioni di mercato. Abbiamo dato appunto, stavamo aprendo parlando delle operazioni della Juventus, e quindi ci torniamo nel dettaglio con te. Però buon pomeriggio anche a Daniele Garbo.
5: Ciao Daniele,
4: ciao, Daniele, ben trovato.
7: Ciao ragazzi, ben ritrovati, un piacere di sentirvi.
4: Grazie Daniele, un piacere, il piacere è anche nostro. Allora Nick, ritorno subito da te, no? A bomba sulle operazioni della Juventus. Alla fine il portiere è arrivato.
6: Sì, al quarto giro è arrivato, perché comunque avevano iniziato, ne parlavo anche ieri, guarda, con un tifoso della Roma che ho incrociato in Versilia, perché era un evento organizzato dalla figlia di Roberto Cruzzo, c'era anche Robby, si parlava della Roma e dicevo: il vero grande obiettivo era il vostro ex portiere, che naturalmente diciamo è sempre stato il primo grande obiettivo, ovvero Alisson. Però poi il Liverpool gli ha rinnovato, gli ha allungato il contratto di un anno, e questo ha complicato la trattativa. Allora sono andati su Dibu Martinez, poi non hanno trovato l'accordo per il Dibu Martinez, hanno pensato a Suzuki, che comunque poi sarebbe arrivato solo con una formula di prestito dal PSG, e poi in realtà avete visto non è andato neanche al Paris Saint-Germain, e quindi era rimasto poi alla fine Vicario, che comunque rimane un signor portiere, perché al di là del fatto che non rientri nei piani di De Zerbi, però Vicario è un portiere che gira la nazionale, quindi alla fine ha probabilmente trovato qualche difficoltà in più, e l'hanno preso con questa formula del prestito con diritto di riscatto, 8 milioni di euro più c'è qualche bonus. Io credo che la Juventus aspetti ancora Alisson, però alla fine della prossima stagione. Questa è l'idea che mi sono fatto.
4: Ah, tu dici l'ha messa lì in stand by come situazione, che
6: perché l'accordo con Alisson ce l'avevano su tutta la linea, quindi poi dopo è successo che gli hanno rinnovato il contratto in automatico, e quindi ovviamente dopo dovevi fare la trattativa con Liverpool, e fare una trattativa a cifre contenute era impossibile.
4: Senti, Lucumi, anche lì operazione conclusa?
6: Sì, prestito, scusami, titolo definitivo a 20 milioni di euro più bonus. Era un'operazione che la Juve comunque aveva già messo nel mirino, perché ci avevano già l'accordo e hanno aspettato che scadesse la clausola rescissoria di 28 milioni, perché 28 milioni Carnevali gliel'ha chiaramente detto anche a Sartori, non li avrebbe mai pagati. Però poi alla fine, non so, ragazzi, 20 milioni per un giocatore in scadenza di contratto non è poco, quindi hanno preso sicuramente un bel difensore centrale, però pagandolo 20 milioni, quindi avevano necessità di mettere dentro un giocatore, adesso ce l'hanno, per me la difesa l'hanno sistemata. Sì, sentivo che dicevate del centrocampo, che sì, poteva essere, però alla fine le richieste di che sì sono diventate forse più alte rispetto a quello che pensava di spendere la Juventus, e quindi ora vediamo. Per me poi prendono Zirkzee e chiudono il cerchio.
4: Zirkzee, chiudono il cerchio. Beh, insomma, Zirkzee sarebbe altro, serve anche lì, no Stefano?
5: Sì,
4: vengo
5: sì,
4: da te,
5: sì,
4: serve
5: no.
4: Un altro tassello lì davanti, su questo non ci sono
5: giocatore
4: dubbi.
5: Di grande qualità, poi lo vedo bene lo Spalletti.
4: Grande, anche tatticamente preparato, ha fatto un certo tipo di percorso. Senti, ci sono però dei messaggi, così li condividiamo subito al volo con voi, con te Daniele e anche Nick. Per esempio Massimo al 331-8200-213 ci scrive, dice: Martinez era un top portiere, Vicario chi è? Quindi ci sono delle perplessità su Vicario. Vabbè. Mi date un giudizio su queste due mosse che ha fatto la Juve, Vicario in porta e Lucumi in difesa?
5: Beh, allora, Lucumi mi sembra un ottimo acquisto. Poi sono d'accordo, se vogliamo discutere con Nick, su un giocatore in scadenza di contratto, 20 milioni, tanta roba.
4: Sì.
5: Per il resto, Dibu Martinez è molto più avanti di Vicario, insomma, la carriera, lo spessore, da un punto di vista anche, voglio dire, della personalità.
4: Certo,
5: no,
4: son
5: non solo para, ma anche dirige. Vicario per adesso para.
4: Quindi tu dici
5: per tradurre
4: più
5: un po'
4: completo Martinez rispetto a Vicario, per essere
5: esatto.
4: Proprio Daniele Garbo.
7: Ma sì, sono d'accordo con Stefano, sicuramente Martinez è più forte, è più avanti rispetto a Vicario, è stato campione del mondo in Qatar, insomma è un portiere di grande esperienza. Vicario non è ancora a quel livello, spero ci arrivi. Penso che la Juve sia arrivata a Vicario per la disperazione, perché alla fine non è riuscita a prendere nessuno dei portieri che voleva e alla fine ha dovuto andare su Vicario. È suggestiva questa ipotesi che ha avanzato Niccolò, che comunque loro pensino ancora ad Alisson. Alisson sarebbe veramente la svolta, fermo restando che, come diceva prima Stefano, alla Juventus manca qualcosa in mezzo al campo, secondo me, senza contare che Zirkzee sarebbe perfetto per Spalletti, Ma io non sono così convinto che Kolo Muani sia un grandissimo centravanti, che la Juve si perde di gol. Ecco, secondo me era più forte Vlahovic di Kolo Muani, ecco, tanto per intenderci.
4: Sì, sì, pure per me. Però Vlahovic, sì, insomma, ha fatto una scelta ben precisa, no? Ha scelto la via del danaro all'ambizione che poteva essere rimanere alla Juve e continuare a stare alla Juventus. Non so come la pensa Nick, eh? Io la vedo così, insomma, ha fatto una scelta molto economica, ecco.
6: Sì, sì, no, di sicuro economica, perché se è vero quello che si sente dire, 10 milioni di euro alla firma, poi ci saranno state le commissioni, per lui 7-8 milioni di ingaggio, vabbè, si vede che evidentemente, cioè, non mi sembra che sia andato, ecco, con tutto il rispetto, a giocare nel Real Madrid, quindi
4: no.
6: Però se lui ha fatto questa scelta perché pensa che forse, non lo so, io francamente credevo che a 26 anni, è vero che il Beşiktaş vuol puntare in alto, vuol cercare di vincere lo scudetto e tutto quello che vuoi, però a 26 anni io avrei guardato anche altro, nel senso, avrei guardato anche la mia carriera, cioè nel senso di giocare in un club che comunque stabilmente sta nelle coppe, che mi dà la possibilità di avere una grandissima visibilità. Questo senza nulla togliere al Beşiktaş, che sicuramente è un club che dal punto di vista economico sta molto bene. Però, voglio dire, se finivi in Premier, per me era un'altra cosa. Cioè, se lasci la Juve per andare in Premier League, in una delle prime quattro,
4: certo,
6: della Premier,
4: certo,
6: League,
4: era
6: io
4: un
6: ti
4: senso.
6: Dico, vabbè, chapeau, certo, tanto di cappello. Sì, invece sì, mi sembra che tu abbia voluto fare una scelta principalmente economica, certamente in una delle prime squadre della Turchia, però stiamo parlando comunque di un campionato che, cioè, non è la Premier, questo va detto.
4: No, io sono d'accordo, eh. Cioè, lui, sì, ha fatto, cioè, vai in Premier, fai una scelta anche di livello di competizione molto alta, e quindi vai, ti vai con, ma soprattutto rispetto al Beşiktaş, insomma, non mi,
5: ma
4: sembra,
5: insomma, non sarà nel primo, nell'ultimo, no, ad accettare, no, no, la Turchia per i soldi,
4: insomma. No, certo, mi sembra che ormai
5: la mezza Serie A per andare a prendere,
4: sì,
5: i soldi,
4: ormai loro sono diventati forti anche da questo punto di vista, eh? E quindi posso,
7: gente che ha accettato l'Arabia per i soldi, non,
4: sì,
7: dimentichiamo,
4: sì. Beh, no, no,
7: Milinkovic, questo... Savic, primo mi viene in mente, un giocatore nel pieno
4: ma anche Reinders, hai visto, avete visto pure Reinders, che insomma è stato un giocatore,
7: sì, c'è una cosa, cioè, io capisco, per carità, i soldi, tutto quello che volete, però secondo me i calciatori dovrebbero essere un po' meno ingordi e un po' più attenti alla loro carriera dal punto di vista tecnico, ecco. I soldi, cioè, spiegami cosa cambia un giocatore guadagnare 6 milioni o guadagnarne 9, cosa gli cambia?
4: Niente.
7: Non lo so.
4: No, ma poi tu devi mettere ok questo, e poi c'è anche il blasone del club dove stai.
7: Certo.
4: Insomma, voglio dire, adesso, con tutto il rispetto,
5: la
4: Juve può essere paragonata al Beşiktaş, cioè tu stai scegliendo qualcosa di molto più inferiore, punto, fine.
5: Sì, ma se tu vai a leggere, per esempio, Marco, la formazione del Fenerbahçe, ci fa spavento, sì, ma uno squadrone.
4: Sì, sì.
5: Te basta che vai a leggere gli 11, mostruoso, tutti giocatori forti.
4: Sì. Assolutamente.
5: E poi anche, voglio dire, se hanno stimoli e cose, può anche sorprendere in Europa, perché giocatori, sì, al di là con gli anni, adesso Lukaku hanno preso, però ci sono giocatori che ancora sono molto forti.
6: Sì, tra l'altro Stefano,
5: Ederson in porta, quello che stava al City pochi,
6: bravo,
5: anni fa, con, oh, c'è una squadrone il Fenerbahce,
6: sì,
5: magari,
6: sì,
5: lo,
6: no,
5: leggiamo insieme dopo per far capire anche i nostri ascoltatori,
4: no,
5: e telespettatori.
6: Sì. Tieni presente, Stefano, tieni presente che per una questione di regolamento che è entrato in vigore quest'anno, che è un po' ancora più selettiva, loro devono togliere dalla lista 9-10 stranieri. Pensa un po'. Quindi loro c'hanno quindi quello diventa, è un po' come il Chelsea. Secondo me oggi, se uno vuole andare a prendere qualcuno, deve sfruttare questa occasione anche in Italia. Cioè, il Chelsea ha una quantità industriale di giocatori in esubero. Infatti, il Napoli cosa ha fatto? È rimasto lì. Tanto Badiashile non c'ha spazio, pum, e lo prendo in prestito con diritto di riscatto. Vai dal Fenerbahce, ce n'hanno uno di troppo, voglio dire, in mezzo al campo, e allora se lo danno, sono costretti a dartelo in prestito con diritto di riscatto, perché tanto poi non possono farlo giocare, quindi
4: sì,
6: fine ci sono anche delle occasioni che si creano per i regolamenti.
4: No, è chiaro, è chiarissimo. Senti, a proposito di occasioni o meno, quindi mi sposto un attimo sul Milan, la situazione Leao, perché insomma Amorim mi sembra molto, molto chiaro, Nick. Ha detto non è che c'ha il posto da titolare, quindi...
6: Ma, sì, sì, io Marco devo dirti che sto vedendo delle cose.
4: Nick ha detto non è che c'ha il posto da titolare, quindi...
6: Ma, sì, sì, io Marco devo dirti che sto vedendo delle cose.

0: E quando ci sono queste problematiche, io non so dove possano arrivare i risultati o come possano arrivare i risultati. E questo secondo me è un grosso problema. Poi Leao a 40 milioni, se arriva qualcuno lo prende, lo porta via. Io personalmente avrei dei dubbi a prendere Leao dopo tutte le ultime stagioni che ha fatto. Me lo danno in prestito con diritto di riscatto, ci provo, tanto un anno, male male, nella peggiore delle ipotesi, lo prendo e non mi costa niente, ma mi costa tanto l'ingaggio e soprattutto ora lo vogliono dare a titolo definitivo. E quali garanzie può dare oggi Leao a un club che lo va a prendere? Perché a discorsi siamo tutti bravi, poi però ci sono le prestazioni degli ultimi tre anni.
1: La vedi anche tu così, Daniele? Ma sul guarda, Milan, io cioè non avete nessun tipo di fiducia su questo Milan, no, di quest'anno?
2: Io no, francamente no, non vedo un progetto, non vedo un'idea, non vedo chiarezza in nulla. È chiaro che loro stanno cercando tutti i modi di liberarsi di Leao, avrebbero dovuto venderlo due anni fa quando aveva mercato, potevano venderlo a 60-70 milioni. Ora, secondo me, se lo regalano forse qualcuno se lo prende, ma è difficile prendere 40 milioni da un giocatore come Leao, francamente. E dopodiché c'è una mancanza assoluta di progetto, di idea, veramente si gioca all'impronta, insomma, all'improvvisazione, non si riesce a capire dove vogliano arrivare. Cioè veramente credo che sia il momento peggiore nella storia recente del Milan questo.
1: La vedi anche tu così? Non hai nessun tipo
3: nessun tipo di sensazioni, sia negative che positive. Sono in attesa ancora di capire chi partirà e cioè, se rimarranno Leao, Pulisic, per vedere un attimo, Marco, per capire meglio Rabiot, Magnan,
1: cioè, questo momento meglio Milan o Juve, se noi dovessimo fare una comparazione.
3: Juve. Meglio anche Juve. Se poi incompleta, come ha detto anche giustamente prima Daniele, insomma, in mezzo al campo secondo me c'è qualcosa. Cioè, io ho visto l'amichevole, per dirti, Dortmund Roma, in mezzo al campo Mečka è un fenomeno questo. Cioè, serve un giocatore, ma anche il fratello di Bellingham, cioè servono sì giocatori internazionali di spessore che ti capite? Ti giri, tu giochi in mezzo al campo, dici ma quanti sono, in due? No, è uno. Ecco, quindi gli serve un giocatore del genere alla Juventus. Poi tra l'altro stavo incensando il Fenerbahce, ci ha perso ieri 2-1 per dirti,
1: sì,
3: il calcio,
1: vabbè, sì.
3: La prima mentre l'italiano ha vinto.
1: Ha vinto?
3: Sì.
1: Quanto?
3: No,
1: 1-0. Hai capito? E Daniele, la vedi anche tu così? Meglio la Juve? Cioè, se dovessimo fare una comparazione fino ad oggi tra le due squadre, sì, che devono rientrare in zona Champions, perché queste devono rientrare in zona Champions, ecco.
2: Ma senza dubbio meglio la Juve, perché comunque la Juve ha un'idea, ha un progetto in testa, ha un allenatore che già è lì dall'anno scorso, insomma, non è nuovo, conosce bene il calcio italiano. E sa cosa deve fare, dove vuole arrivare.
1: Quindi non hai fiducia non hai fiducia di Amorim in questo momento?
2: No, Amorim è un'incognita, nel senso che vediamo, è stato un bravo allenatore finché ha allenato in Portogallo, poi al Manchester United non mi sembra che abbia lasciato ricordi indelebili, e quindi è una bella scommessa, magari bravo, bravissimo, per carità, ma il problema del Milan non è Amorim, il problema del Milan è la società, secondo me.
1: Nick, te lo chiedo anche a te, mettendo
0: io l'ho appena detto sul Milan, mi sono
1: Milan e Juve in questo momento, per come stanno lavorando, come si stanno muovendo, sono due squadre che stanno fuori dalla Champions, ricordiamo che devono assolutamente rientrare.
0: Ma la Juve mi sembra sia entrata nella fase della ricostruzione, quindi cioè, mi sembra abbiano messo i tasselli giusti, hanno cominciato a prendere un general manager come Carnevali che ha dimostrato la sua esperienza in tutti questi anni al Sassuolo, hanno preso un altro direttore sportivo come Massara, hanno cominciato a rimettere dentro pian pianino dei giocatori che servivano, e quindi certo non posso fare tutto e subito, però mi sembra ci sia la ricostruzione della Juventus. Il Milan io francamente non riesco a capire che cosa abbiano in testa, anche sul mercato sono disorientato, perché non so se cercano un difensore centrale, cioè, teoricamente dovrebbero cercare un difensore centrale, un altro esterno, si va via Leao, un trequartista di piede mancino. Tutte cose che però non mi convincono fino in fondo. Ecco.
1: Stefano, oggi in un'ipotetica prima fascia di campionato chi metti?
3: Bella domanda. Oggi, eh?
1: Oggi. No, ragioniamo oggi, poi dopo vediamo come va il mercato.
3: Allora, adesso. Guarda, metto tre squadre. Prima fila, cambio. Non
1: la fascia, sì, prima
3: Inter,
1: fascia.
3: Napoli, Como. Poi metto tutte le altre, compresa anche la Fiorentina. Un blocco di squadre, Roma.
1: Oggi dice vado per questo tipo di scelta.
3: Milan, Atalanta, Fiorentina, sta roba qua, insomma, tutto sto traffico. Como lo vedo un pochino più avanti. Perché Fabregas ha scelto, secondo me, un precampionato intelligente. Gioca con grandi squadre.
1: anche se perde, però
3: vai a giocare contro l'Arsenal, vai a giocare

0: contro Liverpool, alza l'ambizione, l'asticella, e poi ti ritrovi con lo sforzo, con l'intensità, cerca di mantenere sempre quella famosa intensità di cui parlavamo durante il mondiale. Cioè, questo sarà un campionato ricco di sorprese, chi manterrà più l'intensità del gioco e il ritmo più salirà in classifica. Il Como ce l'ha, l'Inter, Stones, Spence, grande acquisto Spence.
1: Tu dici, sai che a me non...
0: No, però è un grande acquisto dal punto di vista dinamico, Marco, mette metri, fisicità, strappo.
1: Stones sì, io sono convinto che farà molto
0: Spence
1: bene.
0: Spence per correre come un diavolo là sulla fascia, cioè non sarà Dumfries, è un po' più irregolare, però se può crescere... E l'Inter è come struttura, secondo me, ancora avanti, cioè gioca a memoria, poi dipenderà dagli stimoli dei soliti noti. E il Como è la squadra più europea che abbiamo dentro il campionato, ecco perché li metto su quel livello lì. Napoli è una cosa di tutto rispetto.
1: Daniele, tu prima fascia?
2: Ma l'Inter su tutte, ovviamente, perché è ancora la squadra più forte, secondo me, senza dubbio. Poi attenzione a Como, ha detto bene Stefano, c'è una squadra che ha un progetto, che ha le idee chiare, ha una proprietà solida, un allenatore bravissimo, ha speso parecchio anche quest'anno, non è che ha speso poco, ha speso parecchio, quindi è una squadra che l'anno scorso è stata una sorpresa, quest'anno non è più una sorpresa, si deve confermare e credo si confermerà. C'è l'incognita della Champions League, che ovviamente è un fastidio, quindi giocare le due competizioni ai massimi livelli non sarà facile. Questo è un problema per il Como, l'anno scorso doveva pensare solo al campionato.
1: Esatto, ma infatti è lì che quello è il test del Como, toglierà qualcosa. Inevitabilmente, sì, perché poi io ho anche la sensazione, Stefano, che Fabregas non va a fare la Champions per fare la passeggiatina, e
0: no,
1: lui vuole una squadra che stia sul pezzo, e quindi anche mentalmente.
0: Però se l'affrontano, allora ci sono due cose: se l'affrontano giustamente, come hai detto tu, senza fare brutte figure, ma per diciamo rodaggio in campionato, il Como salirà ancora di più. Cioè, è un discorso un po' paradossale, se vuoi anche poco logico. Però io faccio la Champions, io Como, però mi arricchisco di questa esperienza, esatto. In campionato vado giù come a martello.
1: Tu dici, può riportare qualche cosa di positivo anche
0: secondo
1: in campionato.
0: Secondo me sì, però certamente non ha questa rosa per... Alla fine ha detto bene Daniele, qualcosa perdi.
1: Certo,
0: però
1: certo.
0: Dall'altra parte puoi guadagnare in esperienza, in forza e in consapevolezza. Sì.
1: Nick, la chiedo anche a te la prima fascia e poi ti chiedo anche al volo sulla Fiorentina, ma Gudmundsson mi sembra che è partito discretamente oppure no?
3: Sì, allora, prima fascia per me è Inter-Napoli-Juve, perché la Juve secondo me quest'anno è in prima fascia, cioè quantomeno forse un gradino sotto Inter e Napoli, però è lì. Il Como perderà terreno in campionato, perché è evidente che punteranno a farsi vedere in Champions, però la metto subito lì dietro il Como rispetto a queste tre, anche se perderà terreno in campionato, questa è la mia idea. E poi sì, sulla Fiorentina, su Gudmundsson, che ti devo dire, è partito col piede giusto, nel senso che comunque è voglioso di dimostrare. Io ho visto dal vivo, erano anni che non andavo allo stadio perché non condividevo il progetto sportivo degli anni scorsi, e quindi per me, non essendoci quello che io intendo calcio fatto in una certa maniera, non riuscivo ad appassionarmi. E però da quando è arrivato Parati sono state messe delle basi importanti sulla campagna acquisti, sulla scelta dell'allenatore, sull'organizzazione del lavoro. Mi ha incuriosito tutto questo e sono tornato dopo tanto tempo a vedere lo stadio e a vedere soprattutto, diciamo, la partita dallo stadio. E ti dico, ho visto un Gudmundsson con un piglio diverso. Con atteggiamento propositivo, rincorreva anche l'avversario, mentre l'anno scorso e due anni fa insomma, un po' passeggiava. E chiaramente se fa il 4-3-2-1... Gudmundsson può essere un'arma in più per la Fiorentina. Nel 4-3-3 è costretta ad adattarsi. Ora è tutto da capire se prenderanno un esterno d'attacco importante, allora lì potrebbero ritornare a giocare il 4-3-3, perché ora la Fiorentina non ha un esterno vero in rosa. Tutti i giocatori
1: adattati
3: che sono bravi sulla linea, sto pensando a Mastantuono, sto pensando a Croci, sto pensando a Gudmundsson, sto pensando a Tà. Tutti i giocatori stanno bene tra le linee, ma nessuno di questi è un esterno puro.
1: Vi faccio sentire un audio e poi ci salutiamo, ci fermiamo in questo blocco. Gabriele, vai, fammi sentire l'audio. Arriva, arriva. Non c'è l'audio? No? Pensavo che ci fosse.
4: Perché allora, la Juve non l'ha tenuto. Perché le cifre... Buongiorno ragazzi. Niente, volevo solo specificare una cosa che mi sembra doveroso dirlo. Ma se dite che Vlahovic è molto meglio di Kolo Muani, non capisco perché la Juve non l'ha tenuto. perché le cifre, se andiamo a vedere le cifre, è poca differenza c'è, perché uno ha non fatto un contratto di 5 anni, parlo del francese, e quell'altro gli hanno fatto un contratto di 3 anni, alla firma 10 milioni, come dite voi. Ma se fate due conti, grosso modo, cioè la Juve ha fatto una cagata, ecco. Una cretinata, scusate.
1: No, vabbè, ti sei corretto, va bene, ci sta. Nick, non so se vuoi replicare tu.
3: Io non credo sia il problema il valore di Vlahovic, perché sennò la Juventus non ha... Cioè, voglio dire, per quanto ha traccheggiato Vlahovic, per me la Juve gli è stata anche troppo addosso, nel senso che Spalletti ha cercato in tutte le maniere, eccetera. Il problema della separazione Vlahovic-Juventus è di natura economica, punto. Perché non c'era un dubbio tecnico su Vlahovic, perché Spalletti l'avrebbe tenuto più che volentieri.
1: C'erano le commissioni, parliamoci chiaro.
3: Ma se c'era da pagare un sacco di soldi extra, oltre a quelli che naturalmente li devi dare come ingaggio, che naturalmente non potevi superare un certo livello, l'operazione non si può fare. Se il giocatore queste condizioni non le voleva accettare, non è che la Juventus lo ha scartato tecnicamente. La Juventus più di tanto economicamente a Vlahovic, e poi se si sta a guardare, certo, di là hanno pagato 40 milioni, una cosa o un'altra, diciamo, la dagli i soldi a lui, sì, però se gli dai 10 milioni a Vlahovic, poi arriva la fila e tutti gli altri vengono a dire: scusa, com'era la regola che allora il tetto massimo è 6 milioni e poi a lui gli dai 10, 11, allora qui c'è qualcosa che non quadra, e che si creava un effetto domino pericolosissimo. E quindi per me alla fine è andata così.
1: Va bene, va bene, va bene. Nick, noi per il momento ti liberiamo, naturalmente seguiamo tutte le vicende del calciomercato, come sempre ho già ricordato degli appuntamenti importanti il 31 di agosto e il 1 di settembre, dove si seguirà moltissimo il calciomercato negli ultimi due giorni, poi vi darò tutti gli orari, i dettagli, eccetera. Nick, grazie per il momento.
0: Ciao Nick.
3: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Buona settimana. Daniele, tu rimani lì, torniamo subito perché ci raggiunge anche Massimo Bonanni, quindi torniamo tra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio alla Juventus, nuovo portiere, accordo raggiunto tra i bianconeri e il Tottenham per Guglielmo Vicario, che arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Il giocatore sarà oggi già a Torino. Trattativa che si è chiusa dopo i contatti continui delle ultime ore con l'agente di Vicario, che da giorni nel capoluogo piemontese per parlare con la Juve. È ufficiale intanto l'ingaggio di John Lucumi, il difensore colombiano in arrivo dal Bologna, ha firmato un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2030. Sono ore di ansia in casa Cagliari per le condizioni di Jael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Si è trovato in difficoltà perché, a quanto si è appreso, non saprebbe nuotare. È stato tirato fuori, ma la gravità della situazione ha reso necessario l'intervento del 118. L'attaccante intubato è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. I mondiali di atletica, l'Italia si è confermata la regina d'Europa. L'appuntamento principale della stagione è andato ufficialmente in archivio con un bilancio trionfale per l'atletica italiana, con gli azzurri che sono riusciti nell'impresa di vincere il medagliere per la seconda edizione consecutiva. L'Italia reduce anche da due successi consecutivi nella Coppa Europa, ha collezionato 10 titoli, 6 argenti e 6 bronzi, per un totale di 22 medaglie, una in più rispetto alla Germania. La nazionale è stata la migliore dell'otto anche nella classifica a punti e per piazzamenti nelle prime 8 posizioni. Nuova giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati con Flavio Cobolli protagonista. Il tennista romano, testa di serie numero 7 in Ohio, viene dalla vittoria al debutto contro Kecmanovic in 3-7 e affronterà per un posto agli ottavi di finale il giovane Alexander Block, numero 32 al mondo. Sarà la seconda sfida tra i due che si sono già incontrati nel corso di questa stagione. Dopo le vacanze estive, la Formula 1 torna in pista in Olanda nel weekend. Il GP del Bahrain, invece non disputato ad aprile, verrà recuperato in una location diversa, la Malesia Sepang, dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, e allora ci siamo. Intanto, vabbè, il primo giorno mi sono dimenticato, dobbiamo salutare gli amici che ci stanno seguendo anche su Gol TV, sul canale 11 nel Lazio del Digitale Terrestre, e anche gli amici che ci seguono su Italia 7 in Toscana a partire dalle 14. Li salutiamo, Stefano, di nuovo ben ritrovato. Allora, e nel pomeriggio arrivano dei messaggi, Stefano, che adesso voglio condividere una con te al 331-8200-213 insieme anche a chi sarà con noi. E appena... Intanto c'è Daniele Garbo, che recupero subito.
1: Ciao Daniele,
0: ben trovato.
2: Sì, buongiorno ragazzi, ben ritrovati.
0: Ben trovato Daniele. E allora, in attesa poi dell'arrivo anche di Massimo Bonanni e di Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. No, intanto c'è un messaggio che vi giro subito al volo al 331-8200-213 e dice: occhio all'Atalanta di Sarri, scrive Rosario. Un'Atalanta che sta cambiando pelle. Esatto. Tu l'hai messa dietro, non nella prima fascia, ma nel gruppone.
1: Io ho messo Roma, Juve, Milan, Atalanta, Fiorentina, tutto sto...
0: Anche la Fiorentina la metti lì in quel blocco di squadre?
1: Sì, okay. Perché potrebbe essere una rivelazione.
0: Una rivelazione, ok. Ci sono tutti? Allora, intanto do il buon pomeriggio a Massimo Bonanni. Ciao Massimo, ben trovato, ben ritrovato.
3: Ciao ragazzi, ben trovati a voi.
0: Ben trovato. E poi c'è anche dalla redazione di Tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto in collegamento con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato Lorenzo.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Guarda come siete abbronzati, ragazzi. Che
1: pure
4: bellezza.
1: Pure tu però.
0: Guarda che sei bello colorato pure.
4: Guarda,
0: tu.
4: Guarda, sono dello stesso colore dello sfondo dietro. Guarda.
0: No, non è vero. Non è
1: sei
0: vero.
1: Abbronzato.
0: Sei abbronzato pure tu. Senti, vi coinvolgo un attimo perché prima con Daniele e Stefano stavamo un po' parlando delle squadre sulla prima fascia. Voglio sentire un po' quali sono quelle in questo momento, aspettando poi, perché poi io credo che sia importante tracciare una linea quando sarà finito il mercato, quindi aspettiamo queste ultime settimane, Lorenzo, per avere un po' tutto, diciamo, la situazione definitiva. Però oggi in prima fascia chi metti?
4: Prima fascia quelle che lottano per cosa? Fino alla Champions?
0: No, mettiamo proprio quelle che lottano scudetto.
1: Scudetto
0: e Champions, vabbè, dai, prime quattro, dai.
4: No, scudetto faccio veloce, Inter, Napoli e forse la Roma, dipende da che esterno compro. E chiudo qui il discorso.
0: Okay.
4: Sulla Champions ci metto, chiaramente bisogna metterci il Como che ci è andato anche l'anno scorso, e poi bisogna metterci la Juve e il Milan, anche se si fa dura. Poi il resto le vedo un po' più staccate, ecco, diciamo in 6 per 4 posti.
0: Meglio il Milan o la Juve? Se fai questo confronto in questo momento, fotografia attuale.
4: Guarda, è dura, dura. Forse meglio la Juve, perché il Milan c'ha un caos Leao che è tosto da gestire. E voglio vedere come lo gestiscono e come arrivano alla fine, perché ma secondo me è stata una strategia fallimentare da parte del Milan, perché non si dice mai no, il giocatore non lo vogliamo e ci accontentiamo anche meno di 50 milioni, non si dice, cioè non si fa trapelare una cosa del genere, come non si dice che Tomori è fuori dal progetto, che Nkunku è fuori dal progetto, che Fofana è fuori dal progetto, che Odogwu è fuori dal progetto. Non si dicono queste cose, mi sembra una gestione veramente non da professionisti, perché una volta che tu dici una cosa del genere svaluti tutti i cartellini di un sacco di soldi, e quindi adesso verrà tirato il collo al Milan, perché se questi giocatori non li vuole, poi bisogna capire come riuscirà a piazzarli. La Juve secondo me ha preso un difensore che non gli serve a niente.
0: Chi è?
4: Perché Lukumi secondo me non è meglio di Kelly, vi dico la verità. Cioè, tutte le volte il Bologna prendeva gol era per un disastro di Lukumi l'anno scorso, o poco ci manca. Il portiere ha preso la 15ª scelta che Spalletti non voleva, e poi però davanti sono riusciti a prendere Kolumani, sono riusciti a prendere Alai Begovic, che secondo me è un buon giocatore. Quindi dai, ti dico un po' meglio la Juve del Milan in questo momento.
0: Un po' meglio la Juve del Milan secondo Lorenzo Di Benedetto. Massimo Bonanni, vengo da te, in prima fascia chi metti? E ti faccio la stessa domanda, se è meglio Milan o Juve in questo momento.
5: Allora, io in prima fascia metto l'Inter, e poi metto a seguire Napoli, Roma e Juve. E poi...
0: Quindi meglio la Juve del Milan a questo punto, mi viene da pensare.
5: Allora, per ora ti dico sì, io invece a differenza di quello che è stato detto prima, credo che la Juventus abbia preso un buonissimo portiere, e abbia preso un buon difensore. È vero che a volte ha fatto degli errori, ma li hanno commessi tutti, anche Bremer ha commesso degli errori importanti, quindi sicuramente gli errori vengono compiuti da chiunque, però per me Lukumi è un buon giocatore, non è un fenomeno ma è un buon giocatore, e davanti vedo Alibegovic che è un buonissimo giocatore. Al momento li vedo meglio rispetto al Milan, anche se il Milan ha preso per me uno dei difensori più forti della Serie A, che è Ghila, e ha preso un attaccante che ha investito tanti soldi e sicuramente sarà al centro di questo progetto, quindi con un allenatore portoghese che cercherà di aiutarlo il più possibile a rendere al meglio, può sicuramente fare bene, però credo che al Milan ancora qualcosina gli manchi. Ad oggi forse, anche per una mia idea personale, la Juventus la metto davanti al Milan.
0: Ma io non sono tanto convinto, lo sai.
4: Dici, no. Marco, dici.
0: No, non sono molto convinto, perché Maignan è più forte di Vicario, perché Ghila è più forte di Lukumi, perché Gonzalo Ramos è più forte di Colomani. Quindi questi cambiamenti ad oggi, se devo avere una remora sul Milan, ce l'ho solo su Amorim, sull'impatto che può avere. Sull'impatto.
1: Bisogna shakerare le gare. Beh, sì. Ecco, io un pochino, ma non è che...
0: Cioè, mi spiego, non voglio essere preteso. Lukumi e Vicario sono da questa Juve, ma non sono da Juve. Cioè, nel senso, sì, sono due giocatori che vanno bene in questa Juve, ma non so da Juve.
1: Ma ce ne sono parecchi, non so da Juve.
5: Non esiste più la Juve di una volta, scusami.
0: Faccio questo, però lo devo fare perché
1: ci sono più gli uomini di una volta.
0: Io leggo Alisson, Dibu Martinez, Suzuki, che a me non piaceva, figurati.
1: Suzuki.
0: E poi Vicario.
1: Ha preso la moto, è andata a Aston Villa.
0: Non è che stiamo parlando di...
1: A fare il secondo di Dibu Martinez.
0: No, non è che è scarso, ma non è che sto portiere che ti fa la differenza. Cioè, dicevo, ho preso un fenomeno. Se prendevi Dibu Martinez, se prendevi un portiere molto strutturato, anche sotto il profilo della personalità, è uno che ha vinto i mondiali, cioè non è che non lo so, vediamo, non è scarso, ma non stiamo a parlare di un fenomeno,
5: hai preso un portiere italiano,
0: sì, sì.
5: Un buonissimo portiere che può sicuramente fare bene. Poi se tu hai in mente la Juventus di una volta, non esiste più, ad oggi non
0: c'è
5: più.
0: Questo è vero.
5: Ti dico che c'è una Juventus che deve assolutissimamente arrivare tra le prime quattro, e per me ad oggi la Juve tra le prime quattro,
1: bravo, perché
5: qualcuno ci può arrivare.
1: Noi diciamo, io lo capisco il tuo discorso e lo condivido in parte, però se tu sulla panchina c'è uno Spalletti, un Amorim, c'è tutto quel coso che comporta lo scetticismo nei confronti di una proprietà che non ha convinto mai e che deve fare miracoli per poi far cambiare idea, no, ai tifosi, su Cardinale, via dicendo, tutte le cose che sappiamo, Ibrahim, eccetera, eccetera. Dall'altra parte è vero che c'è un po' di mare, però c'è più fiducia nei confronti magari di Cannavale e Massara, magari fanno lo stesso, cioè sì, fanno lo stesso mercato, anzi magari il Milan può essere, come hai detto tu, sulla carta Ramos, insomma, non è da Ghila, ha fatto degli acquisti importanti, no? Però c'è più fiducia, c'è un altro tipo di narrazione per quanto riguarda la Juventus, e soprattutto Spalletti c'ha un anno in più, qualche mese in più rispetto ad Amorim, ecco. Perché io ti dico leggermente avanti,
0: oggi,
1: poi magari fra due settimane, se c'è di quello, quell'altro, quello se ne va, quello parte, quell'altro, cambieremo opinione. Però, per esempio, siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, cioè Lorenzo magari, ecco, dice, ci mette la Roma, io non ce la metto.
0: È caduto qualcuno, ho visto una linea cadere, sentivo...
4: La Roma è forte, okay, secondo me.
0: Come? Che dicevi a Lorenzo?
4: La Roma è forte, secondo me. La Roma
1: sì,
4: è forte.
1: Però, vabbè, tu, siamo certi che non c'è una parte. Se tu mi dici di Caicone e tu, Lorenzo, stai sul pezzo più di noi, tutti i minuti non partono, allora la sposto un po' più avanti, però ancora devo aspettare la fine del mercato per vedere.
4: E chi è l'altro?
1: Dica,
4: ok. Secondo me non parte,
1: ecco,
4: cioè sarebbe un disastro. Cosa fai? Vai a spendere 50 milioni per prendere Mora, che ora sembra diventato il fenomeno, no? Nessuno sapeva chi fosse, o poco.
1: No, ma a me non spaventa la Roma, spaventa magari, capito, la tentazione di una Premier per un giocatore, per il mercato.
4: Ma in Premier League, guarda, cioè Stefano, poi può succedere tutto, ci mancherebbe altro. Ma i club di Premier League, perché dovrebbero aspettare ancora a prendere un giocatore? Se volevano prendere Coné, l'avevano già preso.
0: Sì, sì,
4: cioè lui non. capito, magari c'hai la tentazione di qualcos'altro, ma ormai i colpi importanti, quelli dove devi smuovere tanti soldi, è difficile. Cioè Premier League ora inizia, vogliono avere le squadre pronte, non hanno problemi di soldi. Cioè noi in Italia vediamo il mercato come caccia i saldi, no? Le ultime occasioni, quello che succederà da ora in poi, che si entra nella giungla finale. Ma gli altri, i club che hanno i soldi, i giocatori buoni, secondo me li hanno già presi. Poi ti ripeto, nel calciomercato può succedere di tutto, però sarei stupito, ecco.
0: Daniele, non ti ho sentito in questo momento, stavi ascoltando, voglio sapere.
2: Guarda, io sulla Roma, anch'io sono convinto che la Roma sia una squadra forte, soprattutto se sarà completata. Non credo che partiranno di Kai con lei, sarebbero già partiti a quest'ora, anche perché credo che insomma Gasperini darebbe di matto se li vendessero questi due giocatori adesso, con pochissimo tempo poi per rimediare. Quindi io credo che la Roma, se verrà completata, e credo verrà completata, sia una signora squadra che possa lottare per lo scudetto, poi vincerlo un altro discorso, ma l'anno scorso è arrivata terza, non dimentichiamolo, sorpresa, perché nessuno se l'aspettava a questi livelli. Quindi secondo me Gasperini è uno che migliora i giocatori, l'ambiente l'ha digerito, l'ha metabolizzato molto bene, una squadra da tenere d'occhio la Roma. E per quanto riguarda il resto, francamente sul Milan abbiamo già detto, sulla Juve abbiamo già detto, rimango dell'avviso che il Napoli sia una squadra molto forte, bisognerà vedere come si calerà Allegri nella realtà napoletana, ovviamente.
0: Sì, infatti c'è un nostro amico che scrive: dopo le ultime esperienze di Allegri, Juve e Milan, non riesco a pensare ad un Napoli in corsa per lo scudetto.
1: Questo ci sta. Questo c'è.
0: Tu vuoi dire,
1: ce lo dobbiamo portare dietro, come no?
0: È un, diciamo,
1: dobbiamo rispettare anche le opinioni che magari dire, ma come, Allegri è un vincente, Allegri è bravissimo, nessuno lo mette in discussione, però pure lui deve dimostrare qualcosa che negli ultimi anni, no, anche per non
0: colpa sua,
1: una serie di circostanze, devi stare sempre sul pezzo e dimostrare che sei all'altezza della situazione, del nome che porti. Cioè io credo che non ci dobbiamo dimenticare queste cose, o no?
0: No.
1: Non è che noi,
0: anche se
1: per
0: bisogna
1: preso,
0: dire una cosa,
1: quindi il nostro
0: forse
1: amico,
0: ha una squadra più vicino all'idea di Allegri. Cioè questo Napoli
1: questo
0: qui è un po'
1: so.
0: Più vicino.
1: Questo non lo so, perché no? bisogna dire se gli metti Dumarce in più davanti o Dumarce...
0: Vabbè, vediamo dove le metti queste marce.
1: Bisogna vedere se c'è il freno a mano, prima, seconda, terza o quarto, prima, seconda e freno a mano. Cioè là è un po' il discorso, no Lorenzo? Ti vedo un po'
0: perplesso. Pensieroso.
4: Ancora guarda, ma ora noi parliamo e poi siamo smentibili domani, capito? Perché possono succedere tante cose. Cioè la Roma, ti dico la verità, la Roma mi ha convinto sul mercato, il Napoli è stato fermo.
0: Napoli è forte però,
4: quindi
0: dai.
4: Cioè, va a prendere ora il difensore, ma solo perché gli si sono fatti male gli altri, capito? Perché si è fatto male Buongiorno, perché si è fatto male Marianucci, e quindi va a prendere un altro difensore. Poi mi sembra un Napoli abbastanza di rimessa in questo mercato, perché alla fine il vice Olium sarà Lucca, con tutte le probabilità. Cioè De Laurentiis nel giorno della presentazione di Allegri lo disse chiaro: per me non dobbiamo comprare nessuno, anzi dobbiamo cedere qualcuno. E così è stato, perché non ha fatto niente il Napoli fino a questo momento. Poi tutto può cambiare e le occasioni ci saranno. Ora su tutto il mercato web stanno cercando di fare, che non è facile, la lista, perché domani saranno due settimane dalla fine del mercato, la lista degli esuberi, soprattutto delle big. Guarda che c'è della roba che uno dice: come fanno a piazzarli? C'hanno talmente tanti giocatori. Quindi ora le dirigenze si devono concentrare anche su quello, perché anche la Fiorentina, che ha comprato, ha dei giocatori che non sa cosa farsene, deve piazzarli tutti. Cioè ora inizia un mercato che bisogna guardare anche al risparmio degli ingaggi, a riprendere un po' di soldi, quindi saranno due settimane belle movimentate,
0: soprattutto adesso in uscita, perché poi si valuta anche lì il lavoro, no, dei direttori sportivi. Senti, altra cosa invece, tonfo clamoroso ieri in Coppa Italia, Daniele, parto da te, della Lazio contro una squadra di Serie B, il Mantova. Daniele non c'è, l'abbiamo perso. Allora vado da Stefano. Stefano, parto da te. Tonfo clamoroso, Lazio eliminata. Gattuso ha detto che insomma 40 giorni ancora, cioè insomma non si può modificare tutto, deve correggere i metodi di Sarri.
1: Sei stato profetico, io pensavo che il lavoro di Gattuso potesse dare dei risultati, ma qui siamo in una situazione molto grave. Cioè tu puoi perdere una partita, ma non puoi giocare così, non puoi trasmettere,
0: a prescindere dal mercato,
1: a prescindere dal mercato. Quindi la situazione è più grave di quello che pensavo, ne avrei mai immaginato. Quindi ti do ragione, con tutto quello che c'è da aggiungere, la situazione ambientale,
0: sì, cioè, siamo d'accordo.
1: Ci sono alcuni tifosi della Lazio che sono contenti di questa situazione, insomma è una situazione molto surreale, per certi versi ingiudicabile da un punto di vista tecnico, però poi dobbiamo andare sul campo. Ieri ho visto una squadra molto in ritardo, perché in realtà siamo all'inizio, ma insomma giochi in casa col Mantova, tu devi passare il turno. Tra l'altro sei stata finalista di questa competizione, è uno sbocco, forse uno dei pochi, l'unico che poteva dare un senso alla stagione, e via, sei uscito fuori. Sei l'unica squadra di Serie A che sei uscita fuori, dai, è qualcosa.
0: Con una squadra di Serie B.
1: Nel calcio può capitare, ma non doveva capitare proprio. L'unica squadra che doveva capitare, la Lazio, in questo momento, che è assediata da 3.000 perplessità. Molto grave.
0: Molto grave, dice.
1: Dal punto di vista sportivo.
0: Sportivo, certo. Daniele Garbo, vengo da te che ti avevo chiamato. Vai, sulla Lazio, ieri, eliminata subito dalla Coppa Italia.
2: La Lazio ha due tipi di problemi: il problema tecnico, perché la squadra chiaramente non è alla stessa di affrontare un campionato competitivo, e un problema ambientale che si trascina dallo scorso anno. Il mix di queste due componenti fanno sì che la Lazio sia una bomba che è pronta ad esplodere in qualunque momento. Quindi come andrà a finire questa stagione? Cacceranno Gattuso? Continuerà l'ammutinamento dei tifosi? Ci sarà una ribellione, una guerra ancora più dura di quella che è in atto contro Lotito? Questo è il problema. La Lazio ha troppe incognite, è un mix esplosivo di altissima intensità in cui può succedere di tutto, per cui lui dice, Gattuso dice, dobbiamo metterci a lavorare testa bassa. Sì, ho capito, ma non è solo quello il problema, non è solo quello il problema. La società non ha completato una rosa che è chiaramente inadeguata, e l'ambiente è ormai è da sempre, da un sacco di tempo, contro la società, identifica la squadra con la società, purtroppo, e queste sono le conseguenze.
0: C'è un audio, lo prendo al volo, 331-8200-93, poi sento Bonanni e Di Benedetto, vai.
6: Ciao da Giovanni, ben ritrovati.
0: Ciao Giovanni.
6: Gattuso, io dico solo che Gattuso è il peggior allenatore a livello tecnico-tattico che abbia avuto in Napoli nell'era di ADL. Grazie.
0: Grazie a te, duro, il nostro ascoltatore Massimo Bonanni.
7: Eccomi.
0: Che idea ti sei fatto? Prima uscita della Lazio molto negativa.
7: Che idea mi sono fatto? Mi sono fatto che quest'anno bisogna mettersi l'elmetto e capire che sarà una guerra tutte quante le partite. Insomma, è veramente difficile e complicato pensare in questo momento a una Lazio che possa ambire a palcoscenici diversi da quelli che magari non possono essere una salvezza tranquilla, un campionato tranquillo. Insomma, è difficile. E io credo che Gattuso sia stato un allenatore che possa essere l'allenatore giusto per questa tipologia di squadra, di campionato che richiede magari in questo momento la società. Difficile pensare che la Lazio possa essere una squadra che può insidiare la zona Champions o magari anche la zona Europa. Insomma, è difficile, è difficoltoso. Io di solito sono un ottimista di natura e al di là del risultato di ieri negativo contro una squadra di Serie B ben messa, allenata benissimo dal mio amico Francesco Modesto, però è comunque una Lazio che ieri doveva vincere, non ha vinto, ha accentuato ancora di più un clima ostile e negativo che c'è intorno alla squadra e alla società.
0: Lorenzo, tra l'altro, è arrivato a questa partita Lorenzo con il colpo di mercato Frattesi, che però insomma a parte che si è visto poco e niente, però oggi ho letto il comunicato dei tifosi, io lo devo edulcorare, ma insomma non gli interessa nulla dell'arrivo di Frattesi.
4: Ma guarda, ma io dico, perché ci ho pensato mentre abbiamo scritto la notizia su tutto il mercato web, no?
0: Sì.
4: La parola sti cazzi ormai credo sia sdoganata, no?
0: Sì. Cioè,
4: soprattutto voi a Roma, no? Se vai in centro, vendano tutte le magliette, sono scritto sti cazzi, quindi i tifosi della Lazio hanno detto: Frattesi, sti cazzi, non gliene interessa niente, vogliono il cambio di proprietà chiaramente, ma non è una novità. Il problema è che la Lazio è messa veramente male, ma male, male, male, cioè, e ti dirò di più, vi dirò di più, essere usciti dalla Coppa Italia forse è un bene per la Lazio, che comunque ha un intralcio in meno. È chiaro che vedendo la finalista dell'anno scorso uscire ai 32esimi di finale ad agosto con il Mantova, con tutto il rispetto per una squadra buona come il Mantova, che però non dovrebbe essere almeno sulla carta a livello della Lazio, fa male. Però qui serve qualcosa. Io stamattina ho commentato un po' le parole di Gattuso di venerdì e di ieri sera. Gattuso, che a precisa domanda in un'intervista a due giorni dal Mantova, ma Icardi non mi va di parlarne, però noi cerchiamo uno che abbia
0: completo,
4: gamba,
0: che sì, completo
4: la squadra, quest'altro. E poi arriva ieri e dice: sì, abbiamo creato, però bisogna buttarla dentro. Grazie. Sì, infatti Icardi magari che poi non è come se Icardi stesse lì a aspettare la Lazio, nel senso, non è una cosa chiusa, però un allenatore che ti viene proposto Icardi, che in area di rigore è, io credo sia ancora uno dei migliori che c'è in circolazione, e ti trovi le scuse che ti deve far legare il gioco e avere gamba, ecco, io probabilmente Icardi lo prenderei a occhi chiusi, avendo Pia e Noslin e Ratkov come prime punte.
0: Capito. È roba da partire subito, proprio con bel furgone, insomma, e metti dentro tutto quello che c'è da mettere.
4: Capito.
0: Cioè, ma che stiamo scherzando.
4: Sai, dici, guarda, glielo offrono all'Inter, dici no, guarda. Aspetta, io non me ne faccio di niente, ho Lautaro, Turam.
0: Ma gli prendi pure le cose che c'ha dentro casa, che ti serve questo qui? Prendiamo pure questo, tutto, carichi. Capito. Ma stiamo scherzando. Quindi. No, però c'è una domanda che ve la faccio proprio in chiusura di questo giro. Secondo voi, scrive Piero, potrebbe la Lazio lottare per la Serie B come la Fiorentina dello scorso anno? Intravedete questo pericolo? Facciamo un giro veloce, sì o no? Lorenzo, riparto da te, visto che abbiamo raccontato anche la stagione veramente assurda della Fiorentina l'anno scorso.
4: Allora, ti dico di no, perché i valori della Lazio ancora sono superiori a quelle che lotteranno per non retrocedere, ma attenzione, perché se poi entri nel circolo delle sconfitte come è entrata la Fiorentina l'anno scorso,
0: esatto,
4: e poi ti ci ritrovi, e quando sei lì uscirne fuori non è facile, se dovesse andare in quella zona,
0: in quella zona. La Lazio. Daniele Garbo,
8: l'ho detto prima, è un mix micidiale, esplosivo, quello fra la squadra ancora incompleta e l'ambiente che può esplodere da un momento all'altro, può succedere di tutto. Se la squadra perde le prime tre o quattro partite, non oso pensare cosa possa succedere a Roma, francamente. Certo. Ecco, è quello il discorso.
0: Buonanni,
9: spero di no, penso di no.
0: Penso. Stefano Polomeni,
1: anch'io penso di no, però sono d'accordo che la situazione è preoccupante. Perché è come se la Lazio fosse fuori da una dimensione che le appartiene, cioè, voglio dire, è sempre stata una protagonista importante del campionato, i giocatori entrano in campo e poi lo sa meglio di chiunque altro Massimo, come se andassero a giocare in Serie D o in Serie C. Marco, ma 5.000 spettatori, di cui 1.500 paganti ieri, ma di che cosa stiamo parlando? Ha ragione Daniele, cioè c'è una realtà completamente che... Sì, sì. Che è difficile lavorare. Adesso possiamo dare responsabilità a Gattuso, avanti in altro, ma i giocatori si allenano per fare cosa? Per preparare le partite in trasferta. Adesso andranno a Bologna, magari fanno una bella partita, poi tornano, giocano all'Olimpico e perdono. Cioè, se tu, come
0: devono
1: ha detto bene Lorenzo,
0: devono invertire.
1: No,
0: devono
1: invertire. Adesso, senza fare, facendo un discorso serio, se tu parti male, allora io ti dico perché non hai, vai fuori giri, non hai più grip ambientale, motivazionale.
0: Per
1: se
0: me
1: invece parti
0: tantissimo
1: e fai qualche punto, no, vabbè, ho capito, la squadra è molto più scarsa.
0: Ma non vuol dire niente.
1: Sono d'accordo con Lorenzo.
0: Non vuol dire, infatti, il discorso che fa Lorenzo, io lo sposo proprio.
1: Ti ho detto,
0: in pieno.
1: Mi auguro per i tifosi della Lazio, per carità, che non possano vivere così. Però dall'altra parte c'è anche gran parte della tifoseria che dice: speriamo che vada male. A Marco, e questa è la realtà. Cioè,
0: e
1: tu
0: poi
1: la
0: non
1: vivi,
0: sottovalutate una cosa.
1: Città, oltre... E tutti sono contro questa proprietà, e ieri l'uscita di scena della Lazio da parte della Coppa Italia è stata salutata con ST,
0: sì,
1: quella è la parola che ha detto Lorenzo, e speriamo che continui così. Cioè, è pazzesco, eh. Sì, sì. Cioè, c'hai i tifosi che giocano contro.
0: Che giocano contro, sì.
1: Quindi se la Lazio vince, sì. E se la Lazio perde, si gioisce. Insomma, dove siamo arrivati? Boh, no, non lo so.
0: Cosa assurda.
1: Non lo so,
0: vabbè,
1: a me sembra
0: vediamo un po'. Mi devo fermare, come sempre. Ringrazio Lorenzo Di Benedetto. Lorenzo, a prestissimo.
1: Ciao Lorenzo.
0: Va bene?
10: Ciao, ciao,
0: mi raccomando, preparati per i pronostici venerdì che si gioca, mi raccomando.
10: Sono prontissimo.
0: Bene, benissimo. Benissimo.
10: Mandami le regole però.
0: Sì, no, dopo spiegherò tutto, non ti preoccupare.
9: Le cambiano in corsa le regole.
0: No, non cambiano in corsa, so. Bonanni, non ci provare. Non ci provare.
1: Dobbiamo aspettare la fine del mercato,
10: le
1: però.
10: Le
0: pronostici, il campionato parte, no? Pronostico delle giornate.
1: No,
0: poi le griglie le facciamo a fine mercato quest'anno. Le prime, anche quello rientra nel gioco pronostico.
1: Lorenzo,
0: ma lo
1: ci saranno due sorpresine alla prima giornata.
0: Hai capito? Già lui è preparato, si sta
1: studiando. Guarda che sta assaporando Lorenzo.
0: Vabbè, venerdì grande bufera, dai.
1: Lo sa.
0: Benissimo, mica. Va bene, grazie anche a Daniele Garbo e a Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo,
0: a presto.
9: Ciao,
0: ci fermiamo, break, ripartiamo tra pochissimo con altri amici, state con noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La nave Life Support di Emergency ha soccorso questa mattina un'imbarcazione con 50 migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Tra i sopravvissuti ci sono 29 minori non accompagnati. Il gruppo, originario di Somalia ed Egitto, era partito ieri da Zuwara in Libia. Alla nave è stato assegnato come porto di sbarco Bari.
0: Siamo alla cronaca. È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che al pronto soccorso di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane, fermato poco prima vicino al carcere mentre avrebbe cercato di introdurre droga, aveva creato il caos in ospedale utilizzando un estintore. L'agente ha esploso 3 colpi, uno dei quali lo ha ferito ad una gamba. Nelle prossime ore sarà interrogato dagli inquirenti.
1: E proseguono le indagini sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale della città. Gli investigatori cercano un possibile basista che potrebbe aver agevolato i ladri, riusciti ad agire in appena 2 minuti, nonostante allarme e videosorveglianza fossero funzionanti. Da Roma sono arrivati anche gli specialisti dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. 2 tavole del Polittico di San Gregorio sono state ritrovate vicino alla recinzione del museo, mentre prosegue la caccia alle opere ancora mancanti.
0: Un turista americano di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava in una zona vietata del vulcano. Soccorso in condizioni disperate, è arrivato all'ospedale Cannizzaro di Catania in arresto cardiorespiratorio. L'attività eruttiva continua intanto a condizionare i voli a Catania, con limitazioni agli arrivi e una nuova colata nella valle del Bove. Sul fronte meteo, allerta gialla in 13 regioni e temperature in progressivo calo, raffiche di vento e possibili grandinate.
1: Ci occupiamo di economia. Nuovo stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Cassino. Le linee resteranno ferme fino al 31 agosto, con la ripresa delle attività previste il 1 settembre. La sospensione riguarda la produzione di Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Maserati Grecale. La decisione arriva in una fase di difficoltà per lo stabilimento laziale, dove nei primi 6 mesi dell'anno la produzione è diminuita di oltre il 36% rispetto al 2025.
0: Lo sport: clamorosa eliminazione della Lazio dalla Coppa Italia. I biancocelesti escono subito di scena, battuti 2-0 dal Mantova all'Olimpico. Accedono invece ai 16esimi Genoa, Frosinone e Verona. Oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime 4 sfide: Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Siamo tornati nuovamente, Marco Piccari e Stefano Infalomeni qui.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Con Maracanã che è ripartita oggi, però c'è subito
1: un
0: una
1: colpo
0: news
1: sensazionale.
0: Sì, questa news di mercato importantissima che riguarda il Milan. L'arrivo definitivo, l'arrivo di Diego Moreira dallo Strasburgo, operazione di circa 50 milioni di euro con bonus e rivendita, quindi colpo del Milan. Sì. Attenzione, prima stavamo dicendo
1: il giocatore, ho capito, vedi? Mezz'ora fa e adesso il Milan con questo arrivo che
0: per me già senza di lui
1: come si inserirà nel contesto, ma questo è un giocatore indubbiamente bravo,
0: però questi bravo. Questo può giocare, è un gioca a sinistra,
1: giocare, sì, anche,
0: sì. Però ha giocato anche a destra,
1: anche
0: può
1: a destra.
0: Giocare anche a destra, quindi attenzione,
1: che rientra con, perché lui è mancino,
0: questo è un bel colpo del Milan,
1: un esterno.
0: Allora,
1: più offensivo che difensivo.
0: Sì, uno che
1: nasce
0: spinge,
1: attaccante, insomma. Però era un obiettivo della Roma.
0: Me lo ricordo,
1: un obiettivo
0: me
1: per
0: lo
1: un
0: ricordo.
1: Mese e mezzo.
0: Ne avevamo parlato, ti ricordi, no, tempo fa. Allora, aspetta,
1: fortissimo.
0: Che con noi c'è. Intanto saluto il collegamento Federico Bertone di Netwick. Ciao,
1: ciao
0: Federico, ben trovato, ben ritrovato.
2: Ciao ragazzi, ciao.
0: Preparati a commentare questo colpo del Milan. Con noi invece in collegamento video audio c'è il portierone Michelangelo Rampulla. Eccolo,
1: ciao Michelangelo.
2: Ciao ragazzi,
0: ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Di la verità, grazie, non vedevi grazie. L'ora che ricominciamo a Maracanã, di la verità.
2: Ero qui con e guardavo l'orologio.
0: Grande Michelangelo.
2: Allora, siamo vestiti tutti di bianco oggi.
0: Oggi sì, vedi pure tu sei con la magliettina bianca. Non so Federico che ha il telefono come è vestito, però insomma magari ce lo facciamo dire. Come sei, maglietta bianca anche tu Federico?
2: Ti giuro che sì, ho la maglietta bianca.
1: Vedi, vabbè, ma l'estate che poi che ci mettiamo.
0: Scusa.
1: Allora, Michelangelo ogni tanto è il nero, fa bianco nero.
0: Certo, esatto. Federico, mi commenti questa news di mercato? Diego Moreira al Milan, 50 milioni di euro con bonus e rivendita.
2: Sì, è operazione lampo che non è ancora conclusa, ma che il Milan punta a chiudere in brevissimo tempo. È un'operazione che conferma come il Milan negli ultimi giorni di mercato, oltre a Kunku, proverà a cedere anche Leao, perché è evidente che il Milan per fare un'altra operazione da 50 milioni ha anche bisogno di andare poi sia a incassare economicamente che a liberare spazio in campo. È un esterno che piace ad Amorim e quindi conferma anche un'altra cosa, cioè la centralità che in questo momento Amorim ha nel Milan, perché davvero il mercato lo sta guidando lui. Questo ragazzo è belga, l'abbiamo visto giocare ai mondiali, sono sincero, non è un giocatore che conosco tantissimo, quindi direi una bugia se ti dicessi che l'ho visto tante volte in campo, però leggendo un po' quelle che sono le sue caratteristiche, è un giocatore che, come dicevate voi, può giocare su entrambe le fasce ed è un giocatore che salta l'uomo, quindi è quel tipo di prototipo che Morim sta cercando e che evidentemente né Kunku né Leao insomma rispecchiano, ecco.
0: Guardate, io il fatto che sta mettendo al centro il Milan Amorim non è una cosa proprio, qualcuno non condivide, Stefano, voglio sentire voi due.
1: Qualcuno dice
0: che l'allenatore non dovrebbe avere tutto questo potere di gestione, di scelta, eccetera. Io invece sono dell'idea che
1: un fatto positivo.
0: Per me è un fatto positivo, insomma, dacci tu le indicazioni, poi dove possiamo arrivare, perché non è detto che
1: adesso voglio dire, non è che poi Michelangelo ce lo insegna, non è che voglio dire gli intendimenti iniziali, tu vuoi cerchi di migliorare la squadra, però mi sembra che ci sia una determinazione da parte della proprietà, non soltanto di accontentare l'allenatore, di far bene, cioè voglio dire cardinale, io capisco che è stato criticato le cose, ma insomma tira fuori 50 milioni, adesso non sappiamo ancora se è ufficiale
0: 70
1: o meno,
0: però rotti per quell'altro.
1: Oh.
0: 30 cosa... per quell'altro,
1: e poi dopo
0: se
1: la squadra andrà male è un altro discorso, ma sta facendo di tutto per rendere il Milan competitivo.
0: Altro
1: devi
0: fare.
2: No, infatti è cardinale. No, però che voglio dire, io sono d'accordo sul fatto che bisogna sempre interpellare l'allenatore quando costruisci una squadra, perché poi alla fine, se io gli costruisco una squadra e ti dico Stefano, tu fammi l'allenatore di questa squadra, i giocatori te li metto io, poi al minimo errore, al minimo le cose non vanno bene, ti esonerano. No. Allora il discorso è che io cerco di accontentare da direttore sportivo, da presidente, cerco di accontentare l'allenatore in tutte le sue
3: richieste di dove si, come hai detto tu prima Marco, dove ci si può arrivare, no?
0: Certo, certo,
3: però,
0: certo,
3: la,
0: certo.
3: Però l'allenatore deve essere preso in considerazione, perché
0: assolutamente
3: se io certo, e quindi io sono d'accordo su questo fatto, perché dopo se le cose non vanno bene il primo che salta è l'allenatore. Se invece dovesse essere il contrario, io direttore sportivo, questi sono i miei giocatori che compro io e tu li alleni, e se le cose non vanno bene me ne devo andare io, perché sono stato io a darti i giocatori. Quindi grande collaborazione fra direttore sportivo, società e allenatore ci deve sempre essere, sicuramente.
0: No, no, secondo me l'allenatore deve dare una direzione. Amorim mi sembra che stia dando una direzione a questo Milan. Poi bisogna,
1: sì,
0: dare...
1: bisogna vedere come metti in campo la
0: certo,
1: squadra.
0: Giocatore... Beh, quello è chiaro, quello è chiaro.
1: Cioè,
0: adesso...
1: questo, Diego Moreira, per intenderci, è un esterno di fascia che spinge, più offensivo che difensivo, nasce attaccante, come ha detto giustamente Federico, è belga. Entrato nel mondiale, ha fatto 2-3 volte, ecco, la differenza, salta l'uomo, ma non è... Cioè, i tifosi del Milan non devono pensare a Leao, a Nkunku, a Pulisic, no. È un esterno di fascia che spinge, uno stantuffo, se lo metti a destra rientra col sinistro, c'è un buon piede, se lo metti a sinistra va sul fondo e mette bei palloni in mezzo. Ecco. Come giocherà Amorim? Io non lo so. Sono stato in vacanza, Michelangelo.
0: 3-4-2-1.
1: No, lo so, non ho visto. Sì. Ha battuto il Manchester United, poi ha preso gli schiaffoni.
0: Io ho visto,
1: da un'altra squadra, non mi ricordo da chi. Da un'altra squadra inglese,
0: giocato con
1: Chelsea.
0: Sì, sì, sì.
1: Però quindi voglio dire, è ingiudicabile, poi i test amichevoli se lasciano il tempo. Però Amorim, io sono d'accordo con te, cioè bisogna credere al lavoro di questo allenatore. Adesso, come ha detto giustamente Federico, la questione Leao, cioè questo presuppone il fatto che qualcuno parta, dai. No, 50 milioni sono tanti per questo ragazzo,
0: sì.
1: Diego Moreira.
0: Beh, partirà Leao, dai, ci può stare, no?
2: Anche con Kunku,
0: anche con Kunku, Leao,
1: e Tomori, no? Pure Tomori.
2: Tomori, Fofanà, quelli sono i giocatori che sono stati messi.
0: Non li vede.
2: Sì. Ecco, guarda, forse se posso dire, quello che un pochino mi ha stupito è questo modus operandi molto netto anche a livello comunicativo, perché insomma far sapere 15 giorni prima della fine del mercato che ci sono 4 giocatori fuori rosa di fatto, perché di fatto non verranno più convocati per la partita con il Torino, per la seconda di campionato, cioè è come se non ci fossero. È una mossa molto, molto coraggiosa, molto forte, perché uno magari tende, no, un club tende a non pubblicizzare così,
0: esatto,
2: il fatto che ci siano,
0: cioè,
2: dei
0: non mettere in piazza
2: uscita
0: il fatto che quel giocatore tu te lo stai dando via, insomma, questo
2: no,
0: è il concetto.
2: Cioè, che te li viene a prendere, te li vengono a prendere, ma alle condizioni. Invece in questo senso il Milan insomma continua a muoversi in un modo un po' diverso da tutte le altre.
0: È vero, sì, anche a livello comunicativo c'è questa tendenza a essere netti, no, proprio come si stanno muovendo. Senti, Michelangelo, ci sei?
3: Sono qua.
0: Dico, la Juve adesso la Juve adesso ha il portiere vicario, quindi che mi dai un tuo...
3: Il portiere ce l'ha sempre avuto,
0: è stata un'estate a rincorrere il portiere, tanti nomi si è adesso ha scelto vicario. Che cosa ne pensi di questa scelta?
3: No, a me Vicario piace, è un portiere che mi è sempre piaciuto. Io l'ho visto in prima persona quando allenavo la Salernitana, lui giocava ad Empoli ed mi è piaciuto come portiere.
0: Sì, però...
3: quindi la Juve ha fatto come eravamo convinti di Gregori, che ha fatto molto bene a Monza, dopo sai, giocare nella Juve è un po' diverso. Faccio delle altre considerazioni, no? Nel senso che adesso la Juve, con l'acquisto di Lukumi, insomma, sembra che sia meglio, almeno sulla carta, poi il campo che parlerà è un pochino più coperta, e il portiere ne giova sicuramente, perché ragazzi, qui il discorso del portiere è importantissimo, però certo, è importante, altrettanto importante la squadra, perché il portiere da solo non riesce a vincere le partite. Quindi le squadre come la Juve hanno bisogno di vincere le partite, e questo è fondamentale. Certamente l'acquisto di Vicario non deve essere visto come se fosse la terza o la quarta scelta, no? Perché la Juve andava
0: su altri nomi,
3: però credo che, insomma, il portiere nel giro della nazionale italiana, credo che che valga molto di più di un portiere che è nel giro della nazionale giapponese, con tutto il rispetto per il Giappone.
0: Su questo sono d'accordo. Infatti c'era un ascoltatore prima, ci chiedeva: ma tra Suzuki, Vicario e Perin, chi è più forte?
3: Perin.
1: Bravo. Io ho anticipato Michelangelo.
0: Ma meno male che l'hai detto tu, perché se lo dico io dopo mi dicono: ma è sempre il solito a criticare.
3: Ragazzi,
0: meno male, va. Meno male che l'hai detto tu.
3: No, Stefano, io l'ho vissuto anche sulla mia pelle. No, io
1: ho cominciato
3: molto presto, no, e tutti mi dicevano:
1: ma
3: no, non capivo schermire. All'inizio. No, no,
1: ma hai fatto
3: no,
1: bene,
3: all'inizio. No, Stefano, non capivo all'inizio. Dicevo: ma se uno è forte a 18 anni, perché non deve giocare? Ci sono ruoli e ruoli, no? A 18 anni, anch'io ho iniziato a giocare nel professionista a 18 anni e tutti mi dicevano: no, il portiere deve avere 26-27 anni. Non capivo il perché. Poi, crescendo, capisco il perché. Perché
1: ci sono state
3: è un ruolo
1: Peruzzi,
3: talmente che l'esperienza.
1: Peruzzi,
3: l'esperienza.
1: Buffon, ci sono state delle eccezioni.
3: No, no, dopo sì. Però dopo capisci che tu, crescendo e giocando In tutti i ruoli, però in maniera particolare il portiere ha bisogno di grande, di tanta esperienza,
1: certo.
3: E giocando in tutti i ruoli, però in maniera particolare il portiere ha bisogno di grande, di tanta esperienza.

0: cardinale prima.
1: No, ma sai come funziona, Michelangelo? O imbrocchi subito,
2: certo.
1: O se no, vicario.
0: Io credo che sia. Non mi sbilancio mai perché se non vedo il campo io non mi sbilancio mai, così come l'acquisto del Milan, prima voglio vederlo giocare nel Milan, quindi
2: certo.
0: Poi bisogna dare giudizi ma un'opinione. E così anche Vicario, però devo essere sincero, sono contento che sia rimasto un portiere italiano nella Juventus.
2: Almeno quello,
1: in caso, no, caso che si presta il suo cognome, si presta dei titoli, capisci? Certo. Le cose non chiaro. Portiere vicario, capito?
2: Che ne pensa invece Federico Bertone? Federico?
3: No, sono d'accordo. Sai, il problema del fatto che Vicario potrebbe essere vissuto come una terza scelta è il fatto che per tutta l'estate si è parlato di altri nomi. Quindi questo è un effetto collaterale.
2: Certo.
3: Se la Juve fosse andata subito su Vicario, non ci sarebbe questa possibilità. Invece al
2: sincero, tu ti aspettavi Vicario alla fine della fiera?
3: Ma ti dico la verità, sì, perché ho capito fin dall'inizio che la Juventus voleva un nuovo portiere, ma non voleva spendere molto, perché quest'estate aveva bisogno di spendere i soldi su altri ruoli. Poi mi aspetto che magari Vicario farà bene e sarà il portiere del futuro della Juve. Se invece non convincerà fino in fondo, l'estate prossima magari allora la Juventus andrà a fare un investimento diverso. Certo. Mi sorprende, se devo dirvi la verità, la cifra, perché io sentivo parlare fino a marzo, aprile di 30-35 milioni, in realtà Vicario arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 10. Quindi è un ottimo affare questo che fa la Juventus, e se ne era parlato tanto anche per l'Inter in passato, si diceva no, poi alla fine l'Inter ha deciso di confermare Martinez perché Vicario costa troppo. Non è vero che Vicario costava troppo.
2: Vabbè, comunque dai, vediamo, insomma, poi hanno preso anche Lucumi. Su Lucumi siete tutti d'accordo, un buon difensore, che voto dai a Lucumi come difensore Juventus?
1: Può essere 7,5 in una stagione, ma può essere anche 4.
2: Ogni tanto fa delle cose.
1: Ma Lucumi è sta roba, ha fatto un campionato strepitoso con Motta lo scorso anno.
2: Ogni tanto sfarfalla un pochettino, e quello è pericoloso.
1: È un giocatore possente d'anticipo, se Spalletti gli regola il minimo.
2: Te Michelangelo, sei d'accordo?
0: No, sì, sono d'accordo. Dipende. Io sono sempre convinto che ogni situazione per i calciatori sia importante, la situazione dei compagni, della squadra dove sei, del luogo, di come ti trovi. E ripeto, credo che sia un ottimo acquisto, però si deve confermare sul campo. E poi il giudizio del campo, Stefano, sappiamo benissimo, è quello che non lascia scampo a niente. Quindi le parole si fanno all'inizio, si fanno tante parole, questo 50 milioni, la Juve ne sappiamo qualcosa l'anno scorso, 50, 40, 60, 70, poi alla fine il campo...
2: Quanto ha pagato Colomani, la Juve?
0: È impietoso il campo.
2: La cinquantina.
1: Federico, tu sai le cifre esatte dell'operazione Colomani?
3: Sì, attorno ai 45.
2: Ci
1: sei sbagliato tipo.
3: L'ha pagato. L'ha inseguito a lungo e alla fine l'ha preso. Credo anche che proverà a prendere un altro attaccante, perché David mi sembra evidente che non piaccia.
2: Il
3: però
2: direttore di tutto Mercato Web ha parlato di Zirze.
3: Che piace tantissimo a Spalletti. Lì è da capire se riesce a vendere Jonathan David. Perché Jonathan David ha altri 4 anni di contratto.
2: C'è Rampulla, quindi... che tu non hai sentito Rampulla, ha detto a chi? Cioè chi?
3: No,
1: hai pensato a voce alta, Michelangelo.
3: No, ma Michelangelo ha ragione. È così, a chi? Però loro vorrebbero.
0: I procuratori lo trovano l'acquirente, sicuro.
2: Sì.
0: Sicuramente
2: speriamo per la Juventus.
0: Un anno non bellissimo, assolutamente. Forse, quindi sai, trovare degli acquirenti,
1: nel
0: però
1: campionato francese ha degli stimatori.
0: No, sicuramente magari uno dice ci credo, magari qui si rilancia e fa l'acquisto.
2: Vabbè, vediamo un po'.
0: A volte funziona anche così,
2: E dunque Massimo,
0: ma io dico sì, tutti questi nomi esotici mi piacciono, sono dei buoni giocatori, però ma perché una squadra come la Juve non deve avere un

0: un attaccante italiano forte che potrebbe essere come una punta
1: Ma
0: di
1: dove lo trovi uno
0: appoggio.
1: forte? Scusa,
0: Chi?
1: adesso, in questo
0: Michelangelo.
1: momento.
0: A me, io ripeto qua e tutte le volte che lo ripeto, a me piace molto Pinamonti e mi piace, è un buon giocatore.
2: Alla Juve,
0: Però magari,
2: Pinamonti.
0: chi ne sa, tu metti
2: No,
0: alla
2: hai
0: Juve.
1: ragione.
0: Ah,
1: Te poi
0: però
1: presenti con Pinamonti alla Juve, dai,
2: ma
1: ma abbi
2: dopo,
1: pazienza,
2: dopo Michelangelo, anni e
0: Michelangelo.
2: stagioni in cui ti sono date tutte storte le cose, te presenti con Pinamonti all'Allianz Stadium, ma se
0: Ma
2: sbagliano
0: no, come
2: stop, sei
0: prima, hai
2: finito.
0: preso, scusami Stefano, hai preso Cuolomani e prendi Pinamonti come.
2: No, ah, sì, beh, sì.
1: Come sostituto.
0: Capisci? Cioè, voglio dire, quando io sono arrivato alla
2: No, no,
0: Juve,
2: no.
0: sì, sempre
2: Vabbè, ma era
0: mille anni
2: un'altra
0: fa,
2: squadra,
0: però la
2: Michelangelo,
0: Juve,
2: dai, su,
0: no,
2: no.
0: no, ho capito, ma la Juve ha preso Ravanelli,
2: Ho capito,
0: dalla
2: ma
0: Reggiana, voglio dire.
2: Ravanelli era
0: Però
2: forte.
0: dopo, e dopo Ravanelli è arrivato alla Juve e ha fatto sfraceli, capisco,
2: Ravanelli era
0: però.
2: forte.
0: Però Ravanelli giocava nella Reggiana, voglio dire,
2: Sì,
0: in Serie
2: però
0: B,
2: si
0: quindi.
2: sapeva che era forte, dai, su, spaccava le porte, girava, boom, faceva delle
0: Va
2: cose.
0: Fabrizio non è che era forte,
2: Di più.
0: Fabrizio un fuoriclasse. Era
2: Ma
0: un
2: insomma,
0: fuoriclasse,
2: però ho
0: vabbè.
2: capito, ma no, vai hai detto di quella squadra, ma è imparagonabile il discorso, Michelangelo. Cioè, potevi
0: No, sì, certo, no, no, ma dico, no,
2: mettere
0: io volevo fare
2: qualcosina, però la
0: l'esempio.
2: struttura era
0: No, un
2: di
0: esempio,
2: altissimo
0: hai preso
2: livello.
0: Cuolomani. No, no, Stefano, dico, hai preso Cuolomani,
2: Ma qui devi
0: è la
2: ricostruire.
0: punta.
2: Sì, ma non devi.
0: Prendi una.
2: Mi sembra che la ricerca adesso mi piace questo
0: No, perché
2: confronto.
0: se tu prendi un
2: No,
0: giocatore,
2: però il
0: scusa,
2: mercato della
0: Stefano, se
2: Juventus
0: tu
2: non deve
0: prendi.
2: essere la ricerca della ciliegina. E tu devi fare
0: No,
2: roba,
0: esatto, è
2: devi
0: questo.
2: costruire le
0: Bravo.
2: fondamenta. In mezzo al campo, cioè in mezzo al campo,
0: No,
2: Federico,
0: ma io
2: mi faccio
0: questo
2: sta, prima
0: dicendo,
2: ne parlavamo prima,
0: Stefano.
2: ma in mezzo al campo va bene così la Juve?
0: No,
2: Non
0: no, ma
2: lo
0: io difatti sono d'accordo.
2: so.
0: No,
2: In
0: no, no,
2: difesa,
0: non
2: in
0: va bene
2: porta e
0: così.
2: davanti. In mezzo va bene così.
0: Ma io
2: Perché
0: Stefano
2: Stefano
0: non può
2: l'altra volta
0: neanche rivoluzionarla
2: Ce lo
0: totalmente,
2: so, però, ma il cuore, la
0: ho
2: forza di una
0: parlato,
2: squadra si misura
0: con i vostri colleghi.
2: lì,
0: Stefano,
2: nel
0: scusami.
2: mezzo. Aspetta, dici.
0: Scusami, Stefano. Ho parlato con i vostri colleghi, no? Mi hanno fatto un'intervista, dice, ma tu dove
1: Chi t'ha
0: prenderesti
1: fatto questa
0: qualcuno? Io
1: intervista? Scusa.
0: non mi ricordo.
1: Vabbè.
0: Forse tutto Juve, insomma.
1: Vabbè,
0: Però
1: ok.
0: voglio dire dov'è che della Juve deve migliorare in difesa? No, a centrocampo deve prendere uno. Ma allora qui si sta parlando di prendere 60 milioni Coop Miners, 50 milioni David, 40 milioni Open
1: Ma
0: Down,
1: chi
0: così.
1: ti dà
0: Ma spendi.
1: 60 milioni per Coop Miners?
0: No, hai
1: Hai
0: comprato, dico, hai
1: comprato?
0: comprato.
1: Ah, ecco,
0: Ma
1: adesso.
0: scusami tu, scusa un attimino, adesso non sarebbe venuto, però tu prendi 60 milioni e ti compri il Rodri, come ha fatto, però l'ha
2: Bravo,
0: preso il
2: ma ti serve
0: Barcellona,
2: un
0: capito?
2: giocatore di quelle
0: Tu
2: caratteristiche? Non so
0: devi
2: se
0: prendere
2: è Mezca,
0: 70
2: il
0: milioni
2: giocatore
0: Davide, per prendere il Rodri.
2: quello che gioca nel Dortmund, quello fa reparto. Ti serve un giocatore che
0: Esatto.
2: faccia reparto e dove i Locatelli, Thuram e diventano ancora più forti. Cioè, serve un
0: Esatto, sono
2: giocatore
0: d'accordo. Ma
2: fortissimo per far diventare forti quelli che già hai.
0: Che traina tutti gli altri. Sì, sono
2: Uno te ne
0: d'accordo.
2: serve, non è di comprare 5, ma credo che Spalletti
0: No, no.
2: ragioni un po'
1: Poi
2: così.
1: adesso prendo
2: Si
1: qualche audio, però.
2: aspetta un Bellingham in mezzo al campo, non giù, il fratello.
1: Fratello.
2: Ma visto che sono delle brand, ma sono giocatori totali, internazionali, i Pogba di una volta. Serve un Pogba cioè, di questo.
1: Federico, senti, voglio
2: Capisci?
1: chiedere una cosa. Ma ad oggi, in base alle manovre di mercato che sono state fatte, meglio il Milan o la Juve?
2: Ecco, mo ritorno.
3: Tu dici con le rose attuali?
1: Sì, certo, adesso.
3: Io credo che ad oggi partano più o meno lì tutte e due, quindi dietro Inter e Napoli. Ti
1: Sì, questo sì.
3: dico una mia preferenza ad oggi, io preferisco la Juve, ma perché il Milan ancora è incompleto, è molto più incompleto. La Juve secondo me si sta delineando, avete ragione voi, manca ancora qualcosa a centrocampo, lo faranno, dopodiché abbiamo capito più o meno com'è la Juve. Il Milan invece, ragazzi, deve. Ha deciso di vendere quattro titolari, quindi vuol dire che ne deve comprare altri tre o quattro. E quindi io a 15 giorni dalla fine del mercato non lo so che Milan sarà. Io penso che faranno un buon lavoro alla fine, però oggi è difficile giudicare. Invece la Juventus, secondo me, si è rinforzata. Io poi sono un estimatore di Spalletti. Secondo me Spalletti è un allenatore che difficilmente fallisce. L'anno scorso ha
1: Però
3: fallito, è
1: scusami, io
3: vero,
1: non
3: ma
1: capisco una
3: è
1: cosa,
3: entrato in corsa.
1: perdonami, forse
3: Dimmi.
1: è un mio limite, no? Coinvolgo pure Michelangelo. La Juventus si è rinforzata, però perché il Milan non
3: Sì.
1: si è rinforzato? Scusatemi. Maignan in
3: Mina si è
1: porta ce
3: rinforzata.
1: l'hai ed è più forte di Vicario, e quindi tu già parti dal portiere più forte. Tu prendi Ghila e loro prendono Lucumì. Se faccio li metto a paragone, non c'è confronto. Meglio Ghila. Non stiamo dicendo una cosa, no?
2: Però aspetta, Ghila ha giocato
1: L'attaccante.
2: nella Lazio.
3: No,
2: A San Siro
3: questo è
2: ancora non
3: da
2: abbiamo
3: vedere
1: Lucumì ha
3: però,
1: giocato a Bologna.
2: Esatto.
1: Quindi
2: Quindi
1: voglio
2: però se
1: dire.
2: tu mi dici che Ghila è meglio di Lucumì,
1: come vediamo, giocatore è meglio.
2: Vediamo come l'effetto San Siro, l'effetto Allianz Stadium.
1: Per carità.
2: Cioè,
1: per
2: come
1: carità.
2: Dice Michelangelo, ci sono pesi, no? Casacche, maglie differenti, esperienze differenti, aspettative differenti.
1: Gonzalo Ramos e Colomani, mettiamole a
2: confronto. Gonzalo Ramos e Colomani, Gonzalo Ramos certamente parte con...
1: Mezzo al campo c'è Yashari che troverà sicuramente più spazio rispetto ad
2: Allegri. Sì, però io credo, non lo so, di intercettare Marco, non tanto il gioco delle figurine, perché Federico si riferiva, cioè tu c'hai... So, allora, se, no, ma il mio pensiero te l'avevo
1: forse
2: detto
1: mi volete dire che avete dei dubbi su Amorim,
2: no,
1: che è diverso.
2: No, no, Amorim comincia un lavoro adesso. Spalletti ha 8 mesi di Juve. Quanti ne ha fatti? 8, 7 mesi. Non me ne... Quindi qualcosa in più è avanti. Nel... Cioè, per un allenatore sei un pochino più avanti. Ecco perché ti dico che è un pelino più avanti la Juve da questo punto. Sì, se facciamo il gioco delle figurine, poi sono d'accordo con te. Sono giocatori individualmente più forti.
1: Senti Michelangelo, vai Federico, poi sento Michelangelo.
3: No, volevo solo completare, io non ne facevo un discorso di giocatori presi a uno a uno, io te l'ho proprio chiesto, ho detto, ma il giudizio lo stiamo dando alle rose al momento?
1: No, oggi.
3: Okay, oggi. E allora vedi che oggi dal niente il Milan prende un giocatore e lo paga 45 milioni, cioè è troppo incompleto ancora il Milan per dare un giudizio. Io te lo do tra 15 giorni.
1: No, ma è giusto darlo.
3: Tra 15 giorni ti dico che il Milan può lottare per lo scudetto, perché se il Milan ha questa potenza economica di andare a prendere giocatori da 70, 80, sai, se li sa scegliere, perché poi ha ragione anche Rampulla, non basta pagarli i giocatori, devono essere anche poi funzionali, devono rendere in campo. Però qui c'è un allenatore che con il suo agente sta facendo mercato, stanno andando su profili.
1: Certo.
3: Per cui magari tra due settimane il Milan è la squadra più forte d'Italia. Ad oggi, secondo me, è troppo incompleto rispetto alla Juve.
1: Rampulla?
0: No, d'accordissimo. Cioè, dipende come vogliamo fare il confronto, no? Se il confronto come squadra o confronto come singoli giocatori. Ma è un discorso totalmente diverso, perché secondo me come squadra in questo momento la Juve è più avanti, anche perché, come diceva anche Stefano, Spalletti è 8 mesi che lavora sulla maggior parte di loro, con qualche giusto innesto, e si spera che non sono male i Vicario, Lucumi e Colomani, direi che insomma è leggermente avanti la Juve in questo momento come squadra,
2: a meno che non si inventi Lucumi in mezzo al campo. No, beh,
1: ma c'è... in mezzo al campo, dai.
2: Che vai a sapere? Guarda che le trasformazioni poi.
1: Claudio, mi dai un audio che chiudo questo blocco con l'audio. Dopo Lucumi in mezzo al campo, ci possiamo pure fermare. Vai.
4: Buongiorno Marco, buongiorno Stefano, bentornati dalle ferie.
1: Grazie.
4: Allora, io ho una considerazione da fare. Io ieri sera ho visto il Como contro il Liverpool e mi chiedo, ma il Como, ma come sta giocando?
2: Come sta giocando?
4: Penso di fare una stagione come ha fatto ieri sera, a correre tutto il campo come dei forsannati, senza né capo né testa.
1: Addirittura,
4: cioè,
2: una squadra
4: non ti importa, non fai gol, cioè, tutto bello, tutti bravi.
2: Ma con l'Arsenal com'è andata?
1: Ma con l'Arsenal doveva prendere in barcata. Gli è andata bene, gli è andata, dai.
2: Però fa bene, te lo può dire Michelangelo. Fa bene a fare questo percorso con squadre forti, alzi l'asticella, intensità la mantieni, e quando vai a giocare partite nel campione sembrano partite, cioè, vai là, non dico amichevoli, però
1: c'è facili, dici così, giochi facile, adesso ci alleniamo,
2: no, però l'effetto è questo: se tu vai a incontrare invece squadre di terza categoria, le cose 7-0, 6-0, non capisci a che punto stai,
0: anche perché no. È la prima volta che partecipa poi alla Champions League e deve incontrare queste squadre, tutto che comincia a
1: devi capire,
2: prendere un po'
1: che aria tira. Può lottare per lo scudetto il Como, ci chiede Luigi.
2: Ancora no.
1: Michelangelo, Stefano dice no. Michelangelo
2: ancora no.
0: No,
2: ancora
0: no. Credo ancora no, però ancora no. Sai, adesso
2: dintorni,
0: sono io, sono molto curioso di vedere, perché riconfermarsi non è semplice. Quindi, però la base è molto buona, certamente.
1: Bertone.
3: Sì, anche secondo me, anzi io sono curioso di capire quanti punti potrebbe togliergli la Champions eventualmente, perché la Champions pesa, ma è giusto che sia così, perché per il Como sarà un'avventura fantastica, la vorrà fare al 100%. Però questo vuol dire che quando magari giochi il mercoledì sera a Liverpool, magari poi il sabato a Cagliari potresti lasciare qualcosa.
1: Questo è vero. Va bene.
2: Un po' tutte però.
1: Eh sì. Federico, grazie, ci sentiamo ciao, prestissimo. Federico. Un abbraccio a Federico
3: grazie,
1: Bertone.
3: Ragazzi.
1: Va bene, ci dobbiamo fermare.
3: A presto.
1: Michelangelo, ti posso rubare qualche altro minuto?
2: Dai, Michelangelo,
1: ti devo chiedere una cosa, prima fascia.
0: Perché la prima puntata.
1: Vabbè, dai, adesso tanto fa caldo fuori, dove vai? Che fa caldo. Alla nostra età bisogna stare nei posti freschi, lo dicono tutti i dottori.
0: Bisogna bere, mangiare tanta frutta.
1: Esatto.
0: Vabbè,
1: siamo coetanei un po' tutti qua. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio alla Juventus, nuovo portiere, accordo raggiunto tra i bianconeri e il Tottenham per Guglielmo Vicario, che arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Il giocatore sarà oggi già a Torino. Trattativa che si è chiusa dopo i contatti continui delle ultime ore con l'agente di Vicario, che da giorni nel capoluogo piemontese per parlare con la Juve. È ufficiale intanto l'ingaggio di John Lucumi, il difensore colombiano in arrivo dal Bologna, ha firmato un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2030. Sono ore di ansia in casa Cagliari per le condizioni di Jael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Si è trovato in difficoltà perché, a quanto si è appreso, non saprebbe nuotare. È stato tirato fuori, ma la gravità della situazione ha reso necessario l'intervento del 118. L'attaccante intubato è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. I mondiali di atletica, l'Italia si è confermata la regina d'Europa. L'appuntamento principale della stagione è andato ufficialmente in archivio con un bilancio trionfale per l'atletica italiana, con gli azzurri che sono riusciti nell'impresa di vincere il medagliere per la seconda edizione consecutiva. L'Italia reduce anche da due successi consecutivi nella Coppa Europa, ha collezionato 10 titoli, 6 argenti e 6 bronzi, per un totale di 22 medaglie, una in più rispetto alla Germania. La nazionale è stata la migliore dell'otto anche nella classifica a punti e per piazzamenti nelle prime 8 posizioni. Nuova giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati con Flavio Cobolli protagonista. Il tennista romano, testa di serie numero 7 in Ohio, viene dalla vittoria al debutto contro Kecmanovic in 3-7 e affronterà per un posto agli ottavi di finale il giovane Alexander Block, numero 32 al mondo. Sarà la seconda sfida tra i due che si sono già incontrati nel corso di questa stagione. Dopo le vacanze estive, la Formula 1 torna in pista in Olanda nel weekend. Il GP del Bahrain, invece non disputato ad aprile, verrà recuperato in una location diversa, la Malesia Sepang, dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: siamo di nuovo con voi e noi continuiamo a fare la trasmissione pure quando siamo in pausa, caro Stefano.
1: Sì, immaginiamo la prima giornata, le sorprese, allora, sai, le squadre
0: la Juve
1: non sono
0: pronte. È completa, la Milan non è completa, la
1: Roma
0: non è completa. Quali sono le squadre più complete?
1: Nessuno, l'Inter.
0: L'Inter. Quindi l'Inter davanti a tutti. Il Napoli?
1: Napoli.
0: Quindi prima fascia Inter e Napoli.
1: Adesso, a oggi?
0: Ad oggi
1: 17
0: sì.
1: agosto sì.
0: Però per lo scudetto tu dici più Inter di Napoli?
1: Sì.
0: Vabbè, sì. Quindi mettiamo avanti l'Inter da sola, Napoli
1: dipende
0: leggermente dietro.
1: L'Inter dipende dall'Inter, se fa l'Inter vince il titolo, se no vince un'altra squadra, però se tu mi dici che io vincerò al posto dell'Inter, non ti so rispondere, ci sono tante squadre,
0: certo.
1: Tu sei sicuro, sei certo che Napoli farà questo campionato strepitoso con...
0: Per
1: no,
0: me
1: io non ne sono certo, è una squadra sicuramente competitiva, però l'Inter è avanti secondo me.
0: Aspetta, adesso facciamo un attimo di... Intanto c'è Michelangelo Rampulla, giusto? C'è ancora?
2: Ciao Michelangelo.
0: Michelangelo, ben trovato.
2: Ciao, eccomi
0: collegamento
2: qua.
0: Con noi. Adesso
2: sono mosso da qua.
0: Ma lo so. Arturo di Napoli in collegamento con noi. Ciao Arturo.
3: Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Stefano, e un saluto al portierone.
0: Ciao
2: Arturo,
0: ciao. Oggi l'abbiamo un po' rapito, caro Arturo, capito?
3: Voi siete di palato fine,
0: mica stiamo qui a capito. Però con noi c'è un altro collega amico che ritroviamo e quindi adesso un po' stiamo ritrovando un po' tutti. Angelo Forgione, ciao Angelo, non c'è? Allora arriva tra poco, va bene, mi date voi l'ok. Allora, c'è adesso, vedi, era una finta, mi ha fatto un dribbling Latini. Angelo Forgione, ciao Angelo, ben trovato.
4: Ciao a tutti, ben trovati,
0: ciao, buon fino a questo ritardo, ma insomma sempre è bello farselo. Allora, dicevo, mettiamo davanti a tutti l'Inter, prima fascia col Napoli.
1: Tu mi hai fatto una domanda, io la metto là davanti, poi magari, non lo so, sentiamo Michelangelo.
0: Michelangelo, sei d'accordo? Cioè,
2: sono d'accordo.
0: Prima
2: sì,
0: fascia,
2: sono
0: quindi
2: d'accordo,
0: tu chi metti in prima fascia adesso? Inter?
2: Anch'io metto l'Inter perché è una squadra ormai consolidata, sa quello che vuole, come gioca veramente, insomma giocano bene, sono forti. E poi Napoli, Juventus, come dicevamo prima, se il Milan fa qualcosa il Milan, alla fine sono sempre le stesse quattro, però l'Inter è un passo avanti a tutti.
0: L'Inter, sei d'accordo Arturo?
3: Ma guarda Marco, io ho gli stessi principi, così quando avevo detto del Napoli quando fu campione d'Italia, è giusto accreditare ai campioni d'Italia il passaggio, insomma, del quantomeno lo scelto del podio più in alto ad oggi, perché poi il mercato è ancora aperto.
0: Quindi tu in prima fascia l'Inter lo mettiamo e insieme a chi metti ad oggi, perché poi aspettiamo anche la chiusura del mercato, però facciamo un'analisi ad oggi.
3: Ma guarda, ad oggi quella che può dar fastidio all'Inter ad oggi è il Napoli, faccio fatica a vedere il Milan, confido un qualcosa nella Juventus, perché secondo me
0: il Milan, questa cosa che state proprio sto Milan che lo state proprio, io non mi convincete sta cosa, guarda.
2: Ma perché cambia
0: perché?
3: No, ma perché in sostanza non è che ha rivoluzionato il mondo, è arrivato un allenatore che ad oggi parla bene, ma voglio vederlo sul campo, perché per il rettangolo verde dà risposte.
0: Non ti convince nemmeno a te, insomma, mi sembra.
3: Non è che ha fatto acquisti dove per dire insomma qualcosa. L'anno scorso le difficoltà del Milan, si vedevano, insomma, si vedono, e quindi
0: soprattutto
3: non credo
0: banchino.
3: Che lui abbia la... non lo vedo per tanti aspetti, per quello che ci ha fatto vedere nei mesi scorsi.
0: E stavi concludendo Rampulla e ti ho interrotto, così sento anche Forgione.
2: No, io sono d'accordo, il discorso del Milan è una squadra che insomma magari farà degli altri grandi acquisti come quello che dicevate voi di prima.
0: Oggi
2: no?
0: Ha tirato fuori 50 milioni così.
2: Deve amalgamarsi, deve diventare una squadra. Io ripeto sempre questo concetto, no? Per vincere il campionato bisogna essere una squadra, non avere solo i nomi. E quindi per questo anch'io, come Arturo e come Stefano, dico l'Inter sicuramente per la squadra che è, e poi il Napoli e tutto il resto dietro. però è difficile, no? Che se queste due squadre poi il Napoli adesso riprende Anghissà, De Bruyne, insomma recupera gente importante, diventa prima fascia come l'Inter.
0: Certo. Borgione, Angelo, che dici?
4: La situazione è un po' complicata, ma si sbroglierà tra qualche giorno, fine mercato. Adesso è un po' presto, però devo dire che l'Inter ha fatto già quello che doveva fare. E se devo mettere il Napoli in prima fascia lo metto anche, ma l'Inter ha allungato in questo momento, quindi ha messo dentro,
0: cioè tu vedi l'Inter comunque davanti al Napoli, non le metti sullo stesso piano?
4: No, assolutamente, l'Inter ha allungato molto sistemando la difesa, sostituendo Dumfries con Spence, mettendo al centro Stone che è un signor centrale,
0: può fare pure il centrocampista, ragazzi.
4: La difesa l'ha messa a posto, se consideriamo il Napoli al momento è ancora sostanzialmente fermo, va verso qualche acquisto lì proprio nella zona più colpita da infortuni che la difesa, ma insomma non sono acquisti che ti fanno fare...
0: Chi sta arrivando, Angelo, così lo diciamo, magari lo ripetiamo un attimo. Difesa.
4: Banyashil, che sostanzialmente è un po' un punto interrogativo, no? Una scommessa, sì. Un po'.
0: Io non lo conosco, sono sincero, non ho avuto modo di vederlo.
4: Un giocatore che nel Monaco ha fatto Monaco molto bene, però poi dopo al Chelsea si è completamente perso, limitato da molti infortuni, quando ha giocato ha fatto male, quindi è una scommessa che Manna forse intende vincere e ci può anche stare, perché insomma sono 3 milioni di prestito con diritto di riscatto, non con obbligo, quindi può essere una scommessa. Se la vinci per 3 milioni di euro, e se la perdi hai buttato 3 milioni, ma insomma in questo momento c'è un'emergenza là al centro. Il problema è che non sono quei calciatori che ti fanno fare il salto di qualità, a meno che insomma non venga fuori qualche sorpresa particolare come è successo già in passato con il Napoli, perché il Napoli poi è bravo a fare queste operazioni. Però in questo momento vedo l'Inter avanti, avanti al Napoli, e il Napoli in attesa di fare quello che deve fare, ma io credo che poi i colpi li farà alla fine, perché farà tutto il contrario dell'anno scorso. L'anno scorso il Napoli si è fatto prendere per il collo, dando comunque carta bianca a Conte, che voleva tutti e subito a inizio ritiro, ha sbagliato gli acquisti, non si sono rivelati importanti, se li trova adesso un po' sul gruppone, e quindi adesso il Napoli, certo, farà il contrario, cioè andrà a comprare alla fine, al contrario di come ha fatto l'anno scorso, che è andato a comprare all'inizio.
0: Ma voi avete fiducia piena su Allegri, che possa ritrovare l'Allegri che poi abbiamo visto che vinceva con la Juventus? Oppure,
1: Marco, intendiamoci, Allegri è indiscutibile perché è uno dei migliori allenatori italiani, però deve riscattare delle stagioni, non certo anche per demeriti suoi, per il contesto generale, no, che non ha aiutato.
5: La qualità del Napoli non è come quella del Milan, dai.
1: No, però insomma è atteso da una grande sfida, quindi deve anche lui dimostrare di essere tornato quello di una volta. Insomma, voglio dire, la vita è fatta anche, no, di sfide personali. Se lui vincerà la sua personale sfida, la sua sfida personale, il Napoli potrà tornare ad essere competitivo. Sta tutto là. E credo che i giocatori ci aspettino qualcosa da, sì, questo punto di vista.
0: Non lo so. Io, sapete, non sono un grandissimo estimatore dal punto di vista della qualità di calcio, che però bisogna dire che Allegri trova forse una squadra in questo momento un po' più vicina a quella che è l'idea di Allegri. Cioè, Napoli è più forte del Milan che c'è avuto l'anno scorso, c'ha dei giocatori con più esperienza.
1: Ma lì guarda, c'è da spingere un tasto. I calciatori si attendono ad Allegri che allenti un po' questo biennio molto impegnativo,
0: E lo può fare.
1: Se tocca i tasti giusti il Napoli riparte, se no altrimenti
0: vediamo
1: fa
0: un po'
1: il botto. Va incontro a un
0: Michelangelo, può toccare lì i tasti giusti, o se sbaglia pure quest'anno? No
2: sicuramente può toccarli, perché l'ha già fatto anche alla Juve, perché ha continuato lì dove aveva iniziato Conte. Antonio Conte. Sì. Quindi, e poi lui è uno che sulla gestione dei calciatori, dei fuoriclasse, sa quello che deve fare. Quindi io credo che in questo momento più l'aspetto tattico, tecnico-tattico, sia sull'aspetto mentale dei giocatori, e credo che Massimiliano sia il top in questo.
0: Forgione?
4: Sì, è esattamente quello che diceva Stefano prima, lo confermo, sostanzialmente il Napoli si affida alla voglia di riscatto di Allegri, che ha in questa occasione forse l'ultimo treno.
0: Sì, l'ultimo treno per lui, ragazzi.
1: Cioè, Angelo, scusami, però traducendo in parole povere, è lui che deve dimostrare a Napoli, non i giocatori.
4: No, non c'è dubbio, è quello, assolutamente.
1: È
4: dubbio.
1: Quello la chiave, cioè se si trovano bene, se no non riparte niente.
4: No, ma assolutamente. Insomma, adesso è tutto il contrario rispetto a Conte. Conte dettava legge in tutto e per tutto. Allegri invece si è detto aziendalista, ha allentato un po' il tipo di allenamenti, ma insomma è il suo modo di allenare che non è, come dire, così compulsivo, chiamiamolo così, come quello di Conte. Lascia un po' più di libertà al lavoro col pallone, meno lavoro a secco, meno fatica, insomma dopo 2 anni di limone spremuto c'è bisogno un po' di questo, e su questo poi De Laurentiis conta, ma del resto conta anche Allegri, perché è un'opportunità che il Napoli ha dato anche a Allegri. Insomma, Allegri se l'è presa di buon grado, perché è caduto in piedi dopo quello che è successo con Milan, forse è l'unico che è caduto in piedi dopo il tragico finale che ha avuto il Milan l'anno scorso, e adesso deve cercare di prendere questo, penso, ultimo treno, perché insomma l'allenatore, il prestigio di Allegri si sta un po' allontanando nel tempo con quello che è successo al Milan, con l'ultima Juventus, e adesso se dovesse, faccio le corna ovviamente da buon napoletano, se fallire anche al Napoli, penso che la carriera
0: no no ma io sono d'accordo che questo per lui è un treno importante, è un treno proprio della sua carriera importante, quindi sì questo è un passaggio notevole per lui. Arturo di Napoli,
6: guarda, io te la butto lì, insomma, quando Conte va via da un club, insomma, i numeri non sono incoraggianti per Allegri, insomma, proprio in virtù di quello che diceva Angelo, se non erro, che Conte insomma ha un modo di lavorare che dove richiede molte energie ai calciatori, quindi però nel contempo su quello che Allegri, su quello che è la tenuta mentale su come gestire il gruppo, io credo questo va a beneficiare di Bruin, ma anche di Lorenzo, non è più un giovanotto. Io credo che da Lorenzo questa è una riflessione che ha fatto, perché sì, Conte il calcio non lo inventa, però non fa disastri, ok? Quindi non c'è, per farti capire, come mentalità, come codici tattici, come Sarri, che ha comunque bisogno di tempo per far sì che i giocatori entrino in quelli che sono i meccanismi, no? Belli se riescono poi ad essere assimilati, ma diventano problematiche quando fai fatica, soprattutto quando non c'è qualità, mentre Allegri è un tradizionalista che comunque mette, come si suol dire, il centravanti a fare il centravanti e il difensore a fare il difensore, insomma non si inventa niente. Questo credo che sia stato l'ago della bilancia che ha fatto far sì che De Laurentiis andasse a scegliere Allegri, proprio in virtù anche del percorso che questi ragazzi hanno fatto, quindi secondo me si è reso conto anche lui che ha necessità che questi ragazzi abbiano un respiro, un trattamento tra virgolette un po' diverso.
0: Due considerazioni finali prima di salutarvi. C'è un messaggio del nostro ascoltatore che vi rigiro al volo al 331 8200213. Secondo voi, scrive Giovanni, con questa formazione la Juve sarebbe meno forte dell'Inter? Vi leggo la formazione: Vicario tra i pali, Kalulu, Bremer, Lukumi, Kelly, Kessi, lui dà come acquisto, Douglas Luiz che ritorna improvvisamente giocatore, Turam, con Seisao, Kolumani, Ildiz.
1: Mi leggi il centrocampo?
0: Ti rileggo il centrocampo: che sì, Douglas Luiz, Turam,
1: con Sucic, Mkhitaryan, e scegliene uno o due. Superiore il centrocampo dell'Inter.
0: È superiore il centrocampo dell'Inter, ok. Rampulla,
2: Barella.
0: Come?
1: Esatto, no, Barella, no, è il centrocampo alternativo, diciamo,
0: okay.
2: Barella, Zilinski
1: è ancora superiore,
2: insomma, sì, credo, non mi piace, cioè, io per un italiano come me, un italianista, lasciatemi passare il termine, come me, pensare che la Juve abbia solo il portiere italiano non mi piace.
0: Non ti piace, tu non ti piace per questo motivo qui, quindi non è... Forgione, non ti piace Forgione?
4: Beh, anche la Juve è cresciuta chiaramente, discorso che facevo prima, è che poi rispetto alla domanda che mi avete fatto, il Napoli c'è ancora lì? Sì, c'è ancora, ma insomma l'Inter è andata in questo momento, e sta crescendo anche le altre della concorrenza, compreso la Juventus, che vedo ancora inferiore all'Inter, ma vedo più vicino al Napoli, vedo più vicino al Napoli anche il Como, vedo più vicino al Napoli anche la Roma, la stessa Fiorentina, insomma. Quindi sì, la Juve è cresciuta, ma non la vedo ancora a livello dell'Inter.
0: Di Napoli?
6: Guarda, io ti dico che l'Inter rimane la più forte, ma per dei dati che secondo me sono inconfutabili, cioè ha giocatori che in questo momento sono nella massima espressione dell'andamento, e ti parlo di Barella, non dico Cianarolo, ma i Barella e tanti altri, Zidischi lo stesso, quindi io credo che l'Inter abbia proprio più, abbia un passo avanti rispetto a tutte le altre DH. Poi dopo il campionato ha degli imprevisti, ma sulla carta io faccio fatica a vedere una squadra più forte dell'Inter, quindi di conseguenza i reparti, perché trovatevi un attacco che all'Inter, ma anche al centrocampo. Possiamo andare a discutere qualcosa sulla difesa, visto qualche cambiamento, no? Che sarà secondo me uno dei progetti di far migliorare, far quadrare, perché insomma qualche cambiamento c'è stato, ma dal centrocampo in su è un Inter che secondo me è superiore, che poi dopo deve essere sempre il campo a dimostrare, però in questo momento l'Inter ha qualcosa in più, dai.
0: Non c'è dubbio. Michelangelo, ti preoccupa la situazione di Gattuso alla Lazio?
2: Guarda, io queste partite, anche se Coppa Italia, bisogna dare un po' di tempo in più a gente che lavora così sul campo, che si vuole mettere in mostra. Però la sconfitta in casa, la prima uscita stagionale, è preoccupante, questo sì, questo è leggermente preoccupante anche per il discorso dei tifosi, con il presidente e tutto, c'è un clima che insomma non lascia presagire niente di buono, almeno inizialmente.
0: Ma può rischiare di essere impelagato nella lotta a salvezza?
2: No, questo credo di no. Questo no. Penso proprio di no. Però sicuramente devono sistemare molte cose, sia dentro al campo che anche fuori. Però insomma, una sconfitta così contro una squadra come il Mantova per la Lazio, insomma, è brutto, è una brutta situazione.
0: Forgione, sì. Tu che Gattuso l'hai avuto al Napoli, che idea ti stai facendo da lontano?
4: Ma Gattuso fa delle scelte spesso sbagliate, si va a prendere una nazionale disastrosa in cui sì, forse lui dal suo punto di vista aveva tutto da guadagnare, ma in realtà aveva solo da perdere. E la stessa cosa ha fatto con la Lazio, quindi in questo momento si è preso un'altra bella gatta da pelare, un ambiente esplosivo, è una delle tre tifoserie più frustrate d'Italia, ci metto insieme alla Lazio ovviamente quella del Bari e quella della Salernitana, per fare un po', per allargare un po' il raggio, ma insomma quella della Lazio è una situazione un po' più particolare, perché è una squadra di Serie A comunque con un certo blasone, e ristagnare una situazione del genere, francamente io credo che Lotito dovrebbe fare una riflessione seria, perché non può continuare a tenere in ostaggio una piazza in questa maniera qui. Poi bisogna capire quali sono gli eventuali acquirenti, ma è chiaro che il progetto Lazio con Lotito al momento è totalmente naufragato, e quindi mi metto nei panni dei tifosi della Lazio e mi rendo conto che la situazione è disastrosa, anche perché quello che ho visto ieri è inammissibile, cioè ancora con Dia lì in attacco, al centro dell'attacco, senza pungere, senza...
0: Sì, non giocava contro il Real Madrid però, partiamo sempre dal suo presupposto. Non giocava contro il Real Madrid, non giocava contro Guardiola o Maresca, che tra l'altro è partito pure male Maresca. Quindi non è che, con tutto il rispetto, perché poi noi dobbiamo pure... Io capisco che il mercato, tu quello che volete, però dopo 40 giorni di lavoro io vedo una partita e non vedi niente, dici sai, sto giocando con il Liverpool e il Real Madrid, ti massacrano, vabbè, sai giocare col Manto, con tutto il rispetto per Manto, cioè, nel senso veramente con massimo rispetto, però l'unica squadra di Serie A che perde con una squadra di Serie B.
4: No, ma giocando, poi guarda il gol del vantaggio, lascia stare il secondo, guarda il gol del vantaggio, una difesa completamente ferma che si fa infilare da un calciatore che arriva da dietro, è preoccupante, quindi vuol dire che c'è mancanza di applicazione, credo che non ci sia neanche tanta, non lo so, mi viene da pensare, non ci sia nemmeno tanta voglia da parte dei calciatori di fare qualcosa in più.
0: E Arturo, mi manca il tuo pensiero e poi ci salutiamo.
6: Guarda, ti rubo due minuti perché su qui bisogna fare un po' di considerazioni su quello che è, quantomeno le mie personali, ma quelle che sono poi dopo lo stato delle cose e quello che è il calcio, poi che poi non è tanto diverso nei principi da quando ci giocavo, insomma. La partita mi preoccupava poco se fosse stata a 15-20 giorni, anche se fosse stata di Coppa Italia, ma generalmente una settimana prima tu trovi la formazione tipo, perché la settimana dopo hai il campionato, quindi sì, puoi non essere al 100%, ma come dicevo, con il rispetto parlando, che poi insomma ha dato fastidio il Mantova, però parliamo del Mantova, ok? Poi se aggiungiamo quello che è l'aspetto proprio ambientale, che non aiuta per niente, è una situazione che ad oggi a me preoccupa tanto la Lazio, poiché Gattuso sia come caratteristica abituato a andarsi a prendere proprio queste patate bollenti, no? Come diceva Angelo,
0: sì,
6: alla fine qualche giocatore di qualità ce l'ha, però se io vado a vedere le altre rose che lottano per salvarsi non vedo una differenza abissale. Insomma, se la Lazio fa fatica in quell'ambiente, perché poi si parla della Lazio, non del Lecce, del Cagliari, che è abituato, no? a soffrire, può diventare pericoloso e può diventare una situazione che poi in corsa fai fatica. Guarda, la Fiorentina ci insegna, la Fiorentina sì, domenica vinciamo, a momenti si ritrova in Serie B senza neanche saperlo, con più di giocatori, sì. Quindi se andiamo a fare ecco perché ti ho chiesto due minuti, dobbiamo farlo a 360 gradi, che poi ti dico anche questa cosa, perché Angelo Fabiani lo conosco, e Angelo Fabiani credo che con tutto quello che gli vanno a dire o che sta subendo è l'unico che può fare qualcosa, perché è una persona che io conosco e di esperienza.
0: Lo faccia, perché qui facesse però, qualcosa, però, perché voglio dire,
6: però bisogna andare a trovare i calciatori, perché
0: se l'allenatore vuole un difensore e un attaccante, tu gli porti il centrocampista forte, per carità, però insomma bisogna accontentare pure l'allenatore, come dicevamo prima con Michelangelo, se no
6: bisogna
0: dopo
6: fare di necessità virtù, perché sì, oggi mi preoccupano anche molti rifiuti che stiamo parlando. Di Messi e di cose, evidentemente qualcosa nell'ambiente spiffera, e quindi che un
0: ma non è facile andare a giocare a Lazio in questo momento, pure per un calciatore.
6: No, in questo momento no, ma io credo anche come allenatore.
0: No, ma infatti, però è anche per una cosa. Prima lo chiedo a Stefano, se per Gattuso era quasi una scelta, permettimi di dire, ma Gattuso se voleva allenare non è che c'aveva, cioè vai alla Lazio perché c'è sta proposta, se no di Frattesi rimango veramente, perché penso che Frattesi sia un giocatore che poteva avere, no? Anche altri sbucchi, altre possibilità. Beh, se scegli la Lazio, c'è una scelta.
1: Lui è tifoso della Lazio.
0: No, però per dire, capito? Mentre uno forse è una scelta obbligatoria, l'altra invece non era una scelta obbligatoria. No. Quindi
6: devi andare, Marco, ti interrompo. Devi andare alla ricerca di calciatori che sicuramente hanno quantomeno un passato di credibilità, ma giocatori che sono disposti a mettersi in gioco indipendentemente dalla situazione che trovano. E non è facile fare
0: il mercato, però se ci sono
6: calciatori che vogliono venire alla Lazio, che comunque è già, insomma, bisogna fare una riflessione, perché il mercato si stringe e devi sperare che qualche giocatore non è contento, diciamo, nella fascia, allora preferisce andare a giocare, no?
0: Perché poi la Lazio chiarissimo.
6: È complicato, insomma. Non è una situazione
0: semplice, staremo a vedere. Io mi devo fermare, ringrazio Michelangelo Rampulla. Michelangelo, a presto.
7: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Un abbraccio, Michelangelo. Un saluto anche a Angelo Forgione. Grazie, ciao, Angelo. Arturo Di Napoli, a presto, ciao, ragazzi. Arturo.
6: Ciao Michelangelo, ciao Angelo, ciao a tutti, ciao Stefano.
0: Un abbraccio a tutti, ci fermiamo break. Adesso apriamo un po' di messaggi, recuperiamo un po' di messaggi dei nostri ascoltatori. Al 331 8200213, a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano la situazione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Scade la tregua di 60 giorni concordata a giugno. Al centro del confronto c'è ancora lo stretto di Hormuz con i negoziati in una fase di stallo. Donald Trump alza i toni e minaccia conseguenze anche per l'Oman in caso di interferenze. Da Teheran intanto arriva una nuova provocazione. Il comandante dell'esercito iraniano ha annunciato una ricompensa di $30,000 per chi catturerà o ucciderà un soldato americano.
0: A Campo Nogara, vicino Venezia, è stata trovata morta una donna di 39 anni che sarebbe stata soffocata dall'ex compagno 43enne trovato poi impiccato nella sua abitazione a Dolo. La morte della donna risalirebbe a Ferragosto. Dopo la fine della relazione, la 39enne aveva denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica della tragedia.
1: La cronaca, nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. L'avvocato di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante, sostiene che il suo assistito avrebbe fatto avvisare il giornalista del pericolo il prima possibile. Secondo la difesa, Ranucci sarebbe stato informato già il 7 settembre, prima dell'attentato. I legali attendono ora l'udienza del riesame, mentre proseguono gli accertamenti degli investigatori sulla ricostruzione fornita da Lavitola.
0: Economia. La Banca Centrale Europea lancia un avvertimento sui mercati finanziari. La forte crescita dei titoli legati all'intelligenza artificiale ha spinto le quotazioni a livelli molto elevati e secondo la BCE una correzione delle borse è sempre più probabile. Un eventuale forte calo potrebbe avere ripercussioni anche sulle famiglie europee che hanno investimenti per circa 440 miliardi di euro nel settore tecnologico statunitense.
1: Ultima pagina. Dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia. Temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interessano diverse regioni, con temperature in progressivo calo. Il maltempo condiziona anche il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, già rinviata ieri, è stata nuovamente posticipata dopo che la pioggia ha reso impraticabile la pista di Piazza del Campo. Nuovo appuntamento domani, martedì 18 agosto.
0: Lo sport, giornata calda sul fronte calciomercato. La Juventus ha raggiunto l'accordo per Guglielmo Vicario e ha ufficializzato l'arrivo del difensore Lucumi dal Bologna per 19,5 milioni di euro. Il Napoli attende invece Benoît Badiashile, in arrivo in prestito con diritto di riscatto. Passi avanti anche per la Roma, ormai vicina all'intesa con il Porto per il giovane talento Rodrigo Mora.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35. Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Stefano, ci siamo, tornati nuovamente in diretta, ultima ora di Maracanà di questa ripresa, riapertura della stagione 26-27. Allora, un po' di messaggi al 331-8200-23. Allora, un amico ci scrive, io dico che se Milik troverà la forma sarà la sorpresa della Juve. Eh beh, vediamo, è un giocatore che manca da un po' di tempo, Giovanni poi dice: rispetto a tutta l'opinione, ma addirittura le riserve del centrocampo dell'Inter siano più forti di Kessié, Douglas Luiz e Thuram. Come giocano Juve e Inter ci risentiamo. Però scusatemi, Kessié, Douglas,
1: ma a parte, io ho detto che alla lunga secondo me
0: ma Kessié non è un centrocampista da Juve, primo.
1: Sì, no, ma il giochino mi piace proprio questa
0: Douglas
1: cosa.
0: Douglas Luiz, ragazzi,
1: io ho detto, no, ma risponda a me l'amico, e io ho detto Kessié, qual è, Thuram e Douglas Luiz.
0: Douglas Luiz,
1: io ti metto Barella. Cioè, non ti metto Zilis che ce l'hanno, li metto in panchina e ti metto Sucic e Mkhitaryan. Sei sicuro che questo centrocampo della Juve è superiore a quello dell'Inter? Io ho qualche dubbio riguardo. Poi magari finisce.
0: Però ripeto, che sì, ancora non è della Juve.
1: Sì, però era.
0: Quindi
1: era,
0: vediamo, facciamo il giochino se lo prende.
1: Provocato dal nostro ascoltatore.
0: Douglas Luiz sono. Da quant'è che non lo vediamo? E quindi improvvisamente sboccia? Io glielo auguro a lui, a Spalletti, però insomma intanto deve dimostrare di essere
1: un giocatore. Da una parte c'è
0: giocatore
1: collaudati che giocano insieme, Sucic, Mkhitaryan, Barella, può essere un centrocampo, sai, quando tu giochi campionato Champions League, che ricambi, Zielinski, Çalhanoğlu li fa riposare. Stankovic pure. Cioè,
0: Poi Alex ci mette l'Inter B, senti che giochino, Provedel, Pavard, Stones, Carlos, Augusto, Diouf, Sucic, Stankovic, Mkhitaryan, Esposito, Bonny, ecco l'Inter B, può vincere con questa formazione in Serie A e tenere i big per la Champions? Pure l'Inter B è una buona squadra. No, più che altro ti aspetti, magari ci ritorniamo poi nei prossimi giorni, però visto che prendendo questa formazione ti aspetti che Esposito possa avere più spazio quest'anno?
1: Io me lo auguro per la nazionale, per lui, per il ragazzo che è, per l'equilibrio che dimostra di avere soprattutto fuori dal campo. Viva Dio che ci siano questi calciatori, questi ragazzi con la testa sulle spalle, che vedo parecchi insomma gasati, montati eccetera eccetera in giro. Più Esposito mi sembra uno che gli auguro un futuro luminoso, perché mi piace come parla e soprattutto in campo come gioca. Gioca davvero, c'ha qualcosa di un calcio che è passato dentro, cioè del calciatore, quello capito, che è il fiuto del gol, come partecipa,
0: sì,
1: come sta dentro la partita. Poi può giocare bene o può giocare male, Marco, una partita, però non la sbaglia mai, la interpreta sempre bene. Poi è nazionale e devo dire che insomma dovrà essere necessariamente un punto di riferimento per Mancini.
0: Sì,
1: perché non sono quelli,
0: perché i centravanti non ci stanno.
1: E quindi mi auguro, ecco, forse anche l'augurio che facevi, no? Che ti spiegavi, cioè, sì, vuol dire, ti spiegavi anche questo maggiore impiego.
0: Io maggiore impiego mi aspetto.
1: Però sai, Lautaro Martinez, Thuram, Bonny, insomma.
0: No, per dargli qualche possibilità
1: ma
0: in più, insomma, questo ragazzo deve pure cominciare a giocare con un po' di continuità,
1: Di avere un allenatore che lo ha scelto e ha creduto, cioè Kivu là è stato veramente fenomenale.
0: Ma Kivu,
1: lui
0: non
1: l'ha valutato come già fatto, un calciatore già fatto, alla stregua degli altri. Oh, ma guarda che questa è tanta roba da parte di un allenatore, per un giovane che ancora doveva dimostrare. Ha dimostrato parecchio, c'è ancora da fare, da confermarsi, che è la cosa più difficile. Però gli auguro di tutto cuore che possa mantenere questo equilibrio e soprattutto questa voglia di migliorarsi, di stare sul pezzo, con grande umiltà e determinazione. E con la presunzione, quel pizzico di presunzione che ci vuole, perché se ti vuoi diventare uno forte devi presumere di essere forte.
0: Assolutamente. Allora, poi tra poco prepariamo anche qualche audio. Ciao Marco, ciao Stefano, per me è la decima stagione che inizio con voi, sperando che quest'anno posso interagire di più con voi. Vi auguro un buon campionato a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. Vi voglio bene, Rosolino da Fossano. Beh, inizia il decimo anno, sì, insomma, sono un po' di anni. Speriamo di.
1: Io un po' meno, però tu sei il decimo. Io
0: sei più o meno, sei lì, dai. Ancora mi ricordo i primi interventi telefonici. Allora,
1: che era 2018.
0: Sì, più o meno, sì. Allora, senza Sarri si va direttamente in B, dice Federico, riferito alla Lazio. È così, Stefano? Adesso senza Sarri direttamente in B, insomma. No, ma guardate che Sarri,
1: cioè, Sarri
0: noi non abbiamo abbiamo parlato, ma abbiamo tanti giorni perché poi ci avviciniamo al campionato, andremo ad analizzare le partite eccetera, però pure Sarri c'ha un compito mica da poco,
1: Sarri è bravo, un ottimo allenatore, però Bergamo è una realtà consolidata, c'è la cultura del lavoro e soprattutto si respira tanto calcio. Poi certamente vorrà introdurre i suoi principi, non sarà facile in un ambiente dove
0: si sono arrabbiati
1: già,
0: a Bergamo.
1: Già vedo che sta mettendo Gaetano titolare,
0: sì,
1: Veron un pochino, Ederson,
0: non lo conoscevo, quindi...
1: esatto, anche le dichiarazioni
0: sono un po' arrabbiati.
1: No, ma insomma, evitare di incartarsi anche dal punto di vista dialettico degli interventi, delle dichiarazioni, però insomma non è che si può negare ormai a una persona già consolidata e brava come Sarri di non fare Sarri è così quello che pensa, dice, però
0: sì, sì,
1: poi
0: per carità,
1: conseguenze
0: sì,
1: se ne prenderà lui.
0: Vediamo, dai, vediamo. Sono curioso.
1: Non lo conosco. Oppure...
0: Ha fatto un po' arrabbiare a Bergamo subito. Con qualcuno dice: ma come non lo conosce? Vabbè, dai, dammi un audio al volo, Gabri.
2: Scusate, mi sembra che il Napoli si deve salvare.
0: Vabbè.
2: Per esempio, vogliamo parlare del centrocampo del Napoli. Sarà pure calcio di Agutto, De Bruyne l'ho visto proprio top. Buon campionato, buon ritorno e grazie della compagnia.
0: No, grazie a te, grazie. Vabbè, no, vediamo, adesso è chiaro che qualche giocatore magari non è subito in condizione, Stefano, ci può stare, no?
1: Ma
0: i
1: no,
0: lavori.
1: Ci deve stare.
0: È così, insomma, poi c'è il giocatore più pesante che carbura un po' più
1: in
0: ritardo.
1: Cioè, chi è ritardo, chi non è ritardo, esatto, poi dopo alla fine si allinea il lavoro collettivo che tu prepari durante la stagione. Però i biritmi, ognuno c'è il proprio fisico, risponde agli allenamenti in modo diverso. Quindi se tu hai una squadra che sei in forma le prime giornate di campionato devi preoccupare, secondo me.
0: Ci chiedono qualcosa ancora su Diego Moreira, ne abbiamo parlato prima, di questo investimento di 50 milioni spesi dal Milan, tu lo hai un po' descritto prima.
1: Secondo me è un buon giocatore, abbiamo detto colpo sensazionale, lo è, perché anche voglio dire teatrale, l'inserimento del Milan, abbastanza un'operazione lampo chiusa, e questa trattativa chiusa, almeno adesso non lo so, credo è ufficiale, sia ufficiale, no? Fatta Moreira dallo Strasburgo per 50 milioni rotti, insomma, compresi poi tutte le formule, rivendite, eccetera, eccetera. Ma insomma, la Roma c'è stata un mese su questo calciatore. Milan ha chiuso un colpo che, insomma, vuol dire, è un calciatore che è giovane, nasce attaccante, è mancino, è un esterno offensivo più che difensivo, però è un giocatore che, sono quei giocatori che piacciono agli allenatori, Marco. Che danno il fritto, ha la fase offensiva molto buona, una fase, e la fase difensiva ci deve lavorare, ma certo, insomma, poi bisogna vedere come giocherà Morim, se gli farà fare tutta la fascia. A destra rientra col sinistro e vede la porta e fa anche assist, quindi può segnare e può mettere assist.
0: Visto Chukwueze che assist ha fatto,
1: vedi, poi sai, se trovi l'allenatore giusto, le motivazioni, puoi essere un calciatore diverso da quello che poi magari hai fatto vedere. E a sinistra, e stiamo parlando di Diego Moreira, può andare sul fondo e mette belle palle. Non dico la De Hernandez perché non ci allarghiamo, però è un buon colpo, secondo me, un buon giocatore.
0: Poi altri messaggi: ho 58 anni e sono un tifoso milanista, mi domando con il gioco di Amorin perché devono mandare via Fofana, poi come si fa a pagare 70 milioni di euro per il quarto attaccante del Paris Saint-Germain, non c'è più nessuno che capisce di calcio, comunque l'allenatore non mangia il panettone. Addirittura Amilcar è proprio
1: netto,
0: non arriva a mangiare il panettone. Io invece, guardate,
1: queste certezze adesso soprattutto 17 di agosto,
0: a me sembra uno che stia lavorando invece.
1: Sarà sempre il solito campionato un po' volubile, dove alla fine ci saranno le solite squadre lì a lottare. Io dico, dietro l'Inter vedo tante squadre che possono sorprendere sia in negativo che in positivo, Marco. Io non ripartirei nemmeno dal campionato della passata stagione escludendo l'Inter, perché qui bisogna vedere poi come si formano le squadre, gli allenatori, se tutto va per il verso giusto. Polemiche, cose, dichiarazioni,
0: assolutamente,
1: tutto fa brodo, quindi non ti so dire, tu prima il giochino che dicevi, le prime squadre che metti in prima fascia è questo. Ti dico che il Como si porta dietro un lavorone,
0: sì,
1: quindi lo rispetto, però c'è la Champions League,
0: ma infatti
1: la Champions League ce l'ha anche il Napoli, e però c'è da valutare il post-Conte, e poi il Milan, c'è da valutare Amorim, le cose, però la Juve bruciata, sembrava insomma potesse tagliare il traguardo, lì è arrivata sesta, ma c'era la Champions League a mezzo centimetro, eppure lì deve ricostruirsi, però Spalletti è bravo, ma ognuno Gasperini si deve riconfermare, cioè non è certo che la Roma possa rifare il campionato dello scorso anno, eh? Cioè, non è così, se... e c'è la Champions League anche la Roma, quindi vedi Marco, non sarà semplice,
0: non sarà semplice.
1: Mentre l'Inter sa navigare tra due doppi impegni a quei livelli e c'ha l'organico per fare questa cosa qua, semplice. Mentre l'Inter sa navigare tra due doppi impegni a quei livelli e c'ha l'organico per fare questa cosa qua.

0: per gli acquisti, cioè per Rovedel, quello che è riuscito a mantenere, perché il mercato secondo me è giusto, e anche non tanto disfare e rivoluzionare, Marco, perché se le cose funzionano perché devi andare a complicarti la vita,
1: eh? Perso alcuni giocatori che hanno fatto giustamente il loro tempo,
0: sì, ma sarà una squadra destinata a un profondo rinnovamento tra due anni, tra una... poi dipende dalla voglia di stare insieme. Io mi ricordo quella famosa dichiarazione di Barella post partita, non mi ricordo quale partita precisamente, però dice: guarda, ancora abbiamo la voglia di stare insieme. Ecco, l'Inter è sta roba qui, finché avranno voglia di stare insieme in maniera, voglio dire, positiva, con ambizione, con la possibilità di riconfermarsi, di vincere, è la squadra da battere, Marco. Poi nel momento in cui l'Inter si spegneranno queste motivazioni individuali, che poi sono quelle, poi la somma diventa il collettivo, l'Inter retrocederà. Però io ti faccio questa domanda: chi ha questa ambizione forte, motivazionale, nelle altre squadre, di poter impensierire l'Inter? Cioè tu l'Inter come la puoi impensierire? Creando sta voglia, sta determinazione, andare anche, se non sei forte come l'Inter, di rompere, certo, rompere le scatole all'Inter. Ecco, Napoli lo scorso anno ha avuto una marea di infortuni, però Conte il primo anno gli è stato là, ecco, ha vinto lo scudetto, secondo me, non avendo la squadra più forte lì, ma questa è una mia opinione, però poi alla fine è stato bravo a vincerlo. C'è questa voglia, questa, perché devi soffrire quando tu sei più, tra virgolette, non debole, perché non è termine corretto, quando ce n'hai di meno rispetto a un altro, ci devi mettere molto di più rispetto a quell'altro che è più bravo.
1: Assolutamente, assolutamente. Recupero qualche messaggio perché abbiamo tra poco un altro collegamento. Per me l'Inter farà fatica ad arrivare tra le prime quattro, scrive Roberto.
0: Ci sono a fatica tra le prime quattro,
1: mi sembra un po'
0: tra le prime quattro,
1: Boh, leggo da più parti che Kinè archiverà la faccenda arbitri, già partita la campagna mediatica per l'archivazione, cosa ne pensate? Grazie Mimmo, questa è sempre stata una vicenda che noi abbiamo seguito, l'iter che erano le che venivano tirati fuori. Io sinceramente mi è sempre sembrata una cosa
0: No, lo so che poi questa poco... però se c'è non c'è illecito da un punto di vista di giustizia ordinaria, non lo so quello che può fare Kinè. Io non lo so, mi mando da
1: non lo ignorante. Non lo so nemmeno io.
0: Cioè, se...
1: Quindi mi sembra sempre stata una cosa. Vabbè, comunque dai, seguiamo e vediamo quello che poi sarà. C'è una domanda anche per te, però prima Stefano facciamo un flash da Elena Cardi a Cagliari. Perché oggi abbiamo aperto, insomma, tutto quello che è successo, e volevamo sapere qualche del ragazzo del Cagliari, qualche notizia in più da Elena.
0: Ciao Elena,
1: ben trovata.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Ci puoi dare qualche news in più?
2: Guardate, per il momento in realtà il bollettino medico nuovo non è ancora uscito, siamo fermi alla notizia di stamattina. Il ragazzo è ricoverato all'ospedale di Sassari, stiamo attendendo anche noi notizie, sappiamo soltanto che purtroppo i polmoni sono pieni d'acqua, quindi è faticoso anche la respirazione, motivo per il quale momentaneamente è stato posto dai medici in coma farmacologico, è intubato, stiamo aspettando di avere anche noi novità, anche un pochino sull'accaduto, perché qualcuno vocifera che il ragazzo non sapesse nuotare, qualcun altro che abbia avuto un malore mentre faceva il bagno in piscina, quindi anche sul perché sia successo, sul come sia successo, diciamo che ci sono versioni differenti, siamo un po' tutti in attesa di sapere e ovviamente anche un po' preoccupati, perché comunque si tratta sempre di un ragazzo di 20 anni, insomma la preoccupazione non può che esserci.
1: Sì, ma è avvenuto a casa, giusto? Correggimi se sbaglio.
2: È avvenuto a Portocervo, era sì, in una villa lì, sicuramente per festeggiare il Ferragosto, perché Pizzacane dopo la Coppa Italia ha lasciato due giorni liberi ai ragazzi, quindi sabato e domenica. Oggi sarebbero dovuti rientrare al Crest Sport Center per gli allenamenti della settimana. Lui ovviamente purtroppo per ovvie ragioni non ha fatto rientro e ricoverato in ospedale. Sì. E non sapremo neanche in realtà per quanto tempo rimarrà in terapia intensiva.
1: Adesso aspettiamo magari il prossimo bollettino per capire.
0: Naturalmente.
1: Che è ricoverato in terapia intensiva, in bocca al lupo a lui, e speriamo bene, perché insomma le notizie che arrivavano stamattina attraverso il comunicato, insomma, non facevano così intendere nulla di positivo, Stefano. Quindi
0: sì, se ci sono cose che accadono improvvisamente, questo vabbè, è stato un incidente, ma abbiamo visto anche, Marco, quello che è successo a Musiala.
1: E come no?
0: Cioè questo malore diverso, non c'è certo
1: dovuto al caldo, dovuto al caldo sembra che sia,
0: sì. Speriamo, vediamo, speriamo, gli auguriamo di tutto qua, ma insomma è stata brutta l'immagine.
1: Sì, molto brutta anche quella.

0: stava circolando da...
1: è svenuto in campo, mamma mia, e ha avuto questo malore, quindi...
0: Va bene, Elena, noi ti abbiamo disturbato, Elena, per sapere un po' di aggiornamenti. Grazie. E per il momento ti ringraziamo tanto e buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie
2: a voi.
0: Ad Elena Cardi. Allora, e dunque, stiamo per andare in pausa perché poi facciamo anche un flash a Radio Firenze Viola, perché insomma la Fiorentina... fatto la, in Coppa Italia, poi c'è Gudmundsson che sta dando dei segnali che a te è sempre piaciuto come giocatore, Stefano sta dando dei segnali positivi, c'è un vocale che mi sottolinea in regia Gabriele, che quindi vado subito, andiamo subito a sentire, vai.
3: Ciao ragazzi, Alex da Conegliano, tifoso interista, volevo chiedervi se pensate che l'Inter quest'anno possa vincere il campionato già a marzo, anche senza l'arrivo di Curtis Jones, poi eventualmente con il suo arrivo marzo. E la partenza di Luis Enrique, credo che marzo non servirà neanche scendere in campo. Grazie.
1: Dai, non siamo degli indovini.
0: No,
1: ma
0: però
1: marzo
0: io non sono convinto che l'Inter ci avrà tutta sta vita facile.
1: No, no,
0: se
1: no,
0: vi
1: no,
0: devo essere sincero, proprio siccome vedo troppo ottimismo,
1: lo scorso anno,
0: che
1: tanto pessimismo, perché nessuno la metteva.
0: Io non sono convinto che c'ha tutta sta vita facile, insomma.
1: No, vita facile no. No, però, insomma,
0: che vince
1: vedo...
0: a marzo, insomma. No, marzo. Non so,
1: però la vedo là, insomma, lì che lotta, no? Probabilmente lotterà per qualcosa di importante. Questo sì.
0: Vediamo. Poi dice Giacomo, non avete il coraggio di parlare. No, ne abbiamo sempre parlato, però sinceramente sono questioni
1: su
0: quella storia di Arbitropoli, eccetera, che abbiamo sempre seguito l'iter di quello che... Esatto, c'è stata un'archiviazione. Adesso vediamo quello se esce dell'altro. Io sinceramente, a me mi è sembrato sempre una situazione poco...
1: Uno rispetta il lavoro anche della magistratura, di quello che è successo, dei fatti. Poi certamente uno dice, vabbè, ma perché non è successo un'altra squadra?
0: A me non
1: mi
0: è convinto come
1: quello
0: situazione
1: che
0: così
1: non è successo, e che
0: pilotata,
1: so,
0: eccetera,
1: so,
0: come vogliono che sia, perché bisogna andare a incolpare
1: no,
0: per forza
1: no,
0: qualcuno,
1: no,
0: perché tanto qui guarda, c'è sempre la tendenza che dobbiamo fare le sentenze.
1: No,
0: noi
1: le
0: quali sentenze non le facciamo.
1: No.
0: Le lasciamo fare ad altri.
1: Certo,
0: a me non mi ha mai convinto questa storia. Poi, per carità, seguiamo quello che se emergeranno altre cose o meno. Ad oggi, sinceramente, si è fatto anche come nasce sta cosa. Anche come nasce, a me non mi ha mai proprio convinto fino in fondo. Però,
1: no, ma io dico, guarda,
0: per Maurizio cosa, è tutto chiaro. Se voi avete queste chiarezze, che allora, ci chiedete a fare cose?
1: No,
0: tenetevele per voi e buonanotte.
1: Guarda, lo schema che di solito utilizziamo è sentire il parere specifico di uno che
0: degli esperti,
1: di un avvocato,
0: come abbiamo sempre
1: di direttore di diritto sportivo, non solo, perché non sappiamo se poi questa cosa è stata archiviata, ma se ci sono comportamenti un po' che poi magari una multa, non sappiamo niente, cioè nel dettaglio, e quindi ci dobbiamo far aiutare da uno che ne sa.
0: Esatto.
1: Di più di noi.
0: Parliamo
1: quindi
0: di calcio,
1: noi non vogliamo parlare. Sì. Vogliamo essere corretti, perché
0: ma allora,
1: questa
0: cioè,
1: è un'informazione.
0: Chi scrive
1: questi
0: messaggi? Cosa avete voi in più per poter parlare e fare una sentenza? Io chiedo, se perché poi
1: no,
0: sai,
1: loro
0: vogliono,
1: giro, no, te lo dico io,
0: tutto,
1: giochino
0: com'è. Capiscono tutto,
1: no, Marco,
0: poi capiscono
1: loro
0: niente,
1: vogliono
0: e sanno
1: che tu ti
0: niente.
1: Che tu dica no, ma è giù, non è giù, capito? Ma non lo puoi fare, perché scusami, c'è stata una cosa e quindi devi aspettare. Devi chiamare un avvocato, uno specialista, uno ferrato in materia, per poi dopo accontentare il nostro amico.
0: Sì.
1: Il nostro amico vuole che tu dica una cosa a riguardo.
0: No, io dico sempre quello che penso, figurati. Cosa ne pensate di Tedesco, il nuovo allenatore del Bologna? Saluti da, e forza Bologna, Luca,
1: e
0: da
1: lo vedremo
0: Sulmona.
1: Alla prima contro la Lazio.
0: Esatto. La Lazio vista ieri...
1: Ma, insomma, no, ma magari in
0: trasferta vediamo.
1: Vede uno stadio pieno e dice oh ragazzi oggi giochiamo in casa.
0: Ah, è vero, perché comunque ci sono, vanno in trasferta, capito? Quindi va bene, c'è un altro messaggio al volo e poi andiamo in pausa. Vai, vado da Gabri, vai.
4: Ciao Marco Luigi.
0: Oh, Luigi.
4: Allora, la situazione kafkiana che si vede alla Lazio è veramente incredibile. Ormai abbiamo capito tutti che Gattuso non è un allenatore, non sa fare l'allenatore, non sa dare un'organizzazione alla squadra. Purtroppo viene chiamato per la sua fama, che è uno che dà grinta, ma per il resto è tutto, non c'è niente, non sa allenare, non è un allenatore. Quindi io direi di chiamare subito a Barone, prima che la Lazio vada in Serie B. Ciao Marco.
0: Ciao Luigi, però Baroni sta al Verona, non lo puoi chiamare.
1: No.
0: e quindi è andato lì. Allora, non so se c'è un altro audio, 331-8200213, però ci stiamo per fermare, e perché faremo un blitz a Radio Firenze Viola per tornare un po' sulla Fiorentina, momento della Fiorentina, perché ha fatto un gran mercato e la stagione sta per partire, quindi torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Ultimo atto dei 32esimi di Coppa Italia. Oggi altre 4 partite. Si apre con Pisa-Empoli alle 18. Un derby toscano che ne anticipa un altro. Chi passa infatti ai 16esimi affronterà la Fiorentina. Alle 18.30 spazio a Sassuolo-Cesena. Chi passa sfida il Frosinone. Sfida tra Aquilani e Diamanti che hanno condiviso lo spogliatoio e il nazionale alla Fiorentina. E in serata alle 20.45 c'è Cremonese-Sampdoria. In palio la sfida ai 16esimi contro il Parma. Poi alle 21.15 in un Barbera sold out si gioca Palermo-Lecce. Per Pippo Inzaghi è un test da Serie A. In palio la sfida ai 16esimi contro il Mantova che ieri ha eliminato a sorpresa la Lazio all'Olimpico. E oggi alle 18 la tradizionale amichevole tra la Juventus e la Juventus Next Gen. Un altro test per la squadra di Spalletti che oggi ha ufficializzato l'arrivo di Lucumi e ha trovato l'accordo con il Tottenham per il portiere vicario. Presente a Torino per assistere al match anche John Elkann, non convocato Di Gregorio, prima chiamata stagionale per Turam. Il calciomercato, la trattativa tra la Roma e il Porto per Rodrigo Mora è entrata nella fase decisiva. I due club sembra abbiano risolto la questione economica dell'operazione e stanno ora lavorando sui documenti. L'affare non è ancora chiuso al 100%, ma la mediazione di Mendes è stata decisiva per avvicinare le parti. Si è riaperta anche la trattativa col Lione per Fofana, visto che Gasperini davanti ne vuole almeno un altro. E il club francese vuole prima aspettare il preliminare di Champions col Fenerbahce e lo valuta circa 35 milioni. Il Milan ha invece praticamente chiuso la trattativa per Diego Moreira, esterno offensivo sinistro ma che può giocare anche a destra, di proprietà dello Strasburgo. La trattativa è da definire ma molto avanzata e il club rossonero pagherà una somma vicina ai 45 milioni. Il Milan ha trovato inoltre l'accordo con il Tolosa per la cessione in prestito di Odogu. E sono ore di apprensione in casa Cagliari per il ventenne Yael Trefi dopo che il giocatore ha rischiato di annegare in piscina a Porto Cervo durante il weekend di riposo concesso dalla squadra. Subito soccorso è stato fondamentale il trasporto in elicottero all'ospedale di Sassari, dove è tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico. Siamo ora al tennis. A Cincinnati si apre il terzo turno per l'Italia in campo Cobolli che affronterà Blocks. Tra i big giocano il numero uno del seeding Zverev e lo spagnolo Hodar. Nel doppio femminile Serena e Venus Williams tornano a giocare insieme dopo 4 anni. E chiudiamo ricordando la buffata di medaglie arrivata in 17 giorni dagli europei di atletica e nuoto. Sono arrivati 43 metalli a Parigi dalle discipline acquatiche e altre 22 a Birmingham dall'atletica. Da Chiara Pellacani a Ginevra Taddeucci, da Sara Curtis a Simona Quadrella, da Nicolò Martinenghi a Jimbo Tamberi, Andy Diaz, Larissa Iapichino, Nadia Battocletti, Massimo Stano e Sofia Fiorini, fino all'oro della 4x400 maschile, che ha regalato all'atletica il primato nel medagliere proprio a casa dei britannici. Un trionfo azzurro su 2 fronti. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bene, siamo tornati nuovamente in diretta con voi, l'ultimissima parte di Maracanà, prima di dare la linea a tutta C per proseguire con il nostro palinsesto, poi vi ricordo alle ore 18 anche il TMV News. Allora, caro Stefano, messaggio che arriva da Roberto, che un po' c'entra un po' il tema che andremo a trattare adesso, tra poco, con l'ultimo collegamento, però dice: nelle prime quattro classificate oggi vedo come outsider anche Fiorentina e Atalanta. Dell'Atalanta abbiamo già parlato, poi ci torniamo nei prossimi giorni, però Fiorentina tra le prime quattro, è un'ipotesi che ci può stare? Io dico di no, le prime quattro no, però una squadra interessante
1: che intriga, potrebbe essere la Fiorentina una squadra che, insomma, può dar fastidio, poi no?
0: Sì,
1: arrivare quarta,
0: prime quattro
1: settima,
0: mi sembra un po' troppo, però
1: una squadra magari in grado di dare soddisfazioni ai tifosi, insomma, ne hanno avute poche lo scorso anno, anzi hanno rischiato anche brutto, hanno sofferto tanto, quindi io credo che sia un anno diverso, dai. Buona sostanza rispetto,
0: sì,
1: all'anno
0: decisamente
1: passato.
0: Su questo ne
1: possa,
0: guarda,
1: essere un anno.
0: C'è da capire sinceramente colui che dovrà guidare, ossia Grosso, gli
1: però,
0: è stata data una bella macchina,
1: però già ci sta una forma di cioè si sta adattando, cioè non può, sì, fare il 4-3-3, fa il 4-2-1,
0: sì.
1: Ecco che Gudmundsson
0: sembra, insomma, rinvigorito.
1: Rinvigorito, e quindi questo
0: c'è un centrocampo interessante.
1: Cioè, gli allenatori che dice: ti prendo perché mi fai il 4. No, in questo momento non lo posso fare. Bravo Grosso. Bravo Grosso. No, che fa il 4 e 3 con giocatori che non ce l'ha, gli esterni, non lo può fare.
0: Sì, sì, no, è stato fatto un mercato con velocità, rapidità.
1: 99 milioni per adesso speso.
0: Esatto.
1: E non finisce qui.
0: No, adesso però dovrà
1: secondo
0: fare le uscite, come diceva anche oggi.
1: Sì, però secondo me altri 2-3 acquisti li fa la Fiorentina.
0: Vedremo, forse qualche forse esterno. Forse serve qualche esterno.
1: Anche Torsberg, no? Secondo me, fino all'ultimo ci prova. Mm-hmm. In mezzo al campo ci proverà.
0: Però sarà interessante, insomma, vedere come Grosso, perché io credo una cosa che poi lui, diciamo così, quello da monitorare, perché fa un salto, uno step importante, lascia una piazza come il Sassuolo dove non ci sono tantissime pressioni lì, no? E adesso si trova ad andare in una piazza dove si viene da un'annata molto negativa, si vuole qualche cosa di più che diciamo fare un campionato anonimo, le pressioni sono maggiori. Firenze, sai, no? C'è la Fiorentina, e quindi voglio dire, non c'è nemmeno il dualismo con un'altra squadra della stessa città, quindi c'è grandissimo amore e voglia di fare qualche cosa che sia un po' più importante rispetto a quello che è stato fatto negli ultimi anni.
1: Sì,
0: e si è preso un allenatore giovane.
1: C'è questo pluralismo, no? Di opinioni. Cioè, Firenze è una piazza unica da questo punto di vista, è polemica da morire. Però il bello è il brutto di una città che va vissuta fino in fondo, tirando fuori gli attributi, perché poi sta roba qua a Firenze. Quindi Grosso, secondo me, già ha intercettato l'ambiente e quindi sta dimostrando in questo momento, in cui non può fare il 4-3, che fa il 4-3-2-1, perché c'è giocatori che fa. Poi, premesso che Gudmundsson, secondo me, io non lo so, proverei pure esterno per vedere un attimo come funziona. Però, tanto c'è questo Gudmundsson, che io ho sempre apprezzato, stimato, che sta dando cenni di vita.
0: E di vita, sì. Sì,
1: sembrava ormai un pacco, no? Da spedire altrove, invece sta là ancora a Firenze. Che partita che ha fatto in Coppa Italia col Benevento.
0: Domanda per te, allora, Stefano, al 331-82-00-213, una domanda per Stefano: ma non pensa che l'Inter negli 11 titolari cominci ad essere un po' attempata? Grazie,
1: sì, no,
0: Roberto.
1: Sicuramente adesso non è un problema contingente, insomma, però è un problema che andrà affrontato. Si diceva già l'anno scorso che l'Inter potesse, no, finire un ciclo, io non ero d'accordo e credo che dipenda da questa voglia di stare insieme, come dice Barella, da questa voglia di ancora di sbalordire, di vincere, di confermarsi, di riaffermarsi, di continuare ad essere competitiva come squadra. Però sono d'accordo con te, amico caro, che ci segui, che fra un anno, due anni, ciclo, insomma, io direi, va rifondato. No? E sono curioso di capire poi Marotta, Ausilio, altri come possono pensare, perché non è che abbiano avuto tanti assist da Octree.
0: No. Guarda, intanto
1: hanno fatto nozze con i fichi secchi, però.
0: Beh, però
1: la gente, no, per dire, per descrivere l'abilità di questa dirigenza sportiva, tecnica, cioè non è che hanno avuto tutti
0: guarda che pure quando prendi parametri zero deve essere bravo che... Nicola, e poi andiamo subito dal nostro ospite che è collegato, bentornati Marco e Stefano. Per lo scudetto sarà cosa di Milan e Juve.
1: Bene.
0: Il Napoli con Allegri si è indebolito, l'Inter proverà per la Champions, questo è lo schema di Nicola. Potrebbe pure, pure esserci, certo. Ti posso dire.
1: L'agosto, siamo tutti agosto, campioni va. D'Italia.
0: E poi ci sono delle squadre che hanno vinto un sacco di scudetti ad agosto. Allora,
1: lo sappiamo bene.
0: C'è il direttore di Firenze Viola. Ciao Tommaso, ben trovato. Tommaso Loreto, ben trovato. Tommaso, come stai?
2: Ciao ragazzi, ben trovati, buon pomeriggio. Vi sento belli allegri.
0: No, sempre, sempre, sempre. Senti, ascolta, prima c'era un ascoltatore, così ti rigiro il messaggio anche a te, che lui individua la Fiorentina come una possibilità outsider per il quarto posto. È troppo? Si è spinto oltre? Ci credete? Che dici?
2: Perché no?
0: Perché
2: diciamo che è un qualcosa che non vogliamo del tutto escludere, anche se mi sembra che ci sia un po' diffusa in tutti, anche evidentemente per colpa nostra, che diamo costantemente aggiornamenti di mercato. Beh, la sensazione è che ancora il giudizio non possa essere definitivo, perché sappiamo bene che almeno un paio di situazioni sono in evoluzione. Mi riferisco soprattutto a Ken e Fagioli, e lì bisognerà capire se la Fiorentina alla fine...
0: C'è il pressing del Como su Ken.
2: Esatto, c'è il pressing del Como su Ken, ci sono le voci su una potenziale cessione di Fagioli, anche se in quel caso manca la pretendente, perché offerte concrete non ne sono arrivate. Però la percezione che è una Fiorentina che fino a questo momento ha già investito oltre 100 milioni debba comunque tenere d'occhio anche una cessione, ce l'abbiamo. Sappiamo che i nomi in ballo sono questi, anche perché Gudmundsson, per esempio, sta un po' cambiando la propria posizione, ha fatto anche il primo gol ufficiale della stagione, quindi vediamo. Le altre cessioni sono obbligate, penso a Dodò, penso a Fortini, non è che rimpingueranno troppo le casse, quindi sappiamo che un big, uno tra Ken e Fagioli, potrebbe ancora partire, e lì va visto chi diventa il sostituto. Però è chiaro che è una Fiorentina che come minimo riparte sperando di poter puntare a ritrovare l'Europa, poi quale sarà, se la più importante, quella di mezzo, cioè l'Europa League o la Conference, ancora è presto per dirlo, ma la sensazione che rispetto all'anno scorso si possa davvero puntare al ritorno in Europa in tutta la piazza, cioè quello sì.
0: Questo sì. Però no,
2: anche perché
0: però la Champions mi sembra
2: la partenza
0: tanto,
2: è stata molto importante,
0: è vero che nel calcio non si può mai sapere nulla, però
2: no, però tenendo di conto chiaramente
0: non mi sembra una squadra da quarto posto, ecco, sono sincero, non mi sembra una squadra da quarto
1: però
0: posto.
1: Potrebbe essere una squadra che riesce a conquistare, possa riuscire a conquistare, diciamo, il gradimento Viola. E allora una sorta di Como, cioè da un punto di vista proprio di generare queste che ne so, triangolazioni, questo gioco Valdepeña del ragazzo che si spinge in avanti con anche sfrontatezza. Cioè, secondo me, poi non lo so, Tommaso, meglio di lui, tifoso Viola vuole vedere una squadra che si liberi un po' di alcune cose, capito, infrastrutture mentali, e ce l'ha i giocatori per fare questo gioco. Quindi può essere una mina vacante, ecco, la rivelazione. Tempo stesso può essere anche la delusione. Questo, sono d'accordo con te, dipenderà dall'allenatore, ma l'allenatore già vede, cioè, lontano, lungo. Io non posso fare il 4-3-3, sono stato, quello voglio fare, non lo puoi fare, e quindi
0: trovi una soluzione.
1: Gudmundsson, lo voglio vedere, ecco, sto Gudmundsson, cioè, ci si può rinunciare così? Quindi un po' di riflessioni, come ha detto giustamente Tommaso,
0: ma
1: bisogna cedere qualche pezzo. Fagioli e Ken,
0: dura,
1: sai cosa perdi, non sai so, dura, però se dura
0: perdere uno dei due, è dura perdere uno dei due, cioè nel senso sono due giocatori importanti,
1: secondo me è più dura perdere un Ken che un Fagioli in questo momento.
0: Certo, però pure Fagioli
2: sono d'accordo, perché poi lì in mezzo al campo le alternative sono già tante, tant'è vero che poi Grosso per ora vede in alternativa Ulai e Fasoli anche col Benevento venerdì nell'esordio di Coppa Italia, quando è uscito Fasoli dopo un'ora di gioco circa è entrato Ulai, e anche nelle amichevoli raramente si sono visti insieme, ma a centrocampo c'è grande abbondanza. In questo momento sta giocando qualche metro più avanti a Ta, perché Mastantuono ancora non è pronto, ma in teoria il francese ex Udinese è destinato a essere parte del centrocampo. Ci sono Mandragora, Brescianini, vediamo se Fabian parte o meno. C'è un calciatore come Ndur che è sempre più importante negli equilibri della squadra, quindi dovesse partire Fasoli, tutto sommato la Fiorentina anche con Torsved, che è una delle operazioni in ponte, può sopperire alla sua partenza. Lasciar partire Ken obbligherebbe Paratici a tornare sul mercato, perché è vero che c'è Pellegrino arrivato dal Parma, ma altrettanto vero che immaginare sostituire Ken semplicemente con Pellegrino è un po' rischioso. L'alternativa ad oggi è un ragazzo di grandi speranze come Croci, ma è anche un 2010, e quindi se parte Ken lì Paratici deve tirar fuori il lasso dalla manica, e non è detto che a due settimane dalla chiusura del mercato sia facile.
0: Adesso bisogna stare molto attenti, perché questa si entra nella fase molto delicata del calciomercato, no? Perché se perdi un pezzo in questo momento hai poco tempo per trovare il sostituto. Bravo. Quindi devi avere le idee chiare, cioè se ti muovi in uscita è perché sai già da andare a coprire quel buco,
1: altrimenti
0: è dura, perché poi adesso non stravedo, però non è facile sostituire Ken nel momento in cui parte, non è facile. Fagioli, come dice Tommaso, hai una possibilità di scelta diversa in mezzo al campo,
1: anche perché lui vuole giocare in un altro modo,
0: puoi sopperire all'eventuale partenza. Ken non è facile, e capisco anche perché il Como,
1: sì, ma guarda che se parte Fagioli non è che grosso ne vuole un altro, Paratici farà di tutto per prendere Torsved,
0: però puoi andare a trovare un giocatore
1: sono d'accordo. Ken, sono d'accordo con quello che ha detto Tommaso, va via Ken adesso in questo momento,
0: ma nazionale, una cosa che volevo chiedere a Tommaso, per diciamo così portare via Ken, il Como a quanto deve arrivare?
2: Anche questo è un aspetto importante. Noi sentiamo arrivare queste voci da Como su un'offerta intorno ai 30 milioni e siamo lontani. Io per quel che ho capito milioni. La Fiorentina parte da 40, diciamo con 5 di bonus, però sotto i 40 non credo Paratici si metta nemmeno a sedere per parlare di Ken. Quindi poi sono qualche giorno che da Como ci fanno sapere che un'offerta arriverà, però se arriverà intorno ai 30 milioni la Fiorentina non lo lascia partire Ken. Sopra i 40, magari, come vi dicevo, aggiungendo qualche bonus, può darsi che la trattativa possa decollare, però è chiaro che Paratici lì deve intervenire con un sostituto, e quindi anche sotto il profilo temporale io credo che o questa settimana si mettono a parlarne seriamente o dopo la prima di campionato, quindi lunedì prossimo, dopo aver affrontato la Roma all'Olimpico, difficilmente la Fiorentina potrà ascoltare offerte per Ken. Su Fasoli tutto giustissimo quello che dicevate, c'è Torsnet in ponte, ci sono anche altre idee, una è quella legata ai Kellenkamp dell'Udinese, si è parlato a più riprese di Miretti, piace anche Bernabé, vediamo. Poi appunto lì a centrocampo eventualmente già titolari pronti ce ne sono, Ulai, Attà, insomma Mandragora e così via. Quindi la grande incognita è offensiva, anche perché non scordatevi anche che comunque Grosso almeno un esterno di ruolo se lo aspetta per provare a stare un po' sul 4-3-3 che è il suo modulo, e lì la Fiorentina è ancora in cerca dell'interprete migliore. Oggi si è parlato di un tedesco del Werder Bremen, che può essere una soluzione, però grandi certezze non ne abbiamo, e probabilmente è proprio perché adesso Paratici vuole anche un po' sfoltire la rosa. Ci sono degli esuberi da piazzare, penso a Barak, Nzola, Sottil, quindi è arrivato anche il momento un po' di incassare per la Fiorentina, perché lo scriveva stamani Corriere dello Sport, abbiamo rotto il muro dei 100 milioni come spese, quindi
0: bisogna sempre incassare. Qualcosa bisogna cedere per forza. Va bene, staremo un po' a vedere quali saranno le eventuali cessioni. Tommaso, noi come sempre ti ringraziamo.
3: Ciao Tommaso.
0: Buon lavoro a te e a tutta la redazione.
2: A disposizione, ragazzi, sei anche rinfrescato a Firenze, ha piovuto.
0: Qui ancora no, qui ancora no.
2: 4 gradi
3: e allora siamo tra poco arriverà pure qua. Dai.
0: Quindi speriamo che arrivi pure qua perché ne abbiamo un po' bisogno. Grazie Tommaso, un abbraccio, a presto.
3: Ciao Tommaso.
0: Dunque chiudiamo con un po' di news e di messaggi. Intanto su tutto Mercato Web scrivono che non è finito il mercato del Milan, quindi attenzione che ci sono imprevisti altri colpi dopo Morella, dopo questo qui di Morella, quindi un Milan scatenato in quest'ultima parte di mercato. Allora ti chiedono proprio un giudizio sul mercato del Milan, Alessandro.
1: Beh, insomma, vi ho detto Ramos, Ghila, adesso Diego Moreira, un ottimo giocatore. Quindi...
0: Poi vediamo.
1: Poi siamo sempre lì, Marco, hai detto bene, l'uscita e l'entrata, bisogna adesso vedere se Rabiot che fa resta, bene, Pulisic resta,
0: se
1: bene.
0: Che fanno Rabiot non può non rimanere, no, dai.
1: Ha detto che sì, però io ti sto dicendo, se Magnan l'ultimo momento se ne va, cioè no, per dirti.
0: Dove va? C'è stato un contratto.
1: Dove va? Il mercato.
0: Se arriva una proposta proprio indecente.
1: Allora, bisogna, per adesso positivo. Sembra
0: e poi altra considerazione di Maurizio. Buongiorno e bentornati, ci scrive: da juventino sarei già felice se la Juve arrivasse terza o quarta, perché è già importante rivedere persone giuste, è già importante vedere persone giuste ai posti giusti, e come si dice, chi ben comincia a metà dell'opera. Maurizio da Roma. E beh, a chi
1: lui
0: è arrivato,
1: si riferisce,
0: no?
1: A Carnevali, Massara, no?
0: Sì, assolutamente, tutta la parte dirigenziale che è stata cambiata dopo veramente tante difficoltà negli ultimi 2 anni. Oggi c'è stato l'intervento di Luca Calamai in apertura, che ha detto che qualcuno dovrebbe chiedere i danni a Giuntoli e Comolli per quello che hanno fatto alla Juventus.
1: Beh, hanno avuto un portafoglio abbastanza generoso,
0: hanno speso un sacco di soldi, insomma, questo bisogna dire. Che poi
1: cosa che Carnevali
0: deve fare un po'
1: deve fare un po' di manovre, proprio perché è successo, ci sono state quattro sessioni di mercato incredibili.
0: Poi c'è Mario che dice: parlate pure della Fiorentina. Certo, noi certo, cerchiamo di parlare di tante squadre il più possibile.
1: Perché dobbiamo parlare della Fiorentina, no?
0: No, parlate pure della Fiorentina, che non vince uno scudetto da che mio nonno era giovane. E che vuol dire, insomma? Quindi noi cerchiamo di parlare
1: un po' di tutto.
0: Di tutto. Allora, secondo voi il Milan può arrivare in finale di Europa League?
1: No.
0: No?
1: Per me no.
0: Nessuna delle...
1: No, in questo momento secondo me Milan deve puntare a ritornare forte in campionato, protagonista in campionato. E credo che sarà la priorità in casa rossonera, ma anche quella dell'allenatore, che
0: lo ha dichiarato, non si è tirato indietro, ha detto chiaramente,
1: e concordo,
0: quello che è che deve essere l'obiettivo praticamente della squadra rossonera, quindi lui di scudetto ha parlato. Insomma, però Salini e Milan non, cioè di lottare per,
1: sì,
0: lo scudetto, però Salini e Milan non è che poi
1: o diciamo io e te è un discorso, dice l'allenatore della squadra è un altro. Secondo me bisognerebbe evitare queste dichiarazioni.
0: Tu dici meglio non buttarsi in dichiarazione, l'aveva detto pure un certo Fonseca, ti ricordi? Poi dopo è andata male.
1: Dobbiamo pensare in
0: ma
1: grande.
0: Ma io sono fiducioso quest'anno.
1: Dobbiamo
0: che ti dico.
1: Essere il Milan, le cose, cercheremo di lottare per conquistare qualcosa di significativo.
0: Sono fiducioso.
1: Questa è una dichiarazione. Possiamo lottare per lo scudetto subito, poi magari sarà così, e complimenti a Morin, però è un rischio, no?
0: Sì. Allora, è arrivato proprio ai titoli di coda un audio, chiedo se si può sentire in modo tale che diamo veramente spazio proprio anche all'ultimo ascoltatore in ordine di tempo, al 331-8200-213, come sempre noi torneremo domani a partire dalle ore 13, e appena mi dà l'ok in regia Gabriele, che dici, posso? Vabbè, pronostico su Milan Juve, prendiamoci anche questo, perché oggi abbiamo parlato un po' di queste due squadre, vai.
4: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
4: Io prevedo un Milan e Juve che arrivano quinta e sesta. Salve a tutti.
0: Vabbè, Milan e Juve quinta e sesta, quindi cambierebbe poco rispetto a quest'anno, insomma.
1: Poco.
0: Siamo lì, niente, non cambia niente, perché quest'anno
1: quarto Como,
0: Milan,
1: terza Roma.
0: Esatto, quindi vabbè, evidentemente non è convinto delle squadre che si stanno formando, e quindi dà questo pronostico. Voglio dire, bello darlo adesso, no? Prima che inizia, poi noi aspettiamo la chiusura del mercato per poi fare la griglia, tutto quanto. I pronostici inizieranno venerdì con il nostro torneo.
1: Dobbiamo aspettare la prima sosta, 25 settembre.
0: No, la chiusura del mercato si fa, sì, basta. Chiusura del mercato, andremo lì e cominceremo a fare un bilancio di quelle che saranno le prime quattro, poi il capocannoniere, l'allenatore che salta per primo. Io già c'ho i miei, già ce l'ho messi. Il
1: capocannoniere io l'ho preso, sì. Le prime quattro le ho prese, però non nell'ordine.
0: Non nell'ordine, non nell'ordine.
1: Però c'erano tutte.
0: Vediamo, no, vediamo, sì. vediamo. Quest'anno il vincitore è stato Massimo Orlando, quest'anno del gioco. E quindi vediamo quest'anno chi vincerà. Si unisce anche qualcun altro dei nuovi, quindi entrano nel gioco anche altri.
1: Ma il marcatore pure?
0: Beh, marcatore secondo te chi vince? Sempre fatto. Non lo so, ancora io devo. Aspetto un attimo. Aspetto un attimo per vedere.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Va bene, siamo arrivati in fondo, non mi rimane che salutare in cabina di regia Gabriele Latini e Claudio Ferrarese.
1: Ciao Claudio, ciao
0: e ringraziarli, tutta la redazione. Noi ritorneremo domani a partire dalle ore,
1: ciao Marco,
0: come sempre,
1: domani.
0: 13. Ciao Stefano, e vi lasciamo adesso a tutta C, e naturalmente abbiamo ricominciato con Maracanà. A domani, ciao.
5: Maracanã.
6: Un saluto dalla redazione.
7: In primo piano la cronaca: nel veneziano una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Campo Nogara. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata soffocata dall'ex compagno 43enne trovato poi impiccato nella propria casa a Dolo. La donna, dopo la fine della relazione, aveva denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento dal questore di Venezia. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti, che risalirebbero a Ferragosto.
6: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci. Dal carcere di Rebibbia, Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, definendo Ranucci un fratello. Il suo legale ribadisce che la decisione dell'attentato sarebbe stata un'iniziativa esclusivamente di Lavitola.
8: C'è stato un incontro, lo avete letto in ordinanza cautelare, del 7 settembre, nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati, questo quindi un mese e mezzo prima dell'attentato medesimo.
6: La difesa valuta ora di integrare le dichiarazioni già rese in vista dell'udienza davanti al Tribunale del Riesame, prevista per la prossima settimana.
7: Ci occupiamo di migranti. La nave Life Support di Emergency ha soccorso questa mattina un'imbarcazione con 50 persone nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Tra i sopravvissuti ci sono 29 minori non accompagnati. Il gruppo, originario di Somalia ed Egitto, era partito ieri da Zuwara in Libia. Alla nave è stato assegnato come porto di sbarco Bari.
6: Cambia il tempo sull'Italia dopo settimane di caldo e afa. Temporali intensi, raffiche di vento e possibili grandinate interessano soprattutto il nord e parte del centro, con allerta gialla in 13 regioni e temperature in calo. Il maltempo ha provocato anche una tragedia in Alto Adige, dove un escursionista è stato trovato morto sul Pit Starlex. Un altro fulmine ha ucciso un turista americano di 30 anni sull'Etna, mentre l'attività eruttiva continua a limitare gli arrivi all'aeroporto di Catania. In Sardegna resta alta l'emergenza incendi.
7: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei motori dell'economia. Nei primi 5 mesi del 2026 le presenze sono aumentate del 4%, trainate soprattutto dai viaggiatori italiani. Il settore vale ormai circa il 9,6% del PIL e ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Restano però alcune criticità: salari bassi, difficoltà nel reperire personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica, rischiano di frenare la crescita del comparto.
6: Calcio Coppa Italia. Oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime 4 sfide. Si riparte alle 18 con Pisa-Empoli, seguita alle 18.30 dal Sassuolo contro il Cesena. In serata alle 20.45 c'è Cremonese-Sampdoria, poi alle 21.15 ecco Palermo-Lecce.
7: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: Siete all'ascolto di TMV Radio. TMV Radio. La radio di chi ama il calcio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
12: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati. Dall'altra parte del vetro Costantino Fazzari che ci permette di essere in contatto, di poterci interfacciare per raccontare tutte le novità, per fare tutti gli approfondimenti del caso dedicati al mondo della terza serie del calcio italiano. Prima di iniziare con la nostra solita liturgia, andiamo un po' a ricordare tutti i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è invece il nostro storico e immutabile numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp. Direi che ci siamo, abbiamo apparecchiato la tavola come di consueto, e allora iniziamo subito collegandoci con la redazione di tuttoc.com, dove quest'oggi c'è con noi Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
2: Ciao Luca, ben ritrovato, ciao a tutti.
1: Allora, arriviamo portandoci dietro un weekend di gare ufficiali, le prime gare ufficiali per quanto riguarda questa seconda metà di agosto. Sono andate in scena le partite valide per i 32esimi, per il primo turno ufficiale di Coppa Italia di Serie C. Giuseppe, per tutto il weekend ci sono state anche sorprese, perché mi viene da dire che una su tutte l'eliminazione della Salernitana per mano della Scafatese è sicuramente un qualcosa di inatteso. Poi per il resto più o meno siamo andati secondo pronostico. Diciamo l'eliminazione dell'Under 23 venerdì contro il Vado, ma ai calci di rigore può essere etichettata un po' come un'altra sorpresa. Lascio a te un po' il racconto invece di quello che è successo nella giornata di ieri.
2: Sì, sicuramente ieri si è concluso questo primo antipasto, questo primo assaggio della nuova stagione. E forse ieri sono stati rispettati più i pronostici, nonostante una sconfitta casalinga del Pescara, che dovrebbe essere una delle squadre più accreditate del girone B. Però c'è da dire comunque che è calcio d'agosto, la Coppa Italia, Matteo nell'editoriale di qualche giorno fa, e anche Seba l'hanno definita come una competizione molto strana, perché comunque ti mette
1: Vero.
2: di fronte subito una gara secca. E si affrontano praticamente le squadre per vicinanza. Insomma, è un torneo molto strano, che prenderà forma forse dai turni successivi. Sicuramente, però, il primo campanello d'allarme, l'hai detto benissimo, è quello della Salernitana, che tra tutte le squadre in campo forse è stata la delusione più grande. Ed è un campanello d'allarme che parte forse dalla fine della scorsa stagione, dal dubbio se tenere o meno Cosmi in panchina e di capire come strutturare un mercato. E abbiamo visto anche un po' di nervosismo da parte del tecnico in conferenza stampa, ma non solo. Forse la squadra ha bisogno di qualcosa in più. Tornando ai risultati di ieri, invece, il Bari, per quanto abbia vinto comunque di misura, sembra un po' aver convinto. Affrontava comunque forse la sorpresa dello scorso anno del girone C, il Casarano
1: Vero.
2: di Bari. E il Foggia comunque si può giudicare poco, perché è stato costruito al volo, anzi forse qualcosina di bello è già stato fatto. Nel derby invece tra Crotone e
1: E
2: Cosenza ha
1: allora
2: vinto una mezza
1: andiamo,
2: seconda.
1: Giuseppe, andiamo con, grazie all'aiuto di Costantino, andiamo a vedere anche il riepilogo di quelli che sono i risultati, così abbiamo preparato una grafica per fare il riepilogo di quelli. Giornata di ieri, eccolo qua, partendo dalla vittoria della Dolomiti Bellunesi 1-0 sul Treviso, neopromosso in Serie C. Juventus Forlì è terminata con il passaggio del turno della formazione biancorossa ai calci di rigore, vittoria netta dello Spezia, e questa è la prima prova di forza della formazione di Turati, 4-1 sulla Torres. Alcione Novara 0-1, Bari Casarano 1-0, Crotone Cosenza 0-2. Bella prestazione dei lupi, che si sono sicuramente mostrati più in palla rispetto al Crotone, al nuovo Crotone. Come ricordavi giustamente tu, Foggia ha sconfitto 2-1 in casa dall'Altamura. Poi ci sono grandi calci di rigore per Gian Erminio, Folgore Caratese con la Giana che passa al turno, Giuliano Sorrento col Sorrento che passa, Latina Ostiamare idem con i Pontini che staccano il pass, Lecco Desenzano terminata 0-0, poi il Desenzano neopromosso ad approdare ai sedicesimi. Concludiamo proprio con Pescara, col Pescara sconfitto all'Adriatico dalla San Benedettese per 1-0. Ci sono già anche gli accoppiamenti del secondo turno. Ringrazio il buon Costantino per il supporto grafico. Turno di sedicesimi che vedrà già degli accoppiamenti piuttosto interessanti, che ci saranno già nelle prossime settimane. Per quanto riguarda invece tutto il resto, diciamo, sul fronte mercato è stata abbastanza tranquilla. Nel frattempo ho recuperato tramite computer gli accoppiamenti dei sedicesimi, perché mi si era impallato il browser, quindi non ce l'avevo fatta a leggerli in tempo. Le gioie della diretta: Campobasso Scafatese, Guidonia Latina, Vado Spezia, Novara Livorno, Potenza Monopoli, Bari Picerno, Catania Savoia, Sorrento Cosenza, Altamura San Benedettese, Gubbio Vispesaro, Desenzano Trento, Arzignano Dolomiti Bellunesi, Carpi Provercelli, Ravenna Forlì, Brescia Giana, Cittadella Renate. Quindi ci sono già delle partite piuttosto interessanti. Arriva l'Union Brescia, arriva il Cittadella in gioco. C'è curiosità per vedere il nuovo Catania. Il nuovo Catania prendere forma. Mi stuzzica, sono sincero, Novara Livorno, ma come partita anche Bari Picerno non sarà niente male. Torniamo alla questione mercato. Dicevo, fine settimana abbastanza tranquillo, non ci sono state ufficialità nella giornata di ieri, però nel periodo non collegato, sabato invece qualcosa si è mosso in termini di operazioni ufficiali.
2: Sì, e qui come hai detto prima c'è un Foggia che è un cantiere aperto e che sta provando a costruire una rosa anche abbastanza competitiva. Il dubbio su chi potrebbe in qualche modo prendere la palma di miglior squadra del girone C c'è, perché abbiamo detto che la Salernitana forse è stata la più deludente di questo weekend e si porta dietro un mercato strano. Il Catania è un nuovo progetto e il Bari parte con i favori del pronostico, ma sappiamo tutto ciò che c'è attorno alla situazione dei pugliesi, quindi il Foggia potrebbe essere la classica outsider che ha, cioè che ha acquistato due giocatori che potrebbero fare la differenza, soprattutto il 2006 SEC che è arrivato in prestito dalla Roma per quanto riguarda sabato. Sicuramente poi il Livorno, prendendo Mancini dalla Juventus Next Gen, ha puntellato quello che serviva. Il Latina ha avuto un ottimo rinnovo, secondo me, perché far firmare Cioffi e partecipare a quel girone lì non è la cosa più semplice al mondo. Entrambe le operazioni sono molto complicate, perché forse il girone B è una sorta di B2, ma non ce lo dobbiamo nascondere neanche dietro un dito. Detto questo, però, sicuramente entriamo nella fase calda del calciomercato. Forse da qui a domenica qualche movimento ci sarà, ma secondo me la prima giornata, come al solito, come ogni anno, sarà quella che metterà un pochino di frizzantezza all'interno perché alla prima delusione la società vorrà immediatamente intervenire. Con tutto in campo nel weekend
1: Sì.
2: potrebbe esserci più di qualche spunto interessante sul mercato. Ripeto, occhio tantissimo a queste big che Andaluso, abbiamo parlato della Salernitana, la Reggiana anche non ha brillato particolarmente. Dicevi benissimo tu prima, lo Spezia forse è stata l'unica a imporsi bene. Reggiana e Pescara, due retrocesse che affrontano così la Coppa Italia, insomma. C'è tantissima carne al fuoco in vista di questo weekend, che aprirà ufficialmente la stagione di Serie C del campionato, ovviamente.
1: Tra l'altro, sì, perché venerdì, se Dio vuole, si torna a parlare di campionato. C'è un anticipo di Serie B, tra l'altro tra una neopromossa in B, quindi una vecchia conoscenza del nostro campionato come il Vicenza, che ospiterà la finalista, la squadra che è uscita sconfitta dalle finals dei playoff per andare in Serie A, il Catanzaro, un Catanzaro profondamente rinnovato sia in termini sia per la panchina sia per l'organico, oggi a disposizione di Gorgone, quindi ci sarà tanto interesse, ma ovviamente per quanto ci riguarda ce ne sarà ancora di più per la Serie C, che scende in campo con 6 partite tutte alle ore 21 nella serata di venerdì, con cioè Milano, Renate, Union Brescia, Carpi, vado Atalanta, le sto leggendo così al volo, ma tanto ne avremo modo in questa settimana di parlare e di approfondirne i temi. Bari Cavese, Giuliano Scafatese, Potenza Casarano, quindi venerdì si torna a parlare e a goderci le gioie del campo, e non solo quelle che arrivano dal calciomercato. Prima di salutarti, Giuseppe, ti chiedo di fare un po' il punto, anche legato alle dichiarazioni successive alla Coppa Italia e in tema mercato, quindi partirei da lì. Ci sono un paio di verdi su tuttoci.com, un paio di verdi sono le esclusive, le notizie di mercato che trovate su tuttoci.com, così come trovate su tutto mercato web. .com, Catania Crisetig, Bari Mendicino, insomma, iniziamo da quelle due e poi se c'è qualche dichiarazione interessante dal post-coppa.
2: Sì, Mendicino dovrebbe arrivare a Bari in queste ore, l'accordo è stato trovato, mentre il Catania comunque ha cambiato tantissimo. C'è da dire che nonostante un campionato comunque fatto molto bene, non è riuscita a smaltire la delusione per un torneo che poi il Benevento ha dominato nell'ultima parte di campionato. Detto questo, credo che il Catania in questo momento possa essere, ecco, la favorita del girone. Ecco che un Krisetic che ha esperienza pluriennale, non solo in categoria ma anche superiore, può diventare l'ago della bilancia. Ecco, forse il Catania deve un attimo risolvere qualche piccolissimo intoppo dietro. Detto questo, Bari e Catania, in questo preciso momento, le hai menzionate tu, sono le squadre che più si stanno muovendo sul mercato. A proposito di dichiarazioni post partita, c'è Cosmi che a fine partita comunque ha sottolineato l'esigenza, cioè neanche la richiesta, proprio quanto l'esigenza numerica, di avere giocatori a disposizione, soprattutto per il gioco proposto dallo stesso tecnico. Ecco che forse il girone C tra tutte è quello che avrà più visibilità nel mercato in questa settimana. Il girone B, lo dicevamo prima, ha troppe protagoniste in questo caso e già la prima giornata potrebbe far scattare un po' qualche sirena di mercato e forse anche qualche preoccupazione perché la prima giornata è veramente interessante. Quindi tra Reggiana e Pescara potrebbe esserci qualche movimento in più, anche inatteso, c'è da dire, soprattutto di un attacco.
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo con queste prime ore, con queste prime gare ufficiali che potranno anche cambiare, intaccare, come dicevi giustamente tu, le strategie in questo finale calciomercato. Ricordo che, come di consueto, la finestra di mercato si chiuderà col finire del mese di agosto, deadline alle ore 20, ovviamente sia su tuttoci.com che su tutto mercato web, che su ovviamente su TMV Radio. La seguiremo con dovizia di particolari questa volata finale. Tra l'altro, notizia che verrà ufficializzata in queste ore, oramai un ex protagonista della nostra Serie C, mi riferisco all'interista Behrenbruch che saluterà l'Under 23 nerazzurra per approdare a titolo definitivo all'Avellino nella giornata di domani, visite mediche e firma per il giovane centrocampista che si appresta alla prima esperienza in una grande piazza come quella di Avellino. Sono arrivate anche le dichiarazioni di Antonio Boucher nel post partita che dopo il capocollo San Benedettese, qui chiudiamo un po' il capitolo, si è detto arrabbiato soprattutto per il primo tempo, ma ha visto una squadra viva, ha visto una squadra che nel secondo tempo praticamente, e oggettivamente i dati poi lo raccontano, è stata capace di tenere le redini della partita. Non è arrivato il gol, ma anche il Pescara oggettivamente è un cantiere aperto perché non ha perso solo Insigne, ha perso Brugman, ha perso Bettella, Di Nardo, non c'è formalmente, non rientra nei piani tecnici per la prossima stagione, quindi ci sono tantissime novità, iniziando dalla stessa panchina, dallo stesso Boucher che lo scorso anno era a Cosenza. Giuseppe, grazie mille, ci risentiamo presto e buon lavoro.
2: A te Luca, grazie a tutti.
1: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto Mercato Web per quanto riguarda la Serie C che trovate, ve lo ricordo sempre, continuerò sempre a farlo anche su TMV e su TMV Radio. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte di A tutta C nella sua versione di lunedì 17 agosto 2026. Siamo nel day after del turno di gare dei 32esimi di finale della Coppa Italia di Serie C, che hanno ufficialmente, prima del campionato, aperto le danze per quanto riguarda la terza serie del calcio italiano, campionato che è conosciuto a menadito come pochi altri dal nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, mister Luciano Foschi. Ben ritrovato, mister.
1: Buongiorno a voi, buongiorno Luca.
0: Allora, mister, partiamo ovviamente da quello che è successo.
1: Buongiorno a voi, buongiorno Luca.
0: Allora, mister, partiamo ovviamente da quello che è successo.

0: chiedo non tanto sul singolo risultato quanto sulla validità delle prime impressioni, cioè nel senso queste sono le prime gare diciamo di un certo peso per quanto riguarda le squadre di Serie C, possono essere già una cartina di tornasole valida per capire anche in proiezione mercato cosa fare nelle ultime 2 settimane?
1: Queste partite sicuramente dicono molto, chi racconta che non dicono niente perché sono partite d'agosto racconta delle favole, delle frotte, delle storie che fanno comodo a chi viene eliminato, a chi fa male. Mentre invece
0: Certo.
1: questo turno, il primo turno di Coppa Italia intanto ha detto che le neopromosse sono agguerrite, vogliono far vedere di essere pronte, non stanno tanto a specchiarsi a vedere se giocano contro il Perugia, contro il Pescara, la Salernitana, la Reggiana stessa. Le neopromosse sono pronte vogliono farsi valere a discapito anche di chi ha blasone. Dall'altra parte, chi ha blasone deve svegliarsi, deve capire che non vinci col nome, non vinci col blasone. In Serie C vinci se corri, se giochi meglio degli altri, se ti adatti alla categoria, se lotti su ogni pallone. Sono un po' sempre queste le sono state le caratteristiche che contraddistinguono poi le squadre che alla fine la fanno franca. Raramente chi gioca meglio, no, perché poi sono tutte sullo stesso livello. Quindi questa Coppa Italia deve dare un campanello d'allarme a chi non ha capito che cosa significa questo campionato. E poi far capire che comunque non ci sono partite semplici, non ci saranno partite semplici, saranno in tutti e tre i gironi delle partite molto molto equilibrate, dei campionati equilibrati, e quindi è bello poi vedere che non basta il nome o il blasone, ma che anche le piccole realtà possono togliersi delle soddisfazioni. Quindi complimenti a chi sta lavorando in questo senso. E poi finisco, è anche vero, l'unica attenuante che posso dare è che probabilmente le neopromosse sono figlie magari di un campionato del trascorso all'insegna dell'entusiasmo, sono già pronte, amalgamate e
0: Certo.
1: hanno sicuramente l'inizio per loro è più semplice di chi deve ripartire da zero. Però insomma è un po' un palliativo, insomma, ripeto, chi deve fare la voce grossa deve capire che deve fare in fretta perché altrimenti rischiano di sbatterci in muso poi.
0: Anche perché poi, come tradizione vuole, in questo stranissimo paese nel quale abitiamo, sia la Coppa Italia di Serie C che la Coppa Italia, la sorella maggiore, diciamo, quella ufficiale, vengono un po' prese sotto gamba da tutte le squadre, finché a un certo punto magicamente si rendono conto che al di là del trofeo, che comunque rimane la cosa più importante, ti può portare qualcos'altro di buono. La sorella maggiore, la Coppa Italia, ti porta una qualificazione europea, la Coppa Italia di Serie C ti porta l'accesso diretto alla fase nazionale dei playoff, che non è roba di poco conto, perché sappiamo benissimo quanto poi la corsa nei playoff sia complicata, complicatissima e assolutamente imprevedibile. Un giorno magari qualcuno ci spiegherà anche perché spesso e volentieri vengano prese sotto gamba fin dall'inizio queste due competizioni, ma non sarà sicuramente un giorno che arriverà presto. Polemica mia del giorno, aperta e conclusa. Mister, quest'anno, a dispetto degli altri anni, credo che sia il girone B quello più equilibrato, più competitivo, col maggior numero di piazze di alto profilo. Non che non ci siano nell'A e nel C soprattutto ce ne sono, però ce ne sono tante di queste che sono in fase di rinnovamento, quindi magari il livello è leggermente più basso rispetto allo scorso anno. Il girone B invece mi sembra che sia veramente una sorta di B2 per le partecipanti, per le ambizioni, per la tradizione che c'è.
1: Sì, torno al discorso di prima, per il blasone soprattutto, perché poi vado a vedere le prime amichevoli e le prime partite di Coppa Italia. Intanto il girone B tutti parlano di Reggiana, di Spezia, di Pescara. Io metterei al primo posto, dal mio punto di vista, per il mercato che ha fatto, per l'entusiasmo che ha. Io davanti a tutti ci metto Ravenna, perché per me Ravenna a oggi, per come è stata costruita e per le ambizioni che hanno, è la squadra, secondo me, la squadra da battere. più del pescatore.

0: più della Reggiana, più dello Spezia che vengono dalla B. Come dicevo prima, non vinci perché vieni dalla B, ma vinci se sei organizzato, se fai la squadra giusta. Credo che lo Spezia sia un gradino di sopra rispetto alle altre. E dopo c'è anche Perugia, che bisogna capire che, visto che ha fatto un po', ha cambiato molto la società, l'allenatore all'ultimo momento, quindi ci sono ancora 15 giorni di mercato per cercare di capire che tipo di squadra farà. E poi ci sono delle sorprese, o chiamiamole così, o comunque squadre che si confermeranno come alternativa a chi ha blasone, perché poi comunque c'è da capire la Torres che tipo di campionato farà. Ci sono tantissime squadre nel girone B che potrebbero ambire al salto di categoria. È normale che sì, ci sono ancora 15 giorni di mercato che possono cambiare tante, tante cose. Io credo che tante di queste squadre che ho nominato, come Reggiana e Pescara, soprattutto e Perugia, in questi 15 giorni di mercato faranno, spero per loro, faranno tante cose sul mercato che possono migliorare diciamo la qualità della squadra attuale.
1: Mister, lei arriva da un'esperienza nel girone A e quest'anno il girone A, a detta di tutti, ha già, diciamo, una capofila chiara e ben identificata. Quello che manca sembra essere una rivale credibile per l'Union Brescia, che era la squadra di cui stavamo parlando. C'è chi mette. C'è chi mette in prima fila, diciamo, come possibile contender il Trento, c'è chi ci mette il Cittadella. Dovesse scommetterci una liquirizia o comunque scegliere su chi puntare, mister, su quale squadra la convince di più?
0: Ma è chiaro che il Brescia, un po' per quello che ha fatto l'anno scorso, anche per le dichiarazioni che fa, sarà la squadra da battere. Ma io in quel girone lì sarei molto attento. Sì, c'è il Trento e secondo me il Treviso, che sono appena quelle sotto, che secondo me possono fare un campionato come il Brescia. E poi dopo, appena sotto, direi di stare attento al Cittadella, al mio Renate, che tutti gli anni comunque lotta sempre per posizioni di classifica importante. Non dimentichiamo che l'anno scorso siamo arrivati terzi e quest'anno più o meno ha cambiato poco, insomma, quindi sì, ha cambiato l'allenatore, era giusto farlo. Anche perché io non volevo più rimanere, quindi era giusto farlo. Però, a parte gli scherzi, credo che ci siano diverse squadre che daranno del filo da torcere. Non sarà così semplice come vogliono farmela credere, nel senso che non mi aspetto un campionato come quello che ha fatto il Vicenza l'anno scorso. Mi aspetto più un Brescia. Io mi aspetto un Brescia che sicuramente sarà la favorita, ma che avrà diverse squadre, e in questo io vedo tra le prime ci metto appunto Trento, Treviso e Cittadella. Quindi avrà, e poi occhio al Novara, che il Novara mi sembra che abbia costruito una buonissima squadra con un allenatore emergente che l'anno scorso ha fatto molto bene, e quindi dico che queste squadre qui. Poi ripeto, ci sono le sorprese in quel girone lì, proprio perché c'è grande equilibrio. Sono sempre all'ordine del giorno.
1: Assolutamente. Mister, adesso che è fuori, speriamo momentaneamente, dai
0: Lo dico
1: giochi,
0: io momentaneamente.
1: ecco, a posto, basta, a posto, abbiamo già risolto la situazione. Quindi un pochino più a mente fredda, questa FVS, questa tecnologia nel mondo della Serie C, come le sembra che sia entrata? Cosa va cambiato? Perché io cerco sempre di raccogliere più opinioni possibile su questo tema, non perché voglio essere ripetitivo, ma perché mi piace capire da chi vive il campo, da chi vive il calcio da dentro il campo, da dentro il rettangolo verde, come si percepisce, perché dall'esterno magari abbiamo delle osservazioni da fare, ma chi poi ne è protagonista ne può avere altre.
0: Allora, io l'ho già detto, lo ripeto. Allora, l'idea è geniale, l'idea è perfetta e secondo me può essere riportata anche alla Serie A e alla Serie B, semplicemente perché si dà la possibilità agli allenatori, agli addetti ai lavori, di di non incappare come posso dire, in contraddizione quando dicono ma l'arbitro, no, soprattutto in Serie A, non è andato a vedere non è andato a vedere il VAR, poteva andare
1: l'episodio.
0: L'episodio tale e tale. Diamo la possibilità agli allenatori che dalla panchina sono sempre convinti di vedere cose che spesso non ci sono, lo dico per esperienza personale, io gioco l'FVS il più delle volte inutilmente, è più un time out che più però diciamo che è un'opportunità per togliere delle polemiche. È chiaro che in Serie C va migliorata, nel senso ci devono essere, cioè l'FVS deve servire affinché più telecamere possano vedere ciò che l'occhio umano, che sia quello dell'allenatore o quello del direttore di gara, non è importante, non riescono a vedere per la velocità dell'azione, per tante cose, ma ci sta. Quindi dal punto di vista dell'allenatore e di tutte queste polemiche, secondo me la trovo perfetta. Faccio un appello anche dal punto di vista degli arbitri: non devono pensare che chi gioca l'FVS sta dicendo tu hai sbagliato, no, sto dicendo che c'è una situazione in cui sia io che l'arbitro non l'abbiamo visto, e quindi ci sta che magari rivedere alla TV, al monitor, rivedere una situazione e per capire come sono andate veramente le cose, ma senza che nessuno si senta offeso da quello che è successo, perché mi sembra che un po' spesso gli arbitri si sentano un po' richiamati, come per dire guarda questo qui si gioca a FWS per una cosa che ho visto benissimo. Va bene, se ha visto benissimo va benissimo così, però se magari quel benissimo non è così, si può fare giustizia su una situazione che magari non è chiara, tutto lì.
1: Mister, la faccio smettere per un minuto di fare l'allenatore e le rimetto gli scarpini e la faccio tornare difensore quale è stato nel corso della sua carriera da calciatore. Quindi torniamo al difensore che ha chiuso la carriera inizio anni 2000. Qual è il talento difensivo che le piace di più in Serie C, che ha avuto modo di vedere?
0: Ma io
1: da collega a collega.
0: Devo dire che no, nel senso che oggi faccio fatica a riconoscere un difensore tale, nel senso che purtroppo lo dico, mi sento vecchio, lo dico, forse l'hanno detto in molti, lo ripetono tutti, purtroppo l'insegnamento ai difensori non è più quello del vero difensore. Adesso ci preoccupiamo troppo del difensore che deve costruire, del difensore che deve saper giocare, del difensore che deve fare il passaggio filtrante. Io credo che se si chiama difensore deve saper difendere, e questa cosa purtroppo manca.
1: Certo.
0: Io faccio un esempio: qualche anno fa a Ravenna avevo come secondo Marcello Montanari, che per quanto a essere difensore fra Inter e Bari ha fatto, non so, 500 partite fra Serie A e Serie B, e era sì, un marcatore che con Fascetti giocava uomo un po' come me, quindi tutte le basi per sapere cosa significhi fare difensore c'erano. Gli ho detto un giorno: prendi i ragazzi che venivano da, ripeto, primavera dell'Inter, dell'Atalanta, erano tutti ragazzi che avevano una scuola dietro, spiegagli un po' come si fa la base di difensore. Lui gli ha semplicemente detto: partiamo dalla presa di posizione. Questi ragazzi l'hanno guardato come un marziano perché non sapevano cos'era la presa di posizione. Quindi questo dice molto sull'insegnamento: gli insegnano a fare la linea, a mantenere le distanze, ma il contatto con l'avversario, l'uno contro uno, come usare le braccia, come usare il proprio corpo, non ce l'hanno. Ma non ce l'hanno perché non glielo insegnano, è molto semplice. Quindi è anche vero che gli allenatori del settore giovanile adesso vengono mandati via e non hanno tempo magari per insegnare queste cose, perché se perdono 3 partite anche loro vengono esonerati, cosa che ai nostri tempi non succedeva. È un po' tutto un po' troppo più veloce. Secondo me bisogna fermarsi un attimo e capire da dove partire più che dove dobbiamo arrivare. Io sento, vedo anche le vicissitudini della nazionale, ci stiamo preoccupando troppo di dove vogliamo arrivare e ci preoccupiamo meno da dove dobbiamo partire, che è quella la base per poter ottenere o per raggiungere un traguardo. Altrimenti, se non sappiamo da dove partire, diventa tutto improvvisato, diventa difficile. Quindi dirti quali difensori, non c'è in questo momento, dei miei difensori ideali non ce ne sono, cioè, posso fare dei nomi che ho avuto, ma penalizzerei magari qualcun altro, quindi dico,
2: ho capito.
0: Cioè, ce ne sono tanti. Io a Lecco ho vinto il campionato con dei ragazzi come Battistini, come Ricci, come Celiac, cioè, Lepore, che erano dei difensori che non ce n'era per nessuno. A Renate lo stesso, con Auriletto, Spedalieri, Riviera, giovani che adesso si stanno facendo spazio, che si fanno spazio in mezzo alle loro categorie, ma comunque lavorando su delle mancanze come quelle che ho detto prima. Quindi è un po' la situazione, è un po' questa, ma è generica, non è solo mia, tutti gli allenatori hanno queste problematiche. Ripeto, preoccupiamoci da dove dobbiamo partire per capire dove vogliamo andare.
1: Allora, in un flash, l'ultima domanda a questo punto, visto che ha parlato di basi anche in relazione alla nazionale, le chiedo come valuta in quest'ottica, perché l'aspetto poi imprenditoriale, economico e di bilancio per le dirette interessate è un altro discorso, il progetto delle Under 23 che oramai è prossimo a compiere 10 anni, mi sembra sia per iniziare la 9ª stagione, di conseguenza, diciamo, si può dire, si può tracciare un bilancio di quello che era un progetto nato per cercare di dare una strada diversa di sviluppo, di crescita ai nostri talenti. In questo momento vado a memoria, ma in azzurro con continuità se ne sono visti pochi. La speranza è che Bartesaghi e Palestra su tutti possano sovvertire questo pronostico, questo bilancio più che pronostico. Quindi come la vede in quest'ottica il progetto?
0: Ma anche lì torniamo al discorso dell'FVS, cioè le cose vanno fatte, ma vanno fatte per bene. Io credo che l'Under 23 sia una grande idea, è un progetto per il futuro, a patto che mettano delle regole dove ci possono essere più italiani. Adesso io qualche mese fa ho fatto una dichiarazione, forse alla vostra radio o comunque su qualche giornale, dicendo io l'Under 23 la farei fare anche a 20 squadre, aumentando un girone del girone C invece che togliendo le squadre, ma solo con italiani. Fate un Under 23 solo con italiani o con un numero di italiani elevati, minimo 6, che ne so, un 6 più 5, di modo che i palestra di turno possano essere 10 fra 3 anni, fra 2 anni, altrimenti noi lavoriamo per gli altri, perché l'Under 23... Io gioco contro l'Inter, non c'è neanche un italiano, gioco contro la Juve, ce ne sono due, e così via. Facciamo l'Under 23 che possa essere utile alla nostra nazionale, non oggi ma fra 2 anni, perché Palestra, quando giocava nell'Under 23 dell'Atalanta, quell'Under 23 lì, intanto complimenti a Modesto per come la faceva giocare, era veramente un Under 23 che si vedeva che aveva tanti talenti, e ne aveva diversi di italiani. Però voglio dire, facciamo questa cosa qua, pensiamo a proporre il discorso dell'Under 23 ma con più italiani, mettiamo un obbligo invece che farci giocare 3 giovani a noi che poi si perdono, perché tanto in Serie A non li prenderanno mai. Un po', a volte facciamo delle regole inutili quando magari basterebbe pensare a qualche regola molto più utile, e credo che questa idea, io l'ho già detta e la ripeto, fare l'Under 23 con, pensi lei, 20 squadre Under 23 in Serie C, che ne so, 5 per girone, con tutti italiani, anche sbagliando, almeno 4-5 ne verranno fuori che possono entrare in nazionale.
1: Sì.
0: Ecco, questo è un po' un progetto, è un pensare al futuro. Questa è una base di partenza, che all'inizio magari saranno squadre che possono far fatica, ma alla lunga verranno fuori dei giovani. Anche dietro bisogna preoccuparsi di creare dei giovani per portarli nell'Under 23. È tutta una catena che può funzionare, però bisogna applicarle, altrimenti Ranieri, poverino, dice delle cose sacrosante ma non vengono poi applicate.
1: Rischia di predicare nel deserto, effettivamente così. Mister, grazie mille, come sempre un piacere parlare con lei, grazie ancora e spero di risentirla presto, magari anche di rivederla in panchina abbastanza veloce.
0: Quello è solo rimandato, mi sono solo preso un'estate di vacanza, tra un mese, quando sono finite le ferie, avevo solo bisogno di tornare a casa dopo tanti anni in cui ero preso dai ritiri e cose del genere. Adesso fra qualche mese cominceremo a guardarsi intorno e capire cosa può succedere per il futuro.
1: Grazie ancora, mister, buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Salutiamo Luciano Foschi, tecnico col quale abbiamo fatto un po' un'analisi, una prima analisi su quello che sta succedendo e succederà in questa stagione di Serie C. Un paio di notizie al volo di mercato prima di andare in pausa. Innesto dalla Serie B sia per la Reggiana che per il Ravenna, per le due squadre emiliano-romagnole, il mittente delle due operazioni di mercato è il medesimo ed è una corregionale, ovvero il Cesena. Cesena che lascia partire Michele Castagnetti in direzione reggiana, quindi un innesto di assoluto valore per la formazione di Reggio Emilia, mentre in direzione Ravenna arriva ed è direzionato appunto verso il giallorosso un difensore di grande esperienza come Giovanni Zaro. Quindi Cesena che manda due giocatori che in Serie C possono fare assolutamente la differenza, ricordiamolo: Castagnetti alla Reggiana e Zaro al Ravenna. Siamo arrivati in conclusione della seconda fascia. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 82 00 213. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa come di consueto e poi torniamo con la parte finale della nostra trasmissione.

0: Terza ed ultima parte di A Tutta C nel suo appuntamento di lunedì 17 agosto 2026. Luca Bargellini al microfono in cabina di regia, il buon Costantino Fazzari per gli ultimi minuti della nostra trasmissione, ultimi minuti che dedichiamo, lasciamo spazio ad uno dei contributi che abbiamo preparato per voi, ovvero quello legato alle parole nella conferenza stampa post partita di Roberto Boscaglia. Roberto Boscaglia, tecnico della San Benedettese, che nella giornata di ieri ha messo a segno di fatto il colpo di giornata andando all'Adriatico di Pescara, eliminando il Delfino di Mister Boucher con una vittoria per 1-0. Quindi noi ci salutiamo, vi lasciamo alle parole di Roberto Boscaglia. Ringrazio il buon Costantino dall'altra parte del vetro, vi ricordo di non mollare neanche per un secondo tutto il palinsesto di TMV Radio, perché c'è tantissimo calciomercato, non perdete neanche un minuto, mentre per quanto riguarda A Tutta C l'appuntamento è alla giornata di domani, quindi un buon proseguimento di giornata di trasmissione con TMV Radio, ascoltiamoci Boscaglia e l'appuntamento è a domani, ciao ciao.
1: Che manca e che probabilmente

0: appena finito la conferenza Boucher, lui ha detto che ha visto una partita bruttissima, primo tempo bruttissimo, secondo tempo solo Pescara. Io forse sono stato operato di recente agli occhi, mi è sembrato di vedere una buona gamba che ha avuto diverse occasioni, tanto che era 4-0 sugli angoli, per esempio, con un paio di uscite del portiere, diciamo, buone sui nostri attaccanti. Poi il gol, eccetera, eccetera. La Samba secondo me è calata. Mi dà lei la professione, perché a questo
1: No,
0: punto
1: la mia
0: non
1: versione è normale, ognuno giustamente dice quello che vuole, io non sono un collega
0: Con tutto sto
1: molto
0: bruttissima, eh sì,
1: rispettabile. No,
0: guarda.
1: no, noi abbiamo fatto la nostra partita per come volevamo farla, tenendo bene il primo tempo, facendo molto molto bene la fase di non possesso e ripartendo benissimo. Quando abbiamo avuto l'opportunità di tenere le redini del gioco l'abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, tanti angoli, tante situazioni, abbiamo fatto gol. Nel secondo tempo ci aspettavamo tutto questo per una semplicissima ragione che ve la spiego subito, che è
0: Guarda,
1: quella che a noi strutturalmente siamo il doppio di quello del Pescara in tutti i reparti, reparto difensivo, di centrocampo e d'attacco. Strutturalmente noi, questa è una delle prime partite che facciamo e per andare in condizione abbiamo bisogno di tempo e di minutaggio. Sapevamo di soffrire nel secondo tempo perché loro sono una squadra veloce, rapida, brevilinea e molto tecnica, hanno giocato bene. Sapevamo di soffrire. Abbiamo cercato sempre di portarli esternamente, proprio per questo motivo, per fargli mettere i palloni dentro. Ogni volta che mettevano i palloni dentro non ce n'era per nessuno. Abbiamo sofferto in due occasioni, su un tiro da lontano e su una giocata bella del loro attaccante che è andata a fil di palo. Per il resto non gli abbiamo mai dato possibilità di essere pericolosi. E proprio per questo motivo, perché sapevamo che si poteva soffrire se fossimo andati a prendere gli altri, perché oggi noi a livello proprio strutturale, fisico, non siamo nella stessa condizione loro, che entrano prima in condizione proprio per struttura fisica. Però abbiamo tenuto bene, l'unico rammarico è che comunque in molte situazioni di ripartenza, dove loro spessissimo si sono trovati in 2 contro 2 con i nostri, addirittura anche in inferiorità, non abbiamo affondato bene. Però poi abbiamo tenuto bene la partita fino alla fine.
0: L'espulsione.
1: L'espulsione mi sono lamentato 2 o 3 volte con l'arbitro perché secondo me ha iniziato la partita facendo correre tantissimo il gioco, tanto, e da un momento all'altro invece ha fischiato tutto. Però gli stessi falli nostri non li fischiava al Pescara, ha fischiati tantissimi, dal mio punto di vista. Ho protestato un poco ed c'è stata l'espulsione, che per me è ingiusta perché quantomeno doveva ammonire. L'espulsione diretta proprio non ci sta, però ripeto, sono cose che possono
0: Grazie.
1: succedere e basta.
2: Davide Palestra.
3: Cioè, no, semplicemente qual è l'aspetto che la rende più soddisfatta
1: La vittoria.
3: di questa vittoria?
1: La vittoria per i nostri tifosi, per noi, per il passaggio del turno. Ripeto, oggi è una partita difficilissima per noi. Contro una squadra che ha giocatori importanti, giocatori che entrano subito in condizione di una qualità importante, giocatori che hanno fatto quasi sempre categoria superiore, e quindi è difficilissimo per noi, proprio per una questione tecnica e soprattutto, ripeto, strutturale. Oggi noi non siamo nelle condizioni fisiche, siamo a 50-60%, abbiamo una settimana ancora di lavoro per il campionato, quindi questo mi rende felice ed orgoglioso dei ragazzi. Perché comunque hanno saputo lottare fino alla fine, ripeto, dando poco spazio al Pescara.
2: Leonardo Trattali.
4: Buonasera mister,
1: Non sei.
4: se ripensa qualche settimana fa, no? Magari anche all'inizio, prima del ritiro, così, pensava ad arrivare a oggi, all'inizio ufficiale della stagione, la prima partita ufficiale in questa situazione, parlo in generale, sia a livello di gioco, composizione della rosa, insomma, situazione
1: Ma
4: generale.
1: sì, nel senso che comunque prima dell'inizio del campionato manca sempre qualcosa, sia sotto l'aspetto fisico che sotto l'aspetto anche numerico della rosa. Noi oggi abbiamo fatto a meno di 2 giocatori nuovi fondamentali per noi, che sono Tuni e Plic, mancavano anche altri giocatori, Candellori tutta la settimana non si è allenato, abbiamo avuto tanti problemi, come li ha avuti anche il Pescara, perché diciamo la verità. E però noi guardiamo noi, quindi ci è mancata a metà campo, ci è mancato qualcosa, soprattutto nel secondo tempo, un giocatore che dettasse i tempi, un giocatore che potesse farci tenere un po' più palla, perché loro quando hanno preso le redini del gioco hanno dato continuità e noi non l'abbiamo saputo spezzare tranne in 2 o 3 situazioni. Quello è il momento in cui, ma oggi in questo momento non abbiamo quel tipo di giocatore. Io penso che noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Siamo in una fase di costruzione. Tanti ragazzi sono arrivati piano piano un po' dopo.
5: No, no, al netto di
1: stiamo cercando comunque di fare in modo che entrino dentro al gruppo, che facciano le cose che stiano facendo gli altri, e di conseguenza è evidente, e lo sapevo, l'ho detto anche ai ragazzi, che sarebbe stata una partita difficile, una partita dove c'era da soffrire, ma mi importava vedere il carattere, la determinazione, di far vedere comunque delle cose che avevamo preparato durante la settimana, e sapevamo del valore del Casarano, è una squadra che gioca da più di 2 anni allo stesso modo, si conoscono a memoria, hanno dei principi del gioco già ben riconosciuto, e ripeto, noi siamo stati tosti, abbiamo lottato su tutti i palloni, è quello che avevo chiesto alla squadra, abbiamo fatto anche tante belle cose, e soprattutto poi con l'ingresso di Esposito abbiamo avuto anche 2 o 3 occasioni per chiuderla. Abbiamo anche rischiato naturalmente di che il Casarano pareggiasse, però ripeto, sono molto molto soddisfatto. Per me sono tutti titolari. Questi ragazzi dal primo giorno in ritiro hanno fatto un lavoro straordinario, si sono messi a disposizione, non hanno sbagliato un allenamento. Come dicevo prima, ci sono alcuni che hanno iniziato il ritiro. Darbo, dopo 12 giorni, ha iniziato a fare un po' la palla, perché veniva comunque da un infortunio importante. E poi piano piano sono arrivati nuovi che stiamo cercando, come ho detto in precedenza, di farli raggiungere una condizione decente, diciamo così. E quindi piano piano ho cercato anche di gestire i primi 11 che dovevo mettere in campo. Ho chiesto a Tribuzzi un grande sacrificio. Tribuzzi è un altro che non aveva fatto neanche un amichevole, non aveva minutaggio. Lo stesso Butic aveva fatto solo 20 minuti contro il Gravina. Quindi capite che anche la gestione poi della gara dei 90 minuti non era semplice, quindi ho dovuto chiedere il sacrificio iniziale ad alcuni ragazzi di iniziare la gara, e mi sono conservato qualche cambio per poter avere una squadra credibile fino alla fine. E i ragazzi hanno risposto bene. Per quanto riguarda queste situazioni qua, naturalmente dovete parlare con la società, io ho i ragazzi a disposizione, li alleno, sono contento. Ripeto quello che ho detto in precedenza, non hanno sbagliato un allenamento, sono disponibilissimi, e poi ci sono queste situazioni che naturalmente ha fatto una grande partita, è un portiere importantissimo, nella categoria fa la differenza, ce l'abbiamo noi, io sono contentissimo di averlo, poi quello che succederà non lo so.
6: Mister, su Sibilli non posso non fargliela, non l'abbiamo vista neanche in panchina, scelta chiara questa, insomma. Sembra destinare il ragazzo all'addio.
1: Dico quello che ho detto in precedenza, di queste cose di sviluppi di mercato naturalmente non ne sono a conoscenza, il ragazzo comunque si sta allenando e quindi vediamo quello un po' che succede. Mancano 15 giorni alla chiusura del mercato, è chiaro che sapete che per noi allenatori non vediamo l'ora che si chiuda il prima possibile, in modo da sapere perfettamente qual è l'organico su cui puntare, e fin quando i ragazzi stanno qua con me si allenano, poi quello che succede lo vedremo.
7: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
8: Se c'è un talento sul quale possiamo puntare uno scellino e scommettere in questa stagione è Martin Baturina. Il croato del Como è il protagonista del podcast insieme al centrocampo della formazione di Cesc Fabregas, del podcast di oggi, di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate e ben ritrovati da Marco Conterio. Il Como ha stravolto la sua rosa, l'attacco, Nico Paz, la difesa, ha confermato un portiere, ma ha deciso che il fulcro attorno al quale gravita tutto non si cambia. Anzi, si rinnova Lucas Da Cunha, blindato. La volontà di confermare Nico Paz, ma questo è tutto un altro discorso. Seconda punta, trequartista, giocatore totale, l'argentino, 60 milioni investiti per prenderlo dal Real Madrid. E poi quello che ci immaginavamo come suo erede sul campo designato, ma che convivrà con Nico Paz e Martin Baturina. La partita degli scorsi giorni, l'amichevole contro l'Arsenal, ci ha fatto vedere un genio del calcio. È incredibile come nessun club italiano abbia scommesso quei soldi tanti che ha speso il Como per prenderlo dalla Dinamo Zagabria. Ok, lo puoi convincere con Fabregas, col progetto, eccetera, eccetera. Però il Como era una formazione che in Serie A doveva fare dimostrare. E come se l'ha fatto e come si è convinto poi Baturina, e lo sta facendo con molti altri di altro spessore. Ecco, la scommessa è vincente, quella di Baturina. Questa sarà la stagione dove può diventare il Nico Paz, il nuovo Nico Paz, l'altro Nico Paz, cioè l'altro giocatore da prima pagina del Como. E poi ci sono gli altri centrocampisti, Maxence Cacré, un altro del quale si parla veramente poco, che ci ha colpito una dichiarazione di Fabregas. Sapete dirmi che ruolo sa fare Cacré? Che ruolo fa Cacré nel Como? Perché a volte l'avete visto seconda punta, a volte l'avete visto interno, a volte l'avete visto regista, a volte l'avete visto box to box. È il giocatore che completa il Como in questo momento, e poi c'è bisogno di regia, di interdizione e in mezzo con Massimo Perrone. Il Como è un altro giocatore preziosissimo. C'è una scommessa che può diventare il nuovo Nico Paz, era già in rosa, è un centrocampo che non si tocca. Questo è un altro dei grandi segreti del nuovo Como che sta nascendo.
7: Tutto Mercato Web in podcast. Tutto Mercato Web in podcast.
8: Il Venezia è una delle squadre che maggiormente ha cambiato, maggiormente si è plasmata nel corso di questa stagione. Diamo un'occhiata allora alla rivoluzione dei lagunari nel podcast di oggi di Tutto Mercato Web. .com, ben ritrovati da Marco Conterio. La rivoluzione del Venezia passa veramente da tanti giocatori presi. È una squadra che vogliamo scoprire. Giovanni Stroppa dovrà essere molto bravo a metterla tutta insieme. Aykor Adams dal Siviglia, attaccante nigeriano, è certamente il calciatore al quale ci atteniamo di più, perché è l'acquisto più costoso della storia del Venezia, perché prenderlo per 16 milioni dal Siviglia è certamente un acquisto molto importante. Davanti è cambiato tutto. Almion Rahmani dallo Sparta Praga, kosovaro, per oltre 7 milioni, è un altro giocatore che probabilmente giocherà al fianco dello stesso Adams, loro due, e Yeboah come prima alternativa. Certo, sono giocatori molto importanti. Siamo curiosi di scoprire Redouane Halhal, il centrale franco-marocchino preso dal Mechelen, dal Belgio, 23 anni, pronto per il grande salto. Dovrebbe formare una difesa, ci immaginiamo, tutta nuova, perché il Venezia dietro ha preso Bella Kochap, giocatore dal Verona, giocatore di grande esperienza internazionale, giocato in Bundesliga, giocato in Premier League, giocatore di grande esperienza. Dalla Fiorentina è arrivato Matias Moreno, non è arrivato alla Fiorentina, alla Fiorentina ha deluso, giocatore che ha provato altre strade in carriera, in Serie A, in Argentina e poi adesso al Venezia. Lui e poi Cincen a completare una difesa, anche questa nuova, ma ci sarà modo anche di vedere all'opera Bartol Franic dal Wolfsburg, ci sarà modo di vedere anche altri giocatori sbarcati come il giovane Ale Gomez, preso dal Real Saragossa, 18 anni, ben 2 milioni investiti per prenderlo, altro giocatore che siamo curiosi di vedere. Beh, sulla destra, in questo 3-5-2, certamente Thierry Correia dal Valencia, un grande colpo. Dalla parte sinistra c'era già Haps, e in mezzo al campo, oltre al capitano Busio, l'esperienza di Basic, Toma Basic, preso a parametro zero dalla Lazio, e poi altro giocatore che al Parma aveva ben figurato, a Firenze ha deluso, Simon Zom. Il Venezia ci ha creduto tanto e tantissimo. E poi tra giovani, scommesse, giocatori ripescati, rilanciati, insomma, ci sono veramente lo stesso Helgason, preso dal Lecce a parametro zero. Ci sono tanti calciatori interessanti in quest'estate del Venezia, completamente stravolta da Filippo Antonelli. La cui strategia è chiara: bilanciare i quattro poli tra giocatori di grande esperienza, giovani, rising stars e giocatori consolidati. La rosa del Venezia, non squilibrarla o troppo giovane, troppo esperta o troppo scommesse. Beh, in questo caso le scommesse non mancano, per questo è andato a puntellarla anche con i vari Som, Moreno, Bella Kochap, e non soltanto. Siamo tanto curiosi soprattutto di vedere come mettere insieme questi volti nuovi, Giovanni Stroppa e questa Coratans, che ci ingolosisce davvero tanto là davanti.
7: Tutto Mercato Web in podcast.
9: Caffè Di Marzio. non può non iniziare quest'ultima fase finale di calciomercato con un bel caffè di marzo, anzi tornare un bel caffè di marzo, quello che vi ha accompagnato per gran parte di quest'estate. Poi ci siamo presi una pausa anche con calciomercato originale, che torna oggi, e quindi torna oggi anche l'appuntamento con il caffè di marzo. Torna calciomercato originale alle 23 da Riva del Garda, settimana prossima poi l'appuntamento finale sarà a Capri, e il mercato chiude il 1 settembre, quindi chiude martedì 1 settembre alle ore 20, per tutti quelli che ancora mi hanno chiesto o non sanno quando è proprio il Big Ben finale del calciomercato. E è arrivato anche proprio oggi il tormentone finale, è arrivato alla fine, diciamo, il tormentone sul portiere della Juventus, perché la Juventus, dopo aver ufficializzato Lukumi, dopo aver preso Kolumani, Alaibegovic, Selic e Cator, ha risolto il mistero dedicato al suo nuovo portiere e ha preso Guglielmo Vicario, operazione in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro, il giocatore oggi a Torino per le visite mediche. È stato un inseguimento, un lungo inseguimento al nuovo numero uno, partito già intorno alla fine dello scorso campionato, intorno ad aprile, quando evidentemente le indicazioni di Spalletti portavano a scegliere un nuovo portiere, no? Un portiere con più personalità, anche per le difficoltà avute da Di Gregorio, che dovrebbe tra l'altro ripartire dal Monza. E il primo nome che la Juventus ha cercato di prendere è stato Alisson. La Juve è andata in missione a Liverpool con il direttore sportivo Ottolini, aveva trovato l'accordo col giocatore, con la famiglia, da quello che so avevano scelto anche il numero di maglia in quei giorni. Poi però il Liverpool, che inizialmente sembrava propenso a lasciarlo andare, ha deciso che con il cambiamento tecnico, con la perdita di Salah, non avrebbe voluto cominciare la nuova stagione senza due riferimenti importanti come Alisson, che è ancora il portiere della nazionale brasiliana, tra l'altro poi aveva il mondiale da fare, e senza Van Dijk. Quindi Alisson e Van Dijk dovevano rimanere come punti di riferimento almeno per un altro anno a Liverpool. La Juve ha insistito, ma alla fine si è spostata da Liverpool, è andata a Birmingham, dove ha capito che il Dibu Martinez voleva provare una nuova esperienza, e soprattutto ha capito che alla Aston Villa ci poteva essere la possibilità di prendere Dibu Martinez, altro portiere di grande personalità, quindi dal portiere della nazionale brasiliana al portiere della nazionale argentina. Col mondiale in corso la Juventus non è riuscita ad avere questa spinta da parte del giocatore per far accettare delle condizioni economiche favorevoli. L'offerta iniziale della Juve non è mai stata presa in considerazione dalla Aston Villa, che chiedeva cifre molto più alte. Poi c'è questo discorso del dito, della mano di Bu Martinez, che non è al 100%, non sembrerebbe dovesse operarsi, ma potrebbe anche operarsi. Quindi la Juventus poi non si è voluta prendere il rischio anche nelle ultime ore, quando ha cercato di nuovo di riaprire i contatti con l'Aston Villa, e sono rimasti sempre sullo sfondo Suzuki e Vicario. Su Suzuki la Juventus avrebbe dovuto fare un investimento da 30 milioni per prenderlo, la stessa cifra che hanno messo sul tavolo PSG ed Aston Villa. Poi alla fine il giocatore è andato proprio all'Aston Villa, ma la Juventus, per il fair play finanziario, dopo aver speso tanto per Kolo, per Alaibegovic, per lo stesso Lukumi, avrebbe dovuto prendere il portiere in prestito, o comunque a condizioni economiche sicuramente più basse. Arriva quindi Vicario, che sicuramente parte già con il peso di tante trattative che la Juventus ha portato avanti parallelamente a lui, prima di lui, ragionate come volete. Quindi dovrà conquistarsi sul campo quella che è la fiducia da parte dell'ambiente Juventus, del mondo Juve. È un ragazzo molto serio Vicario, che ha aspettato la sua occasione, ha aspettato il momento giusto per dire sì alla Juventus, ha aspettato anche che il Tottenham aprisse al prestito, perché poi fino a qualche settimana fa il Tottenham chiedeva comunque un esborso economico, e quindi anche la Juventus ha trovato il momento giusto per poter andare sul Tottenham quando il giocatore era in uscita e capire che si poteva fare questa operazione e prendere un giocatore che è un portiere della nazionale, cioè è comunque in questo momento il vice di Donnarumma, è un portiere che Spalletti ha conosciuto bene in nazionale, quindi sa benissimo quello che può dare, è italiano ed è importante che i giocatori italiani possano giocare, e in questo caso anche un portiere. Carnevali ha sempre puntato sui giocatori italiani quando era al Sassuolo, e in questo inizio di calciomercato alla fine ha preso soltanto all'inizio Ekator, quindi il fatto di poter prendere un portiere italiano è sicuramente importante. I numeri sono dalla parte di Vicario, i numeri, i dati, è sempre stato un portiere affidabile sotto tutti i punti di vista. È un portiere, ripeto, che l'Inter aveva sedotto e abbandonato a maggio, perché l'Inter aveva l'accordo con Vicario, aveva deciso di prendere Vicario. Poi sono cambiate le strategie all'interno soprattutto della proprietà, si è deciso di puntare su Martinez, e quindi Vicario, che aveva chiesto al Tottenham di essere lasciato libero, di potersi operare per poter essere pronto poi per andare via in una nuova squadra, e alla fine il Tottenham ha preso un altro portiere, ha deciso di puntare su Kinski, e quindi Vicario è finito, diciamo, fuori dal progetto, anche per sua volontà. Per sua volontà ha aspettato l'occasione giusta. Sicuramente si aspettava di poter trovare squadra prima, perché era, come dicevo prima, stato promesso all'Inter, si era promesso all'Inter, ma adesso torna in Italia dalla porta principale e si prende la porta principale della Juventus, con l'obiettivo di conquistare tutti sul campo, con i fatti e non con le parole, perché poi Vicario è un ragazzo che ama soprattutto rispondere e far bene sul campo, e non con proclami o con promesse o con chissà quali parole sui social. È un ragazzo che sicuramente da questo punto di vista ha lo stile Juve e può, con le sue prestazioni, dimostrare di essere un portiere da Juve, il nuovo portiere della Juventus.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Nel corso di questo programma vi proponiamo un'intervista a 360 gradi con Fabio Galante, ex difensore tra le altre dell'Inter, e con lui parleremo del campionato che sta per iniziare e naturalmente anche di mercato, delle tante ipotesi di mercato, mercato che andrà avanti fino al 2 settembre. Dunque, ecco a voi Fabio Galante.
1: Fabio, siamo arrivati all'intervista dell'estate.
2: La nostra immancabile intervista estiva prima della partenza del campionato, come sempre.
1: Eh sì, manca ormai meno di una settimana e i molti danno ancora l'Inter favorita, sei d'accordo?
2: Sì, sono d'accordo, perché poi alla fine chi vince secondo me il campionato parte sempre un po' da favorita e oltretutto l'Inter ha fatto al momento degli ottimi acquisti che sono andati a migliorare ancora di più una squadra difficile da migliorare, perché poi secondo me l'Inter nella sua... sia qualità e quantità di giocatori bravi sono tanti, ecco, quindi ha messo dentro Stone, ha messo dentro Space, cioè forti, forti veramente.
1: Ecco, Stones, come lo vedi come rinforzo per la difesa, per questa difesa composta anche da Akanji e Bastoni?
2: Allora, lo vedo un giocatore completo, un giocatore esperto, un giocatore dove ha vinto tanto. Se poi Guardiola, che è uno degli allenatori più forti al mondo, insomma, che l'ha avuto e dice che è un giocatore veramente di una qualità, di un carattere, un carisma incredibile, quindi sono bastate le parole di Guardiola che l'ha allenato. Poi oltre come hai detto te, ad Akanji e Bastoni, non dimentichiamo anche Pavard, non dimentichiamo Carlos Augusto, non dimentichiamo Bissek, quindi a livello di... che io ho fatto il difensore centrale, ti posso dire che l'Inter ha a disposizione sei centrali veramente, veramente forti, di grandissima qualità e di esperienza.
1: Sei centrali da scudetto e anche da Champions?
2: Ma sai, la Champions secondo me c'è qualche squadra che parte di un livello superiore, no? Se penso al Real Madrid, penso al Paris Saint-Germain, al Bayern Monaco, al City, insomma, sono squadre attrezzate veramente per vincere. Però l'Inter ha dimostrato che arrivando per due volte in tre anni a fare una finale, poi la Champions, come chi l'ha vinta, chi l'ha fatta da protagonista, e parlo di allenatori alla Capello, alla Sacchi, insomma, quando parlano dice per vincere la Champions ci vuole anche un percorso che ti aiuta a beccare la squadra che in quel momento gli manca qualcheduno. C'è tante varianti per vincere la Champions, però io credo che l'Inter anche in Champions farà la sua figura.
1: E Spence che sostituto è per Dumfries?
2: Ma sai, è un giocatore anche questo di grande qualità. Chi segue il calcio italiano si può ben ricordare che è passato da Genova, sponda rossoblu, facendo comunque delle buonissime partite. Arriva da un campionato con l'inglese che è di un livello altissimo, e quindi io credo che arriverà e dimostrerà soprattutto la sua forza, la sua gamba, la sua forza, perché è un giocatore che ha delle qualità un po' alla Dumfries, perché vuol dire poi alla fine quando ha il pallone è un giocatore che ha corsa, che ha tecnica, quindi io credo che sarà un buon acquisto che ha fatto l'Inter per la corsia di destra.
1: Ecco, e adesso secondo te all'Inter che cosa manca per alzare ulteriormente il livello?
2: Ma sai, l'ho detto all'inizio dell'intervista, alzare il livello di questa squadra non è mai facile.
1: Direzione Champions, naturalmente.
2: Sì, forse un giocatore di qualità di Champions, un giocatore che ha fatto la Champions, esperto, però mancano ancora 15 giorni, forse qualcosa faranno, però non vedo, ecco, in questo momento lacune o ruoli che tu dici manca lì qualcosa. Io credo che al completo, se poi trovano ancora un centrocampista un po' di qualità tecniche che salta l'uomo, va bene, ma io credo che l'Inter si giocherà il campionato, Coppa Italia e Champions, e la giocherà benissimo con questa rosa che manca 10 giorni alla fine del calcio mercato, penso sia molto molto competitiva.
1: Ti ha sorpreso il trasferimento di Frattesi alla Lazio?
2: Allora, Davide è un ragazzo eccezionale, bravissimo, lo conosco bene, ci siamo sentiti ieri, che io ho fatto un in bocca al lupo per la sua nuova avventura. Mi è dispiaciuto, perché Davide, quando è stato chiamato in causa, ha sempre risposto alla grande, i momenti belli dell'Inter, se penso al gol col Barcellona, insomma ha avuto tanti momenti che lui protagonista con dei gol all'ultimo, Verona, Udinese, insomma è stato veramente un calciatore che ha dato grandissime gioie a tifosi interisti, quindi quando un giocatore così va via dispiace, però per me andare in una piazza dove avrà più spazio, dove si metterà in mostra anche per la nazionale, quindi credo che poi alla fine mi dispiace perché andando a vedere l'Inter lo vedevo tutte le domeniche quando andavo a vedere, quindi mi dispiace che non lo vedo più, ma sono contento per lui che secondo me ha fatto una scelta per lui per tornare insomma protagonista anche a livello della nazionale italiana.
1: Però poteva aspirare a qualcosa in più con tutto il rispetto per la Lazio, insomma la Lazio di adesso ha tanti problemi, non sembra così ambiziosa.
2: È vero, però sono poi quelle piazze dove credo che Gattuso l'ha voluto fortemente, quindi va in una piazza che ha difficoltà, però lui come Ringhio, come tutti insomma, i calciatori che giocheranno il prossimo anno nella Lazio devono pensare al campo, far bene ed è una vetrina importante perché poi alla fine va in una società importante come la Lazio che non sta attraversando un buon momento in tutti i sensi, però io credo che Frattesi come gli altri giocatori, come l'allenatore devono pensare al campo e far bene, poi vediamo quello che succede, però io credo che, ripeto, faranno bene perché hanno la testa per far bene questi profili di calciatori alla Frattesi.
1: Senti, invece che cosa ti aspetti dal Milan targato Amorim? Ci sono ancora tanti casi aperti, un Milan ancora non del tutto decifrabile.
2: Bella domanda, che mi aspetto? Mi aspetto che sicuramente il Milan, Amorim, da quello che leggo, dicono tutti un ottimo, non lo conosco, sono sincero, però da quello che ha dimostrato negli anni, ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Viene una squadra che sono rimasti diversi dello scorso anno, che poi l'anno scorso a un certo momento il Milan sembrava che potesse essere la candidata a lottare per il campionato con l'Inter, poi non so cosa sia successo nell'ultimo periodo, però il Milan ha in squadra, secondo me, giocatori forti, cioè comunque che possono far bene, no? Se penso a Leao su tutti, non so cosa succederà. Io credo che farà un campionato dove devono ripartire bene, con entusiasmo, con tutte quelle qualità dove il Milan lo scorso anno, nella prima parte specialmente con Allegri, era protagonista. Quindi io credo che Amorim sicuramente qualcosa di nuovo porterà per le sue esperienze. Poi sicuramente i calciatori sono importanti per fare la differenza. Spero che quelli che sono rimasti e quei nuovi che arriveranno faranno veramente una squadra buona per cercare di rimanere a livelli insomma, dell'Inter, del Napoli, della Roma, della Juventus, su quelle squadre che poi lotteranno per lo scudetto.
1: Ecco, ma Leao, secondo te, per la sua carriera, cosa deve fare adesso?
2: Non lo so veramente, ma non lo sa nessuno, penso. Cioè, l'unico che lo sa è lui, quello che vuole dalla vita, quello che vuol fare. Io credo che Leao l'ha dimostrato, ha delle qualità importanti e forte nell'uno contro uno, negli spazi, a forza fisica, però poi tante volte non riesce a fare questo salto di qualità, quindi non so cosa consigliargli, se andare via, se rimanere, se cambiare area, non lo so. Io penso che comunque lui, il primo dottore è lui per far tornare il Leao, che insomma che abbiamo visto in tante partite avere delle qualità importanti.
1: Ecco, in casa Milan si è discusso molto in questa settimana delle ferie per Maignan e Rabiot, che sono stati impegnati con il Mondiale, mentre tutti gli altri giocatori della Francia sono rientrati prima ad allenarsi con le loro squadre, quindi insomma ci si chiedeva se anche loro dovessero tagliarsi un po' le ferie. Ecco, come l'hai giudicata questa storia da ex calciatore naturalmente?
2: Ma l'ho giudicata che secondo me prima di partire sicuramente Rabiot e Maignan sapevano già,
1: certo, quale, sì, no? Questo l'ha sottolineato anche Amorim,
2: bravo, non l'avevo letto, ma te lo dico per esperienza, prima di partire, ma come i giocatori che vanno a fare un mondiale mettono già le date, se vai fuori al primo turno rientri qua, se arrivi in finale rientri qua, quindi erano già tutto stabilito e giustamente un giocatore ha le vacanze per stare anche con la famiglia, per stare con gli amici, e quindi è giusto che le facce, le vacanze, quindi io non vedo, da parte mia non vedo nessuna polemica, ecco, se erano già stabilite le date, poi c'è quello che ritorna prima dalle vacanze perché gli va, tanto di cappello, però secondo me quando viene stabilito i giorni che uno ha a disposizione è giusto che le sfrutti tutti, perché poi abbiamo visto specialmente le squadre che giocano le coppe, poi quando partono non hanno più un giorno libero.
1: Senti, il tuo amico Spalletti invece alla Juve in questo momento quanti dubbi ha sul mercato? Perché è stato un mercato faticoso quello della Juve.
2: Sì, un mercato faticoso, un mercato dove ha bisogno la Juve di diversi acquisti. Io credo che Spalletti insieme a Giovanni Carnevali, che è un direttore preparato, forte, Ricky Massaro, cioè, secondo me i giocatori lo sanno che serve alla Juventus per essere competitivi. Poi arrivarci non è mai facile, però io credo che Spalletti riparta dall'esperienza dell'anno scorso, dai giocatori che comunque qualcheduno è rimasto, ha preso Lukumi, qualcosa è entrato dentro. Poi sicuramente secondo me per essere a livelli altissimi, per lottare per il campionato, ancora qualcosa manca. Però insomma confidiamo tutti nel lavoro di Spalletti, che ritengo uno degli allenatori più forti che abbiamo in Italia e non solo, quindi sicuramente farà un buon lavoro. Però qualcosa per essere ancora più competitivi c'è bisogno.
1: Ti aspettavi un mercato più scoppiettante da parte del Napoli?
2: Ma sai, il Napoli è sempre difficile col senno di poi, però il Napoli, se lo scorso anno, 2 anni fa ha vinto lo scudetto, l'anno scorso ha avuto tantissimi infortuni, il Napoli se non aveva tutti quegli infortuni sicuramente poteva dare molto più fastidio all'Inter che ha vinto poi lo scudetto, quindi io credo che Napoli...
1: Qualcuno potrebbe obiettare che questi giocatori adesso hanno un anno in più rispetto all'anno scorso, vari Di Lorenzo, e Lobotka,
2: De Bruyne, è vero, però sono sempre forti, è vero che comunque poi tu mi insegni che fai questo mestiere da tantissimi anni, che poi tanti colpi verranno fatti negli ultimi settimane, 10 giorni o addirittura negli ultimi 2 o 3 giorni, quindi sicuramente il Napoli, specialmente avendo un allenatore Allegri che sa come gira il mondo, io credo che il Napoli partirà all'inizio con la squadra competitiva, con la squadra forte e con una squadra che se ha bisogno di qualcosa da mettere dentro lo metterà. Però ti ripeto, il Napoli senza infortuni, al di là di un anno in più come tu mi hai evidenziato te, secondo me è un Napoli forte.
1: Quindi è il primo candidato per la lotta per lo scudetto insieme all'Inter? Cioè,
2: guarda, sai che noi facciamo
1: antagonista, ecco.
2: Sai che noi facciamo sempre le griglie che poi rimane, no? L'intervista, io ti metto Inter-Napoli in prima fila, ti metto Juventus e Roma in seconda fila, Atalanta e Fiorentina in terza fila.
1: La Fiorentina ha fatto un grande mercato, forse la possiamo considerare la regina del mercato.
2: Sì, ha fatto veramente, è stata una propria vera rivoluzione di Paratici, già dall'allenatore che è cambiato, è arrivato Fabio Grosso, è arrivato 7-8 giocatori, proprio stamattina leggevo i giornali, quando mettono le probabili formazioni, vedi quelle della Fiorentina, vedi 8 giocatori nuovi negli 11 titolari, quindi... Ha fatto un ottimo campionato, mercato, quindi la ritengo comunque sotto le principali candidate a vincere lo scudetto.
1: Quindi la vedi magari possibilmente in lotta per il quinto posto?
2: Io sì, la vedo perché ha i giocatori, poi ogni annata, ripeto, c'è una storia a sé e tutto, però per il mercato che è stato fatto... te l'ho messa lì tra il quinto, sesto, settimo posto, ecco, quindi la vedo che potrebbe fare veramente, dopo le paure dello scudetto, il mercato che è stato fatto, te l'ho messa lì tra il quinto, sesto, settimo posto, ecco, quindi la vedo che potrebbe fare veramente

0: incredibile, quindi Firenze ama questi tipi di calciatori e tutti quelli che mi hai detto te in questo momento penso che possono veramente far divertire il popolo viola e lo stesso Fabio Grosso per poter migliorare anche lui dopo tutte le belle esperienze che ha fatto in passato, trovare veramente in Firenze, nella piazza, per valorizzare questo giovane allenatore, perché ripeto, Paratici gli ha messo a disposizione qualità tecnica, comunque un po' di esperienza, un po' fisicità, cioè secondo me è una squadra completa in questo momento la Fiorentina.
1: Di Dragusin, nuovo innesto per la difesa, cosa pensi?
0: Ma sai, è un difensore che si conosce, o perlomeno io, è un giocatore come oggi sono i difensori centrali, che è forte fisicamente, forti quando vanno a saltare di testa in area avversaria, e nell'anticipo. Oggigiorno i difensori devono saper giocare a calcio, devono saper impostare, e secondo me lui è uno di questi, è un giocatore completo che insomma Paratici ha portato, se non sbaglio, uno dei primi acquisti che ha fatto per rinforzare una difesa. Ecco, quindi io credo che ha individuato in lui questo profilo, che è un profilo molto interessante di un giocatore forte.
1: A proposito della Fiorentina, si avvicinano i giorni del festeggiamento del centenario, ci sarai anche tu per la partita del 2 settembre?
0: Sì, si è fatto bene a ricordarcelo, a ricordarmelo, me lo so già segnato in agenda, il 2 settembre al Franchi di sera. La sera prima Viola Park e la cena, e il 2 settembre prende si gioca al Franchi. Il 2 settembre sarà la partita per festeggiare il centenario della Fiorentina, dove ci saranno grandissimi campioni che hanno giocato nella Fiorentina, da Muto a Toldo a Batistuta, giocando contro grandissimi, grandi ex campioni come Galante, Zanetti, Totti e via dicendo. Sarà veramente una bellissima serata per festeggiare un grandissimo compleanno di una società tra le più storiche sicuramente e più forti anche.
1: Un paio d'anni fa in una delle nostre interviste tu dicesti, prima dell'inizio del campionato, attenzione al Como perché potrà fare un grande percorso, e in effetti è arrivato in Champions. Adesso però si apre davvero un altro capitolo per il Como, perché come potrà affrontare questa competizione?
0: No, ma lo sai che quando si faceva prima le griglie...
1: Sì. Ti sei dimenticato del Como.
0: Bravo, mi sono dimenticato del Como, infatti stavo pensando chi avevo rammentato e non mi è venuto in mente il Como, che sicuramente, ok, il doppio impegno, che sarà una cosa nuova per il Como perché non ci è abituato a giocare una Champions e più un campionato, quindi sicuramente un po' di difficoltà le troveranno, perché giocare delle partite impegnative, tensioni, stress, viaggi, quindi qualcosa in campionato perderanno. Però veramente il Como, io, da quando insomma Fabricas ha messo l'acceleratore, è stato tutto un continuo di partite magnifiche, di punti importanti. Quindi ti dico che il Como si può mettere tra le prime cinque e ti dico, per il mercato che ha fatto potrebbe essere, però io metto sempre il Napoli, la Juventus e comunque quelle che possono dar fastidio all'Inter, però ti dico il Como sicuramente sarà protagonista, malgrado, e questo segnatelo, che con la Champions qualche punto in campionato, lo lascerà. L'Inter insegna, ecco, quando insomma quando si arrivò in finale di Champions poi si perse anche il campionato. Ma è evitabile che giocando tante partite così i giocatori non fanno poi tutte le partite al massimo e qualcosa perdi per strada.
1: Il Genoa, altra tua ex squadra, è stato un precampionato un po' particolare, caratterizzato anche da quella sconfitta dal punteggio francamente larghissimo, la batosta clamorosa.
0: Batosta clamorosa, ma guarda, proprio oggi se non sbaglio ho letto un'intervista di De Rossi che a me piace tantissimo, quindi sono curioso anche di vedere Daniele che inizia quest'anno un campionato dopo l'esperienza dello scorso anno di arrivare al Genoa. Quest'anno riparte lui dall'inizio, secondo me è un allenatore bravo, preparato, che sa tirare fuori il meglio dai calciatori. Ha detto benissimo che lui e le amichevoli sono fatte veramente per trovare la condizione, per vedere nuove soluzioni, e poi alla fine, anche se vinci contro quelli del Bosco, Boscaioli mi sembra ha detto la parola, 14-0, 12-0, non porta nulla. Le sconfitte altrettanto non portano nulla, perché poi parti dal campionato tutti a zero punti e è lì che devono arrivare in quel momento lì con la condizione giusta, di aver fatto comunque degli allenamenti importanti, di aver durato fatica in preparazione. Lui ha analizzato veramente tutti questi passaggi, perché poi alla fine un tifoso gli ha detto come, che è successo? E De Rossi ha detto mi sono perso qualcosa, cioè lui non pensava neanche che il tifoso ricordava questa grandissima sconfitta che hanno fatto, perché appunto lui usa

0: il ritiro e le amichevoli proprio per migliorare, per mettere anche dei giovani a capire chi può essere da Genoa o no. Quindi ha detto bene tutto lui, ma anch'io, sì, hai perso un amichevole con un punteggio largo, però l'importante è che si vanno a trovare, come tutte le altre squadre, puntuali, ecco, all'inizio del campionato. Ecco.
1: Domanda secca per chiudere: il miglior acquisto fino a questo momento di questo calciomercato?
0: Ma fino a questo momento direi Mastantuono, Gonzalo Ramos del Milan e Spence dell'Inter, credo che sono, diciamo, si meritano il podio dei migliori arrivi nel nostro campionato italiano.
1: E con questa lunga chiacchierata con Fabio Galante siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Inizia la settimana che ci porterà la prima giornata della Serie A lunedì 17 agosto 2026, giornata con l'editoriale Rotocalcio che apriamo però con una notizia di cronaca che arriva da Cagliari. Perché? Perché ha ricoverato in terapia intensiva Yael Trepi, l'attaccante del Cagliari che ha rischiato di annegare in piscina questa notte. Ovviamente vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso della mattinata, mattinata in cui parleremo anche ovviamente di notizie, di mercato con la Juventus che si muove, l'ufficialità di Gianluca Umi, l'arrivo di Vicario che già quest'oggi sarà a Torino per effettuare le visite mediche, tante altre notizie di mercato, la Roma che si avvicina sempre di più a Rodrigo Mora e poi il calcio giocato. Perché? Perché abbiamo detto questa è la settimana che ci porterà all'inizio della Serie A, ma sono già iniziate le partite ufficiali in Italia con la Coppa Italia e con sorprese importanti su tutte, quella di ieri sera allo Stadio Olimpico dove la Lazio inizia malissimo la sua stagione cadendo in casa 2-0 contro il Mantova, mentre invece tutte le altre squadre di Serie A hanno ottenuto il successo, dal Genoa al Frosinone, il Torino, le squadre che hanno giocato anche nei giorni scorsi, la Fiorentina, la nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Si chiuderà tra l'altro oggi la giornata di Coppa Italia per definire le squadre che parteciperanno poi ai sedicesimi di finale. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi in questo lunedì 17 agosto qui all'interno dello studio di TMV Radio. Al mio fianco il nostro direttore Marco Piccari. Marco, buongiorno.
2: Ciao Lorenzo, ben trovato e buongiorno a tutti, ben ritrovati tutti quanti.
1: Allora ci
2: saluto,
1: ritroviamo
2: anche a Gabriele Latini.
1: Un saluto ovviamente a Gabriele Latini in cabina di regia che anche in questo weekend ha fatto le ore piccole per un po' di sano calcio argentino, che per una volta l'ho fatto dormire sogni tranquilli in un lunedì, Marco, in cui partirei dal calcio giocato, perché questi 32esimi di Coppa Italia ci hanno regalato qualcosa. Partirei dalla notizia più fresca, ovvero quella dell'eliminazione della Lazio. Già nei giorni scorsi avevi parlato di una situazione della Lazio un po' complicata. Ecco, forse non c'era modo peggiore per iniziare.
2: Sì,
1: per
2: ribadisco però quello che ho detto, mi sembra una settimana fa, se non erro, proprio qui a Rotocalcio. Ribadisco, questa è una squadra che è in grandissima difficoltà, non soltanto a livello societario, perché insomma questo ormai è abbastanza consolidato, l'aspetto societario negativo. Abbiamo parlato l'altra settimana che mancava ancora dopo l'acquisto di Frattesi, di un difensore, di un attaccante. Va bene, sicuramente questi sono elementi che dobbiamo sottolineare. Però per me manca pure l'allenatore, senti Lorenzo, io voglio essere veramente schietto e chiaro sin dall'inizio. Dopo 40 giorni di lavoro, una squadra di Serie A che affronta una squadra di Serie B non può far vedere niente. Se non fai vedere niente, lui stesso lo ha ammesso, per carità, però non è una giustificazione. Manca la guida tecnica, lo dico veramente, perché qui quando si parla di Gattuso bisogna sempre dire il rispetto della persona, che non c'entra niente. Anche ieri io nel post gara vedo sempre delle situazioni molto tenere, perché Gattuso porta l'entusiasmo, ci mancherebbe, se non porta nemmeno quello che si mette a fare in panchina, scusate, io voglio essere veramente molto sincero, non c'è mercato che tiene quando tu fai una partita così contro una squadra di Serie B, non ci si può appellare al mercato, ragazzi, sennò stiamo sbagliando completamente ogni tipo di giudizio. Siamo di fronte ad una squadra che è vero che ha tante problematiche e questo le conosciamo, però dopo 40 giorni io mi aspetto di vedere contro una squadra di Serie B che ci deve essere qualcosa di differente, se non c'è è preoccupante. Io ribadisco, questa è una squadra che deve lottare per non retrocedere, l'ho detto una settimana fa, lo ribadisco ancora adesso, e ieri ho avuto ancora questa sensazione più forte
1: all'interno di una giornata di Coppa Italia dove tutte le squadre di Serie A hanno vinto, quella che comunque parte con, che era la testa di serie più alta perché era arrivata nona in classifica l'anno scorso, è l'unica che viene eliminata. Giustamente c'è l'aspetto del campo, poi c'è anche l'aspetto dell'extracampo e del mercato. Mi ha fatto particolarmente riflettere sentire le prime parole ufficiali della società in questa stagione, perché fino a ieri non aveva mai parlato nessuno della società in casa Lazio. e con il sorriso il direttore sportivo che dice: Gattuso ci ha chiesto un difensore e un attaccante, gli abbiamo preso Frattesi. E in più dice: abbiamo richieste per tante per tanti giocatori, una società che deve fare il mercato a saldo zero, e dice: abbiamo tante richieste per i nostri giocatori, e quindi è un bene che arrivino tante richieste per i giocatori, perché devi cedere per poi poter fare gli acquisti. E poi va a vedere l'ultima cessione datata 10 luglio. È veramente difficile capire anche quella che è la strategia della Lazio. Ti vengono chiesti due ruoli, vai a prendere l'unico dove non hai richieste. Hai bisogno di cedere, ti vengono richiesti i giocatori e non li cedi. Cioè, qual è la strategia della Lazio? Ma ti direi fuori dal campo, e allora mi leggo anche al discorso di Gattuso, dentro dal campo, perché io non ho minimamente capito cosa voglia fare la Lazio in campo dopo quello che ho visto
2: ieri. No, ma guardate, io ti ripeto, quello che tu hai detto, quello è il quadro che noi abbiamo, e quindi... sono d'accordo, ed è difficile aggiungere altro, non si capisce la strategia, siamo a pochi giorni dall'inizio del campionato e questa è di fatto una squadra incompleta, ma lo era dall'inizio del mercato, non è che lo scopriamo a due settimane, una settimana dall'inizio del campionato. Lo era anche l'anno scorso, e quindi è stato un mercato che lascia perdere l'occasione Frattesi, che io ancora sinceramente mi meraviglio come si possa essere arrivati a questo tipo di soluzione. È un giocatore comunque importante, è un giocatore che si andrebbe ad unire a Taylor e Rovella, e sarebbe una mediana di tutto rispetto, sì, attenzione, sì. Però il problema è che io ieri sera, al di là dei nomi, quando tu vedi una partita, la prima partita ufficiale, oltre a vedere naturalmente i giocatori che sono arrivati, quelli che possono giocare o meno, ma te ti aspetti da vedere anche uno straccio di gioco, che idea vuole fare. E ti senti dire: stiamo cambiando i metodi di Sarri, ma quali sono i metodi di Gattuso? Cioè, io faccio questa domanda: qual è il metodo di Gattuso? Ieri sera si è capito qualcosa? Dai, contro una squadra di Serie B, per carità, nel calcio si può perdere con chiunque, parliamo di questo, però contro una squadra di Serie B tu devi far vedere qualcosa, non puoi appellarti al fatto che ti manca un difensore, che ti manca un attaccante, perché non stai giocando contro il Real Madrid, anzi hai giocato contro una squadra che almeno era organizzata,
1: sì, sì.
2: E questa è la differenza. Cioè, se non c'è l'organizzazione a una settimana dall'inizio del campionato, in questi 40 giorni che cosa hanno fatto? Su che cosa si è lavorato? Mi fermo qui perché io penso che c'è poco da aggiungere, Lorenzo, cioè nel senso,
1: sì, sì.
2: Poi ti dico anche questo, io ripeto, perché sennò qui ogni volta sembra che uno ce l'ha con l'allenatore. Ma Gattuso viene da un fallimento enorme, non ce lo dimentichiamo, un fallimento enorme, quello della nazionale. Cioè, non è arrivato ai mondiali perché non è riuscito a battere la Bosnia. Cioè, la valutazione deve essere fatta anche sull'allenatore, non è che può essere fatta solo su chi.
1: Se andiamo a vedere le ultime due partite da allenatore di Gattuso, l'eliminazione con la Bosnia e la prima in carica la Lazio,
2: squadra col Mantova,
1: squadra reduce dalla finale di Coppa Italia giocata tre mesi prima, cioè, eliminazione col Mantova,
2: due squadre il cui tasso tecnico è veramente basso
1: e dovrebbe esserci una differenza netta,
2: esatto.
1: che a prescindere poi dai due risultati finali non si è vista in campo, perché ieri la Lazio non è mai stata superiore al Mantova e a marzo l'Italia anche in parità numerica non era mai stata superiore alla Bosnia, quindi vedremo come andrà avanti. Chi invece ha preso un giocatore bosniaco è la Juve che si sta rendendo molto attiva sul mercato in queste ore, Marco, perché è arrivato Lukumi, sta per arrivare anche Vicario, sistema anche la difesa. Ti chiedo intanto, con l'arrivo di Lukumi e Vicario la Juve quanto migliora?
2: Ma senti, io sono molto sincero, non vorrei far passare Lukumi per Thuram. Possiamo dire questo?
1: Sì,
2: quindi non esageriamo.
1: Io non farei passare nessun difensore della Serie A attuale per Thuram.
2: Ecco apposta, non esageriamo con Lukumi, perché ho visto veramente un'esagerazione. È un buon difensore, però insomma abbiamo visto delle partite positive, ma abbiamo visto anche degli scempi da parte di Lukumi. Quindi io non so quanto sia da Juventus questo difensore. Ti devo dire la verità. Non so quanto sia una necessità di un mercato veramente povero e difficoltoso e vai a prendere Lukumi, però non so veramente questo quanto possa fare la differenza. Cioè, la differenza, faccio fatica a pensare che possa essere Lukumi là dietro. Per me il difensore più forte l'ha preso il Milan, che è stato Ghila, appunto. Poi gli altri sono tutti dei buoni difensori, vicario, vengo a vicario, sicuramente un buon portiere, però io non ho capito tutta questa strategia del portiere, cioè si è partiti con un nome, si è andato ad un altro, si è passato da Dibu Martinez, poi si è andato a Suzuki, da Suzuki si è tornato a Dibu Martinez, da Dibu Martinez si è tornato a vicario, buh.
1: Cioè, sì, mi è sembrato che come la Juve fosse partita con l'idea di prendere un portiere di status internazionale, col Dibu Martinez, un portiere pronto, usato sicuro, con esperienza, con personalità. Poi, quando si è resa conto che era complicato andare sul Dibu Martinez, ha pensato all'investimento per il futuro con Suzuki, e poi però su Suzuki ha perso, tra virgolette, l'asta con prima il Paris Saint-Germain e poi l'Aston Villa. Sul Dibu Martinez è tornata, ma costava troppo, il problema al dito, eccetera, eccetera. E poi mi sembra che si sia buttata sull'occasione vicario. Io la sensazione che ho, Marco, non so se sei d'accordo, è che vicario possa essere un altro Di Gregorio, nel senso, nessuno mette in dubbio il valore tecnico di Di Gregorio, secondo me, né quello di vicario. Io penso che Di Gregorio abbia sofferto il peso della Juve, e la sensazione che ho avuto è che vicario, nelle difficoltà del Tottenham, quando gli è stata data anche la fascia da capitano, abbia sofferto il peso delle responsabilità al Tottenham.
2: Ci può stare.
1: E la Juve è peggio da questo punto di vista, quindi è un rischio, secondo me, da questo
2: ma
1: punto
2: guarda
1: di vista.
2: Ti posso dire che secondo me stiamo parlando di un portiere che ha un livello leggermente superiore a Di Gregorio, ma non è che stiamo parlando di un buon portiere,
1: sì, ripeto.
2: Però non è che stiamo, vediamo, perché pure lui che impatto avrà, e le difficoltà del Tottenham me le hai sottolineate, quindi sai, Dibu Martinez era un altro tipo di spessore, di portiere, era un'altra cosa, dai, parliamoci chiaro, anche dal punto di vista della personalità, era quello che serviva realmente alla Juventus sotto questo aspetto. Poi vicario adesso, per carità, mica lo vogliamo bocciare oggi prima di vederlo all'opera, mi sembra un portiere che ha dei buoni mezzi. Oggi tra l'altro ne parleremo con chi questo ruolo lo ha fatto, e chiederemo anche qualche parere nel corso del pomeriggio di Maracanà. Però ripeto, io non ho capito bene tutta la strategia, come ci si è mossi per poi arrivare a vicario, però è un portiere che meglio di Gregorio, ma non stiamo parlando di una netta differenza clamorosa tra i due. Ecco.
1: Ecco, poi a proposito di operazioni che si dovrebbero fare, il condizionale d'obbligo, perché è stata una telenovela ormai nelle ultime due settimane, ci spostiamo in casa Roma per l'operazione Rodrigo Mora, per regalare a Gasperini questo trequartista, questo fantasista, questo giocatore da mettere tra le linee, che possa portare la Roma a giocare come? Perché io continuo a chiedermi, nel momento in cui tu hai confermato Dybala, è vero che Dybala è un'incognita dal punto di vista economico, dal punto di vista fisico, che economicamente adesso è migliorato perché sicuramente ti costa meno rispetto al passato, però hai fatto due grandi investimenti, uno Castro e l'altro, qualora dovesse arrivare, Rodrigo Mora. Come pensi di giocare a Roma? Perché io ho la sensazione che la Roma possa andare verso questo cambiamento e la doppia punta, quindi con Castro e Malen, e poi gioca uno fra Rodrigo Mora e Dybala. Ti aspetti un cambiamento alla Roma da questo punto di vista, oppure, viste le tante partite della Champions, sarà una Roma un po' più camaleontica? Se dovesse arrivare Rodrigo Mora, e che colpo sarebbe Rodrigo Mora?
2: Ma intanto sarebbe un bel colpo, mi sembra un giocatore che ha delle potenzialità, ecco. Quindi poi qualcosa devi dare a Gasperini, perché pure lui, stiamo parlando di un altro mercato veramente difficoltoso, quello della Roma, quindi
1: vabbè, fermo a Castro, praticamente.
2: Fermo a Castro, che a me piace molto, secondo me è un attaccante molto interessante, vediamo poi come giocherà, che se riuscirà a giocare anche in coppia con Male, non meno, quindi forse Gasperini ha l'idea di cambiare qualcosa con questi giocatori che un po' sono un po' tutti simili, no? Tolto Malen, sono un po' tutti simili, questi giocatori sulla tre quarti, quindi può darsi pure che lui voglia cambiare qualche cosa, e comunque sono giocatori anche tecnici, che quindi vogliono la palla, quindi devono giocare con la palla, quindi può darsi pure che ha in testa qualcosa di diverso, però ripeto, intanto qualcosa devono fare, perché non mi sembra che, anche la Roma mi sembra che abbia avuto un mercato un po' immobile fino adesso, no? Quindi vediamo, di questo ragazzo se ne parla un gran bene, e vediamo insomma, se riesce a portare a casa questo tipo di acquisto.
1: Mercato un po' immobile per diverse squadre di Serie A, non è stato un mercato semplice.
2: Non è stato un mercato semplice per nessuno, Lorenzo, ma questo lo avevamo detto da giugno noi, mica perché siamo dei fenomeni, perché basta vedere la situazione generale del calcio italiano.
1: La sensazione è che sia un po' cambiato il mercato, nel senso, la Serie A è nettamente il secondo campionato per investimenti, perché ha speso molto di più della Liga e della Bundesliga, ma un divario enorme rispetto alla Premier. E ci sono società che hanno comunque speso cifre importanti, anche facendo pochi acquisti. Il Milan ha preso due giocatori e ha speso 100 milioni. La Fiorentina
2: Milan spende un po' di soldi da anni, non
1: esatto.
2: Solo da sto
1: club.
2: La stessa Juventus. Il problema non è che non ci sono i soldi, cioè non ce ne sono più come prima, ma il problema è come vengono spesi questi soldi, cioè come vengono investiti, in che operazioni. Perché se vai a vedere negli anni, quando sento dire ma non ci sono, è vero che allora la potenza economica non è paragonabile a quella della Premier e a quella di altri campionati, e su questo siamo d'accordo. Anche il fascino del campionato,
1: esatto,
2: è un campionato che ha perso, no, quel tipo di appeal che aveva praticamente negli anni passati. Detto questo, però, alcune squadre, Juventus e Milan, hanno speso un sacco di soldi negli ultimi anni.
1: Sì, sì.
2: Non è che le sono stati lì a... E allora il problema è li hanno spesi male, e qui torniamo a un vecchio ragionamento che si faceva anche l'anno scorso, quanto oltre alla capacità economica conta la competenza. Se non c'è quella, dopo spendi male.
1: No, ma infatti la sensazione è che in questo momento la Serie A non riesca a prendere i giocatori top assoluti, pronti a diventare i protagonisti per i prossimi 5-10 anni. Probabilmente l'unico che ha preso quest'anno nella Serie A, vediamo poi che effetto avrà, è Gonzalo Ramos, ma comunque non era il titolare al Paris Saint-Germain. Però poi vai a vedere,
2: è un giocatore che può far bene qui,
1: assolutamente,
2: può far bene,
1: assolutamente.
2: Come è successo, se tu ti ricordi, lo stesso Higuain a Real Madrid,
1: sì,
2: non era un giocatore titolarissimo,
1: sì,
2: quando
1: sì,
2: il Napoli,
1: sì,
2: lo prende, però Higuain era forte,
1: sì.
2: Napoli fa un grande affare, lo prende, viene qui, e ce lo ricordiamo Higuain quello che fa,
1: come
2: no?
1: Come no?
2: Quindi io non dico che Gonzalo Ramos è a quel livello, però mi sembra un attaccante che possa
1: è anche un messaggio, oltre che un attaccante,
2: esatto,
1: incidere, è un messaggio, perché comunque era uno degli attaccanti sicuramente più interessanti che potevi trovare sul mercato. Lo ha fatto anche la Juve con Colomouani, magari un'operazione leggermente diversa, perché lui era proprio un esubero al Paris Saint-Germain, però comunque un attaccante che comunque ha status.
2: È più forte con Gonzalo Ramos,
1: secondo me. Secondo me sì, secondo me sì.
2: Vediamo
1: però,
2: poi come andrà a finire il prossimo questo campionato. Però.
1: La sensazione è che in realtà non è che non si spenda in Serie A, è che ci manchi quella via di mezzo fra l'operazione molto importante e il trovare i giocatori da formare in Serie A, provando a fare delle operazioni magari senza spendere cifre folli. Per esempio, il fatto che la Roma, per prendere un trequartista di prospettiva, debba spendere 25 milioni più il 50% sulla rivendita per Rodrigo Mora, o la Juve debba spendere oltre 30 milioni per Alai Begovic, mi fa pensare, ma non c'è un modo in Italia per arrivare a questi giocatori un po' prima? E quindi magari poter acquisire poi potere economico, perché i giocatori li paghi di meno, e quindi invece che spendere, che ne so, 70 milioni per Alai Begovic e Colomouani, prendi un esterno giovane a 10 milioni e invece di spenderne 25 per Lucumi ne spendi 50 per un difensore molto forte. Cioè, mi sembra però di poter dire in questo momento in Italia manchi l'arrivare primi. Cioè, noi arriviamo secondi.
2: Perché però devi arrivare primi? Lì, quando è che arrivi primi? Primo? Arrivi quando c'è la competenza, che qualcuno lo vede prima.
1: Esatto.
2: Se non c'è questa, tu arrivi sempre dopo.
1: Sì.
2: È così, vabbè, arrivo dopo perché lo vedo. Lo vedono tutti, non è che lo vedi solo
1: perché,
2: tu.
1: Perché, per esempio, anche su Gonzalo Ramos, la Serie A arriva seconda. Perché Gonzalo Ramos esplode in Portogallo. La Serie A non ha i soldi per prenderlo subito, arriva al Paris Saint-Germain. Poi, quando è in uscita da lì, arriva la Serie A. Ecco, ci manca... Sì, il lato economico, manca un po' la competenza. Però l'abbiamo detto, Marco, siamo nella settimana che ci porterà alla prima giornata,
2: sì,
1: di Serie A. E allora, queste settimane, in questi giorni, va tanto di moda, no? Le graduatorie, le file,
2: le griglie,
1: faremo
2: anche noi. Questa sarà la settimana delle griglie, dei pronostici, bla bla bla. Ci sta, perché poi ti diverti anche a vedere poi a fine anno chi ci è andato vicino o chi non ci ha preso per niente.
1: Guarda, io non ti faccio... La griglia arriverà, non so se la farete venerdì, in settimana, eccetera.
2: Io direi anche che sarebbe più corretto quest'anno aspettare la chiusura del mercato.
1: Sì, che tanto poi alla fine sono iniziate si giocano due giornate prima della chiusura del mercato,
2: quindi sarebbe
1: fattibile.
2: Giusto, infatti, propenderei per aspettare...
1: Ti chiedo i gruppi. Ti chiedo i gruppi, partendo...
2: Le fasce, diciamo,
1: le fasce,
2: così, le
1: esattamente.
2: Fasce.
1: Ti chiedo quante e quali squadre vedi in lotta per lo scudetto?
2: Due. Due squadre.
1: Inter-Napoli?
2: Inter-Napoli e una terza che si può inserire. E come terza... faccio un po' fatica. Però Inter-Napoli le vedo proprio... davanti, insomma, l'Inter,
1: nonostante sia una squadra che hanno fatto meno sul mercato.
2: Sì, però l'Inter ha preso un altro giocatore importante che è Stones, E secondo me questo è un giocatore proprio giocatorone, che ancora può dare tanto nel nostro campionato, che insomma è un campionato che chi arriva, che ha fatto un certo percorso all'estero, anche se ha 33 anni, 34 anni, ancora può incidere nel nostro campionato. I ritmi sono diversi, l'intensità è minore.
1: L'ho fatto a Cangi l'anno scorso.
2: Sì, ma l'hanno fatto tutti, l'ho fatto anche Modric a 40 anni, quindi non capisco perché. Cioè, Stones è un giocatorone, Stones è uno che può fare il centrale, può fare il centrocampista. L'Inter ha preso un giocatorone. Io su questo non ho avuto modo di dirlo, perché quando è stato acquistato ero in ferie, però convinto che abbia preso veramente un gran giocatore.
1: Spence?
2: Spence, io su lui ho qualche dubbio, ti devo dire la verità, ho qualche dubbio, non mi sembra sto grandissimo esterno che vogliamo, però l'hanno
1: la
2: preso.
1: La bolla mondiale, no? Ci sono questi giocatori che fanno bene
2: preso,
1: al mondiale.
2: Però ecco, non mi sembra proprio uno che possa fare sfracelli, però magari sbaglio e verremo smentiti dal campo. Quindi, sai, come squadra, come terza, io non lo so, perché io nutro un po' di fiducia nel Milan quest'anno. Mm. Ti devo dire la verità, a me Amorim mi sembra uno preparato, a che ne dico di qualche influencer che già l'ha bocciato dopo mezza partita, che poi dopo viene smentito dalla partita stessa, no? Però a me mi sembra uno che sta lavorando nel dare un'identità a questa squadra, sta facendo un cambio che non è facile da quello che era l'anno scorso a quest'anno, e magari in questo cambio può anche rivitalizzare qualche calciatore. Un punto di riferimento importante lo ha preso, che è Gonzalo Ramos lì davanti, un altro lo ha preso che è Ghila dietro, manca ancora qualcosa. Ecco, mi aspettavo, il Milan ha fatto una partenza clamorosa, sì, che si è piazzato subito davanti sul mercato e poi si è fermato.
1: Penso che sia molto sospeso sulla questione Leao.
2: Sì, Leao onestamente io proverei a darlo via in qualche maniera.
1: No, anche perché... manca quel trequartista in più, quel giocatore sulla tre quarti da mettere vicino a Pulisic alle spalle di Gonzalo Ramos. È chiaro che se però ti resta, ora è brutto da dire, però se ti resta sul gruppone, tra virgolette, Leao, e prendi questo giocatore magari investendo anche tanto, poi conoscendo Amorim che gioca in quel modo, punto, con questo 3-4-2-1, e poi se di tre ne devono giocare due,
2: sì.
1: Cioè, Leao se ti resta poi sul gruppone e dopo la stagione che ha fatto diventa una riserva, non gioca mai. Poi i 40-45 che
2: chi
1: adesso
2: li dà? Chi te li dà?
1: Non te li dà
2: no,
1: più
2: no,
1: nessuno.
2: No, sono d'accordo. Infatti è un momento, questo è un bivio. Questo è un bivio.
1: La questione
2: che va
1: o la risolvi in un modo oppure devi ripartire.
2: Poi,
1: da
2: sai,
1: Leao.
2: Ci sono altre squadre interessanti, che per esempio il Como ha fatto
1: e arriviamo,
2: sempre un
1: e arriviamo
2: grande
1: al
2: mercato.
1: Secondo gruppo, che è quello Champions.
2: Esatto, il Como ha fatto un grande mercato, ha speso un'altra volta un sacco di soldi. Io credo che gli serva una punta. Ieri ho visto anche lì la partita Liverpool-Como. Per carità, Liverpool è una squadra nettamente più forte, però sai, si vede sempre, no, l'idea che vuole mettere in campo questa squadra, ma davanti gli manca qualcosa. E non
1: è Ken quella cosa che manca?
2: Guarda, io potrebbe essere un colpo di mercato finale del Como. E poi sai, c'è una cosa da dire, sono curioso di vedere che impatto avrà sul Como la Champions, perché sì, è la prima volta per i giocatori, è la prima volta per l'allenatore, devi
1: per
2: cambiare una gestione, devi andare a affrontare delle squadre comunque corazzate forti, devi cambiare tutta la settimana di lavoro.
1: È una squadra molto giovane.
2: È molto giovane, potrebbe avere un impatto e limitarti qualche cosa sul campionato, perché non vuoi andare a fare brutte figure lì.
1: Sì.
2: E quindi qualche cosa potresti perdere. Sono curioso di vedere che tipo di impatto ha.
1: Anche perché dipende poi come la vivi. Per esempio, ricordo il Bologna, quando andò un paio d'anni fa, la viste veramente come una festa. Ma
2: esatto, ma Fabregas non la vuole vivere
1: esatto,
2: così. Fabregas non la vuole vivere in questa
1: maniera.
2: Secondo
1: me hanno voglia proprio
2: convinto
1: di mettersi in mostra.
2: Poi sai, in quella fascia ci mettiamo il Como, ci mettiamo la Roma, ci mettiamo
1: il Milan, ha già citato la Juve.
2: Sì, la Juve ce la metto, però la Juve davanti manca ancora qualcosa. Manca ancora qualcosa, vediamo. Se ci sono davanti, in mezzo.
1: Ma finché non esce David, non
2: penso lo so. Io credo che ci voglia un po' di qualità anche in mezzo al campo, che in questo momento non vedo. Quindi vediamo, però la metto in quella fascia. Poi sai, l'Atalanta pure è un altro discorso molto curioso, perché c'è Sarri che sta cambiando l'intero metodo di lavoro.
1: Sì. E quindi, lì è veramente un prendere il foglio e strapparlo completamente
2: tutto, e ricominciare tutto, e quindi vediamo che tipo di impatto avrà. Ecco, quella è la seconda fascia dove ci sono tutto quel gruppone lì.
1: La Fiorentina?
2: La Fiorentina la ritengo adesso un'incognita.
1: La prima
2: senso,
1: delle altre?
2: Sì, la prima delle altre, perché io voglio capire non tanto il valore dei calciatori, che mi sembra molto interessante in alcuni elementi, però voglio capire l'allenatore.
1: Con una squadra totalmente nuova, perché la Fiorentina cambia almeno 7-8 undicesimi.
2: Io voglio capire l'allenatore, se, cioè, anche qui noi dobbiamo capire, l'allenatore lo fa lo step, perché mo lo deve fare, dopo che ha fatto bene con squadre la cui pressione era minore, le richieste erano minori. Questa è una piazza tosta, questa è una piazza che vuole fare qualcosa, questa è...
1: e che ha entusiasmo.
2: Esatto, quindi adesso lui ha una bella macchina e la deve saper guidare.
1: Dice, ha voluto la bicicletta.
2: Hai capito, quindi lì c'è l'incognita grosso, voglio capire che tipo di campionato riesce a fare.
1: Ecco, e poi c'è, diciamo, abbiamo detto, il gruppo delle altre, dove in questo momento io vedo per esempio 4-5 squadre da cui mi aspetto una stagione tranquilla. Penso l'Udinese, il Sassuolo, il Torino. Oppure ti aspetti che veramente ci sia un gruppone di 10-12 squadre che veramente lotteranno, non dico tutte per non retrocedere, ma dalle quali in qualsiasi momento con due sconfitte magari puoi veramente ritrovarti in una situazione complicata. Cioè, per esempio, tu hai detto la Lazio lotterà per non retrocedere. Io credo, nonostante,
2: Lazio rischia, Lazio
1: nonostante
2: rischia
1: quello che ho visto ieri, credo che faccia parte di quel gruppo con Udinese, Sassuolo e Torino,
2: ma ci sono
1: che
2: squadre...
1: arriveranno a metà
2: allora,
1: classifica.
2: È chiaro che io ti dico, ci sono squadre nettamente inferiori alla Lazio.
1: Sì.
2: Dietro, non davanti, dietro. Però poi i campionati sono strani, ragazzi.
1: Vabbè, la Fiorentina l'anno scorso
2: che era una squadra dove lottava per non retrocedere.
1: No.
2: Voglio dire, i campionati bisogna vedere pure come, che tipo di situazione si crea nel gruppo. Cioè, la Lazio parte in una situazione di negatività totale, e qui serve un gruppo di uomini prima e di calciatori dopo. E ci sono questi elementi? Io non lo so, non li conosco, quindi devo vedere che dirà il campionato.
1: Bel banco di prova questo campionato. Per chiudere, per salutarti Marco, poi ricorderemo ovviamente anche il ritorno di Maracanà fra poco. Chi vedi più indietro? Quali squadre? Se già hai tre nomi delle squadre maggiormente in difficoltà.
2: Ma Frosinone lo vedo indietro. Poi vediamo, c'è tutto un gruppo di squadre che più o meno sta.
1: Io Lecce vedo abbastanza
2: sì, Lecce, Frosinone.
1: Lecce che oggi chiuderà la giornata di Coppa Italia, non ha ancora fatto l'esordio. Frosinone e Monza, che è un'altra, secondo me, è ancora un po' indietro.
2: Queste qui le
1: hanno iniziato
2: che
1: bene
2: sono...
1: in Coppa Italia, però.
2: Sì, vabbè, ma non lo so. Sono squadre che poi li devi vedere sul campionato, è un'altra cosa.
1: Sì.
2: Della singola partita, ecco. Vediamo, dai, questo è un po' il gruppo di squadre.
1: Saremo a vedere. Come si riparte oggi con Maracanã?
2: Ma si riparte, dai, ripartiamo intanto oggi dopo un mese di stop con Stefano, con tutta la squadra. È chiaro che oggi ci concentreremo un po' su quello che sono un po' le news di questa giornata. Mercato sempre molto, focus sempre sul mercato. Quindi andremo a commentare queste operazioni che stanno arrivando in queste ore. È chiaro che si ripartirà dal KO della Lazio di ieri sera, da quello che ha detto la Coppa Italia, anche perché non abbiamo detto della Fiorentina, ci sono stati segnali anche di Gudmundsson che sono interessanti,
1: è
2: stato sempre quello un po' criticato lo scorso anno. Quindi dai, facciamo un po' un quadro generale, poi piano piano ci avviciniamo alla giornata di campionato.
1: Che ricordiamo inizierà sabato e ci darà il via alla stagione 26-27 in Serie A. Grazie Marco Piccari.
2: Grazie Lorenzo, buon proseguimento a tutti.
1: E noi tra pochissimo torniamo con il Rotocalcio, saremo all'interno della redazione di Tutto Mercato Web per le ultime notizie di mercato. Fra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Ancora buongiorno da Lorenzo Beccarisi in questo lunedì 17 agosto 2026, con quelle che sono novità di mercato che abbiamo detto, già l'abbiamo già parlato durante l'editoriale, tra poco lo faremo con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto, e partiremo ovviamente da Guglielmo Vicario, che sta per diventare il nuovo portiere della Juventus, operazione da 10 milioni di euro in prestito con diritto di riscatto. L'accordo è arrivato nella nottata di fatto di ieri, e poi quest'oggi gli ultimi dettagli definiti prima di quello che sarà il viaggio che porterà il nuovo portiere della Juve a Torino, che ha accolto nella giornata di ieri anche John Lucumi, nuovo difensore della Juve, che vedremo se poi chiuderà il suo mercato in entrata. In realtà forse almeno un'operazione andrà fatta, un attaccante in più, vedremo se poi anche un colpo a centrocampo da regalare a Luciano Spalletti per permettere ai bianconeri di essere competitivi tanto in Europa League quanto in Serie A. E poi ovviamente le tante notizie che dovranno arrivare sul fronte mercato, tanti colpi che ci dobbiamo aspettare, come detto l'operazione Rodrigo Mora, e poi quello che dovranno fare ancora tante squadre, che sono diverse squadre in Serie A che sono ancora incomplete e che dovranno definire le operazioni da qui alle prossime ore, ai prossimi giorni, in attesa di quello che sarà l'inizio del campionato previsto per sabato alle 18:30, le prime partite che daranno il via alla stagione 2026-2027 della Serie A. Non so se ce l'abbiamo, mio caro Gabriele Ladini, in cabina di regia, al quale rinnovo il buongiorno. Ancora no, e allora aspettiamo ancora qualche secondo per andare all'interno. Spiace. No, ok, no, vedi, ecco, è arrivato anche in voce il no ufficiale. Allora, andiamo a vedere un pochino quelli che sono i 10 affari di Serie A che sono in chiusura in questa settimana, al focus a cura di Ivan Cardia. Su Tutto Mercato Web abbiamo detto di Vicario alla Juventus, e poi c'è l'operazione Suzuki all'Aston Villa, 30 milioni più 5 di bonus che andranno al Parma, il calciatore giapponese che sta di fatto già svolgendo le visite mediche con il club di Birmingham, e poi definirà il tutto. E poi il Napoli, la prima operazione importante del Napoli, o meglio le due operazioni del Napoli, perché domani dovrebbe fare le visite Favasuli con il club azzurro, e poi soprattutto l'operazione Benoit Badashil con il difensore del Chelsea, che dovrebbe arrivare per in prestito a 3 milioni di euro più 27 per il riscatto, e poi ci saranno, diciamo, ancora da definire gli ultimi dettagli, insomma operazioni che poi ce ne sono anche altre, ma di cui andiamo a parlare con la redazione di Tutto Mercato Web. Lo facciamo con Lorenzo Di Benedetto. Lore, buongiorno.
2: Ciao Lore, buongiorno a tutti.
1: Allora, partiamo da quella che è la notizia di giornata, ovvero la Juve che, dopo aver trovato il centrale, probabilmente da affiancare a Bremer ieri con Lucumi, ha trovato anche il portiere in Guglielmo Vicario.
2: Esatto, sì, perché la notizia, insomma, di stamattina l'abbiamo scritta su Tutto Mercato Web, che la Juventus ha trovato l'accordo definitivo con il Tottenham, ed è un accordo perfetto per la Juventus. La Juventus voleva soltanto il prestito con diritto di riscatto, e così è stato, ma c'è di più, perché comunque nelle ultime ore, anche ieri sera, si parlava del diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Invece la novità è che la Juventus ha chiuso a 10 milioni di euro per il diritto di riscatto, quindi qualora la Juventus dovesse decidere di scattare Vicario la prossima estate, dovrà versare le casse del Tottenham soltanto 10 milioni di euro per un'operazione, insomma, che dovrebbe sistemare la porta della Juventus. Un mercato della Juventus un po' rivedibile, secondo me, sotto questo punto di vista, sia perché c'è voluto veramente troppo per arrivare al portiere, sia perché anche per quel che riguarda Lucumi, insomma, sono tanti soldi spesi, perché sono 19 milioni e mezzo più 2 di bonus per un giocatore che andava in scadenza, e tu dicevi giustamente dovrebbe essere lui a giocare al fianco di Bremer. Ecco, io i miei dubbi ce li ho, perché non vedo Lucumi troppo migliore di Kelly, per esempio. Cioè, non credo che la Juve con l'acquisto di Lucumi abbia migliorato in maniera incredibile la difesa. Poi magari mi sbaglio, magari Lucumi sarà il miglior difensore della storia della Juventus, però insomma vedremo quello che sarà. A me non convince tanto quest'ultimo tratto di mercato della Juventus,
1: che non è finito. Cosa che dobbiamo aspettare ancora dai bianconeri da qui al gong finale?
2: Ma ci dobbiamo aspettare un centrocampista, però anche in questo caso, ma non perché la Juve non voglia fare mercato, ma perché non ha le possibilità per farlo, perché non ha budget, non ha ceduto nessuno degli esuberi, quindi sicuramente ci dobbiamo aspettare un centrocampista e il nome di Fofana del Milan è uno da tenere sotto osservazione, però se pensiamo che la Juve ha come obiettivo uno scarto del Milan, ecco, si capisce bene, no, di quello che è il momento sul mercato della Juventus. E poi tutto è legato alle uscite, soprattutto per quel che riguarda l'attacco, perché la Juventus sta cercando in ogni modo di cedere Jonathan David, anche in prestito, ma tanto cambia poco, per poi poter andare a dare l'assalto magari a un'altra punta dopo Kolomoani. E il nome da tenere in considerazione è senza ombra di dubbio quello di Zirkzee, ma non è il solo, anche perché lo diciamo da settimane, no? Che dopo Ferragosto si scatena un po' tutto. Ecco, Ferragosto ce lo siamo lasciato alle spalle e quindi adesso ci dobbiamo aspettare davvero che si creino tante occasioni per i club italiani che stanno cercando nuovi giocatori, Juventus compresa.
1: Ecco, poi c'è una squadra che stavo leggendo prima di accoglierti. Di fatto ancora deve iniziare il suo mercato in entrata, che è il Napoli. È questa la settimana del via per la squadra di Massimiliano Allegri?
2: Sì, è questa la settimana del via, una settimana che dicevi prima, no, di Balashvili, che dovrebbe essere l'acquisto del Napoli per quel che riguarda la difesa. È un Napoli che fino a questo momento, diciamo, è stata quella più immobile di tutti, però lo sappiamo e lo sapevamo perché De Laurentiis, nel giorno in cui fu presentato Massimiliano Allegri, nel suo consueto show, questa volta fatto al Teatro San Carlo, disse candidamente e chiaramente: per me non dovremmo comprare nessuno, anzi dobbiamo cedere. Poi è logico che l'infortunio di Buongiorno legato a quello di Marianucci hanno fatto sì che il Napoli, insomma, dovesse andare a prendere un difensore, e probabilmente dal Chelsea appunto arriverà il rinforzo che il Napoli sta cercando. Poi per il resto io credo che sarà un mercato, quello del Napoli, che dipenderà grosso modo dalle eventuali cessioni che ci potranno essere, perché non è un Napoli che ha tutta questa voglia di investire dopo i tanti investimenti fatti l'anno scorso. Però faccio due nomi: se partirà Lang, per esempio, il Napoli può andare a cercare un altro esterno; se partirà Lucca, il Napoli potrà andare a cercare un'altra punta. Quindi questo, diciamo, che è quello che in casa Napoli si sta cercando di fare. È andato via Lukaku. Per quel che riguarda De Bruyne, le ultime settimane ci portano a pensare che possa restare al Napoli, quindi direi che il mercato del Napoli potrebbe rimanere immobile anche nelle prossime settimane.
1: Ecco, che si è un po' fermato dopo aver iniziato forte al Milan, perché comunque le due operazioni Gil e Gonzalo Ramos avevano posto un bel accento su quello che era stato l'avvio del Milan, poi da quel momento ci si è tendenzialmente fermati. Tutto ruota intorno a Leao?
2: Tutto ruota intorno a Leao, e ti dico che la strategia del Milan non mi sembra una strategia di quelle, insomma, di quelle più giuste in questo mercato. Mi spiego meglio. Cioè, andare a dire che Nkunku non fa parte del progetto, che Odogwu non fa parte del progetto, che Tomori non fa parte del progetto, che Leao Amorim preferirebbe, o meglio, ha detto al club che se andrà via non sarà un peccato. Dire, cioè, non è che il Milan lo ha detto, ma lo sappiamo come funziona, no? Fanno trapelare i club italiani e non solo le notizie che vogliono far uscire, e quindi le dicono, diciamo, il giornalista, come sempre succede, è il tramite, no? Tra il club e tutto il mondo esterno, che siano gli altri club o che siano i tifosi. Quindi il Milan ci ha fatto sapere che Leao potrebbe anche partire e che si accontenterebbe di molto meno rispetto a quanto chiedeva, e chiedeva 50 milioni di euro. Adesso probabilmente per 40 il Milan lo può cedere. Ecco, non mi sembra una strategia ottimale, perché gli altri club ti tirano per il collo, perché sanno benissimo che hai messo dei giocatori fuori dal progetto, e che da 50 sei passato a 40 per Leao, con Leao che sa benissimo che il Milan ha fatto trapelare questa cosa. e chiaramente un club adesso ne offre 35 invece magari 45 per quando la valutazione era 50, quindi diciamo che il Milan sta cercando di piazzare gli esuberi che ha definito tali, e quindi vedremo insomma quando partiranno gli altri giocatori, il Milan andrà alla caccia dei giocatori che mancano. La partita contro il Manchester United ci ha dato delle indicazioni ben precise, perché la prima mezz'ora il Milan è stato veramente in difficoltà piena, poi dopo è uscito alla distanza e ha vinto la partita. Gonzalo Ramos ha segnato, Gonzalo Ramos ha fatto vedere di essere un giocatore molto importante, è forse recuperato del tutto Chukwueze, perché questo è ciò che Amorim è riuscito a fare in questo mese poco più alla guida del Milan. Poi per il resto però servono innesti, citavi giustamente dei due colpi, no? In casa Milan, Gonzalo Ramos da una parte e Chila dall'altra, però ti dico la verità, il Milan secondo me, lo ho sempre detto, ha fatto questo doppio colpo in tempo zero, perché dopo il disastro che aveva fatto nel giorno dopo la sconfitta col Cagliari, che è costata la Champions League ai rossoneri, ovvero col comunicato dove sono stati fatti fuori tutti, Allegri, Tare, Moncada e Furlani, il Milan doveva dare una risposta al popolo rossonero e quindi ha fatto questo doppio colpo. Dopodiché,
1: anche il casting allenatore, Lore, non era stato perfetto, diciamo.
2: Come?
1: Dico, anche il casting allenatore aveva avuto un po' di problematiche, non era stato proprio
2: esatto. E quindi insomma sono stati tanti problemi in casa Milan, che poi alla fine ha deciso di piazzare questo doppio colpo per mettere l'ambiente un po' più in serenità. Così è stato. Adesso però i tifosi si aspettano altro, si aspettano nuovi giocatori. Vedremo, guarda, in queste due settimane può succedere veramente di tutto ovunque. E ti dirò, ci metto anche un'altra cosa, a giocare un ruolo fondamentale saranno anche gli infortuni che ci saranno da adesso alla fine del mercato. Ti faccio un esempio, cioè, l'anno scorso, probabilmente il 17 di agosto, non avremmo mai pensato che il Napoli potesse comprare Højlund, per esempio. Sì. Poi lo sappiamo, no? Si fece male Lukaku e allora il Napoli ha preso un giocatore che adesso gli fa comodissimo. Quindi occhio a tante situazioni, occhio agli infortuni, occhio a quello che potrà succedere sul mercato, sia in uscita dei club che in entrata.
1: Ecco, poi non so quale tra le varie telenovele che ci sono state vincerà l'Oscar per questo mercato, però mi sento di dire che se c'è una protagonista delle telenovele, probabilmente la Roma si candida come squadra numero uno, perché la questione Somerville, adesso il caos quasi, no? Per Rodrigo Mora col Portogallo, col Porto che cambia idea, penso veramente come mette giù il piede dal letto il presidente Villas-Boas la mattina. È difficile adesso esporsi tanto. Però possiamo dirlo, non è mai stato così vicino a Giallorossi, il talento portoghese?
2: Allora, hai detto giustamente, non è inutile sbilanciarsi, perché il Porto sta cambiando idea giorno dopo giorno. Quindi la Roma sta cercando di prendere questo benedetto esterno. Hai citato Somerville, ti cito anche Greenwood, sì, che comunque è stata un'altra telenovela, un po' meno telenovela di Somerville, ma comunque anche quella è stata telenovela, che poi insomma ha deciso di andare questi giocatori, no? Uno ha deciso di andare in Arabia, Somerville, l'altro ha deciso di andare in Turchia, poi questo glorioso calcio turco l'abbiamo visto subito, no? Con Fenerbahce e Galatasaray, uno ha pareggiato il Galatasaray e l'altro ha perso, quindi figuriamoci, e ride italiano che ha vinto 1-0 in attesa di Vlahovic che ancora non era a disposizione. Però detto questo sul calcio turco, ti dico che Mora è un giocatore che la Roma sta seguendo da tanto, che sta provando a prendere in ogni modo e che però deve fare i conti con il Porto, che è un cliente ostico. È una Roma che comunque ha dimostrato anche col Borussia Dortmund di essere squadra vera, di essere squadra che potrebbe tranquillamente fare a meno anche di un altro acquisto. Adesso si prova a fare l'altro acquisto per alzare ancora di più il livello, però il livello è già molto alto. E detto questo, la Roma non si farà tirare per il collo, e se riuscirà a prenderlo bene, se no altrimenti entrerà nella giungla delle ultime due settimane di mercato, dove comunque un giocatore nuovo e forte lo potrebbe prendere. Vediamo insomma quello che dovrà succedere, però per dirti, hai iniziato con una battuta, no? Qual è stata la telenovela più grande dell'estate? Io continuo a dirti Colomboani, perché comunque è una telenovela che è durata un anno e mezzo, quindi è giusto che la palma della telenovela poi finita spetti a Colomboani.
1: In attesa di capire cosa succederà in queste due settimane di mercato, perché comunque diciamo ci aspettiamo ancora delle situazioni, definiamole particolari. Hai accennato a quello che è stato per esempio anche la situazione di squadre che si sono mosse presto, parlando del Milan. Chi si è mossa presto è stata la Fiorentina, e si è mossa tanto. Ad oggi vince la palma di sicuramente squadra più attiva sul mercato, anche la squadra che si è mossa meglio secondo te in Serie A?
2: Guarda, ti direi di sì, però guarda, io sto già pensando ai voti da dare alle varie società, esatto. Perché come sempre su tutto il mercato web uscirà il pagellone di fine mercato, no? Quest'anno insomma finirà di martedì 1° settembre, quindi il primo sera quando finirà il calciomercato farò il consueto pagellone, che poi vengo sempre smentito dal campo, però fa parte del gioco. Quindi è questo, no, un po' il discorso. E sulla carta la Fiorentina secondo me ha fatto un supermercato che ancora non è finito, perché comunque manca un esterno, e se ti devo dire la verità, secondo me ne mancano anche due, perché la Fiorentina, e lo ha detto Grosso dopo la vittoria contro il Benevento in Coppa Italia per 4-1, che gli aspetta, non l'ha detto chiaramente, ma l'ha fatto intuire molto bene, che sta aspettando gli esterni per poter fare il suo 4-3-3. Sulla carta, ti ripeto, la Fiorentina ha fatto un ottimo mercato, perché Dragusin è un buonissimo difensore, perché Ulai è giovane ma comunque può essere un ottimo centrocampista, perché Attà è un grandissimo giocatore. Attà forse è passato un po' in secondo piano, no? il nome del francese arrivato all'Udinese, ma è veramente un giocatore fortissimo. Poi sono arrivati Valdepeñas, un altro terzino che secondo me potrà fare molto bene. Insomma, la Fiorentina sulla carta ha comprato dei giocatori molto molto interessanti, poi sarà il campo a parlare. Però ti dovessi dire, oggi dovessi dare i voti, la Fiorentina probabilmente sarebbe quella col voto più alto, in attesa degli esterni, da capire insomma come e quando la Fiorentina riuscirà a prendere, soprattutto chi si era sparsa un po' la voce a Firenze, non solo, della possibilità che la Fiorentina potesse andare su Leao. Ecco, ieri è arrivato il classico messaggio da parte del club Viola, nel gruppo, tanto ce l'hanno tutte le società, no? I gruppi dove ti danno le varie notizie sugli allenamenti, su chi si fa male, chi non si fa male. Ecco, ieri la Fiorentina ci ha tenuto a precisare che non c'è nessuna possibilità che possa arrivare Leao. Se si guarda cos'è successo in quest'estate, la Fiorentina ci aveva detto che non c'era nessuna possibilità che Mastantuono potesse arrivare a Firenze, e non c'era nemmeno nessuna possibilità che Ulai potesse arrivare a Firenze. Quindi insomma tendiamo a non chiuderla come opportunità, anche se insomma sarebbe un investimento molto importante, e soprattutto il problema enorme sarebbe legato all'ingaggio, perché Leao insomma prende tanti soldi.
1: Direi di sì. Mi verrebbe da fare una battuta quando hai parlato di gruppi, perché i gruppi di WhatsApp ce l'hanno tutte le società, poi non tutte le usano, ma quello è un problema che non riguarda le latitudini fiorentine, riguarda un po' più a sud, ma quello è un altro discorso, è meglio non aprire anche quella pagina. Per salutarti, Lore, visto che stiamo entrando nella settimana che darà il via alla Serie A, hai fatto questo riferimento al pagellone, allora ti chiedo un'altra anticipazione, poi ovviamente cambierà. Hai detto il voto più alto, ad oggi a chi daresti il voto più basso?
2: Sul mercato?
1: Sì.
2: Ma è la Lazio per forza, dai. Cioè, la Lazio sta
1: per tornare al discorso dei gruppi e tutto.
2: Esatto, un disastro. Cioè, ieri ha iniziato la stagione come la doveva iniziare, perché parliamoci chiaro, è giusto che alla fine la Lazio abbia perso ieri, ma non perché voglia dar contro a Gattuso o ai biancocelesti, ma perché è un mercato che non ha né arte né parte. Frattesi può aver riacceso un attimino l'entusiasmo che si è già spento dopo 90 minuti, nei quali La Lazio probabilmente non avrebbe neanche meritato di perderla quella partita, perché comunque ha creato. Però guarda, ci ho fatto un pezzo uscito poco fa su tutto mercato web, cioè il Gattuso ai limiti della strafottenza, passami le virgolette, che ha parlato venerdì di Icardi dicendo ma noi non cerchiamo un bomber che segni e basta, perché ci serve un giocatore che abbia gamba, che abbia corsa, che abbia qui, che abbia di là. Poi Gattuso nel post gara dice ma noi abbiamo creato, però poi bisogna buttarla dentro. Ecco, forse ha cambiato idea Gattuso su Icardi qualora si dovesse davvero presentare questa opportunità per la Lazio. Però è una Lazio insomma in netta difficoltà, che deve cercare di prendere quegli ultimi giocatori che possano dare un senso a questa squadra, perché altrimenti si fa veramente dura. E torno indietro di qualche settimana, il fatto che Gattuso litighi con Taylor e lo allontani dall'allenamento ci fa capire anche che l'ambiente Lazio dentro Formello non è proprio al top, e in un momento come questo l'unica cosa che ci dovrebbe essere sarebbe la serenità, dovrebbe essere la serenità all'interno dello spogliatoio e all'interno del campo di allenamento. Se non c'è nemmeno quella, allora in casa Lazio la stagione che sta per cominciare sarà molto molto molto, aiutami a dire, molto complicata.
1: E lo è già stata, visto che la squadra finalista della scorsa Coppa Italia, la prima partita ufficiale, ha già abbandonato la competizione. Lorenzo, grazie, buona giornata e buon lavoro.
2: Ciao, buon lavoro a tutti.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto, a tutta la redazione di Tutto Mercato Web, ovviamente. Tutti gli aggiornamenti, minuto dopo minuto, sul mercato e non solo, li trovate su tuttomercatoweb.com. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Ci sarà Mirko Nicolino a fare il punto di quello che è un po' l'avvicinamento alla Serie A. Siamo una settimana dall'inizio, allora cerchiamo un po' di capire quali saranno le squadre protagoniste e magari, soprattutto, quali saranno le squadre un po' più interessanti da seguire in questa stagione. Ci fermiamo e torniamo tra poco.

0: Ancora in diretta a questo appuntamento con Rotocalcio, sempre con Lorenzo Beccarisi in studio, Gabriele Latini in cabina di regia. Diamo degli aggiornamenti sulle condizioni di Yael Trepi, perché dopo l'incidente che ha avuto nel tardo pomeriggio di ieri in piscina, ci sono aggiornamenti e il ragazzo è ricoverato in terapia intensiva. Le condizioni del calciatore ventenne sono gravi, ricoverato da ieri sera nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. La TAC toracica eseguita sull'attaccante ha rilevato la presenza di grandi quantità di liquido nei polmoni, situazione che rende difficile lo scambio di ossigeno. Per evitare sofferenza al paziente, riporta Sport Mediaset, e consentire la somministrazione di una terapia, i medici tengono il giovane in coma farmacologico sotto costante monitoraggio. Questi dunque gli aggiornamenti che arrivano, qualsiasi novità poi ovviamente la daremo nel corso della giornata. Abbiamo detto, siamo a pochi giorni, in realtà a 5 giorni, questa è la settimana che ci porta all'inizio della Serie A, ma fra 5 giorni già si inizia, e quindi non so se ce l'abbiamo già, mio caro Gabriele Latini, in cabina di regia. Un secondo, e ci siamo. Perché? Perché tra poco saremo con Mirko Nicolino per fare un po' il punto di quella che sarà la nuova Serie A. Allora vado subito a salutarlo. Mirko, buongiorno.
1: Ciao Lorenzo, un caro saluto a tutti.
0: Allora, con te Mirko, volevo fare un pochino tra poco il punto sulla Serie A che verrà. Prima però...
1: Ciao a tutti.
0: Allora, con te Mirko, volevo fare un pochino tra poco il punto sulla Serie A che verrà. Prima però...

0: perché Spalletti, soprattutto nelle ultime ore, ha fatto di tutto per convincere la Juventus a prendere Thibaut Martinez, e invece poi alla fine, visto che Vicario stava per firmare con un'altra squadra e Martinez aveva delle incognite sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista fisico, la Juventus, per non farsi scappare Vicario, alla fine ha svoltato, no, sul portiere del Tottenham. E questo è un po' il racconto globale del mercato della Juventus, che ha cercato degli equilibri tra situazione finanziaria, aspettative della società e richieste anche dell'allenatore. Secondo me la Juventus ovviamente si rinforza con questi innesti, quanto ce lo dirà il campo. È chiaro che questo mercato, che qui ha risolto delle criticità, altre rimangono in piedi, perché il centrocampo non è stato sostanzialmente rafforzato, visto semplicemente il ritorno di Arthur e di Douglas Luiz, con il primo che sicuramente non rientra nei piani della Juventus, e il secondo che viene considerato un osservato speciale a prescindere. E poi c'è questa punta di peso che non è mai arrivata. Ora, con l'arrivo di Vicario, la Juventus ha 30 giocatori di prima squadra alla Continasta. Qualche giovane del settore giovanile aveva pensato di promuoverlo, quindi intanto ci vogliono 5-6 cessioni per riportare la rosa in equilibrio con le liste. E poi, se la Juventus vorrà fare altri innesti, dovrà cederne altri ancora, e il tempo stringe. Secondo me fare tutte queste cessioni non è semplicissimo, però diciamo che in linea generale la Juventus oggi, rispetto allo scorso anno, è un po' rafforzata.
1: E che allora da qui partiamo un po' Mirko, su quella che è l'analisi della Serie A che verrà, partendo da quelle che sono le squadre che in questo momento, se uso il plurale, ma magari ne vedi una sola, le squadre che partono un pochino più avanti nella corsa al titolo, secondo te ad oggi?
0: Ad oggi, secondo me, l'Inter parte strafavorita e ha l'80%, secondo me, di possibilità di rivincere il titolo. Poi sappiamo bene che le gerarchie sotto l'ombrellone durante la stagione possono cambiare, però ad oggi diciamo che lo scudetto estivo lo ha in mano l'Inter, perché è una squadra consolidata, perché ha preso pochi elementi ma dove servivano, probabilmente qualcosa ancora farà. E quindi l'Inter per me è strafavorita per lo scudetto, è un gradino sopra rispetto a tutte le altre. Poi potrebbero esserci 5-6 sorelle che se la giocano alla pari alle spalle, però in questo momento vedo l'Inter nettamente avanti a tutti.
1: Ecco, allora mi sposto già in quella che è la seconda fascia, la fascia delle squadre che, come vogliamo definirle? Lotta Champions e sogno titolo, possiamo definirle così? Quante ne vedi? Quante ne vedi solo in corsa per la Champions e quante magari pensi possano anche provare a insidiare l'Inter?
0: Ma io credo, ragionando su un'ipotetica griglia come quella della Formula 1, che possa inserirsi di fianco all'Inter forse il Napoli di Allegri, se riesce a sistemare alcune cosette in uscita, perché ha tanti esuberi, e se riesce a mettere a segno, come sta facendo, pare che sia imminente anche Badiashile dopo Favasulli, e questo mi fa pensare che Allegri abbia chiesto quei colpi mirati in grado di riportare il Napoli nella prima fascia, nella prima fila, ecco, della griglia di partenza. Le altre le vedo tutte un po' alla pari dietro: il Milan, la Roma, il Como, la Juventus, un po' più c'è la Fiorentina, che può essere una grandissima sorpresa per il mercato che sta facendo. Un po' più indietro credo la Lazio, che tra l'altro subisce, secondo me, psicologicamente una brutta botta con questa eliminazione dalla Coppa Italia. Diciamo che il nuovo progetto parte con un capo che qualche strascico lo può lasciare.
1: Sì, di strascichi ne possono rimanere dopo la sconfitta di ieri. Mi voglio soffermare però su alcune squadre, Mirko. Detto un po', diciamo, la graduatoria orientativamente l'abbiamo fatta. Qual è ad oggi?

0: Vedendola da fuori la squadra che ti intriga di più, quella che vedrai con maggiore interesse a cominciare dalla prima giornata di Serie A?
1: Ah, la Fiorentina, credo che sia la mia più grande curiosità per una serie di motivi. Intanto perché ha preso Grosso, che è un allenatore che seguo da qualche anno e mi pare che stesse facendo un percorso interessante. Non ha sbagliato nulla nemmeno lui, secondo me, ragionando per step, senza andare dopo i primi risultati positivi subito in un top club rischiando di bruciarsi. Quindi allenatore molto, molto interessante. In più la Fiorentina ha Paratici, che per quanto mi riguarda, nonostante le critiche degli ultimi anni, dall'ultimo ciclo alla Juventus e al Tottenham, secondo me rimane uno dei più grandi conoscitori di calcio in circolazione, e secondo me ha allestito una rosa molto interessante. Quindi sono curioso di vedere la Fiorentina per come esporrà il gioco del calcio e per quali risultati otterrà, perché sono curioso di capire se riuscirà sin da subito a inserirsi in questa lotta Champions oppure se dovrà fare ancora degli step.
0: Ecco, sicuramente la Fiorentina, ti chiedo di un'altra squadra che ha cambiato non tanto a livello di rosa, ma che cambia tanto a livello filosofico, mentale, e probabilmente cambierà ancora anche a livello di giocatori, che è il Milan. Io penso che il Milan sia una delle incognite di questo campionato, perché abbiamo visto due versioni molto diverse di Amorim. Amorim che in Portogallo era veramente uno degli allenatori più intriganti a livello internazionale, e in Inghilterra invece è stato, ora non voglio dire lo zimbello del calcio inglese perché è estremo, però era veramente visto come il grande freno del Manchester United, e poi quando è andato via effettivamente l'United ha fatto molto meglio rispetto a quando c'era lui. Cosa ti aspetti dal Milan?
1: Devo essere molto onesto, il Milan per me in questo momento è una grandissima incognita, proprio per questo motivo qui che tu hai enunciato, cioè Amorim è un allenatore molto interessante in Portogallo, ha fatto vedere un gioco interessante che ha portato anche alla vittoria, perché il gioco fine a se stesso, per quanto mi riguarda, non serve a nulla se poi non porta i risultati. In Inghilterra è stato, secondo me, un po' troppo vittima delle sue idee, cioè non ha compreso che quando fai uno step in avanti e vai in un top club mondiale, devi trovare un compromesso. E a forza di insistere con il suo 3-4-2-1 è andato contro un muro a 100 all'ora e alla fine si è schiantato. Il suo successore, un allenatore privo di esperienza, mette la squadra in campo 4-4-2 scolastico e la porta in Champions League, e questo fa riflettere molto. Spero per Amorim che abbia imparato da questa esperienza e che abbia capito che ok, il modulo e il modello di gioco che ti piace di più, poi ti devi adattare ai giocatori che hai e anche alle esigenze che ha un ambiente come quello del Milan, che deve tornare assolutamente in Champions League. Al Milan che tu faccia 3-4-2-1 o 4-5-1 o 4-4-2, non importa, il Milan quest'anno deve tornare in Champions League. E quindi spero che Amorim abbia imparato dall'esperienza del Manchester United e che voglia anche lui rimettersi in discussione dal punto di vista culturale calcistico, perché è importante per fare degli step in avanti nella sua carriera, ed è importante per lui perché qualora si dovesse bruciare nuovamente anche al Milan, poi sarebbe un po' difficile ritrovare un'altra occasione di questo tipo.
0: Assolutamente sì. Detto del Milan che cambia tanto, c'è poi una rivoluzione culturale, calcistica, sportiva che vivremo quest'anno, che è quella di forse della realtà più interessante degli ultimi 10 anni della Serie A, ovvero dell'Atalanta, perché passa da quello che è stato il calcio di Gasperini e da un anno con due figli di Gasperini, Juric prima e soprattutto Palladino poi, a Maurizio Sarri, che è l'antitesi del calcio gasperiniano. Che ti aspetti in questa prima stagione di rivoluzione a Bergamo? Ovviamente oltre all'aspetto di campo c'è anche l'aspetto extracampo, perché c'è anche l'arrivo di Giuntoli, che comunque è una figura importante e diversa rispetto a quella che è stata la società Atalanta negli ultimi anni.
1: Io credo che l'Atalanta sia, a livello di conoscenze calcistiche, abbia inserito in società persone che che di calcio ne masticano da tanti anni e che come Giuntoli e Sarri appunto che comunque hanno un background importante e credo che abbiano tutta la voglia di fare bene. Poi è chiaro che dal punto di vista dell'allenatore, lo abbiamo visto anche alla Lazio, no? Nell'ultima esperienza di Sarri, passare da una difesa a 3 o a 5 che dir si voglia a un 4-3-3 come lo intende Sarri, stiamo andando quasi verso due sforzi diversi, quindi sono curioso di vedere come sarà gestito questo passaggio di consegne, perché come dicevi giustamente tu, l'Atalanta passa da Gasperini a due suoi discepoli che comunque con le loro personalizzazioni comunque hanno cercato di emularlo. Oggi si passa a un modello di gioco totalmente diverso e quindi ci sarà sicuramente uno shock dal punto di vista tecnico-tattico. Vedremo come i giocatori dell'Atalanta reagiranno a questo shock. Di sicuro dal punto di vista atletico mi pare che questa squadra abbia avuto un continuum in questi anni e non dovrebbe avere dei problemi, però diciamo che a livello tattico mi aspetto uno scossone che può avere delle ripercussioni subito positive, di stabilità, e quindi portare subito dei risultati, oppure richiedere un periodo di ambientamento che quindi porterà con sé delle incognite.
0: E sicuramente l'Atalanta è una delle squadre che cambia tanto e vedremo quelle che saranno le risposte. Stiamo vedendo un po' i numeri di questa Serie A, perché la Serie A rimane abbastanza stabilmente il secondo campionato che ha speso di più sul mercato. Siamo prossimi al miliardo di euro, 929 milioni, citando Transfer Market come fonte. Inutile fare il confronto con la Premier League che ha speso 2 miliardi e mezzo, però 600 milioni la Liga, 600 milioni la Bundesliga, 500 milioni la Ligue 1. La Serie A spende tanto di più rispetto agli altri top campionati europei. Allora ti chiedo, abbiamo detto delle squadre un po' più intriganti, ti chiedo di qualche singolo. Fammi un po' di nomi partendo dal primo, quello che ti intriga di più, il nuovo arrivo che ti intriga di più vedere quest'anno in Serie A.
1: Di quelli che sono arrivati in Serie A, secondo me è quello che è più interessante vedere, anche perché è molto giovane, Alej Begovic, perché ho visto il Mondiale, onestamente non l'avevo seguito tanto e mi ha sorpreso per questa sua intraprendenza, ecco, pur essendo molto giovane ha l'iniziativa, allo spunto, non ha problemi a calciare da lontano, cosa che ormai in Italia si fa pochissimo, ma in generale nel calcio che tutti definiscono moderno, con questo tiki-taka che ha l'obiettivo addirittura di entrare in forma con la palla, per me quando vedo giocatori di questo tipo intraprendenti, che prendono l'iniziativa, tecnici, che calciano da lontano, che non hanno paura di cercare la giocata, allora lì sono molto intrigato. Quindi se devo dire un nome, di quale è Begovic.
0: Ecco, te ne offro qualcun altro io. Parto dall'operazione più importante che è stata fatta quest'estate in Serie A, ovvero Gonzalo Ramos al Milan. Dovrà garantire 15 gol almeno, perché un attaccante che viene pagato così tanto ti deve garantire gol importanti. Quanto può dare al Milan Gonzalo Ramos in termini numerici e in termini anche di status e di peso per l'attacco rossonero?
1: E intanto, per quanto è stato pagato, me ne aspetto almeno 20 di gol. Poi è chiaro che ci sarà un ambientamento, perché il calcio italiano lo conosciamo benissimo, è molto tattico, i difensori, la fase difensiva soprattutto è molto curata, quindi sono curioso, sì, di vederlo. È chiaro che arriva con altissime aspettative, quindi diciamo che dovrebbe essere una certezza Gonzalo Ramos per il Milan, dovrebbe da solo garantire almeno quei 7-8 punti in più rispetto allo scorso anno, vedremo se sarà così.
0: Ecco, poi non è ancora arrivato, ma diciamo si stanno definendo gli ultimi dettagli per Rodrigo Mora alla Roma. Considerando Gasperini, conoscendo Gasperini, e penso per esempio anche facendo il paragone, no, con quella che è stata l'estate scorsa, ovvero la Roma che prende due attaccanti, uno pronto subito, ovvero Malen, e l'altro un giovane da far crescere in prospettiva, ma investendo tanto, come Robinho Vaz, Ecco, Gasperini a me ha sempre dato l'idea di essere un allenatore che sì, ha lavorato con i giovani, però mi sembra un allenatore che ama il giocatore pronto subito. I Papu Gomez, Ilicic, Zapata, l'Ederson arrivato a Bergamo. Secondo me è un allenatore che sul giocatore pronto te lo valorizza al massimo. Sul giovane non sempre lo ha fatto. Ecco, un investimento e un talento come Rodrigo Mora agli ordini di Gasperini, come lo vedresti all'interno di un reparto offensivo dove comunque ad oggi ci sono Dybala, Sulé che bisognerebbe capire cosa fare, Malen, Castro, come lo inquadri?
1: Ma secondo me è un ottimo acquisto, considerato che Sulé pare che sia ancora sul mercato, dovrebbe partire. Sì. Dybala ormai lo conosciamo, ha dei limiti atletici che gli consentiranno di giocare al massimo una ventina di partite, di cui molti saranno spezzoni, quindi secondo me è un ottimo acquisto. Poi io penso che Gasperini sia un allenatore molto intelligente, che sappia benissimo che nessuno vince per solo con i giovani, e quindi vince chi ha il giusto mix di giocatori che hanno un bagaglio di esperienza importante e calciatori che magari corrono un po' di più e sono un po' più spensierati. Solo con una delle due fazioni non vai da nessuna parte, lo dice la storia del calcio. Gasperini lo sa benissimo, e quindi secondo me quelle che sono le sue richieste vanno proprio in questa direzione, quindi vedremo come ne uscirà poi sul campo la Roma. Però tra l'altro, con un anno alle spalle alla guida di Gasperini, la situazione dovrebbe addirittura migliorare, sia dal punto di vista della proposta di gioco sia dal punto di vista dei risultati.
0: Vedremo anche quello che riuscirà a fare a questo punto la squadra giallorossa. L'ultimo nome che ti faccio, perché l'hai citata prima, la Fiorentina, anzi te ne faccio più di uno, che la Fiorentina ha più di un nome. Mastantuono, a Talo lo conosciamo, quindi magari viene meno, e l'altro è Ulai. Chi secondo te può essere il nome più intrigante da seguire in casa viola?
1: Io credo a Ta, perché fa uno step in più e può dimostrare, perché secondo me è stato uno dei giocatori più interessanti dello scorso campionato, sì, può dimostrare quanto sia vicino o meno allo status di grandissimo giocatore, perché ha una prospettiva di grande giocatore, può diventare un grandissimo se conferma che facendo lo step dall'Udinese alla Fiorentina si è in grado di reggere alcune altitudini, no? E questo mi intriga tanto. Mastantuono è un ragazzo che conosciamo, nel senso che è arrivato al Real Madrid con grandissime aspettative, poi lì di fianco nello spogliatoio, in allenamento, in partita, dei mostri sacri che hanno la precedenza poi per giocare. Però è un altro calciatore che secondo me quest'anno può dare lustro alla Serie A.
0: E vedremo allora anche cosa tirerà fuori la Fiorentina, una squadra sicuramente nuova e piuttosto intrigante. Mirko, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
1: Grazie a te, un caro saluto a tutti.
0: Grazie a Mirko Nicolino. Ci fermiamo, ultimo break al rientro, torniamo su quanto successo ieri all'Olimpico con la sconfitta della Lazio per 2-0 contro il Mantova, e poi come sempre chiuderemo la giornata di Rotocalcio con Alen Valnegri. Ci fermiamo, torniamo tra poco.

0: Ultima parte di questo appuntamento con Rotocalcio, sempre Lorenzo Beccarisi in studio, Gabriele Latini in cabina di regia. Lunedì 17 agosto 2026, la settimana che dà il via alla Serie A 2026-2027, ma come abbiamo detto la stagione è iniziata venerdì con le prime partite di Coppa Italia. In realtà, prima di andare a fare il punto su quanto è successo nell'ultima partita di Coppa Italia disputata, ovvero quella di ieri sera all'Olimpico fra Lazio e Mantova, non abbiamo detto quelli che sono stati i risultati, perché comunque ci sono state tante partite che si sono giocate. Il Parma che ha battuto 2-0 il Catania, il Cagliari 1-0 l'Arezzo, il Monza passa battendo 3-0 l'Avellino e la Fiorentina che batte 4-1 il Benevento nella giornata di venerdì. Sabato la vittoria del Sud Tirolo in trasferta in casa del Catanzaro ai calci di rigore, l'1-0 dell'Udinese contro il Padova, il Venezia che vince 3-2 contro il Modena, il Torino che batte 1-0 la Carrarese. Ieri, oltre alla vittoria del Mantova all'Olimpico con la Lazio, la vittoria ai rigori del Verona contro l'Entella, il 4-1 del Genoa contro l'Ascoli, stesso risultato per il Frosinone contro la Juve Stabia. Tradotto, una sola squadra di Serie A è stata eliminata dai 32esimi di finale di Coppa Italia, è stata la Lazio di Gennaro Gattuso. Ce l'abbiamo, mio caro Gabriele Latini, in cabina di regia? Sì. E allora, era presente ieri nel fresco e temperato Stadio Olimpico di Roma Michele Cerrotta. Mica, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Da dove vogliamo partire?
1: Io mi soffermerei anche il giusto su una partita che ha detto quello che conoscevamo già da un anno, ossia una squadra, la stessa squadra, perché poi sì, è vero, è andato via Pedro che non era un titolare, sì, è vero, è andato via Basic che era tristemente un titolare, è andato via Isai, insomma poca roba, con tutto il bene, è andato via Gila, lui non è poca roba, prove del neanche lo considero, perché ritengo Mandas un portiere almeno sullo stesso livello, comunque potenzialmente sullo stesso livello, la rosa è più o meno la stessa, e la Lazio dopo essere arrivata in finale con Sarri esce ai 32esimi con Gattuso, ma dicevo ne parlerei il giusto della gara in sé, perché abbiamo visto i soliti problemi, una squadra che ha davanti degli attaccanti che non sanno fare gli attaccanti, ha dei difensori che non sanno fare i difensori e ha dei centrocampisti che avrebbero sì qualità, ma io credo che abbiano anche una certa, diciamo, stanchezza di un ambiente insostenibile, non per colpa dell'ambiente in sé, ma per colpa di una società che fa cabaret durante le interviste per partita. Io non capisco come Fabiani, il direttore sportivo della Lazio, possa permettersi in questo contesto di andare in TV e ridere dicendo ah sì, Gattuso chiedeva un attaccante, un difensore, gli ha preso un centrocampista. A me non fa ridere, a netto di Frattesi, a me fa paura tutto ciò.
0: No, tra l'altro, considerando che queste sono anche state le prime parole ufficiali della stagione da parte della società, visto che non ha mai parlato fino a questo momento, stavo vedendo anche un po' i numeri di queste 32esimi di finale di Coppa Italia, 10 squadre di Serie A che sono scese in campo, 9 vittorie, nessuna ha pareggiato, perché nessuna è andata ai calci di rigore, perché tra l'altro ricordiamo non c'erano neanche i tempi supplementari in queste 32esimi di finale. L'unica a perdere è stata la squadra che è arrivata più avanti di tutte in classifica l'anno scorso, nonché la squadra che ha fatto la finale lo scorso anno, ovvero Lazio. Basterebbe questo per spiegare quella che è stata l'estate della Lazio. Però torno un po' su quella che è la situazione, definiamolo, del cabaret fatto nel prepartita, che spiega perfettamente quella che è, non definirei neanche il progetto Lazio, perché parlare di progetto sarebbe veramente vendere fumo in un momento in cui bisognerebbe essere molto realisti. Quando un allenatore ti dice dobbiamo fare poche cose, quelle poche cose che dobbiamo fare dobbiamo fare bene perché possiamo farne poche, e ti dice servono un difensore e un attaccante e te prendi un centrocampista, tra l'altro ridendo, secondo me tu hai spiegato perfettamente quella che è la situazione, oltre al fatto che di ciò che dice l'allenatore non te ne frega nulla, ma l'avevi già neanche fatto capire, l'avevi detto l'anno scorso con Sarri, fai capire che tu vivi il mercato per vediamo quello che passa al convento e ridiamoci su tendenzialmente.
1: Ma il problema è che la Lazio è diventata da diversi mesi a questa parte, io vedo nell'effetto scatenante, non nella causa in sé, però nell'effetto scatenante vedo ciò che accadde a gennaio 25 ormai con l'allontanamento del Falconiere.
0: Come no?
1: Tutto quanto, da quel momento in poi è nato proprio, cioè si è fatto sempre peggio. Oggi parlare di quello che è successo col Falconiere significa parlare della cosa meno grave che è successa nella Lazio in un anno e 8 mesi, ed è grave che sia così, Però nella Lazio ormai la sensazione è che si faccia vuota retorica e tanta propaganda, cioè Frattesi, nome che mi lascia estremamente contento perché è un giocatore che non c'entra nulla con il livello attuale della Lazio, così come non c'entra nulla, per dirne uno, Taylor, e si è visto ieri sera quanta poca voglia avesse di giocare. Frattesi è propaganda per dire no, avete visto, abbiamo fatto un mercato importante, ma purtroppo per loro l'ambiente non si lascia più, come dire, avvintolare dalla propaganda, dalla retorica. L'ambiente è stanco, è uscito un nuovo comunicato del tifo organizzato. È una situazione onestamente con la data di scadenza già ampiamente superata, non so fino a quando si vorrà portare avanti questo cibo avariato che è oggi la Lazio, perché onestamente nulla di quello che la Lazio rappresenta, significa e di quella che è la storia della Lazio è oggi riscontrabile in questa dirigenza, in questa società.
0: Ecco, per salutarti, discorso Frattesi che hai aperto, l'operazione Frattesi è un po' l'emblema, no, di quella che è la Lazio in questo momento, perché la Lazio definisce l'operazione con l'Inter senza fare bene i calcoli su quelli che sono su quello che è il budget del mercato a saldo zero. Deve cambiare la formula diventa un prestito con diritto di riscatto che dovrà essere esercitato entro il 30 giugno con la Lazio che ad oggi al mercato a saldo zero, visto che i conti non sono migliorati e non miglioreranno da qui al termine del mercato, la Lazio a gennaio avrà il mercato bloccato molto probabilmente, a meno che non farà un aumento di capitale di almeno 30-40 milioni di euro, mi sembra di poter dire già ad oggi che non verrà fatto. E quindi c'è il rischio concreto che la Lazio sia passata dall'avere Frattesi tutto su un prestito con obbligo di riscatto a pagare di più col prestito e a non sapere come farà per riscattarlo, perché avrà il mercato bloccato. A prescindere da questo, ma detto anche questo, da qui al 31 agosto cosa dobbiamo aspettarci dalla Lazio sul fronte entrate, uscite e mercato?
1: Ma uscite credo proveranno a piazzare qualche giocatore.
0: Detto, scusami, che ieri ci si è gongolati di quante offerte arrivino per i giocatori che sono così desiderati, per una società che al mercato a saldo zero avrebbe tremendamente bisogno di vendere, l'ultima cessione è datata 10 luglio.
1: Anche l'unica cessione, se non sbaglio, al netto.
0: Vabbè, c'è Provedella.
1: Ah, beh, giusto, è vero. Sì, è vero. Due cessioni per una società che deve svendere mezza squadra, perché tra l'altro mezza squadra è a scadenza tra 10 mesi, quindi esatto. Meglio venderli a poco. Però questa è una società che chiede 15 milioni per Cancellieri. Ieri avete visto tutti, chi non l'ha fatto si è risparmiato un supplizio, cosa sia Cancellieri e quanto valga Cancellieri, certo non 15 milioni. Questa è una società che era convinta di poter piazzare serenamente Luca Pellegrini, 2,7 milioni di ingaggio e penso 2 assist negli ultimi 3 anni, di poter piazzare serenamente Lazzari, che ha smesso di avere un peso in Serie A quando la Lazio ha iniziato a giocare a 4. Questa è una società che non fa i conti con quello che ha, che sopravvaluta quello che ha. Il presidente Olito ci aveva detto di aver già venduto Dia per 18 milioni, anche qui a trovarlo qualcuno che è così folle da spendere 18 milioni per un attaccante che non segna da 2 anni. La Lazio da qui a fine estate, a fine mercato, diciamo, immagino che proverà a fare un attaccante. Non vedo come si possa arrivare a Pinamonti, neanche voglio parlare di Gimenez, ancor meno di Icardi, che sarebbe anche difficile da spiegare a livello giornalistico. E un difensore a questo punto credo che non si farà, a meno che non escano tanti giocatori. Fabiani ha detto di avere tanti giocatori richiesti, vediamo se magari l'ultima settimana, perché poi sappiamo la Lazio si riduce a questo, alle corse nel finale, magari porterà, ma non ci credo per niente, una rivoluzione della rosa. La Lazio rimarrà questa, avrà forse molto probabilmente, come dicevi tu, il mercato bloccato a gennaio, rischierà, se questa è l'aria che tira, di vivere una stagione non solo anonima ma anche pericolosa, e si andrà via navigando alla deriva verso un'altra annata così e verso chissà quante altre annate così, finché non cambierà qualcosa. È chiaro, lo dico, ha tutto il diritto di mantenere il possesso della Lazio, però io credo che un presidente, un proprietario di un club debba anche avere la responsabilità di far sì che la propria proprietà venga nobilitata e non svalutata, derisa e sbeffeggiata da chiunque.
0: E vedremo allora cosa succederà in questa stagione alla Lazio e poi eventualmente anche in futuro. Michele, grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, un saluto a tutti.
0: Grazie a Michele Cerrotta. Come sempre in chiusura di Rotocalcio andiamo da Len Valnegra. Len, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora, riparto anche con te da qui, da quello che si è visto o non visto ieri per la Lazio in questa Coppa Italia. Poi arrivo anche forse alla nota più lieta, soprattutto penso dal tuo punto di vista, ovvero la Fiorentina. Però partire dalla Lazio, che è la notizia di questo weekend. Cosa hai visto?
2: Sì. Ma è una conferma della gestione autodistruttiva del signor Lotito. Niente, ormai... Io ho la speranza di vedere una Lazio ripartire quest'estate, ripartire con delle idee chiare, con trasparenza anche sullo stato economico della società, con un progetto sportivo, sì, in logica con i problemi economici che ha creato il signor Lotito. Adesso... se guardiamo la rosa calciatori per calciatori, comunque è una squadra da salvezza tranquilla. Adesso sappiamo che comunque quando lavori con stress, con tensione e con abbandono, perché comunque visto l'Olimpico ieri, la squadra con i tifosi che hanno giustamente abbandonato il progetto Lotito, questo la squadra ne risente. E poi la scelta di Gattuso, penso più che sia una scelta di chi accetta di venire ad allenare la Lazio. Perché con tutto rispetto a me Gattuso è stato uno dei calciatori che mi faceva più vibrare, però da allenatore comunque ovunque è andato, ovunque ha perso il posto e ovunque ha lasciato comunque un amaro in bocca. Dunque, niente, sono dei progetti, io che sono tifoso Viola mi ricorda comunque dei progetti fallimentari della Fiorentina, dove c'erano problemi economici, sì, e c'erano dei presidenti che volevano uscire, e questo ha significato due retrocessioni. Dunque, non voglio pensare male, però con questa energia, con questa atmosfera, con questo allenatore, potrebbe essere una stagione molto complicata.
0: Mentre invece, ecco, mi è sembrato di vedere un entusiasmo ben diverso venerdì a Firenze, Alen. C'era tanta curiosità per la prima uscita della Fiorentina. Cosa ti ha lasciato?
2: Beh, mi ha lasciato che è l'anno zero del progetto con Grosso e con Paratici. Con una squadra rinnovata, una squadra che gioca con un altro piglio, con un'altra energia, che non gioca con paura, e quando giochi così comunque anche gli eventi durante una gara comunque vanno al tuo favore. E non ricordo da quando non vedevo una Fiorentina segnare così presto sulla prima azione. Gol di Gudmundsson potrebbe anche essere un segnale, no, di una rinascita di certi calciatori che avevano deluso a Firenze, e poi i nuovi comunque... I nuovi, abbiamo capito che comunque Paratici sa far mercato, che ha portato dei calciatori per migliorare la squadra, dalla difesa all'attacco. Adesso c'è il nodo Ken, non ce lo possiamo nascondere. Il Como dovrebbe presentare un'offerta oggi o domani. E poi vendere Ken non è difficile, però a che cifra? E poi chi sarebbe il sostituto? Perché sento parlare di Luca o Pinamonti, ma con tutto rispetto, comunque se vendi Ken per andare su Pinamonti o Luca, soprattutto Luca, sinceramente mi farebbe pensare non male di Paratici, però pensare che comunque lì forse sta sbagliando.
0: Sicuramente il discorso centravanti è uno dei temi centrali per quanto riguarda la Fiorentina adesso. Non solo per la Fiorentina, per diverse squadre come sempre in questa Serie A, Alen. A pochi giorni dall'inizio della stagione, visto che c'è ancora il mercato aperto, prima in altri collegamenti abbiamo fatto un po' la graduatoria, ma con te che sarà tutta la settimana per farla, ti chiedo: qual è la società che vedi ancora un pochino più indietro sul mercato rispetto alle altre lì nella zona alta della classifica? E qual è il colpo magari di cui si sta parlando che può spostare maggiormente, se c'è un colpo che può fare particolarmente la differenza in questo momento?
2: La Juve sta, secondo me, sta recuperando terreno, perché l'arrivo di Lukumi, Vicario, sempre che arrivi, e se dovesse arrivare pure Zirkzee, secondo me lì non dico che colma il gap con l'Inter, però si mette lì all'altezza del Napoli. Adesso vedremo. Carnevali ha giocato molto bene le sue carte fino adesso, perché è stato molto discreto, ha portato comunque dei calciatori di gran valore a un prezzo normale, giusto piuttosto, se dovesse portare Vicario e Zirkzee, gli mancherebbe solo un regista per me, e forse un terzino destro, però poi sarebbe una rosa molto competitiva. Il Milan, sto aspettando qualcosa dal Milan, è partito forte con Gila e con Ramos, però sto aspettando che possa risolvere soprattutto i 7 calciatori che devono uscire, perché non puoi arrivare a Ferragosto e dire quei 7 calciatori li metto fuori rosa, perché anche lì comunque nello spogliatoio ci sono delle amicizie, ci sono delle relazioni tra i calciatori, e tra i 7 probabilmente ci sono giocatori che hanno delle simpatie per altri calciatori in rosa, dunque già a partire da lì crei malumore. E Amorim vorrei capire come vuol giocare ancora, mi manca un'idea concreta. E poi il Napoli, non so, il Napoli ha fatto poco mercato quest'anno, vedremo se negli ultimi giorni comunque fa qualcosa.
0: Sicuramente già in settimana qualcosa la dovrebbe fare, dovrebbe arrivare Favasuli, soprattutto dovrebbe arrivare Badiashile in difesa. Quanto può aiutare in un reparto dove il Napoli ha sicuramente un'emergenza, perché Buongiorno sarà fuori per qualche mese, Rachmani non è al 100%, anche lui spesso ha avuto degli infortuni. Il centrale del Chelsea può veramente dare una mano, e se sì, quanto può aiutare il Napoli?
2: Ma è un mistero, sinceramente è un mistero, perché quanto ha giocato negli ultimi 3 anni nel Chelsea?
0: Poco.
2: Se Badiashile andavi a prendere quando era nel Monaco, che esordì con 17 anni, era un potenziale fenomeno, e tu eravamo tutti d'accordo, c'era pure il Real che lo seguiva. E poi nel Chelsea ha giocato sì 20-25 partite, ma quali partite? Che competizioni? Perché in Inghilterra giocano 4 competizioni le grandi squadre. Dunque, se tu giochi Conference, Coppa di Lega e le prime di Cup, arrivi ai 20-25 partite. Io un calciatore lo voglio vedere nei conti diretti in Premier, e Badiashile ne ha giocati molto pochi. Bisogna vedere come sta a livello atletico. Per la Serie A, secondo me, con il calcio posizionale di Allegri, secondo me si farà il suo posto e diventerà un giocatore da buon rendimento. Adesso, per il prezzo pagato, comunque si aspetta un giocatore di alto rendimento. Vedremo come si adatta, però gli ultimi anni comunque non ha rispettato comunque il margine di progressione che aveva quando giocava nel Monaco.
0: Assolutamente sì, bisognerà vedere se effettivamente potrà tornare a essere quel tipo di giocatore. Ad oggi è un po' complicato capire anche che tipo di contributo potrà dare al Napoli. Hai parlato della situazione attacco della Fiorentina, perché c'è la questione Ken, su cui potrebbe tornare il Como. Sarebbe il colpo che può far fare un altro step al Como, secondo te, Ken, Allen, ovvero
2: il sì, Como ti dà profondità.
0: No, ma dico, profondità. Candida il Como addirittura a un posto, ora non dico per la lotta per lo scudetto, ma quasi?
2: Ma per lo scudetto no, però con l'esigenza di confermare la Champions sì. Perché se vai a prendere Kane e Chalobah, comunque sono 80-90 milioni su 2 calciatori, quante squadre se lo possono permettere in Serie A?
0: Poche.
2: Dunque, a partire da lì tu devi confermare la Champions. Sappiamo che giocare in Champions, quando fai quel salto, devi avere profondità di rosa, devi saper cambiare pelle anche durante le partite, e Fabregas cerca quello, perché anche per Mia è un tuttofare, il centrocampo può fare tante cose, può anche fare l'interditore, il ruba palloni piuttosto, però è andato a prendere un calciatore che viene da Getafe. Il Getafe è proprio l'anti Fabregas ball, lo sai meglio di me, Lore, è un calcio sì, più diretto e più catenacciaro. In Spagna non esiste del Getafe, e lui comunque si esaltava per Emilia in quel sistema, e secondo me Fabregas vuol dare questa versione pure al Como, perché quando andrai al Camp Nou, quando andrai all'Etihad, o se vai a Parigi, se devi andare a giocare a Monaco di Baviera, per evitare figuracce devi saper difendere. E questo Como l'anno scorso, con tutto rispetto, è andato in Champions, ha fatto un'impresa, però in determinate partite, mi riferisco soprattutto a San Siro contro l'Inter, in determinate partite, quando doveva saper difendere, avere il grado di aggressività necessario per fare un altro tipo di partita, faceva molta fatica.
0: E infatti può essere un'arma in più per il Como, anche avere un attaccante come Moise Kean. Allen, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
2: Ciao, buona giornata, ciao.
0: Grazie, grazie ad Alain Valnegri. Noi ci salutiamo per questo appuntamento con Rotocalcio. Un ringraziamento a Gabriele Latini in cabina di regia. Mi raccomando, restate qui su TMV Radio perché oggi torna Maracanà, Marco Piccari, Stefano Impallomeni e tutta la squadra che torna per avvicinarci a quello che sarà poi il ritorno in campo per la Serie A. L'appuntamento con l'editoriale Rotocalcio, come sempre, è dalle 11 qui domani su TMV Radio. Ciao!

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Nel corso di questo programma vi proponiamo un'intervista a 360 gradi con Fabio Galante, ex difensore tra le altre dell'Inter, e con lui parleremo del campionato che sta per iniziare e naturalmente anche di mercato, delle tante ipotesi di mercato, mercato che andrà avanti fino al 2 settembre. Dunque, ecco a voi Fabio Galante.
1: Fabio, siamo arrivati all'intervista dell'estate.
2: La nostra immancabile intervista estiva prima della partenza del campionato, come sempre.
1: Eh sì, manca ormai meno di una settimana e in molti danno ancora l'Inter favorita, sei d'accordo?
2: Sì, sono d'accordo, perché poi alla fine chi vince secondo me il campionato parte sempre un po' da favorita e oltretutto l'Inter ha fatto al momento degli ottimi acquisti che sono andati a migliorare ancora di più una squadra difficile da migliorare, perché poi secondo me l'Inter nella sua... sia qualità e quantità di giocatori bravi sono tanti, ecco, quindi ha messo dentro Stone, ha messo dentro Space, cioè forti veramente.
1: Ecco, Stones, come lo vedi come rinforzo per la difesa, per questa difesa composta anche da Akanji e Bastoni?
2: Allora, lo vedo un giocatore completo, un giocatore esperto, un giocatore dove ha vinto tanto. Se poi Guardiola, che è uno degli allenatori più forti al mondo, insomma, che l'ha avuto e dice che è un giocatore veramente di una qualità, di un carattere, un carisma incredibile, quindi sono bastate le parole di Guardiola che l'ha allenato. Poi oltre come hai detto te, ad Akanji e Bastoni, non dimentichiamo anche Pavard, non dimentichiamo Carlo Saguso, non dimentichiamo Bissek, quindi a livello di... che io ho fatto il difensore centrale, ti posso dire che l'Inter ha a disposizione sei centrali veramente, veramente forti, di grandissima qualità e di esperienza.
1: Sei centrali da scudetto e anche da Champions?
2: Ma sai, la Champions secondo me c'è qualche squadra che parte di un livello superiore, no? Se penso al Real Madrid, penso al Paris Saint-Germain, al Bayern Monaco, al City, insomma, sono squadre attrezzate veramente per vincere. Però l'Inter ha dimostrato che arrivando per due volte in tre anni a fare una finale, poi la Champions, come chi l'ha vinta, chi l'ha fatta da protagonista, e parlo di allenatori alla Capello, alla Sacchi, insomma, quando parlano dice per vincere la Champions ci vuole anche un percorso che ti aiuta a beccare la squadra che in quel momento gli manca qualcheduno, c'è tante varianti per vincere la Champions, però io credo che l'Inter... anche in Champions farà la sua figura.
1: E Spence che sostituto è per Dumfries?
2: Ma sai, è un giocatore anche questo di grande qualità. Chi segue il calcio italiano si può ben ricordare che è passato da Genova, sponda rosso-blu, facendo comunque delle buonissime partite. Arriva da un campionato con l'inglese che è di un livello altissimo e quindi io credo che arriverà e dimostrerà soprattutto la sua forza, la sua gamba, la sua forza, perché è un giocatore che ha delle qualità un po' alla Dumfries, perché vuol dire poi alla fine quando ha il pallone è un giocatore che ha corsa, che ha tecnica, quindi io credo che sarà un buon acquisto che ha fatto l'Inter per la corsia di destra.
1: Ecco, e adesso secondo te all'Inter che cosa manca per alzare ulteriormente il livello?
2: Ma sai... L'ho detto all'inizio dell'intervista, alzare il livello di questa squadra non è mai facile.
1: Proiezione Champions, naturalmente.
2: Sì, forse un giocatore di qualità di Champions, un giocatore che ha fatto la Champions, esperto, però mancano ancora 15 giorni, forse qualcosa faranno, però non vedo, ecco, in questo momento lacune o ruoli che tu dici manca lì qualcosa. Io credo che al completo, se poi trovano ancora un centrocampista un po' di qualità tecniche che salta l'uomo, va bene, ma io credo che l'Inter si giocherà il campionato, Coppa Italia e Champions, e la giocherà benissimo con questa rosa che manca 10 giorni alla fine del calciomercato, penso sia molto molto competitiva.
1: Ti ha sorpreso il trasferimento di Frattesi alla Lazio?
2: Allora, Davide è un ragazzo eccezionale, bravissimo, lo conosco bene, ci siamo sentiti ieri, che gli ho fatto un in bocca al lupo per la sua nuova avventura. Mi è dispiaciuto perché Davide, quando è stato chiamato in causa, ha sempre risposto alla grande, i momenti belli dell'Inter, se penso al gol col Barcellona, insomma ha avuto tanti momenti che lui protagonista, con dei gol all'ultimo, Verona, Udinese, insomma è stato veramente un calciatore che ha dato grandissime gioie ai tifosi interisti, quindi quando un giocatore così va via dispiace, però per me andare in una piazza dove avrà più spazio, dove si metterà in mostra anche per la nazionale, quindi credo che poi alla fine mi dispiace, perché andando a vedere l'Inter lo vedevo tutte le domeniche quando andavo a vedere, quindi mi dispiace che non lo vedo più, ma sono contento per lui, che secondo me ha fatto una scelta per lui per tornare insomma protagonista anche a livello della nazionale italiana.
1: Però poteva aspirare a qualcosa in più, con tutto il rispetto per la Lazio, insomma la Lazio di adesso ha tanti problemi, non sembra così ambiziosa.
2: È vero, però sono poi quelle piazze dove credo che Gattuso l'ha voluto fortemente, quindi va in una piazza che ha difficoltà, però lui come Ringhio, come tutti insomma, i calciatori che giocheranno il prossimo anno nella Lazio, devono pensare al campo, far bene, ed è una vetrina importante, perché poi alla fine va in una società importante come la Lazio, che non sta attraversando un buon momento in tutti i sensi, però io credo che Frattesi, come gli altri giocatori, come l'allenatore, devono pensare al campo e far bene, poi vediamo quello che succede, però io credo che, ripeto, faranno bene perché hanno la testa per far bene questi profili di calciatori alla Frattesi.
1: Senti, invece che cosa ti aspetti dal Milan targato Amorim? Ci sono ancora tanti casi aperti, un Milan ancora non del tutto decifrabile.
2: Bella domanda, che mi aspetto? Mi aspetto che sicuramente il Milan, Amorim, da quello che leggo, dicono tutti un ottimo, non lo conosco, sono sincero, però da quello che ha dimostrato negli anni, ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Viene una squadra che sono rimasti diversi dello scorso anno, che poi l'anno scorso a un certo momento il Milan sembrava che potesse essere la candidata a lottare per il campionato con l'Inter, poi non so cosa sia successo nell'ultimo periodo, però il Milan ha in squadra, secondo me, giocatori forti, cioè comunque che possono far bene, no? Se penso a Leao su tutti, non so cosa succederà. Io credo che farà un campionato dove devono ripartire bene, con entusiasmo, con tutte quelle qualità, dove il Milan lo scorso anno, nella prima parte specialmente con Allegri, era protagonista. Quindi io credo che Amorim sicuramente qualcosa di nuovo porterà per le sue esperienze. Poi sicuramente i calciatori sono importanti per fare la differenza. Spero che quelli che sono rimasti e quei nuovi che arriveranno faranno veramente una squadra buona per cercare di rimanere a livelli insomma dell'Inter, del Napoli, della Roma, della Juventus, su quelle squadre che poi lotteranno per lo scudetto.
1: Ecco, ma Leao, secondo te, per la sua carriera cosa deve fare adesso?
2: Non lo so veramente, ma non lo sa nessuno, penso. Cioè, l'unico che lo sa è lui, quello che vuole dalla vita, quello che vuol fare. Io credo che Leao l'ha dimostrato, ha delle qualità importanti, è forte nell'uno contro uno, negli spazi, a forza fisica, però poi tante volte non riesce a fare questo salto di qualità. Quindi non so cosa consigliargli, se andar via, se rimanere, se cambiare area, non lo so. Io penso che comunque lui, il primo dottore è lui per far tornare il Leao, che insomma che abbiamo visto in tante partite avere delle qualità importanti.
1: Ecco, in casa Milan si è discusso molto in questa settimana delle ferie per Maignan e Rabiot, che sono stati impegnati con il Mondiale, mentre tutti gli altri giocatori della Francia sono rientrati prima ad allenarsi con le loro squadre, quindi insomma ci si chiedeva se anche loro dovessero tagliarsi un po' le ferie. Ecco, come l'hai giudicata questa storia da ex calciatore, naturalmente?
2: Ma l'ho giudicata che secondo me prima di partire sicuramente Rabiot e Maignan sapevano già,
1: certo, quando... sì, questo l'ha sottolineato anche Amorim.
2: Bravo, non l'avevo letto, ma te lo dico per esperienza, prima di partire, ma come i giocatori che vanno a fare un mondiale mettono già le date, se vai fuori al primo turno rientri qua, se arrivi in finale rientri qua, quindi erano già tutto stabilito e giustamente un giocatore ha le vacanze per stare anche con la famiglia, per stare con gli amici, e quindi è giusto che le facce, le vacanze. Quindi io non vedo, da parte mia non vedo nessuna polemica, ecco, se erano già stabilite le date. Poi c'è quello che ritorna prima dalle vacanze perché gli va, tanto di cappello, però secondo me quando viene stabilito i giorni che uno ha a disposizione è giusto che le sfrutti tutti, perché poi abbiamo visto specialmente le squadre che giocano le coppe, poi quando partono non hanno più un giorno libero.
1: Senti, il tuo amico Spalletti invece alla Juve in questo momento quanti dubbi ha sul mercato, perché è stato un mercato faticoso quello della Juve?
2: Sì, un mercato faticoso, un mercato dove ha bisogno la Juve di diversi acquisti. Io credo che Spalletti insieme a Giovanni Carnevali, che è un direttore preparato, forte, Ricky Massaro, cioè secondo me i giocatori lo sanno che serve alla Juventus per essere competitivi, poi arrivarci non è mai facile, però io credo che Spalletti riparta dall'esperienza dell'anno scorso, dai giocatori che comunque qualcheduno è rimasto, ha preso Lucumì, qualcosa è entrato dentro, poi sicuramente secondo me per essere a livelli altissimi per lottare per il campionato ancora qualcosa manca, però insomma confidiamo tutti nel lavoro di Spalletti, che ritengo uno degli allenatori più forti che abbiamo in Italia e non solo, quindi sicuramente farà un buon lavoro, però qualcosa per essere ancora più competitivi c'è bisogno.
1: Ti aspettavi un mercato più scoppiettante da parte del Napoli?
2: Ma sai, il Napoli è sempre difficile col senno di poi, però il Napoli, se lo scorso anno, 2 anni fa ha vinto lo scudetto, l'anno scorso ha avuto tantissimi infortuni, il Napoli se non aveva tutti quegli infortuni sicuramente poteva dare molto più fastidio all'Inter che ha vinto poi lo scudetto, quindi io credo che Napoli...
1: Qualcuno potrebbe obiettare che questi giocatori adesso hanno un anno in più rispetto all'anno scorso, vari Di Lorenzo, Lobotka...
2: De Bruyne, è vero, però sono sempre forti, è vero che comunque poi tu mi insegni che fai questo mestiere da tantissimi anni, che poi tanti colpi verranno fatti negli ultimi settimane, 10 giorni o addirittura negli ultimi 2 o 3 giorni, quindi sicuramente il Napoli, specialmente avendo un allenatore Allegri che sa come gira il mondo, io credo che il Napoli partirà all'inizio con la squadra competitiva, con la squadra forte e con una squadra che se ha bisogno di qualcosa da mettere dentro lo metterà. Però ti ripeto, il Napoli senza infortuni, al di là di un anno in più come tu mi hai evidenziato te, secondo me è un Napoli forte.
1: Quindi è il primo candidato per la lotta per lo scudetto insieme all'Inter? Cioè,
2: Guarda, il primo
1: antagonista? Ecco.
2: Sai che noi facciamo sempre le griglie che poi rimane, no? L'intervista, io ti metto Inter-Napoli in prima fila, ti metto Juventus e Roma in seconda fila, Atalanta e Fiorentina in terza fila.
1: La Fiorentina ha fatto un grande mercato, forse la possiamo considerare la regina del mercato.
2: Sì, ha fatto veramente, è stata una propria vera rivoluzione di Paratici, già dall'allenatore che è cambiato, è arrivato Fabio Grosso, è arrivato 7-8 giocatori, proprio stamattina leggevo i giornali, quando mettono le probabili formazioni, vedi quelle della Fiorentina, vedi 8 giocatori nuovi negli 11 titolari, quindi... Ha fatto un ottimo campionato, mercato, quindi la ritengo comunque sotto diciamo le principali candidate a vincere lo scudetto.
1: Quindi la vedi magari possibilmente in lotta per il quinto posto?
2: Io sì, la vedo perché ha i giocatori, poi ogni annata, ripeto, c'è una storia a sé e tutto, però per il mercato che è stato fatto... te l'ho messa lì tra il quinto, sesto, settimo posto, ecco, quindi la vedo che potrebbe fare veramente, dopo le paure dello scorso anno, la vedo per fare un campionato da protagonista,
1: anche perché c'è tanta qualità adesso a disposizione di Grosso, Attà, Ulai, Mastantuono, Fagioli se rimane, insomma giocatori di grandissima tecnica, giocatori che possono far innamorare i tifosi.
2: Ma sai, Firenze è una piazza molto esigente, sono passati da quando giocavo io contro veramente tantissimi campioni di una qualità, di una tecnica incredibile, quindi Firenze ama questi tipi di calciatori e tutti quelli che mi hai detto te in questo momento penso che possono veramente far divertire il popolo viola e lo stesso Fabio Grosso, per poter migliorare anche lui dopo tutte le belle esperienze che ha fatto in passato, trovare veramente in Firenze, nella piazza, per valorizzare questo giovane allenatore, perché ripeto, Paratici gli ha messo a disposizione qualità tecnica, comunque un po' di esperienza, un po' fisicità, cioè secondo me è una squadra completa in questo momento la Fiorentina.
1: Di Dragusin, nuovo innesto per la difesa, cosa pensi?
2: Ma sai, è un difensore che si conosce, o perlomeno io, è un giocatore come oggi sono i difensori centrali, che è forte fisicamente, forti quando vanno a saltare di testa in area avversaria, e nell'anticipo. Oggigiorno i difensori devono sapere giocare a calcio, devono sapere impostare, e secondo me lui è uno di questi, è un giocatore completo che insomma Parati ci ha portato, se non sbaglio, uno dei primi acquisti che ha fatto per rinforzare una difesa. Ecco, quindi io credo che ha individuato in lui questo profilo, che è un profilo molto interessante di un giocatore forte.
1: A proposito della Fiorentina, si avvicinano i giorni del festeggiamento del centenario, ci sarai anche tu per la partita del 2 settembre?
2: Sì, hai fatto bene a ricordarcelo, a ricordarmelo, me lo so già segnato in agenda, il 2 settembre al Franchi di sera. La sera prima al Viola Park la cena, e il 2 settembre penso si gioca al Franchi. Il 2 settembre sarà la partita per festeggiare il centenario della Fiorentina, dove ci saranno grandissimi campioni che hanno giocato nella Fiorentina, da Muto a Toldo a Batistuta, giocando contro grandi ex campioni come Galante, Zanetti, Totti e via dicendo. Sarà veramente una bellissima serata per festeggiare un grandissimo compleanno di una società tra le più storiche sicuramente e più forti anche.
1: Un paio d'anni fa, in una delle nostre interviste, tu dicesti, prima dell'inizio del campionato, attenzione al Como perché potrà fare un grande percorso, e in effetti è arrivato in Champions. Adesso però si apre davvero un altro capitolo per il Como, perché come potrà affrontare questa competizione?
2: No, ma lo sai che quando io si faceva prima le griglie...
1: Ti sei dimenticato del Como.
2: Bravo, mi sono dimenticato del Como. Infatti stavo pensando che avevo rammentato e non mi è venuto in mente il Como, che sicuramente... Ok, il doppio impegno, che sarà una cosa nuova per il Como, perché non ci è abituato a giocare una Champions e più un campionato, quindi sicuramente un po' di difficoltà le troveranno, perché giocare delle partite impegnative, tensioni, stress, viaggi, quindi qualcosa in campionato perderanno. Però veramente il Como, io, da quando insomma Fabregas ha messo l'acceleratore, è stato tutto un continuo di partite magnifiche, di punti importanti, quindi ti dico che il Como si può mettere tra le prime 5 e ti dico, per il mercato che ha fatto potrebbe essere, però io metto sempre il Napoli, la Juventus e comunque quelle che possono dar fastidio all'Inter, però ti dico il Como sicuramente sarà protagonista, malgrado, e questo segnatelo, che con la Champions qualche punto in campionato, lo lascerà, l'Inter insegna, ecco, quando insomma... Quando si arrivò in finale di Champions poi si perse anche il campionato. Ma è evitabile che giocando tante partite così i giocatori non fanno poi tutte le partite al massimo e qualcosa perdi per strada.
1: Il Genoa, altra tua ex squadra, è stato un precampionato un po' particolare, caratterizzato anche da quella sconfitta dal punteggio francamente larghissimo.
2: Sì,
1: batosta clamorosa.
2: Batosta clamorosa, ma guarda, proprio oggi se non sbaglio ho letto un'intervista di De Rossi che a me piace tantissimo, quindi sono curioso anche di vedere Daniele, che inizia quest'anno un campionato dopo l'esperienza dello scorso anno di arrivare al Genoa, quest'anno riparte lui dall'inizio. Secondo me è un allenatore bravo, preparato, che sa tirar fuori il meglio dai calciatori. Ha detto benissimo che lui e le amichevoli sono fatte veramente per trovare la condizione, per vedere nuove soluzioni, e poi alla fine, anche se vinci contro quelli del Bosco, Boscaioli, mi sembra ha detto la parola, 14-0, 12-0, non porta nulla. Le sconfitte altrettanto non portano nulla, perché poi parti dal campionato tutti a 0 punti, e è lì che devono arrivare in quel momento lì con la condizione giusta, di aver fatto comunque degli allenamenti importanti, di aver durato fatica in preparazione. Lui ha analizzato veramente tutti questi passaggi, perché poi alla fine un tifoso gli ha detto: oh, come, che è successo? E De Rossi ha detto: mi sono perso qualcosa. Cioè lui non pensava neanche che il tifoso ricordava questa grandissima sconfitta che hanno fatto, perché appunto lui usa il ritiro e le amichevoli proprio per migliorare, per mettere anche dei giovani, capire chi può essere da Genoa o no. Quindi ha detto bene tutto lui, ma anch'io, sì, hai perso un amichevole con un punteggio largo, però l'importante è che si vanno a trovare, come tutte le altre squadre, puntuali, ecco, all'inizio del campionato. Ecco.
1: Domanda secca per chiudere: il miglior acquisto fino a questo momento di questo calciomercato?
2: Ma fino a questo momento direi Mastantuono, Gonzalo Ramos del Milan e Spence dell'Inter, credo che sono, diciamo, si meritano il podio dei migliori arrivi nel nostro campionato italiano.
0: E con questa lunga chiacchierata con Fabio Galante siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti. News, appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Maracanã, eccola qua, è tornata, quindi un saluto da Marco Piccari
2: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ciao. Ritrovato.
1: Ben ritrovato anche a te,
2: Lucio. Maracanà,
1: ben ritrovato anche a te, grazie naturalmente come sempre a tutti coloro che hanno continuato in questo con le vari turni che abbiamo fatto la nostra estate in radio,
2: estate,
1: no?
2: Di calcio mercato.
1: Prosegue
2: calda,
1: naturalmente, sì,
2: devo
1: sì.
2: Dire. Beh, insomma, sotto ogni punto di vista, sì. Forse più delle temperature che del mercato.
1: Bravo, ecco,
2: realtà.
1: Volevo dire, sei stato,
2: sono stato generoso.
1: Hai corretto la cosa. Serie. Insomma, salutiamo anche Gabriele Latini in cabina di regia e tutta la squadra tecnica, come sempre, così come la redazione. Ci siamo, parte questa nuova stagione. Questa è una settimana un po' di. Possiamo dire così, dobbiamo carburare l'avvicinamento al
2: anche noi dobbiamo cominciare il campionato.
1: Esatto, si comincia il campionato,
2: quindi.
1: Veniamo dalla Coppa Italia, già ci sono degli spunti molto interessanti che andremo ad analizzare oggi, come sempre, poi tutte le news di mercato che ci accompagneranno in questi giorni. Tra le altre cose, colgo l'occasione anche già di dirlo in anticipo, ci prepariamo anche ad uno speciale che sarà particolare quest'anno per quanto concerne la chiusura del mercato, perché in realtà saranno due giorni pieni di mercato che andremo a seguire.
2: Ah, quindi una 48 ore,
1: esatto,
2: praticamente.
1: Perché saremo a Milano già dal lunedì 31, quindi lo sto comunicando anche
2: diretta,
1: Gabriele.
2: Dai, live.
1: Dalle 13 fino alle 20:30 faremo questo. E poi il primo di settembre uguale, quindi due
2: ma
1: giorni.
2: Sempre da su?
1: Diciamo, ci alterniamo.
2: Sede, dal mercato. Sì,
1: noi
2: sì,
1: siamo
2: certo,
1: qui.
2: Certo, sempre collegati.
1: Noi siamo qui e poi c'è la squadra che sta a Milano, allo Sheraton,
2: certo,
1: e ci
2: certo.
1: Racconterà un po' tutto con interviste, cose, approfondimenti. Quindi gli ultimi due giorni, e quindi ripeto, lunedì 31 di agosto e martedì 1 di settembre, saranno due giorni completamente dedicati al calciomercato. Quindi l'ultimo giorno, il penultimo e l'ultimo
2: tutto
1: giorno.
2: Tutto mercato a tutti gli effetti.
1: Sì, a tutti gli effetti. Uno speciale di calciomercato che seguiremo, insomma, con la speranza di. Trovare qualche colpo perché è stata
2: tutte quelle
1: un'estate
2: ore
1: molto
2: che qualcosa possa
1: no,
2: esserci.
1: È stata un'estate a livello di mercato dove ci ha regalato poche emozioni.
2: Siamo abituati,
1: poche emozioni, soliti nomi, sai quelle cose che allora in questi giorni che non c'ero mi sono divertito anche a seguire i giornali.
2: Beh,
1: però sai che cos'è? Alla fine era sempre la stessa cosa. Cioè, ne leggevi uno, erano tutti uguali. Insomma,
2: i pezzi,
1: quindi
2: colleghi,
1: però,
2: giustamente.
1: Non per i
2: non
1: colleghi, ci mancherebbe. No,
2: ma anche noi.
1: Ma pure noi in radio.
2: Analizzavamo sempre le stesse
1: narrative. Noi la cosa che siamo riusciti, quando vi seguivo, era interessante, insomma, sentire i vari corrispondenti che almeno loro ti davano anche ulteriori notizie su allenamenti, cose, perché a livello di grandi nomi,
2: sì, infatti
1: di mercato,
2: io vedevo sempre delle amichevoli, qualche cosa,
1: sì,
2: anche
1: perché
2: di campo,
1: ti danno qualche spunto,
2: perché
1: insomma,
2: almeno hai qualcosa di
1: vero,
2: cui parlare.
1: È vero. No, per quanto concerne Maracanã, insomma, la veste di Maracanã è più o meno sempre la stessa, e quindi con le dirette che saranno dalle 13 alle 17, i vari blocchi, insomma, ritroveremo diciamo i fedelissimi, e si aggiungeranno anche degli altri, perché poi quest'estate è stato bello anche per sentire altre persone che entreranno poi a far parte della squadra. Luigi, ti ringrazio e ti ringraziamo anche noi per aver
2: troppa
1: diciamo
2: grazie,
1: così traghettato
2: troppa
1: a tutto mercato in questo mese, insieme a Beccarisi, insieme a Francesco Tringali e a tutta la squadra che ha accompagnato come sempre il pomeriggio. Ricordiamo anche la mattina con A Tutta C, poi l'editoriale Rotocalcio e tutti gli appuntamenti che man mano riprenderanno praticamente anche seguendo i vari eventi. Detto questo, caro Lucio,

0: E andiamo anche un po', lanciamo un po' di argomenti qua e là, perché poi alle 13.30 il lunedì, come sempre, arriverà il nostro Luca Calamai, che farà Penna e Calamai, l'apertura di, come sempre, lunedì. Beh, lanciando un po' di argomenti qua e là,
1: Qualcosina si muove, dai,
0: sì,
1: a livello di mercato.
0: Intanto la Juventus, esatto, che prende Vicario, quindi Lucumi, Vicario, esatto. due colpi della Juventus. Mancava il difensore, mancava il portiere, è stato veramente un... Permettimi di dire, sì, un parto lungo questo del portiere, perché siamo arrivati a pochi giorni,
1: soprattutto.
0: Mamma mia, ma poi anche, diciamo, mi sento di dire anche un po' disorientante, perché si è partiti con un'idea, si è arrivati ad un'altra, si voleva una cosa, si è ripresa un'altra. Poi, per carità, il calciomercato è anche questo, devi sempre avere, no, il piano B di supporto a quello che, sì, è la tua idea principale.
1: Juventus è arrivata al piano E praticamente a un certo punto, sì, era il piano A, Vicario, poi è diventato il piano C, il piano D, tra Alisson, Emiliano Martinez, Suzuki, poi si è ritornati a Vicario. Poi il discorso è sempre lo stesso, Marco, quando si ha poca disponibilità economica o meno rispetto ad altri campionati, operare diventa più complicato. Comunque, sui temi, sì, ricordiamo che per Lucumi c'è stato l'annuncio proprio nella mattinata di oggi. Il difensore colombiano ha firmato un contratto fino al 2030, quindi 4 anni, affare fatto con il Bologna su una base di un'offerta a titolo definitivo pari a 20 milioni di euro. Poi Caballa potrebbe anche andare verso Bologna, ma quella è una trattativa ormai a tutti gli effetti separata. E poi, come dicevi, si sta ormai arrivando si spera a Dama per Vicario, che comunque copre il vuoto della
0: dovrebbe
1: porta.
0: Essere fatta,
1: sì, ormai è fatta, ecco, per carità, sembrava fatta anche Suzuki al Paris Saint-Germain e poi Suzuki alla Juventus, poi
0: sì,
1: è saltato tutto il mercato,
0: però, qui
1: attendiamo,
0: però fatta,
1: ormai,
0: insomma,
1: ecco,
0: Sky, quindi...
1: ufficiosamente dovrebbe essere lui il portiere,
0: diciamo che
1: della
0: dovrebbe
1: Juventus.
0: Essere lui, e dovrebbe essersi chiusa questa telone, ecco qui. Poi non so se possiamo andare anche su tutto mercato web, chiedo a Gabriele, ma abbiamo anche sul nostro sito Vicario Juve, Mora Roma e Lucas Perry, 10 colpi che dobbiamo aspettarci in questa settimana, però Vicario lo danno veramente in addirittura,
1: beh, sì,
0: in addirittura d'arrivo. E poi ne parleremo, perché oggi abbiamo anche chi ci potrà commentare bene anche le mosse e la mossa in porta della Juventus. E poi naturalmente tutto quello che riguarda anche il Milan, perché anche sul Milan bisogna analizzare un po' di cose.
1: Ne abbiamo discusso tanto in questi,
0: sì,
1: giorni.
0: Ma guarda, ti dico subito, in questa anteprima, così che buttiamo là un po' di argomenti, io penso che Amorim stia andando nella giusta direzione. Io questo
1: tu hai delle sensazioni più positive.
0: Io ho sensazioni più positive che negative, quindi
1: per me era al contrario invece.
0: Vediamo, ho visto qualche spezzone di partita sia contro l'Inter che contro il Manchester United, cioè ci sono dei principi che lui sta portando e sicuramente sono diversi da quelli che sono stati messi in atto,
1: certo,
0: fino a pochi mesi fa. E però io ho delle sensazioni positive, mi sembra che insomma stia dando un'indicazione anche sul discorso Leao, ha fatto capire insomma che non è che lui, perché è Leao, perché può fare quello che gli pare, che quindi c'ha il posto garantito,
1: no,
0: quindi
1: no, è stato molto netto, devo dire,
0: vediamo, perché a me dà questa sensazione. Poi
1: a me non convince ancora la rosa,
0: campo.
1: Io il dubbio,
0: ma
1: ce
0: manca
1: più
0: qualcosa,
1: che altro,
0: perché Milan è partito fortissimo,
1: sì, poi
0: però si è
1: arenato, non ha fatto niente,
0: e credo che un po' tutto ruoti intorno alla situazione Leao, e vediamo come andrà,
1: sì,
0: a finire da qui,
1: io, sì,
0: al termine.
1: Sono curioso,
0: allora,
1: in negativo, però vediamo.
0: Mentre per quanto riguarda l'Inter, dico subito, io penso che abbia preso un gran giocatore.
1: Ti sentivo stamattina all'editoriale, Stones dice,
0: sì, sì, sì,
1: bisogna valutarne le condizioni fisiche,
0: sì,
1: devo
0: però
1: dire la verità.
0: È uno che nel nostro campionato secondo me ancora può dare tanto.
1: Beh, se sta bene sono d'accordo,
0: bene. Poi,
1: certo, il grande interrogativo è quello lì,
0: vediamo.
1: L'ultimo anno ha giocato pochissimo,
0: però per me ha preso un bel giocatore e sono convinto che possa dare un contributo importante all'Inter. Su Spence ho qualche dubbio, vediamo.
1: Da valutare.
0: Non mi sembra sto fenomeno che vogliamo dipingere.
1: Non ne abbiamo di fenomeni in Serie,
0: esatto,
1: A, Marco, neanche quelli che arrivano dal mercato. Però secondo me per caratteristiche è quello che tra i nomi girati forse aveva più senso. Più che un,
0: vediamo,
1: Nico Gonzalez, un Diaby, secondo me ha più senso Spence.
0: E poi per quanto concerne praticamente, abbiamo detto Inter, abbiamo detto Milan, la Juventus, insomma la Roma, siamo in attesa di Mora, di capire come va a finire. Anche qui sembra una trattativa molto avanzata, eccetera, un trequartista. Oggi ho detto sono tutti giocatori, Castro, Mora, Dybala, che hanno delle caratteristiche simili. Beh, no?
1: Sono tutti molto
0: quindi,
1: tecnici.
0: Molto tecnici. Quindi è una Roma diversi, che va molto in direzione di una squadra molto, molto tecnica. Il Napoli, che ho sempre detto che è una squadra completa e sta facendo qualcosa in questi giorni, però insomma parte già
1: con
0: delle certezze,
1: ecco. Però ecco, in difesa serve qualcosa, perché con gli infortuni manca. Io sono curioso di capire anche
0: poi
1: come
0: ecco,
1: si
0: ieri ho dato un'occhiata anche a Liverpool Como. Mi sono divertito a guardare un po' la partita.
1: Discrete risposte.
0: Sì,
1: manca un attaccante, esatto,
0: bravissimo. Manca un attaccante. Credo che quello sia un problema. Allora, le idee ci sono e sono evidenti, c'è ancora differenza con gli avversari di quel tipo e si vede. Manca un attaccante. Quindi vediamo che cosa succede, perché Ken sembra essere un obiettivo proprio importante del Como, quindi sembra andare in pressione. Poi più tardi ci collegheremo anche per capire come stanno le cose. Poi ieri sera si è giocata pure, cioè si sta giocando anche la Coppa Italia,
1: la
0: situazione negativa arriva dalla Lazio e qui dobbiamo aprire più discorsi, ossia i problemi societari sono ormai abbastanza evidenti e cronici, c'è poco da fare. Ambientali non ne parliamo. Tra l'altro vado proprio sul sito di Tutto Mercato Web, perché qui c'è una risposta dei tifosi molto dura. Preso Frattesi, sti puntini puntini, immagino che potete capire voi. Ci interessano gli acquirenti, non gli acquisti. Quindi questa è la cosa che avevamo già detto, no? Tu puoi prendere chi vuoi in questo momento, ma non interessa questo. Poi si può discutere se è giusto o sbagliato, quello che volete, però questa è la linea ormai che è stata presa e si è fedeli a questo tipo di pensiero per quanto riguarda i tifosi. Dall'altra parte la società sinceramente ha attuato un piano di ridimensionamento totale, perché questo è il messaggio che sta arrivando.
1: Evidente,
0: non capisco come sia arrivata a Frattesi la soluzione Frattesi, perché comunque lo ritengo un centrocampista importante,
1: valido
0: che inserito in quel centrocampo con Taylor e Rovella può far qualcosa, cioè una mediana comunque interessante, ma io dico che c'è un problema anche di guida tecnica, perché a prescindere dal mercato, quello che volete, manca, perché tutte le squadre hanno delle mancanze, poi qualcuno di più, la Lazio manca qualcosa, però ieri, dopo 40 giorni di lavoro, se tu non mi fai vedere niente contro una squadra di Serie B, io dico che sei un problema anche tu, sei un problema anche chi è l'allenatore. E lo dico perché io voglio subito dire una cosa, oggi sarà uno dei temi, caro Lucio. Gattuso ogni volta Gattuso è una brava persona, non discutiamo la persona, ieri addirittura ho sentito Gattuso porta l'entusiasmo, e ci mancherebbe che non porta l'entusiasmo, cioè se non porta nemmeno quello che fa, cioè se non porta nemmeno quello, quindi non è che io posso valutare l'allenatore per l'entusiasmo e la grinta, a me non mi interessa proprio niente. Poi per carità è una caratteristica questo di un allenatore, ma non è che ci si può limitare a dire sempre questo. Ieri non si è visto niente.
1: Sì, poi per carità, il calcio d'agosto, Coppa Italia, può
0: calcio
1: esserci.
0: D'agosto, primo appuntamento ufficiale.
1: Sì, non è mostrato
0: contro una squadra
1: nulla.
0: Di Serie B, l'unica squadra di Serie A a non battere
1: una passare
0: squadra
1: il turno,
0: di Serie B.
1: Hanno vinto tutte.
0: Questo è un campanello, non, questa è una sirena proprio
1: una
0: grossissima,
1: campana
0: una campana che
1: un
0: deve suonare tutti i giorni, perché è una cosa, è una figuraccia clamorosa, ma ripeto, una squadra che non ha fatto vedere, cioè, lui ha detto, devo cambiare il metodo di Sarri, ma lui che metodo c'ha?
1: No, per carità, ma Marco, non prendiamoci in giro, qui si discute il professionista e non l'uomo, o meglio,
0: ma certo, ma ci mancherebbe.
1: Se ci sono le qualità umane,
0: ma ci
1: meglio,
0: parliamo
1: ma ci però del professionista. Marco, Gattuso è un allenatore di media fascia, quindi non parliamo di un allenatore con un pedigree europeo, e la Lazio, secondo me, rappresenta esattamente la Lazio d'adesso, non può, questa Lazio non va oltre una certa fascia anche a livello di guida tecnica. Poi ecco, io non mi aspetto che la Lazio faccia un disastro,
0: no, però,
1: voglio
0: guarda,
1: credere che non
0: però,
1: arrivi a lottare
0: però,
1: per la salvezza.
0: Però Lucio, facciamo una piccola precisazione, siccome dall'altra parte non c'avevi Real Madrid e non c'avevi Guardiola,
1: ma
0: chiaro, Maresca,
1: sufficiente.
0: A proposito, Maresca è partito malissimo,
1: dopo 24 secondi già perdeva con la
0: mia, poi ne parliamo.
1: Però anche qui
0: no, dicevo, non è che davanti c'avevi, sai, il Real Madrid o non so il City o non so
1: ma
0: il Liverpool,
1: altro.
0: E non è che c'avevi, con tutto il rispetto per Modesto, non è che davanti avevi un super allenatore che ha imbrigliato la partita, no, però c'era una squadra organizzata.
1: Adesso è un buon tecnico, esatto, per quelle categorie, però ecco, però è una squadra di serie qualcosa. B, certo,
0: tu
1: in
0: non
1: casa.
0: Hai fatto vedere niente, tu non hai fatto vedere niente,
1: poco, pochissimo,
0: quindi
1: vuoto davanti, evidente,
0: per tutte le scusanti che possiamo trovare, mercato compreso, però io mi aspetto da vedere dopo 40 giorni, tu mi dici dopo 40 giorni non è facile cambiare il metodo, no, però qual è il metodo tuo? Cioè qualcosa io devo anche vedere e non si è visto, quindi c'è anche un problema di guida tecnica, non ci nascondiamo, se no prendiamo in giro la gente. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi come sempre. Prima di sentire, non so, mi vuoi dare qualche aggiornamento, caro Lucio, subito?
1: Di mercato?
0: Non so, sulle... c'è qualcosa che vuoi aggiungere?
1: Beh, sulle varie
0: parli
1: trattative.
0: Adesso non parli più, cioè fa come te pare.
1: No, anzi, il mercato, finalmente, se si può parlare di mercato con qualche trattativa è nelle ultime due settimane, perché ormai abbiamo imparato che in Italia quello che si muove sul finale. No, ti do degli aggiornamenti anche per quanto riguarda altri giocatori. Intanto ti dico che Freuler non giocherà più in Serie A perché lascia il Bologna e se ne va in Grecia all'Olympiakos, quindi salutiamo comunque quello che è stato un giocatore con grandissima esperienza tra Bologna e Serie A. Poi sto vedendo che anche Van der Bremt, che comunque è una delle rotazioni del Como, sta per lasciare ormai ai dettagli la trattativa con il Genoa, che comunque è un discreto colpo, devo dire, per De Rossi. E poi su Mora, lo stavamo dicendo prima, stanno continuando a trattare Roma e Porto, tra bonus e clausole rischia di diventare però al momento un'operazione molto complicata, veniva scritto su tutto Mercato Web. Ti riporto un pezzettino dell'articolo, dicevano la formula per il trasferimento riporterebbe questo 25 milioni con però la società portoghese che manterrebbe il 50% sulla futura rivendita, mentre i giallorossi dall'altra parte avranno la possibilità di ridurre o annullare questa percentuale versando altri 25 milioni di euro, quindi o 25 milioni e il 50% sulla futura rivendita, o addirittura la Roma, se decidesse, potrebbe fare 25 milioni adesso e poi 25 milioni in futuro. Però attenzione, perché le formule per Rodrigo Mora sono cambiate 3 o 4 volte,
0: certo,
1: quindi ancora temporeggiamo, è molto complicato, è molto complesso.
0: Molto complesso la situazione, va bene. Poi tra l'altro ho letto, Lucio, non so se ti risulta qualcosa anche a te, che nell'eventualità in cui Mora dovesse andare in porto come operazione, il Porto potrebbe anche dirottarsi verso Tavares.
1: Ah, tu dici un altro obiettivo? Sì, si leggeva nelle ultime ore come interesse.
0: Questo,
1: sono ovviamente
0: so
1: due giocatori diametralmente opposti.
0: Sì, sì, però no.
1: Però sì, ci sono
0: operazione.
1: Dei contatti in corso. Sicuramente.
0: Vabbè,
1: ieri
0: vediamo,
1: sono stati
0: vediamo. Noi vi riportiamo il tutto. No, poi stavo leggendo questa cosa invece del Cagliari che mi veramente mi ha colpito oggi.
1: Devo dire a sorpresa.
0: Poi magari vediamo di fare un collegamento dopo a Cagliari per sapere ulteriori, diciamo così, delucidazioni per Trepi, perché incidente domestico. Qui io stavo leggendo anche il comunicato del Cagliari. Eccolo qui, il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Trepi è attualmente ricoverato presso l'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova in terapia intensiva.
1: Sì.
0: Un incidente domestico. Il club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l'evolversi delle condizioni. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto appunto al ragazzo e ai suoi familiari. Il tutto sembra l'incidente è occorso durante il pomeriggio di ieri, quando il giovane attaccante ha perso conoscenza. È stato fondamentale il trasferimento immediato in ospedale, dove è stato intubato. Mamma mia. A quanto pare sono gravi le condizioni del calciatore di 20 anni ricoverato ieri sera nel reparto appunto di rianimazione. Come abbiamo detto, la TAC toracica eseguita sull'attaccante ha rivelato la presenza di grandi quantità di liquido nei polmoni.
1: Purtroppo sì, perché da quanto viene riportato, ragazzi, insomma, non era abilissimo a nuotare, non aveva grandi capacità e quindi gli facciamo un grosso in bocca al lupo, ci stringiamo ovviamente attorno alla famiglia, attorno al ragazzo che è così giovane, che peraltro ha giocato proprio da titolare la gara di Coppa Italia contro l'Arezzo, lui era in campo dal primo minuto, è uno dei giovani da attenzionare per il Cagliari, quindi intanto gli facciamo un in bocca al lupo per tornare poi sul campo.
0: Assolutamente,
1: si vedrà.
0: Assolutamente. Allora andiamo a prendere un po' di messaggi al 331-8200-213, perché tra pochi minuti arriva con noi anche Luca Calamai per iniziare questa nuova stagione di Maracanà. Qualcuno può spiegarmi come facciano Gattuso e Frattesi a scegliere di andare alla Lazio proprio ora? Una mossa di carriera incomprensibile. Ma per Gattuso secondo me non c'erano altre soluzioni.
1: Penso siano due discorsi differenti, Marco.
0: Mentre Frattesi poteva sicuramente scegliere, se ha fatto questa scelta avrà valutato, ma Gattuso non ci aveva scelte, ragazzi.
1: Non viene da un periodo facile, per usare un eufemismo, quindi di meglio non so quanto potesse ambire.
0: Allora, bentornato Marco, facile stare in vacanza perché io Lucio lo ringrazio e sono molto contento, insomma, di questi messaggi che leggo.
1: Troppo gentile.
0: Allora,
1: troppa grazia,
0: ciao Marco, io non vedo l'ora che inizi il campionato, ma sinceramente spero in una svolta fra gli arbitri e il VAR per una annata più tranquilla. Beh, gli indizi,
1: speriamo bene.
0: Cioè, ci sono degli indizi di voler utilizzare il VAR in una determinata maniera. Orsato mi sembra uno molto
1: netto,
0: netto,
1: nelle sue idee.
0: Rigido, uno veramente tosto, quindi speriamo, dai.
1: Io ho promesso che non voglio parlare di arbitri prima che cominci il campionato.
0: No, dai, veramente,
1: se
0: no
1: non
0: speriamo. Allora, che ne pensate del Milan? A me dà l'impressione di essere una polveriera pronta a esplodere in qualsiasi momento. Salvatore, no, non mi dà questa impressione. Io invece, non lo so, io ho delle sensazioni positive, però ripeto, sono mie, quindi
1: vediamo. Degli interrogativi grossi ce l'ho. Io al Milan non mi fido al momento, però sai, attendiamo. Tanto arriva la spicciolata,
0: l'ho visto.
1: Si ricompone la squadra, non
0: 17,
1: diciamo che è già al di là del vetro, ma
0: tra poco.
1: È
0: il
1: qui a pochi metri
0: di agosto, il disastro per la Lazio è già totale, eliminata ancora prima di iniziare a giocare in Coppa Italia, una squadra con poche idee, ben confuse, molto povera tecnicamente, disordinata tatticamente, senza il maestro Sarri la differenza è netta, quest'anno si rischia seriamente la retrocessione. Quest'anno può lottare per la retrocessione anch'io.
1: Ma tu pensi che possa rischiare di replicare
0: qualcosa,
1: la Fiorentina dell'anno scorso?
0: Se non arriva qualcosa, sì.
1: Sarebbe un'impresa, Io lo dico sempre, retrocedere un'impresa.
0: Allora, il discorso
1: però
0: è questo.
1: Anche solo avvicinarti
0: mi prendo un minuto, ma nemmeno, ci sono squadre nettamente inferiori.
1: Secondo me, non voglio
0: essere cattivo, ma alcune hanno già un piede in Serie B e quindi lo devono togliere, vediamo se lo riescono a togliere.
1: Qualcuno che viene dalla Serie B?
0: Sì.
1: Immaginavo. Qualcuno sta operando nelle ultime ore,
0: secondo
1: però, certo,
0: me sì.
1: Ancora.
0: Detto questo, io parlo sempre che quando inizia una stagione così, in una situazione molto difficile, ambientale, di squadra, di allenatori, questo ha un peso. Non è soltanto la questione tecnica. E soprattutto quando inizi una stagione così, proprio avvelenata su tutti i fronti, devi avere gente in campo di grande personalità.
1: Nella Lazio non li vedi?
0: No, non lo so, non li conosco. Magari tirano fuori degli attributi.
1: No, ecco, questo invece mi sento di espormi molti no, secondo me.
0: Quindi devo dire che questo è il rischio, perché la Fiorentina l'anno scorso ci insegna, ma come altre squadre in passato, che non è detto che se tu hai una squadra tutto sommato allestita tecnicamente discreta, non rischi se poi si incanala una situazione ambientale storta. E l'anno scorso quello è successo alla Fiorentina. Ha rischiato di retrocedere avendo comunque tutto sommato una squadra non scarsa, non era da retrocessione.
1: No,
0: ecco perché dico, la Lazio non è una squadra da retrocessione sulla carta, perché ci sono squadre inferiori, ma è il contesto generale, ambientale, tutto quello che c'è, che la può portare sul baratro. Allora, siccome non può essere aiutata da nessuno, né dal presidente né dai tifosi,
1: si deve aiutare da sola.
0: Si deve aiutare da sola con l'allenatore, che io ho dei grossissimi dubbi da sempre su Gattuso, da sempre, e con una squadra che adesso si trova lì in mezzo a questa bufera. C'è un gruppo che riesce a guidare in questa bufera? Io non lo so. E questo è il punto interrogativo in casa.
1: Poi quando vendi leader...
0: Io spero di sbagliarmi su tutto, perché
1: così,
0: a me non mi piace dare dei giudizi definitivi e netti su nessuno. Però il quadro in questo momento ti fa pensare malissimo.
1: I leader sono andati via, rimane solo Zaccagni, Romagnoli ancora lì, ma come? Quindi ecco, a livello di leadership mancano tanti elementi. Io
0: va
1: dico
0: bene.
1: Sempre, vediamo, voglio sperare sia così disastroso.
0: Ci sono delle domande interessanti anche di Maurizio sui portieri, me la tengo lì perché questa la proponiamo anche più tardi ad un nostro amico portiere, perché possiamo dirlo, ci sarà Michelangelo Rampulla più tardi, però questo è un tema interessante.
1: Lui ha parlato, Michelangelo non anticipo nulla, però nei giorni scorsi ha parlato ho letto delle parole.
0: Ho letto pure io delle cose,
1: è stato anche lui molto chiaro, però
0: molto
1: non anticipiamo nulla.
0: Ma lui
1: poi
0: è sempre molto chiaro.
1: Ben venga.
0: Anzi, noi dobbiamo avere personaggi così che poi sono...
1: Pure qui io su questa griglia ce l'ho netta la risposta.
0: Pure tu?
1: Per me sì, più forte dei tre Suzuki.
0: Suzuki, va bene. Vabbè, allora vabbè, diciamolo, leggiamolo al volo perché stiamo andando in pausa.
1: Chiedeva.
0: Chiedeva Maurizio, faceva una domanda: chi è più forte tra questi tre portiere, Suzuki, Vicario o Perin? Io da juventino dico il terzo, Perin.
1: Per me è il più scarso invece dei tre.
0: Addirittura?
1: Sì. Ormai è un discreto portiere, ma...
0: A me Suzuki non piace.
1: Suzuki secondo me è destinato a fare un grande salto.
0: Vediamo.
1: Però anche qui, vediamo.
0: Allora, già ci siamo scaldati, allora caro Lucio, ci fermiamo.
1: Messaggi arrivano,
0: ci
1: fermiamo. Era attesa Maracanã, sì, dai.
0: Ci fermiamo.
1: Arriva Luca Calamai.
0: Arriva Luca Calamai come sempre con penne e Calamai, torniamo tra pochissimo.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Beh, ci siamo perché stiamo per cominciare, quindi vediamo un po' che cosa ci dice lui. Luca Calamai, ben trovato, buon pomeriggio. Ciao Luca.
2: Ciao Luca.
1: Non lo sento.
3: Ti ritroviamo con grande gioia e con grande piacere. Grazie. Ma ti devo dire, sei stato sostituito in maniera splendida, quindi non abbiamo avvertito un grande cambio di campo, ecco, quindi titolari così, sempre e comunque, quindi complimenti.
2: Bene, torna a noi titolari, però dai, siamo finito allora, il turnover.
1: Caro Luca, iniziamo, voglio sentire subito da dove vuoi partire, perché insomma un po' di indicazioni già arrivano tra Coppa Italia, amichevoli, mercato, da dove parti?
3: Sì, allora parto da innanzitutto, e penso di interpretare il pensiero di tutti, parto con un grande in bocca al lupo a questo ragazzo Trepi che sta lottando. Dopo quella è in coma farmacologico, letto in terapia intensiva, ha rischiato di affogare in una piscina in Sardegna, 20 anni mi pare, insomma gli siamo tutti vicini e gli diamo tutti un grande in bocca al lupo. Tra l'altro ti devo dire che questa storia delle piscine, che quest'anno ha toccato anche purtroppo delle tragedie legate a bambini invece, o a giovani, insomma è un tema d'attualità che secondo me meriterà di essere valutato, non da Maracanã naturalmente, ma da chi ha il titolo per poter fare delle situazioni di attenzione. Nel caso di 3P mi sembra sia proprio un'ingenuità di questo ragazzo e pare non sapesse notare. Comunque un grande in bocca al lupo. E poi invece parto da una storia, caro Marco, di cui abbiamo parlato spesso in questi giorni, anche quando te non c'eri, cioè di questo caso Lazio. Guardate, il calcio è spietato, il calcio sembra che sia quasi delle volte pilotato, ve lo dico da figura che ha più anni di tutti voi e quindi ha un aspetto che può mettere sul piatto, che è l'esperienza. Sembra quasi che ci sia un pilota che si diverte a colpire situazioni che sono magari di grande difficoltà o di grande entusiasmo. In questo caso parliamo di grande difficoltà. E qui poi voglio il vostro parere, perché io l'ho già detto giovedì scorso nell'intervento con gli opinionisti. Cioè, quello che sta succedendo a Lazio è una cosa che per me è terribile, è inaccettabile. Io ho vissuto da giovane giornalista un momento a Roma nel quale c'era la Roma che vinceva lo scudetto, ma ho rivissuto l'orgoglio del ritorno di Giorgio Chinaglia. Cioè, e in quell'opportunità io, giovane fiorentino, ho scoperto cosa vuol dire Lazio. Ecco, ha un valore importante, un valore di appartenenza fortissimo. Io non so se si può continuare così, io non lo dico per la millesima volta. Nessun presidente può avere l'arroganza di pensare che una società di calcio è sua. Questo non vale in assoluto, per me lo diceva certo. Anche ai tempi, quando c'è stato per esempio un momento di grande blackout anche con Commisso, nessuno può giocare con sentimenti. Una società è affittata a un presidente, appaltata, consegnata per un periodo. Ecco, io qui ci trovo una situazione paradossale, capisco che è molto difficile fare qualsiasi cosa, io mi auguro, ma ribadisco, poi voglio il vostro parere, io mi auguro che esca pubblicamente, non è facile, lo capisco e non è facile, una figura vera, credibile, forte, una realtà imprenditoriale di livello che abbia voglia di cavalcare un qualcosa di formidabile, tanto è, questo è il mondo Lazio, perché sceglierebbe anche l'ultimo alibi, perché a volte mi è capitato di sentire anche per altre società ma chi la compra? Ecco, mi auguro che ci sia questo passaggio anche per togliere quest'ultimo aspetto, ma iniziare una stagione così, beh, io la trovo molto molto complicata e provo un grande dispiacere, Marco.
1: Ma guarda, c'è poco da aggiungere a quello che hai detto, Luca. Bisogna prendere, non capisco come si possa andare avanti in questa maniera, prendere coscienza che insomma stiamo parlando comunque di un club importante del campionato di Serie A. Non puoi lasciarla andare in questa maniera. C'è stato adesso, leggevamo su tutto mercato web, proprio uno striscione che è apparso dei tifosi della Lazio che fa capire, no, il sentimento. Sì, non gli interessa nulla di chi acquista. Cioè, loro hanno un unico interesse, quello di capire chi compra la Lazio, punto. Quindi questo è... è una situazione dove non, secondo me non c'è una via d'uscita, Luca. Noi possiamo stare qui per quello che riguarda il contesto, diciamo, societario. Non c'è una via d'uscita. Ai tifosi non interessa il giocatore che arriva, non interessano i risultati. Anzi, ti dico, e questo io sinceramente non so quanto sia condivisibile, magari mi interessa sapere anche il tuo pensiero. I tifosi in questo momento sono anche contenti se la Lazio va male. E io, questa è una cosa che sinceramente, personalmente, faccio fatica ad accettare, ma questo è un mio pensiero, eh. Quindi
3: in tutto questo poi c'è una figura come Gattuso che io, ragazzi, ho avuto l'onore e il privilegio di vivere da calciatore e, credetemi, grandissimo giocatore, figura di riferimento del gruppo, straordinario. Gattuso mi sembra condannato alle storie complicate, sai che ognuno nasce con qualche, cioè, se voi andate a prendere la carriera di allenatore di Gattuso, è tutta una storia. Mi ricorda i tempi di Pisa, vado indietro, in cui pagava lui lo stipendio al magazziniere e la lavanderia, affittava lui il pullman, è venuto a Firenze, è durato 3 giorni, è andato via perché aveva capito che c'erano delle figure sbagliate, ha preso una nazionale in una difficoltà assoluta e non è stato nemmeno fortunato. Cioè, io vedo veramente il mondo Lazio in questo momento. Io mi auguro che ci sia da parte del presidente Lotito, io sono, lo dicevo anche giovedì scorso, io non sono per rubare niente a nessuno,
1: no.
3: È proprietario, è proprietario, e nessuno ha il diritto di rubargli le cose, ma che lui comprenda che così ferisce il sentimento di un popolo. E questo non è, ti svegli male la mattina con questo stato d'animo, perché qui non è che ho sbagliato un acquisto, ho sbagliato un allenatore, ho sbagliato un... qui hai proprio la sensazione di un qualcosa che è imbarazzante. Va bene, andiamo avanti.
1: Vai.
3: Sta per partire il campionato. Io vi devo dire che siamo ancora, oggi è il 19, siamo ancora, oggi siamo a 17,
2: sì, 17. No?
3: Siamo ancora a 14 giorni dalla fine del mercato, tra l'altro TMV Radio, tutto mercato web, insomma, stanno preparandovi cose straordinarie per gli ultimi giorni di mercato, anche la televisione che ci accompagna e con la quale condividiamo un percorso, quindi state con noi perché vi stupiremo. Ecco, però a oggi, e anche qui vorrei il vostro parere, il vostro riferimento, prima di fare un discorso più specifico sulla Juventus, il Milan, la Roma e compagnia, io ho la sensazione di un calcio italiano che non esce migliorato, più forte, più credibile. E io vi dico, occhio alla Turchia, perché la Turchia è un paese in grande slancio, un paese che vivrà l'europeo come un momento di riconoscimento internazionale, italiano, Vlahovic, ma voglio dire, ci sono tanti giocatori che ora non hanno nessun problema a riconoscere la Turchia come un campionato credibile. L'Italia io la vedo, non vedo una squadra che oggi mi sento di dire è salita di livello internazionale. Vedo un po' di difficoltà dappertutto, anche l'Inter, che è la più forte oggettivamente oggi in Italia, però se la paragono, la parametro ai livelli internazionali delle grandi di Champions, non mi pare si sia avvicinata. No. Che ne pensate?
1: Lucio,
2: non vi rubo troppo tempo, ma è evidente, la direzione è la stessa da tanti anni. L'Italia non riesce, non può pensare di uscire da questo vuoto schioccando le dita. Serve un progetto a lungo termine che coinvolga tutti, ne parliamo tantissimo, dalla federazione ai club alle giovanili, però ogni volta poi alle belle parole segue il nulla, e quando alle belle parole segue il nulla non si può pensare che la direzione migliori. All'estero la Turchia, insomma, ha una condizione un po' singolare, perché poi tutta questa ricrescita economica del calcio, Marco, è dovuta anche a delle misure del governo che qualche anno fa sostanzialmente ha, non voglio dire, permesso ai club di azzerare i propri debiti, che erano enormi, però con dei tassi di interesse molto vantaggiosi con le banche turche, per dare anche un risalto alla Turchia, ha permesso ai grandi club quindi di risolvere tutti i propri problemi economici e di permettere a questi suddetti club poi di sperperare delle cifre che vediamo quasi da nessuna parte, tra ingaggi ma ormai anche cartellini. Noi non possiamo permetterci di certo una misura del genere, dovremmo avere più inventiva, più coraggio, e però al momento non abbiamo né l'uno né l'altro, quindi sì, sono d'accordo con Luca, chiudo
1: anche
2: il
1: cerchio, perché Luca,
2: non siamo migliorati.
1: È vero quello che dici tu, però stamattina stavamo facendo una riflessione proprio in diretta all'editoriale, no? Che squadre come Juventus, Milan, in questi anni hanno speso, ma hanno speso un sacco di soldi. Ora il problema è come li hanno spesi sti soldi. Cioè, perché se tu ce li hai, se non ce li hai è un discorso, hai delle difficoltà economiche, è un discorso, ma se tu ce li hai e li spendi male, lì hai fatto un disastro, cioè vuol dire che non c'è la competenza, che è ancora più grave secondo me di non avere i soldi. Cioè, se non hai la competenza, preferisco uno povero ma competente che quello ricco e incompetente,
3: assolutamente. Grande, è correttissimo Marco. Li abbiamo spesi male, li abbiamo spesi per non mettere tra l'altro basi, perché in questo parametro che noi facciamo, questa comparazione facciamo con la realtà turca, in Turchia ci sono degli stadi bellissimi, ragazzi, bellissimi. Cioè loro potrebbero tranquillamente ospitare l'europeo da soli, ma proprio tranquillamente. A noi ce l'hanno regalato come quando fai l'elemosina a un amico ricco caduto in disgrazia, no?
1: Certo.
3: Ecco, loro invece sono tutti lanciati. Noi abbiamo speso male e qui ritorniamo all'attualità. All'attualità che tocca alcune realtà, la Juventus, ragazzi, ma io l'ho anche scritto nell'editoriale dell'altro giorno, ma io capisco anche che John Elkann sia stanco, sia stufo di continuare a mettere denaro fresco, a ricapitalizzare, ma ragazzi, oggi in un mondo normale verrebbero chiesti danni a prima alla gestione Giuntoli, ora poi alla gestione francese. Sono danni che questa squadra si porta adesso. Io allora guardate anche la scelta del portiere, ma vi sembra da Juve? Cioè la Juve ha inseguito un portiere, ora è arrivato Vicario che è un buon portiere. Io vi ricordo che con la nazionale anche a tempi di Spalletti non andò benissimo, ma comunque quello può permettersi la Juve oggi. Vedo Spalletti riprovare dei giocatori che sono stati bocciati e strabuttati, come quando te vai a guardare nel tuo armadio e dici vediamo se c'è qualcosa che posso riutilizzare, ma non che non puoi trovare poi le cose giuste, perché magari hai sbagliato delle valutazioni, ma ti dà proprio la dimensione e questa è la Juventus, quindi voglio dire la realtà che è più tifosi in Italia. Prendete il Milan sta facendo una scelta che è molto coraggiosa. Il Milan ha consegnato un progetto a un allenatore. Allora, in assoluto a me questo non piace, ve lo dico subito. Poi io trovo giustissimo Leao fuori. Leao è il simbolo di che cosa non ha funzionato degli anni, questi ultimi anni, della poca credibilità, della poca partecipazione, della poca continuità. Va bene, se non ci credi più va bene, rischi di fare un bel bagno economico, va bene. Però ragazzi, tutto questo potere ad un allenatore? Ma mi sembra troppo. Cioè, qual è chi interloquisce con Amorì? Chi gli dice no, questo fermati, ferma le macchine? Ragioniamoci un secondo, perché il Milan era partito benissimo, ora mi sembra alla ricerca di chissà qualcosa, di chissà che cosa, ecco. E se vuoi possiamo andare avanti con il Napoli, dove lì invece c'è una struttura, sono tutte braccia e carezze tra De Laurentiis e Allegri. Non so se sarà così tutta la stagione. Molto forte,
2: che dubbio ce l'ho,
3: molto tosti, ma anche il Napoli non ti dà l'idea di crescita, ti dà l'idea di un progetto in difesa che gestisce valori importanti, che prova a proteggere. E così andiamo avanti. La Roma, ho letto che ha avuto il via libera ora da Friedkin per prendere Mora, cioè stai aspettando gli extra budget. Questo è uno scenario del calcio italiano che secondo me, ragazzi, ci deve far riflettere.
1: C'è poco da aggiungere su quello che dici, perché questa è la situazione. Aspetta, c'è un messaggio audio di un nostro ascoltatore, lo facciamo sentire, vai. Magari c'è una riflessione anche su al 331 8200 213, vai.
4: Ciao Marco, riguardo a quello che stavate dicendo sulle spese, che squadre che hanno comunque i soldi in aspetto, oggi guardando Studio Sport Italia 1
5: Ponte, hanno detto che secondo campionato per spese,
1: sì sì,
5: dopo quell'inglese è quello che ha speso di più,
1: è vero,
5: quindi dovrebbero imparare a spendere, non
1: no no guarda
5: che non ci sono i soldi.
1: No, no, hai fatto. Ringrazio Roberto, il nostro amico, al 331-8200-213, però questa riflessione che facevamo proprio in apertura con Lucio, mi sembra, dove appunto la Serie A ha speso, è il secondo campionato che ha speso alle spalle della Premier. Quindi,
2: sì, beh, certo, comunque gli investimenti come sono stati, non c'è paragone.
1: Il problema è poi come li spendi, cioè questo io... Evidentemente, Luca, c'è un problema anche di... parliamoci chiaro, di competenza, di scelta, altrimenti... Non so come possiamo...
2: Sì, ma poi il concetto che ancora una volta noi in Italia ancora parliamo di instant team.
1: Sì, sì,
2: ancora
1: sì.
2: In Italia parliamo di instant team. Quando il progetto fallisce, instant team. Come pensare di ricostruire un edificio in 30 giorni dopo che è crollato un castello costruito in anni. Non si può fare così. Bisogna pensare alla progettualità, alla sostenibilità. Ancora si pensa agli instant team. E la Juventus, l'errore di tanti anni è stato cercare, inseguire questo instant team e spendere decine e decine di milioni per singoli giocatori per avere la parvenza dell'instant team, ma con l'instant team non si va da nessuna parte nel calcio contemporaneo. E infatti poi i risultati si sono visti dal punto di vista economico e dal punto di vista calcistico.
1: Non c'è nulla da aggiungere.
3: E poi si arriva anche a situazioni, quello è il calcolo di quello che abbiamo speso. Poi c'è il calcolo più importante, se mi permettete, che è l'equilibrio di bilancio, no? Cioè, la Juve deve vendere una squadra, il Milan deve vendere tre o quattro importantissimi, altrimenti quale sarà poi il punto di equilibrio? Guardate, dentro questo punto di equilibrio ci sta anche la Fiorentina, che credo che abbia fatto, vorrei dire, uno dei campionati dei calciomercati più divertenti, vorrei usare questo termine.
1: Vero.
3: Perché la Fiorentina ha puntato su giovani, a me piace questo della Fiorentina, da Elai... Valdepeñas, Mastantonio, anche se Mastantonio è solo un prestito semplice, è andata a cercare progettualità nel tempo, non solo nel presente. Questo mi piace molto. Lo stesso Dragusin è giovane, ma la Fiorentina, ragazzi, ora ha la necessità di vendere qualche giocatore, perché se no i conti sono in difficoltà. Gli investimenti ci sono stati, però ve lo ribadisco, io ritorno, abbiamo appena salutato il primo gol di Ramos nel Milan.
1: Sì.
3: Che Ramos sia un ottimo giocatore, io credo che siamo tutti d'accordo, ma la cifra mi sembra molto alta, quella che ha speso.
2: Spropositata, secondo me.
3: Bisogna vedere come poi questi soldi vengono spesi, perché questo è un passaggio non indifferente sotto questo punto di vista.
1: Però Luca, perdonami, ma su queste valutazioni ormai qui noi dobbiamo... Cioè, adesso con tutto il rispetto, bene per l'Atalanta, ma perché Palestra valeva quei soldi?
3: No, assolutamente.
2: Però forse i soldi di Gonçalo Ramos sono anche, secondo me, folli rispetto alle valutazioni folli di oggi. Cioè, per me è proprio eccessivo anche rispetto a parametri odierni.
1: Sì.
2: Però valutazione puramente personale.
1: No, ma siamo di fronte a delle valutazioni su alcuni giocatori che ti lasciano veramente...
2: Vero che erano stati spesi per l'intento di evitare poi che potessero arrivare delle contendenti, però 75 milioni di euro per la Serie A, peraltro, sono delle cifre che non vediamo mai.
1: Vero.
3: Sì, non lo so. Certo.
2: Francamente.
3: Poi, per carità, c'è chi spende 110 milioni per 120 per Tonali, ecco, va bene, loro se lo possono permettere.
2: Tonali
3: vale queste cifre, secondo me, per carità di Dio. Poi lì sono tutte cifre un po' architettate. Fatemi chiudere invece con una riflessione che ho trovato in una notizia molto divertente che ci deve far riflettere. Ora torno finalmente a parlare di calcio e di tattica, cioè sul fatto che la seconda linea degli attaccanti dell'Inter non hanno ancora segnato, con riferimento soprattutto a Pio e a Bonni. Ora torna Lautaro, chiaramente la coppia titolare è Lautaro Thuram. Ecco, però io penso che se l'Inter può fare uno scatto in avanti importante, questo può passare proprio dalla maturità, dalla capacità di Pio Esposito di fare quello scatto di qualità che lo può in grado di portarlo dall'essere un formidabile progetto a giocatore che determina poi anche a livello internazionale, perché ormai i parametri dell'Inter sono quelli. E quindi mi aspetto un anno molto complicato per Pio Esposito, perché il secondo anno è sempre più difficile per i giovani talento, e quindi si parte da questo dato statistico e sono molto curioso di vedere cosa farà questo ragazzo poi durante la stagione regolare.
1: Sì, sì, perché poi ci sono stati degli accostamenti veramente importanti a questo giocatore, ho letto, quindi andiamoci
2: anche
1: piano.
2: Una speranza, andiamoci piano quando abbiamo un giovane
3: anche per la nazionale, ragazzi. Sì, beh, io parlo sulla nostra nazionale.
1: Assolutamente.
3: Perché, senti, perché Luca, dire Teddy, abbiamo perso le tracce in quel mondo sconosciuto.
2: Sì, all'Alcanzia.
3: Ken sì, è importante, ma con Ken c'è sempre il grande punto interrogativo legato alle sue condizioni fisiche.
1: Ma rimane la Fiorentina, Luca?
3: Cioè Ken, io penso che siamo arrivati agli ultimi 3-4 giorni su per Ken, cioè o arriva l'offerta quella giusta del Como, ma io senti dell'offerta del Como ne sento parlare da inizio giugno e questa offerta non è mai arrivata. Il Como non è una società che lesina sull'euro, cioè non fa operazioni di pura speculazione calcistica per risparmiare un euro. Deve preparare una squadra per la Champions, il ruolo del centravanti è un ruolo strutturale anche in una squadra molto organizzata come quella di Fabregas. Io la domanda che mi faccio è qui, non è che si parla di una valutazione di un giocatore a 100 milioni, 40 milioni la Fiorentina lo libera, se il Como volesse veramente Ken, io penso l'avrebbe già preso, però magari lo chiede fra un'ora.
1: Pure questo non
2: ha senso secondo me.
1: Sì, sì, assolutamente.
2: C'era stato un avvicinamento qualche settimana fa, ma poi quei parametri non ci si è neanche avvicinati, Marco. Quindi...
1: Assolutamente. Senti Luca, siccome ci avviciniamo al calcio d'inizio del campionato, ti faccio questa domanda. L'Inter è davanti a tutti oppure in questa prima fascia ci metti anche un'altra squadra?
3: No. Inter un gradino davanti a tutti. Poi Napoli. Il Napoli, se Allegri però ci metterà del suo stavolta e non, perché non basta gestire, il Napoli bisogna lavorarci sul Napoli, soprattutto per la parte offensiva. L'Inter più su, Napoli e Juve e Milan con tanti punti interrogativi, ma il Milan davanti alla Juve in questo momento, l'Atalanta è un po' così, la Roma è un po' così, il Como per me sarà una cosa divertentissima perché se poi supera anche le fatiche mentali, lo stress della Champions, allora diamogli altri, non è solo un miracolo calcistico, è un qualcosa di fuori dalle regole, ma l'Inter in questo momento secondo me ha veramente qualcosa in più rispetto a tutti.
1: Staremo a vedere e così ci gusteremo un po' questo inizio di campionato. Luca, grazie per il momento e buon proseguimento. A prestissimo con Luca Calamai. Lucio, abbiamo proprio una news finale prima di salutarci.
2: Sì, riportiamo qualche aggiornamento sempre sul mercato, sulle ultime notizie che si stanno muovendo. Intanto ti dico che Jimenez va al Porto. Quindi l'attaccante del Milan, il messicano, che insomma in Serie A per vari motivi non ha trovato fortune, sembra essere ormai vicino al Porto, ancora nulla di definito, però il messicano dovrebbe arrivare dal Milan in prestito con diritto di riscatto, quindi va a cercare un po' di fortuna. Diritto di riscatto fissato a 20 milioni, in uscita poi c'è anche, lo sappiamo, Amorim ha dato la lista dei partenti, anche in Kunku ci sono stati dei sondaggi da parte del Borussia Dortmund e del Newcastle, quindi adesso Milan deve lavorare anche all'uscita agli esuberi.
1: Bene, caro Lucio, noi ci siamo arrivati al termine di questa anteprima di Maracanã. Grazie come sempre.
2: Grazie a te,
1: Marco. Ti lascio
2: il
1: tuo lavoro in redazione oggi. Grazie. Giornata lunga domani. Anche per te. A domani. Noi adesso facciamo un break. Sta arrivando Stefano Impallomeni. Cominciamo con tutti gli amici. Si riparte e vediamo un po' di analizzare alcune cose insieme a voi al 331 82 00 213. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ci siamo, bentornato Stefano.
5: Ciao Marco, ciao a tutti, buon
4: ben
5: pomeriggio.
4: Ritrovato.
5: Eccoci qui. Si
4: riparte. Sono mancato un po',
5: beh,
4: sì, un pochettino, dai.
5: Certo.
4: Anche a me un pochettino. È un piacere ritrovarti, dai, siamo partiti con questa nuova stagione oggi, con tante cose da analizzare. Ci avviciniamo al calcio inizio del campionato, mercato che va avanti con tra alti e bassi, poi adesso ne parliamo un po' perché mi sono divertito a seguire, però a un certo punto leggevo erano sempre un po' più o meno le stesse cose che si portavano avanti per giorni. Qualcosa si è sbloccato,
5: qualcosa
4: e vediamo, no? Si comincia a giocare tra amichevoli e impegni ufficiali. Vediamo un attimo
5: se è entrata che è uscita, perché poi le sorprese sono dietro l'angolo e adesso noi valutiamo le squadre, magari no con i colpi in entrata, però ci possono essere anche uscite clamorose.
4: Assolutamente, poi vediamo un po'.
5: Le cose possono cambiare.
4: Senti, prima di dare il buon pomeriggio ai nostri amici che ci accompagnano in questa prima parte, saluto come sempre cabina di regia Gabriele Latini e Claudio Ferrarese. Andiamo ai titoli, oggi facciamo così, cominciamo con i titoli, lanciamo i titoli di Maracanà e poi apriamo subito a... Chi deve arrivare con noi in questo tratto di trasmissione? Vai! Lazio, subito KO, eliminata in Coppa Italia dal Mantova, squadra di Serie B. Un cazzotto è arrivato, ha detto così Gattuso, ne parliamo. Eliminazione molto, diciamo, amara, che diciamo, ha lasciato anche strascichi da parte dei tifosi, con alcune dichiarazioni dei tifosi, alcuni striscioni molto forti all'indirizzo sempre della società. Juventus, scatto vicario, sarà lui il portiere titolare della Juve per la prossima stagione, quindi alla fine batte Dibu Martinez. Como, serve un 9. Ieri importante amichevole contro il Liverpool, la squadra ha fatto vedere sempre i suoi principi, ma lì davanti manca qualcosa e occhio adesso al pressing su Ken. Amorin, giusta direzione, il tecnico del Milan sta dando dei principi sia di campo ma anche fuori dal campo, uno in particolare all'indirizzo di Leao. Napoli, idea Gabriel Jesus, sembra essere anche lui un possibile obiettivo del Napoli, che intanto va a puntellare la difesa. Caro Stefano, alcuni spunti, poi altri ne andremo a affrontare durante la giornata. E qual è quello che subito ti ha dato un po', ti ha attirato l'attenzione?
5: Beh, insomma, sono cinque temi molto interessanti. Gabriel Jesus, che potrebbe essere l'uomo giusto per il Napoli.
4: Uscito Lukaku, quindi serve comunque un attaccante,
5: serve
4: di spessore,
5: un attaccante
4: là davanti, no?
5: Esperto, bravo. Ha avuto un momento un po' particolare, però insomma questo è stato un giocatore molto importante. Nell'Arsenal, voglio dire, ha fatto una carriera importante e sa far gol.
4: Vediamo, intanto il Napoli si sta muovendo per quanto riguarda la difesa, Badascilli dovrebbe arrivare, e quindi però è chiaro che anche lì davanti, come abbiamo sempre detto, uscendo Lukaku, serve comunque un altro attaccante di spessore, perché gli impegni sono tanti, no?
5: Devi contendere almeno sulla carta il titolo all'Inter, no? Che è la favorita, perché resta la favorita secondo me, e quindi ti serve un centravanti di peso, esperto, bravo, diverso da Højlund.
4: Senti, mentre stiamo perfezionando i primi collegamenti, ti chiedo invece l'operazione, doppia operazione della Juventus, Lukumi in difesa e Vicario, quindi va a sistemare il reparto difensivo.
5: Beh, la Juve, voglio dire, mi aspettavo, no? Un lavoro profondo, difficile, non tanto agevole da parte della coppia Cannavali-Massara, credo che ci sia un'unità di intenti con Spalletti. Sta lavorando bene, c'è da sistemare la porta. Lukumi mi sembra un ottimo acquisto, Aria Begovic non ne parliamo, c'ha un ottimo, diciamo così, batterie di tre quarti, Colomani può essere, diciamo così, l'alter ego del Vlahovic che fu. Però in mezzo al campo c'è qualcosa ancora da completare, secondo me, ma non ci siamo ancora lì.
4: Manca qualcosa, sempre manca lì, qualcosa. Sempre il solito reparto.
5: Di qualità, di tecnica, di giocatore diverso, no? Che possa magari migliorare anche quelli che ci sono.
4: Certo, certo, certo. E allora diamo subito il buon pomeriggio in questa riapertura di Maracanã, direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccanini. Ciao, ciao Nick, ben trovato.
6: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
4: Adesso
6: ciao.
4: Veniamo subito da te, Nick, con le situazioni di mercato. Abbiamo dato appunto, stavamo parlando delle operazioni della Juventus e quindi ci torniamo nel dettaglio con te. Però buon pomeriggio anche a Daniele Garbo.
5: Ciao Daniele,
4: ciao, Daniele, ben trovato.
7: Ciao ragazzi. Ben ritrovati, un piacere sentirvi.
4: Grazie Daniele, un piacere, il piacere anche nostro. Allora Nick, ritorno subito da te, no? A bomba sulle operazioni della Juventus, alla fine il portiere è arrivato.
6: Sì, al quarto giro è arrivato, perché comunque avevano iniziato, ne parlavo anche ieri, guarda, con un tifoso della Roma che ho incrociato in Versilia, perché ero a un evento organizzato dalla figlia di Roberto Pruzzo, c'era anche Roby, si parlava della Roma e dicevo: il vero grande obiettivo era il vostro ex portiere, che naturalmente diciamo è sempre stato il primo grande obiettivo, ovvero Alisson. Però poi il Liverpool gli ha rinnovato, gli ha allungato il contratto di un anno e questo ha complicato la trattativa. Loro sono andati su Dibu Martinez, poi non hanno trovato l'accordo per il Dibu Martinez, hanno pensato a Suzuki, che comunque poi sarebbe arrivato solo con una formula di prestito dal PSG e poi in realtà, avete visto, non è andato neanche al Paris Saint-Germain. E quindi era rimasto poi alla fine Vicario, che comunque rimane un signor portiere, perché al di là del fatto che non rientri nei piani di De Zerbi, però Vicario è un portiere del giro della nazionale, quindi alla fine ha probabilmente trovato qualche difficoltà in più e l'hanno preso con questa formula del prestito con diritto di riscatto, 8 milioni di euro più c'è qualche bonus. Io credo che la Juventus aspetti ancora Alisson, però alla fine della prossima stagione. Questa è l'idea che mi sono fatto.
4: Ah, tu dici l'ha messa lì in stand by come situazione, che
6: Perché l'accordo con Alisson ce l'avevano su tutta la linea, quindi poi dopo è successo che gli hanno rinnovato il contratto in automatico e quindi ovviamente dopo dovevi fare la trattativa con Liverpool e fare una trattativa a cifre contenute era impossibile.
4: Senti, Lukumi, anche lì operazione conclusa?
6: Sì, prestito, scusami, titolo definitivo a 20 milioni di euro più bonus. Era un'operazione che la Juve comunque aveva già messo nel mirino, perché ci avevano già l'accordo e hanno aspettato che scadesse la clausola rescissoria di 28 milioni, perché 28 milioni Carnevali gliel'ha chiaramente detto anche a Sartori, non li avrebbe mai pagati. Però poi alla fine, ragazzi, 20 milioni per un giocatore in scadenza di contratto non è poco, quindi hanno preso sicuramente un bel difensore centrale, però pagandolo 20 milioni, quindi avevano necessità di mettere dentro un giocatore, adesso ce l'hanno, per me la difesa l'hanno sistemata. E sì, sentivo che dicevate del centrocampo, poteva essere, però alla fine le richieste di Chiesi sono diventate forse più alte rispetto a quello che pensava di spendere la Juventus, quindi ora vediamo. Per me poi prendono Zirze e chiudono il cerchio.
4: Insomma, Zirze sarebbe altro, serve anche lì, no Stefano? Sì, vengo sì, da te, serve no. Un altro tassello lì davanti, su questo non ci sono
5: giocatore di grande qualità, poi lo vedo bene con Spalletti.
4: Grande, anche tatticamente preparato, ha fatto un certo tipo di percorso. Senti, ci sono però dei messaggi, così li condividiamo subito al volo con voi, con te Daniele e anche Nick. Per esempio Massimo, al 331-8200-213 ci scrive, dice: Martinez era un top portiere, Vicario chi è? Quindi ci sono delle perplessità su Vicario. Vabbè. Mi date un giudizio su queste due mosse che ha fatto la Juve, Vicario in porta e Lukumi in difesa?
5: Allora, Lukumi mi sembra un ottimo acquisto. Poi sono d'accordo, se vogliamo discutere con Nick, su un giocatore in scadenza di contratto, 20 milioni, tanta roba.
4: Sì.
5: Per il resto, Dibu Martinez è molto più avanti di Vicario, insomma, la carriera, lo spessore, da un punto di vista anche, voglio dire, la personalità.
4: Certo,
5: no, non solo para, ma anche dirige. Vicario per adesso para.
4: Quindi tu dici
5: per tradurre un
4: più
5: po'
4: completo Martinez rispetto a Vicario, per essere esatto. Proprio Daniele Garbo.
7: Ma sì, sono d'accordo con Stefano, sicuramente Martinez è più forte, è più avanti rispetto a Vicario, è stato campione del mondo in Qatar, insomma è un portiere di grande esperienza. Vicario non è ancora a quel livello, spero ci arrivi. Penso che la Juve sia arrivata a Vicario per la disperazione, perché alla fine non è riuscita a prendere nessuno dei portieri che voleva e alla fine ha dovuto andare su Vicario. È suggestiva questa ipotesi che ha avanzato Nicolò, che comunque loro pensino ancora ad Alisson. Alisson sarebbe veramente la svolta, fermo restando che, come diceva prima Stefano, alla Juventus manca qualcosa in mezzo al campo, secondo me, senza contare che Zirkzee sarebbe perfetto per Spalletti, ma io non sono così convinto qualcosa in mezzo al campo, secondo me. senza contare che Zirkzee sarebbe perfetto per Spalletti, ma io non sono così

0: state le commissioni, per lui 7-8 milioni di ingaggio. Vabbè, si vede che evidentemente, cioè, non mi sembra che sia andato, ecco, con tutto il rispetto, a giocare nel Real Madrid. Quindi,
1: no.
0: Però se lui ha fatto questa scelta perché pensa che forse, non lo so, io francamente credevo che a 26 anni, è vero che il Beşiktaş vuol puntare in alto, vuol cercare di vincere lo scudetto e tutto quello che vuoi, però a 26 anni io avrei guardato anche altro, nel senso, avrei guardato anche alla mia carriera, cioè nel senso di giocare in un club che comunque stabilmente sta nelle coppe, che mi dà la possibilità di avere una grandissima visibilità. Questo senza nulla togliere al Beşiktaş, che sicuramente è un club che dal punto di vista economico sta molto bene, però voglio dire, se finivi in Premier, per me era un'altra cosa, cioè se lasci la Juve per andare in Premier League, in una delle prime quattro della Premier League,
1: era
0: io
1: un
0: ti
1: senso.
0: Dico, vabbè, chapeau, tanto di cappello. Invece mi sembra che tu abbia voluto fare una scelta principalmente economica, certamente in una delle prime squadre della Turchia, però stiamo parlando comunque di un campionato che, cioè, non è la Premier, questo va detto.
1: No, io sono d'accordo. Cioè lui ha fatto, cioè vai in Premier, fai una scelta anche di livello di competizione molto alta, e quindi vai, ti vai con... Ma soprattutto rispetto al Beşiktaş, insomma, non mi
2: ma
1: sembra.
2: Insomma, non sarà nel primo, nell'ultimo, no, accettare la Turchia per i soldi. Insomma.
1: No, certo. Mi sembra che ormai
2: la mezza Serie A per andare a prendere i soldi.
1: Ormai loro sono diventati forti anche da questo punto di vista, eh? E quindi possono.
3: Gente che ha accettato l'Arabia per i soldi, non
1: dimentichiamo.
3: Milinkovic Savic, primo mi viene in mente, un giocatore nel pieno
1: anche Reinders, hai visto? Avete visto pure Reinders, che insomma è stato un giocatore.
3: Sì, cioè una cosa, cioè io capisco, per carità, i soldi, tutto quello che volete, però secondo me i calciatori dovrebbero essere un po' meno ingordi e un po' più attenti alla loro carriera dal punto di vista tecnico, ecco. I soldi, cioè, spiegami cosa cambia un giocatore guadagnare 6 milioni o guadagnarne 9, cosa gli cambia?
1: Niente,
3: non lo so.
1: No, ma poi tu devi mettere ok questo, e poi c'è anche il blasone del club dove stai,
3: certo.
1: Insomma, voglio dire, adesso con tutto rispetto, la
2: Juve, campionato...
1: la Juve può essere paragonata al Beşiktaş, cioè tu stai scegliendo qualcosa di molto più inferiore, punto, fine.
2: Sì, ma se tu vai a leggere per esempio, Marco, la formazione Fenerbahce, fa spavento. Sì. Ma uno squadrone.
1: Sì, sì.
2: Te basta che vai a leggere gli 11. Mostruoso. Tutti giocatori forti.
1: Assolutamente.
2: E poi anche, voglio dire, se hanno stimoli, cose, può anche sorprendere in Europa, perché giocatori sì, al di là con gli anni, adesso Lukaku hanno preso, però ci sono giocatori che ancora sono molto forti.
0: Tra l'altro Stefano,
2: Ederson in porta, quello che stava al City pochi anni fa, con c'ha una squadrone il Fenerbahce,
0: magari
2: lo leggiamo insieme dopo per far capire anche i nostri ascoltatori.
1: Come no?
2: E spettatori.
0: Tieni presente, Stefano, tieni presente che per una questione di regolamento che è entrato in vigore quest'anno, che è un po' ancora più selettiva, loro devono togliere dalla lista 9-10 stranieri. Pensa un po'. Quindi loro c'hanno quindi quello diventa, è un po' come il Chelsea. Secondo me oggi, se uno vuole andare a prendere qualcuno, deve sfruttare questa occasione anche in Italia. Cioè il Chelsea ha una quantità industriale di giocatori in esubero. Infatti il Napoli lo ha fatto, è rimasto lì, tanto Badiashile non c'ha spazio, pum, e lo prendo in prestito con diritto di riscatto. Vai dal Fenerbahce, ce n'hanno uno di troppo, voglio dire, in mezzo al campo, e allora te lo danno, sono costretti a dartelo in prestito con diritto di riscatto, perché tanto poi non possono farlo giocare, quindi
1: alla fine
0: ci sono anche delle occasioni che si creano per i regolamenti.
1: No, è chiaro, è chiarissimo. Senti, a proposito di occasioni o meno, quindi mi sposto un attimo sul Milan, la situazione Leao, perché insomma Amorim mi sembra molto, molto chiaro, Nick. Ha detto non è che c'ha il posto da titolare, quindi...
0: Io Marco devo dirti che sto vedendo delle cose al Milan, io pensavo che si potesse mettere un punto, invece questo punto non si mette mai, c'è un Kunku che prende, va via, perché non rientra nel piano tattico, una squadra che ha delle difficoltà, una squadra che è incompleta, una dirigenza che secondo me non si riesce a capire chi comanda. Io francamente, tu mi stai facendo la domanda su Leao, però io ho visto, e fossi un tifoso del Milan sarei molto preoccupato di quello che sto vedendo, perché è come se non fosse servito a niente quello che è successo due mesi fa. Io vedo una grande confusione, e quando ci sono queste problematiche io non so dove possano arrivare i risultati o come possano arrivare i risultati, e questo secondo me è un grosso problema. Poi Leao a 40 milioni, se arriva qualcuno lo prende, lo porta via. Io personalmente avrei dei dubbi a prendere Leao dopo tutte le ultime stagioni ha fatto, me lo dà

0: mentre essere un diritto di riscatto, ci provo, tanto un anno, male male, nella peggiore delle ipotesi, lo prendo e non mi costa niente, ma mi costa tanto l'ingaggio e soprattutto ora lo vogliono dare a titolo definitivo. E quali garanzie può dare oggi Leao a un club che lo va a prendere? Perché a discorsi siamo tutti bravi, poi però ci sono le prestazioni degli ultimi tre anni.
1: La vedi anche tu così, Daniele, ma sul guarda, Milan? Io su, cioè non avete nessun tipo di fiducia su questo Milan di quest'anno?
2: Io no, francamente no, non vedo un progetto, non vedo un'idea, non vedo chiarezza in nulla. È chiaro che loro stanno cercando tutti i modi di liberarsi di Leao, avrebbero dovuto venderlo due anni fa quando aveva mercato, potevano venderlo a 60-70 milioni, ora secondo me se lo regalano forse qualcuno se lo prende, ma è difficile prendere 40 milioni da un giocatore come Leao, francamente. E dopodiché c'è una mancanza assoluta di progetto, di idea, veramente si gioca all'impronta, insomma, all'improvvisazione, non si riesce a capire dove vogliono arrivare, cioè veramente credo che sia il momento peggiore della storia recente del Milan questo.
1: La vedi anche tu così? Non hai nessun tipo
3: nessun tipo di sensazioni, sia negative che positive, sono in attesa ancora di capire chi partirà, e cioè, se rimarranno Leao, Pulisic, per vedere un attimo Marco, per capire meglio, Rabiot, Magnan,
1: cioè, questo momento meglio Milan o Juve, se noi dovessimo fare una comparazione?
3: Juve. Meglio anche Juve. Se poi incompleta, come ha detto anche giustamente prima Daniele, insomma, in mezzo al campo secondo me c'è qualcosa, cioè io ho visto l'amichevole per dirti Dortmund Roma, in mezzo al campo Mečka è un fenomeno questo, cioè serve un giocatore, ma anche il fratello di Bellingham, cioè servono sì giocatori internazionali di spessore che ti capito, ti giri, tu giochi in mezzo al campo, dici ma quanti sono, in due? No, è uno. Ecco, quindi gli serve un giocatore del genere alla Juventus. Poi tra l'altro stavo incensando il Fenerbahce, ha perso ieri 2-1 per dire,
1: sì,
3: il calcio,
1: vabbè, sì.
3: Una prima de... mentre l'italiano ha vinto
1: sì. Quanto
3: no,
1: ha vinto? 1-0. Hai capito? E Daniele, la vedi anche tu così? Meglio la Juve, cioè se dovessimo fare una comparazione fino ad oggi tra le due squadre, sì, che devono rientrare in zona Champions, perché queste devono rientrare in zona Champions, ecco.
2: Ma senza dubbio meglio la Juve, perché comunque la Juve ha un'idea, ha un progetto in testa, ha un allenatore che già è lì dall'anno scorso, insomma non è nuovo, conosce bene il calcio italiano e sa cosa deve fare, dove vuole arrivare.
1: Quindi non hai fiducia di Amorim in questo momento?
2: No, Amorim è un'incognita, nel senso che vediamo, è stato un bravo allenatore finché ha allenato in Portogallo, poi il Manchester United non mi sembra che abbia lasciato ricordi indelebili, e quindi è una bella scommessa, magari bravo, bravissimo, per carità, ma il problema del Milan non è Amorim, il problema del Milan è la società, secondo me.
1: Nick, te lo chiedo anche a te, mettendo
0: io l'ho appena detto sul Milan, mi sono
1: Milan e Juve in questo momento, per come stanno lavorando, come si stanno muovendo, sono due squadre che stanno fuori dalla Champions, ricordiamo che devono assolutamente rientrare.
0: Ma la Juve mi sembra sia entrata nella fase della ricostruzione, quindi cioè, mi sembra abbiano messo i tasselli giusti, hanno cominciato a prendere un general manager come Carnevali che ha dimostrato la sua esperienza in tutti questi anni al Sassuolo, hanno preso un altro direttore sportivo come Massara, hanno cominciato a rimettere dentro pian pianino dei giocatori che servivano, e quindi certo non posso far tutto subito, però mi sembra ci sia la ricostruzione della Juventus. Il Milan io francamente non riesco a capire che cosa abbiano in testa, anche sul mercato sono disorientato, perché non so se cercano un difensore centrale, cioè, teoricamente dovrebbero cercare un difensore centrale, un altro esterno, si va via Leao, un trequartista di piede mancino. Tutte cose che però non mi convincono fino in fondo, ecco.
1: Stefano, oggi in un'ipotetica prima fascia di campionato chi metti?
3: Bella domanda,
1: oggi. No, ragioniamo oggi, poi dopo vediamo come va il mercato.
3: Allora adesso. Guarda, metto tre squadre, prima fila, la cambio.
1: Non la fascia, sì, prima fascia.
3: Inter, Napoli, Como. Poi metto tutte le altre, compresa anche la Fiorentina. Cioè, un blocco di squadre, Roma...
1: Oggi dice vado per questo tipo di scelta.
3: Milan, Atalanta, Fiorentina, sta roba qua, insomma tutto sto traffico. Como lo vedo un pochino più avanti. Perché Fabregas ha scelto, secondo me, un precampionato intelligente. Gioca con grandi squadre.
1: Anche se perde, però...
3: Vai a giocare contro l'Arsenal, vai a giocare contro il Liverpool, alza l'ambizione, l'asticella, e poi ti ritrovi con lo sforzo, con l'intensità. Cerca di mantenere sempre quella famosa intensità di cui parlavamo durante il Mondiale. Cioè questo sarà un campionato ricco di sorprese, chi manterrà più l'intensità del gioco e il ritmo, più salirà in classifica. Il Como ce l'ha, l'Inter, Stones, Spence, grande acquisto Spence.
1: Tu che dici, sai che a me non...
3: No, però è un grande acquisto dal punto di vista dinamico, Marco, mette metri, fisicità, strappo.
1: Stones sì, io sono convinto che farà molto
3: Spence
1: bene.
3: Però corre come un diavolo la sua fascia, cioè non, c'è, non sarà Dumfries, è un po' più irregolare, però se può crescere... E l'Inter è come struttura secondo me ancora avanti, cioè gioca a memoria, poi dipenderà dagli stimoli dei soliti noti. E il Como è la squadra più europea che abbiamo dentro il campionato, ecco perché li metto su quel livello lì. Napoli, passo, Napoli, insomma, Napoli è una cosa certo, di, tutta, certo. Di tutto rispetto.
1: Daniele, tu prima fascia?
2: Ma l'Inter su tutte ovviamente, perché è ancora la squadra più forte secondo me, senza dubbio. Poi attenzione a Como, ha detto bene Stefano, c'è una squadra che ha un progetto, che ha le idee chiare, ha una proprietà solida, un allenatore bravissimo, ha speso parecchio, anche quest'anno non è che ha speso poco, ha speso parecchio, quindi è una squadra che l'anno scorso è stata una sorpresa, quest'anno non è più una sorpresa, si deve confermare e credo si confermerà. C'è l'incognita della Champions League che ovviamente è un fastidio, quindi giocare le due competizioni ai massimi livelli non sarà facile. Questo è un problema per il Como, l'anno scorso doveva pensare solo al campionato.
1: Esatto, ma infatti è lì che quello il test, quello il test del Como.
3: Mi toglierà qualcosa.
1: Inevitabilmente, perché poi io ho anche la sensazione, Stefano, che Fabregas non va a fare la Champions, fa la passeggiatina. E
3: no,
1: lui vuole una squadra che stia sul pezzo e quindi... anche mentalmente.
3: Però se l'affrontano
1: qualcosa,
3: allora ci sono due cose, se l'affrontano giustamente come hai detto tu, senza fare brutte figure, ma per diciamo rodaggio in campionato, il Como salirà ancora di più, cioè è un discorso un po' paradossale, se vuoi anche poco logico, però io faccio la Champions, io Como, però mi arricchisco di questa esperienza, esatto. In campionato vado giù come a martello.
1: Tu dici può riportare qualche cosa di positivo anche
3: secondo
1: in
3: me
1: campionato.
3: Sì, però certamente non ha questa rosa per... Fine, sì, ha detto bene Daniele, qualcosa perdi,
1: certo,
3: però
1: certo.
3: Dall'altra parte puoi guadagnare in esperienza, in forza e consapevolezza.
1: Sì. Nick, la chiedo anche a te la prima fascia e poi ti chiedo anche al volo sulla Fiorentina, ma Gudmundsson mi sembra che è partito discretamente oppure no?
0: Sì, allora, prima fascia per me è Inter-Napoli-Juve, perché la Juve secondo me quest'anno è in prima fascia, cioè quantomeno forse un gradino sotto Inter e Napoli, però è lì. Il Como perderà terreno il campionato perché è evidente che punteranno a farsi vedere in Champions, però la metto subito lì dietro il Como rispetto a queste tre, anche se perderà terreno il campionato, questa è la mia idea. E poi sì, sulla Fiorentina, su Gudmundsson, che ti devo dire, è partito col piede giusto, nel senso che comunque è voglioso di dimostrare. Io ho visto dal vivo, erano anni che non andavo allo stadio perché non condividevo il progetto sportivo degli anni scorsi e quindi per me, non essendoci quello che io intendo calcio fatto in una certa maniera, non riuscivo ad appassionarmi. E però da quando è arrivato Paratici e sono state messe delle basi importanti sulla campagna acquisti, sulla scelta dell'allenatore, sull'organizzazione del lavoro, mi ha incuriosito tutto questo e sono tornato dopo tanto tempo a vedere lo stadio e a vedere soprattutto diciamo la partita dallo stadio. E ti dico, ho visto un Gudmundsson con un piglio diverso, con atteggiamento propositivo, rincorreva anche l'avversario mentre l'anno scorso e due anni fa insomma, un po' passeggiava. E chiaramente se fa il 4-3-2-1 Gudmundsson può essere un'arma in più per la Fiorentina. Nel 4-3-3 è costretta ad adattarsi, ora è tutto da capire se prenderanno un esterno d'attacco importante, allora lì potrebbero ritornare a giocare il 4-3-3, perché ora la Fiorentina non ha un esterno vero in rosa, tutti i giocatori
1: adattati
0: che sono bravi sulla linea, sto pensando a Mastantuono, sto pensando a Croci, sto pensando a Gudmundsson, sto pensando a Tà, tutti i giocatori stanno bene tra le linee, ma nessuno di questi è un esterno puro.
1: Vi faccio sentire un audio e poi ci salutiamo, ci fermiamo in questo blocco. Gabriele, vai, fammi sentire l'audio. Arriva, eh? Arriva? Non c'è l'audio? No? Pensavo che ci fosse.
4: Perché allora, la Juve non l'ha tenuto. Perché le cifre... Oh. Buongiorno ragazzi. Niente, volevo solo specificare una cosa che mi sembra doveroso dirlo. Ma se dite che Vlahovic è molto meglio di Kolovuani, non capisco perché la Juve non l'ha tenuto. Perché le cifre, se andiamo a vedere le cifre, è poca differenza c'è, perché a uno hanno fatto un contratto di 5 anni, parlo del francese, e quell'altro gli hanno fatto un contratto di 3 anni alla firma 10 milioni come dite voi, ma se fate due conti grosso modo cioè la Juve ha fatto una cagata, una cretinata, scusate.
1: No, no, vabbè, ti sei corretto, va bene, ci sta. Nick, non so se vuoi replicare tu.
0: Io non credo sia il problema il valore di Vlahovic, perché sennò la Juventus non ha, cioè, voglio dire, per quanto ha traccheggiato Vlahovic, per me la Juve gli è stata anche troppo addosso, nel senso che Spalletti ha cercato in tutte le maniere, eccetera. Il problema della separazione Vlahovic-Juventus è di natura economica, punto. Perché non c'era un dubbio tecnico su Vlahovic, perché Spalletti l'avrebbe tenuto più che volentieri.
1: C'erano le commissioni, parliamoci chiaro.
0: Ma se c'era da pagare un sacco di soldi extra, oltre a quelli che naturalmente li devi dare come ingaggio, che naturalmente non potevi superare un certo livello, l'operazione non si può fare. Se il giocatore queste condizioni non le voleva accettare, non è che la Juventus lo ha scartato tecnicamente. La Juventus più di tanto economicamente a Vlahovic, e poi se si sta a guardare, certo, di là hanno pagato 40 milioni, una cosa un'altra, diciamo, dagli soldi a lui, sì, però se gli dai 10 milioni a Vlahovic, poi arriva la fila e tutti gli altri vengono a dire: scusa, com'era la regola che allora il tetto massimo è 6 milioni e poi lui gli dai 10, 11, allora qui c'è qualcosa che non quadra, e si creava un effetto domino pericolosissimo. E quindi per me alla fine è andata così.
1: Va bene, va bene, va bene. Nick, noi per il momento ti liberiamo, naturalmente seguiamo tutte le vicende del calciomercato, come sempre ho già ricordato degli appuntamenti importanti il 31 di agosto e il 1 di settembre, dove si seguirà moltissimo il calciomercato negli ultimi 2 giorni, poi vi darò tutti gli orari, i dettagli, eccetera. Nick, grazie per il momento.
3: Ciao Nick.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Buona settimana. Daniele, tu rimani lì, torniamo subito perché ci raggiunge anche Massimo Bonanni, quindi torniamo tra pochissimo. We'll be right back.

0: Bene, e allora ci siamo. Intanto, vabbè, il primo giorno mi sono dimenticato, dobbiamo salutare gli amici che ci stanno seguendo anche su Gol TV, sul canale 11 nel Lazio del Digitale Terrestre, e anche gli amici che ci seguono su Italia 7 in Toscana a partire dalle 14. Li salutiamo, Stefano, di nuovo ben ritrovato. Allora, nel pomeriggio arrivano dei messaggi, Stefano, che adesso voglio condividere una con te al 331-8200-213, insieme anche a chi sarà con noi e appena... Intanto c'è Daniele Garbo che recupero subito.
1: Ciao Daniele,
0: ben trovato.
2: Sì, buongiorno ragazzi, ben ritrovati.
0: Ben trovato Daniele. E allora, in attesa poi dell'arrivo anche di Massimo Bonanni e di Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. No, intanto c'è un messaggio che vi giro subito al volo al 331-8200-213 e dice: occhio all'Atalanta di Sarri, scrive Rosario. Un'Atalanta che sta cambiando pelle. Esatto. Tu l'hai messa dietro non nella prima fascia,
1: io
0: ma nel gruppone.
1: Ho messo Roma, Juve, Milan, Atalanta, Fiorentina, tutto sto...
0: Anche la Fiorentina la metti lì in quel blocco di squadre?
1: Sì, okay. Perché potrebbe essere una rivelazione.
0: Una rivelazione, ok. Ci sono tutti? Allora, intanto do il buon pomeriggio a Massimo Bonanni. Ciao Massimo,
1: ciao Massimo.
0: Ben trovato,
1: ciao,
0: ben ritrovato.
3: Ciao ragazzi, ben trovati a voi.
0: Ben trovato. E poi c'è anche dalla redazione di Tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto in collegamento con
1: ciao
0: noi. Ciao Lorenzo.
1: Lorenzo,
0: ben trovato. Ben trovato.
4: Ciao,
0: Lorenzo.
4: Ciao, ciao. Buon pomeriggio a tutti. Guarda come siete abbronzati, ragazzi. Che bello.
1: Pure tu, però.
0: Pure tu, però.
4: Sì,
0: guarda che sei bello colorato.
4: Guarda,
0: pure tu,
4: sono dello stesso colore dello sfondo dietro. Guarda.
0: No, non è vero. Non è
1: sei
0: vero.
1: Abbronzato.
0: Sei abbronzato pure tu. Senti, vi coinvolgo un attimo perché prima con Daniele e Stefano stavamo un po' parlando delle squadre sulla prima fascia. Voglio sentire un po' quali sono quelle in questo momento, aspettando poi, perché poi io credo che sia importante tracciare una linea quando sarà finito il mercato, quindi aspettiamo queste ultime settimane, Lorenzo, per avere un po' tutto, diciamo, la situazione definitiva. Però oggi in prima fascia chi metti?
4: Prima fascia quelle che lottano per cosa? Fino alla Champions?
0: No, mettiamo proprio quelle che lottano scudetto.
1: Scudetto
0: e Champions, 4. Vabbè, dai, prime 4.
4: No,
0: dai.
4: Scudetto faccio veloce. Inter, Napoli e forse la Roma, dipende da che esterno compro. E chiudo qui il discorso.
0: Okay.
4: Sulla Champions ci metto, chiaramente bisogna metterci il Como che ci è andato anche l'anno scorso, e poi bisogna metterci la Juve e il Milan, anche se si fa dura. Poi il resto le vedo un po' più staccate, ecco, diciamo in 6 per 4 posti.
0: Meglio il Milan o la Juve? Se fai questo confronto in questo momento, fotografia attuale.
4: Guarda, è dura, dura. Forse meglio la Juve, perché il Milan c'ha un caos Leao che è tosto da gestire. E voglio vedere come lo gestiscono e come arrivano alla fine, perché secondo me è stata una strategia fallimentare da parte del Milan, perché non si dice mai no, il giocatore non lo vogliamo e ci accontentiamo anche meno di 50 milioni. Non si dice. Cioè non si fa trapelare una cosa del genere, come non si dice che Tomori è fuori dal progetto, che Nkunku è fuori dal progetto, che Fofana è fuori dal progetto, che Odogwu è fuori dal progetto. Non si dicono queste cose. Mi sembra una gestione veramente non da professionisti, perché una volta che tu dici una cosa del genere svaluti tutti i cartellini di un sacco di soldi. E quindi adesso verrà tirato il collo al Milan, perché se questi giocatori non li vuole, poi bisogna capire come riuscirà a piazzarli. La Juve secondo me ha preso un difensore che non gli serve a niente, perché Lukumi secondo me non è meglio di Kelly, vi dico la verità. Cioè, tutte le volte il Bologna prendeva gol era per un disastro di Lukumi l'anno scorso, o poco ci manca. Il portiere ha preso la 15ª scelta che Spalletti non voleva, e poi però davanti sono riusciti a prendere Kolumani, sono riusciti a prendere Alibegovic, che secondo me è un buon giocatore. Quindi dai, ti dico un po' meglio la Juve del Milan in questo momento.
0: Un po' meglio la Juve del Milan secondo Lorenzo Di Benedetto. Massimo Bonanni, vengo da te, in prima fascia chi metti? E ti faccio la stessa domanda, se è meglio Milan o Juve in questo momento.
5: Allora, io in prima fascia metto l'Inter e poi metto a seguire Napoli, Roma e Juve. E poi...
0: Quindi meglio la Juve del Milan a questo punto, mi viene da pensare.
5: Allora, per ora ti dico sì. Io invece, a differenza di quello che è stato detto prima, credo che la Juventus abbia preso un buonissimo portiere, e abbia preso un buon difensore. È vero che a volte ha fatto degli errori, ma li hanno commessi tutti, anche Bremer ha commesso degli errori importanti, quindi sicuramente gli errori vengono compiuti da chiunque, però per me Lukumi è un buon giocatore, non è un fenomeno ma è un buon giocatore, e davanti vedo Ibegovic che è un buonissimo giocatore. Al momento li vedo meglio rispetto al Milan, anche se il Milan ha preso per me uno dei difensori più forti della Serie A, che è Ghila, e ha preso un attaccante che ha investito tanti soldi e sicuramente sarà al centro di questo progetto, quindi con un allenatore portoghese che cercherà di aiutarlo il più possibile a rendere al meglio, può sicuramente fare bene, però credo che al Milan ancora qualcosina gli manchi. Ad oggi forse, anche per una mia idea personale, la Juventus la metto davanti al Milan.
0: Ma io non sono tanto convinto, lo sai.
4: Dici, no. Marco, dici.
0: No, non sono molto convinto, perché Maignan è più forte di Vicario, perché Ghila è più forte di Lukumi, perché Gonzalo Ramos è più forte di Colomani. Quindi questi cambiamenti ad oggi, se devo avere una remora sul Milan, ce l'ho solo su Amorim, sull'impatto che può avere. Sull'impatto.
1: Bisogna shakerare, sì. Legare. Beh, sì. Ecco, ma io pochino, ma non è che sono,
0: cioè, mi spiego, non voglio essere preteso. Lukumi e Vicario sono da questa Juve, ma non sono da Juve, cioè nel senso, sì, sono due giocatori che vanno bene in questa Juve, ma non so da Juve.
1: Ma ce ne sono parecchi, non so da Juve. Capito?
5: Non hai detto più la Juve di una volta, scusami.
0: No, no, faccio questo, cioè, però lo devo fare perché
1: ci sono più gli uomini di una volta.
0: Io leggo Alisson, Dibu Martinez, Suzuki, che a me piaceva, figurati.
1: Suzuki.
0: E poi Vicario.
1: Ha preso la moto, è andata alla Aston Villa.
0: Non è che stiamo parlando di...
1: A fare il secondo di Dibu Martinez.
0: No, non è che è scarso, ma non è che sto portiere che ti fa la differenza. Cioè, dicevo, ho preso un fenomeno. Se prendevi Dibu Martinez, se prendevi un portiere molto strutturato, anche sotto il profilo della personalità, è uno che ha vinto i mondiali, cioè non è che non lo so, vediamo, non è scarso, ma non stiamo parlando di un fenomeno,
5: hai preso un portiere italiano,
0: sì, sì.
5: Un buonissimo portiere che può sicuramente fare bene. Poi se tu hai in mente la Juventus di una volta, non esiste più, ad oggi non
0: questo
5: c'è
0: è
5: più
0: vero, questo è vero.
5: Ti dico che c'è una Juventus che deve assolutissimamente arrivare tra le prime quattro, e per me ad oggi la Juve tra le prime quattro,
1: bravo, perché
5: qualcuno ci può arrivare.
1: Noi diciamo, io lo capisco il tuo discorso e lo condivido in parte, però se tu sulla panchina c'hai uno Spalletti, un Amorim, c'è tutto quel coso che comporta lo scetticismo nei confronti di una proprietà che non ha convinto, sì, mai, e che deve fare miracoli per poi far cambiare idea, no, ai tifosi, su Cardinale, via dicendo, tutte le cose sappiamo, Ibrahim, eccetera, eccetera. Dall'altra parte è vero che c'è un po' di però c'è più fiducia nei confronti magari di Cannavale e Massara, che magari fanno lo stesso, cioè sì, fanno, sì, lo stesso, sì, mercato, anzi magari il Milan può essere, come hai detto tu, sulla carta Ramos, insomma, non è da Ghila, ha fatto degli acquisti importanti, no? Però c'è più fiducia, c'è un altro tipo di narrazione per quanto riguarda la Juventus, e soprattutto Spalletti c'ha un anno in più, qualche mese in più rispetto ad Amorim, ecco perché io ti dico leggermente avanti,
0: oggi,
1: poi magari fra due settimane, se c'è di quello, quell'altro, quello se ne va, quello parte, quell'altro, cambieremo opinione. Però per esempio siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, cioè Lorenzo magari, ecco, dice ci mette la Roma, io non ce la metto.
0: È caduto qualcuno, ho visto una linea cadere, sentivo...
4: La Roma è forte secondo me.
0: Come? Che dicevi a Lorenzo?
4: La Roma è forte secondo me.
1: Sì,
4: la Roma è forte.
1: Sì, però siamo certi che non c'è una all'ultimo. Se tu mi dici di Caicone e tu Lorenzo stai sul pezzo più di noi, tutti i minuti non partono, allora la sposto un po' più avanti, però ancora devo aspettare la fine del mercato.
4: E vedere... chi è l'altro?
1: Dica,
4: ok. Secondo me non partono,
1: ecco,
4: cioè sarebbe un disastro. Cosa fai? Vai a spendere 50 milioni per prendere Mora, che ora sembra diventato il fenomeno, no? Nessuno sapeva chi fosse, o poco.
1: No, ma a me non spaventa la Roma, spaventa magari, capito, la tentazione di una Premier per un giocatore, per il mercato.
4: Ma in Premier League, lato. Guarda, cioè Stefano, poi può succedere tutto, ci mancherebbe altro. Ma i club di Premier League, perché dovrebbero aspettare ancora a prendere un giocatore?
1: Questo,
4: se volevano prendere,
1: certo,
4: il Cone, l'abbiamo
1: già preso.
4: Cioè, sì, lui non. Sono... capito, magari c'hai la tentazione di qualcos'altro, ma ormai
1: i
4: colpi importanti, quelli dove devi smuovere tanti soldi, è difficile. Cioè Premier League ora inizia, vogliono avere le squadre pronte, non hanno problemi di soldi. Cioè noi in Italia vediamo il mercato come caccia i saldi, no? Le ultime occasioni, quello che succederà da ora in poi, che si entra nella giungla finale. Ma gli altri, i club che hanno i soldi, i giocatori buoni, secondo me li hanno già presi. Poi ti ripeto, nel calciomercato può succedere di tutto, però sarei stupito, ecco.
0: Daniele, non ti ho sentito in questo momento, stai ascoltando, voglio sapere.
2: Guarda, io sulla Roma, anch'io sono convinto che la Roma sia una squadra forte, soprattutto se sarà completata. Non credo che partiranno di Kai con lei, sarebbero già partiti a quest'ora, anche perché credo che insomma Gasperini darebbe di matto se li vendessero questi due giocatori adesso, con pochissimo tempo poi per rimediare. Quindi io credo che la Roma, se verrà completata, e credo verrà completata, sia una signora squadra che possa lottare per lo scudetto, poi vincere un altro discorso, ma l'anno scorso è arrivata terza, non dimentichiamolo, sorpresa, perché nessuno se l'aspettava a questi livelli. Quindi secondo me Gasperini è uno che migliora i giocatori, l'ambiente l'ha digerito, l'ha metabolizzato molto bene, una squadra da tenere d'occhio la Roma. E per quanto riguarda il resto, francamente sul Milan abbiamo già detto, sulla Juve abbiamo già detto, rimango dell'avviso che il Napoli sia una squadra molto forte, bisognerà vedere come si calerà Allegri nella realtà napoletana, ovviamente.
0: Sì, infatti c'è un nostro amico che scrive: dopo le ultime esperienze di Allegri, Juve e Milan, non riesco a pensare ad un Napoli in corsa per lo scudetto.
1: Questo ci sta. Certo.
0: Tu vuoi dire,
1: ce lo dobbiamo portare dietro, come no?
0: È un, diciamo...
1: Dobbiamo rispettare anche le opinioni che magari dica: ma come, Allegri è un vincente, Allegri è bravissimo, nessuno lo mette in discussione, però pure lui deve dimostrare qualcosa che negli ultimi anni, no, anche per non
0: colpa sua,
1: una serie di circostanze, devi stare sempre sul pezzo e dimostrare che sei all'altezza della situazione, del nome che porti. Cioè io credo che non ci dobbiamo dimenticare queste cose, o no?
0: No, non
1: è che noi,
0: anche se bisogna dire una cosa, forse ha una squadra più vicino all'idea di Allegri, cioè questo Napoli qui un po' più vicino.
1: Questo non lo so, perché bisogna vedere se gli metti Dumarci in più davanti o Dumarci.
0: Vabbè, vediamo dove mette queste marce.
1: Bisogna vedere se c'è il freno a mano, prima, seconda, terza o quarto, prima, seconda e freno a mano. Cioè là è un po' il discorso, no Lorenzo? Ti vedo un po'
0: perplesso. È pensieroso.
4: no, ancora guarda, ma ora noi parliamo e poi siamo smentibili domani,
1: certo.
4: perché possono succedere tante cose. Cioè la Roma, ti dico la verità, la Roma mi ha convinto sul mercato, il Napoli è stato fermo.
0: Il Napoli è forte,
4: quindi
0: però, dai.
4: Cioè, va a prendere ora il difensore, ma solo perché gli si sono fatti male gli altri, capito? Perché si è fatto male Buongiorno, perché si è fatto male Marianucci, e quindi va a prendere un altro difensore. Poi mi sembra un Napoli abbastanza di rimessa in questo mercato, perché alla fine il Viciolium sarà Lucca con tutte le probabilità. Cioè De Laurentiis nel giorno della presentazione di Allegri lo disse chiaro: per me non dobbiamo comprare nessuno, anzi dobbiamo cedere qualcuno. E così è stato, perché non ha fatto niente il Napoli fino a questo momento. Poi tutto può cambiare e le occasioni ci saranno. Ora su tutto il mercato web stanno cercando di fare, che non è facile, la lista, perché domani saranno due settimane dalla fine del mercato, la lista degli esuberi, soprattutto delle big. Guarda che c'è della roba che uno dice: come fanno a piazzarli? C'hanno talmente tanti giocatori. Quindi ora le dirigenze si devono concentrare anche su quello, perché anche la Fiorentina, che ha comprato, ha dei giocatori che non sa cosa farsene, deve piazzarli tutti. Cioè ora inizia un mercato che bisogna guardare anche al risparmio degli ingaggi, a riprendere un po' di soldi, quindi saranno due settimane belle movimentate,
0: soprattutto adesso in uscita, perché poi si valuta anche lì il lavoro, no, dei direttori sportivi. Senti, altra cosa invece, tonfo clamoroso ieri in Coppa Italia, Daniele, parto da te, della Lazio contro una squadra di Serie B, il Mantova. Daniele non c'è, l'abbiamo perso. Allora vado da Stefano. Stefano, parto da te. Tonfo clamoroso, Lazio eliminata. Gattuso ha detto che insomma 40 giorni ancora, cioè insomma non si può modificare tutto. Deve correggere i metodi di Sarri.
1: Sei stato profetico. Io pensavo che il lavoro di Gattuso potesse dare dei risultati, ma qui siamo in una situazione molto grave. Cioè tu puoi perdere una partita, ma non puoi giocare così, non puoi trasmettere,
0: prescindere dal mercato.
1: Quindi la situazione è più grave di quello che pensavo, ne avrei mai immaginato. Quindi ti do ragione, con tutto quello che c'è da aggiungere, la situazione ambientale,
0: cioè, siamo d'accordo.
1: Ci sono alcuni tifosi della Lazio che sono contenti di questa situazione, insomma è una situazione molto surreale, per certi versi ingiudicabile da un punto di vista tecnico, però poi dobbiamo andare sul campo. Ieri ho visto una squadra molto in ritardo, per carità siamo all'inizio, ma insomma giochi in casa con Mantova, tu devi passare il turno. Tra l'altro sei stata finalista di questa competizione, è uno sbocco, forse uno dei pochi, l'unico che poteva dare un senso alla stagione, e via, sei uscito fuori, sei l'unica squadra di Serie A che sei uscita fuori, dai, è qualcosa
0: con una squadra di Serie B.
1: Posso, nel calcio può capitare, ma non doveva capitare proprio. L'unica squadra che doveva capitare, la Lazio, in questo momento, che è assediata da 3.000 perplessità. Quindi molto grave.
0: Molto grave, dice.
1: Dal punto di vista sportivo.
0: Sportivo, certo. Daniele Garbo, vengo da te che ti avevo chiamato. Vai, sulla Lazio, ieri, eliminata subito dalla Coppa Italia.
2: La Lazio ha due tipi di problemi. Il problema tecnico, perché la squadra chiaramente non è all'altezza di affrontare un campionato competitivo, e un problema ambientale che si trascina dallo scorso anno. Il mix di queste due componenti fanno sì che la Lazio sia una bomba che è pronta ad esplodere in qualunque momento. Quindi come andrà a finire questa stagione? Cacceranno Gattuso? Continuerà l'ammutinamento dei tifosi? Ci sarà una ribellione, una guerra ancora più dura di quella che è in atto contro lo Tito? Questo è il problema. La Lazio ha troppe incognite, è un mix esplosivo di altissima intensità in cui può succedere di tutto, per cui lui dice, Gattuso dice, dobbiamo metterci a lavorare, testa bassa. Sì, ho capito, ma non è solo quello il problema. Non è solo quello il problema. La società non ha completato una rosa che è chiaramente inadeguata, e l'ambiente è ormai è da sempre, da un sacco di tempo, contro la società. Identifica la squadra con la società, purtroppo. E queste sono le conseguenze.
0: C'è un audio, lo prendo al volo. 331-8200-13, poi sento Bonanni e Di Benedetto. Vai.
6: Ciao da Giovanni, ben ritrovati.
0: Ciao Giovanni.
6: Gattuso, io dico solo che Gattuso è il peggior allenatore a livello tecnico-tattico che abbia avuto in Napoli nell'era di ADL. Grazie.
0: Grazie a te, duro, il nostro ascoltatore Massimo Bonanni.
7: Eccomi.
0: Che idea ti sei fatto? Prima uscita dalla Lazio molto negativa.
7: Che idea mi sono fatto? Mi sono fatto che quest'anno bisogna mettersi l'elmetto e capire che sarà una guerra tutte quante le partite, insomma è veramente difficile e complicato pensare in questo momento a una Lazio che possa ambire a palcoscenici diversi da quelli che magari non possono essere una salvezza tranquilla, un campionato tranquillo, insomma è difficile. E io credo che Gattuso sia stato un allenatore, possa essere l'allenatore giusto per questa tipologia di squadra, di campionato che richiede magari in questo momento la società. Difficile pensare che la Lazio possa essere una squadra che può insidiare la zona Champions o magari anche la zona Europa, insomma è difficile, è difficoltoso. Io di solito sono un ottimista di natura e al di là del risultato di ieri negativo contro una squadra di Serie B ben messa, allenata benissimo dal mio amico Francesco Modesto, però è comunque una Lazio che ieri doveva vincere, non ha vinto, ha accentuato ancora di più un clima ostile e negativo che c'è intorno alla squadra e alla società.
0: Lorenzo, tra l'altro, diciamo, è arrivato a questa partita Lorenzo con il colpo di mercato Frattesi, che però insomma, a parte che si è visto poco e niente, però oggi ho letto il comunicato dei tifosi, io lo devo edulcorare, ma insomma non gli interessa nulla dell'arrivo di Frattesi.
4: Ma guarda, ma io dico, perché ci ho pensato mentre abbiamo scritto la notizia su tutto il mercato web, no? Sì. La parola sti cazzi ormai credo sia sdoganata, no? Cioè, sì. Soprattutto voi a Roma, no? Se vai in centro, vendano tutte le magliette. con scritto sti cazzi, quindi i tifosi della Lazio hanno detto: Frattesi sti cazzi, non gliene interessa niente, vogliono il cambio di proprietà chiaramente, ma non è una novità. Il problema è che la Lazio mi ha messa veramente male, ma male male male, cioè e ti dirò di più, vi dirò di più, essere usciti dalla Coppa Italia forse è un bene per la Lazio, che comunque ha un intralcio in meno. È chiaro che vedendo la finalista dell'anno scorso uscire ai 32esimi di finale ad agosto con il Mantova, con tutto il rispetto per una squadra buona come il Mantova, che però non dovrebbe essere almeno sulla carta a livello della Lazio, fa male. Però qui serve qualcosa. Io stamattina ho commentato un po' le parole di Gattuso di venerdì e di ieri sera. Gattuso, che a precisa domanda in un'intervista a due giorni dal Mantova, ma Icardi non mi va di parlarne, però noi cerchiamo uno che abbia gamba,
0: completo,
4: che
0: sì, completo,
4: la squadra, questo quest'altro. E poi arriva ieri e dice sì, abbiamo creato, però bisogna buttarla dentro. Grazie. Sì, infatti Icardi magari che poi non è come se Icardi stesse lì a aspettare la Lazio, nel senso, non è una cosa chiusa, però un allenatore che ti viene proposto Icardi, che in area di rigore è, io credo sia ancora uno dei migliori che c'è in circolazione, e ti trovi le scuse che ti deve far legare il gioco e avere gamba, ecco, io probabilmente Icardi lo prenderei a occhi chiusi, avendo Tia e Noslin e Ratkov come prime punte,
0: capito? Quindi, è roba da partire attenzione. Subito proprio con bel furgone, insomma, e metti dentro tutto quello che c'è da mettere.
4: Capito.
0: Cioè, ma che stiamo scherzando?
4: Dici, guarda, no, glielo offrono all'Inter, dici no, guarda, no, aspetta, io non me ne faccio di niente, ho Lautaro, Thuram,
0: ma gli prendi pure le cose che c'ha dentro casa, che ti serve questo qui? Prendiamo pure questo, tutto, carichi. Capito. Ma stiamo scherzando. Quindi, no, però c'è una domanda che ve la faccio proprio in chiusura di questo giro. Secondo voi, scrive Piero, potrebbe la Lazio lottare per la Serie B come la Fiorentina dello scorso anno? Intravedete questo pericolo? Facciamo un giro veloce, sì o no? Lorenzo, riparto da te, visto che abbiamo raccontato anche la stagione veramente assurda della Fiorentina l'anno scorso.
4: Allora, ti dico di no, perché i valori della Lazio ancora sono superiori a quelle che lotteranno per non retrocedere, ma attenzione, perché se poi entri nel circolo delle sconfitte come è entrata la Fiorentina l'anno scorso,
0: esatto,
4: e poi ti ci ritrovi, e quando sei lì uscirne fuori non è facile, se dovesse andare in quella zona classifica,
0: in quella zona. Daniele Garbo,
8: l'ho detto prima, è un mix micidiale, esplosivo, quello fra la squadra ancora incompleta e l'ambiente che può esplodere da un momento all'altro, può succedere di tutto. Se la squadra perde le prime tre o quattro partite, non oso pensare cosa possa succedere a Roma, francamente. Certo. Ecco, è quello il discorso.
0: Buonanni,
9: spero di no, penso di no.
0: Stefano Polomeni,
1: anch'io penso di no, però sono d'accordo che la situazione è preoccupante. Perché è come se la Lazio fosse fuori da una dimensione che le appartiene, cioè, voglio dire, è sempre stata una protagonista importante del campionato, i giocatori entrano in campo e poi lo sa meglio di comunque altro Massimo, come se andassero a giocare in Serie D o in Serie C. Marco, ma 5.000 spettatori, di cui 1.500 vaganti ieri, ma di che cosa stiamo parlando? Ha ragione Daniele, cioè c'è una realtà completamente che... Sì, sì. Che è difficile lavorare. Adesso possiamo dare responsabilità a Gattuso, avanti in altro, ma i giocatori si allenano per fare cosa? Per preparare le partite di trasferta. Andranno a Bologna, magari fanno una bella partita, poi tornano, giocano all'Olimpico e perdono pure. Cioè, se tu, come
0: devono
1: ha detto bene Lorenzo,
0: devono invertire.
1: No, devono invertire. Adesso, senza fare, facendo un discorso serio, se tu parti male, allora io ti dico perché non hai, vai fuori giri, non hai più grip ambientale, motivazionale.
0: Per
1: se invece
0: rischia
1: parti
0: tantissimo
1: e fai qualche punto, no, vabbè, ho capito, la squadra è molto più scarsa.
0: Ma non vuol dire niente.
1: Sono d'accordo con Lorenzo. Infatti,
0: il discorso che fa Lorenzo, io lo sposo proprio.
1: Ti ho detto, mi auguro per i tifosi della Lazio, per carità, che non possano vivere così. Però io, dall'altra parte, c'è anche gran parte della tifoseria che dice: speriamo che vada male. A Marco, e questa è la realtà. Cioè,
0: e
1: tu
0: poi
1: la
0: non
1: vivi,
0: sottovalutate una cosa.
1: Città, oltre... E tutti sono contro questa proprietà, e ieri l'uscita di scena della Lazio da parte della Coppa Italia è stata salutata con ST, quella è la parola che ha detto Lorenzo, e speriamo che continui così. Cioè, è pazzesco, eh.
0: Sì, sì.
1: Cioè, c'hai i tifosi che giocano contro.
0: Che giocano contro, sì.
1: Quindi se la Lazio vince, sì. E se la Lazio perde, si gioisce. Insomma, dove siamo arrivati? Boh, non lo so.
0: Cosa assurda,
1: eh? Non lo so, vabbè, a me sembra
0: vediamo un po'. Mi devo fermare, come sempre. Ringrazio Lorenzo Di Benedetto. Lorenzo, a prestissimo.
1: Ciao Lorenzo.
0: Va bene?
10: Ciao, ciao ragazzi,
0: mi raccomando, preparati per i pronostici venerdì che si gioca, mi raccomando.
10: Benissimo. Mandami benissimo. Le regole però, perché non
0: sì,
10: sono,
0: no,
10: non
0: dopo spiegherò le... tutto, non
1: ma
0: ti preoccupare.
1: Spiegherò
9: tutto. Le cambiano in corsa le regole.
0: No, non cambiano in corsa Bonanni, non ci provare. Non ci provare.
1: Dobbiamo aspettare la fine del mercato però.
10: Le regole.
0: Pronostici, il campionato parte, no, pronostico
1: delle
0: partite,
1: delle giornate. No,
0: poi le griglie le facciamo a fine mercato quest'anno, le prime, anche quello rientra nel gioco pronostico,
1: Lorenzo,
0: ma lo
1: ci saranno due sorpresine alla prima giornata.
0: Hai capito? Già lui è preparato, si sta studiando.
1: Guarda che sta assaporando Lorenzo.
0: Vabbè, venerdì grande bufera, dai.
1: Lo sa.
0: Benissimo,
1: mica.
0: Va bene, grazie anche a Daniele Garbo e a Massimo Bonanni.
1: Ciao
0: Massimo, a presto.
9: Ciao,
0: ci fermiamo, break, ripartiamo tra pochissimo con altri amici, state con noi.

0: Siamo tornati nuovamente, Marco Piccari e Stefano Impalomeni qui.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Con Maracanã che è ripartita oggi, però c'è subito
1: un
0: una
1: colpo
0: news
1: sensazionale.
0: Sì, questa news di mercato importantissima che riguarda il Milan. L'arrivo definitivo, l'arrivo di Diego Moreira dallo Strasburgo, operazione di circa 50 milioni di euro con bonus e rivendita. Quindi colpo del Milan. Sì. Attenzione. Prima stavamo dicendo
1: bel giocatore, ho capito, vedi? Mezz'ora fa. E adesso il Milan con questo arrivo che
0: per me già senza di lui
1: come si inserirà nel contesto, ma questo è un giocatore indubbiamente bravo,
0: però
1: molto
0: questi
1: bravo.
0: Questo può giocare, è un gioca a sinistra,
1: giocare, sì, anche,
0: sì. Però ha giocato anche a destra, anche a destra. Giocare anche a destra, quindi attenzione
1: che rientra con, perché lui è mancino,
0: Questo è un bel colpo del Milan,
1: un esterno.
0: Allora,
1: più offensivo che difensivo.
0: Sì, uno che
1: nasce
0: spinge,
1: attaccante,
0: insomma.
1: Però era un obiettivo della Roma.
0: Me lo ricordo,
1: un obiettivo
0: me
1: per
0: lo
1: un
0: ricordo.
1: Mese e mezzo.
0: Ne avevamo parlato, ti ricordi, no, tempo fa. Allora, aspetta,
1: fortissimo.
0: Che con noi c'è. Intanto, saluto, collegamento, Federico Bertone di Netwick. Ciao,
1: ciao Federico.
0: Federico, ben trovato, ben ritrovato.
2: Ciao. Ciao ragazzi, ciao.
0: Preparati a commentare questo colpo del Milan. Con noi invece in collegamento video audio c'è il portierone Michelangelo Rampulla. Eccolo,
1: ciao Michelangelo.
3: Ciao ragazzi,
0: ben ritrovato.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Di la verità, grazie, non vedevi l'ora che ricominciamo a Maracanã, di la verità.
3: Ero qui con che guardavo l'orologio.
0: Grande Michelangelo.
3: Allora, siamo vestiti tutti di bianco oggi.
0: Oggi sì, vedi pure tu sei di magliettina bianca. Non so Federico che ha il telefono come è vestito, però insomma magari ce lo facciamo dire. Come sei, maglietta bianca anche tu Federico?
2: Ti giuro che sì, ho la maglietta bianca.
1: Vedi, vabbè, ma l'estate che poi che ci mettiamo.
0: Scusa,
1: Allora, Miraggio ogni tanto è il nero, fa bianco nero.
0: Certo, esatto. Federico, mi commenti questa news di mercato? Diego Moreira al Milan, 50 milioni di euro con bonus e rivendita.
2: Sì, è operazione lampo che non è ancora conclusa, ma che il Milan punta a chiudere in brevissimo tempo. È un'operazione che conferma come il Milan negli ultimi giorni di mercato, oltre a Kunku, proverà a cedere anche Leao, perché è evidente che il Milan per fare un'altra operazione da 50 milioni ha anche bisogno di andare poi sia a incassare economicamente che a liberare spazio in campo. È un esterno che piace ad Amorim e quindi la centralità che in questo momento Amorim ha nel Milan, perché davvero il mercato lo sta guidando lui. Questo ragazzo è belga, l'abbiamo visto giocare ai mondiali, sono sincero, non è un giocatore che conosco tantissimo, quindi direi una bugia se ti dicessi che l'ho visto tante volte in campo, però leggendo un po' quelle che sono le sue caratteristiche, è un giocatore che, come dicevate voi, può giocare su entrambe le fasce ed è un giocatore che salta l'uomo, quindi è quel tipo di prototipo che Morim sta cercando e che evidentemente né Kunku né Leao insomma rispecchiano, ecco.
0: Guardate che il fatto che sta mettendo al centro il Milan Amorim non è una cosa proprio, qualcuno non condivide, Stefano, voglio sentire voi due. Qualcuno dice che l'allenatore non dovrebbe avere tutto questo potere di gestione di scelta eccetera. Io invece sono dell'idea che
1: un fatto positivo,
0: per me è un fatto positivo, sì, insomma, cioè, dacci tu le indicazioni poi dove possiamo arrivare, perché non è detto che
1: adesso voglio dire, non è che poi Michelangelo ce lo insegna, non è che voglio dire gli intendimenti iniziali, tu vuoi cerchi di migliorare la squadra, però mi sembra che ci sia una determinazione da parte della proprietà, non soltanto di accontentare l'allenatore, di far bene, cioè voglio dire cardinale, io capisco che è stato criticato le cose, ma insomma tira fuori 50 milioni, adesso non sappiamo ancora se è ufficiale
0: 70
1: o meno,
0: però rotti per quell'altro, per quell'altro,
1: poi dopo
0: se
1: la squadra andrà male è un altro discorso, ma sta facendo di tutto per rendere il Milan,
0: hai capito,
1: Michelangelo,
0: che altro deve fare?
3: No, cardinale, no, però che voglio dire, io sono d'accordo sul fatto che bisogna sempre interpellare l'allenatore quando costruisci una squadra, perché poi alla fine se io gli costruisco una squadra e ti dico Stefano tu fammi l'allenatore di questa squadra, i giocatori te li metto io, poi al minimo errore, al minimo le cose non vanno bene ti esonerano. No. Allora il discorso è che io cerco di accontentare da direttore sportivo, da presidente, cerco di accontentare l'allenatore in tutte le sue richieste di dove si, come hai detto tu prima Marco, dove ci si può arrivare, no?
0: Certo, certo,
3: però,
0: certo,
3: la,
0: certo.
3: Però l'allenatore deve essere preso in considerazione, perché
0: assolutamente
3: se io certo, e quindi io sono d'accordo su questo fatto, perché dopo se le cose non vanno bene il primo che salta è l'allenatore. Se invece dovesse essere il contrario, io direttore sportivo, questi sono i miei giocatori che compro io e tu li alleni, e se le cose non vanno bene me ne devo andare io, perché sono stato io a darti i giocatori. Quindi grande collaborazione fra direttore sportivo, società, sì, e sì, allenatore, sì, ci deve sempre essere, sicuramente.
0: No, no, secondo me l'allenatore deve dare una direzione. Amorim mi sembra che stia dando una direzione a questo Milan. Poi bisogna,
1: sì,
0: dare...
1: bisogna vedere come metti in campo la squadra.
0: Giocatori... Beh, quello è chiaro, quello è chiaro.
1: Cioè, adesso... questo, Diego Moreira, per intenderci, è un esterno tifoso che spinge, più offensivo che difensivo, nasce attaccante, come ha detto giustamente Federico, è belga. Entrato nel mondiale, ha fatto 2-3 volte, ecco, la differenza, salta l'uomo, ma non è... Cioè, i tifosi del Milan non devono pensare a Leao, a Nkunku, a Pulisic, no. È un esterno di fascia che spinge, uno stantuffo, se lo metti a destra rientra col sinistro, c'è un buon piede, se lo metti a sinistra va sul fondo e mette bei palloni in mezzo. Ecco. Come giocherà Amorim? Io non lo so. Sono stato in vacanza, Michelangelo.
3: 3-4-2-1.
1: No, lo so, non ho visto, sì. Ha battuto il Manchester United, poi ha preso gli schiaffoni da un'altra squadra, non mi ricordo da chi. Da un'altra squadra inglese,
0: giocato con
1: Chelsea.
0: Sì.
1: Però quindi voglio dire, è ingiudicato, poi i test amichevoli se ne lasciano il tempo. Però Amorim, io sono d'accordo con te, cioè, bisogna credere al lavoro di questo allenatore. Adesso, come ha detto giustamente Federico, la questione Leao, questo presuppone il fatto che qualcuno parta, dai. No, 50 milioni sono tanti per questo, sì, ragazzo, sì. Diego Moreira.
0: Beh, partirà Leao, dai, ci può stare, no?
2: Anche con
0: Kunku, Leao,
1: e Tomori, no? Pure Tomori.
2: Tomori, Fofanà, quelli sono i giocatori che sono stati messi.
0: E non li vede, non li vede, non li vede, Amorim.
2: Sì.
0: Non li
2: ecco, vede. Guarda, forse se posso dire, quello che un pochino mi ha stupito è questo modus operandi molto netto anche a livello comunicativo, perché insomma far sapere 15 giorni prima della fine del mercato che ci sono 4 giocatori fuori rosa di fatto, perché
0: sì,
2: di fatto non verranno più convocati per la partita con il Torino, per la seconda di campionato, cioè è come se non ci fossero, è una mossa molto, molto coraggiosa, molto forte, perché uno magari tende, no, un club tende a non pubblicizzare così,
0: esatto,
2: il fatto che ci siano,
0: cioè non mettere in piazza
2: uscita
0: il fatto che quel giocatore tu te lo stai dando via, insomma questo,
2: no,
0: è il concetto,
2: cioè che te li viene a prendere, te li vengono a prendere, ma alle condizioni. Invece in questo senso il Milan insomma continua a muoversi in un modo un po' diverso da tutte le altre.
0: È vero, è vero, sì, anche a livello comunicativo c'è questa tendenza a essere netti, no, proprio come si stanno muovendo. Senti Michelangelo, ci sei?
2: Sono qua.
0: Dico, la Juve adesso la Juve adesso ha il portiere vicario, quindi che mi dai un tuo...
2: il portiere ce l'ha sempre avuto,
0: no, voglio dire, tu, è stata un'estate a rincorrere il portiere, tanti nomi si è adesso ha scelto vicario, che cosa ne pensi di questa scelta?
3: No, a me vicario piace, è un portiere che mi è sempre piaciuto, io l'ho visto in prima persona quando allenavo la Salernitana. Lui giocava ad Empoli ed mi è piaciuto come portiere.
0: Sì, però...
3: Quindi la Juve ha fatto... No,
0: sei convinto?
3: Nessun però. No, ma poi come eravamo convinti di Gregori, che ha fatto molto bene a Monza. Dopo, sai, giocare nella Juve è un po' diverso. Io faccio delle altre considerazioni, no? Nel senso che adesso la Juve, con l'acquisto di Lukumi, insomma, sembra che sia... meglio almeno sulla carta, poi il campo che parlerà è un pochettino più coperta, e il portiere ne giova sicuramente, perché ragazzi qui il discorso del portiere è importantissimo, però certo, è importante, altrettanto importante la squadra, perché il portiere da solo non riesce a vincere le partite, quindi le squadre come la Juve hanno bisogno di vincere le partite, e questo è fondamentale. Certamente l'acquisto di vicario non deve essere visto come se fosse la terza o la quarta scelta, no? Perché la Juve andava
0: su altri nomi,
3: però credo che, insomma, il portiere nel giro della nazionale italiana, credo che che valga molto di più di un portiere che nel giro della nazionale giapponese, con tutto il rispetto per il Giappone.
0: Su questo sono d'accordo. Infatti c'era un ascoltatore prima, ci chiedeva: ma tra Suzuki, Vicario e Perin, chi è più forte?
3: Perin.
1: Bravo. No, io ho anticipato Michele.
0: Meno male che l'hai detto tu, perché se lo dico io dopo mi dicono: ma è sempre il solito a criticare.
3: Meno male che l'hai detto tu. No Stefano, io l'ho vissuto anche sulla mia pelle. Ho cominciato molto presto, e tutti dicevano:
1: ma
3: no, non capivo all'inizio.
1: Stefano, non capivo all'inizio.
3: Dicevo: ma se uno è forte a 18 anni, perché non deve giocare? Ci sono ruoli e ruoli, no? A 18 anni, anch'io ho iniziato a giocare nel professionista a 18 anni e tutti mi dicevano: no, il portiere deve avere 26, 27 anni. Non capivo il perché. Poi, crescendo, capisco il perché. Perché
1: Beh,
3: è un ruolo talmente che l'esperienza.
1: Peruzzi,
3: l'esperienza.
1: Buffon, delle eccezioni.
3: No, dopo sì. Però dopo capisci che tu, crescendo e giocando. In tutti i ruoli, però in maniera particolare il portiere ha bisogno di tanta esperienza. Sì. Io credo che Perin abbia di quella tanta esperienza, così come Vicario, che insomma ha giocato nelle squadre piccole.
1: Certo, si porta, a giocare, si porta suo cognome Marco, un po' impegnativo, capito? Perché sai, poi anche le
3: Vicario.
1: Cose, Vicario. Certo. Vabbè, speriamo che non sia Vicario di nome di fatto.
3: Scusa Stefano, anche
1: perché i tifosi poi diranno: ma che è Vicario di Dibu Martinez? È Vicario, se le cose poi non vanno per, sai, tutti questi titoli, questi giochi di parole.
3: Di cardinale prima,
1: no? Ma sai Vicario, come funziona, Michelangelo? O imbrocchi subito,
0: certo.
1: O se no, Vicario.
3: Io credo che non mi sbilancio mai perché se non vedo il campo io non mi sbilancio mai, così come l'acquisto del Milan. Prima voglio vederlo giocare nel Milan, quindi
0: certo.
3: Poi bisogna dare giudizi, ma un'opinione. E così anche Vicario, però devo essere sincero, sono contento che sia rimasto un portiere italiano nella Juventus.
0: Almeno quello,
1: in caso, no, caso che si presta il suo cognome, si presta dei titoli, capisci?
0: Certo,
1: le cose non
0: chiaro.
1: Portiere Vicario, capito? Tutte queste figure, capito?
0: Che ne pensa invece Federico Bertone? Federico?
2: No, sono d'accordo. Sai, il problema del fatto che Vicario potrebbe essere vissuto come una terza scelta è il fatto che per tutta l'estate si è parlato di altri nomi. Quindi questo è un effetto collaterale.
0: Certo.
2: Se la Juve fosse andata subito su Vicario, non ci sarebbe questa possibilità. Invece
0: sincero, tu ti aspettavi Vicario alla fine della fiera?
2: Ma ti dico la verità, perché ho capito fin dall'inizio che la Juventus voleva un nuovo portiere, ma non voleva spendere molto, perché quest'estate aveva bisogno di spendere i soldi su altri ruoli. Poi mi aspetto che magari Vicario farà bene e sarà il portiere del futuro della Juve. Se invece non convincerà fino in fondo, l'estate prossima magari allora la Juventus andrà a fare un investimento diverso. Certo. Mi sorprende, se devo dirvi la verità, la cifra. Perché io sentivo parlare fino a marzo, aprile di 30-35 milioni, in realtà Vicario arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 10. Quindi è un ottimo affare questo che fa la Juventus. E se ne era parlato tanto anche per l'Inter in passato, si diceva no, poi alla fine l'Inter ha deciso di confermare Martinez perché Vicario costa troppo. Non è vero che Vicario costava troppo.
0: Vabbè, comunque dai, vediamo, insomma, poi hanno preso anche Lukumi. Su Lukumi siete tutti d'accordo? Un buon difensore, che voto dai a Lukumi come difensore Juventus?
1: Può essere 7,5 in una stagione, ma può essere anche 4.
0: Ogni tanto fa delle cose, ma
1: Lukumi è sta roba, ha fatto un campionato strepitoso con Motta lo scorso anno.
0: Ogni tanto sfarfalla un pochettino, è quello
1: quindi
0: pericoloso.
1: Però è
0: lì
1: un giocatore possente d'anticipo, se Spalletti gli regola il minimo.
0: Te Michelangelo sei d'accordo?
3: No, sono d'accordo. Dipende. Io sono sempre convinto che ogni situazione per i calciatori sia importante, la situazione dei compagni, della squadra dove sei, del luogo, di come ti trovi. E ripeto, credo che sia un ottimo acquisto, però si deve confermare sul campo. E poi il giudizio del campo, Stefano, lo sappiamo benissimo, è quello che non lascia scampo a niente. Quindi le parole si fanno all'inizio, si fanno tante parole, questo 50 milioni, la Juve ne sappiamo qualcosa l'anno scorso, 50, 40, 60, 70, poi alla fine il campo...
0: Quanto ha pagato Colomani, la Juve?
3: È impietoso, 50, è impietoso il campo.
1: Federico, tu sai le cifre esatte dell'operazione Colomani?
2: Attorno ai 45,
0: Ci siamo.
1: Ti sei sbagliato di
0: poco. Vabbè, insomma, siamo.
2: Sì. No, l'ha pagato, l'ha inseguito a lungo e alla fine l'ha preso. Credo anche che proverà a prendere un altro attaccante perché David mi sembra evidente che non piaccia.
0: Il direttore di tutto Mercato Web ha parlato di Zirkzee.
2: Che piace tantissimo a Spalletti. Lì è da capire se riesce a vendere Jonathan David. Perché Jonathan David ha altri 4 anni che piace tantissimo a Spalletti. Lì è da capire se riesci a vendere Jonathan David. Perché Jonathan David ha

0: uno dice ci credo, magari qui si rilancia e fa l'acquisto.
1: Vabbè, vediamo un
0: A
1: po'.
0: volte funziona anche così, eh.
1: E dunque,
0: Ma
1: Massimo
0: io
1: di...
0: perché, no,
1: Vai.
0: perché non un... Cioè io dico una cosa, no,
1: Dimmi,
0: dico
1: che
0: sì,
1: vuoi dire?
0: tutti questi nomi esotici mi piacciono,
1: Certo.
0: sono dei buoni giocatori, però ma perché una squadra come la Juve non deve avere un attaccante italiano forte che potrebbe essere come una punta
1: Ma
0: di
1: dove lo trovi
0: appoggio?
1: uno forte? Scusa,
0: Chi?
1: adesso,
0: Michelangelo?
1: questo momento.
0: A me, io ripeto qua e tutte le volte lo ripeto, a me piace molto Pinamonti e mi piace, è un buon giocatore.
2: Alla
0: Però
2: Juve?
0: magari...
2: Pinamonti no.
0: Chi ne sai, tu metti
2: No,
0: alla
2: hai
0: Juve,
1: ragione. E poi
0: però no,
1: presenta con Pinamonti alla Juve, dai,
2: ma
1: non abbi
0: dopo, no,
1: pazienza,
2: scusate,
0: Michelangelo.
2: con
0: Con
2: tutto
0: tutto
2: rispetto,
0: rispetto,
2: anni
0: no,
2: e stagioni in cui ti sono date tutte le cose, ti presenti con
0: con
2: Pinamonti all'Allianz Stadium, ma se
0: ma
2: sbagliano
0: no, come
2: stop sei
0: prima, hai
2: finito.
0: preso, scusami Stefano, hai preso Cuolomani e prendi Pinamonti come...
2: No, ah, cioè, sì, beh, sì.
1: Come
0: No.
1: sostituto.
0: Capisci? Cioè, voglio dire, quando io sono arrivato alla
2: No,
0: Juve,
2: no, no.
0: sì, sempre,
2: Vabbè, ma era
0: mille
2: un'altra
0: anni fa,
2: squadra,
0: però la
2: Michelangelo,
0: Juve...
2: dai, su,
0: No,
2: no.
0: no, ho capito, ma la Juve ha preso Ravanelli.
2: Ho
0: Da
2: capito,
0: Reggiana,
2: ma
0: voglio dire.
2: Ravanelli è forte,
0: Però
2: però.
0: dopo, Ravanelli è arrivato alla Juve e ha fatto sfraceli. Ho capito,
2: Ravanelli era
0: però,
2: forte.
0: Ravanelli giocava nella Reggiana, voglio
2: Sì,
0: dire, in Serie
2: però
0: B,
2: si
0: quindi...
2: sapeva che era forte, dai, su, spaccava le porte, girava, boom, faceva delle
0: Va.
2: cose.
0: Fabrizio non è che era forte,
2: Di più.
0: Fabrizio era un fuoriclasse.
2: Ma
0: Era un
2: insomma,
0: fuoriclasse,
2: però ho
0: vabbè.
2: capito, ma no, vai, hai detto di quella squadra, ma è imparagonabile il discorso, Michelangelo. Cioè, potevi
0: No, sì, certo, no, ma dico, no, io
2: mettere
0: volevo fare
2: qualcosina, però la
0: l'esempio.
2: struttura era
0: No, un
2: di
0: esempio,
2: altissimo
0: hai preso
2: livello.
0: Cuolomani. No, no, Stefano, dico, hai preso Cuolomani,
2: Ma qui devi
0: è la
2: ricostruire.
0: punta.
2: Sì, ma non devi.
0: Prendi
2: Mi
0: una... No,
2: sembra che la ricerca adesso mi piace questo
0: perché
2: confronto.
0: se tu prendi un
2: No,
0: giocatore,
2: però il
0: scusa,
2: mercato della
0: Stefano, se
2: Juventus
0: tu
2: non deve
0: prendi...
2: essere la ricerca della ciliegina. E tu devi fare
0: No,
2: la
0: esatto, è
2: devi
0: questo,
2: costruire le
0: bravo.
2: fondamenta in mezzo al campo, cioè in mezzo al campo, Federico,
0: No, ma io
2: mi
0: questo
2: faccio
0: sto
2: sapere, prima
0: dicendo,
2: ne parlavamo prima,
0: Stefano.
2: ma in mezzo al campo va bene così la Juve? Non
0: No,
2: lo
0: ma io infatti sono
1: so.
0: d'accordo.
1: No,
0: No,
2: in
0: non
2: difesa, in
0: va bene
2: porta e
0: così.
2: davanti, in mezzo va bene così.
0: Però
1: Ma io
0: Stefano
1: difesa
0: non
1: l'altra
0: può
1: volta ho
0: neanche
1: fatto.
0: rivoluzionarla
1: Lo
0: totalmente.
2: so, però, ma il cuore, la
0: Ho
2: forza di una squadra si
0: parlato
2: misura
0: con i vostri colleghi.
2: lì,
0: Stefano,
2: nel
0: scusami.
2: mezzo. Aspetta, aspetta, dici.
0: Scusami, Stefano. Ho parlato con i vostri colleghi, no? Mi hanno fatto un'intervista e dice, ma tu dove
1: Chi ti ha
0: prenderesti
1: fatto questa
0: qualcuno? Io
1: intervista? Scusa.
0: non mi ricordo.
1: Vabbè.
0: Forse tutto Juve, insomma.
1: Vabbè,
0: Però
1: ok.
0: voglio dire dov'è che della Juve deve migliorare in difesa? No, a centrocampo deve prendere uno. Ma allora qui si sta parlando di prendere 60 milioni Coop Miners, 50 milioni David, 40 milioni Open
1: Ma
0: Down,
1: chi
0: così.
1: ti dà
0: Ma spendi...
1: 60 milioni per Coop Miners?
0: No,
1: Hai
0: hai
1: comprato?
0: comprato.
1: Ah, ecco,
0: Ma
1: adesso.
0: scusami tu, scusa un attimino, adesso no, non sarebbe venuto, però tu prendi 60 milioni e ti compri il Rodri, come ha fatto, però l'ha
2: Bravo,
0: preso il
2: ma ti serve
0: Barcellona,
2: un
0: capito?
2: giocatore di quelle
0: Tu
2: caratteristiche? Non
0: devi
2: so se
0: prendere
2: è Mecca,
0: 70
2: è il
0: milioni,
2: giocatore
0: andare a prendere il
2: dell'Inghilterra,
0: Rodri.
2: quello che gioca nel Dortmund, quello è forte. Quello fa reparto. Ti serve un giocatore che
0: Esatto.
2: faccia reparto e dove i Locatelli, Thuram e diventano ancora più forti. Cioè, serve un
0: Esatto, sono
2: giocatore
0: d'accordo, ma
2: fortissimo per far diventare forti quelli che già hai.
0: Che traina tutti gli altri, sì, sono
2: Uno te ne
0: d'accordo.
2: serve, non è di comprare 5, ma credo che Spalletti
0: No, no.
2: ragioni un po'
1: Poi
2: così.
1: adesso prendo qualche
2: S'aspe
1: audio,
2: si
1: però...
2: aspetta un Bellingham in mezzo al campo, non giù, il fratello.
1: Fratello.
2: Ma visto che sono delle brand, ma sono giocatori totali, internazionali, i Pogba di una volta. Serve un Pogba cioè, di questo,
1: Federico, senti, voglio
2: capisci?
1: chiedere una cosa, ma ad oggi, in base alle manovre di mercato che sono state fatte, meglio il Milan o la Juve?
2: Ecco, mo ritorno.
3: Tu dici con le attuali?
1: Sì, certo,
3: Io
1: adesso.
3: credo che ad oggi partano più o meno lì tutte e due, quindi dietro Inter e Napoli. Ti
1: Sì, questo sì.
3: dico una mia preferenza: ad oggi io preferisco la Juve, ma perché il Milan ancora è incompleto, è molto più incompleto. La Juve, secondo me, si sta delineando. Avete ragione voi, manca ancora qualcosa a centrocampo, lo faranno, dopodiché abbiamo capito più o meno com'è la Juve. Il Milan invece, ragazzi, deve. Ha deciso di vendere quattro titolari, quindi vuol dire che ne deve comprare altri tre o quattro. E quindi io a 15 giorni dalla fine del mercato non lo so che Milan sarà. Io penso che faranno un buon lavoro alla fine, però oggi è difficile giudicare. Invece la Juventus, secondo me, si è rinforzata. Io poi sono un estimatore di Spalletti. Secondo me Spalletti è un allenatore che difficilmente fallisce. L'anno scorso ha
1: Però
3: fallito, è
1: scusami, io
3: vero,
1: non capisco
3: ma
1: una
3: è
1: cosa,
3: entrato in
1: perdonami,
3: rotta.
1: perdonami, forse
3: Dimmi.
1: è un mio limite, no? Coinvolgo pure Michelangelo. La Juventus si è rinforzata, però perché il Milan non
3: Sì.
1: si è rinforzato? Scusatemi. Maignan in porta ce l'hai ed è più forte di Vicario, e quindi tu già parti dal portiere più forte.

0: tu prendi Ghila e loro prendono Lucumì, se faccio il li metto a paragone non c'è confronto, meglio Ghila, non stiamo dicendo una cosa, no?
1: Però aspetta, l'attaccante Ghila ha giocato alla Lazio,
2: no, questo,
1: a San Siro ancora
0: una volta, Lucumì ha giocato a Bologna,
1: esatto, quindi però se tu mi dici che Ghila è meglio di Lucumì
0: come vediamo, giocatore è meglio,
1: vediamo come l'effetto San Siro, l'effetto Allianz Stadium,
0: per carità,
1: cioè,
0: per
1: come
0: carità.
1: Dice Michelangelo, ci sono pesi, no, casacche, maglie differenti, esperienze differenti, aspettative differenti.
0: Gonzalo Ramos e Colomani, mettiamole a
1: Gonzalo Ramos e Colomani. Gonzalo Ramos certamente parte con
0: mezzo, diciamo, al campo c'è Yashari che troverà sicuramente più spazio rispetto ad
1: sì
0: Allegri.
1: Però io credo, non lo so, di intercettare Marco, non tanto il gioco delle figurine, perché Federico si riferiva, cioè tu c'hai non so,
0: allora
1: Michelangelo,
0: se, no,
1: ma il mio pensiero te l'avevo
0: forse
1: detto
0: mi volete per... dire che avete no, dei dubbi su Amorim,
1: no,
0: che è diverso,
1: no, no, Amorim no, comincia il lavoro adesso. Spalletti ha 8 mesi di Juve, quanti ne ha fatti? 8-7 mesi, non me ne... quindi qualcosa in più è avanti nel... cioè per un allenatore sei un pochino più avanti, ecco perché ti dico che è un pelino più avanti la Juve da questo punto, non se facciamo il gioco delle figurine. Poi sono d'accordo con te, ci sono giocatori, sono giocatori individualmente più forti.
0: Michelangelo, vai, vai Federico, poi sento Michelangelo.
2: No, volevo solo completare, io non ne facevo un discorso di giocatori presi a uno a uno, io te l'ho proprio chiesto, ho detto, ma il giudizio lo stiamo dando alle rose al momento?
0: No, oggi, oggi.
2: Ok, oggi, e allora vedi che oggi dal niente il Milan prende un giocatore e lo paga 45 milioni, cioè è troppo incompleto ancora il Milan per dare un giudizio, io te lo do tra 15 giorni.
0: No, no, ma è giusto darlo.
2: Tra 15 certo. giorni ti dico che il Milan può lottare per lo scudetto, perché se il Milan ha questa potenza economica di andare a prendere giocatori da 70, 80, sai, se li sa scegliere, perché poi ha ragione anche Rampulla, non basta pagarli i giocatori, devono essere anche poi funzionali, devono rendere in campo. Però qui c'è un allenatore che con il suo agente sta facendo mercato, stanno andando su profili.
0: Certo.
2: Per cui magari tra 2 settimane il Milan è la squadra più forte d'Italia. Ad oggi, secondo me, è troppo incompleto rispetto alla Juve.
0: Okay. Rampulla?
3: No, d'accordissimo. Cioè, dipende come vogliamo fare il confronto, no? Se il confronto come squadra o confronto come singoli giocatori. Ma è un discorso totalmente diverso, perché secondo me come squadra in questo momento la Juve è più avanti, anche perché, come diceva anche Stefano, Spalletti è 8 mesi che lavora sulla maggior parte di loro, con qualche giusto innesto, e si spera che non sono male i Vicario, Lucumì e Colomani, direi che insomma è leggermente avanti la Juve in questo momento come squadra.
1: A meno che non si inventi Lucumì in mezzo a campo. No, beh,
0: ma c'è come in mezzo al campo. Oh,
1: che vai a sapere? E guarda che le trasformazioni poi.
0: Claudio, mi dai un audio che chiudo questo blocco con l'audio. Dopo Lucumì in mezzo al campo, ci possiamo pure fermare. Vai.
4: Buongiorno Marco, buongiorno Stefano, bentornati dalle ferie.
0: Grazie.
4: Allora, io ho una considerazione da fare. Io ieri sera ho visto il Como contro il Liverpool e mi chiedo, ma il Como, ma come sta giocando?
1: Come sta giocando?
4: Penso di fare una stagione come ha fatto ieri sera, a correre tutto il campo come dei forsannati, senza né capo né testa.
0: Addirittura,
4: cioè,
1: okay, una squadra allo spando.
4: Non ti importa, non fai gol. Cioè, tutto bello, vero, tutti bravi.
1: Ma con l'Arsenal com'è andata?
0: Tic,
4: dove volete andare?
1: E con l'Arsenal com'è andata?
0: Ma con l'Arsenal doveva prendere un'imbarcata. Gli è andata bene, gli è andata, dai.
1: Però fa bene, te lo può dire Michelangelo. Fa bene a fare questo percorso con squadre forti,
0: certo.
1: Alzi l'asticella, intensità la mantieni, e quando vai a giocare le partite del campione sembrano partite, cioè, vai là, non dico amichevoli, però
0: giochi facili, dici così, giochi adesso ci alleniamo,
1: no, però l'effetto è questo: se tu vai a incontrare invece squadre di terza categoria, le cose 7-0, 6-0, non capisci a che punto stai,
3: anche perché no. È la prima volta che partecipa poi alla Champions League e deve incontrare queste squadre,
0: certo.
3: Che comincia
0: devi capire,
1: a prendere un po' che aria tira.
0: Può lottare per lo scudetto il Como, ci chiede Luigi.
1: Ancora no.
0: Michelangelo, però, Stefano dice no, Michelangelo
1: ancora no.
3: Credo ancora no, però ancora no. Sai, no, adesso sono molto curioso di vedere, perché riconfermarsi non è semplice. Però la base è molto buona, certamente.
0: Bertone.
2: Sì, anche secondo me, anzi, io sono curioso di capire quanti punti potrebbe togliergli la Champions, eventualmente. Perché la Champions pesa, ma è giusto che sia così, perché sarà per il Como sarà un'avventura fantastica, la vorrà fare al 100%. però questo vuol dire che quando magari giochi mercoledì sera a Liverpool, certo, magari poi il sabato a Cagliari potresti lasciare qualcosa, ecco.
0: Certo, questo è vero, questo è vero.
1: Un po' tutte però, eh.
0: Sì. Federico, grazie, ci sentiamo, ciao, prestissimo. Federico. Un abbraccio a Federico,
2: grazie,
0: Bertone.
2: Ragazzi.
0: Va bene, ci dobbiamo fermare.
2: A presto, a presto. Michelangelo,
0: ti posso rubare qualche altro minuto?
1: Dai, Michelangelo,
0: ti devo chiedere una cosa, prima fascia, seconda.
2: Per la prima puntata.
0: Vabbè, dai, adesso tanto fa caldo fuori, dove vai? Che fa caldo.
2: Alla nostra
0: età bisogna stare nei posti freschi, lo dicono tutti i dottori.
2: Bisogna bere, mangiare tanta frutta.
0: Esatto.
2: Vabbè,
0: siamo coetanei un po' tutti qua. A tra poco.

0: siamo di nuovo con voi e noi continuiamo a fare la trasmissione pure quando siamo in pausa, caro Stefano.
1: Sì, immaginiamo la prima giornata, le sorprese, allora, sai, le squadre
0: non sono
1: pronte.
0: È completa, la Milan non è completa, la
1: Roma
0: non è completa. Quali sono le squadre più complete?
1: Nessuno, l'Inter.
0: L'Inter, quindi l'Inter davanti a tutti. Il Napoli?
1: Napoli.
0: Quindi prima fascia Inter e Napoli.
1: Adesso, a oggi?
0: Ad oggi
1: 17
0: sì.
1: agosto sì.
0: Però per lo scudetto tu dici più Inter di Napoli?
1: Sì.
0: Vabbè, sì. Quindi mettiamo avanti l'Inter da sola, Napoli
1: dipende
0: leggermente dietro.
1: L'Inter dipende dall'Inter, se fa l'Inter vince il titolo, se no vince un'altra squadra, però se tu mi dici che io vincerò al posto dell'Inter, non ti so rispondere, ci sono tante squadre.
0: Certo.
1: Tu sei sicuro, sei certo che Napoli farà questo campionato strepitoso con... Io non ne sono certo, è una squadra sicuramente competitiva, però l'Inter è avanti secondo me.
0: Aspetta, adesso facciamo un attimo di... Intanto c'è Michelangelo Rampulla, giusto? C'è ancora?
1: Ciao Michelangelo.
0: Michelangelo, ben trovato.
2: Ciao, eccomi
0: collegamento
2: qua.
0: Con noi. Adesso arriviamo.
2: Sono mosso da qua.
0: Ma lo so. Arturo di Napoli in collegamento
1: ciao,
0: con
1: Arturo.
0: Noi. Ciao Arturo.
3: Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Stefano e un saluto al portierone.
0: Sì,
2: ciao,
0: sì.
2: Arturo, ciao.
0: Oggi l'abbiamo un po' rapito, caro Arturo, capito?
3: Voi siete di palato fine,
0: Mica stiamo qui a capito. Però con noi c'è un altro collega amico che ritroviamo e quindi adesso un po' stiamo ritrovando un po' tutti. Angelo Forgione, ciao Angelo, non c'è? Allora arriva tra poco, va bene, mi date voi l'ok. Allora, c'è adesso, vedi, è una finta, mi ha fatto, ora fa un dribbling Latini. Angelo Forcione, ciao Angelo. Ben trovato.
4: Ciao a tutti, ben trovati.
0: Ciao, buon Angelo, ben ritrovato. Buon Ferragosto in ritardo, ma insomma sempre è bello farci. Allora, dicevo, mettiamo davanti a tutti l'Inter, prima fascia col Napoli.
1: Tu mi hai fatto una domanda, io la metto là davanti, poi magari, non so, sentiamo Michelangelo.
0: Michelangelo, sei d'accordo?
2: Sono d'accordo.
0: Prima
2: sì,
0: fascia,
2: sono
0: quindi
2: d'accordo,
0: tu chi metti in prima fascia adesso? Inter?
2: Anch'io metto l'Inter perché è una squadra ormai consolidata. Sa quello che vuole, come gioca veramente, insomma, giocano bene, sono forti. E poi Napoli, Juventus, come dicevamo prima, se il Milan fa qualcosa, il Milan, alla fine sono sempre le stesse quattro, però l'Inter è un passo avanti a tutti.
0: L'Inter, sei d'accordo Arturo?
3: Ma guarda Marco, io ho gli stessi principi, così quando avevo detto del Napoli, quando fu campione d'Italia, è giusto accreditare ai campioni d'Italia il passaggio, insomma, del quantomeno lo scelto del podio più in alto ad oggi, perché poi il mercato è ancora aperto.
0: Quindi tu in prima fascia l'Inter lo mettiamo insieme a Nicky Metti, ad oggi, perché poi aspettiamo anche la chiusura del mercato, però facciamo un'analisi ad oggi.
3: Ma guarda, ad oggi quella che può dar fastidio all'Inter ad oggi è il Napoli, no, faccio fatica a vedere il Milan. Confido un qualcosa nella Juventus, perché secondo me
0: questa cosa che state proprio sto Milan che lo state proprio io non mi convincete sta cosa, guarda.
2: Ma perché cambia
0: di perché
3: a me... No, ma perché in sostanza non è che ha rivoluzionato il mondo, è arrivato un allenatore che ad oggi parla bene, ma voglio vederlo sul campo, perché per il rettangolo verde dà risposte.
0: Non ti
3: che...
0: convince nemmeno a te, insomma, mi sembra.
3: Non è che ha fatto acquisti dove per dire insomma qualcosa. L'anno scorso le difficoltà del Milan, si vedevano, insomma, si vedono. E quindi
0: soprattutto
3: non credo che abbia la. Non lo vedo per tanti aspetti, per quello che ci ha fatto vedere negli anni, nei mesi scorsi.
0: E stavi concludendo Rampulla e ti ho interrotto, così sento anche Forgione.
2: No, io sono d'accordo, il discorso del Milan è una squadra che insomma magari farà degli altri grandi acquisti come quello che dicevate voi di prima.
0: Oggi
2: no?
0: Ha tirato fuori 50 milioni così. Tac,
2: deve, no, deve amalgamarsi, deve diventare una squadra. Io ripeto sempre questo concetto, no? Per vincere il campionato bisogna essere una squadra, non avere solo i nomi. E quindi per questo anch'io, come Arturo e come Stefano, dico l'Inter sicuramente per la squadra che è, e poi il Napoli e tutto il resto dietro. però è difficile, no? Che se queste due squadre poi il Napoli adesso riprende Anghissà, De Bruyne, insomma recupera gente importante, diventa prima fascia come l'Inter.
0: Certo. Borgione, Angelo, che dici?
4: La situazione è un po' complicata, ma si sbroglierà tra qualche giorno, fine mercato. Adesso è un po' presto, però devo dire che l'Inter ha fatto già quello che doveva fare. E se devo mettere il Napoli in prima fascia, lo metto anche, ma l'Inter ha allungato in questo momento, quindi ha messo dentro...
0: Cioè tu vedi l'Inter comunque davanti al Napoli, non le metti sullo stesso piano?
4: No, assolutamente. L'Inter ha allungato molto, sistemando la difesa, sostituendo Dumfries con Spence, mettendo al centro Stone, che è un signor centrale.
0: Sì, può fare pure il centrocampista, ragazzi.
4: La difesa l'ha messa a posto, se consideriamo che il Napoli al momento è ancora sostanzialmente fermo, va verso qualche acquisto lì, proprio nella zona più colpita da infortuni che la difesa, ma insomma non sono acquisti che ti fanno fare...
0: Chi sta arrivando, Angelo, così lo diciamo, magari lo ripetiamo un attimo, in difesa?
4: Bayashir, che sostanzialmente è un po' un punto interrogativo, no? Una scommessa, sì. Un po'...
0: Io non lo conosco, sono sincero, non ho avuto modo di vederlo.
4: Un giocatore che nel Monaco ha fatto Monaco molto bene, però poi dopo al Chelsea si è completamente perso, limitato da molti infortuni, quando ha giocato ha fatto male. Quindi è una scommessa che Manna forse intende vincere, e ci può anche stare, perché insomma sono 3 milioni di prestito con diritto di riscatto, non con obbligo, quindi può essere una scommessa. Se la vinci per 3 milioni di euro, e se la perdi hai buttato 3 milioni, ma insomma in questo momento c'è un'emergenza là al centro. Il problema è che non sono quei calciatori che ti fanno fare il salto di qualità, a meno che non venga fuori qualche sorpresa particolare, come è successo già in passato con il Napoli, perché il Napoli poi è bravo a fare queste operazioni. Però in questo momento vedo l'Inter avanti, avanti al Napoli, e il Napoli in attesa di fare quello che deve fare, ma io credo che poi i colpi li farà alla fine, perché farà tutto il contrario dell'anno scorso. L'anno scorso il Napoli si è fatto prendere per il collo, dando comunque carta bianca a Conte, che voleva tutti e subito a inizio ritiro, ha sbagliato gli acquisti, non si sono rivelati importanti, se li trova adesso un po' sul gruppone, e quindi adesso il Napoli farà il contrario, cioè andrà a comprare alla fine, al contrario di come ha fatto l'anno scorso, che è andato a comprare all'inizio.
0: Ma voi avete fiducia piena su Allegri, che possa ritrovare l'Allegri che poi abbiamo visto che vinceva con la Juventus? Oppure,
1: Marco, intendiamoci, Allegri è indiscutibile perché è uno dei migliori allenatori italiani, però deve riscattare delle stagioni, non certo anche per demeriti suoi, un contesto generale che non ha aiutato.
5: La qualità del Napoli non è come quella del Milan, dai.
1: Però insomma è atteso da una grande sfida, quindi deve anche lui dimostrare di essere tornato quello di una volta. Insomma, voglio dire, la vita è fatta anche, no, di sfide personali. Se lui vincerà la sua personale sfida, la sfida personale, il Napoli potrà tornare ad essere competitivo. Sta tutto là. E credo che i giocatori ci aspettino qualcosa da questo punto di vista.
0: Non lo so. Io, sapete, non sono un grandissimo estimatore dal punto di vista della qualità di calcio, però bisogna dire che Allegri trova forse una squadra in questo momento un po' più vicina a quella che è l'idea di Allegri. Cioè, Napoli è più forte del Milan che c'è avuto l'anno scorso. C'ha dei giocatori con più esperienza.
1: Ma lì guarda, c'è da spingere un tasto. I calciatori si attendono ad Allegri che allenti un po' questo biennio è molto impegnativo,
0: E lo può fare.
1: Se tocca i tasti giusti il Napoli riparte, se no altrimenti vediamo un po' botto. Va incontro a un
0: Michelangelo può toccare lì i tasti giusti, o se sbaglia pure quest'anno? No
2: sicuramente può toccarli, perché l'ha già fatto anche alla Juve, perché ha continuato lì dove aveva iniziato Conte. Antonio Conte. Quindi, e poi lui è uno che sulla gestione dei calciatori, dei fuoriclasse, sa quello che deve fare. Quindi io credo che in questo momento più che l'aspetto tattico, tecnico-tattico, sia sull'aspetto mentale dei giocatori, e credo che Massimiliano sia il top in questo.
0: Borgione?
4: Sì, è esattamente quello che diceva Stefano prima, lo confermo, sostanzialmente il Napoli si affida alla voglia di riscatto di Allegri, che ha in questa occasione forse l'ultimo
0: sì,
4: treno.
0: Sì, l'ultimo treno per lui, ragazzi.
1: Cioè, Angelo, scusami, però traducendo in parole povere, è lui che deve dimostrare a Napoli, non i giocatori.
4: No, non c'è dubbio,
1: è quello,
4: assolutamente.
1: È quella la chiave, cioè se si trovano bene, se no non riparte niente.
4: No, ma assolutamente. Insomma, adesso è tutto il contrario rispetto a Conte. Conte è detta la legge in tutto e per tutto. Allegri invece si è detto aziendalista, ha allentato un po' il tipo di allenamento, ma insomma è il suo modo di allenare che non è, come dire, così compulsivo, chiamiamolo così, come quello di Conte. Lascia un po' più di libertà al lavoro col pallone, meno lavoro a secco, meno fatica, insomma dopo 2 anni di limone spremuto c'è bisogno un po' di questo, e su questo poi De Laurentiis conta, ma del resto conta anche Allegri, perché è un'opportunità che il Napoli ha dato anche a Lega. Insomma, Allegri se l'è presa di buon grado, perché è caduto in piedi dopo quello che è successo con Milan, forse è l'unico che è caduto in piedi dopo il tragico finale che ha avuto il Milan l'anno scorso, e adesso deve cercare di prendere questo, penso, ultimo treno, perché insomma l'allenatore, il prestigio di Allegri si sta un po' allontanando nel tempo con quello che è successo al Milan, con l'ultima Juventus, e adesso se dovesse, faccio le corna ovviamente da buon napoletano, dovesse fallire anche al Napoli, penso che la carriera da
0: no ma io sono d'accordo che questo per lui è un treno importante, è un treno proprio della sua carriera importante, quindi sì, questo è un passaggio notevole per lui. Arturo di Napoli,
6: guarda, io te la butto lì, insomma, quando Conte va via da un club, insomma, i numeri non sono incoraggianti per Allegri, insomma, proprio in virtù di quello che diceva Angelo, se non erro, che Conte insomma ha un modo di lavorare che dove richiede molte energie ai calciatori, quindi però nel contempo su quello che è Allegri, su quello che è la tenuta mentale, su come gestire il gruppo, io credo questo va a beneficiare di Bruin, ma anche di Lorenzo, che non è più in giovanotto. Io credo che da Lorenzo questa è una riflessione che ha fatto, perché sì, Conte il calcio non lo inventa, però non fa disastri, ok? Quindi non c'è, per farti capire come mentalità, come codici tattici, come Sarri, che ha comunque bisogno di tempo per far sì che i giocatori entrino in quelli che sono i meccanismi, no? Belli se riescono poi ad essere assimilati, ma diventano problematiche quando fai fatica, soprattutto quando non c'è qualità. Mentre Allegri è un tradizionalista che comunque mette, come si suol dire, il centravanti a fare il centravanti e il difensore a fare il difensore, insomma non si inventa niente. Questo credo che sia stato l'ago della bilancia che ha fatto far sì che De Laurentiis andasse a scegliere Allegri, proprio in virtù anche del percorso che questi ragazzi hanno fatto, quindi secondo me si è reso conto anche lui che ha necessità che questi ragazzi abbiano un respiro, un trattamento tra virgolette un po' diverso.
0: Due considerazioni finali prima di salutarvi. C'è un messaggio del nostro ascoltatore che vi rigiro al volo al 331 8200213. Secondo voi, scrive Giovanni, con questa formazione la Juve sarebbe meno forte dell'Inter? Vi leggo la formazione: Vicario tra i pali, Kalulu, Bremer, Lukumi, Kelly, Kessi, lui dà come acquisto, Douglas Luiz che ritorna improvvisamente giocatore, Turam, Conceição, Kolumani, Ildiz.
1: Mi leggi il centrocampo?
0: Ti rileggo il centrocampo: che sì, Douglas Luiz, Turam,
1: con Susic, Mkhitaryan, e scegliene uno o due. Superiore il centrocampo dell'Inter.
0: È superiore il centrocampo dell'Inter. Ok, Rampulla.
7: Barella.
0: Come?
1: Esatto. No, Barella, il centrocampo alternativo, diciamo,
0: ok.
7: Barella, Zilinski
1: è ancora superiore,
7: insomma, sì, credo, non mi piace, cioè io per un italiano come me, un italianista, lasciatemi passare il termine, come me, pensare che la Juve abbia solo il portiere italiano non mi piace.
0: Non ti piace, tu non ti piace, no, per questo motivo qui, quindi non è... Forgione, non ti piace. Forgione,
4: beh, anche la Juve è cresciuta chiaramente, discorso che facevo prima, è che poi rispetto alla domanda che mi avete fatto, il Napoli c'è ancora lì? Sì, c'è ancora, ma insomma l'Inter è andata in questo momento, e sta crescendo anche le altre della concorrenza, compreso la Juventus, che vedo ancora inferiore all'Inter, ma vedo più vicino al Napoli, vedo più vicino al Napoli anche il Como, vedo più vicino al Napoli anche la Roma, la stessa Fiorentina, insomma. Quindi sì, la Juve è cresciuta, ma non la vedo ancora a livello dell'Inter.
0: Di Napoli?
6: Guarda, io ti dico che l'Inter rimane la più forte, ma per dei dati che secondo me sono inconfutabili, cioè ha giocatori che in questo momento sono nel massima espressione dell'andamento, e ti parlo di Barella, non dico Cianarolo, ma i Barella e tanti altri, i Zielinski lo stesso. Quindi io credo che l'Inter abbia proprio più, abbia un passo avanti rispetto a tutte le altre DA, che poi dopo il campionato ha degli imprevisti, ma sulla carta io faccio fatica a vedere una squadra più forte dell'Inter, quindi di conseguenza i reparti, perché trovatemi un attacco che all'Inter, ma anche al centrocampo. Possiamo andare a discutere qualcosa sulla difesa, visto qualche cambiamento, no? Che sarà secondo me uno dei progetti di far migliorare e far quadrare, perché insomma qualche cambiamento c'è stato, ma dal centrocampo in su è un Inter che secondo me è superiore, che poi dopo deve essere sempre il campo a dimostrare, però in questo momento questo l'Inter ha qualcosa in più, dai.
0: Non c'è dubbio. Michelangelo, ti preoccupa la situazione di Gattuso alla Lazio?
7: Guarda, io queste partite, anche se le Coppa Italia bisogna dare un po' di tempo in più a gente che lavora così sul campo, che si vuole mettere in mostra. Però la sconfitta in casa, la prima uscita stagionale, è preoccupante, questo sì, questo è leggermente preoccupante, anche per il discorso dei tifosi con il presidente e tutto, c'è un clima che insomma non lascia presagire niente di buono, almeno inizialmente.
0: Ma può rischiare di essere impelagato nella lotta a salvezza?
7: No, questo credo di no. Penso proprio di no. Però sicuramente devono sistemare molte cose, sia dentro al campo che anche fuori. Però insomma, una sconfitta così contro una squadra come il Mantova per la Lazio, insomma, è brutto. È una brutta situazione.
0: Borgione, sì. Tu che Gattuso l'hai avuto al Napoli, che idea ti stai facendo da lontano?
4: Ma Gattuso fa delle scelte spesso sbagliate, si va a prendere una nazionale disastrosa in cui sì, forse lui dal suo punto di vista aveva tutto da guadagnare, ma in realtà aveva solo da perdere, e la stessa cosa ha fatto con la Lazio, quindi in questo momento si è preso un'altra bella gatta da pelare, un ambiente esplosivo. È una delle tre tifoserie più frustrate d'Italia, ci metto insieme alla Lazio ovviamente, quella del Bari e quella della Salernitana, per fare un po', per allargare un po' il raggio, ma insomma quella della Lazio è una situazione un po' più particolare, perché è una squadra di Serie A comunque con un certo blasone, e ristagnare una situazione del genere, francamente io credo che Lotito dovrebbe fare una riflessione seria, perché non può continuare a tenere in ostaggio una piazza in questa maniera qui. Poi bisogna capire quali sono gli eventuali acquirenti, ma è chiaro che il progetto Lazio con Lotito al momento è totalmente naufragato, e quindi mi metto nei panni dei tifosi della Lazio e mi rendo conto che la situazione è disastrosa, anche perché quello che ho visto ieri è inammissibile, cioè ancora con Dia lì in attacco, al centro dell'attacco, senza pungere, senza
0: non giocava contro il Real Madrid, però partiamo sempre dal suo presupposto, non giocava contro il Real Madrid, non giocava contro Guardiola o Maresca, che tra l'altro è partito pure male Maresca, non è che, con tutto il rispetto, perché poi noi dobbiamo pure, io capisco che il mercato, tu quello che volete, però dopo 40 giorni di lavoro io vedo una partita e non vedi niente, dici sai, sto giocando con il Liverpool e il Real Madrid, ti massacrano, vabbè, si gioca col Mantova, con tutto rispetto, certo, per Mantova, cioè, nel senso veramente con massimo rispetto, però l'unica squadra di Serie A che perde con una squadra di Serie B.
4: Guarda il gol del vantaggio, lascia stare il secondo, guarda il gol del vantaggio, una difesa completamente ferma che si va a infilare da un calciatore che arriva da dietro, è preoccupante, quindi vuol dire che c'è mancanza di applicazione, credo che non ci sia neanche tanta, non lo so, mi viene da pensare, non ci sia nemmeno tanta voglia da parte dei calciatori di fare qualcosa in più.
0: Arturo, mi manca il tuo pensiero e poi ci salutiamo.
6: Guarda, ti rubo due minuti perché su qui bisogna fare un po' di considerazioni su quello che è, quantomeno le mie personali, ma quelle che sono poi dopo lo stato delle cose e quello che è il calcio, poi che poi non è tanto diverso nei principi da quando ci giocavo, insomma. La partita mi preoccupava poco se fosse stata a 15-20 giorni, anche se fosse stata di Coppa Italia, ma generalmente una settimana prima tu trovi la formazione tipo, perché la settimana dopo hai,
0: certo, la partita.
6: Hai il campionato, quindi sì, puoi non essere al 100%, ma come dicevo, con il rispetto parlando, che poi insomma ha dato fastidio il Mantova, però parliamo del Mantova, ok? Poi se aggiungiamo quello che è l'aspetto proprio ambientale, che non aiuta per niente, è una situazione che ad oggi a me preoccupa tanto la Lazio, poiché Gattuso sia come caratteristica abituato a andarsi a prendere proprio queste patate bollenti, no? Come diceva Angelo,
0: sì,
6: poi alla fine qualche giocatore di qualità ce l'ha, però se io vado a vedere le altre rose che lottano per salvarsi non vedo una differenza abissale. Insomma, se la Lazio fa fatica in quell'ambiente, perché poi si parla della Lazio, non del Lecce, del Cagliari, che è abituato, no, a soffrire, può diventare pericoloso e può diventare una situazione che poi in corsa fai fatica. Guarda, la Fiorentina ci insegna, la Fiorentina sì, domenica vinciamo, a momenti si ritrova in Serie B senza neanche saperlo, è con più di giocatori, sì. Quindi se andiamo a fare ecco perché ti ho chiesto due minuti, dobbiamo farlo a 360 gradi. Che poi ti dico anche questa cosa, perché Angelo Fabiani lo conosco, e Angelo Fabiani credo che con tutto quello che gli vanno a dire o che sta subendo è l'unico che può fare qualcosa, perché è una persona che io conosco e di esperienza.
0: Faccia, perché qui facesse però, qualcosa, però, perché voglio dire,
6: però bisogna andare a trovare i calciatori, perché
0: se l'allenatore vuole un difensore e un attaccante, tu gli porti un centrocampista forte, per carità, però insomma bisogna accontentare pure l'allenatore, come dicevamo prima con Michelangelo,
6: bisogna fare di necessità virtù, perché oggi mi preoccupa anche molti rifiuti che stiamo parlando di Messi e di cose, quindi evidentemente qualcosa nell'ambiente spiffera e quindi che un
0: Ambiente non è facile andare a giocare a Lazio in questo momento, pure per un calciatore.
6: No, in questo momento no, e io credo anche come allenatore.
0: Ma infatti, però è anche per una cosa emergente. Prima lo chiedo a Stefano, se per Gattuso era quasi una scelta, permettimi di dire, ma Gattuso se voleva allenare non è che ci aveva, cioè vai alla Lazio perché c'è questa proposta, se no di Frattesi rimango veramente, perché penso che Frattesi sia un giocatore che poteva avere, no, anche altri sbucchi, altre possibilità. Se sceglie la Lazio, c'è una scelta.
1: Lui è tifoso della Lazio.
0: No, però per dire, capito? Mentre uno forse è una scelta obbligatoria, l'altra invece non era una scelta obbligatoria. No. Quindi
6: devi andare, Marco, ti interrompo. Devi andare alla ricerca di calciatori che sicuramente hanno quantomeno un passato di credibilità, ma giocatori che sono disposti a mettersi in gioco indipendentemente dalla situazione che trovano. E non è facile fare il mercato.
0: No.
6: Se ci sono calciatori che vogliono venire alla Lazio, che comunque Zagretta, insomma, bisogna fare una riflessione, perché il mercato si stringe e devi sperare che qualche giocatore non è contento, diciamo, nella fascia, allora preferisce andare a giocare, no?
0: Perché chiarissimo.
6: È complicato, insomma. Non è una situazione
0: semplice, staremo a vedere. Io mi devo fermare, ringrazio Michelangelo Rampulla. Michelangelo, a presto.
8: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Un abbraccio, Michelangelo.
8: Un abbraccio a tutti.
0: Un saluto anche a Angelo Forgione, grazie Angelo. Arturo di Napoli, a presto,
6: ciao,
0: ragazzi.
6: Ciao Michelangelo, ciao Angelo, ciao a tutti, ciao Stefano.
0: Un abbraccio a tutti, ci fermiamo break, adesso apriamo un po' di messaggi, recuperiamo un po' di messaggi dei nostri ascoltatori al 331 8200213, a tra poco.

0: Stefano, ci siamo tornati nuovamente in diretta, ultima ora di Maracanà di questa ripresa, riapertura della stagione 26-27. Allora, un po' di messaggi al 331-8200-23. Allora, un amico ci scrive, io dico che se Milik troverà la forma sarà la sorpresa della Juve. Vediamo, è un giocatore che manca da un po' di tempo, Giovanni poi dice, rispetto a tutta l'opinione, ma addirittura le riserve del centrocampo dell'Inter siano più forti di Kessié, Douglas Luiz e Thuram, come giocano Juve Inter ci risentiamo. Però scusatemi, Kessié e Douglas
1: ma a parte, io ho detto che alla lunga secondo me
0: ma Kessié non è un centrocampista da Juve, primo.
1: Sì, no, ma il giochino mi piace proprio questa
0: Douglas
1: cosa.
0: Douglas Luiz, ragazzi,
1: io ho detto, no, ma risponda a me l'amico, e io ho detto Kessié, qual è Thuram e Douglas Luiz.
0: Douglas Luiz,
1: io ti metto Barella. Cioè non ti metto Zilis che ce l'hanno, lo metto in panchina e ti metto Sucic e Mkhitaryan. Sei sicuro che questo centrocampo della Juve è superiore a quello dell'Inter? Io ho qualche dubbio riguardo. Poi magari
0: però ripeto che sì, Juve ancora non è della Juve.
1: Sì, però era,
0: quindi
1: era,
0: vediamo, facciamo il giochino se lo prendo.
1: Provocato dal
0: Douglas
1: nostro ascoltatore.
0: Sono da quant'è che non lo vediamo? E quindi improvvisamente sboccia? Io glielo auguro a lui, a Spalletti, però insomma intanto deve dimostrare di essere
1: da una parte
0: un
1: c'è
0: giocatore
1: collaudati che giocano insieme, Sucic, Mkhitaryan, Barella, può essere un centrocampo, sai, quando tu giochi campionato Champions League, che ricambi, Zielinski, Çalhanoğlu li fa riposare, Stankovic pure. Cioè,
0: Poi ragazzo, Alex ci mette l'Inter B, senti che giochino, Provedel, Pavard, Stones, Carlos, Augusto, Diouf, Sucic, Stankovic, Mkhitaryan, Esposito, Bonny, ecco l'Inter B, può vincere con questa formazione in Serie A e tenere i big per la Champions? Pure l'Inter B è una buona squadra. No, più che altro ti aspetti, magari ci ritorniamo poi nei prossimi giorni, però visto che prendendo questa formazione ti aspetti che Esposito possa avere più spazio quest'anno?
1: Io me l'auguro per la nazionale, per lui, per il ragazzo che è, per l'equilibrio che dimostra di avere soprattutto fuori dal campo. Viva Dio che ci siano questi calciatori, questi ragazzi con la testa sulle spalle, che vedo parecchi, insomma, gasati, montati, eccetera, eccetera, in giro. Più Esposito mi sembra uno che... Gli auguro un futuro luminoso, perché mi piace come parla e soprattutto in campo come gioca. Gioca da... C'ha qualcosa di un calcio che è passato dentro, cioè del calciatore, quello, capito, che è il fiuto del gol, come partecipa,
0: sì,
1: come sta dentro la partita. Poi può giocare bene o può giocare male, Marco, una partita. Però non la sbaglia mai, la interpreta sempre bene, poi è nazionale e devo dire che insomma dovrà essere necessariamente un punto di riferimento per Mancini.
0: Sì.
1: Perché non sono quelli, eh?
0: Perché i centravanti in stanno.
1: E quindi mi auguro, ecco, forse anche l'augurio che facevi, no? Che ti spiegato, cioè, sì, vuol dire, ti spiegavi anche questo maggiore impiego.
0: Io maggiore impiego mi spiego.
1: Però sai, Lautaro Martinez, Thuram, Bonny.
0: No, per dargli qualche possibilità
1: ma
0: in più, insomma, questo ragazzo
1: avere,
0: deve pure cominciare a giocare con un po' di continuità,
1: Di avere un allenatore che lo ha scelto e ha creduto, cioè Kivu là è stato veramente fenomenale.
0: Ma Kivu,
1: lui non l'ha valutato come già fatto, un calciatore già fatto, alla stregua degli altri. Oh, ma guarda che questa è tanta roba da parte di un allenatore, per un giovane che ancora doveva dimostrare. Ha dimostrato parecchio, c'è ancora da fare, da confermarsi, che è la cosa più difficile. Però gli auguro di tutto cuore che possa mantenere questo equilibrio e soprattutto questa voglia di migliorarsi, di stare sul pezzo, con grande umiltà e determinazione. E con la presunzione, quel pizzico di presunzione che ci vuole, perché se ti vuoi diventare uno forte, devi presumere di essere forte.
0: Assolutamente. Allora, poi tra poco prepariamo anche qualche audio. Ciao Marco, ciao Stefano, per me è la decima stagione che inizio con voi, sperando che quest'anno posso interagire più con voi. Vi auguro un buon campionato a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. Vi voglio bene, Rosolino da Fossano. Beh, inizia il decimo anno, sì, insomma, sono un po' di anni. Speriamo di...
1: Io un po' meno, però tu sei il decimo.
0: Io sei certo. Più o meno sei lì, dai. Ancora mi ricordo i primi interventi telefonici. Allora,
1: che era 2018?
0: Sì, più o meno, sì. Allora, senza Sarri si va direttamente in B, dice Federico, riferito alla Lazio. È così, Stefano? Adesso senza Sarri direttamente in B, insomma. No, ma guardate che Sarri, cioè,
1: Sarri
0: non abbiamo parlato, ma ci abbiamo tanti giorni, perché poi ci avviciniamo al campionato, andremo ad analizzare le partite, eccetera. Però pure Sarri c'ha un compito mica da poco.
1: Sarri è bravo, un ottimo allenatore, però Bergamo è una realtà consolidata, c'è la cultura del lavoro, mm, e soprattutto si respira tanto calcio. Poi certamente vorrà introdurre i suoi principi, non sarà facile in un ambiente dove
0: si sono arrabbiati a Bergamo.
1: Già vedo che sta mettendo Gaetano titolare.
0: Sì.
1: Veron un po' di Ederson,
0: non lo conoscevo, quindi...
1: esatto, anche le dichiarazioni
0: sono un po' arrabbiati,
1: no, ma insomma, evitare di incartarsi anche, no, dal punto di vista dialettico degli interventi, delle dichiarazioni, però insomma non è che si può negare ormai a una persona già consolidata e brava come Sarri di non fare Sarri è così quello che pensa, dice, però
0: sì, sì, per carità,
1: le conseguenze
0: sì,
1: se ne prenderà lui.
0: Vediamo, dai, vediamo. Sono curioso.
1: Non lo conosco. Pure...
0: ha fatto un po' arrabbiare a Bergamo subito. Con qualcuno dice: ma come non lo conosci? Vabbè, dai, dammi un audio del volo, Gabri.
2: Scusate, mi sembra che il Napoli si deve salvare.
0: Vale.
2: Per esempio, vogliamo parlare del centrocampo del Napoli. Sarà pure il calcio di Agutto, De Bruyne l'ho visto proprio top. Buon campionato, buon ritorno e grazie della compagnia.
0: No, grazie a te, grazie. Vabbè, no, vediamo, adesso è chiaro che qualche giocatore magari non è subito in condizione, Stefano, ci può stare, no?
1: Ma
0: i
1: no,
0: lavori.
1: Ci deve stare.
0: È così, insomma, poi c'è il giocatore più pesante che carbura un po' con più ritardo.
1: Cioè, chi è ritardo, chi non è ritardo, che... esatto, poi dopo alla fine si allinea il lavoro collettivo che tu prepari durante la stagione. Però i biritmi, ognuno c'è il proprio fisico, risponde agli allenamenti in modo diverso. Quindi se tu hai una squadra che sei in forma nelle prime giornate di campionato devi preoccupare, secondo me.
0: Ci chiedono qualcosa ancora su Diego Moreira, ne abbiamo parlato prima, di questo investimento di 50 milioni spesi dal Milan, tu lo hai un po' descritto prima.
1: Secondo me è un buon giocatore, abbiamo detto colpo sensazionale, lo è, perché anche voglio dire teatrale, l'inserimento del Milan, abbastanza un'operazione lampo chiusa, e questa trattativa chiusa, almeno adesso non lo so, credo è ufficiale, sia ufficiale, no? Fatta Moreira dello Strasburgo per 50 milioni rotti, insomma, compresi poi tutte le formule, rivendite, eccetera eccetera, ma insomma la Roma c'è stata un mese su questo calciatore. Milan ha chiuso un colpo che, insomma, vuol dire, è un calciatore che è giovane, nasce attaccante, è mancino, è un esterno offensivo più che difensivo, però è un giocatore che, sono quei giocatori che piacciono agli allenatori, Marco. Che danno il fritto, ha la fase offensiva molto buona, una fase, e la fase difensiva ci deve lavorare, ma certo, insomma, poi bisogna vedere come giocherà Morim, se gli farà fare tutta la fascia. A destra rientra col sinistro e vede la porta e fa anche assist, quindi può segnare e può mettere assist.
0: Visto Chukwueze che assist ha fatto,
1: vedi, poi sai, se trovi l'allenatore giusto, le motivazioni, puoi essere un calciatore diverso da quello che poi magari hai fatto vedere. E a sinistra, e stiamo parlando di Diego Moreira, può andare sul fondo e mette belle palle. Non dico la De Hernandez perché no, non ci allarghiamo, però è un buon colpo, secondo me, un buon giocatore.
0: Poi altri messaggi: ho 58 anni e sono un tifoso milanista, mi domando con il gioco di Amorin perché devono mandare via Fofana, poi come si fa a pagare 70 milioni di euro per il quarto attaccante del Paris Saint-Germain, non c'è più nessuno che capisce di calcio, comunque l'allenatore non mangia il panettone. Addirittura Amilcar è proprio
1: netto,
0: non arriva a mangiare il panettone. Io invece, guardate,
1: queste certezze adesso soprattutto il 17 di agosto,
0: ma... A me sembra uno che stia lavorando invece.
1: Sarà sempre il solito campionato un po' volubile, dove alla fine ci saranno le solite squadre lì a lottare. Io dico, dietro l'Inter vedo tante squadre che possono sorprendere, sia in negativo che in positivo, Marco. Io non ripartirei nemmeno dal campionato della passata stagione escludendo l'Inter. Perché qui bisogna vedere poi come si formano le squadre, gli allenatori, se tutto va per il verso giusto. Polemiche, cose, dichiarazioni,
0: assolutamente,
1: tutto fa brodo, quindi non ti so dire, tu prima il giochino che dicevi, le prime squadre che metti in prima fascia, questo. Ti dico che il Como si porta dietro un lavorone,
0: sì,
1: quindi lo rispetto, però c'è la Champions League,
0: ma infatti
1: la Champions League ce l'ha anche il Napoli, e però c'è da valutare il post Conte, e poi il Milan c'è da valutare Amorim, le cose, però la Juve bruciata, sembrava insomma potesse tagliare il traguardo, lì è arrivata sesta, insomma c'era la Champions League a mezzo centimetro, eppure lì deve ricostruirsi, però Spalletti è bravo, ma ognuno Gasperini si deve riconfermare, Cioè, non è certo che la Roma possa rifare il campionato lo scorso anno, eh? Cioè, non è così, se... e c'è la Champions League anche la Roma. Quindi vedi, Marco, non sarà semplice.
0: Non sarà semplice.
1: Mentre l'Inter sa navigare tra due doppio impegno a quei livelli e c'ha l'organico per fare questa cosa qua. Per mantenere anche questo stress e questa pressione, no? Sei d'accordo?
0: No, no, sì, vediamo.
1: Poi magari arriva secondo, vediamo. Te, però sa, vediamo, gestire il doppio impegno. Le altre, come può pagare in questo senso? La Roma, vedremo, e il Napoli pure.
0: No, prima mi Forgione ha detto l'Inter ha allungato sul Napoli. La vedi anche tu così? Ha allungato con gli acquisti dell'Inter, sono Spence.
1: No, ma non è tanto
0: Stones,
1: per gli acquisti, cioè per quello che è riuscito a mantenere, perché il mercato secondo me è giusto e anche non tanto disfare e rivoluzionare, Marco. Mm. Perché se le cose funzionano, perché devi andare a complicarti la vita,
0: eh? Perso alcuni giocatori che hanno fatto giustamente il loro tempo.
1: Sì, ma sarà una squadra destinata a un profondo rinnovamento. Mm-hmm. Tra due anni, tra una, poi dipende dalla voglia di stare insieme. Io mi ricordo quella famosa dichiarazione di Barella post partita, non mi ricordo quale partita precisamente, però dice: guarda, ancora abbiamo la voglia di stare insieme. Ecco, l'Inter è sta roba qui. Mm-hmm. Finché avranno voglia di stare insieme in maniera, voglio dire, positiva, con ambizione, con la possibilità di riconfermarsi, di vincere, è la squadra da battere, Marco. Poi nel momento in cui l'Inter si spegneranno queste motivazioni individuali, che poi sono quelle, poi la somma diventa il collettivo, l'Inter retrocederà. Però io ti faccio questa domanda: chi ha questa ambizione forte, motivazionale, nelle altre squadre di poter impensierire l'Inter? Cioè tu l'Inter come la puoi impensierire? Creando sta voglia, sta determinazione, andare anche, se non sei forte come l'Inter, di rompere, certo, rompere le scatole all'Inter. Ecco, Napoli lo scorso anno ha avuto una marea di infortuni, però Conte, il primo anno gli è stato là, ecco, ha vinto lo scudetto. Mm-hmm. Secondo me, non avendo la squadra più forte lì, ma questa è una mia opinione, però poi alla fine è stato bravo a vincerlo. Ce l'ha, c'è questa voglia, questa, perché devi soffrire, quando tu sei più, tra virgolette, non debole, perché non è termine corretto, quando ce n'hai di meno rispetto a un altro, ci devi mettere molto di più rispetto a quell'altro che è più bravo.
0: Assolutamente, assolutamente. Recupero qualche messaggio perché abbiamo tra poco un altro collegamento. Per me l'Inter farà fatica ad arrivare tra le prime quattro, scrive Roberto.
1: Ci sono a fatica tra le prime quattro,
0: mi sembra un po'
1: tra le prime quattro,
0: le prime quattro. Boh, leggo da più parti che Kinè archiverà la faccenda arbitri, già partita la campagna mediatica per l'archivazione, cosa ne pensate? Grazie Mimmo, questa è sempre stata una vicenda che noi abbiamo seguito, l'iter che erano le che venivano tirati fuori. Io sinceramente mi è sempre sembrata una cosa, boh.
1: No, lo so che poi questa poco... però se c'è non c'è illecito da un punto di vista della giustizia ordinaria, non lo so quello che può fare Chinè. Io non lo so, mi domando da
0: non ignorante. Lo so, non lo so nemmeno io.
1: Cioè, se...
0: Quindi
1: mi sembra
0: sempre stata una cosa, vabbè, comunque dai, seguiamo e vediamo quello che poi sarà. C'è una domanda anche per te, però prima Stefano facciamo un flash da Elena Cardi a Cagliari. Perché oggi abbiamo aperto, insomma, tutto quello che è successo, e volevamo sapere del ragazzo del Cagliari, qualche notizia in più da Elena.
1: Ciao Elena,
0: ben trovata.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ci puoi dare qualche news in più?
3: Guardate, per il momento in realtà il bollettino medico nuovo non è ancora uscito, siamo fermi alla notizia di stamattina. Il ragazzo è ricoverato all'ospedale di Sassari, stiamo attendendo anche noi notizie, sappiamo soltanto che purtroppo i polmoni sono pieni d'acqua, quindi è faticoso anche la respirazione, motivo per il quale momentaneamente è stato posto dai medici in coma farmacologico, è intubato, stiamo aspettando di avere anche noi novità, anche un pochino sull'accaduto, perché qualcuno vocifera che il ragazzo non sapesse nuotare, qualcun altro che abbia avuto un malore mentre faceva il bagno in piscina, quindi anche sul perché sia successo, sul come sia successo, diciamo che ci sono versioni differenti, siamo un po' tutti in attesa di sapere e ovviamente anche un po' preoccupati, perché comunque si tratta sempre di un ragazzo di 20 anni, insomma la preoccupazione non può che esserci.
0: Sì, ma è avvenuto a casa, giusto? Correggimi se sbaglio.
3: È avvenuto a Portocervo, era sì, in una villa lì, sicuramente per festeggiare il Ferragosto, perché Pizzacane dopo la Coppa Italia ha lasciato due giorni liberi ai ragazzi, quindi sabato e domenica. Oggi sarebbero dovuti rientrare al Crai Sports Center per gli allenamenti della settimana, lui ovviamente purtroppo per ovvie ragioni non ha fatto rientro e ricoverato in ospedale.
0: Eh sì.
3: Non sapremo neanche in realtà per quanto tempo rimarrà in terapia intensiva.
0: Eh beh, adesso aspettiamo magari il prossimo bollettino per capire.
1: Bocca al lupo, ragazzo, naturalmente.
0: Che è ricoverato in terapia intensiva, in bocca al lupo a lui, e speriamo bene, perché insomma le notizie che arrivavano stamattina attraverso il comunicato, insomma, non facevano così intendere nulla di positivo, Stefano. Quindi
1: sì, se ci sono cose che accadono improvvisamente. Questo vabbè, è stato un incidente, ma abbiamo visto anche, Marco, quello che è successo a Musiala.
0: E come no?
1: Cioè questo malore diverso, non c'è certo
0: dovuto al caldo, dovuto al caldo sembra che sia,
1: sì.
0: Sì,
1: speriamo, li auguriamo di tutto qua, ma insomma è stata brutta l'immagine.
0: Sì, molto brutta anche quella che stava circolando da...
1: È svenuto in campo questo malore, quindi...
0: Va bene, Elena, noi ti abbiamo disturbato per sapere un po' di aggiornamenti.
1: Grazie.
0: E per il momento ti ringraziamo tanto e buon lavoro.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie
3: a voi.
0: Ad Elena Cardi. Allora, dunque, stiamo per andare in pausa, perché poi facciamo anche un flash a Radio Firenze Viola, perché insomma la Fiorentina ha fatto la in Coppa Italia. Poi c'è Gudmundsson che sta dando dei segnali, che a te è sempre piaciuto come giocatore, Stefano, sta dando dei segnali positivi. C'è un vocale che mi sottolinea in regia Gabriele, che quindi andiamo subito a sentire. Vai.
4: Ciao ragazzi, Alex da Conegliano, tifoso interista. Volevo chiedervi se pensate che l'Inter quest'anno possa vincere il campionato già a marzo, anche senza l'arrivo di Curtis Jones, poi eventualmente con il suo arrivo
0: marzo.
4: E la partenza di Luis Enrique, credo che marzo non servirà neanche scendere in campo. Grazie.
1: Dai, non siamo degli indovini.
0: No,
1: ma
0: però
1: marzo
0: io non sono convinto che l'Inter ci avrà tutta sta vita facile.
1: Devo
0: essere sincero, proprio siccome vedo troppo
1: ottimismo, lo scorso anno,
0: che io non
1: tanto
0: so convinto.
1: Pessimismo, perché nessuno la metteva.
0: E io non sono convinto che c'ha tutta sta vita facile, insomma.
1: No, vita facile no. Però, insomma,
0: che vince a marzo, insomma.
1: No,
0: marzo. Non so,
1: però la vedo là, insomma, lì che lotta, no? Mm-hmm. Probabilmente lotterà per qualcosa di importante. Questo sì.
0: Vediamo. Poi dice Giacomo: non avete il coraggio di parlare? No, ne abbiamo sempre parlato, però sinceramente sono questioni
1: su
0: quella storia di Arbitropoli, eccetera, che abbiamo sempre seguito l'iter di quello che... Esatto, c'è stata un'archiviazione. Adesso vediamo quello se esce dell'altro. Io sinceramente, a me mi è sembrato sempre una situazione poco...
1: Uno rispetta il lavoro anche della magistratura, di quello che è successo, dei fatti. Poi certamente uno dice, vabbè, ma perché non è successo un'altra squadra?
0: A me non è convinto come
1: quello
0: situazione
1: che
0: così
1: non è successo,
0: pilotata,
1: so,
0: eccetera,
1: so.
0: Come vogliono che sia, perché bisogna andare a incolpare
1: per forza
0: qualcuno, perché tanto qui
1: guarda,
0: c'è sempre la tendenza che dobbiamo fare le sentenze.
1: No,
0: le sentenze non le facciamo.
1: No.
0: Le lasciamo fare ad altri.
1: Certo,
0: a me non mi ha mai convinto questa storia. Lavoro. Poi, per carità, seguiamo quello che se emergeranno altre cose o meno. Ad oggi, sinceramente, si è fatto anche come nasce sta cosa. Anche come nasce, a me non mi ha mai proprio convinto fino in fondo. Però,
1: no, ma io devo guardare la posizione.
0: Beh, Maurizio, è tutto chiaro. Se voi avete queste chiarezze, che allora, ci chiedete a fare cose?
1: No,
0: tenetevele per voi e buonanotte.
1: Guarda, lo schema che di solito utilizziamo è che sentire il parere specifico di uno che
0: degli esperti,
1: un avvocato,
0: come abbiamo sempre
1: fatto. Di diritto sportivo, non solo, perché non sappiamo se poi questa cosa è stata archiviata, ma se ci sono comportamenti un po' che poi magari una multa, non sappiamo niente, cioè nel dettaglio, e quindi ci dobbiamo far aiutare da uno che ne sa.
0: Esatto.
1: Di più di noi.
0: Parliamo di
1: calcio,
0: non
1: vogliamo parlare.
0: Sì.
1: Vogliamo essere corretti, perché
0: ma allora,
1: questa
0: cioè,
1: è l'informazione.
0: Chi scrive questi messaggi, cosa avete voi in più per poter parlare e fare una sentenza? Io chiedo, se perché poi
1: no,
0: sai,
1: loro vogliono,
0: un giro,
1: no, te lo dico,
0: sanno
1: io
0: tutto,
1: com'è.
0: Capiscono tutto,
1: no, Marco,
0: poi capiscono
1: loro
0: niente,
1: vogliono
0: e sanno
1: che
0: niente.
1: Che tu dica no, ma è giù, non è giù, capito? Ma non lo puoi fare, perché scusami, c'è stata una cosa e quindi devi chiamare un avvocato, uno specialista, uno ferrato in materia, per poi dopo accontentare il nostro amico.
0: Sì.
1: Ma il nostro amico vuole che tu dica una cosa a riguardo.
0: No, io dico sempre quello che penso, figurati. Cosa ne pensate di Tedesco, il nuovo allenatore del Bologna? Saluti da e forza Bologna, Luca.
1: E lo vedremo
0: Sulmona.
1: Alla prima contro la Lazio.
0: Esatto. La Lazio vista ieri...
1: Magari in trasferta
0: vedo
1: uno stadio pieno, dice... Oh ragazzi, oggi giochiamo in casa.
0: Ah, è vero, perché comunque ci sono, vanno in trasferta. capito? Quindi va bene, c'è un altro messaggio al volo e poi andiamo in pausa. Vai.
5: Ciao Marco Luigi. Allora, la situazione kafkiana che si vede alla Lazio è veramente incredibile. Ormai abbiamo capito tutti che Gattuso non è un allenatore, non sa fare l'allenatore, non sa dare un'organizzazione alla squadra. Purtroppo viene chiamato per la sua fama, che è uno che dà grinta, ma per il resto è tutto, non c'è niente, non sa allenare, non è un allenatore. Quindi io direi di chiamare subito a Barone, prima che Lazio vada in Serie B. Ciao Marco.
0: Ciao Luigi, però Baroni Salveruna non lo puoi chiamare. No. E quindi è andato lì. Allora, non so se c'è un altro audio, 331-8200213, però ci stiamo per fermare, perché faremo un blitz a Radio Firenze Viola per tornare un po' sulla Fiorentina, momento della Fiorentina, perché ha fatto un gran mercato e la stagione sta per partire. Quindi torniamo tra poco.

0: Bene, siamo tornati nuovamente in diretta con voi, l'ultimissima parte di Maracanà, prima di dare la linea a tutta C per proseguire con il nostro palinsesto, poi vi ricordo alle ore 18 anche il TMV News. Allora, caro Stefano, messaggio che arriva da Roberto, che un po' c'entra un po' il tema che andremo a trattare adesso, tra poco con l'ultimo collegamento, però dice: nelle prime quattro classificate oggi vedo come outsider anche Fiorentina e Atalanta. Dell'Atalanta abbiamo già parlato, poi ci torniamo nei prossimi giorni, però Fiorentina tra le prime quattro, è un'ipotesi che ci può stare? Io dico di no, le prime quattro no, però una squadra interessante
1: che intriga, potrebbe essere la Fiorentina una squadra che, insomma, può dar fastidio, poi no?
0: Sì,
1: arrivare quarta,
0: prime quattro mi sembra un po' troppo,
1: però una squadra magari in grado di dare soddisfazioni ai tifosi, insomma, ne hanno avute poche lo scorso anno, anzi hanno rischiato anche brutto, hanno sofferto tanto, quindi io credo che sia un anno diverso, dai. Buona sostanza rispetto
0: sì,
1: all'anno
0: decisamente
1: passato.
0: Su questo ne
1: possa
0: guarda,
1: essere un anno.
0: C'è da capire sinceramente il colui che dovrà guidare, ossia Grosso gli
1: però,
0: è stata data una bella macchina,
1: però già ci sta una forma di cioè si sta adattando, cioè non può fare il 4-3-3, fa il 4-2-1, ecco che Gudmundsson
0: sembra insomma rinvigorito
1: e quindi questo
0: c'è un centrocampo interessante,
1: c'è gli allenatori che dice: io ti prendo perché mi fai il 4, no, in questo momento non lo posso fare, bravo Grosso, no, che fa il 4-3 con giocatori che non ce l'hanno, no, in questo momento non lo posso fare, bravo Grosso, no, che fa il 4-3 con giocatori

0: vedere come grosso, perché io credo una cosa che poi è lui, diciamo così, quello da monitorare, perché fa un salto, uno step importante, lascia una piazza come il Sassuolo dove non ci sono tantissime pressioni lì, no? E adesso si trova ad andare in una piazza dove si viene da un'annata molto negativa, si vuole qualche cosa di più che diciamo fare un campionato anonimo, le pressioni sono maggiori. A Firenze, sai, no? C'è la Fiorentina, e quindi voglio dire, non c'è nemmeno il dualismo con un'altra squadra della stessa città. Quindi c'è grandissimo amore e voglia di fare qualche cosa che sia un po' più importante rispetto a quello che è stato fatto negli ultimi anni.
1: Sì,
0: E si è preso un allenatore giovane.
1: c'è questo pluralismo, no, di opinioni. Cioè, Firenze è una piazza unica da questo punto di vista, è polemica da morire. Però il bello e il brutto di una città che va vissuta fino in fondo, tirando fuori gli attributi. Perché poi sta roba qua a Firenze. Quindi Grosso, secondo me, già ha intercettato l'ambiente. E quindi sta dimostrando in questo momento in cui non può fare 4-3 che fa il 4-3-2-1, perché c'è giocatori che fa. Poi, premesso che Gudmundsson, secondo me, io non lo so, proverei pure esterno per vedere un attimo come funziona. Però, tanto c'è questo Gudmundsson che io ho sempre apprezzato, stimato, che sta dando cenni di vita.
0: E di vita, sì.
1: Perché sembrava ormai un pacco, no? Da spedire altrove, invece sta all'Ancora a Firenze. Che partita che ha fatto in Coppa Italia col Benevento.
0: Domanda per te, allora Stefano al 331-8200213, una domanda per Stefano, ma non pensa che l'Inter negli 11 titolari cominci ad essere un po' attempata?
1: Sì,
0: Grazie
1: no,
0: Roberto.
1: sicuramente adesso non è un problema contingente, insomma, però è un problema che andrà affrontato. Si diceva già l'anno scorso che l'Inter potesse, no, finire un ciclo, io non ero d'accordo e credo che dipenda da questa voglia di stare insieme, come dice Barella, da questa voglia di ancora di sbalordire, di vincere, di confermarsi, di riaffermarsi, di continuare ad essere competitiva come squadra. Però sono d'accordo con te, amico caro, che ci segui, tra un anno, 2 anni, ciclo, insomma, dire, va rifondato. No? Sono curioso di capire poi Marotta, Osigli, gli altri, cioè, come possono pensare, perché non è che abbiano avuto tanti assist da Oaktree.
0: No, no.
1: Cioè,
0: Guarda,
1: non hanno
0: intanto.
1: fatto nozze con i fichi secchi, però
0: Beh, però
1: la
0: hanno preso.
1: gente, no, per descrivere l'abilità di
0: Come
1: questa dirigenza
0: no?
1: sportiva, tecnica, cioè non è che hanno avuto tutti
0: Guarda, che
1: questi
0: pure quando
1: soldi da
0: apprendi i parametri zero
1: spendere.
0: devi essere bravo,
1: Dai,
0: perché non è che. Nicola, e poi andiamo subito dal nostro ospite che è collegato. Bentornati, Marco e Stefano. Per lo scudetto sarà cosa di Milan e Juve.
1: Bene.
0: Il Napoli con Allegri si è indebolito. L'Inter proverà per la Champions. Questo è lo schema di Nicola. Potrebbe
1: Beh,
0: pure esserci, ti
1: certo.
0: posso
1: Beh,
0: dire.
1: l'agosto andiamo tutti.
0: Agosto.
1: Campione d'Italia.
0: E poi ci sono delle squadre che hanno vinto un sacco di scudetti ad agosto. Allora,
1: La sappiamo bene.
0: c'è il direttore di Firenze Viola. Ciao Tommaso, ben
1: Ciao
0: trovato. Tommaso
1: Tommaso.
0: Loreto, ben trovato. Tommaso, come stai?
2: Ciao ragazzi, bentrovati, buon pomeriggio. Vi sento belli allegri, mi fa
0: No,
2: piacere.
0: sempre, sempre, sempre. Senti, ascolta, prima c'era un ascoltatore, così ti rigiro il messaggio anche a te, che lui individua la Fiorentina come una possibile outsider per il quarto posto. È troppo? Si è spinto oltre? Ci credete? Che dici?
2: Perché no?
0: Perché no,
2: Diciamo
0: vabbè,
2: che
0: sarebbe.
2: è un qualcosa che non vogliamo del tutto escludere, anche se mi sembra che ci sia un po' diffusa in tutti, anche evidentemente per colpa nostra, che diamo costantemente aggiornamenti di mercato. Beh, la sensazione è che ancora il giudizio non possa essere definitivo, perché sappiamo bene che almeno un paio di situazioni sono in evoluzione, mi riferisco soprattutto a Ken e Fagioli, e lì bisognerà capire se la Fiorentina alla fine il
0: C'è
2: primo
0: il pressing del
2: settembre.
0: Como su Ken.
2: Esatto, c'è il pressing del Como su Ken, ci sono le voci su una potenziale cessione di Fagioli, anche se in quel caso manca la pretendente perché offerte concrete non ne sono arrivate. Però la percezione che è una Fiorentina che fino a questo momento ha già investito oltre 100 milioni debba comunque tenere d'occhio anche una cessione, ce l'abbiamo, sappiamo che i nomi in ballo sono questi, anche perché Gudmundsson, per esempio, sta un po' cambiando la propria posizione, ha fatto
0: Hai
2: anche il
0: capito?
2: primo gol ufficiale della stagione, quindi vediamo, le altre cessioni sono obbligate, penso a Dodò, penso a Fortini, non è che rimpinguerà.

0: hanno troppo le casse. Quindi sappiamo che un big, uno tra Ken e Fagioli, potrebbe ancora partire, e lì va visto chi diventa il sostituto. Però è chiaro che è una Fiorentina che come minimo riparte sperando di poter puntare a ritrovare l'Europa. Poi quale sarà, se la più importante, quella di mezzo, cioè l'Europa League o la Conference, ancora è presto per dirlo, ma la sensazione che rispetto all'anno scorso si possa davvero puntare al ritorno in Europa in tutta la piazza, cioè quello sì.
1: Beh, questo sì.
0: No,
1: Però
0: anche perché
1: la
0: poi
1: Champions mi
0: la
1: sembra tanto,
0: partenza è stata
1: ragazzi.
0: molto
1: È
0: importante,
1: vero che
0: cioè
1: nel calcio non si
0: abbiamo.
1: può mai sapere nulla, però
0: No, però tenendo di conto che chiaramente il
1: non mi sembra una
0: Benevento
1: squadra
0: è.
1: da quarto posto, ecco, sono sincero, non mi sembra una squadra da
0: Però
1: quarto posto.
2: potrebbe essere una
0: Vediamo.
2: squadra che riesce a conquistare, possa riuscire a conquistare, diciamo, il gradimento Viola. E allora una sorta di Como, cioè da un punto di vista proprio di generare queste, che ne so, triangolazioni, questo gioco Valdepeña del ragazzo che si spinge in avanti con anche sfrontatezza. Cioè, secondo me, poi non lo so, Tommaso, meglio di lui. Tifoso Viola vuole vedere una squadra che si liberi un po' di alcune cose, capito? Infrastrutture mentali. E ce l'ha i giocatori per fare sto gioco. Quindi può essere una mina vagante. Ecco, la rivelazione. Al tempo stesso può essere anche la delusione. Questo, sono d'accordo con te, dipenderà dall'allenatore. Ma l'allenatore già vede, cioè, lontano, lungo. Io non posso fare il 4-3-3, sono stato, quello voglio fare. Non lo puoi fare. E quindi
1: Trovi una
2: trovi
1: soluzione.
2: una soluzione. Gudmundsson, Gudmundsson lo voglio vedere. Ecco, sto Gudmundsson, cioè, ci si può rinunciare così? Quindi un po' di riflessioni, come ha detto giustamente Tommaso,
1: Ma
2: bisogna cedere qualche pezzo, Fagioli e Ken.
1: dura
2: Sai cosa
1: là,
2: perdi, non sai cosa. So, dura, però
1: È
2: se
1: dura
2: prendi
1: perdere uno dei
2: Tosberg.
1: due, È dura perdere uno dei due. Cioè, nel senso, sono due giocatori importanti,
2: Secondo me è più dura perdere un Ken che un Fagioli in
0: Sono
2: questo
0: d'accordo.
2: momento.
1: Beh, certo. Però pure
0: Sono
1: Fagioli
0: d'accordo
1: potrebbe.
0: perché poi lì in mezzo al campo le alternative sono già tante. Tant'è vero che poi Grosso per ora vede in alternativa Ulahi e Fagioli anche col Benevento venerdì nell'esordio di Coppa Italia. Quando è uscito Fagioli, dopo un'ora di gioco circa, è entrato Ulahi e anche nelle amichevoli raramente si sono visti insieme, ma a centrocampo c'è grande abbondanza. In questo momento sta giocando qualche metro più avanti a Ta perché Mastantuono ancora non è pronto, ma in teoria il francese ex Udinese è destinato a essere parte del centrocampo. Ci sono Mandragora, Brescianini, vediamo se Fabian parte o meno. C'è un calciatore come Ndur che è sempre più importante negli equilibri della squadra, quindi dovesse partire Fagioli, tutto sommato la Fiorentina anche con Torsved, che è una delle operazioni in ponte, può sopperire alla sua partenza. Lasciar partire Ken obbligherebbe Paratici a tornare sul mercato, perché è vero che c'è Pellegrino arrivato dal Parma, ma altrettanto vero che immaginare di sostituire Ken semplicemente con
1: Pellegrino
0: Pellegrino è un po' rischioso.
1: è molto
0: L'alternativa ad
1: rischioso.
0: oggi è un ragazzo di grandi speranze come Croci, ma è anche un 2010, e quindi se parte Ken, lì Paratici deve tirar fuori il lasso dalla manica, e non è detto che a 2 settimane dalla chiusura del mercato sia facile reperire un
1: Adesso bisogna stare molto
0: attaccante
1: attenti perché questa rientra nella fase
0: valido quanto
1: molto
0: Ken.
1: delicata del calciomercato, no? Perché se perdi un pezzo in questo momento hai poco tempo per trovare il
2: Bravo.
1: sostituto, quindi devi avere le idee chiare,
2: Sono
1: cioè se ti
2: d'accordo.
1: muovi in uscita è perché sai già da andare a coprire quel
2: Sì,
1: buco,
2: altrimenti.
1: altrimenti è dura, perché poi adesso non stravedo, però non è facile sostituire Ken, nel momento in cui
0: Appunto.
1: parte,
0: Assolutamente no.
1: non è facile, non è facile. Fagioli, come dice Tommaso, hai una possibilità di scelta diversa in mezzo al campo.
2: Anche perché lui vuole giocare in un altro modo.
1: Puoi
2: E quindi
1: sopperire
2: poi.
1: all'eventuale partenza. Ken non è facile. E capisco anche perché il
2: Sì,
1: Como
2: ma guarda
1: ieri
2: che
1: l'ho
2: se
1: visto.
2: parte Fagioli non è che Grosso ne vuole un altro, eh.
1: Sì,
2: E
1: sì.
2: Paratici farà di tutto per prendere Torsved.
1: Però
2: Oppure un
1: è più
2: altro giocatore.
1: sostituibile, dico. Puoi andare a
2: Più
1: trovare un
2: sostituibile, ti
1: giocatore
2: sono
1: per
2: d'accordo.
1: sostituirlo.
2: Ken, sono d'accordo con quello che ha detto Tommaso. Va via Ken adesso, in questo momento? Oh, cos'è che c'è davanti
1: Ma
2: alla
1: una cosa
2: nazionale?
1: che volevo
2: Non è
1: chiedere a
2: che.
1: Tommaso. Tommaso, per, diciamo così, portare via Ken, il Como a quanto deve arrivare?
0: Anche questo è un aspetto importante. Noi sentiamo arrivare queste voci da Como su un'offerta intorno ai 30 milioni e siamo lontani. Io per quel che ho
1: 30
0: capito,
1: milioni.
0: la Fiorentina parte da 40, diciamo, con 5 di bonus, però sotto i 40 non credo Paratici si metta nemmeno a sedere per parlare di Ken. Quindi poi sono qualche giorno che da Como ci fanno sapere che un'offerta arriverà, però se arriverà intorno ai 30 milioni la Fiorentina non lo lascia partire Ken. Sopra i 40, magari come vi dicevo, aggiungendo qualche bonus, può darsi che la trattativa possa decollare, però è chiaro che Paratici lì deve intervenire con un sostituto e quindi anche sotto il profilo temporale io credo che o questa settimana si mettono a parlarne seriamente o dopo la prima di campionato, quindi lunedì prossimo, dopo aver affrontato la Roma all'Olimpico, difficilmente la Fiorentina potrà ascoltare offerte per Ken. Su Fagioli tutto giustissimo, quello che dicevate, c'è Thorsnet in ponte, ci sono anche altre idee, una è quella legata ai Kellenkamp dell'Udinese, si è parlato a più riprese di Miretti, piace anche Bernabé, vediamo. Poi appunto lì a centrocampo eventualmente già titolari pronti ce ne sono, Ulayi, Attà, insomma Mandragora e così via. Quindi la grande incognita è offensiva, anche perché non scordatevi anche che comunque Grosso almeno un esterno di ruolo se lo aspetta per provare a stare un po' sul 4-3-3 che è il suo modulo, e lì la Fiorentina è ancora in cerca dell'interprete migliore. Oggi si è parlato di un tedesco del Werder Bremen, che può essere una soluzione, però grandi certezze non ne abbiamo, e probabilmente è proprio perché adesso Paratici vuole anche un po' sfoltire la rosa. Ci sono degli esuberi da piazzare, penso a Barak, Nzola, Sottil, quindi è arrivato anche il momento un po' di incassare per la Fiorentina,
1: Certo,
0: perché lo
1: certo,
0: scriveva
1: certo.
0: stamani
1: Beh, è chiaro.
0: Corriere dello Sport, abbiamo rotto il muro dei 100 milioni come spese,
1: Esatto,
0: quindi
1: esatto.
0: qualcosina
1: Quindi
0: serve
1: se
0: incassare.
1: qualcosa bisogna cedere per forza. Va bene, staremo un po' a
0: Ecco.
1: vedere quali saranno le eventuali cessioni. Tommaso, noi come sempre ti
2: Ciao
1: ringraziamo.
2: Tommaso.
1: Buon lavoro a te e a tutta
0: A
1: la redazione.
0: disposizione, ragazzi, sei anche rinfrescato a
1: Ah,
0: Firenze, ha
1: meno male. Qui
0: piovuto
1: ancora no, qui
0: 4
1: ancora no.
0: gradi in meno,
2: Allora,
0: siamo
2: tra poco
0: tornati a
2: arriverà pure qua,
1: vivere.
2: dai.
1: Quindi speriamo che arrivi pure qua perché ne abbiamo un po' bisogno. Grazie
2: Direi.
1: Tommaso, un abbraccio, a
2: Ciao
1: presto.
2: Tommaso.
1: E dunque, chiudiamo con un po' di news e di messaggi. Intanto, su tutto Mercato Web scrivono che non è finito il mercato del Milan, eh? Quindi attenzione che ci sono imprevisti altri colpi dopo Morea, dopo questo qui di Morea. Quindi un Milan scatenato in
2: Scatenato.
1: quest'ultima parte di mercato. Allora, ti chiedono proprio un giudizio sul mercato del Milan, Alessandro.
2: Beh, insomma, vi ho detto, Ramos, Ghila, adesso Diego Moreira, un ottimo giocatore. Quindi,
1: Poi vediamo
2: poi siamo
1: perché se
2: sempre lì,
1: prende
2: Marco, hai
1: qualcun
2: detto
1: altro.
2: bene, l'uscita e l'entrata, bisogna adesso vedere se Rabiot che fa, resta, bene, Pulisic
1: Beh,
2: resta
1: se perché
2: bene.
1: fanno Rabiot non possono rimanere,
2: No,
1: dai.
2: ha detto che sì, però io ti sto dicendo, se Magnan l'ultimo momento se ne va, cioè per
1: No, e
2: dirti,
1: dov'è? C'è stato tutto contratto.
2: il mercato,
1: Se arriva
2: semmai
1: una
2: quello
1: proposta proprio indecente.
2: oh, allora, bisogna, per adesso positivo, sembra
1: E poi
2: buono come mercato.
1: altra considerazione di Maurizio, buongiorno e bentornati, ci scrive: da Juventino sarei già felice se la Juve arrivasse terza o quarta, perché è già importante rivedere persone giuste, è già importante vedere persone giuste ai posti giusti, e come si dice, chi ben comincia è a metà
2: Sono
1: dell'opera.
2: d'accordo,
1: Maurizio da Roma, e beh, a chi è
2: lui si riferisce a
1: arrivato,
2: Carnevali, Massara,
1: no?
2: no?
1: Sì, assolutamente, tutta la parte dirigenziale che è stata cambiata dopo veramente tante difficoltà negli ultimi 2 anni. Oggi c'è stato l'intervento di Luca Calamai in apertura che ha detto che qualcuno dovrebbe chiedere i danni a Giuntoli e Comolli per quello che hanno fatto alla Juventus.
2: Beh, hanno avuto un portafoglio abbastanza
1: Hanno
2: generoso,
1: speso un
2: insomma.
1: sacco di soldi, insomma, questo bisogna dire, che poi
2: Cosa che Carnevali non è
1: deve
2: che
1: fare un
2: ha.
1: po'
2: No,
1: di
2: appunto, deve fare un
1: manovre.
2: po' di manovre proprio perché è successo. Ci sono state due sessioni, quattro sessioni di mercato incredibili.
1: Poi c'è Mario che dice: parlate pure della Fiorentina. E certo, noi certo, cerchiamo di parlare più, di tante squadre il più possibile.
2: Perché dobbiamo parlare della Fiorentina, no?
1: Che no, parlare pure della Fiorentina che non vince uno scudetto da, da che mio nonno era giovane. E che vuol dire, insomma? No. Quindi noi cerchiamo di parlare
2: un po' di tutto.
1: Di tutto. Allora, secondo voi il Milan può arrivare in finale di Europa League?
2: No.
1: No?
2: Per me no.
1: Nessuna delle...
2: No, in questo momento secondo me Milan deve puntare a ritornare forte in campionato, protagonista in campionato. E credo che sarà la priorità in casa rossonera, ma anche quella dell'allenatore, che
1: lo ha dichiarato, non si è tirato indietro, ha detto chiaramente,
2: e concordo,
1: quello che, è lo, che deve essere l'obiettivo praticamente della, della squadra rossonera, quindi lui di scudetto ha parlato. Insomma, però Salini e Milan non, cioè di lottare per
2: sì,
1: lo scudetto, però Salini
2: insomma,
1: e Milan non è che poi
2: o diciamo io e te è un discorso, dice l'allenatore della squadra è un altro. Secondo me bisognerebbe evitare queste dichiarazioni.
1: Tu dici meglio non buttarsi in dichiarazione, l'aveva detto pure un certo Fonseca, ti ricordi? Poi dopo è andata male.
2: Dobbiamo pensare in
1: ma
2: grande.
1: Ma io sono fiducioso quest'anno.
2: Dobbiamo
1: che ti dico.
2: Essere il Milan e cose, cercheremo di lottare per conquistare qualcosa di significativo.
1: Sono fiducioso.
2: Questa è una dichiarazione. Possiamo lottare per lo scudetto subito, poi magari sarà così, eh? E complimenti a Morin, però è un rischio, no?
1: Sì, sì, sì. Allora, è arrivato proprio ai titoli di coda un audio, chiedo se si può sentire in modo tale che diamo veramente spazio proprio anche all'ultimo ascoltatore in ordine di tempo, al 331-8200-213, come sempre noi torneremo domani a partire dalle ore 13, e appena mi dà l'ok in regia Gabriele, che dici, posso? Vabbè, pronostico su Milan-Juve, prendiamoci anche questo, perché oggi abbiamo parlato un po' di queste due squadre, vai.
3: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
3: Io prevedo un Milan e Juve che arrivano quinta e sesta. Ciao a tutti.
1: Vabbè, Milan e Juve quinta e sesta, quindi cambierebbe poco rispetto a quest'anno, insomma.
2: Poco.
1: Niente. Siamo lì, niente, non cambia niente, perché quest'anno
2: quarto comodo terza Roma.
1: Esatto, quindi vabbè, evidentemente non è convinto delle squadre che si stanno formando e quindi dà questo pronostico. Voglio dire, bello darlo adesso, no? Prima che inizia, poi noi aspettiamo la chiusura del mercato per poi fare la griglia, tutto quanto. I pronostici inizieranno venerdì con il nostro torneo.
2: Dobbiamo aspettare la sosta, la prima sosta, 25 settembre.
1: No, chiusura del mercato si fa.
2: Sì,
1: basta. Chiusura del mercato, andremo lì e cominceremo a fare un bilancio di quelle che saranno le prime quattro. Poi il capocannoniere, l'allenatore che salta per primo. Io già c'ho i miei, già ce l'ho messo.
2: Il capocannoniere io l'ho preso. Le prime quattro le ho prese, però non nell'ordine.
1: Non nell'ordine, non nell'ordine.
2: Però c'erano tutte.
1: Vediamo,
2: no,
1: vediamo. Quest'anno il vincitore è stato Massimo Orlando, quest'anno del gioco. E quindi vediamo quest'anno chi vincerà. Si unisce anche qualcun altro dei nuovi, quindi entrano nel gioco anche altri.
2: Ma il marcatore pure?
1: Beh, marcatore secondo te chi vince? Sempre fatto. Non lo so, ancora io devo. Aspetto un attimo. Aspetto un attimo per vedere.
2: Sì.
1: Vediamo un po', va bene, siamo arrivati in fondo, non mi rimane che salutare in cabina di regia Gabriele Latini e Claudio Ferrarese.
2: Ciao Claudio, ciao
1: e ringraziarli, tutta la redazione, lo ritorneremo domani a partire dalle ore
2: ciao, Marco,
1: come sempre 13, ciao Stefano, e vi lasciamo adesso a tutta C e naturalmente abbiamo ricominciato con Maracanà, a domani, ciao.
4: Maracanã.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati, dall'altra parte del vetro Costantino Fazzari che ci permette di essere in contatto, di poterci interfacciare per raccontare tutte le novità, per fare tutti gli approfondimenti del caso dedicati al mondo della terza serie del calcio italiano. Prima di iniziare con la nostra solita liturgia, andiamo un po' a ricordare tutti i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è invece il nostro storico e immutabile numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp. Direi che ci siamo, abbiamo apparecchiato la tavola come di consueto, e allora iniziamo subito collegandoci con la redazione di tuttoc.com, dove quest'oggi c'è con noi Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
2: Ciao Luca, ben ritrovato, ciao a tutti.
1: Allora, arriviamo portandoci dietro un weekend di gare ufficiali, le prime gare ufficiali per quanto riguarda questa seconda metà di agosto. Sono andate in scena le partite valide per i 32esimi, per il primo turno ufficiale di Coppa Italia di Serie C. Giuseppe, per tutto il weekend ci sono state gare, ci sono state anche sorprese, perché mi viene da dire che una su tutte l'eliminazione della Salernitana per mano della Scafatese è sicuramente un qualcosa di inatteso. Poi per il resto più o meno siamo andati secondo pronostico. Diciamo l'eliminazione dell'Under 23 venerdì contro il Vado, ma ai calci di rigore può essere etichettata un po' come un'altra sorpresa. Lascio a te un po' il racconto invece di quello che è successo nella giornata di ieri.
2: Sì, sicuramente ieri si è concluso questo primo antipasto, questo primo assaggio della nuova stagione. E forse ieri sono stati rispettati più i pronostici, nonostante una sconfitta casalinga del Pescara, che dovrebbe essere una delle squadre più accreditate del girone B. Però c'è da dire comunque che è calcio d'agosto, la Coppa Italia, Matteo nell'editoriale di qualche giorno fa e anche Seba l'hanno definita come una competizione molto strana, perché comunque ti mette
1: Vero.
2: di fronte subito una gara secca e si affrontano praticamente le squadre per vicinanza. Insomma, è un torneo molto strano, che prenderà forma forse dai turni successivi. Sicuramente però il primo campanello d'allarme, l'hai detto benissimo, è quello della Salernitana, che tra tutte le squadre in campo forse è stata la delusione più grande. Ed è un campanello d'allarme che parte forse dalla fine della scorsa stagione, dal dubbio se tenere o meno Cosmi in panchina e di capire come strutturare un mercato, e abbiamo visto anche un po' di nervosismo da parte del tecnico in conferenza stampa, ma non solo. Forse la squadra ha bisogno di qualcosa in più. Tornando ai risultati di ieri, invece, il Bari, per quanto abbia vinto comunque di misura, sembra un po' aver convinto. Affrontava comunque una, forse la sorpresa dello scorso anno del girone C, il Casarano
1: Vero.
2: di Bari. E il Foggia comunque si può giudicare poco, perché è stato costruito al volo, anzi, forse qualcosina di bello è già stato fatto. Nel derby invece tra Crotone e
1: E
2: Cosenza ha
1: allora
2: vinto a 20
1: andiamo,
2: secondi.
1: Giuseppe, andiamo con, grazie all'aiuto di Costantino, andiamo a vedere anche il riepilogo di quelli che sono i risultati, così abbiamo preparato una grafica per fare il riepilogo di quelli. Giornata di ieri, eccolo qua, partendo dalla vittoria della Dolomiti Bellunesi 1-0 sul Treviso, neopromosso in Serie C. Juventus Forlì è terminata con il passaggio del turno della formazione biancorossa ai calci di rigore, vittoria netta dello Spezia, e questa è la prima prova di forza della formazione di Turati, 4-1 sulla Torres, Alcione Novara 0-1, Bari Casarano 1-0, Crotone Cosenza 0-2, bella prestazione dei lupi che si sono sicuramente mostrati più in palla rispetto al Crotone, al nuovo Crotone. Come ricordavi giustamente tu, Foggia ha sconfitto 2-1 in casa dall'Altamura, e poi ci sono grandi calci di rigore per Gian Erminio, Folgore Caratese con la Giana che passa al turno, Giuliano Sorrento col Sorrento che passa, Latina Ostiamare idem con i Pontini che staccano il pass, Lecco Desenzano terminata 0-0, poi il Desenzano neopromosso ad approdare ai sedicesimi. Concludiamo proprio con Pescara, col Pescara sconfitto all'Adriatico dalla San Benedettese per 1-0. Ci sono già anche gli accoppiamenti del secondo turno. Ringrazio il buon Costantino per il supporto, per il supporto grafico. Turno di sedicesimi che vedrà già degli accoppiamenti piuttosto interessanti che ci saranno già nelle prossime settimane. Per quanto riguarda invece tutto il resto, diciamo, sul fronte mercato è stata abbastanza tranquilla. Nel frattempo ho recuperato tramite computer gli accoppiamenti dei sedicesimi perché mi si era impallato il browser, quindi non ce l'avevo fatta a leggerli in tempo. Le gioie della diretta: Campobasso Scafatese, Guidonia Latina, Vado Spezia, Novara Livorno, Potenza Monopoli, Bari Picerno, Catania Savoia, Sorrento Cosenza, Altamura San Benedettese, Gubbio Vispesaro, Desenzano Trento, Arzignano Dolomiti Bellunesi, Carpi Provercelli, Ravenna Forlì, Brescia Giana, Cittadella Renate. Quindi c'è già ci sono già delle partite piuttosto interessanti. Arriva l'Union Brescia, arriva il Cittadella in gioco. C'è curiosità per vedere il nuovo Catania il nuovo Catania prendere forma. Mi stuzzica, sono sincero, Novara Livorno, ma come partita anche Bari Picerno non sarà niente male. Torniamo alla questione mercato. Dicevo, fine settimana abbastanza tranquillo, non ci sono state ufficialità nella giornata di ieri, però nel periodo non collegato, sabato invece qualcosa si è mosso in termini di operazioni ufficiali.
2: Sì, e qui come detto prima c'è un Foggia che è un cantiere aperto e che sta provando a costruire una rosa anche abbastanza competitiva. Il dubbio su chi potrebbe in qualche modo prendere la palma di miglior squadra del girone C c'è, perché abbiamo detto che la Salernitana forse è stata la più deludente di questo weekend e si porta dietro un mercato strano. Il Catania è un nuovo progetto e il Bari parte con i favori del pronostico, ma sappiamo tutto ciò che c'è attorno alla situazione dei pugliesi, quindi il Foggia potrebbe essere la classica outsider che ha, cioè che ha acquistato due giocatori che potrebbero fare la differenza, soprattutto il 2006 Sec che è arrivato in prestito dalla Roma per quanto riguarda Sabato. Sicuramente poi il Livorno, prendendo Mancini dalla Juventus Next Gen, ha puntellato quello che serviva. Il Latina ha avuto un ottimo rinnovo, secondo me, perché far firmare Cioffi e partecipare a quel girone lì non è la cosa più semplice al mondo. Entrambe le operazioni sono molto complicate, perché forse il girone B è una sorta di B2, ma non ce lo dobbiamo nascondere neanche dietro un dito. Detto questo, però, sicuramente entriamo nella fase calda del calciomercato. Forse da qui a domenica qualche movimento ci sarà, ma secondo me la prima giornata, come al solito, come ogni anno, sarà quella che metterà un pochino di frizzantezza all'interno perché alla prima delusione la società vorrà immediatamente intervenire. Con tutto in campo nel weekend,
1: Sì.
2: potrebbe esserci più di qualche spunto interessante sul mercato. Ripeto, occhio tantissimo a queste big che Andaluso, abbiamo parlato della Salernitana, la Reggiana anche non ha brillato particolarmente. Dicevi benissimo tu prima, lo Spezia forse è stata l'unica a imporsi bene, Reggiana e Pescara, due retrocesse che affrontano così la Coppa Italia, insomma, c'è tantissima carne al fuoco in vista di questo weekend, che aprirà ufficialmente la stagione di Serie C del campionato, ovviamente.
1: Tra l'altro, sì, perché venerdì, se Dio vuole, si torna a parlare di campionato. C'è un anticipo di Serie B, tra l'altro tra una neopromossa in B, quindi una vecchia conoscenza del nostro campionato come il Vicenza, che ospiterà la finalista, la squadra che è uscita sconfitta dalle finals dei playoff per andare in Serie A, il Catanzaro, un Catanzaro profondamente rinnovato sia per la panchina sia per l'organico. Oggi a disposizione di Gorgone, quindi ci sarà tanto interesse, ma ovviamente per quanto ci riguarda ce ne sarà ancora di più per la Serie C, che scende in campo con 6 partite. Tutte alle ore 21 nella serata di venerdì, con Alcione Milano, Renate, Union Brescia Carpi, vado Atalanta, le sto leggendo così al volo, ma tanto ne avremo modo in questa settimana di parlare e di approfondirne i temi. Bari Cavese, Giuliano Scafatese, Potenza Casarano. Quindi venerdì si torna a parlare e a goderci le gioie del campo, e non solo quelle che arrivano dal calciomercato. Prima di salutarti, Giuseppe, ti chiedo di fare un po' il punto, anche legato alle dichiarazioni successive alla Coppa Italia e in tema mercato, quindi partirei da lì. Ci sono un paio di verdi su tuttoci.com, un paio di verdi sono le esclusive, le notizie di mercato che trovate su tuttoci.com, così come trovate su tutto mercato web. .com, Catania Crisetig, Bari Mendicino, insomma, iniziamo da quelle due e poi se c'è qualche dichiarazione interessante dal post-coppa.
2: Sì, Mendicino dovrebbe arrivare a Bari in queste ore, l'accordo è stato trovato, mentre il Catania comunque ha cambiato tantissimo. C'è da dire che nonostante un campionato comunque fatto molto bene, non è riuscito a smaltire la delusione per un torneo che poi il Benevento ha dominato nell'ultima parte di campionato. Detto questo, credo che il Catania in questo momento possa essere, ecco, la favorita del girone. Ecco che un Krisetik che ha esperienza pluriennale, non solo in categoria ma anche superiore, può diventare l'ago della bilancia. Ecco, forse il Catania deve un attimo risolvere qualche piccolissimo intoppo dietro. Detto questo, Bari e Catania, in questo preciso momento, le hai menzionate tu, sono le squadre che più si stanno muovendo sul mercato. A proposito di dichiarazioni post partita, c'è Cosmi che a fine partita comunque ha sottolineato l'esigenza, cioè neanche la richiesta, proprio quanto l'esigenza numerica, di avere giocatori a disposizione, soprattutto per il gioco proposto dallo stesso tecnico. Ecco che forse il girone C tra tutte è quello che avrà più visibilità nel mercato in questa settimana. Il girone B, lo dicevamo prima, ha troppe protagoniste in questo caso e già la prima giornata potrebbe far scattare un po' qualche sirena di mercato e forse anche qualche preoccupazione, perché la prima giornata è veramente interessante. Quindi tra Reggiana e Pescara potrebbe esserci qualche movimento in più, anche inatteso, c'è da dire, soprattutto in attacco.
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo con queste prime ore, con queste prime gare ufficiali che potranno anche cambiare, intaccare, come dicevi giustamente tu, le strategie in questo finale calciomercato. Ricordo che, come di consueto, la finestra di mercato si chiuderà col finire del mese di agosto, deadline alle ore 20, ovviamente sia su tuttoci.com che su tutto mercato web, che ovviamente su TMV Radio. La seguiremo con dovizia di particolari questa volata finale. Tra l'altro, notizia che verrà ufficializzata in queste ore, oramai un ex protagonista della della nostra Serie C, mi riferisco all'interista Behrenbruch che saluterà l'Under 23 nerazzurra per approdare a titolo definitivo all'Avellino nella giornata di domani, visite mediche e firma per il giovane centrocampista che si appresta alla prima esperienza in una grande piazza come quella di Avellino. Sono arrivate anche le dichiarazioni di Antonio Boucher nel post partita che dopo il capo con la San Benedettese, qui chiudiamo un po' il capitolo, si è detto arrabbiato soprattutto per il primo tempo, ma ha visto una squadra viva, ha visto una squadra che nel secondo tempo praticamente, e oggettivamente i dati poi lo raccontano, è stata capace di tenere le redini della partita. Non è arrivato il gol, ma anche il Pescara oggettivamente è un cantiere aperto perché non ha perso solo Insigne, ha perso Brugman, ha perso Bettella, Di Nardo, non c'è formalmente, non rientra nei piani tecnici per la prossima stagione, quindi ci sono tantissime novità, iniziando dalla stessa panchina, dallo stesso Boucher che lo scorso anno era a Cosenza. Giuseppe, grazie mille, ci risentiamo presto e buon lavoro.
2: A te Luca, grazie a tutti.
1: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto Mercato Web per quanto riguarda la Serie C che trovate, ve lo ricordo sempre, continuerò sempre a farlo, anche su TMV e su TMV Radio. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte di A tutta C nella sua versione di lunedì 17 agosto 2026. Siamo nel day after del turno di gare dei 32esimi di finale della Coppa Italia di Serie C, che hanno ufficialmente, prima del campionato, aperto le danze per quanto riguarda la terza serie del calcio italiano, campionato che è conosciuto a menadito come pochi altri dal nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, mister Luciano Foschi. Ben ritrovato, mister.
1: Buongiorno a voi, buongiorno Luca.
0: Allora, mister, partiamo ovviamente da quello che è successo, dai fatti di questo weekend. Prima nell'analisi con gli amici e colleghi di TuttoC.com evidenziavamo come ci siano state già delle sorprese. La Salernitana sconfitta in casa dalla Scafatese ne è probabilmente l'esempio più lampante. Poi c'è stata la situazione della Reggiana, la sconfitta del Pescara contro comunque una squadra di categoria come la San Benedettese. Le chiedo non tanto sul singolo risultato quanto sulla validità delle prime impressioni, cioè, nel senso, queste sono le prime gare diciamo di un certo peso per quanto riguarda le squadre di Serie C. Possono essere già una cartina di tornasole valida per capire anche in proiezione mercato cosa fare nelle ultime 2 settimane?
1: Queste partite sicuramente dicono molto. Chi racconta che non dicono niente perché sono partite d'agosto, racconta delle favole, delle frotte, delle storie che fanno comodo a chi viene eliminato, a chi fa male. Mentre invece
0: Certo.
1: questo turno, il primo turno di Coppa Italia, intanto ha detto che le neopromosse sono agguerrite, vogliono far vedere di essere pronte. Non stanno tanto a specchiarsi a vedere se giocano contro il Perugia, contro il Pescara, la Salernitana, la Reggiana stessa. Le neopromosse sono pronte vogliono farsi valere a discapito anche di chi ha blasone. Dall'altra parte, chi ha blasone deve svegliarsi, deve capire che non vinci col nome, non vinci col blasone. In Serie C vinci se corri, se giochi meglio degli altri, se ti adatti alla categoria, se lotti su ogni pallone. Sono un po' sempre queste le sono state le caratteristiche che contraddistinguono poi le squadre che alla fine la fanno franca. Raramente chi gioca meglio, no, perché poi sono tutte sullo stesso livello. Quindi questa Coppa Italia deve dare un campanello d'allarme a chi non ha capito che cosa significa questo campionato. E poi far capire che comunque non ci sono partite semplici, non ci saranno partite semplici, saranno in tutte e tre i gironi delle partite molto molto equilibrate, dei campionati equilibrati, e quindi è bello poi vedere che non basta il nome o il blasone, ma che anche le piccole realtà possono togliersi delle soddisfazioni. Quindi complimenti a chi sta lavorando in questo senso. E poi finisco. È anche vero, l'unica attenuante che posso dare è che probabilmente le neopromosse sono figlie magari di un campionato del trascorso all'insegna dell'entusiasmo, sono già pronte, amalgamate e
0: Certo.
1: hanno sicuramente l'inizio per loro è più semplice di chi deve ripartire da zero. Però insomma è un po' un palliativo, insomma, ripeto, chi deve fare la voce grossa deve capire che deve fare in fretta perché altrimenti rischiano di sbatterci il muso poi.
0: Anche perché poi, come tradizione vuole, in questo stranissimo paese nel quale abitiamo, sia la Coppa Italia di Serie C che la Coppa Italia, la sorella maggiore, diciamo, quella ufficiale, vengono un po' prese sotto gamba da tutte le squadre, finché a un certo punto magicamente si rendono conto che, al di là del trofeo, che comunque rimane la cosa più importante, ti può portare qualcos'altro di buono. La sorella maggiore, la Coppa Italia, ti porta una qualificazione europea, la Coppa Italia di Serie C ti porta l'accesso diretto alla fase nazionale dei playoff, che non è roba di poco conto, perché sappiamo benissimo quanto poi la corsa nei playoff sia complicata, complicatissima e assolutamente imprevedibile. Un giorno magari qualcuno ci spiegherà anche perché spesso e volentieri vengano prese sotto gamba fin dall'inizio queste due competizioni, ma non sarà sicuramente un giorno che arriverà presto. Polemica mia del giorno, aperta e conclusa. Mister, quest'anno a dispetto degli altri anni, credo che sia il girone B quello più equilibrato, più competitivo, col maggior numero di piazze di alto profilo. Non che non ci siano nell'A e nel C soprattutto ce ne sono, però ce ne sono tante di queste che sono in fase di rinnovamento, quindi magari il livello è leggermente più basso rispetto allo scorso anno. Il girone B invece mi sembra che sia veramente una sorta di B2 per le partecipanti, per le ambizioni, per la tradizione che c'è.
1: Torno al discorso di prima, per il blasone soprattutto, perché poi vado a vedere le prime amichevoli e le prime partite di Coppa Italia. Intanto il girone B tutti parlano di Reggiana, di Spezia, di Pescara. Io metterei al primo posto, dal mio punto di vista, per il mercato che ha fatto, per l'entusiasmo che ha. Io davanti a tutti ci metto Ravenna, perché per me Ravenna a oggi, per come è stata costruita e per le ambizioni che hanno, è la squadra, secondo me, la squadra da battere, più del Pescara, più della Reggiana, più dello Spezia che vengono dalla B. Come dicevo prima, non vinci perché vieni dalla B, ma vinci se sei organizzato, se fai la squadra giusta. Credo che lo Spezia sia un gradino di sopra rispetto alle altre, e dopo c'è anche Perugia, che bisogna capire, che visto che ha fatto un po' ha cambiato molto la società, l'allenatore all'ultimo momento, quindi ci sono ancora 15 giorni di mercato per cercare di capire che tipo di squadra farà. E poi ci sono delle sorprese, o chiamiamole così, o comunque squadre che si confermeranno come alternativa a chi ha blasone, perché poi comunque c'è da capire la Torres che tipo di campionato farà. Ci sono tantissime squadre nel girone B che potrebbero ambire al salto di categoria. È normale che sì, ci sono ancora 15 giorni di mercato che possono cambiare tante cose. Io credo che tante di queste squadre che ho nominato, come Reggiana e Pescara soprattutto, e Perugia, in questi 15 giorni di mercato faranno, spero per loro, faranno tante cose sul mercato che possono migliorare la qualità della squadra attuale.
0: Mister, lei arriva da un'esperienza nel girone A, e quest'anno il girone A, a detta di tutti, ha già, diciamo, una capofila chiara e ben identificata. Quello che manca sembra essere una rivale credibile per l'Union Brescia, che era la squadra di cui stavamo parlando. C'è chi mette in prima fila, diciamo, come possibile contender il Trento, c'è chi ci mette il Cittadella. Dovesse scommetterci una liquirizia o comunque scegliere su chi puntare, mister, su quale squadra la convince di più?
1: Ma è chiaro che il Brescia, un po' per quello che ha fatto l'anno scorso, anche per le dichiarazioni che fa, sarà la squadra da battere. Ma io in quel girone lì sarei molto attento, sì. C'è il Trento e secondo me il Treviso, che sono appena quelle sotto, che secondo me possono fare un campionato come il Brescia. E poi dopo, appena sotto, direi di stare attento al Cittadella, al mio Renate, che tutti gli anni comunque lotta sempre per posizioni di classifica importante. Non dimentichiamo che l'anno scorso siamo arrivati terzi e quest'anno più o meno ha cambiato poco, insomma, quindi sì, ha cambiato l'allenatore, era giusto farlo. anche perché io non volevo più rimanere, quindi era giusto farlo. Però a parte gli scherzi, credo che ci siano diverse squadre che daranno del filo da torcere. Non sarà così semplice come vogliono farmela credere, nel senso che non mi aspetto un campionato come quello che ha fatto il Vicenza l'anno scorso. Mi aspetto più un Brescia. Io mi aspetto un Brescia che sicuramente sarà la favorita, ma che avrà diverse squadre, e in questo io vedo tra le prime ci metto appunto Trento, Treviso e Cittadella. quindi avrai, e poi occhio al Novara, che il Novara mi sembra che abbia costruito una buonissima squadra con un allenatore emergente che l'anno scorso ha fatto molto bene, e quindi dico che queste squadre qui, poi ripeto, ci sono le sorprese in quel girone lì, proprio perché c'è grande equilibrio, sono sempre all'ordine del giorno.
0: Assolutamente. Mister, adesso che è fuori, speriamo momentaneamente, dai giochi.
1: Lo dico io momentaneamente.
0: Ecco, a posto, basta, a posto, abbiamo già risolto la situazione. Quindi un pochino più a mente fredda, questa FVS, questa tecnologia nel mondo della Serie C, come le sembra che sia entrata, cosa va cambiato? Perché io cerco sempre di raccogliere più opinioni possibile su questo tema, non perché voglio essere ripetitivo, ma perché mi piace capire da chi vive il campo, da chi vive il calcio da dentro il campo, da dentro il rettangolo verde, come si percepisce, perché dall'esterno magari abbiamo delle osservazioni da fare, ma chi poi ne è protagonista ne può avere altre.
1: Allora, io l'ho già detto, lo ripeto, allora, l'idea è geniale, l'idea è perfetta e secondo me può essere riportata anche alla Serie A e alla Serie B, semplicemente perché si dà la possibilità agli allenatori, agli addetti ai lavori, di non incappare in contraddizione quando dicono ma l'arbitro, no, soprattutto in Serie A, non è andato a vedere il VAR, poteva andare
0: l'episodio,
1: l'episodio tal dettaglio. Diamo la possibilità agli allenatori, che dalla panchina sono sempre convinti di vedere cose che spesso non ci sono, lo dico per esperienza personale, io gioco l'FVS il più delle volte inutilmente, è più un time out che più però diciamo che è un'opportunità per togliere delle polemiche. È chiaro che in Serie C va migliorata, nel senso, ci devono essere, cioè l'FVS deve servire affinché più telecamere possano vedere ciò che l'occhio umano, che sia quello dell'allenatore o quello del direttore di gara, non è importante, non riescono a vedere per la velocità dell'azione, per tante cose, ma ci sta. Quindi dal punto di vista dell'allenatore e di tutte queste polemiche, secondo me la trovo perfetta. Faccio un appello anche dal punto di vista degli arbitri: non devono pensare che chi gioca l'FVS sta dicendo tu hai sbagliato, no, sto dicendo che c'è una situazione in cui sia io che l'arbitro non l'abbiamo visto, e quindi ci sta che magari rivedere alla TV, al monitor, rivedere una situazione e per capire come sono andate veramente le cose, ma senza che nessuno si senta offeso da quello che è successo, perché mi sembra che un po' spesso gli arbitri si sentano un po' richiamati, come per dire guarda, questo qui si gioca a FVS per una cosa che ho visto benissimo. Va bene, se ha visto benissimo va benissimo così, però se magari quel benissimo non è così, si può fare giustizia su una situazione che magari non è chiara, tutto lì.
0: Mister, la faccio smettere per un minuto di fare l'allenatore e le rimetto gli scarpini e la faccio tornare difensore, quale è stato nel corso della sua carriera da calciatore. Quindi torniamo al difensore che ha chiuso la carriera inizio anni 2000. Qual è il talento difensivo che le piace di più in Serie C, che ha avuto modo di vedere?
1: Ma io
0: da collega a
1: devo
0: collega.
1: Dire che no, nel senso che oggi faccio fatica a riconoscere un difensore tale, nel senso che purtroppo lo dico, mi sento vecchio, lo dico, forse l'hanno detto in molti, lo ripetono tutti, purtroppo l'insegnamento ai difensori non è più quello del vero difensore. Adesso ci preoccupiamo troppo del difensore che deve costruire, del difensore che deve saper giocare, del difensore che deve fare il passaggio filtrante. Io credo che se si chiama difensore deve saper difendere, e questa cosa purtroppo manca.
0: Certo.
1: Io faccio un esempio: qualche anno fa a Ravenna avevo Marcello Montanari, che per quanto a essere difensore fra Inter e Bari ha fatto, non so, 500 partite fra Serie A e Serie B, e era un marcatore che con Fascetti giocava uomo un po' come me, quindi tutte le basi per sapere cosa significhi fare difensore c'erano. Gli ho detto un giorno: prendi i ragazzi che venivano da, ripeto, primavera dell'Inter, dell'Atalanta, erano tutti ragazzi che avevano una scuola dietro, spiegagli un po' come si fa la base di difensore. E lui gli ha semplicemente detto: partiamo dalla presa di posizione. Questi ragazzi l'hanno guardato come un marziano perché non sapevano cos'era la presa di posizione, quindi questo dice molto sull'insegnamento. Gli insegnano a fare la linea, a mantenere le distanze, ma il contatto con l'avversario, l'uno contro uno, come usare le braccia, come usare il proprio corpo, non ce l'hanno. Ma non ce l'hanno perché non glielo insegnano, è molto semplice. Quindi è anche vero che gli allenatori del settore giovanile adesso vengono mandati via e non hanno tempo magari per insegnare queste cose, perché se perdono 3 partite anche loro vengono esonerati, cosa che ai nostri tempi non succedeva. È un po' tutto un po' troppo più veloce. Secondo me bisogna fermarsi un attimo e capire da dove partire, più che dove dobbiamo arrivare. Io sento, vedo anche le vicissitudini della nazionale. Ci stiamo preoccupando troppo di dove vogliamo arrivare e ci preoccupiamo meno da dove dobbiamo partire, che è quella la base per poter ottenere o per raggiungere un traguardo. Altrimenti, se non sappiamo da dove partire, diventa tutto improvvisato, diventa difficile. Quindi dirti quali difensori, non c'è in questo momento, dei miei difensori ideali non ce ne sono, cioè, posso fare dei nomi che ho avuto, ma penalizzerei magari qualcun altro, quindi dico,
0: ho capito.
1: Cioè, ce ne sono tanti. Io a Lecco ho vinto il campionato con dei ragazzi come Battistini, come Ricci, come Celiac, cioè, Lepore, che erano dei difensori che non ce n'era per nessuno. A Renate lo stesso, con Auriletto, Spedalieri, Riviera, giovani che adesso si stanno facendo spazio, che si fanno spazio in mezzo alle loro categorie, ma comunque lavorando su delle mancanze come quelle che ho detto prima. Quindi è un po' la situazione, è un po' questa, ma è generica, non è solo mia, tutti gli allenatori hanno queste problematiche. Ripeto, preoccupiamoci da dove dobbiamo partire per capire dove vogliamo andare.
0: Allora, in un flash, l'ultima domanda a questo punto, visto che ha parlato di basi anche in relazione alla nazionale, le chiedo come valuta in quest'ottica, perché l'aspetto poi imprenditoriale, economico e di bilancio per le dirette interessate è un altro discorso, il progetto delle Under 23 che oramai è prossimo a compiere 10 anni, mi sembra sia per iniziare la 9ª stagione di conseguenza, diciamo, si può tracciare un bilancio di quello che era un progetto nato per cercare di dare una strada diversa di sviluppo e di crescita ai nostri talenti. In questo momento vado a memoria, ma in azzurro con continuità se ne sono visti pochi. La speranza è che Bartesaghi e Palestra su tutti possano sovvertire questo pronostico, questo bilancio più che pronostico. Quindi come la vede in quest'ottica il progetto?
1: Ma anche lì torniamo al discorso dell'FVS, cioè le cose vanno fatte, ma vanno fatte per bene. Io credo che l'Under 23 sia una grande idea, è un progetto per il futuro, a patto che mettano delle regole dove ci possano essere più italiani. Adesso io qualche mese fa ho fatto una dichiarazione, forse alla vostra radio o comunque su qualche giornale, dicendo io l'Under 23 la farei fare anche a 20 squadre, aumentando un girone del girone C invece che togliendo le squadre, ma solo con italiani. Fate un Under 23 solo con italiani o con un numero di italiani elevati, minimo 6, che ne so, un 6 più 5, di modo che i palestra di turno possano essere 10 fra due anni. Noi lavoriamo per gli altri, perché l'Under 23, io gioco contro l'Inter, non c'è neanche un italiano, gioco contro la Juve, ce ne sono 2, e così via. Facciamo l'Under 23 che possa essere utile alla nostra nazionale, non oggi, ma fra 2 anni, perché Palestra, quando giocava nell'Under 23 dell'Atalanta, quell'Under 23 lì, intanto complimenti a Modesto per come la faceva giocare, era veramente un Under 23 che si vedeva che aveva tanti talenti, e ne aveva diversi di italiani. Però voglio dire, facciamo questa cosa qua, pensiamo a proporre il discorso dell'Under 23, ma con più italiani. Mettiamo un obbligo, invece che farci giocare tre giovani a noi, che poi si perdono perché tanto in Serie A non li prenderanno mai. A volte facciamo delle regole inutili quando magari basterebbe pensare a qualche regola molto più utile. E credo che questa idea, io l'ho già detta e la ripeto, fare l'Under 23, pensi lei 20 squadre Under 23 in Serie C, che ne so, 5 per girone, con tutti italiani. Anche sbagliando, almeno 4-5 ne verranno fuori che possono entrare in nazionale.
0: Sì. Ecco,
1: questo è un po' un progetto, è un pensare al futuro. Questa è una base di partenza che all'inizio magari saranno squadre che possono far fatica, ma alla lunga verranno fuori dei giovani. Anche dietro bisogna preoccuparsi di creare dei giovani per portarli nell'Under 23. È tutta una catena che può funzionare, però bisogna applicarle, altrimenti Ranieri, poverino, dice delle cose sacrosante ma non vengono poi applicate.
0: Rischia di predicare nel deserto, effettivamente così. Mister, grazie mille, come sempre un piacere parlare con lei, grazie ancora e spero di risentirla presto, magari anche di rivederla in panchina abbastanza veloce.
1: Quello è solo rimandato, mi sono solo preso un'estate di vacanza, adesso. Tra un mese, quando sono finite le ferie, avevo solo bisogno di tornare a casa dopo tanti anni in cui ero preso dai ritiri e cose del genere. Adesso fra qualche mese cominceremo a guardarsi intorno e capire cosa può succedere per il futuro.
0: Grazie ancora mister, buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Salutiamo Luciano Foschi, tecnico col quale abbiamo fatto un po' un'analisi, una prima analisi su quello che sta succedendo e succederà in questa stagione di Serie C. Un paio di notizie al volo di mercato prima di andare in pausa. Innesto dalla Serie B sia per la Reggiana che per il Ravenna, per le due squadre emiliano-romagnole il mittente delle due operazioni di mercato è il medesimo ed è una corregionale, ovvero il Cesena che lascia partire Michele Castagnetti in direzione reggiana, quindi un innesto di assoluto valore per la formazione di Reggio Emilia, mentre in direzione Ravenna arriva ed è direzionato appunto verso il giallo-rosso un difensore di grande esperienza come Giovanni Zaro, quindi Cesena che manda due giocatori che in Serie C possono fare assolutamente la differenza, ricordiamolo, Castagnetti alla Reggiana e Zaro al Ravenna. Siamo arrivati in conclusione della seconda fascia. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200213. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa come di consueto e poi torniamo con la parte finale della nostra trasmissione.

Terza ed ultima parte di A Tutta Cin nel suo appuntamento di lunedì 17 agosto 2020. Terza ed ultima parte di A Tutta Cin nel suo appuntamento di lunedì 17 agosto 2020.

0: di Mister Boucher con una vittoria per 1-0. Quindi noi ci salutiamo, vi lasciamo alle parole di Roberto Boscaglia. Ringrazio il buon Costantino dall'altra parte del vetro. Vi ricordo di non mollare neanche per un secondo tutto il palinsesto di TMV Radio, perché c'è tantissimo calciomercato, non perdete neanche un minuto. Mentre per quanto riguarda a tutta ACI, l'appuntamento è alla giornata di domani. Quindi un buon proseguimento di giornata di trasmissioni con TMV Radio, ascoltiamoci Boscaglia e l'appuntamento è a domani. Ciao ciao!
1: Che manca e che probabilmente

0: appena finito la conferenza Boucher, lui ha detto che ha visto una partita bruttissima, il primo tempo bruttissimo, il secondo tempo solo Pescara. Io forse sono stato operato di recente agli occhi, mi è sembrato di vedere una buona Samp che ha avuto diverse occasioni, tanto che era 4-0 sugli angoli, per esempio, con un paio di uscite del portiere, diciamo, buone sui nostri attaccanti, poi il gol eccetera eccetera. La Samp secondo me è calata.
1: No, la mia versione è normale, ognuno giustamente dice quello che vuole, io non un collega molto rispettabile. No, noi abbiamo fatto la nostra partita per come volevamo farla, tenendo bene il primo tempo, facendo molto molto bene la fase di non possesso e ripartendo benissimo. Quando abbiamo avuto l'opportunità di tenere le redini del gioco l'abbiamo fatto, abbiamo creato tanto. Tanti angoli, tante situazioni, abbiamo fatto gol nel secondo tempo e ci aspettavamo tutto questo per una semplicissima ragione che ve la spiego subito, che è quella che noi strutturalmente siamo il doppio di quello del Pescara in tutti i reparti, reparto difensivo, di centrocampo e d'attacco. Strutturalmente noi, questa è una delle prime partite che facciamo e per andare in condizione abbiamo bisogno di tempo e di minutaggio. Sapevamo di soffrire nel secondo tempo perché loro sono una squadra veloce, rapida, breve linea e molto tecnica, hanno giocato bene, sapevamo di soffrire, abbiamo cercato sempre di portarli esternamente proprio per questo motivo, per fargli mettere palloni dentro. Ogni volta che mettevano palloni dentro non ce n'era per nessuno, abbiamo sofferto in due occasioni, su un tiro da lontano e su una giocata bella del loro attaccante che è andata a fil di palo. Per il resto non gli abbiamo mai dato possibilità di essere pericolosi. E proprio per questo motivo, perché sapevamo che si poteva soffrire se fossimo andati a prendere gli altri, perché oggi noi a livello proprio strutturale, fisico, non siamo nella stessa condizione loro, che entrano prima in condizione proprio per struttura fisica. Però abbiamo tenuto bene, l'unico rammarico è che comunque in molte situazioni di ripartenza dove loro spessissimo si sono trovati in 2 contro 2 con i nostri, addirittura anche in inferiorità, non abbiamo affondato bene. Però poi abbiamo tenuto bene la partita fino alla fine.
0: L'espulsione
1: mi sono lamentato 2 o 3 volte con l'arbitro, perché secondo me è iniziato la partita facendo correre tantissimo il gioco, tanto, e da un momento all'altro invece ha fischiato tutto. Però gli stessi falli nostri non li fischiava al Pescara, ha fischiati tantissimi, dal mio punto di vista. Ho protestato un poco ed c'è stata l'espulsione, che per me è ingiusta perché quantomeno doveva ammonire. L'espulsione diretta proprio non ci sta, però ripeto, sono cose che possono succedere. Grazie. E basta.
2: Davide Palestra.
3: Cioè, no, semplicemente qual è l'aspetto che rende più soddisfatta?
1: La vittoria.
3: E questa vittoria?
1: La vittoria per i nostri tifosi, per noi, per il passaggio del turno. Ripeto, oggi è una partita difficilissima per noi, contro una squadra che ha giocatori importanti, giocatori che entrano subito in condizione di una qualità importante, giocatori che hanno fatto quasi sempre categoria superiore, e quindi è difficilissimo per noi, proprio per una questione tecnica e soprattutto, ripeto, strutturale. Oggi noi non siamo nelle condizioni fisiche, siamo al 50-60%, abbiamo una settimana ancora di lavoro per il campionato, quindi questo mi rende felice ed orgoglioso dei ragazzi. Perché comunque hanno saputo lottare fino alla fine, ripeto, dando poco spazio al Pescara.
2: Leonardo Frattali.
4: Buonasera mister. Buonasera. Se ripensa qualche settimana fa, no? Magari anche all'inizio, prima del ritiro, così, pensava ad arrivare a oggi, all'inizio ufficiale della stagione, la prima partita ufficiale, in questa situazione, parlo in generale, sia a livello di gioco, composizione della rosa, insomma.
1: Ma sì.

0: nel senso che comunque prima dell'inizio del campionato manca sempre qualcosa, sia sotto l'aspetto fisico che sotto l'aspetto anche numerico della rosa. Noi oggi abbiamo fatto almeno di due giocatori nuovi fondamentali per noi, che sono Tunio, Vuplic, mancavano anche altri giocatori, Candellori tutta la settimana non si è allenato, abbiamo avuto tanti problemi, come li ha avuti anche il Pescara, perché diciamo la verità. E però noi guardiamo noi, quindi ci è mancata a metà campo, ci è mancato qualcosa, soprattutto nel secondo tempo, un giocatore che dettasse i tempi, un giocatore che potesse farci tenere un po' più palla, perché loro quando hanno preso le redini del gioco hanno dato continuità e noi non l'abbiamo saputo spezzare tranne in due o tre situazioni. Quello è il momento in cui, ma oggi in questo momento non abbiamo quel tipo di giocatore.
1: Io penso che noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Siamo in una fase di costruzione. Tanti ragazzi sono arrivati piano piano un po' dopo.
2: No, no, al netto di queste
1: Stiamo
2: cose.
1: cercando comunque di fare in modo che entrino dentro al gruppo, che facciano le cose che stiano facendo gli altri e di conseguenza è evidente, e lo sapevo, l'ho detto anche ai ragazzi, che sarebbe stata una partita difficile, una partita dove c'era da soffrire. Ma mi importava vedere il carattere, la determinazione, di far vedere comunque delle cose che avevamo preparato durante la settimana. E sapevamo del valore del Casarano, è una squadra che gioca da più di 2 anni allo stesso modo, si conoscono a memoria, hanno dei principi del gioco già ben riconosciuto. E ripeto, noi siamo stati tosti, abbiamo lottato su tutti i palloni, è quello che avevo chiesto alla squadra, abbiamo fatto anche tante belle cose. E soprattutto poi con l'ingresso di Esposito abbiamo avuto anche 2 o 3 occasioni per chiuderla. Abbiamo anche rischiato naturalmente che il Casarano pareggiasse, però ripeto, sono molto molto soddisfatto. Per me sono tutti titolari. Questi ragazzi dal primo giorno in ritiro hanno fatto un lavoro straordinario, si sono messi a disposizione, non hanno sbagliato un allenamento. Come dicevo prima, ci sono alcuni che hanno iniziato il ritiro. Darbo dopo 12 giorni ha iniziato a fare un po' la palla perché veniva comunque da un infortunio importante e poi piano piano sono arrivati nuovi che stiamo cercando, come ho detto in precedenza, di fargli raggiungere una condizione decente, diciamo così. E quindi piano piano ho cercato anche di gestire i primi 11 che dovevo mettere in campo, ho chiesto a Tribuzzi un grande sacrificio, Tribuzzi è un altro che non aveva fatto neanche un amichevole, non aveva minutaggio. Lo stesso Butic aveva fatto solo 20 minuti contro il Gravina, quindi capite che anche la gestione poi della gara dei 90 minuti non era semplice, quindi ho dovuto chiedere diciamo, il sacrificio iniziale ad alcuni ragazzi di iniziare la gara e mi sono conservato qualche cambio per poter avere una squadra credibile fino alla fine. E i ragazzi hanno risposto bene. Per quanto riguarda queste situazioni qua, naturalmente dovete parlare con la società, io ho i ragazzi a disposizione, li alleno, sono contento. Ripeto quello che ho detto in precedenza, non hanno sbagliato un allenamento, sono disponibilissimi e poi ci sono queste situazioni che naturalmente sono
2: Perché Zampolini stasera è
1: sono
2: stato
1: ha fatto, ha
2: importante.
1: fatto una grande partita, è un portiere importantissimo, nella categoria fa la differenza, ce l'abbiamo noi, io sono contentissimo di averlo, poi quello che succederà non lo so.
3: Mister, su Sibilli non posso non fargliela, non l'abbiamo vista neanche in panchina, scelta chiara questa, insomma. Sembra destinare il ragazzo all'addio.
1: Dico quello che ho detto in precedenza, di queste cose poi di questi sviluppi di mercato naturalmente non ne sono a conoscenza, il ragazzo comunque si sta allenando e quindi vediamo quello un po' che succede. Mancano 15 giorni alla chiusura del mercato, è chiaro che sapete che per noi allenatori non vediamo l'ora che si chiuda il prima possibile in modo da sapere perfettamente qual è l'organico su cui puntare e fin quando i ragazzi stanno qua con me si allenano, poi quello che succede lo vedremo.
4: Più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
5: Se c'è un talento sul quale possiamo puntare uno scellino e scommettere in questa stagione è Martin Baturina. Il croato del Como è il protagonista del podcast insieme al centrocampo della formazione di Cesc Fabregas, del podcast di oggi, di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate e ben ritrovati da Marco Conterio. Il Como ha stravolto la sua rosa, l'attacco, Nico Paz, la difesa, ha confermato un portiere, ma ha deciso che il fulcro attorno al quale gravita tutto non si cambia, anzi si rinnova. Lucas da Cugna, blindato, la volontà di confermare Nico Paz, ma questo è tutto un altro discorso. Seconda punta, trequartista, giocatore totale, l'argentino, sui 60 milioni investiti per prenderlo da Real Madrid. E poi quello che ci immaginavamo come suo erede sul campo designato, ma che riuscirà a convivrà con Nico Paz, e Martin Baturina. La partita degli scorsi giorni, l'amichevole contro l'Arsenal, ci ha fatto vedere un genio del calcio. È incredibile come nessun club italiano abbia scommesso quei soldi tanti che ha speso il Como per prenderlo dalla Dinamo Zagabria. Ok, lo puoi convincere con Fabregas, col progetto, eccetera eccetera, però il Como era una formazione che in Serie A doveva fare e dimostrare, e come se l'ha fatto e come si è convinto poi Baturina, e lo sta facendo con molti altri di altro spessore. Ecco, la scommessa è vincente, quella di Baturina. Questa sarà la stagione dove può diventare il Nico Paz, il nuovo Nico Paz, l'altro Nico Paz, cioè l'altro giocatore da prima pagina del Como. E poi ci sono gli altri centrocampisti, Maxence Cacré, un altro del quale si parla veramente poco, che ci ha colpito una dichiarazione di Fabregas. Sapete dirmi che ruolo sa fare Cacré? Che ruolo fa Cacré nel Como? Perché a volte l'avete visto seconda punta, a volte l'avete visto interno, a volte l'avete visto regista, a volte l'avete visto box to box. È il giocatore che completa il Como in questo momento, e poi c'è bisogno di regia, di interdizione, e in mezzo con Massimo Perrone. Il Como è un altro giocatore preziosissimo. C'è una scommessa che può diventare il nuovo Nico Paz, era già in rosa, è un centrocampo che non si tocca. Questo è un altro dei grandi segreti del nuovo Como che sta nascendo.
4: Tutto Mercato Web in podcast. Tutto Mercato Web in podcast.
5: Il Venezia è una delle squadre che maggiormente ha cambiato, maggiormente si è plasmata nel corso di questa stagione. Diamo un'occhiata allora alla rivoluzione dei lagunari nel podcast di oggi di Tutto Mercato Web. .com, ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. La rivoluzione del Venezia passa veramente da tanti giocatori presi, è una squadra che vogliamo scoprire. Giovanni Stroppa dovrà essere molto bravo a metterla tutta insieme. Aiko Adams dal Siviglia, attaccante nigeriano, è certamente il calciatore al quale ci atteniamo di più, perché è l'acquisto più costoso della storia del Venezia, perché prenderlo per 16 milioni dal Siviglia è certamente un acquisto molto importante. Davanti è cambiato tutto. Almion Rahmani dallo Sparta Praga, kosovaro, per oltre 7 milioni, è un altro giocatore che probabilmente giocherà al fianco dello stesso Adams, loro due, e Yeboah come prima alternativa. Certo, sono giocatori molto importanti. Siamo curiosi di scoprire Redouane Halhal, il centrale franco-marocchino preso dal Mechelen, dal Belgio, 23 anni, pronto per il grande salto. Dovrebbe formare una difesa, ci immaginiamo, tutta nuova, perché il Venezia dietro ha preso Bella Kochap, giocatore dal Verona, giocatore di grande esperienza internazionale, giocato in Bundesliga, giocato in Premier League, giocatore di grande esperienza. Dalla Fiorentina è arrivato Matias Moreno, non è arrivato alla Fiorentina ha deluso, giocatore che ha provato altre strade in carriera, in Serie A, in Argentina e poi adesso al Venezia. Lui e poi Cincen a completare una difesa, anche questa nuova, ma ci sarà modo anche di vedere all'opera Bartol Franic dal Wolfsburg, ci sarà modo di vedere anche altri giocatori sbarcati come il giovane Ale Gomez, preso dal Real Saragossa, 18 anni, ben 2 milioni investiti per prenderlo, altro giocatore che siamo curiosi di vedere. Beh, sulla destra, in questo 3-5-2, certamente Thierry Correia dal Valencia, un grande colpo. Dalla parte sinistra c'era già Haps, e in mezzo al campo, oltre al capitano Busio, l'esperienza di Basic, Toma Basic, preso a parametro zero dalla Lazio, poi altro giocatore che al Parma aveva ben figurato, a Firenze ha deluso, Simon Zom. Il Venezia ci ha creduto tanto e tantissimo. E poi tra giovani, scommesse, giocatori ripescati, rilanciati, insomma ci sono veramente, lo stesso Helgason preso dal Lecce a parametro zero, ci sono tanti calciatori interessanti in quest'estate del Venezia, completamente stravolta da Filippo Antonelli. La cui strategia è chiara: bilanciare i quattro poli tra giocatori di grande esperienza, giovani, rising stars e giocatori consolidati, la rosa del Venezia, non squilibrarla o troppo giovane, troppo esperta o troppo scommesse. Beh, in questo caso le scommesse non mancano, per questo è andata a puntellarla anche con i vari Somma, Moreno, Bella Coccia, per non soltanto. Siamo tanto curiosi soprattutto di vedere come mettere insieme questi volti nuovi, giovani Stroppa e questa Coratans, che ci ingolosisce davvero tanto là davanti.
4: Tutto Mercato Web in podcast. Caffè Di Marzio.
6: Non può non iniziare quest'ultima fase finale di calciomercato con un bel caffè di Marzio, anzi tornare un bel caffè di Marzio, quello che vi ha accompagnato per gran parte di quest'estate. Poi ci siamo presi una pausa anche con calciomercato originale, che torna oggi, e quindi torna oggi anche l'appuntamento con il caffè di Marzio. Torna calciomercato originale alle 23 da Riva del Garda, settimana prossima poi l'appuntamento finale sarà a Capri, e il mercato chiude il 1° settembre, quindi chiude martedì 1 settembre alle ore 20, per tutti quelli che ancora mi hanno chiesto o non sanno quando è proprio il Big Ben finale del calciomercato. E è arrivato anche proprio oggi il tormentone finale, è arrivato alla fine, diciamo, il tormentone sul portiere della Juventus, perché la Juventus, dopo aver ufficializzato Lukumi, dopo aver preso Kolomani, Alaibegovic, Selic e Kator, ha risolto il mistero dedicato al suo nuovo portiere e ha preso Guglielmo Vicario, operazione in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro, il giocatore oggi a Torino per le visite mediche. È stato un inseguimento, un lungo inseguimento al nuovo numero uno, partito già intorno alla fine dello scorso campionato, intorno ad aprile, quando evidentemente le indicazioni di Spalletti portavano a scegliere un nuovo portiere, no? Un portiere con più personalità, anche per le difficoltà avute da Di Gregorio, che dovrebbe tra l'altro ripartire dal Monza. E il primo nome che la Juventus ha cercato di prendere è stato Alisson. La Juve è andata in missione a Liverpool con il direttore sportivo Ottolini, aveva trovato l'accordo col giocatore, con la famiglia, da quello che so avevano scelto anche il numero di maglia in quei giorni. Poi però il Liverpool, che inizialmente sembrava propenso a lasciarlo andare, ha deciso che con il cambiamento tecnico, con la perdita di Salah, non avrebbe voluto cominciare la nuova stagione senza due riferimenti importanti come Alisson, che è ancora il portiere della nazionale brasiliana, tra l'altro poi aveva il mondiale da fare, e senza Van Dijk. Quindi Alisson e Van Dijk dovevano rimanere come punti di riferimento almeno per un altro anno a Liverpool. La Juve ha insistito, ma alla fine si è spostata da Liverpool e è andata a Birmingham, dove ha capito che il Dibu Martinez voleva provare una nuova esperienza, e soprattutto ha capito che all'Aston Villa ci poteva essere la possibilità di prendere Dibu Martinez, altro portiere di grande personalità, quindi dal portiere della nazionale brasiliana al portiere della nazionale argentina. Col mondiale in corso la Juventus non è riuscita ad avere questa spinta da parte del giocatore per far accettare delle condizioni economiche favorevoli. L'offerta iniziale della Juve non è mai stata presa in considerazione dalla Aston Villa, che chiedeva cifre molto più alte. Poi c'è questo discorso del dito, della mano di Bo Martinez, che non è al 100%, non sembrerebbe dovesse operarsi, ma potrebbe anche operarsi. Quindi la Juventus poi non si è voluta prendere il rischio anche nelle ultime ore, quando ha cercato di nuovo di riaprire i contatti con l'Aston Villa. E sono rimasti sempre sullo sfondo Suzuki e Vicario. Su Suzuki la Juventus avrebbe dovuto fare un investimento da 30 milioni per prenderlo, la stessa cifra che hanno messo sul tavolo PSG ed Aston Villa. Poi alla fine il giocatore è andato proprio all'Aston Villa, ma la Juventus, per il fair play finanziario, dopo aver speso tanto per Kolo, per Alaibegovic, per lo stesso Lukumi, avrebbe dovuto prendere il portiere in prestito o comunque a condizioni economiche sicuramente più basse. Arriva quindi Vicario, che sicuramente parte già con il peso di tante trattative che la Juventus ha portato avanti parallelamente a lui, prima di lui, ragionate come volete, quindi dovrà conquistarsi sul campo quella che è la fiducia da parte dell'ambiente Juventus, del mondo Juve. È un ragazzo molto serio, Vicario, che ha aspettato la sua occasione, ha aspettato il momento giusto per dire sì alla Juventus, ha aspettato anche che il Tottenham aprisse al prestito, perché poi fino a qualche settimana fa il Tottenham chiedeva comunque un esborso economico, e quindi anche la Juventus ha trovato il momento giusto per poter andare sul Tottenham quando il giocatore era in uscita e capire che si poteva fare questa operazione e prendere un giocatore che è un portiere della nazionale, cioè è comunque in questo momento il vice di Donnarumma, è un portiere che Spalletti ha conosciuto bene in nazionale, quindi sa benissimo quello che può dare, è italiano ed è importante che i giocatori italiani possano giocare, e in questo caso anche un portiere. Carnevali ha sempre puntato sui giocatori italiani quando era al Sassuolo, e in questo inizio di calciomercato alla fine ha preso soltanto all'inizio Ekator, quindi il fatto di poter prendere un portiere italiano è sicuramente importante. I numeri sono dalla parte di Vicario, i numeri, i dati, è sempre stato un portiere affidabile sotto tutti i punti di vista. È un portiere, ripeto, che l'Inter aveva sedotto e abbandonato a maggio, perché l'Inter aveva l'accordo con Vicario, aveva deciso di prendere Vicario, poi sono cambiate le strategie all'interno soprattutto della proprietà, si è deciso di puntare su Martinez, e quindi Vicario, che aveva chiesto al Tottenham di essere lasciato libero, di potersi operare per poter essere pronto poi per andare via in una nuova squadra, alla fine il Tottenham ha preso un altro portiere, ha deciso di puntare su Kinski, e quindi Vicario è finito, diciamo, fuori dal progetto, anche per sua volontà. Per sua volontà ha aspettato l'occasione giusta. Sicuramente si aspettava di poter trovare squadra prima, perché era come dicevo prima, stato promesso all'Inter, si era promesso all'Inter, ma adesso torna in Italia dalla porta principale e si prende la porta principale della Juventus con l'obiettivo di conquistare tutti sul campo con i fatti e non con le parole, perché poi Vicario è un ragazzo che ama soprattutto rispondere e far bene sul campo e non con proclami o con promesse o con chissà quali parole sui social. È un ragazzo che sicuramente da questo punto di vista ha lo stile Juve e può con le sue prestazioni dimostrare di essere un portiere da Juve, il nuovo portiere della Juventus.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Nel corso di questo programma vi proponiamo un'intervista a 360 gradi con Fabio Galante, ex difensore tra le altre dell'Inter, e con lui parleremo del campionato che sta per iniziare e naturalmente anche di mercato, delle tante ipotesi di mercato, mercato che andrà avanti fino al 2 settembre. Dunque, ecco a voi Fabio Galante.
1: Fabio, siamo arrivati all'intervista dell'estate.
2: La nostra immancabile intervista estiva prima della partenza del campionato, come sempre.
1: Eh sì, manca ormai meno di una settimana e in molti danno ancora l'Inter favorita, sei d'accordo?
2: Sì, sono d'accordo, perché poi alla fine chi vince secondo me il campionato parte sempre un po' da favorita e oltretutto l'Inter ha fatto al momento degli ottimi acquisti che sono andati a migliorare ancora di più una squadra difficile da migliorare, perché poi secondo me l'Inter nella sua... sia qualità e quantità di giocatori bravi sono tanti, ecco, quindi ha messo dentro Stone, ha messo dentro Space, cioè forti veramente.
1: Ecco, Stones come lo vedi come rinforzo per la difesa, per questa difesa composta anche da Akanji e Bastoni?
2: Allora, lo vedo un giocatore completo, un giocatore esperto, un giocatore dove ha vinto tanto. Se poi Guardiola, che è uno degli allenatori più forti al mondo, insomma, che l'ha avuto e dice che è un giocatore veramente di una qualità, di un carattere, un carisma incredibile, quindi sono bastate le parole di Guardiola che l'ha allenato. Poi oltre come hai detto te, ad Akanji e Bastoni, non dimentichiamo anche Pavard, non dimentichiamo Carlos Augusto, non dimentichiamo Bissek, quindi a livello di... che io ho fatto il difensore centrale, ti posso dire che l'Inter ha a disposizione sei centrali veramente, veramente forti, di grandissima qualità e di esperienza.
1: Sei centrali da scudetto e anche da Champions?
2: Ma sai, la Champions secondo me c'è qualche squadra che parte di un livello superiore, no? Se penso al Real Madrid, penso al Paris Saint-Germain, al Bayern Monaco, al City, insomma, sono squadre attrezzate veramente per vincere. Però l'Inter ha dimostrato che arrivando per due volte in tre anni a fare una finale, poi la Champions, come chi l'ha vinta, chi l'ha fatta da protagonista, e parlo di allenatori alla Capello, alla Sacchi, insomma, quando parlano dice per vincere la Champions ci vuole anche un percorso che ti aiuta a beccare la squadra che in quel momento gli manca qualcheduno. C'è tante varianti per vincere la Champions, però io credo che l'Inter anche in Champions farà la sua figura.
1: E Spence che sostituto è per Dumfries?
2: Ma sai, è un giocatore anche questo di grande qualità. Chi segue il calcio italiano si può ben ricordare che è passato da Genova, sponda rossoblu, facendo comunque delle buonissime partite. Arriva da un campionato con l'inglese che è di un livello altissimo, e quindi io credo che arriverà e dimostrerà soprattutto la sua forza, la sua gamba, la sua forza, perché è un giocatore che ha delle qualità un po' alla Dumfries, perché vuol dire poi alla fine quando ha il pallone è un giocatore che ha corsa, che ha tecnica, quindi io credo che sarà un buon acquisto che ha fatto l'Inter per la corsia di destra.
1: Ecco, e adesso secondo te all'Inter che cosa manca per alzare ulteriormente il livello?
2: Ma sai, l'ho detto all'inizio dell'intervista, alzare il livello di questa squadra non è mai facile.
1: Direzione Champions, naturalmente.
2: Sì, forse un giocatore di qualità di Champions, un giocatore che ha fatto la Champions, esperto, però mancano ancora 15 giorni, forse qualcosa faranno, però non vedo, ecco, in questo momento lacune o ruoli che tu dici manca lì qualcosa. Io credo che è al completo. Se poi trovano ancora un centrocampista un po' di qualità tecniche che salta l'uomo, va bene, ma io credo che l'Inter si giocherà il campionato, Coppa Italia e Champions, e la giocherà benissimo con questa rosa che manca 10 giorni alla fine del calcio mercato, penso sia molto molto competitiva.
1: Ti ha sorpreso il trasferimento di Frattesi alla Lazio?
2: Allora, Davide è un ragazzo eccezionale, bravissimo, lo conosco bene, ci siamo sentiti ieri, che io ho fatto un in bocca al lupo per la sua nuova avventura. Mi è dispiaciuto, perché Davide, quando è stato chiamato in causa, ha sempre risposto alla grande, i momenti belli dell'Inter, se penso al gol col Barcellona, insomma ha avuto tanti momenti che lui protagonista con dei gol all'ultimo, Verona, Udinese, insomma è stato veramente un calciatore che ha dato grandissime gioie a tifosi interisti, quindi quando un giocatore così va via dispiace, però per me andare in una piazza dove avrà più spazio, dove si metterà in mostra anche per la nazionale, quindi credo che poi alla fine mi dispiace perché andando a vedere l'Inter lo vedevo tutte le domeniche quando andavo a vedere, quindi mi dispiace che non lo vedo più, ma sono contento per lui che secondo me ha fatto una scelta per lui per tornare insomma protagonista anche a livello della nazionale italiana.
1: Però poteva aspirare a qualcosa in più con tutto il rispetto per la Lazio, insomma la Lazio di adesso ha tanti problemi, non sembra così ambiziosa.
2: È vero, però sono poi quelle piazze dove credo che Gattuso l'ha voluto fortemente, quindi va in una piazza che ha difficoltà, però lui come Ringhio, come tutti insomma, i calciatori che giocheranno il prossimo anno nella Lazio devono pensare al campo, far bene ed è una vetrina importante perché poi alla fine va in una società importante come la Lazio che non sta attraversando un buon momento in tutti i sensi, però io credo che Frattesi come gli altri giocatori, come l'allenatore devono pensare al campo e far bene, poi vediamo quello che succede, però io credo che, ripeto, faranno bene perché hanno la testa per far bene questi profili di calciatori alla Frattesi.
1: Senti, invece che cosa ti aspetti dal Milan targato Amorim? Ci sono ancora tanti casi aperti, un Milan ancora non del tutto decifrabile.
2: Bella domanda, che mi aspetto? Mi aspetto che sicuramente il Milan, Amorim, da quello che leggo, dicono tutti un ottimo, non lo conosco, sono sincero, però da quello che ha dimostrato negli anni, ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Viene una squadra che sono rimasti diversi dello scorso anno, che poi l'anno scorso a un certo momento il Milan sembrava che poteva essere la candidata a lottare per il campionato con l'Inter, poi non so cosa sia successo nell'ultimo periodo, però il Milan ha in squadra, secondo me, giocatori forti, cioè comunque che possono far bene, no? Se penso a Leao su tutti, non so cosa succederà. Io credo che farà un campionato dove devono ripartire bene, con entusiasmo, con tutte quelle qualità dove il Milan lo scorso anno, nella prima parte specialmente con Allegri, era protagonista. Quindi io credo che Amorim sicuramente qualcosa di nuovo porterà per le sue esperienze. Poi sicuramente i calciatori sono importanti per fare la differenza. Spero che quelli che sono rimasti e quei nuovi che arriveranno faranno veramente una squadra buona per cercare di rimanere a livelli insomma, dell'Inter, del Napoli, della Roma, della Juventus, su quelle squadre che poi lotteranno per lo scudetto.
1: Ecco, ma Leao, secondo te, per la sua carriera, cosa deve fare adesso?
2: Non lo so, non lo so veramente, ma non lo sa nessuno, penso. Cioè, l'unico che lo sa è lui, quello che vuole dalla vita, quello che vuol fare. Io credo che Leao l'ha dimostrato, ha delle qualità importanti, è forte nell'uno contro uno, negli spazi, a forza fisica, però poi tante volte non riesce a fare questo salto di qualità, quindi non so cosa consigliargli, se andare via, se rimanere, se cambiare area, non lo so. Io penso che comunque lui, il primo dottore è lui per far tornare il Leao, che insomma che abbiamo visto in tante partite avere delle qualità importanti.
1: Ecco, in casa Milan si è discusso molto in questa settimana delle ferie per Benyan e Rabiot, che sono stati impegnati con il mondiale, mentre tutti gli altri giocatori della Francia sono rientrati prima ad allenarsi con le loro squadre, quindi insomma ci si chiedeva se anche loro dovessero tagliarsi un po' le ferie. Ecco, come l'hai giudicata questa storia da ex calciatore naturalmente?
2: Ma l'ho giudicata che secondo me prima di partire sicuramente Rabiot e Benyan sapevano già,
1: certo, quale... sì, questo l'ha sottolineato anche Amorim.
2: Bravo, non l'avevo letto, ma te lo dico per esperienza, prima di partire, ma come i giocatori che vanno a fare un mondiale mettono già le date, se vai fuori al primo turno rientri qua, se arrivi in finale rientri qua, quindi erano già tutto stabilito e giustamente un giocatore ha le vacanze per stare anche con la famiglia, per stare con gli amici, e quindi è giusto che le facce, le vacanze, quindi io non vedo, da parte mia non vedo nessuna polemica, ecco, se erano già stabilite le date, poi c'è quello che ritorna prima dalle vacanze perché gli va, tanto di cappello, però secondo me quando viene stabilito i giorni che uno ha a disposizione è giusto che le sfrutti tutti, perché poi abbiamo visto specialmente le squadre che giocano le coppe, poi quando partono non hanno più un giorno libero.
1: Senti, il tuo amico Spalletti invece alla Juve in questo momento quanti dubbi ha sul mercato? Perché è stato un mercato faticoso quello della Juve.
2: Sì, un mercato faticoso, un mercato dove ha bisogno la Juve di diversi acquisti. Io credo che Spalletti insieme a Giovanni Carnevali, che è un direttore preparato, forte, Ricky Massaro, cioè, secondo me i giocatori lo sanno che serve alla Juventus per essere competitivi. Poi arrivarci non è mai facile, però io credo che Spalletti riparta dall'esperienza dell'anno scorso, dai giocatori che comunque qualcheduno è rimasto, ha preso Lukumi, qualcosa è entrato dentro. Poi sicuramente, secondo me, per essere a livelli altissimi, per lottare per il campionato, ancora qualcosa manca. Però, insomma, confidiamo tutti nel lavoro di Spalletti, che ritengo uno degli allenatori più forti che abbiamo in Italia e non solo. Quindi sicuramente farà un buon lavoro. Però qualcosa per essere ancora più competitivi c'è bisogno.
1: Ti aspettavi un mercato più scoppiettante da parte del Napoli?
2: Ma sai, il Napoli... sempre difficile col senno di poi, però il Napoli, se lo scorso anno, 2 anni fa, ha vinto lo scudetto, l'anno scorso ha avuto tantissimi infortuni. Il Napoli, se non aveva tutti quegli infortuni, sicuramente poteva dare molto più fastidio all'Inter, che ha vinto poi lo scudetto. Quindi io credo che Napoli...
1: Qualcuno potrebbe obiettare che questi giocatori adesso hanno un anno in più rispetto all'anno scorso, vari Di Lorenzo, Lobotka,
2: De Bruyne. È vero, però sono sempre forti, è vero che comunque poi tu mi insegni, che fai questo mestiere da tantissimi anni, che poi tanti colpi verranno fatti negli ultimi settimane, 10 giorni o addirittura negli ultimi 2 o 3 giorni. Quindi sicuramente il Napoli, specialmente avendo un allenatore Allegri che sa come gira il mondo, io credo che il Napoli partirà all'inizio con la squadra competitiva, con la squadra forte e con una squadra che, se ha bisogno di qualcosa da mettere dentro, lo metterà. Però ti ripeto, il Napoli senza infortuni, al di là di un anno in più come tu mi hai evidenziato te, secondo me è un Napoli forte.
1: Quindi è il primo candidato per la lotta per lo scudetto insieme all'Inter? Cioè,
2: guarda, sai che noi facciamo il primo
1: antagonista? Ecco.
2: Sai che noi facciamo sempre le griglie, che poi rimane, no? L'intervista, io ti metto Inter-Napoli in prima fila, ti metto Juventus e Roma in seconda fila, Atalanta e Fiorentina in terza fila.
1: La Fiorentina ha fatto un grande mercato, forse la possiamo considerare la regina del mercato.
2: Sì, ha fatto veramente, è stata una propria vera rivoluzione di Paratici, già dall'allenatore che è cambiato, è arrivato Fabio Grosso, è arrivato 7-8 giocatori. Proprio stamattina leggevo i giornali, quando mettono, sai, le probabili formazioni, vedi quelle della Fiorentina, vedi 8 giocatori nuovi negli 11 titolari, quindi ha fatto un ottimo campionato, un ottimo mercato, quindi la ritengo comunque sotto le principali candidate a vincere lo scudetto.
1: Quindi la vedi magari possibilmente in lotta per il quinto posto?
2: Io sì, la vedo perché ha i giocatori, poi ogni annata, ripeto, c'è una storia a sé e tutto, però per il mercato che è stato fatto te l'ho messa lì, tra quinto, sesto, settimo posto, ecco, quindi la vedo che potrebbe fare veramente, dopo le paure dello scorso anno, la vedo per fare un campionato da protagonista.
1: Anche perché c'è tanta qualità adesso a disposizione di Grosso, Attà, Ulai, Mastantuono, Fagioli se rimane, insomma giocatori di grandissima tecnica, giocatori che possono far innamorare i tifosi.
2: Ma sai, Firenze è una piazza molto esigente, sono passati da quando giocavo io contro veramente tantissimi campioni di una qualità, di una tecnica incredibile, quindi Firenze ama questi tipi di calciatori e tutti quelli che mi hai detto te in questo momento penso che possono veramente far divertire il popolo viola e lo stesso Fabio Grosso, per poter migliorare anche lui dopo tutte le belle esperienze che ha fatto in passato, trovare veramente in Firenze, nella piazza, per valorizzare questo giovane allenatore, perché ripeto, Paratici gli ha messo a disposizione qualità tecnica, comunque un po' di esperienza, un po' fisicità, cioè secondo me è una squadra completa in questo momento la Fiorentina.
1: Di Dragusin, nuovo innesto per la difesa, cosa pensi?
2: Ma sai, è un difensore che si conosce, o perlomeno io, è un giocatore come oggi sono i difensori centrali, che è forte fisicamente, forti quando vanno a saltare di testa in area avversaria, e nell'anticipo. Oggigiorno i difensori devono saper giocare a calcio, devono saper impostare, e secondo me lui è uno di questi, è un giocatore completo che insomma Parati ci ha portato, se non sbaglio, uno dei primi acquisti che ha fatto per rinforzare una difesa. Ecco, quindi io credo che ha individuato in lui questo profilo, che è un profilo molto interessante di un giocatore forte.
1: A proposito della Fiorentina, si avvicinano i giorni del festeggiamento del centenario, ci sarai anche tu per la partita del 2 settembre?
2: Sì, si è fatto bene a ricordarcelo, a ricordarmelo, me lo so già segnato in agenda, il 2 settembre al Franchi di sera. La sera prima Viola Park e la cena, e il 2 settembre prende si gioca al Franchi. Il 2 settembre sarà la partita per festeggiare il centenario della Fiorentina, dove ci saranno grandissimi campioni che hanno giocato nella Fiorentina, da Muto a Toldo a Batistuta, giocando contro grandissimi, grandi ex campioni come Galante, Zanetti, Totti e via dicendo. Sarà veramente una bellissima serata per festeggiare un grandissimo compleanno di una società tra le più storiche sicuramente, e più forti anche.
1: Un paio d'anni fa, in una delle nostre interviste, tu dicesti, prima dell'inizio del campionato, attenzione al Como perché potrà fare un grande percorso. E in effetti è arrivato in Champions. Adesso però si apre davvero un altro capitolo per il Como. Perché come potrà affrontare questa competizione?
2: No, ma lo sai che quando si faceva prima le griglie...
1: Sì. Ti sei dimenticato del Como.
2: Bravo, mi sono dimenticato del Como, infatti stavo pensando chi avevo rammentato e non mi è venuto in mente il Como, che sicuramente, ok, il doppio impegno, che sarà una cosa nuova per il Como perché non ci è abituato a giocare una Champions e più un campionato, quindi sicuramente un po' di difficoltà le troveranno, perché giocare delle partite impegnative, tensioni, stress, viaggi, quindi qualcosa in campionato perderanno. Però veramente il Como, io, da quando insomma Fabregas ha messo l'acceleratore, è stato tutto un continuo di partite magnifiche, di punti importanti. Quindi ti dico che il Como si può mettere tra le prime cinque e ti dico, per il mercato che ha fatto potrebbe essere, però io metto sempre il Napoli, la Juventus e comunque quelle che possono dar fastidio all'Inter, però ti dico il Como sicuramente sarà protagonista, malgrado, e questo segnatelo, che con la Champions qualche punto in campionato, lo lascerà. L'Inter insegna, ecco, quando si arrivò in finale di Champions poi si perse anche il campionato. Ma è evitabile che giocando tante partite così i giocatori non fanno poi tutte le partite al massimo e qualcosa perdi per strada.
1: Il Genoa, altra tua ex squadra, è stato un precampionato un po' particolare, caratterizzato anche da quella sconfitta dal punteggio francamente larghissimo,
2: sì,
1: la batosta clamorosa,
2: ma guarda, proprio oggi se non sbaglio ho letto un'intervista di De Rossi che a me piace tantissimo, quindi sono curioso anche di vedere Daniele che inizia quest'anno un campionato dopo l'esperienza dello scorso anno di arrivare al Genoa. Quest'anno riparte lui dall'inizio, secondo me è un allenatore bravo, preparato, che sa tirar fuori il meglio dai calciatori, ha detto benissimo che lui e le amichevoli sono fatte veramente per trovare la condizione, per vedere nuove soluzioni, e poi alla fine anche se vinci contro quelli del Bosco, Boscaioli mi sembra ha detto la parola, 14-0, 12-0 non porta nulla. Le sconfitte altrettanto non portano nulla, perché poi parti dal campionato tutti a zero punti e è lì che devono arrivare in quel momento lì con la condizione giusta, di aver fatto comunque degli allenamenti importanti, di aver durato fatica in preparazione. Lui ha analizzato veramente tutti questi passaggi, perché poi alla fine un tifoso gli ha detto come, che è successo? E De Rossi ha detto mi sono perso qualcosa, cioè lui non pensava neanche che il tifoso ricordava questa grandissima sconfitta che hanno fatto, perché appunto lui usa il ritiro e le amichevoli proprio per migliorare, per mettere anche dei giovani, capire chi può essere da Genoa o no. Quindi ha detto bene tutto lui, ma anch'io sì, hai perso un amichevole con un punteggio largo, però l'importante è che si vanno a trovare come tutte le altre squadre puntuali, ecco, all'inizio del campionato, ecco.
1: Domanda secca per chiudere: il miglior acquisto fino a questo momento di questo calciomercato?
2: Ma fino a questo momento direi Mastantuono, Gonzalo Ramos del Milan e Spence dell'Inter, credo che sono, diciamo, si meritano il podio dei migliori arrivi nel nostro campionato italiano.
0: E con questa lunga chiacchierata con Fabio Galante siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Inizia la settimana che ci porterà la prima giornata della Serie A lunedì 17 agosto 2026, giornata con l'editoriale Rotocalcio che apriamo però con una notizia di cronaca che arriva da Cagliari. Perché? Perché ha ricoverato in terapia intensiva Yael Trepi, l'attaccante del Cagliari che ha rischiato di annegare in piscina questa notte. Ovviamente vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso della mattinata, mattinata in cui parleremo anche ovviamente di notizie, di mercato con la Juventus che si muove, l'ufficialità di Gianluca Umi, l'arrivo di Vicario che già quest'oggi sarà a Torino per effettuare le visite mediche, tante altre notizie di mercato, la Roma che si avvicina sempre di più a Rodrigo Mora e poi il calcio giocato. Perché? Perché abbiamo detto questa è la settimana che ci porterà all'inizio della Serie A, ma sono già iniziate le partite ufficiali in Italia con la Coppa Italia e con sorprese importanti su tutte, quella di ieri sera allo Stadio Olimpico dove la Lazio inizia malissimo la sua stagione cadendo in casa 2-0 contro il Mantova, mentre invece tutte le altre squadre di Serie A hanno ottenuto il successo, dal Genoa al Frosinone, il Torino, le squadre che hanno giocato anche nei giorni scorsi, la Fiorentina, la nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Si chiuderà tra l'altro oggi la giornata di Coppa Italia per definire le squadre che parteciperanno poi ai sedicesimi di finale. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi in questo lunedì 17 agosto qui all'interno dello studio di TMV Radio. Al mio fianco il nostro direttore Marco Piccari. Marco, buongiorno.
2: Ciao Lorenzo, ben trovato e buongiorno a tutti, ben ritrovati tutti quanti.
1: Allora ci
2: saluto,
1: ritroviamo
2: anche a Gabriele Latini.
1: Un saluto ovviamente a Gabriele Latini in cabina di regia che anche in questo weekend ha fatto le ore piccole per un po' di sano calcio argentino, che per una volta l'ho fatto dormire sogni tranquilli in un lunedì, Marco, in cui partirei dal calcio giocato, perché questi 32esimi di Coppa Italia ci hanno regalato qualcosa. Partirei dalla notizia più fresca, ovvero quella dell'eliminazione della Lazio. Già nei giorni scorsi avevi parlato di una situazione della Lazio un po' complicata. Ecco, forse non c'era modo peggiore per iniziare.
2: Sì, ribadisco però quello che ho detto, mi sembra una settimana fa, se non erro, proprio qui a Rotocalcio. Ribadisco, questa è una squadra che in grandissima difficoltà, non soltanto a livello societario, perché insomma questo ormai è abbastanza consolidato, l'aspetto societario negativo. Abbiamo parlato l'altra settimana che mancava ancora dopo l'acquisto di Frattesi, di un difensore, di un attaccante. Va bene, sicuramente questi sono elementi che dobbiamo sottolineare. Però per me manca pure l'allenatore, senti Lorenzo, io voglio essere veramente schietto e chiaro sin dall'inizio. Dopo 40 giorni di lavoro, una squadra di Serie A che affronta una squadra di Serie B non può far vedere niente. Se non fai vedere niente, lui stesso lo ha ammesso, per carità, però non è una giustificazione. Manca la guida tecnica, lo dico veramente, perché qui quando si parla di Gattuso bisogna sempre dire il rispetto della persona, che non c'entra niente. Anche ieri io nel post gara vedo sempre delle situazioni molto tenere, perché Gattuso porta l'entusiasmo, ci mancherebbe, se non porta nemmeno quello che si mette a fare in panchina. Scusate, io voglio essere veramente molto sincero, non c'è mercato che tiene quando tu fai una partita così contro una squadra di Serie B. Non ci si può appellare al mercato, ragazzi, sennò stiamo sbagliando completamente ogni tipo di giudizio. Siamo di fronte ad una squadra che è vero che ha tante problematiche e questo le conosciamo, però dopo 40 giorni io mi aspetto di vedere contro una squadra di Serie B che ci deve essere qualcosa di differente. Se non c'è, è preoccupante. Io ribadisco, questa è una squadra che deve lottare per non retrocedere, l'ho detto una settimana fa, lo ribadisco ancora adesso, e ieri ho avuto ancora questa sensazione più forte
1: all'interno di una giornata di Coppa Italia dove tutte le squadre di Serie A hanno vinto, quella che comunque parte con, che era la testa di serie più alta perché era arrivata nona in classifica l'anno scorso, è l'unica che viene eliminata. Giustamente c'è l'aspetto del campo, poi c'è anche l'aspetto dell'extracampo e del mercato. Mi ha fatto particolarmente riflettere sentire le prime parole ufficiali della società in questa stagione, perché fino a ieri non aveva mai parlato nessuno della società in casa Lazio. e con il sorriso il direttore sportivo che dice: Gattuso ci ha chiesto un difensore e un attaccante, gli abbiamo preso Frattesi. E in più dice: abbiamo richieste per tante per tanti giocatori, una società che deve fare il mercato a saldo zero, e dice: abbiamo tante richieste per i nostri giocatori, e quindi è un bene che arrivino tante richieste per i giocatori, perché devi cedere per poi poter fare gli acquisti. E poi va a vedere l'ultima cessione datata 10 luglio. È veramente difficile capire anche quella che è la strategia della Lazio. Ti vengono chiesti due ruoli, vai a prendere l'unico dove non hai richieste. Hai bisogno di cedere, ti vengono richiesti i giocatori e non li cedi. Cioè, qual è la strategia della Lazio? Ma ti direi fuori dal campo, e allora mi leggo anche al discorso di Gattuso, dentro dal campo, perché io non ho minimamente capito cosa voglia fare la Lazio in campo dopo quello che ho visto
2: ieri. No, ma guardate, io ti ripeto, quello che tu hai detto, quello è il quadro che noi abbiamo, e quindi... sono d'accordo, ed è difficile aggiungere altro, non si capisce la strategia, siamo a pochi giorni dall'inizio del campionato e questa è di fatto una squadra incompleta, ma lo era dall'inizio del mercato, non è che lo scopriamo a due settimane, una settimana dall'inizio del campionato. Lo era anche l'anno scorso, e quindi è stato un mercato che lascia perdere l'occasione Frattesi, che io ancora sinceramente mi meraviglio come si possa essere arrivati a questo tipo di soluzione. È un giocatore comunque importante, è un giocatore che si andrebbe ad unire a Taylor e Rovella, e sarebbe una mediana di tutto rispetto, sì, attenzione,
1: sì.
2: Però il problema è che io ieri sera, al di là dei nomi, quando tu vedi una partita, la prima partita ufficiale, oltre a vedere naturalmente i giocatori che sono arrivati, quelli che possono giocare o meno, ma te ti aspetti da vedere anche uno straccio di gioco, che idea vuole fare. E ti senti dire: stiamo cambiando i metodi di Sarri, ma quali sono i metodi di Gattuso? Cioè, io faccio questa domanda: qual è il metodo di Gattuso? Ieri sera si è capito qualcosa? Dai, contro una squadra di Serie B, per carità, nel calcio si può perdere con chiunque, parliamo di questo, però contro una squadra di Serie B tu devi far vedere qualcosa, non puoi appellarti al fatto che ti manca un difensore, che ti manca un attaccante, perché non stai giocando contro il Real Madrid, anzi hai giocato contro una squadra che almeno era organizzata,
1: sì, sì.
2: E questa è la differenza. Cioè, se non c'è l'organizzazione a una settimana dall'inizio del campionato, in questi 40 giorni che cosa hanno fatto? Su che cosa si è lavorato? Mi fermo qui, perché io penso che c'è poco da aggiungere, Lorenzo, cioè nel senso,
1: sì, sì.
2: Poi ti dico anche questo, io ripeto, perché sennò qui ogni volta sembra che uno ce l'ha con l'allenatore, ma Gattuso viene da un fallimento enorme, non ce lo dimentichiamo, un fallimento enorme, quello della nazionale, cioè non è arrivato ai mondiali perché non è riuscito a battere la Bosnia, cioè la valutazione deve essere fatta anche sull'allenatore, non è che può essere fatta solo su chi.
1: Se andiamo a vedere le ultime due partite da allenatore di Gattuso, l'eliminazione con la Bosnia e... la prima in carica la Lazio, squadra
2: col Mantova,
1: squadra reduce dalla finale di Coppa Italia giocata tre mesi prima, cioè, eliminazione col Mantova,
2: due squadre il cui tasso tecnico è veramente basso
1: e dovrebbe esserci una differenza netta,
2: esatto.
1: che a prescindere poi dai due risultati finali non si è vista in campo, perché ieri la Lazio non è mai stata superiore al Mantova e a marzo l'Italia anche in parità numerica non era mai stata superiore alla Bosnia, quindi vedremo come andrà avanti. Chi invece ha preso un giocatore bosniaco è la Juve che si sta rendendo molto attiva sul mercato in queste ore, Marco, perché è arrivato Lukumi, sta per arrivare anche Vicario, sistema anche la difesa. Ti chiedo intanto, con l'arrivo di Lukumi e Vicario la Juve quanto migliora?
2: Ma senti, io sono molto sincero, non vorrei far passare Lukumi per Thuram. Possiamo dire questo?
1: Sì,
2: quindi
1: certo.
2: Non esageriamo.
1: Io non farei passare nessun difensore della Serie A attuale per Thuram.
2: Ecco apposta, non esageriamo con Lukumi, perché ho visto veramente un'esagerazione. È un buon difensore, però insomma abbiamo visto delle partite positive, ma abbiamo visto anche degli scempi da parte di Lukumi. Quindi io non so quanto sia da Juventus questo difensore. Ti devo dire la verità. Non so quanto... sia una necessità di un mercato veramente povero e difficoltoso e vai a prendere Lukumi, però non so veramente questo quanto possa fare la differenza. Cioè, la differenza, faccio fatica a pensare che possa essere Lukumi là dietro. Per me il difensore più forte l'ha preso il Milan, che è stato Gila, appunto. Poi gli altri sono tutti dei buoni difensori, Vicario, vengo a Vicario, sicuramente un buon portiere, però io non ho capito tutta questa strategia del portiere, cioè si è partiti con un nome, si è andato ad un altro, si è passato da Dibu Martinez, poi si è andato a Suzuki, da Suzuki si è tornato a Dibu Martinez, da Dibu Martinez si è tornato a Vicario.
1: Cioè, sì, mi è sembrato che come la Juve fosse partita con l'idea di prendere un portiere di status internazionale, col Dibu Martinez, un portiere pronto, usato sicuro, con esperienza, con personalità. Poi, quando si è resa conto che era complicato andare sul Dibu Martinez, ha pensato all'investimento per il futuro con Suzuki, e poi però su Suzuki ha perso, tra virgolette, l'asta con prima il Paris Saint-Germain e poi l'Aston Villa. Sul Dibu Martinez è tornata, ma costava troppo, il problema al dito, eccetera, eccetera. E poi mi sembra che si sia buttata sull'occasione Vicario. Io la sensazione che ho, Marco, non so se sei d'accordo, è che Vicario possa essere un altro Di Gregorio, nel senso, nessuno mette in dubbio il valore tecnico di Di Gregorio, secondo me, né quello di Vicario. Io penso che Di Gregorio abbia sofferto il peso della Juve, e la sensazione che ho avuto è che Vicario, nelle difficoltà del Tottenham, quando gli è stata data anche la fascia da capitano, abbia sofferto il peso delle responsabilità al Tottenham.
2: Ci può stare.
1: E la Juve è peggio da questo punto di vista, quindi è un rischio, secondo me, da questo
2: punto. Ma guarda, ti posso dire che secondo me stiamo parlando di un portiere che ha un livello leggermente superiore a Di Gregorio, ma non è che stiamo parlando di un buon portiere.
1: Sì, sì, sì,
2: ripeto,
1: sì.
2: Però non è che stiamo, vediamo, perché pure lui che impatto avrà, e le difficoltà del Tottenham me le hai sottolineate, quindi sai, Dibu Martinez era un altro tipo di spessore, di portiere, era un'altra cosa, dai, parliamoci chiaro, anche dal punto di vista della personalità, era quello che serviva realmente alla Juventus sotto questo aspetto. Poi Vicario adesso, per carità, mica lo vogliamo bocciare oggi prima di vederlo all'opera, mi sembra un portiere che ha dei buoni mezzi. Oggi tra l'altro ne parleremo con chi questo ruolo lo ha fatto, e chiederemo anche qualche parere nel corso del pomeriggio di Maracanà. Però ripeto, io non ho capito bene tutta la strategia, come ci si è mossi per poi arrivare a Vicario, però è un portiere che meglio di Gregorio, ma non stiamo parlando di una netta differenza clamorosa tra i due. Ecco,
1: poi a proposito di operazioni che si dovrebbero fare, il condizionale d'obbligo, perché è stata una telenovela ormai nelle ultime due settimane, ci spostiamo in casa Roma per l'operazione Rodrigo Mora, per regalare a Gasperini questo trequartista, questo fantasista, questo giocatore da mettere tra le linee, che possa portare la Roma a giocare come? Perché io continuo a chiedermi, nel momento in cui tu hai confermato Dybala, è vero che Dybala è un'incognita dal punto di vista economico, dal punto di vista fisico, perché economicamente adesso è migliorato, perché sicuramente ti costa meno rispetto al passato, però hai fatto due grandi investimenti, uno Castro e l'altro, qualora dovesse arrivare, Rodrigo Mora. Come pensi di giocare la Roma? Perché io ho la sensazione che la Roma possa andare verso questo cambiamento e la doppia punta, quindi con Castro e Malen, e poi gioca uno fra Rodrigo Mora e Dybala. Ti aspetti un cambiamento alla Roma da questo punto di vista, oppure, viste le tante partite della Champions, sarà una Roma un po' più camaleontica? Se dovesse arrivare Rodrigo Mora, e che colpo sarebbe Rodrigo Mora?
2: Ma intanto sarebbe un bel colpo. Mi sembra un giocatore che ha delle potenzialità, ecco. Quindi poi qualcosa devi dare a Gasperini, perché pure lui, stiamo parlando di un altro mercato veramente difficoltoso, quello della Roma, quindi
1: vabbè, fermo a Castro, praticamente.
2: Fermo a Castro, che a me piace molto, e secondo me è un attaccante molto interessante, vediamo poi come giocherà, che se riuscirà a giocare anche in coppia con Male, non meno, quindi forse Gasperini ha l'idea di cambiare qualcosa con questi giocatori che un po' sono un po' tutti simili, no? Tolto Malen, sono un po' tutti simili, sì, questi, sì, giocatori sulla tre quarti, quindi può darsi pure che lui voglia cambiare qualche cosa, e comunque sono giocatori anche tecnici, che quindi vogliono la palla, quindi devono giocare con la palla, quindi può darsi pure che ha in testa qualcosa di diverso. Però ripeto, intanto qualcosa devono fare, perché non mi sembra che, anche la Roma mi sembra che abbia avuto un mercato un po' immobile fino adesso, no? Quindi vediamo, di questo ragazzo se ne parla un gran bene, e vediamo, insomma, se riesce a portare a casa questo tipo di acquisto.
1: Mercato un po' immobile per diverse squadre,
2: sì,
1: di Serie A, non è stato
2: una grande
1: un mercato
2: difficoltà,
1: semplice.
2: Non è stato un mercato semplice per nessuno, Lorenzo, ma questo lo avevamo detto da giugno noi, mica perché siamo dei fenomeni, perché basta vedere la situazione generale del calcio italiano.
1: La sensazione è che sia un po' cambiato il mercato, nel senso, la Serie A è nettamente il secondo campionato per investimenti, perché ha speso molto di più della Liga e della Bundesliga, ma un divario enorme rispetto alla Premier. E ci sono società che hanno comunque speso cifre importanti, anche facendo pochi acquisti. Il Milan, che sono due giocatori, ha speso 100 milioni.
2: Certo.
1: La Fiorentina
2: Milan spende un po' di soldi da anni, nel
1: esatto.
2: Milan solo da sto club.
1: E poi bisogna vedere
2: Juventus.
1: Come.
2: Cioè, il problema non è che non ci sono i soldi, cioè non ce ne sono come. Più come prima, ma il problema è come vengono spesi questi soldi, cioè come vengono investiti, in che operazioni. Perché se vai a vedere negli anni, quando sento dire ma non ci sono, è vero che allora la potenza economica non è paragonabile a quella della Premier e a quella di altri campionati, e su questo siamo d'accordo. Anche il fascino del campionato,
1: esatto,
2: è un campionato che ha perso, no, quel tipo di appeal che aveva praticamente negli anni passati. Detto questo, però, alcune squadre, Juventus e Milan, hanno speso un sacco di soldi negli ultimi anni.
1: Sì, sì.
2: Non è che le sono stati lì a... E allora il problema è li hanno spesi male, e qui torniamo a un vecchio ragionamento che si faceva anche l'anno scorso, quanto oltre alla capacità economica conta la competenza. Se non c'è quella, dopo spendi male.
1: No, ma infatti la sensazione è che in questo momento la Serie A non riesca a prendere i giocatori top assoluti, pronti a diventare i protagonisti per i prossimi 5-10 anni. Prendere i giocatori top assoluti, pronti a diventare i protagonisti per i prossimi 5 anni.

0: anche un messaggio, oltre che un attaccante in cedere, un messaggio che comunque era uno degli attaccanti sicuramente più interessanti che potevi trovare sul mercato. Lo ha fatto anche la Juve con Colomouani, magari un'operazione leggermente diversa, perché lui era proprio un esubero al Paris Saint-Germain, però comunque un attaccante che comunque ha status.
1: È più forte Gonzalo Ramos di Colomouani.
0: Secondo me sì, cioè, secondo me sì.
1: Vediamo però, poi come andrà a finire il prossimo questo campionato.
0: Però. La sensazione è che in realtà non è che non si spenda in Serie A, è che ci manchi quella via di mezzo fra l'operazione molto importante e il trovare i giocatori da formare in Serie A, provando a fare delle operazioni magari senza spendere cifre folli. Per esempio, il fatto che la Roma per prendere un trequartista di prospettiva debba spendere 25 milioni più il 50% sulla rivendita per Rodrigo Mora, o la Juve debba spendere oltre 30 milioni per Alai Begovic, mi fa pensare, ma non c'è un modo in Italia per arrivare a questi giocatori un po' prima? E quindi magari poter acquisire poi potere economico, perché i giocatori li paghi di meno, e quindi invece che spendere, che ne so, 70 milioni per Alai Begovic e Colomouani, prendi un esterno giovane a 10 milioni e invece di spenderne 25 per Lucumi ne spendi 50 per un difensore molto forte. Cioè, mi sembra però di poter dire in questo momento in Italia manchi l'arrivare primi. Cioè, noi arriviamo secondi.
1: Perché però devi arrivare primi? Lì, quando è che arrivi primi? Primo? Arrivi quando c'è la competenza, che qualcuno lo vede prima.
0: Esatto.
1: Se non c'è questa, tu arrivi sempre dopo.
0: Sì.
1: È così, vabbè, arrivo dopo perché lo vedo. Lo vedono tutti, non è che lo vedi solo
0: perché
1: tu.
0: Perché, per esempio, anche su Gonzalo Ramos, la Serie A arriva seconda. Perché Gonzalo Ramos esplode in Portogallo. La Serie A non ha i soldi per prenderlo subito, arriva al Paris Saint-Germain. Poi, quando è in uscita da lì, arriva la Serie A. Ecco, ci manca... Sì, il lato economico manca un po' la competenza. Però l'abbiamo detto, Marco, siamo nella settimana che ci porterà alla prima giornata di Serie A. E allora, queste settimane, in questi giorni va tanto di moda, no? Le graduatorie, le file, le griglie
1: che le faremo anche noi. Questa sarà la settimana delle griglie, dei pronostici, bla bla bla. Ci sta, perché poi ti diverti anche a vedere poi a fine anno chi ci è andato vicino o chi non ci ha preso per niente.
0: Guarda, io non ti faccio... La griglia arriverà, non so se la farete venerdì, in settimana, eccetera.
1: Io direi anche che sarebbe più corretto quest'anno aspettare la chiusura del mercato.
0: Sì, che tanto poi alla fine sono iniziate si giocano due giornate prima della chiusura del mercato, quindi
1: sarebbe
0: fattibile.
1: Giusto, infatti, propenderei per aspettare...
0: Ti chiedo i gruppi. Ti chiedo i gruppi partendo.
1: Le fasce, diciamo,
0: le fasce,
1: così. Le
0: esattamente.
1: Fasce.
0: Ti chiedo quante e quali squadre vedi in lotta per lo scudetto?
1: Due. Due squadre.
0: Inter Napoli?
1: Inter e Napoli, e una terza che si può inserire. E come terza, faccio un po' fatica. Però Inter e Napoli le vedo proprio davanti, insomma, l'Inter.
0: Nonostante sia una squadra che hanno fatto meno sul mercato.
1: Sì, però l'Inter ha preso un altro giocatore importante che è Stones. E secondo me questo è un giocatore proprio giocatorone, che ancora può dare tanto nel nostro campionato, che insomma è un campionato che chi arriva, che ha fatto un certo percorso all'estero, anche se ha 33 anni, 34 anni, ancora può incidere nel nostro campionato. I ritmi sono diversi, l'intensità è minore.
0: L'ho fatto a Gangi l'anno scorso.
1: Sì, ma l'hanno fatto tutti, l'ho fatto anche Modric a 40 anni, quindi non capisco perché. Cioè, Stones è un giocatorone, Stones è uno che può fare il centrale, può fare il centrocampista. L'Inter ha preso un giocatorone. Io su questo non ho avuto modo di dirlo, perché quando è stato acquistato ero in ferie, però convinto che abbia preso veramente un gran giocatore.
0: Spence?
1: Spence, io su lui ho qualche dubbio, ti devo dire la verità, ho qualche dubbio, non mi sembra sto grandissimo esterno che vogliamo, però l'hanno
0: la
1: preso.
0: La bolla mondiale, no? Ci sono questi giocatori che fanno bene
1: preso,
0: al mondiale.
1: Però ecco, non mi sembra proprio uno che possa fare sfracelli, però magari sbaglio e verremo smentiti dal campo. Quindi, sai, come squadra, come terza, io non lo so, perché io nutro un po' di fiducia nel Milan quest'anno. Ti devo dire la verità, a me Amorim mi sembra uno preparato. A che ne dico di qualche influencer che già l'ha bocciato dopo mezza partita, che poi dopo viene smentito dalla partita stessa, no? Però a me mi sembra uno che sta lavorando nel dare un'identità a questa squadra, sta facendo un cambio che non è facile da quello che era l'anno scorso a quest'anno, e magari in questo cambio può anche rivitalizzare qualche calciatore. Un punto di riferimento importante lo ha preso, che è Gonzalo Ramos lì davanti, un altro lo ha preso che è Ghila dietro. Manca ancora qualcosa, ecco, mi aspettavo. Il Milan ha fatto una partenza clamorosa, che si è piazzato subito davanti sul mercato e poi si è fermato.
0: Penso che sia molto sospeso sulla questione Leao.
1: Sì, Leao onestamente

0: io proverei a darlo via in qualche maniera.
1: No, anche perché manca quel trequartista in più, quel giocatore sulla tre quarti da mettere vicino a Pulisic alle spalle di Gonzalo Ramos. È chiaro che se però ti resta, ora è brutto da dire, però se ti resta sul gruppone, tra virgolette, Leao, e prendi questo giocatore, magari investendo anche tanto, poi conoscendo Amorim che gioca in quel modo, punto, con questo 3-4-2-1, e poi se di tre ne devono giocare due,
0: sì.
1: Cioè, Leao se ti resta sul gruppone e dopo la stagione che ha fatto diventa una riserva e non gioca mai... Poi i 40-45 che
0: chi
1: adesso
0: li dà? Chi te li dà?
1: Non te li dà
0: no,
1: nessuno.
0: No, sono d'accordo. Infatti è un momento, questo è un bivio. Questo è un
1: la
0: bivio
1: questione
0: che va
1: o la risolvi in un modo oppure devi ripartire
0: poi,
1: da
0: Leao. Ci sono altre squadre interessanti, che per esempio il Como ha fatto
1: e arriviamo,
0: sempre un
1: e arriviamo
0: grande
1: al
0: mercato.
1: Secondo gruppo che è quello Champions.
0: Esatto, il Como ha fatto un grande mercato, ha speso un'altra volta un sacco di soldi. Io credo che gli serva una punta. Ieri ho visto anche lì la partita Liverpool-Como. Per carità, Liverpool è una squadra nettamente più forte, però sai, si vede sempre, no, l'idea che vuole mettere in campo questa squadra, ma davanti gli manca qualcosa. E non
1: è
0: so,
1: Ken quella cosa che manca?
0: Guarda, io potrebbe essere un colpo di mercato finale del Como. E poi sai, c'è una cosa da dire, sono curioso di vedere che impatto avrà sul Como la Champions, perché è la prima volta per i giocatori, è la prima volta per l'allenatore, devi
1: per
0: cambiare una gestione, devi andare a affrontare delle squadre comunque corazzate forti, devi cambiare tutta la settimana di lavoro.
1: È una squadra molto giovane.
0: È molto giovane, cioè potrebbe avere un impatto e limitarti qualche cosa sul campionato, perché non vuoi andare a fare brutte figure lì.
1: Sì.
0: E quindi qualche cosa potresti perdere. Sono curioso di vedere che tipo di impatto ha.
1: Anche perché dipende poi come la vivi. Per esempio, ricordo il Bologna, quando andò un paio d'anni fa, la viste veramente come una festa. Ma
0: esatto. Ma Fabregas non la vuole vivere
1: esatto,
0: così. Fabregas non la vuole vivere in questa
1: secondo
0: maniera.
1: Secondo me hanno voglia proprio
0: convinto
1: di mettersi in mostra.
0: Poi sai, in quella fascia ci mettiamo il Como, ci mettiamo la Roma, ci mettiamo
1: il Milan ha già citato, la Juve.
0: Sì, la Juve ce la metto, però la Juve davanti manca ancora qualcosa. Manca ancora qualcosa, vediamo. Se ci sono davanti, in mezzo.
1: Ma finché non esce David, non
0: lo
1: penso
0: so. Io credo che ci voglia un po' di qualità anche in mezzo al campo, che in questo momento non vedo. Quindi vediamo, però la metto in quella fascia. Poi sai, l'Atalanta pure è un altro discorso molto curioso, perché c'è Sarri che sta cambiando l'intero metodo di lavoro.
1: Sì. E quindi, beh, lì è veramente un prendere il foglio e strapparlo completamente.
0: Tutto, e ricominciare tutto. E quindi vediamo che tipo di impatto avrà. Ecco, quella è la seconda fascia dove ci sono tutto quel gruppone lì.
1: La Fiorentina?
0: La Fiorentina la ritengo adesso un'incognita.
1: La prima
0: senso,
1: delle altre?
0: Sì, la prima delle altre, perché io voglio capire non tanto il valore dei calciatori, che mi sembra molto interessante in alcuni elementi, però voglio capire l'allenatore.
1: Con una squadra totalmente nuova, perché la Fiorentina cambia almeno 7-8 undicesimi.
0: Io voglio capire l'allenatore, se cioè anche qui noi dobbiamo capire l'allenatore lo fa lo step, perché mo lo deve fare.
1: Sì.
0: Dopo che ha fatto bene con squadre la cui pressione era minore e le richieste erano minori. Questa è una piazza tosta, questa è una piazza che vuole fare qualcosa, questa è...
1: E che ha entusiasmo.
0: Esatto, quindi adesso lui ha una bella macchina e la deve saper guidare.
1: Dice, ha voluto la bicicletta.
0: Hai capito, quindi lì c'è l'incognita grosso, voglio capire che tipo di campionato riesce a fare.
1: Ecco, e poi c'è, diciamo, abbiamo detto, il gruppo delle altre, dove in questo momento io vedo per esempio 4-5 squadre da cui mi aspetto una stagione tranquilla, penso l'Udinese, il Sassuolo, il Torino. Oppure ti aspetti che veramente ci sia un gruppone di 10-12 squadre che veramente lotteranno, non dico tutte per non retrocedere, ma dalle quali in qualsiasi momento con due sconfitte magari puoi veramente ritrovarti in una situazione complicata. Cioè, per esempio, tu hai detto la Lazio lotterà per non retrocedere, io credo, nonostante,
0: Lazio rischia.
1: Nonostante quello che ho visto ieri, credo che faccia parte di quel gruppo con Udinese, Sassuolo e Torino,
0: ma ci sono
1: che
0: squadre...
1: arriveranno a metà
0: allora,
1: classifica.
0: È chiaro che io ti dico, ci sono squadre nettamente inferiori alla Lazio.
1: Sì.
0: Dietro, non davanti, dietro. Però poi i campionati sono strani, ragazzi.
1: Vabbè, la Fiorentina l'anno scorso
0: che era una squadra che doveva lottare per non retrocedere.
1: No.
0: Voglio dire, i campionati bisogna vedere pure come, che tipo di situazione si crea nel gruppo. Cioè la Lazio parte in una situazione di negatività totale, e qui serve un gruppo di uomini prima e di calciatori dopo. E ci sono questi elementi? io non lo so, non li conosco, quindi devo vedere che dirà il campionato.
1: Bel banco di prova questo campionato. Per chiudere, per salutarti Marco, poi ricorderemo ovviamente anche il ritorno di Maracanà fra poco. Chi vedi più indietro? Quali squadre? Se già hai tre nomi delle squadre maggiormente in difficoltà.
0: Ma Frosinone lo vedo indietro. Poi vediamo, c'è tutto un gruppo di squadre che più o meno sta.
1: Io Lecce vedo abbastanza
0: sì, Lecce, Frosinone.
1: Lecce che oggi chiuderà la giornata di Coppa Italia, hanno ancora fatto l'esordio. Frosinone e Monza, che è un'altra, secondo me, è ancora
0: sì,
1: un po' indietro.
0: Queste qui le
1: hanno iniziato
0: che
1: bene
0: sono...
1: in Coppa Italia, però.
0: Sì, vabbè, ma non lo so. Sono squadre che poi li devi vedere sul campionato, è un'altra cosa. Sì. Della singola partita, ecco. Vediamo, dai, questo sono un po' il gruppo di squadre.
1: Faremo a vedere. Come si riparte oggi con Maracanà?
0: Ma si riparte, dai, si ripartiamo intanto oggi dopo un mese di stop con Stefano, con tutta la squadra. È chiaro che oggi ci concentreremo un po' su quello che sono un po' le news di questa giornata. Mercato sempre molto, focus sempre sul mercato. Quindi andremo a commentare queste operazioni che stanno arrivando in queste ore. È chiaro che si ripartirà dal KO della Lazio di ieri sera, da quello che ha detto la Coppa Italia, anche perché non abbiamo detto della Fiorentina, ci sono stati segnali
1: sì.
0: anche di Gudmundsson che sono
1: sì,
0: interessanti,
1: vero, vero.
0: Che è stato sempre quello un po' criticato lo scorso anno. Quindi dai, facciamo un po' un quadro generale, poi piano piano ci avviciniamo alla giornata di campionato.
1: Che ricordiamo inizierà sabato e ci darà il via alla stagione 26-27 in Serie A. Grazie Marco Piccari.
0: Grazie Lorenzo, buon proseguimento a tutti.
1: E noi tra pochissimo torniamo con il Rotocalcio, saremo all'interno della redazione di tutto Mercato Web per le ultime notizie di mercato. Fra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Ancora buongiorno da Lorenzo Beccarisi in questo lunedì 17 agosto 2026, con quelle che sono novità di mercato che abbiamo detto, già l'abbiamo già parlato durante l'editoriale, tra poco lo faremo con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto, e partiremo ovviamente da Guglielmo Vicario, che sta per diventare il nuovo portiere della Juventus, operazione da 10 milioni di euro in prestito con diritto di riscatto. L'accordo è arrivato nella nottata di fatto di ieri, e poi quest'oggi gli ultimi dettagli definiti prima di quello che sarà il viaggio che porterà il nuovo portiere della Juve a Torino che ha accolto nella giornata di ieri anche John Lucumi, nuovo difensore della Juve, che vedremo se poi chiuderà il suo mercato in entrata. In realtà forse almeno un'operazione andrà fatta, un attaccante in più, vedremo se poi anche un colpo a centrocampo da regalare a Luciano Spalletti per permettere ai bianconeri di essere competitivi tanto in Europa League quanto in Serie A. E poi ovviamente le tante notizie che dovranno arrivare sul fronte mercato, tanti colpi che ci dobbiamo aspettare, come detto l'operazione Rodrigo Mora, e poi quello che dovranno fare ancora tante squadre, che sono diverse squadre in Serie A che sono ancora incomplete e che dovranno definire l'operazione da qui alle prossime ore, ai prossimi giorni, in attesa di quello che sarà l'inizio del campionato previsto per sabato alle 18:30, le prime partite che daranno il via alla stagione 2026-2027 della Serie A. Non so se ce l'abbiamo, mio caro Gabriele Ladini, in cabina di regia, al quale rinnovo il buongiorno. Ancora no, e allora aspettiamo ancora qualche secondo per andare
2: no,
1: all'interno. Piace. No, ok, no, vedi, è arrivato anche in voce il no ufficiale. Allora, andiamo a vedere un pochino quelli che sono i 10 affari di Serie A che sono in chiusura in questa settimana. Al focus a cura di Ivan Cardia su Tutto Mercato Web, abbiamo detto di Vicario alla Juventus, e poi c'è l'operazione Suzuki alla Aston Villa, 30 milioni più 5 di bonus che andranno al Parma, il calciatore giapponese che sta di fatto già svolgendo le visite mediche con il club di Birmingham, e poi definirà il tutto. E poi il Napoli, la prima operazione importante del Napoli, o meglio le due operazioni del Napoli, perché domani dovrebbe fare le visite Favasuli con il club azzurro, e poi soprattutto l'operazione Benoit Badashil con il difensore del Chelsea, che dovrebbe arrivare per un prestito a 3 milioni di euro più 27 per il riscatto. E poi ci saranno, diciamo, ancora da definire gli ultimi dettagli, insomma operazioni che poi ce ne sono anche altre, ma di cui andiamo a parlare con la redazione di Tutto Mercato Web. Lo facciamo con Lorenzo Di Benedetto. Lore, buongiorno.
3: Ciao Lore, buongiorno a tutti.
1: Allora, partiamo da quella che è la notizia di giornata, ovvero la Juve che, dopo aver trovato il centrale, probabilmente da affiancare a Bremer ieri con Lucumi, ha trovato anche il portiere in Guglielmo Vicario.
3: Esatto, sì, perché la notizia, insomma, di stamattina l'abbiamo scritta su Tutto Mercato Web, che la Juventus ha trovato l'accordo definitivo con il Tottenham, ed è un accordo perfetto per la Juventus. La Juventus voleva soltanto il prestito con diritto di riscatto, e così è stato, ma c'è di più, perché comunque nelle ultime ore, anche ieri sera, si parlava del diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Invece la novità è che la Juventus ha chiuso a 10 milioni di euro per il diritto di riscatto. Quindi, qualora la Juventus dovesse decidere di scattare Vicario la prossima estate, dovrà versare le casse del Tottenham soltanto 10 milioni di euro per un'operazione, insomma, che dovrebbe sistemare la porta della Juventus. Un mercato della Juventus un po' rivedibile, secondo me, sotto questo punto di vista, sia perché c'è voluto veramente troppo per arrivare al portiere, sia perché anche per quel che riguarda Lucumi, insomma, sono tanti soldi spesi, perché sono 19 milioni e mezzo più 2 di bonus per un giocatore che andava in scadenza. E tu dicevi giustamente, dovrebbe essere lui a giocare al fianco di Bremer. Ecco, io i miei dubbi ce li ho, perché non vedo Lucumi troppo migliore di Kelly, per esempio. Cioè, non credo che la Juve con l'acquisto di Lucumi abbia migliorato in maniera incredibile la difesa. Poi magari mi sbaglio, magari Lucumi sarà il miglior difensore della storia della Juventus, però insomma vedremo quello che sarà. A me non convince tanto quest'ultimo tratto di mercato della Juventus.
1: Che non è finito? Cosa che dobbiamo aspettare ancora dai bianconeri da qui al gong finale?
3: Ma ci dobbiamo aspettare un centrocampista, però anche in questo caso, ma non perché la Juve non voglia fare mercato, ma perché non ha le possibilità per farlo, perché non ha budget, non ha ceduto nessuno degli esuberi, quindi sicuramente ci dobbiamo aspettare un centrocampista e il nome di Fofana del Milan è uno da tenere sotto osservazione, però se pensiamo che la Juve ha come obiettivo uno scarto del Milan, ecco, si capisce bene, no, di quello che è il momento sul mercato della Juventus. E poi tutto è legato alle uscite, soprattutto per quel che riguarda l'attacco, perché la Juventus sta cercando in ogni modo di cedere Jonathan David, anche in prestito, ma tanto cambia poco, per poi poter andare a dare l'assalto magari a un'altra punta dopo Colomouani. E il nome da tenere in considerazione è senza ombra di dubbio quello di Zirkzee, ma non è il solo, anche perché lo diciamo da settimane, no? Che dopo Ferragosto si scatena un po' tutto. Ecco, Ferragosto ce lo siamo lasciato alle spalle e quindi adesso ci dobbiamo aspettare davvero che si creino tante occasioni per i club italiani che stanno cercando nuovi giocatori, Juventus compresa.
1: Ecco, poi c'è una squadra che stavo leggendo prima di accoglierti. Di fatto ancora deve iniziare il suo mercato in entrata, che è il Napoli. È questa la settimana del via per la squadra di Massimiliano Allegri?
3: Sì, questa è questa la settimana del via, è una settimana che dicevi prima, no, di Balashvili, che dovrebbe essere l'acquisto del Napoli per quel che riguarda la difesa. È un Napoli che fino a questo momento, diciamo, è stata quella più immobile di tutti, però lo sappiamo e lo sapevamo perché De Laurentiis, nel giorno in cui fu presentato Massimiliano Allegri, nel suo consueto show, questa volta fatto al Teatro San Carlo, disse candidamente e chiaramente: per me non dovremmo comprare nessuno, anzi dobbiamo cedere. Poi è logico che l'infortunio di Buongiorno, legato a quello di Marianucci, hanno fatto sì che il Napoli, insomma, dovesse andare a prendere un difensore, e probabilmente dal Chelsea, appunto, arriverà il rinforzo che il Napoli sta cercando. Poi per il resto io credo che sarà un mercato, quello del Napoli, che dipenderà grosso modo dalle eventuali cessioni che ci potranno essere, perché non è un Napoli che ha tutta questa voglia di investire dopo i tanti investimenti fatti l'anno scorso. Però faccio due nomi: se partirà Lang, per esempio, il Napoli può andare a cercare un altro esterno; se partirà Lucca, il Napoli potrà andare a cercare un'altra punta. Quindi questo, diciamo, che è quello che in casa Napoli si sta cercando di fare. È andato via Lukaku. Per quel che riguarda De Bruyne, le ultime settimane ci portano a pensare che possa restare al Napoli, quindi direi che il mercato del Napoli potrebbe rimanere immobile anche nelle prossime settimane.
1: Ecco, che si è un po' fermato dopo aver iniziato forte al Milan, perché comunque le due operazioni Gil e Gonzalo Ramos avevano posto un bel accento su quello che era stato l'avvio del Milan, poi da quel momento ci si è tendenzialmente fermati. Tutto ruota intorno a Leao?
3: Tutto ruota intorno a Leao, e ti dico che la strategia del Milan non mi sembra una strategia di quelle, insomma, di quelle più giuste in questo mercato. Mi spiego meglio. Cioè, andare a dire che Nkunku non fa parte del progetto, che Odogwu non fa parte del progetto, che Tomori non fa parte del progetto, che Leao Amorim preferirebbe, o meglio, ha detto al club che se andrà via non sarà un peccato. Dire, cioè, non è che il Milan lo ha detto, ma lo sappiamo come funziona, no? Fanno trapelare i club italiani e non solo le notizie che vogliono far uscire, e quindi le dicono, diciamo, il giornalista, che come sempre succede è il tramite, no? Tra il club e tutto il mondo esterno, che siano gli altri club o che siano i tifosi. Quindi il Milan ci ha fatto sapere che Leao potrebbe anche partire e che si accontenterebbe di molto meno rispetto a quanto chiedeva, e chiedeva 50 milioni di euro. Adesso probabilmente per 40 il Milan lo può cedere. Ecco, non mi sembra una strategia ottimale, perché gli altri club ti tirano per il collo, perché sanno benissimo che hai messo dei giocatori fuori dal progetto, e che da 50 sei passato a 40 per Leao, con Leao che sa benissimo che il Milan ha fatto trapelare questa cosa, E chiaramente un club adesso ne offre 35 invece magari 45 per quando la valutazione era 50. Quindi diciamo che il Milan sta cercando di piazzare gli esuberi che ha definito tali, e quindi vedremo, insomma, quando partiranno gli altri giocatori, il Milan andrà alla caccia dei giocatori che mancano. La partita contro il Manchester United ci ha dato delle indicazioni ben precise, perché la prima mezz'ora il Milan è stato veramente in difficoltà piena, poi dopo è uscito alla distanza e ha vinto la partita. Gonzalo Ramos ha segnato, Gonzalo Ramos ha fatto vedere di essere un giocatore molto importante, è forse recuperato del tutto Chukwueze, perché questo è ciò che Amorim è riuscito a fare in questo mese poco più alla guida del Milan. Poi per il resto però servono innesti. Citavi giustamente dei due colpi, no, in casa Milan, Gonzalo Ramos da una parte e Chila dall'altra, però ti dico la verità, il Milan, secondo me, lo ho sempre detto, ha fatto questo doppio colpo in tempo zero, perché dopo il disastro che aveva fatto nel giorno dopo la sconfitta col Cagliari, che è costata la Champions League ai rossoneri, ovvero col comunicato dove sono stati fatti fuori tutti, Allegri, Tare, Moncada e Furlani, il Milan doveva dare una risposta al popolo rossonero e quindi ha fatto questo doppio colpo. Dopodiché,
1: anche il casting allenatore, Lore, non era stato perfetto, diciamo.
3: Come?
1: Dico, anche il casting allenatore aveva avuto un po' di problematiche, non era stato proprio
3: esatto. E quindi, insomma, sono stati tanti problemi in casa Milan, che poi alla fine ha deciso di piazzare questo doppio colpo per mettere l'ambiente un po' più in serenità. Così è stato. Adesso però i tifosi si aspettano altro, si aspettano nuovi giocatori. Vedremo, guarda, in queste due settimane può succedere veramente di tutto ovunque. E ti dirò, ci metto anche un'altra cosa, a giocare un ruolo fondamentale saranno anche gli infortuni che ci saranno da adesso alla fine del mercato. Ti faccio un esempio, cioè, l'anno scorso, probabilmente oggi cos'è, il 17 di agosto, non avremmo mai pensato che il Napoli potesse comprare Højlund, per esempio. Sì. Poi lo sappiamo, no? Si fece male Lukaku e allora il Napoli ha preso un giocatore che adesso gli fa comodissimo. Quindi occhio a tante situazioni, occhio agli infortuni, occhio a quello che potrà succedere sul mercato, sia in uscita dei club che in entrata.
1: Ecco, poi non so quale tra le varie telenovele che ci sono state vincerà l'Oscar per questo mercato, però mi sento di dire che se c'è una protagonista delle telenovele, probabilmente la Roma si candida come squadra numero uno, perché la questione Summerville, adesso il caos quasi, no, per Rodrigo Mora col Portogallo, col Porto che cambia idea, penso veramente come mette giù il piede dal letto il presidente Villas-Boas la mattina. È difficile adesso esporsi tanto, però possiamo dirlo, non è mai stato così vicino a Giallorossi il talento portoghese?
3: Allora, hai detto giustamente, non è inutile sbilanciarsi, perché il Porto sta cambiando idea giorno dopo giorno. Quindi la Roma sta cercando di prendere questo benedetto esterno. Hai citato Summerville, ti cito anche Greenwood, sì, che comunque è stata un'altra telenovela, un po' meno telenovela di Summerville, ma comunque anche quella è stata telenovela, che poi, insomma, ha deciso di andare, questi giocatori, no? Uno ha deciso di andare in Arabia, Summerville, l'altro ha deciso di andare in Turchia, poi questo glorioso calcio turco abbiamo visto subito, no? Con Fenerbahce e Galatasaray, uno ha pareggiato il Galatasaray e l'altro ha perso, quindi figuriamoci, e ride italiano che ha vinto 1-0 in attesa di Vlahovic, che ancora non era a disposizione. Però detto questo sul calcio turco, ti dico che Mora è un giocatore che la Roma sta seguendo da tanto, che sta provando a prendere in ogni modo, e che però deve fare i conti con il Porto, che è un cliente ostico. È una Roma che comunque ha dimostrato anche col Borussia Dortmund di essere squadra vera, di essere squadra che potrebbe tranquillamente fare a meno anche di un altro acquisto. Adesso si prova a fare l'altro acquisto per alzare ancora di più il livello, però il livello è già molto alto. E detto questo, la Roma non si farà tirare per il collo, e se riuscirà a prenderlo bene, se no altrimenti entrerà nella giungla delle ultime due settimane di mercato, dove comunque un giocatore nuovo e forte lo potrebbe prendere. vediamo insomma quello che dovrà succedere, però per dirti, hai iniziato con una battuta, no? Qual è stata la telenovela più grande dell'estate? Okay. Io continuo a dirti Columani, perché comunque è una telenovela che è durata un anno e mezzo, quindi è giusto che la palma della telenovela poi finita spetti a Columani.
1: In attesa di capire cosa succederà in queste due settimane di mercato, perché comunque diciamo ci aspettiamo ancora delle situazioni, definiamole particolari. Hai accennato a quello che è stato per esempio anche la situazione di squadre che si sono mosse presto, parlando del Milan. Chi si è mossa presto è stata la Fiorentina e si è mossa tanto. Ad oggi vince la palma di sicuramente squadra più attiva sul mercato. Anche la squadra che si è mossa meglio, secondo te, in Serie A?
3: Guarda, ti direi di sì, però guarda, io sto già pensando ai voti da dare alle varie società, esatto. Perché come sempre su tutto il mercato web uscirà il pagellone di fine mercato, no? Quest'anno insomma finirà di martedì 1 settembre, quindi il primo sera quando finirà il calciomercato. Farò il consueto pagellone che poi vengo sempre smentito dal campo, però fa parte del gioco, quindi è questo, no, un po' il discorso. E sulla carta la Fiorentina secondo me ha fatto un supermercato che ancora non è finito, perché comunque manca un esterno e, se ti devo dire la verità, secondo me ne mancano anche due, perché la Fiorentina e lo ha detto Grosso dopo la vittoria contro il Benevento in Coppa Italia per 4-1, che gli aspetta, non l'ha detto chiaramente ma l'ha fatto intuire molto bene, che sta aspettando gli esterni per poter fare il suo 4-3-3. Sulla carta, ti ripeto, la Fiorentina ha fatto un ottimo mercato, perché Dragusin è un buonissimo difensore, perché Ulai è giovane ma comunque può essere un ottimo centrocampista, perché Attà è un grandissimo giocatore. Attà forse è passato un po' in secondo piano, no? Il nome del francese arrivato all'Udinese, ma è veramente un giocatore fortissimo. Poi sono arrivati Valdepeñas, un altro terzino che secondo me potrà fare molto bene. Insomma, la Fiorentina sulla carta ha comprato dei giocatori molto molto interessanti, poi sarà il campo a parlare. Però ti dovessi dire oggi, dovessi dare i voti, la Fiorentina probabilmente sarebbe quella col voto più alto, in attesa degli esterni, da capire insomma come e quando la Fiorentina riuscirà a prendere, soprattutto chi si era sparsa un po' la voce a Firenze, non solo, della possibilità che la Fiorentina potesse andare su Leao. Ecco, ieri è arrivato il classico messaggio da parte del club Viola, nel gruppo, tanto ce l'hanno tutte le società, no? I gruppi dove ti danno le varie notizie sugli allenamenti, su chi si fa male, chi non si fa male. Ecco, ieri la Fiorentina ci ha tenuto a precisare che non c'è nessuna possibilità che possa arrivare Leao. Se si guarda cosa è successo in quest'estate, la Fiorentina ci aveva detto che non c'era nessuna possibilità che Mastantuono potesse arrivare a Firenze e non c'era nemmeno nessuna possibilità che Ulai potesse arrivare a Firenze. Quindi insomma tendiamo a non chiuderla come opportunità, anche se insomma sarebbe un investimento molto importante, e soprattutto il problema enorme sarebbe legato all'ingaggio, perché le ha insomma tanti soldi.
1: Direi di sì. Mi verrebbe da fare una battuta quando hai parlato di gruppi, perché i gruppi di WhatsApp ce l'hanno tutte le società, poi non tutte le usano, ma quello è un problema che non riguarda le latitudini fiorentine, riguarda un po' più a sud, ma quello è un altro discorso, ed è meglio non aprire anche quella pagina. Per salutarti, Lore, visto che stiamo entrando nella settimana che darà il via alla Serie A, hai fatto questo riferimento al pagellone, allora ti chiedo un'altra anticipazione, poi ovviamente cambierà. Hai detto il voto più alto, ad oggi a chi daresti il voto più basso?
3: Sul mercato?
1: Sì.
3: Ma è la Lazio per forza, dai, cioè... La Lazio sta
1: per tornare al disastro. Discorso dei gruppi e tutto.
3: Esatto, un disastro. Cioè, ieri ha iniziato la stagione come la doveva iniziare, perché parliamoci chiaro, è giusto che alla fine la Lazio abbia perso ieri, ma non perché voglia dar contro a Gattuso o ai biancocelesti, ma perché è un mercato che non ha né arte né parte. Frattesi può aver riacceso un attimino l'entusiasmo che si è già spento dopo 90 minuti, nei quali La Lazio probabilmente non avrebbe neanche meritato di perderla quella partita, perché comunque ha creato. Però guarda, ci ho fatto un pezzo uscito poco fa su tutto mercato web, cioè il Gattuso ai limiti della strafottenza, passami le virgolette, che ha parlato venerdì di Icardi dicendo ma noi non cerchiamo un bomber che segni e basta, perché ci serve un giocatore che abbia gamba, che abbia corsa, che abbia qui, che abbia di là. Poi Gattuso nel post gara dice ma noi abbiamo creato, però poi bisogna buttarla dentro. Ecco, forse ha cambiato idea Gattuso su Icardi, qualora si dovesse davvero presentare questa opportunità per la Lazio. Però è una Lazio insomma in netta difficoltà, che deve cercare di prendere quegli ultimi giocatori che possano dare un senso a questa squadra, perché altrimenti si fa veramente dura. E torno indietro di qualche settimana, il fatto che Gattuso litighi con Taylor e lo allontani dall'allenamento ci fa capire anche che l'ambiente Lazio dentro Formello non è proprio al top, e in un momento come questo l'unica cosa che ci dovrebbe essere sarebbe la serenità, dovrebbe essere la serenità all'interno dello spogliatoio e all'interno del campo di allenamento. Se non c'è nemmeno quella, allora in casa Lazio la stagione che sta per cominciare sarà molto molto molto, aiutami a dire, molto complicata.
1: E lo è già stata, visto che la squadra finalista della scorsa Coppa Italia, la prima partita ufficiale, ha già abbandonato la competizione. Lorenzo, grazie, buona giornata e buon lavoro.
3: Ciao, buon lavoro a tutti.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto, a tutta la redazione di Tutto Mercato Web, ovviamente. Tutti gli aggiornamenti, minuto dopo minuto, sul mercato e non solo, li trovate su tuttomercatoweb.com. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Ci sarà Mirko Nicolino a fare il punto di quello che è un po' l'avvicinamento alla Serie A. Siamo una settimana dall'inizio, allora cerchiamo un po' di capire quali saranno le squadre protagoniste e magari, soprattutto, quali saranno le squadre un po' più interessanti da seguire in questa stagione. Ci fermiamo e torniamo tra poco.